0: vista le accuse di carenza nei controlli sul lavoro forzato all'interno del continente. Avevamo un accordo con l'America, lo abbiamo rispettato, ha chiosato Callas, che appare una voce abbastanza isolata a Bruxelles, dove prevale da un lato il sollievo per il fatto che le nuove tariffe non si sommeranno a quelle già concordate e dall'altro si naviga a vista. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Presidente della Commissione europea von der Leyen intanto indica come priorità assoluta rafforzare la difesa e la deterrenza lungo il nostro confine orientale dopo la notizia del drone abbattuto da F-16 romeni nello spazio aereo della Romania, coinvolti anche due Eurofighter italiani. Nel nuovo attacco missilistico russo su Kiev si contano 10 morti e un centinaio di feriti. Governo al lavoro sul caro benzina, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. La Presidente del Consiglio Meloni ha avuto un confronto con il Ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio, spiegano le stesse fonti, la situazione economica generale con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo valuta l'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Il caso Fakir, dall'autopsia sul corpo del 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia arrivano le prime risposte. Intanto non si placa lo scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. Domani Bologna scenderà di nuovo in piazza.
2: Sangue nei polmoni e schiacciamento sarebbero questi i primi elementi emersi durante l'autopsia. Lo schiacciamento potrebbe essere stato conseguenza dell'azione eccessiva dei poliziotti intervenuti per immobilizzarlo, come pure l'effetto delle manovre rianimatorie da parte dell'equipe medica. L'emorragia potrebbe essere la conseguenza di un'eccessiva compressione, anche se non viene escluso un collegamento con l'uso di droga. Non sarebbero emersi elementi riferibili ad un'azione violenta da parte dei due agenti, ha detto il legale dei poliziotti. Quello della famiglia di Abderrahim Fakir parla di una possibile asfissia da compressione. Certamente l'esito dell'autopsia rappresenta un crocevia fondamentale dell'inchiesta per accertare cause e responsabilità per la morte del 42enne marocchino domenica scorsa al Pilastro. Dagli accertamenti è risultato poi che Fakir nei primi giorni di agosto avrebbe dovuto presentarsi ad un centro di salute mentale della provincia di Bologna. La visita era stata disposta dopo che il 20 giugno era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale maggiore in seguito ad un episodio di autolesionismo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dubbi dei penalisti sulla costituzionalità del decreto anti-Maranza sulla punibilità dei minori. Per l'Unione delle Camere Penali è una preoccupante regressione culturale. Lidia Salerno, presidente del Tribunale dei Minori di Roma e vicepresidente dell'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, al microfono di Roberta Giordano in Effetto Notte.
3: Ogni volta che un minore è imputato di un qualche reato, il giudice si domanda se quel ragazzo al momento dei fatti era capace di intendere di volere. Ma non è che con questo vengono fatti accertamenti che rallentano le indagini. Molto spesso è evidente la sussistenza di una capacità di intendere di volere, soprattutto per quelli che sono i reati più gravi. Un 14enne sa perfettamente che non bisogna uccidere. I casi in cui ci si pone dubbi sono veramente residuali. In tutta Italia sono lo 0,5%. Cioè 50-60 casi l'anno. Quindi si sta facendo una riforma per questo numero statisticamente molto esiguo. Quindi anche questa riforma non credo che inciderà più di tanto sulla realtà dei fatti. Egualmente quel numero rimarrà invariato.
1: L'allarme incendi in Europa sale a 140.000 il numero di persone evacuate per gli incendi nel dipartimento di Gironda, nel sud-ovest della Francia, tra la penisola di Cap Ferret e la parte settentrionale del bassin d'Arcachon. 14.000 gli ettari di pineta devastati dal fuoco e nella regione di Madrid, in Spagna, sono più di 60.000 le persone finora evacuate. Le autorità parlano di una situazione molto complicata a causa dei forti venti. In chiusura il calcio, con il nodo CT della nazionale incassato il no di Pep Guardiola, crescono le quotazioni di Andrea Pirlo.
4: Dal no di Pep Guardiola all'accelerazione con Andrea Pirlo, l'Italia del calcio trova il nuovo commissario tecnico della nazionale nel giorno che si è aperto con il rifiuto di Guardiola. A Maldini Leonardo ha detto di non sentirsela, di venire meno alla scelta di prendersi un periodo di riposo, ed è proseguito poi con lo scatto decisivo del candidato numero uno, profilo che sa di scommessa ma che nella testa del direttore tecnico della Federcalcio rappresenta l'ideale per sposarsi con il progetto di ricostruzione della filiera delle nazionali. Pirlo deve liberarsi dal contratto che lo lega alla squadra di Dubai dello United FC, scadenza giugno 2027, non sarà un problema, così come lo stipendio ampiamente dentro i parametri federali. Maldini e Leonardo lo hanno messo in cima alla shortlist di candidati perché ritengono possa condividere appieno il nuovo stile e le metodologie che saranno introdotte a Coverciano, con l'obiettivo di dare alla nazionale un DNA più moderno e propositivo. Nell'immediato bisognerà affrontare il debutto in Nations League a settembre con match difficili contro Belgio, Francia e Turchia, che rappresentano il primo passo dell'Italia post fallimento mondiale, con vista sulle qualificazioni all'Europeo del 2028. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Finisce qui questa edizione di GR24. Grazie a Filippo Aureggi in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
6: nella puntata precedente.
7: Alessandro, ma tu stasera cosa fai?
8: Vado a Lodi.
7: Ma cosa fai lì a Lodi?
8: Devo parlare una serata con Franco D'Assisi. No, no, con Franco D'Assisi, no, mi ha invitato a parlare di giornalismo.
9: Oggi Pietro...
8: Oggi? Sono 10 anni che... Senti Pietro...
10: Alessandro Milan, the journalist.
8: Cerca di rimediare.
11: Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan.
12: Con Leonardo Manero.
8: Cerca di rimediare alla querela in arrivo. E so dove abiti. Ti arriva e tu la ritirerai. Non sei certo. Mica come Ilaria Salis, eh? Tu la ritirerai, caro Pietro La Corte, la mia querela. Sentite già lo scroscio d'acqua che Leonardo Manera può produrre, essendo lui, da qualche parte in Liguria, credo, a Sanremo, ad Arenzano, a Deiva Marina, a Cogoleto, a Moneglia, a Sestri Levante, Sestri Ponente, no? Dove a Vernazza, dove sei?
13: Allora, buongiorno, innanzitutto si sente? La qualità della voce è decente?
8: Beh, oggi sì, sì, Pietro La Corte fa sempre, sì, sì, Pietro, basta che non salti, basta che non salti. Poi non stare a fare il purista e fa il Riccardo Muti della situazione.
13: Allora,
8: basta che...
13: ieri sera sì. Ho lavorato a Sanremo, poi mi sono spostato a Milano, verso Milano, ma mi sono fermato a dormire ad Arenzano, quindi in questo momento trasmetto ad Arenzano, dopo una bella serata, devo dire, ieri sera a Sanremo, con tanti ascoltatori di Radio 24.
8: Anch'io ho fatto una bella serata a Lodi a parlare di giornalismo. Parlare di giornalismo, c'erano tantissimi ascoltatori, ho parlato anche molto male di te, ovviamente, e di tutta la combriccola qui. Però,
13: quindi oggi è l'ultimo giorno, ma la cosa che io non capisco e non comprendo sinceramente sì. È perché quando c'è l'ultimo giorno in cui si va in onda bisogna andare in onda, cioè non so, l'ultimo giorno io smetterei il giorno prima, ecco, non lo so, io la vedo così.
8: Ho già preannunciato anche ieri a Lodi, per dire quanto sei situazionista e artista, che se non sbaglio oggi è l'ultimo giorno, siamo proprio vicini al traguardo, tagliamo il traguardo, cosa fa Leonardo Manera? Dillo tu, perché io non ho neanche il coraggio, dillo tu.
13: Mi sfilo mezz'ora prima.
8: Ma perché?
13: Mi sfilo mezz'ora.
8: Ma che cos'è, dadaismo puro? Ma cosa?
13: No, ma che? Ma non è da... no, ho un impegno improrogabile,
8: ma
13: purtroppo, allora...
8: L'impegno improrogabile l'ultimo giorno a mezz'ora dalla fine, ma dai!
13: Ma io ho visto che oggi poi siete coperti molto bene anche l'ultima mezz'ora, quindi poi non c'è bisogno della mia presenza, quindi mi sfilo mezz'ora prima per proprio a dimostrare che nessuno è indispensabile, ecco, quindi la mia... è una dimostrazione di apertura verso il mondo, diciamo così.
8: Sì, va bene. Mettiamola così. Pietro La Corte in regia insieme a Miriam Lughetti. Pietro La Corte scuote la testa perché a un certo punto la voce di Leonardo Manera per mezzo secondo ha sganciato e quindi comincia nervosismo qui in redazione e in regia. Il nervosismo più duro e crudo.
13: Siccome ho preparato un pezzo di ringraziamenti, volevo chiedere, non so neanche se la uso, lì in regia se mi tirano fuori la base musicale Si tu vois ma mère.
8: Come al solito poteva comunicarlo fuori onda fino a 5 minuti fa, ma Leonardo Manera è così. Ieri a Lodi, parlando di giornalismo, ho detto, è come avere in campo Leonardo Messi. Tu gli dai la palla, poi non è che gli puoi dire fai così, fai cosà, tu gli dai la palla e Messi fa quel che gli pare. Questo è.
13: Tiratemi fuori Si tu vois ma mère. È già lì
8: va bene. Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli anche oggi per l'ultima puntata siamo qui, vai Pietruzzo, vai. Ho citato Ilaria Salis all'inizio non a caso, perché da lì partiamo la vicenda che la coinvolge, ma bisognerebbe dire, dobbiamo aggiungere l'elenco, ti ricordi quando c'era l'insaputa, a mia insaputa, Scaiola, a mia insaputa, sì. A mia insaputa, è stato un periodo che tutti erano insaputelli, mettiamola così. Anche in questo caso, a sua insaputa, Salis, intervistata da Repubblica, dice: sono stata condannata in primo grado a pagare 300.000 euro a due miei ex collaboratori, ma io non sapevo nulla perché mi hanno comunicato al mio indirizzo di residenza in Italia, ma io spesso sono fuori. Scusi, ma non ha controllato la posta? Certo, ma non ho trovato nulla. Quando l'ufficiale giudiziario è passato non era in casa e dopo quel tentativo non ce ne sono stati altri. E quindi come ha saputo poi della condanna? L'ho saputo due mesi dopo la sentenza. E come l'ha saputo? L'ha mandato a casa. Scusi, in quel caso ha ricevuto? Sì, in quel caso l'ufficiale giudiziario ha lasciato un avviso e sono andato a ritirare tutto. E ho fatto ricorso. Leonardo, è così.
13: Poi vediamo se nella sostanza lei sarà responsabile oppure no, insomma. Anche questa ha una rilevanza, no?
8: Credo che sia l'unica cosa rilevante. Il giornale dice: dopo due tentativi infruttuosi, la notifica si considera avvenuta. E dunque si legge nella sentenza: ricorso depositato e ritualmente notificato. Quindi qua c'è il giallo: sapeva, non sapeva. Lei dice di no, adesso c'è il ricorso. E poi tu dici giustamente la sostanza: si vedrà al ricorso, no? Vuoi sapere che inadempienze avevano? Lei dice, secondo la Salis, i suoi collaboratori con i quali ha interrotto il contratto? Per esempio, per settimane non rispondevano alle mail, nonostante fosse una delle loro principali attività. Alcune mansioni che gli erano affidate non venivano portate a termine come immaginato. Alla fine non ci rivolgevamo più la parola. Che è un po' quello che succede tra me e Pietro La Corte, cioè, eppure.
13: Ma in tutti gli ambienti lavorativi. Eppure. Non ci si parla più, si finisce per odiarsi.
8: Ecco, molto bene.
13: No, neanche, non c'è odio, no, c'è disprezzo, che è una cosa diversa. Ci si disprezza negli ambienti lavorativi. L'odio lo si riserva alle persone alle quali si tiene, invece spesso negli ambienti lavorativi c'è solo disprezzo profondo.
8: Qualcuno scrive: ma mandare una PEC, effettivamente la Salis dice, se mi avessero mandato una PEC, oppure se mi avessero notificato all'Europarlamento, dice, è difficile non sapere dove io sia, ho un ufficio come europarlamentare, però anche è vero che se hai una residenza, una casa, uno manda lì, forse si è giocato anche un po' su questo, no? Forse, non lo so, comunque si vede. Senti, c'è l'altra vicenda che riguarda la stretta, sempre così sto termine, anti-Maranza, nel senso che è stato stabilito con un decreto legge al governo di considerare sempre imputabili i minori che compiono un reato dai 14 ai 18 anni, perché sai come funziona adesso, Leonardo? Se sei minorenne da 14 ai 18 anni, quindi sei imputabile, prima devi passare al vaglio di un giudice per capire se sei in grado di intendere e volere. Questo vale solo per i minorenni, se hai sopra 18 anni è presunta sempre la capacità di intendere e volere.
13: Ed è una presunzione sbagliata, tra l'altro. Ci sono momenti della giornata in cui non sono in grado di intendere volere, tutti i giorni.
8: Poi c'è il processo, puoi dimostrare di essere in grado di non essere in grado di intendere e volere, ma il procedimento inizia per un maggiorenne in maniera automatica. Per un minorenne prima bisogna stabilire se è in grado di intendere e volere. Il governo ha approvato questo disegno di legge.

0: processati. Quindi è un provvedimento che riguarda pochi casi, pochi casi. Comunque, questo è, questo è.
1: Se io vuoi... ho detto a mio figlio, quando ho compiuto gli anni quest'anno, se devi commettere un reato, fallo quest'anno, che sei ancora minorenne, ancora quindi minorenne. Non è spinto in quella direzione.
0: Leonardo Manera è così.
1: Adesso vediamo, non so, se magari fa un bel furto, una rapina,
0: no,
1: magari mi dà una parte del vino.
0: Smettila, smettila e smettila e con il tuo tono sarcastico, perché adesso parliamo di carcere in maniera seria. Sono le 9:18 minuti, allora 800 24 00 24, se volete chiamarci. Io... sono contento di salutare con noi colui che è stato ministro, sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Buongiorno, buongiorno Alemanno, e grazie di essere qui in diretta a Radio 24.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie Alemanno, sapete la sua storia, anche, ne ha anche scritto un libro dell'ultima parte della sua vita insieme a Fabio Falbo, il titolo è L'emergenza negata. Ecco, ci spiega perché Fabio Falbo è considerato è chiamato così lo scrivano di Re Bibbia, no? Che personaggio è, che persona è Fabio Falbo?
2: Fabio Falbo è una persona molto particolare, perché lui è stato condannato in via definitiva per un reato molto grave, concorso di omicidio, di cui si dichiara innocente, e in carcere, invece di sprofondare, diciamo così, nella disperazione, ha scelto la strada invece del riscatto, quindi si è messo a studiare, ha conseguito una laurea in giurisprudenza, e con questa laurea in giurisprudenza praticamente è diventato un po' il primo avvocato, il primo punto di riferimento di detenuti di Re Bibbia.
0: Ecco, lei tra l'altro su questo ha detto in varie interviste, una volta che è uscito dal carcere: bisogna sfatare questa idea che per tutelare la sicurezza del cittadino ci vogliono carceri più dure, un maggiore carcerazione, un numero maggiore di carceri perché c'è il sovraffollamento. Lei dice che bisognerebbe proprio far capire il contrario, cioè ci vogliono delle carceri dove chi ha sbagliato può redimersi. Ma questo è possibile nel sistema carcerario attuale italiano?
2: No, questo è il punto. Oggi il regime carcerario italiano è un meccanismo folle, cioè un meccanismo che funziona al contrario. Quelli che vogliono spacciare droga, quelli che vogliono delinquere, possono fare quello che vogliono, mentre quelli che vorrebbero invece seguire un percorso diverso, costruirsi una vita diversa, invece hanno enormi problemi.
0: Ma questo come mai? Cioè, deriva dal sovraffollamento? Ci spieghi un po', lei che il carcere l'ha denunciato vivendolo dal di dentro.
2: Allora, il carcere è la prima causa di questa situazione. Beh, cioè il carcere, il sovraffollamento è la prima causa di questa situazione, perché chiaramente quando ci sono troppi detenuti, come adesso, i tribunali di sorveglianza vanno in sofferenza, è difficile fare percorsi di lavoro, di studio, di formazione all'interno dei reparti, e tutto diventa terribilmente più difficile. Però per arrivare al sovraffollamento cosa succede? Perché si arriva al sovraffollamento? Si arriva al sovraffollamento per un motivo fondamentale, che tutte le pene alternative, tutti i percorsi alternativi non vengono seguiti, per cui l'unica forma di punizione rimane soltanto protrarre all'infinito questa carcerazione.
0: E questo è il cortocircuito, Leonardo.
1: Per una persona che in precedenza non ha mai avuto quel tipo di esperienze carcerarie, come si fa a sopravvivere al carcere, soprattutto i primi giorni, le prime settimane?
2: Dunque, io avevo avuto un'altra esperienza da giovane, quindi qualche volta ero un po' preparato. Ho visto però le persone che entrano da normali cittadini, che sostanzialmente diventano un contraccolpo notevole, cioè nel senso che si trovano spaesati in una situazione che io ho definito una metà strada fra il campeggio e la grotta, cioè praticamente si vive in uno stato insomma, in cui il detenuto cerca in qualche modo di utilizzare tutti gli strumenti, tutto quel poco che ha per cercare di migliorare un po' la propria vita, per mangiare in maniera diversa, per risolvere i tanti divieti, perché la cosa assurda, e questo è l'altro aspetto, oltre alla magistratura di sorveglianza sovraccarica, c'è anche il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, area che a causa del passaggio di Del Mastro in quella competenza ha sviluppato una logica securitaria che a metà strada fra carceri sudamericani e fantozzi, è ridicolo, insomma, in carcere è vietato

0: l'uso del filo interdentale, se è vietato di usare le carte francesi, ci sono solo quelle italiane, perché quelle francesi sono gioco d'azzardo, non si possono, si possono comprare le pentole ma non i coperchi. Ci sono una serie di vieti ridicoli che non so da quale logica vengono fuori, quale logica securitaria, e quindi il detenuto si trova praticamente assediato da questa situazione. In più, chiaramente, in questo sovraffollamento si trova in una promiscuità assoluta, sia fisica sia con altri soggetti che magari non hanno nulla a che fare con lui.
1: Lei infatti si è pronunciato anche del caso di cronaca di cui parlano molto, al gioielliere Roggero che è entrato in carcere, ha detto, ha fatto quasi un invito a dire: racconto il carcere come ho fatto io.
0: Eh sì, allora io questo lo faccio in particolare per un mondo di destra, un elettorato di destra di cui io faccio parte, che ha difficoltà a capire il carcere, che insomma un po' la logica, no? Buttiamo la chiave. Beh, a questo punto, allora, se buttiamo la chiave vale per tutti, dovrebbe valere pure per Roggero, che invece è stato difeso un po' da tutti, si è chiesta anche la grazia, secondo me anche giustamente, perché c'è una pena francamente eccessiva rispetto alle sue reali responsabilità. E allora Roggero faccia come ho fatto io, da questa sua posizione, che in qualche modo di dialogo col mondo della destra, spieghi che questo è un carcere folle, che lo spieghi anche la destra, insomma.
1: Ecco, infatti lei Alemano è un uomo da sempre di destra che adesso tra l'altro credo si sia avvicinato politicamente al generale Vannacci. Da uomo di destra, lei stesso critica, ha parlato di Del Mastro, no? Critica la destra sul modo di interpretare il mondo delle carceri. Questo non le crea che cosa? Imbarazzo oppure voglia di cambiare le cose dal di dentro del mondo di destra? Spesso si dice che le battaglie per il carcere in genere sono battaglie dei radicali e di sinistra.
0: Allora, quando c'è un'emergenza, a mio avviso, un'emergenza mai né di destra né di sinistra, se c'è un'alluvione, se c'è un cataclisma, non si può dire né di destra. In realtà oggi il carcere è in una totale emergenza, ma quello che io cerco di spiegare è che il carcere che riabilita non è un carcere più morbido, cioè non è un carcere più buonista, è un carcere in un certo senso più duro, perché impone alla gente di andare a lavorare, di svegliarsi, di studiare, insomma, di essere attiva, di non buttarsi in branda, magari usando anche le sostanze stupefacenti che circolano con grande facilità in questo carcere. Quindi, cioè, spiego che è anche una logica meritocratica, quindi un valore, chiamiamolo, di destra, che deve spingerci ad avere un carcere diverso. Questo è il messaggio che io do alla destra. Aggiungo questo, il punto è proprio questa connessione: se vogliamo la sicurezza del cittadino, il carcere deve ridurre la recidiva, cioè deve fare in modo che il detenuto quando esce non ripete gli stessi reati, magari peggiorato, perché spesso il carcere diventa l'università del crimine.
1: Sì, invece bisognerebbe studiare, lavorare, insomma.
2: Senta, in passato io ho avuto modo di fare incontri in alcune carceri con alcuni carcerati. Mi dicevano che uno dei loro problemi principali è la solitudine. Lei conferma che questo problema esiste all'interno delle carceri? No, appunto, paradossalmente, nonostante il sovraffollamento, però c'è questo problema di solitudine?
0: Ma dunque, la solitudine nasce dal fatto che sostanzialmente non ci sono esperienze condivise, cioè tu puoi stare nella stessa cella, anche come è adesso, uno sopra l'altro, ma se non fai esperienze condivise, in pratica sei solo, cioè se tu non costruisci qualcosa insieme agli altri, che può essere lavoro, che può essere studio, che può essere un'attività culturale, è chiaro che maturi, cioè manchi di un canale di comunicazione anche verso l'esterno. Cioè, per esempio, la cosa positiva è che a Rebibbia, come in molti altri carceri, ci sono finalmente le università, e le università a Rebibbia, c'è cioè la Sapienza, Tor Vergata, eccetera, hanno una funzione straordinaria nel connettere, nel mantenere connesso il detenuto al mondo esterno e a farlo lavorare insieme anche in un lavoro di gruppo, insomma.
1: Alemanno, lei in carcere ha raccontato anche nel libro, ci sono moltissimi stranieri, tossicodipendenti, marginati, transessuali, categorie di persone che per molti sarebbero considerati proprio gli ultimi degli ultimi della società. E non mi sembrano le persone alle quali guardi con particolare occhio di riguardo il generale Vannacci. Perché lei politicamente si sente però vicino a questa nuova esperienza politica.
0: No, in realtà io ovviamente ho detto che ci sono queste categorie, ma ho detto attenzione, perché con questa magistratura e con questa giustizia in realtà in carcere ci può finire chiunque. Ci sono anche colletti bianchi, ci sono anche persone che si fanno una lunga detenzione, diciamo così, in attesa di giudizio e poi vengono assolte. Quindi sto dicendo a tutti i cittadini, non pensate che il carcere è un problema soltanto di fasce emarginate. Oggi il carcere è un problema che riguarda tutti. Fino adesso abbiamo parlato della destra, parliamo anche della sinistra. La sinistra è molto attenta alle carceri, però fa un'omissione, non si rende conto dell'incidenza negativa che ha una certa magistratura, un certo funzionamento della magistratura sulla stagnazione in carcere. La magistratura di sorveglianza, soprattutto a Roma, è terribilmente lenta, terribilmente burocratica, terribilmente incapace di affrontare realmente il problema. Quindi io dico alle persone di destra, soprattutto a quelli che hanno fatto la battaglia per il referendum, attenzione, non potete fare la battaglia di cambiamento della giustizia e dimenticarvi il carcere.
1: Secondo lei l'ultima questione è anche l'ultimo provvedimento approvato ieri, non so, avrà letto i giornali, avrà visto, cioè quello di considerare sempre imputabili i minori in questa cosiddetta stretta anti-Maranza, titolo un po' brutale. Risponde a un'esigenza di destra corretta o a un'esigenza di destra che è sbilanciata e miope?
0: Allora, noi dobbiamo sempre partire dal principio di realtà, e purtroppo il principio di realtà ci insegna che oggi l'età della, diciamo così, della trasgressione, della delinquenza, cioè, si è molto abbassata, e oggi noi sostanzialmente abbiamo ragazzi giovanissimi, 14 anni e altre cose, perfettamente formati, anche molto, molto fisici, che fanno reati molto, molto, molto pesanti, che fanno atteggiamenti molto aggressivi. Sì. Non prendere atto di questa non è un atto di buonismo o di carità cristiana, è un atto di distacco dalla realtà. Secondo me questo abbassamento era inevitabile e rappresenta l'evoluzione della nostra società.
1: Sì, sì.
0: Come oggi bisogna abbassare l'età del voto, ugualmente bisogna abbassare l'età della punibilità.
1: Della punibilità.
0: Questa
1: è la realtà. Però ecco, no, diciamo, l'età è rimasta 14 anni, cioè c'è un discrimine maggiore. Cioè,
0: sì,
1: lei invece sarebbe anche per abbassare l'età dell'imputabilità, cioè addirittura 12 anni.
0: No, questo che è stato fatto. No, per carità, sono esageriamo. No. Voglio dire, 14 anni, però voglio dire,
1: considerandoli sempre
0: esatto,
1: imputabili. Sempre
0: d'altra parte, se uno non è in grado di intendere di volere, come accade per un adulto, lo si dimostra in tribunale, non è
1: dopo,
0: che in assoluto.
1: Sì, sì.
0: Ma non è che bisogna partire dal presupposto che non lo sia semplicemente perché c'ha pochi anni, perché oggi i giovani a 14 anni sono molto formati.
1: Sì.
2: Un'altra cosa volevo chiedere, lei si è avvicinato al Futuro Nazionale, appunto, di Vannacci. Qual è la parte dell'attuale destra di governo che non la convince? Cosa c'è che non la convince la destra di oggi che governa?
0: Guardi, ci potrebbero dire molte cose, ma quello che non mi convince è il rapporto con l'Europa. Cioè, dopo tante promesse di avere un rapporto più duro, più negoziale con l'Unione Europea, questo governo ha votato e ha approvato il nuovo patto di stabilità europeo, che ha irrigidito tutte le dinamiche finanziarie della nostra nazione. Oggi si sta chiedendo di fare, si supplica di avere delle deroghe, ma questo patto di stabilità l'ha firmato Giorgetti, nonostante avesse il diritto di veto. Quindi secondo me Meloni, dopo tante chiacchiere sovraniste, si sta dimostrando completamente, nella sostanza, nelle cose che contano, completamente integrata in questa realtà europea, ed è sbagliato.
1: Grazie Gianni Alemanno, in bocca al lupo. Ovviamente, se volete leggere L'Emergenza Negata, il libro scritto con Fabio Falbo, grazie davvero per essere stato qui con noi. Gianni Alemanno, che ci ha raccontato tante cose del carcere visto da destra, con una prospettiva di destra. Oh, tra l'altro vedo che è arrivata la nostra responsabile dei programmi e dei podcast, Alessandra Scaglioni, e voglio ricordare a tutto il pubblico che, visto che oggi sarà nella seconda parte della trasmissione con noi, è proprio questo il motivo per cui Leonardo Manera ha detto: io me ne vado via prima, alle 10:30. No, non mettere risate, è la verità. Adesso se hai coraggio, ti ascolta qua in regia.
2: Ma no, guarda. Come ho detto prima, sto rispondendo.
1: Sì, sì.
2: Come ho detto prima, ma no, ubi maior minor cessat.
1: Senti come si arrampica,
2: quindi,
1: sui vetri.
2: Ubi maior minor cessat. Quindi siccome poi arrivano alle 10.30 Alessandra Scaglioni e poi anche l'altro ospite, io mi ritiro, mi defilo, ecco, perché bene. Sento di essere inadeguato, inappropriato, non all'altezza del rango, del ruolo.
1: Va bene.

0: Ciao Milan, voglio vedere se capitava a un cittadino normale che la notifica non mi è arrivata, non l'ho vista, non lo sapevo. Vai, vai a raccontarglielo.
1: Oh, dobbiamo attenerci a quello che dice la protagonista Ilaria Salis, che dice non sapevo nulla. Sì, effettivamente, come dire, la casa europarlamentare, oh, non raggiungerla deve essere proprio una strategia di non volerglielo far sapere, perché cioè mica è una latitante.
2: Buongiorno, scommetto un fiorino. Il prossimo decreto sicurezza della Meloni sarà che quando un bambino piange in culla sarà arrestato.
1: No.
2: Sì, con il domiciliare, naturalmente il domiciliare a casa dei genitori.
1: In culla.
3: Buongiorno Alessandro, senti, tu che parli di giornalismo in maniera di comicità, di come si fa fa il comico, siete come i paesani Spic e Span, i proprietari della Roma che parlano della campagna acquisti.
1: Vabbè, vabbè, non c'è Spannhouse. Sì, ricordiamo, ecco, c'è un altro ascoltatore, no? Ripeto, la vicenda per la quale vengono giudicati sempre in questo nuovo decreto legge, sempre imputabili i 14-18enni, cioè i minorenni che compiono reati, invece di passare al vaglio prima di un giudice che decide se siano o no capaci di intendere e volere, quello che prevede la legge fino a ieri, riguarda pochissimi minori, cioè anche il dottor Cascone che ho sentito questa mattina e mi ha scritto, mi ha detto sì, sono pochissimi quei minorenni che compiono un reato, vanno davanti al giudice e vengono prosciolti per immaturità totale, no? Saranno il 6%, 8%, quindi è un provvedimento fatto per pochissime persone, una percentuale piccola, però di grande impatto mediatico, no? Cioè per andare sui giornali e dire vedete adesso facciamo una stretta, ma è una stretta che riguarda il 6% di persone che vengono pizzicate a compiere un reato, non so. Vabbè, comunque, avanti così. Allora, io sono contento di ritrovare con noi, è stata già nostra ospite, Francesca Rizzello. Buongiorno, buongiorno Francesca.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie, salve, ben ritrovati a voi.
1: Allora, Francesca Rizzello, che abbiamo ricordato la scorsa volta, è stata purtroppo, suo malgrado, vittima di un'aggressione molto grave da parte del fratello, che ha gravissime patologie psichiatriche, era il 2019, e da allora ha trasformato questa tragedia, questo dramma, in un impegno civile, sociale, con un'associazione per dire la malattia psichiatrica deve essere affrontata dalle istituzioni, non possono essere le famiglie sole a fare tutto ciò. Ieri eravate in Parlamento, ci racconti
4: sì?
1: questa...
4: Sì, sì. Allora, ieri siamo andati alla Camera dei Deputati appunto a discutere una nuova proposta di legge. Ero affiancata dall'onorevole Stefania Ascari, una persona veramente eccezionale che ha preso molto a cuore il tema. Premetto che io in questa battaglia non voglio assolutamente fasce politiche, perché non mi interessano, cioè questa è una battaglia proprio per
1: la salute
4: tutti
1: mentale
4: gli italiani,
1: tutti,
4: per tutti,
1: sì.
4: Assolutamente, quindi non deve avere colori, non deve avere nulla, però questa persona mi ha affiancato molto bene perché ha preso molto a cuore il problema. Io mi chiedo, come diceva lei, no? Come fanno queste istituzioni, questi politici a non accorgersi di tutto ciò che succede all'esterno di dove sono loro? Come fanno a non accorgersi che ci sono tutte queste persone che creano delle stragi, creano dei femminicidi, creano tutti? Non si sono mai accorti che la salute mentale veramente è la prima causa di tante stragi e di tante cose che succedono. È una cosa primaria, non secondaria. Bisogna che intervengano e incominciano a creare delle nuove leggi, delle nuove riforme per tutelare tutti i cittadini.
1: Il problema qual è, Francesca? Ne avevamo già parlato, che da quando sì, per fortuna sono stati chiusi i manicomi tanti anni fa con la riforma Basaglia e si è creato un sistema alternativo che poi però per mille carenze economiche, di personale, insomma ha avuto tante falle e ha tante falle, sì. Qual è l'alternativa? Certo non ritornare ai manicomi.
4: Assolutamente no, perché se sono stati chiusi, sono stati chiusi per delle cause ovviamente importanti. Noi chiediamo le strutture. Allora, intanto abbiamo chiesto un codice rosso anche per la salute mentale, perché abbiamo visto che effettivamente funziona molto bene anche sulla violenza sulle donne.
1: Ok, codice
4: dopodiché
1: rosso,
4: chiediamo. Sì. Dopodiché, anche perché molte famiglie quando hanno un paziente magari non lo vogliono denunciare, non hanno i mezzi per poterlo fare, quindi è giusto che ci sia un codice rosso che dopo 5 segnalazioni fatte da chiunque, che può essere un datore di lavoro, può essere un familiare, può essere un vicino di casa, devono intervenire e andare a valutare ovviamente il malato, capire se effettivamente è da curare oppure no e prendersi delle responsabilità. Bisogna che questi medici, queste istituzioni si prendano delle responsabilità. Se lasciate fuori una persona che potrebbe creare una strage o dei danni, vi dovete assumere la responsabilità civile e penale.
1: Beh,
4: quindi questo è il
1: codice
4: rosso.
1: Questa è già una prima proposta concreta. Avrà visto anche la vicenda di Bologna, perché a età è di tutt'altro tipo, però anche l'ultima vicenda di Abderrahim Fakir, sicuramente si trattava di una crisi psicotica, questo poi generata da che cosa non lo sappiamo, ma questo è un dato di fatto.
4: Secondariamente chiediamo che comunque il paziente quando viene preso in carico non venga più abbandonato. Quindi nel momento in cui è stato segnalato, è stato preso in carico, bisogna monitorarlo, controllare che effettivamente lui si curi e fare degli incontri periodici con il malato in base alla gravità, 15 giorni, 7 giorni perché è più grave, e una volta al mese per chi invece ovviamente è più stabilizzato. Quindi monitoraggio continuo, non si può lasciare un malato solo a decidere se si deve curare oppure no, capite l'importanza?
5: Questa forse è la parte più complicata, perché presuppone un organico, un personale di un certo tipo, sempre presente, anche di una certa quantità, quindi forse è la parte più difficile da ottenere.
1: E forse presuppone anche di intervenire sul tema della libertà di cura, che questo, Francesca Rizzello, è un po' il tema, perché non è che si può obbligare una persona per Costituzione, quindi questo è come
4: pensare. Per Costituzione, però come si può pensare di lasciare un malato psichiatrico in giro a creare dei danni, a uccidere delle altre persone?
1: No,
4: un malato
1: infatti
4: non è in grado di intendere e di volere. Cioè, non è che si deve fare un'insulina, uno in ospedale si stacca l'insulina e glielo riattacchi. Cioè, qui parliamo proprio di pazienti che decidono se andare a ammazzare o non ammazzare delle altre persone. È una questione proprio di sicurezza.
1: Sì, sì.
4: Un conto è non mi curo il tumore perché decido, purtroppo, che voglio morire così. Un conto è decido di non curarmi, però vado a fare del male agli altri.
1: Questo infatti è il tema però più delicato da superare, ecco, cioè come incidere sulla libertà individuale di scegliere di curarsi o no, ma di fronte a una persona che ha una malattia mentale, quindi non è neanche forse in grado di fare una scelta libera e consapevole.
4: Assolutamente, ma infatti loro ti fanno firmare dei consensi al malato, ma il malato che non è in grado di intendere e di volere, se firma un consenso, secondo voi è reale quel consenso che sta firmando se non è in grado di intendere di volere?
1: Sì, sì.
4: C'è un mondo dietro, ma bisogna lavorare proprio su questo. Proprio su questo, perché il danno viene creato proprio dal fatto che il paziente non si vuole curare, fa delle stragi. Sono poche le persone che si vogliono curare, che riconoscono la malattia. Ce ne sono tanti che non le riconoscono e purtroppo i malati per loro siamo noi, sì, e sono i medici.
1: L'ultima volta che ci siamo sentiti c'era anche l'allarme del fatto che suo fratello poteva presto uscire dalla struttura in cui è trattenuto, perché dopo quell'aggressione. Sì. Ci sono sviluppi da questo punto di vista?
4: Al momento ancora no, siamo fermi là, in realtà non hanno dato nessun segno che si sia smosso qualcosa, perlomeno è tutto fermo, quindi già qua possiamo stare più tranquilli.
1: No, però
4: perché appunto sempre là adesso cosa hanno fatto con lui? Nel momento in cui decidono che lui ha fatto un bellissimo percorso, perché così è stato, dopo lo lasciano libero e dicono adesso lui può decidere se curarsi oppure no. Questo mi riporta alla storia che è successa circa un mese fa. Un ragazzo che era stato dimesso dalla REMS, che aveva già ammazzato una persona, gli avevano dato là fuori la pericolosità sociale, quindi era libero, non era più pericoloso. Questo qua è uscito, ha preso una tannica di benzina, ha bruciato vivo suo padre.
1: Sì, è successo giorno. A Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Sì, sì, è stata una tragedia. Francesca Rizzello, intanto grazie, Mai Più Soli è il nome dell'associazione che ha creato, che porta avanti questa idea. Vediamo, e in bocca al lupo, ovviamente seguiremo questa vicenda. Grazie per essere.
4: Erano sei.
1: Sì, non ho
4: le
1: capito.
4: Proposte erano sei, ce ne sono.
1: Ecco,
4: dicevo, le proposte
1: no, ce
4: erano
1: le dica,
4: sei.
1: Ce
4: no?
1: le dica velocemente anche le altre.
4: Ok, c'era anche il discorso delle strutture. Le strutture hanno appunto chiuso i manicomi, sì. E i manicomi okay, venivano chiusi, ma teniamo le strutture, creiamo delle strutture per questi malati. Abbiamo bisogno di reparti diversi tra i malati, perché i malati sono tutti diversi. Uh-huh. Ci sono quelli gravi, quelli meno gravi, quelli cronici, che devono okay. stare in struttura. La famiglia non si può caricare un malato tutta la vita. Le famiglie non hanno scelto di fare dei figli malati, e i malati poverini non hanno deciso di ammalarsi. Quindi ci sono delle persone che vanno tenute nelle strutture, i gravi da una parte, i meno gravi dall'altra, quelli cronici dall'altra parte, mm-hmm. perché vanno curati anche in maniera diversa. Cioè ci vuole personale specializzato. Non è che si prende un paziente e si mette, come fa hanno oggi negli ospedali psichiatrici, ti bombardano di tranquillanti e poi ti rimandano a casa. Ci vuole una cura, ogni paziente ha bisogno di una cura, mm-hmm. e ha bisogno di professionisti che lavorano veramente certo. col cuore, con professionalità.
1: E poi
4: una volta che sono stati stabilizzati, si mandano a casa dalle famiglie. Le famiglie ci mettono l'anima e il cuore, ma non sono dei medici. Quindi cosa succede? Ci vogliono i centri diurni. I centri diurni però non devono essere un parcheggio per le persone. Devono essere progetti intelligenti che li riportano alla vita normale. E così la famiglia può andare a lavorare. E poi lo scudo economico per le famiglie.
1: Scudo economico. Che è questo?
4: Assolutamente, per i caregiver, e comunque anche qualcuno che li informa su quello che devono fare, perché molte famiglie non sanno cosa devono fare, vengono sballottati da una parte all'altra. E chiamo il CSM perché mio fratello sta male, va bene, vai dalla polizia, andiamo dalla polizia, chiama i vigili. Cioè comunque le famiglie veramente non sono informate sul da farsi,
1: sì,
4: hanno bisogno di sapere.
1: E come al solito sono le istituzioni che dovrebbero in questo caso dare un aiuto concreto.

0: Allora, sono le 10:10 minuti alla seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Caro Leonardo, permettimi di iniziare lanciando questa iniziativa che riguarda il nostro gruppo Il Sole 24 Ore e anche l'associazione, anzi ente del terzo settore ora che presiedo, cioè Wondi sono io. Tu, caro Leonardo, avrai un libro nel cassetto, come molti italiani, vero? Un libro
1: che Amore amaro, storie brevi e musi lunghi.
0: Bravissimo,
1: eccolo.
0: Bravissimo. Potresti mandarlo per partecipare al premio letterario Parole Nuove, il libro nel cassetto, che è stato appunto istituito dal gruppo Il Sole 24 Ore con l'associazione Wondi sono io. Mandalo, perché se voi andate sul sito, lo trovate così il sito, premio Parole Nuove del Sole 24 Ore, digitate, trovate il sito, lì c'è tutto il regolamento, potete mandare il vostro inedito romanzo e poi ne vincerà uno che verrà pubblicato dal Sole 24 Ore. Forza Leonardo, tu forse sei, mi sa che così stai cercando di cooptare o corrompere la giuria, insomma.
1: Ma il mio non è un romanzo, quindi non è adatto.
0: Come no?
1: Non è inadatto.
0: Ma perché non è un romanzo, scusa? Com'è che è il titolo?
1: Amore amaro, storie brevi e musi lunghi.
0: No, questa parte non c'è nel titolo. Io se fossi in te lo manderei. Magari cambia nome, Leonardo Bonetti.
1: Prima devo scriverlo prima.
0: Vabbè, se avete un libro nel cassetto, romanzo originale ovviamente,
1: anche copiato.
0: No, come copiato? No.
1: Potete prendere un libro famoso e copiarlo un po'.
0: Partecipate a Parole Nuove, il libro nel cassetto, trovate tutto il regolamento sul sito, così e via. E magari
1: prendete
0: avrete
1: un libro di successo, lo copiate pari, cambiate i nomi dei protagonisti, belle fatte.
0: No, e magari avrete
1: il gioco è fatto.
0: La bravura di vincere questo concorso e vedere pubblicato il vostro sogno nel cassetto, il libro. Si sa che ogni italiano ne ha uno nel cassetto. Va
1: Io
0: bene.
1: Farei un libro che si chiama proprio Il Libro nel Cassetto, così vediamo.
0: Allora, caro Leonardo, è il momento del tuo monologone.
1: Cioè il che oggi riguarda i ringraziamenti.
0: Ecco. Ah, perché giustamente
1: è l'ultimo giorno.
0: Ma
1: oggi
0: Non sei felice di essere arrivato l'ultimo giorno? Ma arrancando,
1: certo.
0: E zoppicante.
1: Arrancando
0: però
1: moltissimo.
0: Ce l'hai fatta.
1: È l'ultimo giorno, quindi è giorno di ringraziamenti. Ho fatto il monologo su questo. Sì. Se dalla regia mi fanno partire, allora siamo giunti appunto all'ultimo giorno di questa stagione di Uno Nessuno 100.000 e mi corre l'obbligo di ringraziare tutte le persone che hanno collaborato a questa edizione.
0: Ecco, lo fai controvoglia, vabbè, mi corre
1: la prima
0: l'obbligo.
1: Persona che devo ringraziare è Roberta Agnelli, che ogni mese effettua i bonifici e quindi è la persona più importante della radio. Grazie Roberta, di cuore. È la numero uno della radio. Poi Alessandro Milan, che porta il suo nome nella trasmissione, tra l'altro il nome che ho trovato io, cioè non il suo nome all'anagrafe, quello della trasmissione, Uno Nessuno Nessuno Milan, e che però Alessandro Milan, essendo il titolare della trasmissione, mi ha sempre dato carta bianca su cosa fare, non si è opposto quando io per esempio sono andato in Toscana a ottobre mancando diversi giorni per girare quel capolavoro cinematografico che è stato Lola Boom.
0: È stato tra l'altro un grande successone, proprio un bel bottino, insomma.
1: Poi ringrazio tutta la redazione, li cito in ordine alfabetico, A, B, C, no, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli, che sono quelli che lavorano davvero durante tutto il giorno e che ogni mattina, quasi ogni mattina, mi danno la scaletta prima di andare in onda, scaletta che poi io quasi sempre trasformo in un aeroplanino di carta e questo mi fa tornare un po' bambino, quindi grazie. Ringrazio Marianna Stefanucci, autrice, che mi aiuta quotidianamente con la scrittura dei personaggi e così mi sgrava di una parte di lavoro e mi permette di svolgere altre attività fondamentali come vagare per la città senza meta, anche parlando da solo, provando nuove voci o riflettendo su ombre e luci della mia vita amara. Tutti quelli che hanno lavorato in regia, da Pietro Lacorte a Paolo Corleoni a Carlo Salvatore, qualche volta perfino Filippo Aureggi, sono loro che smanettano sul mixer mandando avanti la trasmissione grazie alle capacità che hanno e grazie anche alla tecnologia che permette di sentire perfettamente anche quando sono collegato da remoto col telefono come ieri.
0: Perfettamente.
1: Poi ringrazio le persone che lavorano al centralino e che prendono le telefonate degli ascoltatori, Nicole Santini, Giuseppe Fabio, perfino Rosa Longobardo, anche se lei, Rosa Longobardo, tende a mancare spesso, preferendo dedicarsi a lavori casalinghi e non a quelli radiofonici per i quali è stipendiata, ma comunque va bene così, la conosciamo ormai. Voglio ringraziare la direttrice dei programmi, Alessandra Scaglioni, perché appunto è la responsabile dei programmi.
0: L'ha aggiunto.
1: E perché in un momento mio complicato durante l'anno mi ha detto che potevo prendermi qualche giorno di riposo, e questo è stato un bel gesto dal punto di vista umano, soprattutto perché quei giorni di riposo non hanno comportato una decurtazione dello stipendio. Grazie. Poi, i più importanti, qui faccio un po' di sana, bella retorica, i nostri ascoltatori sono i più importanti perché senza di loro la trasmissione non esisterebbe, o meglio forse esisterebbe, ma per poco, se gli ascolti fossero pari a zero. Devo ringraziare sia quelli che ci fanno i complimenti, sia quelli che ci insultano, anzi forse di più quelli che ci insultano, perché senza di loro mi sembrerebbe di essere fuori dal mondo reale. Invece è bello che tra mondo reale e radio ci sia continuità anche negli insulti, anche nell'aggressività. Perciò continuate pure a insultarci come sempre, anzi di più. Ringrazio Giada Messetti che ha portato la sua voce in questa trasmissione, la ringrazio molto perché oltre al contributo che ha portato di professionalità e anche simpatia, quando c'è lei io sono esentato dallo scrivere monologhi e quindi mi permette di riposare di più. Grazie Giada. Poi ringrazio Andrew Spannaus perché essendoci lui di lunedì, io lunedì riposo. Grazie mille Andrew, questa è la cosa fondamentale. Per finire ringrazio tutte le persone che lavorano a Radio 24, compreso il trucco e il parrucco, che ogni mattina queste persone dal trucco e parrucco ci permettono di andare in onda dandoci ogni volta abiti freschi, pelle luminosa. Senza di loro non ci presenteremmo in modo così impeccabile davanti ai microfoni e anche davanti alle telecamere di Radio 24, la televisione e la radio, della quale tra l'altro ringrazio anche il regista Lorenzo Malinverni, che ogni mattina quando mi vede mi saluta. Grazie.
2: Bravo.
1: E così si è concluso un altro anno di radio, di parole, dove abbiamo cercato di essere sempre onesti, criticabili, certo, ma onesti. E questo credo che sia la cosa più importante, unitamente anche all'ironia forzata, che però in qualche caso serve a stemperare i problemi della vita. Grazie davvero a tutti e buona estate.
3: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
4: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30 ci sarà come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 7221, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 con me Paolo Ruffini su Radio 24.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Trump verso l'escalation in Iran, ma tende la mano alla diplomazia. Cisgiordania in fiamme. Governo al lavoro sul caro benzina, Meloni vede Giorgetti l'ipotesi delle accise mobili. L'autopsia su Fakir, polmoni pieni di sangue, segni di schiacciamento, nuovo scontro, piante dosi lepore. Sfuma il sogno Guardiola, Pirlo verso la panchina azzurra, pronto il contratto da 1,5 milioni per 4 anni. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Filippo Reggi in regia. In apertura l'escalation nel Golfo. Trump ha perso la pazienza con l'Iran, scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. Lui però riapre alla diplomazia. L'Iran vuole un accordo e stiamo parlando, dice, io non ho fretta. Il presidente americano ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran o ha detto le conseguenze saranno gravi. Colpita dagli Houthi una nave saudita nel Mar Rosso, Riyadh in risposta ha colpito le infrastrutture di telecomunicazioni nella città di Hodeida e sull'isola di Kamaran. Gli ayatollah minacciano di colpire Tel Aviv e intanto la Cisgiordania è in fiamme, 2 israeliani e 4 palestinesi uccisi. L'esercito israeliano assedia Nablus.
2: Una giornata segnata da violenti scontri in varie aree della Cisgiordania. L'innesco, come ricostruisce l'IDF, è la presenza non autorizzata di un gruppo armato di coloni a Tel, a sud di Nablus, area dove l'accesso agli israeliani è vietato, una provocazione che scatena una colluttazione che degenera in scontro a fuoco, 6 morti, 4 palestinesi e 2 israeliani. Già il giorno prima c'erano stati altri scontri, sempre nel nord della Cisgiordania, tra Nablus e Jenin. La risposta militare israeliana è immediata e imponente. Vengono chiusi gli accessi a Tel, Nablus e ad altri villaggi. In tutta la zona è imposto il coprifuoco. Intanto il premier israeliano Netanyahu annuncia l'accelerazione della regolarizzazione degli avamposti illegali e la costruzione di nuovi insediamenti in Cisgiordania, mentre per l'intera giornata i coloni effettuano incursioni in diversi villaggi palestinesi, provocando altri feriti. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: I nuovi dazi di Trump non spaventano Bruxelles, ma la tempesta potrebbe solo essere rinviata. La multa inflitta a Google infatti ha fatto infuriare la Casa Bianca. L'Unione Europea ha scritto sui social: il presidente americano pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale e profondamente scorretta, contro la quale li avevo ripetutamente messi in guardia. Prevediamo di imporre loro pesanti dazi doganali il prima possibile.
7: È stata una reazione generalmente sollevata nei toni, ma più interlocutoria nei contenuti, quella arrivata dall'Europa in merito ai nuovi dazi annunciati dall'amministrazione Trump. Bruxelles ha preso atto della pubblicazione delle misure correttive, valutando positivamente il fatto che siano in linea con gli impegni tariffari degli Stati Uniti concordati nell'ambito della dichiarazione congiunta di quasi un anno fa. Anche perché, come spiega a Radio 24 Lucio Miranda, presidente di Export USA, l'ultima manovra tariffaria statunitense è persino più favorevole rispetto agli accordi euroamericani di Turnberry.
8: È un regime tariffario migliorativo per le aziende italiane che esportano in America rispetto ai dazi IEPA che furono inaugurati il 2 aprile 2025. È un regime tariffario migliorativo anche rispetto agli accordi dell'agosto 2025 tra von der Leyen e Trump.
7: Non è d'accordo con Washington l'alta rappresentante Callas, che contesta le accuse di carenza nei controlli sul lavoro forzato all'interno del continente. Avevamo un accordo con l'America, lo abbiamo rispettato, ha chiosato Callas, che appare una voce abbastanza isolata a Bruxelles, dove prevale da un lato il sollievo per il fatto che le nuove tariffe non si sommeranno a quelle già concordate e dall'altro si naviga a vista. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: La presidente della Commissione europea von der Leyen intanto indica come priorità assoluta rafforzare la difesa e la deterrenza lungo il nostro confine orientale dopo la notizia del drone abbattuto da F-16 romeni nello spazio aereo della Romania, coinvolti anche 2 Eurofighter italiani. Nel nuovo attacco missilistico russo su Kiev si contano 10 morti e un centinaio di feriti. Governo al lavoro sul caro benzina, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio, spiegano le stesse fonti, la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo valuta l'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Il caso Fakir, dall'autopsia sul corpo del 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia arrivano le prime risposte. Intanto non si placa lo scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. Domani Bologna scenderà di nuovo in piazza.
9: Sangue nei polmoni e schiacciamento sarebbero questi i primi elementi emersi durante l'autopsia. Lo schiacciamento potrebbe essere stato conseguenza dell'azione eccessiva dei poliziotti intervenuti per immobilizzarlo, come pure l'effetto delle manovre rianimatorie da parte dell'equipe medica. L'emorragia potrebbe essere la conseguenza di un'eccessiva compressione, anche se non viene escluso un collegamento con l'uso di droga. Non sarebbero emersi elementi riferibili ad un'azione violenta da parte dei due agenti, ha detto il legale dei poliziotti. Quello della famiglia di Abderrahim Fakir parla di una possibile asfissia da compressione. Certamente l'esito dell'autopsia rappresenta un crocevia fondamentale dell'inchiesta per accertare cause e responsabilità per la morte del 42enne marocchino domenica scorsa al Pilastro. Dagli accertamenti è risultato poi che Fakir nei primi giorni di agosto avrebbe dovuto presentarsi ad un centro di salute mentale della provincia di Bologna. La visita era stata disposta dopo che il 20 giugno era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore in seguito ad un episodio di autolesionismo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Dubbi dei penalisti sulla costituzionalità del decreto anti-Maranza sulla punibilità dei minori. Per l'Unione delle Camere Penali è una preoccupante regressione culturale. Lidia Salerno, presidente del Tribunale dei Minori di Roma e vicepresidente dell'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, al microfono di Roberta Giordano in Effetto Notte.
10: Ogni volta che un minore è imputato di un qualche reato, il giudice si domanda se quel ragazzo al momento dei fatti era capace di intendere di volere, ma non è che con questo vengono fatti accertamenti che rallentano le indagini. Molto spesso è evidente la sussistenza di una capacità di intendere di volere, soprattutto per quelli che sono i reati più gravi. Un 14enne sa perfettamente che non bisogna uccidere. I casi in cui ci si pone dubbi sono veramente residuali. In tutta Italia sono lo 0,5%, cioè 50-60 casi l'anno. Quindi si sta facendo una riforma per questo numero statisticamente molto esiguo. Quindi anche questa riforma non credo che inciderà più di tanto sulla realtà dei fatti. Egualmente quel numero rimarrà invariato.
6: L'allarme incendi in Europa sale a 140.000 il numero di persone evacuate per gli incendi nel dipartimento di Gironda, nel sud-ovest della Francia, tra la penisola di Cap Ferret e la parte settentrionale del bassin d'Arcachon. 14.000 gli ettari di pineta devastati dal fuoco e nella regione di Madrid, in Spagna, sono più di 60.000 le persone finora evacuate. Le autorità parlano di una situazione molto complicata a causa dei forti venti. In chiusura il calcio con il nodo CT della nazionale, incassato il no di Pep Guardiola, crescono le quotazioni di Andrea Pirlo.
11: Dal no di Pep Guardiola all'accelerazione con Andrea Pirlo, l'Italia del calcio trova il nuovo commissario tecnico della nazionale nel giorno che si è aperto con il rifiuto di Guardiola. A Maldini Leonardo ha detto di non sentirsela di venire meno alla scelta di prendersi un periodo di riposo ed è proseguito poi con lo scatto decisivo del candidato numero uno, profilo che sa di scommessa ma che nella testa del direttore tecnico della Federcalcio rappresenta l'ideale per sposarsi con il progetto di ricostruzione della filiera delle nazionali. Pirlo deve liberarsi dal contratto che lo lega alla squadra di Dubai dello United FC, scadenza giugno 2027, non sarà un problema, così come lo stipendio ampiamente dentro i parametri federali. Maldini e Leonardo lo hanno messo in cima alla shortlist di candidati perché ritengono possa condividere appieno il nuovo stile e le metodologie che saranno introdotte a Coverciano, con l'obiettivo di dare alla nazionale un DNA più moderno e propositivo. Nell'immediato bisognerà affrontare il debutto in Nations League a settembre con match difficili contro Belgio, Francia e Turchia, che rappresentano il primo passo dell'Italia post fallimento mondiale, con vista sulle qualificazioni all'Europeo del 2028. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Finisce qui questa edizione di GR24. Grazie a Filippo Aureggi in regia, da Maria Luisa Pezzali. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
12: Ebbene sì, siamo in versione frullatone.
13: C'è una sola parola. Potete essere definiti con un solo termine. Siete miserabili.
5: Alessandro Milan. Leonardo.

0: Ciao Milan, mi raccomando, divertitevi in ferie, eh? Dice a Pezzuzzo che ci troviamo, ne troviamo a casa sua a Mondello, che passo lì le mie ferie. Salutami a tutti, ciao.
1: Ha un appuntamento con il nostro Pietro La Corte a Mondello, vabbè, il nostro ascoltatore. Bene, allora arriva l'estate, stiamo per finire. Uno d'estate può leggere un buon libro, che è sempre una bella, oppure può anche fare, che cosa? Lo voglio chiedere a... È arrivata la responsabile dei programmi, ma anche dei podcast del gruppo, la nostra Alessandra Scaglioni.
2: Alessandro, non mi prendere in giro perché ho dovuto pregarti un mese e mezzo per riuscire a venire in onda.
1: Ma noi infatti vogliamo concludere. Sì, questo è vero.
2: Io sono rimasta malissimo, malissimo.
1: Perché te la prendi con me? Licenzialo. Cosa vuoi?
2: Il prossimo anno vai da solo in onda?
1: No, scherzavo.
2: E quindi non mi prendere in giro, non mi dire tutto questo potere, perché io vorrei venire ogni giorno a parlare dei podcast del gruppo Solo 24 ore, di Radio 24 Solo 24 ore, e tu non mi vuoi, e quindi...
1: Ma no, è che adesso sei qua e quindi siamo appunto a parlare un po' di podcast, quindi uno può leggere un bel libro oppure può fare entrambe le cose, leggere un po' un libro e ogni tanto ascoltare dei bei podcast. E allora
2: abbiamo un'offerta smisurata e vastissima sul sito di Radio 24 del Sole 24 ore e su 24orepodcast.com. Potete trovare tutti i podcast nuovi che abbiamo fatto quest'anno, ma anche quelli vecchi, perché i podcast non scadono. C'è anche il tuo,
1: sì,
2: Alessandro Milan.
1: È vero. Io sono libero. Autocitazione, nel senso, titolo del
2: bello,
1: podcast.
2: Molto bello, tra l'altro, una storia di Rocco Derek Bernabei che tu avevi seguito, che hai fatto un po' di anni fa, che però è assolutamente ascoltabile anche adesso. E poi ci sono un po' di podcast nuovi, ve ne dico due o tre, poi ti faccio la domanda, mi devi dire anche tu quelli che ti piacciono di più, però voglio vedere se li hai ascoltati.
1: Va bene, esatto, per quello, aspetta un attimo che vado a vedere.
2: Hai un minuto per prepararti.
1: Almeno il trailer dovrei riuscire ad ascoltarlo, vediamo.
2: Dunque, tra i nuovi abbiamo un podcast secondo me molto bello che ha la sua seconda stagione, che si chiama Don't Tell My Mom, che è di Matteo Caccia,
1: sì,
2: e che io, se mi date 30 secondi, vi faccio raccontare da Matteo Caccia stesso.
1: Vai!
3: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata, da un evento dal vivo che si tiene a Milano in un locale che si chiama Pinch sul Naviglio Grande da ormai quasi 15 anni, in cui ogni primo lunedì del mese io invito 5, 6, 7 persone, dipende dalle serate, a raccontare una storia che hanno vissuto, evidentemente, che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
1: Insomma, il nostro storyteller Matteo Caccia, bellissima la storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre, quindi la rendono pubblica.
2: La diciamo tutti.
1: Vabbè,
2: e questo è molto bello, molto divertente, anche molto emozionante da ascoltare. Poi vi ricordo magari anche la Geopolitica dello Spazio, che è un podcast che parla di spazio ma anche di geopolitica, perché è fatto da Giampaolo Musumeci, conduttore di Nessun Luogo è Lontano, e da Emilio Cozzi. E poi c'è un altro molto bello che voi avete già presentato, però secondo me per l'estate è perfetto, che è Filler, di Silvia Martelli.
1: Ah, come ci ha colpito tantissimo, ci ha raccontato qui che nelle nuove frontiere della chirurgia estetica ci si rifà anche i polpacci. Lorenzo Nespoli vedo che annuisce, che ti sei informato, ho capito. No, sono ascoltato. Si rifà i polpacci.
2: Questa sì, no, è un fenomeno pazzesco e sta interessando tutti, più donne ma anche uomini, persone mature e giovani, e dietro poi ci sono tanti temi anche, diciamo, psicologici, di sicurezza di se stessi. È un grande tema. E a proposito di temi psicologici, ve ne voglio consigliare un altro, lo consiglierei a Manera se ci fosse, così non pensa di far delinquere suo figlio, come
1: sì,
2: diceva stamattina.
1: Sì, vabbè. Facendo delinquere anche le piccole nostre ascoltatrici. Cioè.
2: Esatto. Allora, Manera, se ascolti la registrazione della puntata, devi ascoltarti Crescere un'arte, che è un video podcast di Nicoletta Carboni con lo psicopedagogista Stefano Rossi, e che, diciamo, aiuta e dà consigli molto seri, concreti e soprattutto competenti ai genitori dei ragazzi figli, e degli adolescenti. E a questo proposito, scusa Ale, ce n'è anche un altro che era uscito prima, ma sempre fatto da Nicoletta Carbone, molto bello, che si chiama Quando meno te lo aspetti.
1: Anche quello l'avevamo presentato qui una volta.
2: E che parla del disagio degli adolescenti, ed è fatto veramente molto bene da Nicoletta Carbone, con molte storie sia di adolescenti che di genitori che di caregiver.
1: E quello purtroppo è un tema estremamente attuale che riguarda milioni e milioni di famiglie d'Italia, perché si sa, l'adolescenza è un periodo di quelli che, come si suol dire, prima o poi finisce. Ecco, questo almeno
2: per qualcuno si continua, spera. Ma diciamo per la maggior parte finisce.
1: Scusa, hai citato Leonardo Manera, ti ricordo, sei già invitata fin da ora, che l'anno prossimo ci sarà il 60° compleanno di Leonardo Manera, che abbiamo stabilito che sarà la sua uscita dall'adolescenza. Quindi festeggeremo.
2: Bene.
1: Il 60° compleanno è il 20 aprile, tieniti libera, grande festa di compleanno e di uscita dall'adolescenza di Leonardo Manera.
2: Segnato. E io lo andrò a vedere a Lerici, Leonardo Manera, perché è vicino a dove sono io a Sestri Levante, quindi vado assolutamente a vederlo.
1: Va bene.
2: Ale, se posso dire un'ultima cosa su questo tema, c'è anche un podcast nuovo del Sole 24 Ore che è Freud,
1: okay,
2: che è fatto da Paolo Colombo, mm-hmm, e anche questo un minuto lo farei presentare a lui.
4: Non è facile dire chi sia stato Freud, un medico dei nervi forse, l'inventore di una terapia, ma non solo, un eretico della scienza, secondo molti. Ogni definizione risulta incompleta, perché Freud ha provato a entrare nella zona d'ombra della nostra vita interiore e ha scoperto una cosa decisiva, che spesso non è la mente a parlare per prima, ma il corpo, che dice proprio quello che la mente vorrebbe ignorare, perché appare banale o vergognoso, o, soprattutto, perché fa male. Insomma, niente è mai solo come appare, o come ci fa comodo immaginare. E Freud ci ha avvertiti, già un secolo fa, attenzione, buttiamo via l'illusione di essere del tutto padroni noi stessi.
1: Ecco, questo devo dire mi incuriosisce molto e sicuramente lo ascolterò, perché immagino che sia tutta la storia un po' di Sigmund Freud, di quello che ha comportato per la psicanalisi, ma non solo, insomma.
2: Sì, esattamente quello, e nella serie storytelling che fa Paolo Colombo ci sono anche tante altre biografie, che so, la regina Elisabetta, mm-hmm, Kennedy.
1: Mi interessa meno la regina Elisabetta, vabbè. Però Sigmund Freud sì.
2: Senti quello che vuoi.
1: Vabbè, Kennedy, scusa, allora, mi dai

0: Quasi in chiusura, abbiamo 30 secondi. Allora, io fatemi ringraziare, l'ha fatto già Leonardo Manera, ma guarda di qui, cara Alessandra Scaglioni, sono i nostri Haaland, Mbappé e Leo Messi, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Davvero, no, li ringrazio tutti i giorni, ma lo faccio a maggior ragione
1: ma
0: oggi
1: Pietro
0: di cuore.
1: Ma Pietro Lacorte non lo ringrazi.
0: Ma infatti hai notato benissimo che Pietro Lacorte non lo no, scherzo.
1: Ha fatto una cosa bellissima stamattina in apertura.
0: Ma
1: bellissima.
0: L'ho lasciato alla fine, però a loro i ringraziamenti davvero di cuore, perché come ha detto Leonardo Manera sono coloro che davvero lavorano, quindi per questo dovresti triplicare loro lo stipendio.
1: Potendo
0: questo.
1: Volentieri, ma diciamo che non è nelle mie possibilità.
0: Il nostro Pietro Lacorte è il nostro Pep Guardiola, dai, è lui che manovra tutto e sa tutto alla perfezione, quindi grazie, grazie di cuore e a tutti coloro che ha già ringraziato Leonardo Manera. Me ne vado in vacanza, cara Alessandra Scaglioni.
1: Buone vacanze, Alessandro Milan, buone
0: ricordatevi
1: vacanze a tutti.
0: Podcast, dove li trovate? Sui siti di Radio 24,
1: del Sole 24 Ore, 24orepodcast.com e tutte le principali piattaforme di ascolto.
0: Ale, a settembre.

0: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Dal 1 agosto, il sabato alle 9 e la domenica alle 21, su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
2: India, scarafaggi sulle barricate, territori palestinesi, coloni all'attacco, Trump tra guerre, dazi e confusione. Benvenuti a una nuova puntata.
3: Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
4: How does a make-believe party of cockroaches suddenly pose the biggest challenge to India's government right now?
5: We are civilians at the end. We are not armed. This is our land. You know the high-level support that they have.
6: In order to gain access to US civil nuclear technology, Riyadh would be required to normalize relations with Israel.
7: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
2: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console c'è Anna Riva. Per la TV, come sempre, i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è di Etienne Perot. Per voi, come sempre, 349-238-6666, domande e commenti, sms e whatsapp. Per l'ultima puntata di questa stagione di Nessun Luogo è Lontano, ne troverete traccia sui social, X Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il canale Instagram e a proposito di TV c'è il canale 63 del Digitale Terrestre.

Ultima puntata di Nessun Luogo Lontano per questa stagione 25-26. Torneremo più carichi che mai, naturalmente, a settembre. Andiamo un attimino a ricaricare le batterie. Certo, non lasciamo una situazione internazionale esattamente tranquilla. Però potete riascoltarvi alcuni podcast, il sito di Radio 24, le principali piattaforme, dove alcune puntate fanno proprio il punto, danno, cercano di dare la bussola per orientarsi in quello che sta accadendo. In gergo le chiamiamo puntate fredde. Invece in India la situazione è caldissima, lì dove gli scarafaggi sono scesi in piazza. Attenzione, non sto scherzando, il tutto nasce da una forma di protesta, soprattutto giovanile, che ha coinvolto anche una serie di creativi, complice una

0: Erroneo utilizzo del lessico da parte di un politico indiano che ha paragonato manifestanti, giovani indiani che protestavano per vari motivi a scarafaggi. Ebbene, detto ciò, apriti cielo, i creativi indiani si sono scatenati e gli account social che riprendono il Partito Popolare degli Scarafaggi contano milioni e milioni di follower. Narendra Modi promette di scacciare, o meglio schiacciare, gli scarafaggi. Staremo a vedere che tipo di terremoto politico e sociale sta attraversando l'India in questa puntata di Nessun Luogo. Ma poi il viaggio sarà lungo, preparatevi come sempre, cinture sempre ben allacciate. Dobbiamo tornare nei territori palestinesi occupati, vicino Nablus, per un gravissimo episodio di violenza. Come spesso accade, le versioni riportate da Israele e dall'autorità palestinese divergono. Quello che è certo è il bilancio: 4 palestinesi uccisi, un israeliano ucciso. Ancora una volta al centro della questione c'è la terra, quella terra che molti aggressivi coloni israeliani continuano a occupare. È proprio un diverbio, un attacco, una violenza esercitata dai coloni in un villaggio palestinese avrebbe scatenato questo evento. Faremo il punto su quello che sta accadendo, ma poi, visto che è l'ultima puntata, proviamo a mettere il grand'angolo per cercare di capire dove stiamo andando. Lo dicevo all'inizio, tra i dazi di Trump, oltre 60 paesi, le minacce all'Iran, lo schieramento del bombardiere B1, i raid incrociati anche dei Pasdaran che hanno colpito persino basi americane a Erbil in Iraq. Insomma, proveremo a darvi un ultimo piccolo strumento per poter leggere questa calda, caldissima estate. E a proposito di caldo, scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666, noi iniziamo il nostro viaggio, andiamo a Delhi, lo facciamo con questa voce.
1: To see 10 million followers.
2: Vedere 10 milioni di persone radunarsi in 4 giorni è stato davvero scioccante e non è successo all'improvviso. Questa frustrazione e questa delusione covavano già da diversi anni.
3: All we are asking is justice for those 20 students.
2: Tutto ciò che chiediamo è giustizia per quei 20 studenti che sono morti per suicidio a causa del fallimento di un ministro dell'istruzione. Quindi non si tratta solo di un esame. L'intero sistema educativo dell'India ha bisogno di una revisione perché è sull'orlo del collasso. On the edge of collapse.
0: Questa era la voce di Abiet Dipke, fondatore del movimento Il Partito Popolare degli Scarafaggi, un giovane studente particolarmente brillante e creativo di Boston che ha ben fotografato quello che sta accadendo. Ma per capire esattamente cosa sta accadendo bisogna riavvolgere il nastro. A che cosa fa riferimento lo studente quando parla dei 20 studenti morti? Marco Masciaga firma, corrispondente del Sole 24 Ore da New Delhi. Ciao Marco, buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Ciao, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, che cosa è accaduto? Aiutaci a rivolgere il nastro, a riavvolgere il nastro sinteticamente per capire meglio e inquadrare. Questa è una delle tante manifestazioni che il subcontinente indiano vede, però ha delle caratteristiche molto particolari. Torniamo indietro di qualche settimana, Marco.
4: Sì, dobbiamo tornare indietro ai primi di maggio, esattamente al 3 maggio, quando si è svolto un test molto importante in India che serve per decidere chi può iscriversi a una scuola di medicina, a un'università di medicina. Hanno partecipato più di 2 milioni di ragazzi, è un test molto difficile, meno del 3% ce la fa, e nel giro di una decina di giorni quel test è stato cancellato perché in Rajasthan erano circolate attraverso alcune scuole che preparano studenti per questo test una serie di, diciamo, una parte non trascurabile delle domande erano già note ad alcuni studenti. Quindi è scoppiato lo scandalo, il test è stato annullato e ne è stato fatto uno successivo un paio di settimane dopo. Nel frattempo cos'è successo? Grande rabbia, perché non era la prima volta che succedeva una cosa del genere, c'erano già dei precedenti. E poi la scintilla che ha fatto scoppiare il caso sono state le parole del Chief Justice of India, è il giudice più alto in grado della Corte Suprema indiana, che durante un discorso che gli è chiaramente sfuggito di mano in aula ha accusato i giovani disoccupati di essere degli scarafaggi che infastidivano l'establishment con le loro proteste sul web, cercando di mettere in dubbio la bontà di quello che viene fatto dal governo e dal sistema giudiziario indiano. Questa è stata la scintilla gettata su una pozza di benzina creata dallo scandalo per il test che ha fatto innescare tutto quello che sta succedendo oggi.
0: E quello che sta succedendo, il nostro titolo era irriverente ma attingeva l'iconografia che oramai circola, seguita da milioni e milioni di giovani indiani, non soltanto, di scarafaggi creati anche con l'intelligenza artificiale che inscenano momenti topici anche della politica indiana, perché il tutto nasce dalla provocazione del giudice che, a cui faceva riferimento Marco Masciaga, raccolta da Biet Dip, che è questo studente di Boston, che ha detto: ma sapete cosa c'è? Gli scarafaggi in realtà sono praticamente indistruttibili e anche se li scacci poi ritornano sempre. Detto fatto, diventa in qualche modo il Partito Popolare di Scarafaggi un catalizzatore di uno scontento, di un malcontento della classe dei più giovani indiani verso delle malattie endemiche della politica e della società indiana, Marco.
4: Sì, assolutamente, perché il caso del leak dell'esame di medicina è un classico caso di corruzione. La corruzione è un tema che non è più tanto centrale nel dibattito politico indiano, lo era prima del BJP, ma non si può dire che sia scomparsa completamente, anzi avviene secondo modalità diverse, e le modalità del leak scolastico invece sono molto tradizionali. Poi c'è una rabbia diffusa tra i giovani perché l'India ha una delle popolazioni più giovani del mondo, ha la popolazione più grande del mondo e oltretutto una delle più giovani, ed è un paese che, pur crescendo a ritmi sostenuti, non riesce a creare occasioni di, innanzitutto, di istruzione e poi di lavoro per un numero sufficiente di ragazzi. Non c'è un'industria manifatturiera così enorme da dar lavoro a così tanti ragazzi, e non c'è un sistema universitario tale per poter dare poter fornire una formazione che consenta a questi ragazzi di inserirsi in maniera fruttuosa nella società. Noi parlavamo prima del test di medicina, sì. Partecipano più di 2 milioni di ragazzi oramai a questo test, meno del 3% passa, una parte riesce ad andare nelle scuole pubbliche che hanno dei prezzi per il ceto medio quasi accettabili, diciamo, e una parte invece conquista dei posti nelle università private. Ma ogni anno più di 1000 posti nelle università private non vengono occupati da nessuno, perché chi riesce a qualificarsi non ha i mezzi economici per potersi iscrivere. Questo è un fenomeno che non fa che accrescere la rabbia e la frustrazione verso questa generazione.
0: Rabbia e frustrazione incarnata plasticamente da questi scarafaggi, che sono sì piccolini, ma stiamo parlando del subcontinente indiano, che ha superato la Cina come paese più popoloso sulla faccia della terra. La metà degli 1.4 miliardi di indiani ha meno di 30 anni, i giovani nella fascia tra 15 e 29 anni sono 367 milioni, cioè parliamo di un terzo della popolazione. Da ciò si capisce come un malcontento giovanile, che qualcuno potrebbe derubricare a un malcontento giovanile, diventa un malcontento dell'India a tutti gli effetti. Lo stiamo analizzando con Marco Masciaga, firma del Sole 24 Ore da New Delhi. In tutto ciò registriamo, oltre al fatto che il partito sono particolarmente, come dire, creativi, questi del partito degli scarafaggi, intendo, perché ci si può iscrivere online nell'apposito form di iscrizione, me lo segnalava Andrea Macchioni poc'anzi, tra i requisiti figurano, udite bene, essere disoccupati forzatamente per scelta o per principio, essere pigri, essere sempre connessi a internet minimo 11 ore al giorno anche in bagno, essere capaci di lamentarsi in modo professionale. È chiaramente una provocazione, però questa provocazione, che ha portato milioni di indiani in piazza, sta raccogliendo anche i favori del cosiddetto establishment, cioè partiti di opposizione tradizionali con figure non esattamente super giovani che si stanno accodando alla protesta. So che è mettere il carro innanzi ai buoi, Marco, ma vedi la possibilità di, come dire, un cambio di paradigma nella politica indiana? A me sono venute in mente le sardine nel caso italiano, però non voglio paragonare sardine a scarafaggi perché non c'entra niente, insomma.
4: A me sono venuti in mente altri tre casi più vicini, sì. Per esempio Bangladesh, Sri Lanka e Nepal. Sì. Questi sono tre paesi dove la rabbia giovanile veicolata nelle piazze ha fatto cadere tre governi. Fare un'equazione così diretta tra l'India e questi tre paesi non è facile, perché ci sono analogie, ragazzi frustrati, dividendo demografico che si traduce in una specie di bomba a orologeria demografica invece, però ci sono differenze forti. L'India è troppo grande, l'India è gigantesca e non è facile creare le condizioni per dare una spallata a un governo dalla piazza. L'India è un paese che sembra ingegnerizzato per assorbire i movimenti di protesta e comunque riuscire comunque ad andare avanti. Certo è che questo movimento ha alcune specificità. Tu dicevi prima dei partiti di opposizione che stanno cercando di metterci sopra il cappello. I ragazzi un po' lo accettano e un po' no.
0: Certo.
4: Anche perché hanno capito che innanzitutto i partiti di opposizione prima di Modi hanno governato loro e insomma le cose non è che andassero particolarmente meglio. Il modello scolastico indiano che è molto sbilanciato verso l'elite e che crea i CEO di metà delle compagnie più importanti del mondo nella Silicon Valley, quel modello lì nasce quando nasce l'India indipendente, quindi quando il Congress faceva il bello e il cattivo tempo. Quindi diciamo che l'errore è un errore che affonda indietro nel tempo da ben prima del BJP di Narendra Modi. Però c'è un altro fattore. Questi ragazzi, secondo me, hanno capito che la loro forza consiste nel non essere ideologici. Sono ragazzi del ceto medio, in grande parte, anche se oggi ero in mezzo a loro e c'erano alcuni di loro che non erano in grado di parlare con me in inglese, e questo automaticamente li colloca al di sotto di quelle quasi elite aspiranti intellettuali che sono state il motore iniziale di questo movimento. Ma sono ragazzi che non avendo un'ideologia alle spalle ed essendo assolutamente innocenti, a me facevano una tenerezza incredibile parlarci assieme e sapere, farmi spiegare perché si trovavano in piazza. È difficile dargli contro. Cioè, quando la polizia lunedì ha cercato di sciogliere la loro marcia verso il Parlamento e li ha picchiati ed è ricorsa ai gas lacrimogeni, beh, insomma, non ci hanno fatto una gran bella figura, anche agli occhi di coloro che magari parte di quel ceto medio benestante urbano vota per il BJP, perché potevano essere i loro ragazzi quelli in piazza in quel momento.
0: Chiarissimo l'analisi, l'affresco, il racconto di Marco Masciaga da New Delhi, il Partito Popolare degli Scarafaggi. Non abbiamo toccato un tema che però è, come dire, fisiologico parlando di India, il sistema delle caste. Abbiamo parlato più che altro di classe sociale, di borghesia alta o media o bassa, di possibilità di accesso allo studio. Il tema delle caste rimane sempre sullo sfondo? È qualcosa che questo movimento in qualche modo può toccare, accarezzare, o rimane un tabù comunque intoccabile?
4: Allora, il tema delle caste è molto presente nel dibattito sulla scuola, nel senso che i meccanismi di accesso all'università riservano un certo numero di posti a alcune categorie e sono individuate mediante il sistema castale. È un vaso di Pandora che è stato aperto ormai diversi anni fa e che serviva a dare delle possibilità ad alcune caste obiettivamente svantaggiate di poter comunque accedere a un sistema universitario. Il problema è che si è innescata una gara al ribasso tra le caste medio-basse per abbassarsi ulteriormente, almeno dal punto di vista burocratico, e guadagnare alcuni biglietti in più per poter entrare nel mondo dell'università o anche dell'impiego pubblico, per esempio. Quindi è un aspetto che è sempre presente, però è una, anche questa è una questione estremamente controversa. Uno dei motivi per cui tra le caste alte c'è stata una grande migrazione nei decenni passati verso gli Stati Uniti, era proprio perché si riduceva ulteriormente il numero di posti disponibili per chi, che so, era un bramino, per esempio, e molti di questi ragazzi, vedendosi restringere le possibilità in India, perché il numero di posti disponibili non è cresciuto in misura tale per cui far entrare più ragazzi provenienti dalle caste basse in qualche modo comunque tutelasse i meritevoli che erano appartenenti a una casta alta, molti di questi ragazzi sono andati a studiare negli Stati Uniti e alcuni di loro hanno fatto grandi carriere dall'altra parte dell'Oceano Atlantico.
0: Insomma, lì vai a vedere che le opportunità ci sono realmente, e quindi di contro osservi il tuo paese con un occhio diverso, che ci ha permesso di fare anche Marco Masciaga, firma del Sole 24 Ore, in diretta da New Delhi. Grazie mille Marco, buona giornata, buon lavoro, buona estate se fai le ferie, poi insomma il clima è un po' leggermente diverso. Noi ci risentiamo a settembre con l'ultimissime, buona giornata, alla prossima.
4: Grazie.
0: Le proteste in India, un po' di messaggi adesso rispondo, poi abbiamo voltato pagina perché dobbiamo andare in Cisgiordania. Un ascoltatore aveva scritto e aveva evocato la protesta, tra virgolette, degli sdraiati in Cina, che in realtà ha una coloritura un po' diversa, me la segnala Antonio Italia, nel senso che non si riconoscono nella competizione sfrenata, nella rincorsa al lavoro, cercano di lavorare silenziosamente un po' in meno, con misure un po' più umane, ma non scendono a tensione in piazza, quindi non è esattamente in discussione il sistema politico, il governo, eccetera, non almeno questa volta, ecco, per così dire. 349-238-6666, complimenti Musumeci, hai chiuso il tuo programma con un posto lontano, Tirana, Albania. Allora, cara ascoltatrice o caro ascoltatore, non lo so, le posso garantire che quest'oggi in riunione di redazione è stato il tema ed era in scaletta le proteste contro il super resort di Kushner in Albania. Il problema vero qual è? E ve lo confesso tranquillamente, così facciamo anche un po' di backstage di una costruzione del programma di esteri. Poi accadono cose e la gerarchia delle notizie cambia continuamente di ora in ora, in questo periodo poi così turbolento puoi immaginare. E quindi a un certo punto ci siamo detti, gerarchicamente e potenzialmente è più importante come notizia lo scontro a fuoco in Cisgiordania o l'ennesima giornata di proteste in Albania? Le garantisco che a settembre torneremo in Albania, anche perché dubito che le proteste si placeranno, francamente, e riempiremo il buco. Intanto ci ha raggiunto Roberto Bongiorni, firma del Sole 24 Ore, inviato del quotidiano che molto spesso ha raccontato non soltanto i territori palestinesi ma anche la violenza dei coloni. Roberto, ciao, buongiorno, grazie per essere qua.
5: Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, stavo dando conto del fatto che qualcuno scrive le colonie sono avamposti illegali, lo scrive a maiuscolo. Sì, sono avamposti illegali, insediamenti illegali, secondo la legge internazionale, il diritto internazionale, ma molto spesso anche secondo la legge israeliana, soprattutto se vai a costruirli nelle zone A. Partiamo, Roberto, se mi dai una mano, a far capire, ascoltatrici e ascoltatori, che i territori palestinesi non sono un tutt'uno. Zona A, zona B, zona C differiscono a seconda del controllo dell'autorità che viene esercitata.
5: Sì, beh, hai detto già benissimo, possiamo solo aggiungere che questo è, diciamo, uno degli effetti, dei risultati degli accordi di Oslo 93 e poi Oslo 2 95, che devono portare, hanno creato l'autorità nazionale palestinese e devono gettare le premesse per la futura creazione di uno Stato palestinese. Non si poteva realizzare da un anno dall'oggi al domani, hanno creato queste tre zone. Come ti dicevi, la zona C, che però è quasi il 70% della Cisgiordania, è sotto diretta amministrazione e anche diretta, diciamo, controllo della sicurezza da parte israeliana. Una zona B, di cui Israele controlla la sicurezza, la gestisce a volte insieme ai palestinesi e l'amministrazione è controllata dall'autorità nazionale palestinese. La zona A, dove si trovano le grandi città, Nablus, sì, Hebron, Ramallah, così, e Jenin, che è invece sotto controllo di sicurezza dell'autorità nazionale palestinese anche amministrativamente. Questa è questa Cisgiordania un po' spezzata.
0: Cisgiordania un po' spezzata, che però continua a essere, come dire, minata da nuovi insediamenti che vengono via via autorizzati. Lo stesso Ben-Gvir, diciamo che ha rincarato la dose, più che dire autorizzerò nuovi insediamenti, ha detto la Cisgiordania diventerà come Gaza. Tu credi che, Roberto, questo governo israeliano abbia la forza, con la propulsione dell'estrema destra, di veramente trasformare la Cisgiordania in un campo di battaglia?
5: Ma guarda Giampaolo, questo è difficile da dire perché dipenderà anche molto dagli palestinesi, che sono molto, diciamo, in questo momento rassegnati. Però possiamo dire una cosa: hanno gettato le basi, questo governo, che è nato nel dicembre del 2022, per rendere irreversibile l'impossibilità di un processo di pace. Questo è fuori di ogni dubbio. Se poi vediamo gli insediamenti, come tu hai detto, gli insediamenti sono legali per la legge israeliana, sono sparsi, sono legali perché dicono che terra di Israele, sono tutti nella zona C. Però ci sono gli outpost e questi sono la vera minaccia. Gli outpost, sì, non sono che sono un po' anche una mia passione quando faccio compio guido lungo le strade della Cisgiordania, perché si vedono alcune volte sono delle escrescenze che crescono attorno agli insediamenti, iniziano con delle tende, poi diventano dei container, poi diventano dei prefabbricati finché non vengono, allacciano elettricità e acqua. E va detto che gli outpost sono illegali secondo la legge israeliana, alcuni vengono anche, diciamo, smantellati, ma molti vengono anche riconosciuti. È una cosa interessante è che comunque gli outpost sono ormai 330, gli insediamenti circa 141-140, quelli a Cisgiordania, crescono. Accanto a questi ci sono anche le fattorie illegali, questi outpost, dove ci sono questi ragazzini tremendi, gli Yultop Hills, gli Hills, sì, Yultop, scusate, la gioventù,
0: la gioventù delle colline.
5: Sono molto Esatto, sono molto spesso protagonisti. Ecco, in questi avamposti, questi spezzano completamente, sono costruite sulle colline, quindi sono le sorte dei muri di prefabbricati. Alcune volte questi outpost divengono insediamenti quando ci sono degli attentati palestinesi. Quello di cui si parla oggi, sì, Hawat Gilad, in cui abitano 70 famiglie, era un avamposto nel 2018, nei pressi fu ucciso un suo membro, un rabbino, e divenne un insediamento a tutti gli effetti. Insomma, questo è per dire che le cose si stanno mettendo molto male. Non so se avverranno le profezie di, sì, Smotrich, che è ministro della delle finanze, e di Ben-Gvir, la sicurezza nazionale, i due falchi, però sì, la situazione si sta mettendo molto molto a sfavore dei palestinesi.
0: Grazie mille, come sempre, Roberto Bongiorni, per la chiarezza, la sintesi, firma del Sole 24 Ore, ti leggiamo, buona estate, nel frattempo ci risentiamo io e te a settembre, in bocca al lupo, alla prossima.
5: Grazie a tutti, grazie ancora.

0: Allora, adesso vi voglio portare innanzitutto negli Stati Uniti per darvi conto di uno di quelli che forse è il lavoro più difficile del mondo in questi mesi, che è la portavoce della Casa Bianca. Sto parlando di Karen Leavitt. Sono serio, attenzione, non sto né ridendo né evidentemente. Sono serio perché stare dietro alle dichiarazioni del presidente Donald Trump e in qualche modo di fronte alle incalzanti domande dei giornalisti provare a dare un senso, una razionalità, una logica è qualcosa di veramente difficile. Tanto più se, e di questo parleremo anche come primo aspetto col nostro ospite, tanto più se, vi ricordate, ne abbiamo parlato ieri, accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita. Un game changer a tutti gli effetti per il Medio Oriente allargato, qualcosa che Israele vede con grande sospetto, evidentemente l'Iran stesso lo vede con grande sospetto. Oggi Foreign Policy scriveva che sostanzialmente Donald Trump sta triggerando, sta innescando una rincorsa all'arma, non soltanto nucleare ma al riarmo nel Medio Oriente allargato, con questo ok dato all'Arabia Saudita. Arabia Saudita peraltro che ha appena stretto un accordo di difesa col Pakistan che ha già l'arma nucleare. Il punto è che Donald Trump poi 24 ore dopo, 48 ore dopo fa marcia indietro e dice: ma quell'accordo che abbiamo già siglato non va bene, bisogna aggiungere il fatto che andiamo avanti col nucleare con l'Arabia Saudita soltanto se Riyadh riconosce Israele, normalizza i rapporti e rientra nei piani di Abramo. Che cosa sta accadendo? Cerchiamo di capirlo se è possibile. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano l'ambasciatore Ettore Sequi, già fra le altre cose segretario generale della Farnesina. Ambasciatore, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie
0: allora,
1: a voi.
0: Le faccio sentire Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, vediamo se concorda con me che è un mestiere particolarmente irto di difficoltà in questi giorni. Sentiamo.
2: Sì, questo accordo con l'Arabia Saudita, l'accordo energetico, è soggetto a questa condizione per quanto riguarda il presidente. Quindi continueremo a parlare con i nostri omologhi sauditi per finalizzare l'accordo e si spera vederli aderire agli accordi di Abramo molto presto.
0: Questa Karoline Leavitt che prova a dare una veste razionale a quello che sta accadendo, allo stesso tempo, visto che parlavamo, ambasciatore Sequi, proprio delle rinnovate violenze nei territori palestinesi, dobbiamo ricordare che tra i paesi pronti per entrare, aderire ai piani di Abramo, tra questi l'Arabia Saudita evidentemente, diciamo che i sauditi erano quelli un po' più fermi sulla causa palestinese. Si ha quasi la sensazione che, come dire, ancora una volta, se stiamo giocando a risico, Trump ha buttato tutte le carte e i carri armatini all'aria, o forse io non riesco veramente a trovare una razio in quello che sta accadendo.
1: Sì, io direi che il fatto che quel lavoro di portavoce sia molto difficile lo dimostra tra l'altro il fatto che con questo accordo effettivamente Trump stava cercando o cerca contemporaneamente di fare tre cose che tra di loro sono incompatibili, e cioè rafforzare l'Arabia Saudita, rassicurare Israele dicendo che sostanzialmente, ecco, rimangiandosi in qualche modo quello che aveva detto il giorno prima, ed evitare una nuova proliferazione nucleare. Queste tre cose insieme, tutte quante, non si possono fare. Ma allora perché è stato concluso questo accordo? Beh, questo accordo è stato concluso per due motivi. Da parte dell'Arabia Saudita, in fondo loro lo cercavano da tempo, sì. Hanno la necessità di tesaurizzare più petrolio possibile, quindi utilizzare all'interno altri tipi di energia, e sono indietro sui programmi che avevano per appunto il raggiungimento di questo obiettivo, il 50% di energia non da fonti fossili entro il 2030. E poi il tema è che c'è una crescente insicurezza nel Golfo da tempo, quindi in fondo l'Arabia Saudita, paese importante, paese cardine, non può non tener conto che Israele ha già l'arma atomica e l'Iran va in quella direzione. Quindi, pur dicendo che non vuole evidentemente l'arma atomica, perché tra l'altro è parte del trattato di non proliferazione, sì, però vuole dotarsi di tecnologia di carattere nucleare. E gli americani vogliono mantenere evidentemente l'Arabia Saudita nel, diciamo, all'interno dell'ecosistema di sicurezza americano, e quindi per evitare che quelle tecnologie arrivino dalla Cina o direi dalla Cina attraverso il Pakistan, certo, hanno preferito in effetti stringere questo accordo. Ma come dicevo prima, fare tutte e tre queste cose, rafforzare l'Arabia Saudita, rassicurare Israele, evitare una nuova proliferazione nucleare, è difficile.
0: L'accordo per il nucleare con i sauditi. Ricordo per ascoltatrici e ascoltatori che uno dei punti fondamentali qual è il permesso dato dagli Stati Uniti, basandosi sulla tecnologia americana, cioè ci saranno formatori, ci saranno ingegneri, ci sarà personale americano andare a fare le centrali in Arabia Saudita, è la possibilità di arricchimento dell'uranio in autonomia da parte dei sauditi. Questo sostanzialmente cosa va a fare? Va a espandere quello che c'è scritto sul contratto, perché sul contratto, sull'accordo, perdonatemi, c'è scritto nucleare a uso civile, ma è chiaro che nel momento in cui tu dici arricchiscetelo tu alla percentuale che vuoi, stai aprendo un buco nero. C'è questo, ci sono i nuovi dazi di Trump su 60 paesi, in realtà poco più che simbolici. Con l'ambasciatore Ettore Sequi la domanda è questa: da mesi ci interroghiamo sulla strategia del presidente Trump, che pare o non esserci o essere logora, nel senso faccio il pazzo sempre e vediamo cosa succede. Però forse la domanda è cosa dovrebbero fare i suoi alleati, tra cui l'Italia. Derubricare ogni dichiarazione come qualcosa di irrilevante, oppure provare a proiettarsi nel prossimo futuro e capire che postura avere, indipendentemente dagli Stati Uniti.
1: È chiaro che Trump sta dando dei segnali, dei messaggi, pur in modo a volte apparentemente sconclusionato, però li sta dando da tempo. E questi segnali sono che gli Stati Uniti si trovano in una situazione che io chiamerei di saturazione strategica, cioè non possono evidentemente fare fronte a scenari di crisi in modo attivo tutti allo stesso tempo. In Ucraina evidentemente hanno smesso di fornire sostegno sia finanziario che militare agli ucraini, e quindi stanno dicendo agli europei: dovete pensare voi alla vostra sicurezza. Quindi la sicurezza degli Stati Uniti si sta separando dalla sicurezza europea, e questo è venuto, direi, è diventato abbastanza chiaro al vertice di NATO di Ankara. Sì. Addirittura si parla del passaggio da Anchorage ad Ankara. La seconda crisi è questa in Medio Oriente, che sta drenando attenzione, energie, armamenti. Per esempio si dice, secondo i calcoli che sono stati fatti dai militari, circa il 30% dei Tomahawk, dei missili Tomahawk utilizzati praticamente nell'arsenale sono stati utilizzati dagli americani in questa crisi, addirittura il 50% dei Patriot. Tutte energie distolte evidentemente da Oriente. Quindi diciamo questo accordo in fondo risponde a quello che dicevo prima, l'accordo con l'Arabia Saudita, cercare di mantenere i sauditi all'interno di questo perimetro di sicurezza. E a Oriente non si può non tener conto del fatto che se venisse in un certo senso accolta questa aspirazione iraniana di controllare Hormuz, beh, lo stesso discorso si potrebbe fare da parte della Cina, per esempio per lo stretto di Taiwan. Quindi direi che i messaggi sono chiari, in ogni area bisogna che gli attori regionali pensino alla sicurezza, perché la sfida degli americani è a Oriente.
0: Sì. La voce e l'analisi dell'ambasciatore Ettore Sequi, tra poco va dei tanti messaggi, 349-238-6666. Che idea si è fatto l'apporto su NATO quadrante, visto che citavamo Russia e Ucraina, lì dove peraltro però, ambasciatore, è vero che gli americani non danno più soldi, non danno più armi, ma concedono le licenze dei Patriot, e questa è una delle tante contraddizioni forse apparenti alle quali ci sta abituando questa amministrazione?
1: Beh, direi che è abbastanza logico per alcuni motivi. In primo luogo, l'ha detto lo stesso Trump a Zelensky, costruitevi da voi in base alle nostre licenze e così smetterete di chiederci. Beh, se è vero che gli arsenali americani si sono depauperati del 50% di Patriot, è evidente che a questo punto la cosa più conveniente è dare queste licenze a pagamento, per inciso. In secondo luogo è un aspetto che è più politico che militare per il momento, perché per avviare la produzione in Ucraina di Patriot ci vorranno anni. Degli anni, quindi non servono subito. E in terzo luogo direi che a Trump preferisce quelli che vincono, questa è la percezione verso Putin. Ora stanno risalendo, diciamo, le azioni di Zelensky, che sembra avere più carte di quelle che aveva nel famoso incontro alla Casa Bianca, in cui venne duramente bastonato da Trump. Quindi direi che è abbastanza tutto sommato si tiene.
0: E staremo naturalmente a vedere nei prossimi mesi se prenderà ulteriormente corpo anche questa aspirazione politica un po' più alta da parte di Fedorov. Intanto grazie mille per queste istantanee, queste fotografie all'ambasciatore Ettore Segui. Una buona giornata, un buon lavoro, una buona estate. Alla prossima, ambasciatore, grazie mille.
1: Grazie a voi, buon lavoro, complimenti.
0: Allora, gli ultimi minuti li dedico pienamente a voi, 349-238-6666. Francesco da Taranto: la concessione di arricchire l'uranio all'Arabia Saudita ha un duplice scopo. Come un bambino, Trump fa una sorta di dispetto all'Iran e nello stesso tempo demanda per un prossimo futuro il contrasto dell'Iran ai sauditi. Riflessione molto molto interessante, diciamo che la affiancherei a quello che diceva l'ambasciatore Ettore Segui. Mi piace molto il concetto di saturazione strategica, cioè gli Stati Uniti, detto in altre parole, non hanno tutta quella linfa vitale, quelle energie per occuparsi di tutto. Allora cosa fanno? Agli ucraini dicono: comprami la licenza dei Patriot, te la fai tu e ti arrangi tu per la sicurezza. Agli europei, membri della NATO, dicono: spendete di più, raggiungete il 5% del PIL, perché io non ce la faccio a garantire per tutti. Ai sauditi cosa dice? Mettiamo un primo passo per un embrione di deterrenza nucleare, un primo passo, perché l'accordo è sul nucleare civile evidentemente, ma quella clausola sull'arricchimento in autonomia lascia quell'ambiguità per cui i vicini potrebbero dire: beh, insomma, questi qua fra 15 anni si troveranno con anche delle armi atomiche. E cosa fa? Porta la tecnologia americana. È un modo per tenere dei piedi, tenere una sfera egemonica, un barlume di influenza, ma senza quei massicci investimenti che invece l'influenza vecchio stile, diciamo anni 90, primi anni 2000, richiedeva nella geopolitica. Geopolitica che cambia evidentemente, diventa assolutamente moderna, complice anche naturalmente la nuovissima tecnologia. Qualcuno si stupisce del doppio pesismo, perché i sauditi sì e l'Iran no. Ha perfettamente ragione l'ascoltatore, la risposta è molto semplice: l'Iran è l'acerrimo nemico degli Stati Uniti. Ricordiamo cosa c'è nelle piazze iraniane e qual è l'iconografia rivolta a israeliani e a statunitensi. C'era un Trump morto, un murale gigantesco fino a qualche giorno fa, se non è stato cancellato, non credo. È Satana, gli Stati Uniti sono Satana per il regime iraniano. Un aspetto interessante ha a che fare con, e vi riporto su Bab al-Mandeb, una nave cisterna danese destinata al trasporto di prodotti petroliferi navigherà verso l'Asia passando attraverso i canali di Suez dopo aver caricato nafta in un porto saudita, quello di Yanbu sul Mar Rosso. La destinazione è il Giappone. Il tutto perché è troppo insicuro passare per Bab al-Mandeb. Immaginate che razza di giro deve fare questa petroliera, che è diretta ad est ma passerà per il canale di Suez. Cioè sostanzialmente, invece di fare la scorciatoia a sud, Bab al-Mandeb, e poi belli veloci verso est, entra nel Mediterraneo, esce da Gibilterra, fa il periplo dell'Africa e poi fa rotta a occhi e croce, considerando che quando si chiudeva Suez ci volevano 3 settimane per il periplo dell'Africa. Non avendo, come dire, competenze marittime, vi direi che un mese almeno in più di viaggio, ma come ridere, ci va, con tutti i costi di carburante, eccetera eccetera. Era l'ultima notizia, non esattamente, come dire, rassicurante per quest'estate, però tant'è, le agenzie questo recitano. Io vi ricordo quello che ci guiderà anche nella prossima stagione di Nessun Luogo Lontano: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E mi occorre naturalmente ricordare e ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione per questa stagione, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Noi ci sentiamo il 7 settembre, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Trump verso l'escalation in Iran, ma tende la mano alla diplomazia. Cisgiordania in fiamme. Governo al lavoro sul caro benzina. Meloni vede Giorgetti l'ipotesi delle accise mobili. L'autopsia su Fakir, polmoni pieni di sangue, segni di schiacciamento, nuovo scontro, piante dosi, lepore. Sfuma il sogno Guardiola, Pirlo verso la panchina azzurra, pronto il contratto da 1,5 milioni per 4 anni. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Filippo Reggi in regia. In apertura l'escalation nel Golfo, Trump ha perso la pazienza con l'Iran, scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. Lui però riapre alla diplomazia, l'Iran vuole un accordo e stiamo parlando, dice, io non ho fretta. Il presidente americano ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran o ha detto le conseguenze saranno gravi. Colpita dagli Houthi una nave saudita nel Mar Rosso, Riyadh in risposta ha colpito le infrastrutture di telecomunicazioni nella città di Hodeida e sull'isola di Kamaran. Gli Ayatollah minacciano di colpire Tel Aviv e intanto la Cisgiordania è in fiamme, 2 israeliani e 4 palestinesi uccisi. L'esercito israeliano assedia Nablus.
5: Una giornata segnata da violenti scontri in varie aree della Cisgiordania, l'innesco, come ricostruisce l'IDF, è la presenza non autorizzata di un gruppo armato di coloni a Tel, a sud di Nablus, area dove l'accesso agli israeliani è vietato, una provocazione che scatena una colluttazione che degenera in scontro a fuoco, 6 morti, 4 palestinesi e 2 israeliani. Già il giorno prima c'erano stati altri scontri, sempre nel nord della Cisgiordania, tra Nablus e Jenin. La risposta militare israeliana è immediata e imponente. Vengono chiusi gli accessi a Tel, Nablus e ad altri villaggi. In tutta la zona è imposto il coprifuoco. Intanto il premier israeliano Netanyahu annuncia l'accelerazione della regolarizzazione degli avamposti illegali e la costruzione di nuovi insediamenti in Cisgiordania, mentre per l'intera giornata i coloni effettuano incursioni in diversi villaggi palestinesi, provocando altri feriti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: I nuovi dazi di Trump non spaventano Bruxelles, ma la tempesta potrebbe solo essere rinviata. La multa inflitta a Google infatti ha fatto infuriare la Casa Bianca. L'Unione Europea ha scritto sui social: il presidente americano pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale e profondamente scorretta, contro la quale li avevo ripetutamente messi in guardia. Prevediamo di imporre loro pesanti dazi doganali il prima possibile.
6: È stata una reazione generalmente sollevata nei toni, ma più interlocutoria nei contenuti, quella arrivata dall'Europa in merito ai nuovi dazi annunciati dall'amministrazione Trump. Bruxelles ha preso atto della pubblicazione delle misure correttive, valutando positivamente il fatto che siano in linea con gli impegni tariffari degli Stati Uniti concordati nell'ambito della dichiarazione congiunta di quasi un anno fa. Anche perché, come spiega a Radio 24 Lucio Miranda, presidente di Export USA, l'ultima manovra tariffaria statunitense è persino più favorevole rispetto agli accordi euroamericani di Turnberry.
7: È un regime tariffario migliorativo per le aziende italiane che esportano in America rispetto ai dazi IEPA che furono inaugurati il 2 aprile 2025. È un regime tariffario migliorativo anche rispetto agli accordi dell'agosto 2025 tra von der Leyen e Trump.
6: Non è d'accordo con Washington l'alta rappresentante Callas, che contesta le accuse di carenza nei controlli sul lavoro forzato all'interno del continente. Avevamo un accordo con l'America, lo abbiamo rispettato, ha chiosato Callas, che appare una voce abbastanza isolata a Bruxelles, dove prevale da un lato il sollievo per il fatto che le nuove tariffe non si sommeranno a quelle già concordate e dall'altro si naviga a vista. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: La presidente della Commissione europea von der Leyen intanto indica come priorità assoluta rafforzare la difesa e la deterrenza lungo il nostro confine orientale dopo la notizia del drone abbattuto da F-16 romeni nello spazio aereo della Romania, coinvolti anche 2 Eurofighter italiani. Nel nuovo attacco missilistico russo su Kiev si contano 10 morti e un centinaio di feriti. Governo al lavoro sul caro benzina, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio, spiegano le stesse fonti, la situazione economica generale con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo valuta l'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Il caso Fakir, dall'autopsia sul corpo del 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia arrivano le prime risposte. Intanto non si placa lo scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. Domani Bologna scenderà di nuovo in piazza.
8: Sangue nei polmoni e schiacciamento sarebbero questi i primi elementi emersi durante l'autopsia. Lo schiacciamento potrebbe essere stato conseguenza dell'azione eccessiva dei poliziotti intervenuti per immobilizzarlo, come pure l'effetto delle manovre rianimatorie da parte dell'equipe medica. L'emorragia potrebbe essere la conseguenza di un'eccessiva compressione, anche se non viene escluso un collegamento con l'uso di droga. Non sarebbero emersi elementi riferibili ad un'azione violenta da parte dei due agenti, ha detto il legale dei poliziotti. Quello della famiglia di Abderrahim Fakir parla di una possibile asfissia da compressione. Certamente l'esito dell'autopsia rappresenta un crocevia fondamentale dell'inchiesta per accertare cause e responsabilità per la morte del 42enne marocchino domenica scorsa al Pilastro. Dagli accertamenti è risultato poi che Fakir nei primi giorni di agosto avrebbe dovuto presentarsi ad un centro di salute mentale della provincia di Bologna. La visita era stata disposta dopo che il 20 giugno era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore in seguito ad un episodio di autolesionismo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Dubbi dei penalisti sulla costituzionalità del decreto anti-Maranza sulla punibilità dei minori. Per l'Unione delle Camere Penali è una preoccupante regressione culturale. Lidia Salerno, presidente del Tribunale dei Minori di Roma e vicepresidente dell'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, al microfono di Roberta Giordano in Effetto Notte.
9: Ogni volta che un minore è imputato di un qualche reato, il giudice si domanda se quel ragazzo al momento dei fatti era capace di intendere di volere. Ma non è che con questo vengono fatti accertamenti che rallentano le indagini. Molto spesso è evidente la sussistenza di una capacità di intendere di volere, soprattutto per quelli che sono i reati più gravi. Un 14enne sa perfettamente che non bisogna uccidere. I casi in cui ci si pone dubbi sono veramente residuali. In tutta Italia sono lo 0,5%. Cioè 50-60 casi l'anno. Quindi si sta facendo una riforma per questo numero statisticamente molto esiguo. Quindi anche questa riforma non credo che inciderà più di tanto sulla realtà dei fatti. Egualmente quel numero rimarrà invariato.
4: L'allarme incendi in Europa sale a 140.000 il numero di persone evacuate per gli incendi nel dipartimento di Gironda, nel sud-ovest della Francia, tra la penisola di Cap Ferré e la parte settentrionale del bassin d'Arcachon. 14.000 gli ettari di pineta devastati dal fuoco e nella regione di Madrid, in Spagna, sono più di 60.000 le persone finora evacuate. Le autorità parlano di una situazione molto complicata a causa dei forti venti. In chiusura il calcio con il nodo CT della nazionale, incassato il no di Pep Guardiola, crescono le quotazioni di Andrea Pirlo.
10: Dal no di Pep Guardiola all'accelerazione con Andrea Pirlo, l'Italia del calcio trova il nuovo commissario tecnico della nazionale nel giorno che si è aperto con il rifiuto di Guardiola. A Maldini Leonardo ha detto di non sentirsela di venire meno alla scelta di prendersi un periodo di riposo ed è proseguito poi con lo scatto decisivo del candidato numero uno, profilo che sa di scommessa ma che nella testa del direttore tecnico della Federcalcio rappresenta l'ideale per sposarsi con il progetto di ricostruzione della filiera delle nazionali. Pirlo deve liberarsi dal contratto che lo lega alla squadra di Dubai dello United FC, scadenza giugno 2027, non sarà un problema, così come lo stipendio ampiamente dentro i parametri federali. Maldini e Leonardo lo hanno messo in cima alla shortlist di candidati perché ritengono possa condividere appieno il nuovo stile e le metodologie che saranno introdotte a Coverciano, con l'obiettivo di dare alla nazionale un DNA più moderno e propositivo. Nell'immediato bisognerà affrontare il debutto in Nations League a settembre con match difficili contro Belgio, Francia e Turchia, che rappresentano il primo passo dell'Italia post fallimento mondiale con vista sulle qualificazioni all'Europeo del 2028. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Finisce qui questa edizione di GR24. Grazie a Filippo Reggi in regia, da Maria Luisa Pezzali. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Ben ritrovati e soprattutto buona estate.
1: Luglio è il mese che rappresenta davvero proprio l'inizio dell'estate, quella proprio la stagione delle vacanze, dei viaggi, del tempo libero. Eppure molte persone raccontano: più si avvicinano le vacanze, più mi viene un po' di ansia, un po' di tristezza. Come mai? E soprattutto perché questo stato d'animo, questa emozione ci fa sentire in colpa, sbagliati? Ne parliamo oggi con Francesco Aquilar, psicologo, psicoterapeuta a Napoli, docente alla scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale e intervento psicosociale al CRP di Roma. Buongiorno dottor Aquilar, benvenuto e bentornato.
2: Buongiorno e buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Dottor Aquilar, luglio è in fondo il mese delle aspettative, perché volenti o nolenti, anche se non abbiamo fatto programma, abbiamo tutti intorno a noi persone che stanno organizzando, pianificando una vacanza, sia breve sia lunga, vicino o lontana, che li vedrà fare altro rispetto alla quotidianità: visitare un paese, stare con i genitori, fare lo sport preferito. Tutto questo dovrebbe dare una, così, un'impressione, una sensazione di allegria, ma non tutti siamo sintonizzati allo stesso modo e molte persone, come dicevo, invece avvertono questo stato di nostalgia, melanconia, tristezza, un po' di ansia. Perché?
2: Beh, innanzitutto perché luglio è soprattutto il mese delle aspettative. La mente costruisce l'idea di un'estate perfetta e il riposo diventa anch'esso una prestazione. Non viviamo ancora appieno l'estate, viviamo l'idea dell'estate.
1: E questo disagio nasce ancora prima di partire?
2: Sì, molto spesso sì. Noi ci aspettiamo di riposare, di divertirci, di recuperare il tempo perduto. Più cresce naturalmente l'aspettativa, più aumenta il rischio della delusione. E questa dialettica nella nostra mente finisce col creare uno stato di disagio in alcune persone.
1: Allora, dottor Aquilar, come possiamo anche provare a lavorare su quella sensazione che abbiamo di quasi ci sentiamo in colpa? Siamo tristi, abbiamo l'ansia, siamo preoccupati, eppure dopo tutto questo ci sentiamo sbagliati, perché tutti intorno a noi sembrano invece andare in una direzione opposta.
2: Al primo posto dobbiamo utilizzare l'accettazione. Tra le psicoterapie in questo momento più diffuse nel mondo c'è la terapia dell'accettazione e dell'impegno, ACT, Acceptance and Commitment Therapy, che è una terapia cognitivo-comportamentale che aiuta le persone innanzitutto ad accettare quello che succede e poi a impegnarsi per migliorarlo. Quindi al primo posto dobbiamo sapere che può essere del tutto accettabile il fatto di essere in allarme, in tensione, in preoccupazione anche per una cosa bella come le vacanze, senza criticarci, senza autoaccusarci, senza dirci che siamo sbagliati per questo motivo.
1: Dottor Aquilar, è un po' una cosa simile a quella che succede nei giorni che precedono e seguono il Natale.
2: Esattamente, esattamente. Tutti gli eventi speciali che accadono nell'anno possono suscitare una preoccupazione allarmata e al primo posto possiamo dire a noi stessi di stare un momentino tranquilli e dall'altro lato non dobbiamo lasciarci ingannare dal confronto attraverso i social, perché chiaramente, poiché tutte le persone mettono sui social le cose che ritengono più belle, a volte noi possiamo avere la sensazione che tutti fanno cose bellissime tranne noi e questo non ci aiuta, anche perché in gran parte non è vero. Quindi dobbiamo tenere anche sotto controllo l'effetto che i social possono avere sul nostro stato d'animo.
1: Perché finiamo col sentirci sempre inadeguati.
2: Esattamente, esattamente. E quindi questo ci può condurre ansia e paura di non essere all'altezza, ma non essere all'altezza anche delle nostre stesse aspettative e poi delle aspettative delle persone care.
1: Ma, dottor Aquilar, tutto questo può capitare anche se non ci sono stati precedenti?
2: Anche se non ci sono stati precedenti può capitare, però sicuramente nelle estati di chiunque può essere accaduto un inconveniente, un problema, una difficoltà e quindi il timore che possa ripresentarsi quella difficoltà può anticipare una reazione di allarme. Invece ci conviene avere fiducia in noi stessi e pensare che come abbiamo comunque risolto le questioni le altre volte, anche stavolta riusciremo a farlo. Quindi monitorare i nostri pensieri e il nostro stato d'animo e rispondere adeguatamente, non subire i pensieri automatici che ci possono venire in mente e che ci distolgono dal nostro progetto vacanziero, che comunque sarà sicuramente interessante.
1: Dottor Aquilar, che cosa possiamo fare per affrontare e riuscire anche a leggere meglio questa sensazione che ci fa stare male, ci fa soffrire?
2: E certo, al primo posto dobbiamo imparare l'autosservazione guidata, si chiama, cioè stare attenti a quello che ci succede, a come reagiamo, alle emozioni che proviamo e ai pensieri che automaticamente ci vengono in mente, perché abbiamo la possibilità di interferire su questi processi mentali. Come abbiamo detto in altre occasioni, il metodo dell'autosservazione guidata che io preferisco si chiama SEMPRE, perché appunto andrebbe fatto sempre, dalle iniziative di situazione, emozione, meta-emozione, che è la seconda emozione che ci viene dopo la prima, pensieri, risposta ed esito. Quindi, in questo caso, qual è la situazione? Arrivano le vacanze. Qual è l'emozione? Ansia di non essere all'altezza, di non riuscire a svolgerle bene per noi stessi e per le persone care. Qual è la meta-emozione, cioè l'emozione che arriva subito dopo l'ansia? È la paura. La paura del giudizio negativo che possiamo dare noi stessi su di noi o del giudizio negativo che possono dare gli altri su di noi. Qual è il pensiero? Deve andare tutto bene per forza. Qual è la risposta? Tentiamo di controllare ogni dettaglio. E qual è l'esito? Il nostro stress aumenta. Quindi la situazione, quando c'è questo allarme, deve essere modificata.
1: Ma come possiamo interrompere questo circolo, dottor Aquilar?
2: Al primo posto, chiedendoci quale aspettativa stiamo trasformando in un obbligo, e dobbiamo ripetere a noi stessi che le vacanze non devono essere perfette, devono essere vissute, devono essere attraversate. E questo si può fare modificando intenzionalmente il nostro pensiero, dicendo a noi stessi: ce la farai, possiamo farlo, possiamo fronteggiare questa sensazione come l'hai fronteggiata tutte le altre volte che è successo.
1: Ha un esercizio da suggerirci per fare un po' di pratica, una specie di stretching?
2: Sì, sicuramente possiamo prendere come esercizio l'idea di porci tre domande e cercare di rispondere a queste tre domande. Al primo posto, perché voglio che quest'estate sia speciale? Potremmo accontentarci di un'estate normale, gradevole, perché se puntiamo troppo in alto ci prepariamo alla delusione. Però se noi scriviamo perché voglio che quest'estate sia speciale, possiamo trovare una risposta alla forza esagerata che possiamo mettere nella nostra preoccupazione. Seconda domanda alla quale si può scrivere una risposta anche scritta è: quali aspettative dipendono davvero da me? L'estate può andare male per motivi atmosferici, per qualsiasi altro tipo di motivo, quindi non sentiamoci così responsabili di quello che succederà. E il terzo esercizio, la terza domanda che conviene farci è: se anche quest'estate non fosse perfetta, potrebbe comunque essere una buona estate? E la risposta può essere quella di: certamente, noi dobbiamo puntare ad una buona estate, quindi ad un'estate da 7, non ad un'estate da 10, altrimenti l'allarme e la preoccupazione saranno troppo forti.
1: Dottor Aquilar, dedicherei gli ultimi minuti della nostra chiacchierata ad una paura che spesso sperimentiamo, soprattutto in questo periodo dell'anno, proprio quando si organizzano le vacanze e le famiglie si separano, perché i ragazzi iniziano a viaggiare da soli, oppure perché dobbiamo organizzare le vacanze e quindi magari lasciare i nostri genitori che sono anziani in città o insomma in lontano da noi, e tutto questo ci mette grande preoccupazione. L'estate è anche la stagione un po' del distacco, no? Delle partenze, e questo può crearci anche tanta preoccupazione e sensi di colpa.
2: Certamente, certamente, perché siamo anche qua schiacciati tra due alternative. Uno, che è il desiderio di tenere tutti vicini, tutti sotto controllo, tutti perfettamente a portata di mano e di occhio,

0: anche qua legittimare e ridimensionare. Legittimiamo la nostra preoccupazione perché le famiglie si separano e ridimensioniamo questa preoccupazione cercando di farla un po' più piccola, intervenendo deliberatamente con i nostri pensieri.
1: Mi piace questo, di farlo un pochino più piccola.
0: Esatto, e per questo la parola mi sembra interessante legittimare, cioè è legittimo avere questa preoccupazione, e poi ridimensionare, rimpicciolirlo, fare in modo con i nostri pensieri che questa emozione non ci travolga e non ci porti in uno stato d'animo sgradevole e negativo per noi e anche per le persone care dalle quali siamo separati.
1: Dottor Aquila, la ringrazio per essere stata con noi. Le auguro
0: Grazie a
1: buone
0: lei.
1: vacanze. Ricordo il titolo del suo ultimo libro, magari da portarci con noi in vacanza, La regolazione affettiva per le edizioni Franco Angeli. Grazie, grazie dottor Aquilar, ci sentiamo presto.
0: Grazie a
1: Buone
0: voi.
1: vacanze e buona
0: Buone vacanze a
1: giornata.
0: tutti. Grazie anche a lei.
1: Prima di salutarvi, voglio dirvi una novità, una cosa, insomma, che mi sta particolarmente a cuore. Passeremo, come avete sentito, l'estate insieme, in vacanza con obiettivo salute, ma ci sarà sempre la vostra Nico, eh? Non cambia tanto, cambiano invece gli orari 6:30 per l'appuntamento del mattino e dopo il GR delle 12. Il weekend vi lascerò liberi. Buona giornata.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Il prezzo dei carburanti in Italia ovviamente è cresciuto in linea con i mercati internazionali meno di quanto sia cresciuto negli altri paesi europei con cui dobbiamo confrontarci. Il governo è intervenuto in maniera tempestiva e anche efficace, e se necessitano ulteriori interventi lo faremo, mi auguro in maniera altrettanto efficace e quindi mirata, ma è una decisione collegiale del governo alla luce anche di quello che ci diranno purtroppo le cronache.
5: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
6: Io mi domando, ma perché continuo ad ostinarmi ad ascoltare Due di denari che parla di investimenti, che parla di soldi?
7: Ascoltarvi è veramente musica per le orecchie, perché fa capire anche ai profani, come la sottoscritta, un fracasso di cose.
8: Sei una grande, Deborah, insieme a Mauro, siete tanta roba.
9: Fermi tutti, che adesso si parla de Sky.
10: Il mio bancario è un consulente, lui mi risponde di domenica, risolve tutti i miei problemi senza neanche far la predica.
11: E si compra pure una motoslitta. Adesso abbiamo un'ulteriore evoluzione del consulente finanziario alle prese con degli hobby interessanti.
12: Eh sì, il consulente Corallo, diciamo, perché questo è...
11: Sei americano questo qua, eh?
12: È americano, sì.
11: Non
12: sì,
11: è
12: sì,
11: roba
12: no.
11: nostra, no, no, ecco, diciamolo subito.
12: Però si sa che gli americani sono sempre più avanti, no? Si dice.
11: Sono un po' bizzarri, ne stiamo avendo delle prove, delle riprove da qualche anno a questa parte.
12: Allora, questa ultima puntata della stagione 2025-2026 di Due di Denari, spazio Serpente Corallo, ultimo spazio Serpente Corallo della stagione.
11: E ne abbiamo trovato uno raffinatissimo.
12: No, abbiamo trovato uno di peso, una truffa da 14 milioni di dollari, anzi a essere precisi 14 milioni 250 mila dollari.
11: Esatto, messa a segno dal signor Stanley Pop Hall,
12: sì.
11: Sedicente consulente finanziario.
12: Sedicente, ecco.
11: Esatto, ribadiamo. Protagonista di un caso di frode maxi, dicono sì. Le cronache agli investitori. Che cosa ha combinato?
12: Allora, lui praticamente ha venduto promissory note.

0: Bozze.
1: Certo, un'attività di investimento, vabbè, tu l'avevi mai sentita nominare, adesso faccio pure la figura dell'ignorante, queste cose le dovrei sapere, ma non so cosa siano.
0: La sostanza è che lui vendeva questi strumenti finanziari garantendo rendimenti, diceva lui, anche oltre il 20%.
1: Al giorno, al mese, all'anno, vabbè.
0: Immagino all'anno, spero per lui, anche se sappiamo benissimo che ci sono degli investitori, li abbiamo fatti ascoltare qualche volta, che ti chiamano e ti dicono che diranno rendimenti del 40% al mese, mm-hmm. E quindi insomma precisiamo che non è proprio possibile umanamente.
1: Esattamente.
0: È proprio l'asino che vola, ecco, per capirci, se no rischiamo di ingenerare delle speranze fallaci. Allora, questo signore ha venduto questi strumenti
1: promissory notes,
0: si è attirato almeno tra 120 e 190 investitori, ha raccolto, stimano, tra 14 e 16 milioni di dollari.
1: Allora, ammettendo che questo sia tutto regolare, il tema è che cosa ci faceva con questi soldi, li investiva?
0: Sì, si comprava le motoslitte, no, non sto scherzando, comprava motoslitte, moto, che ora sono oggetto di confisca, e poi naturalmente se li spendeva per mantenere un tenore di vita elevato, che 14 milioni di dollari, altro che elevato direi io, però per carità, forse non sono abituato a queste altezze, mi danno le vertigini.
1: Però questo suo patrimonio adesso in realtà viene messo all'asta, chissà se poi i proventi saranno restituiti ai malcapitati.
0: Questa è l'intenzione della casa d'aste, è la Apple Auctioneering, che il 28 luglio farà partire quest'asta, ovviamente ci sono tanti appassionati di motociclette, anche delle motoslitte stesse, veicoli ricreativi, e quindi siccome è un numero molto elevato e quindi si avrà un'asta molto particolare, forse la prima di questa portata, ci si aspetta di poter ricavare un po' di soldi da ridare alle vittime di questo serpente corallo, Coral Snake, visto che è avvenuto negli Stati Uniti.
1: Allora, insomma, oltre alle motoslitte lui si era comprato anche decine di moto, auto d'epoca e altri veicoli ricreativi, appunto, che attraverso questo sistema piramidale da milioni di dollari, quindi un classico schema Ponzi. Allora, però monopattini non ce n'erano.
0: No, non risulta che abbia comprato dei monopattini.
1: Perché non era qua, perché sennò magari pure quelli avrebbe comprato.
0: Però guarda, la tua domanda mi dà l'occasione di salutare.
1: È stata spontanea, così mi è venuto casualmente in mente di fare questa osservazione.
0: Il dottor professor Silvio Scotti, che è in studio con noi, come può vedere chi ci sta seguendo dal canale 63 del Digitale Terrestre.
1: La massima autorità mondiale in termini di codice della strada.
0: Sì, secondo me mondiale è un po' riduttivo. Sì, e noi lo salutiamo, grazie di essere con noi per questa ultima puntata della stagione 25-26.
2: Grazie a voi, ma gli aggettivi mi sembrano
0: un po' altisonanti, riduttivi,
2: un tantino esagerati.
0: Allora, Silvio, noi ti diamo ci permettiamo di darti del tu, perché sei una presenza fissa e specialmente per questi temi. Monopattini, assicurazione del monopattino, autovelox, omologazione dell'autovelox.
1: Vabbè, codice della strada in tutte le sue declinazioni.
0: Sì, ma in questo periodo in cui molti di noi si apprestano a viaggiare, a fare anche qualche viaggio lungo, ecco, capire un po' di più come stanno le norme ci farebbe tanto piacere.
1: Ma l'unico tema sul quale non lo interpelliamo è l'aumento del prezzo dei carburanti, perché tanto qua basta piangere e basta, non c'è altro da aggiungere su quello che sta accadendo. Peraltro il ministro Urso, abbiamo ascoltato
0: in presigla, lui ha detto che faranno un altro intervento sui prezzi, adesso vediamo se questo sistema dell'accisa mobile, cioè in sostanza quell'extra che si ricava dall'IVA, lo ribaltiamo, riduciamo l'accisa, ecco, più o meno detta così malamente, mi perdoneranno i commercialisti, però il senso è quello lì. Così.
1: Arriverebbe anche una riforma della rete dei distributori di carburante, a quanto pare, quelli a bassa attività, ad attività ridotta, saranno invogliati a installare anche delle colonnine addirittura di rifornimento elettrico?
0: Sì, però devo precisarti, per raffreddare un pochino l'entusiasmo, che questo partirà nel 2028. Io penso di dover fare il pieno prima, sì, però esatto, magari sì, lascio la macchina in garage.
1: Ma comunque ancora a due di denari secondo me ci saremo.
0: Questo sì, mi farebbe piacere però. Allora, 800 24 00 24, anche oggi è il numero verde per intervenire in diretta, specialmente sulle questioni appunto del traffico, dei monopattini, dell'autovelox. Avete il monopattino, avete provato a targarlo, avete provato a fare la famosa RC auto del monopattino? Guardate che non è un'oscenità che sto dicendo, è proprio quello che prevede la legge. Per il monopattino, per portare il monopattino vi serve una RC auto.
1: Ma non è un'oscenità, perché degli ascoltatori, come Silvio sa bene, ci hanno mandato anche proprio lo screenshot del preventivo che la compagnia di assicurazione a cui si sono rivolti appunto ha rilasciato loro, e ne abbiamo scoperte delle belle.
2: Sì, decisamente.
0: E poi ve le racconteremo. Poi c'è l'altro numero, il 349-238-6666, quello è il numero, come sempre, per i messaggi SMS, WhatsApp, messaggi scritti, messaggi vocali. Prima di tutto ciò, però, aprirei l'ultima sezione Serpente Corallo per questa stagione di Due di Denari.
3: Squadra Antidenaro.

0: Sciani e Meazza, ho visto su internet delle pubblicità che indicano che gente che investe con gli algoritmi tipo BTC Sidoris U11 o a un Veldrock che in una settimana guadagnano migliaia di euro. Volevo un vostro commento, grazie.
1: Buongiorno, ho appena ricevuto, testé ricevuto una telefonata da una certa Laura, gentilissima, che mi comunicava che io avevo un capitale bloccato su blockchain. Ora, a parte questo blockchain, proprio non so cosa sia, chiaramente era una truffa.
2: Allora, quello del capitale bloccato, peraltro, non è la prima volta che ce la segnalano, chiamano, sì, è così, comunque funziona così, vi dicono, ah, ma lei ha investito in criptovalute, in bitcoin, in, insomma, un po' di questi nomi che suonano strani.
3: Ma è stato anche il tema della telefonata che ha raggiunto il nostro Marco Lombardo, che poi abbiamo utilizzato anche per molte puntate, perché lui poi ha mandato avanti la conversazione chiedendo, ma mi dica, ma non lo sapevo, perché sono un po' così, uno sprovveduto, come posso fare a sbloccarlo? E lì parte la telefonata col presunto consulente, ma irresponsabile,
2: me...
3: anche aveva
2: sì, e come no, consulente amico di quello lì che collezionava motoslitte negli Stati Uniti. Allora, convocazione per in ordine alfabetico per cognome, Stefano Elli, buongiorno Stefano.
4: Comandi, buongiorno a tutti.
2: E Marco Lo Conte, buongiorno Marco.
5: Eccolo qua, buongiorno a tutti.
2: Allora, ultimo spazio, come avete sentito è con noi Silvio Scotti, io volevo anche un po' sfruculiarlo, come si dice con termine poco elegante, sulla vicenda delle RC auto dei monopattini, perché a me un pochino mi suona coralla, nel senso che è difficilissimo farsi sta polizza, poi magari entriamo più nei dettagli, però dacci solo questo, si trova il modo di fare sta RC auto per il monopattino o no?
6: Sì, alla fine si trova, è un RC auto che non copre granché, però le principali compagnie, perché le ho contattate direttamente, mi sono recato proprio nelle agenzie per fare una verifica, una piccola verifica personale, effettivamente lo fanno. Il problema è capire bene non solo il costo, ma che cosa coprono. Questo è fondamentale. Diciamo che io ho trovato l'offerta più bassa a 97 euro, che aveva stupito,
3: annuale, premio
6: annuale. Sì, annuale, aveva stupito anche l'assicuratore perché ne aveva venduta una il giorno prima a 103 euro e non capiva perché ci fosse questa differenza, perché ovviamente inserisce i dati nel sistema informatico e quindi non riusciva a capire di questa differenza. Però bisogna tenere presente che non si è coperti in tutta una serie di situazioni. In che senso? Nel senso che l'assicurazione interviene, paga i danni, ma poi si mantiene il diritto di rivalsa a livello contrattuale nei confronti del conducente, del proprietario del mezzo, insomma dell'assicurato.
2: Quindi copre il danno, ma poi ti chiede di chiede all'interessato, all'assicurato, di intervenire lui a sua
6: esatto.
2: volta.
6: Esatto. E in almeno un caso non è possibile per la polizza, per la struttura della polizza, pagare dei premi ulteriori ed escludere la rivalsa. Inoltre vi è una franchigia iniziale di 500 euro. Questo significa che qualunque danno io provochi, che sia all'interno dei 500 euro, è a carico
2: dell'assicurato.
6: Esatto, è a carico dell'assicurato.
2: Del sedicente assicurato, perché a questo punto non so neanche se sia così assicurato. Tra l'altro, Nicola ci scrive in questo istante,
3: esatto.
2: RC auto per monopattini, a parte il prezzo molto alto, attenzione alle rivalse, perché poi tutte le compagnie, ci precisa Nicola, ma ce lo dicevi tu prima di cominciare la puntata,
3: è un assicuratore peraltro, non so se vedi anche il proseguo, ecco, del messaggio,
2: applicano la rivalsa per guida non rispondente alle attuali norme. Tra l'altro, il non rispondente alle attuali norme significa, ad esempio, se col monopattino andate sulla pista ciclabile, state facendo una guida non rispondente alle attuali norme.
6: Precisamente, si è trattato di una novità inserita dalla legge 177 nel dicembre del 2024, quindi è già da un po' che è in vigore. Tuttavia, se noi andiamo a chiedere all'intelligenza artificiale su internet se è possibile condurre il monopattino sulla pista ciclabile, la risposta, ahimè, è sì.
2: Allora, volevo tornare invece da Stefano, perché quello che ci segnalava il lettore, l'ascoltatore, in realtà è stato scritto diverse volte, non una ma più volte su Plus, cioè il fatto che si venga contattati per dire, guardi che lei ha un investimento di cui si è scordato in criptovalute, giusto Stefano, mi ricordo bene?
7: No, no, ti ricordi benissimo. Anzi, ne abbiamo scritto più volte su Plus, come hai detto tu, giustamente.
2: E non so se poi prevedete di tornarci, perché l'estate è sempre una stagione in cui chissà perché si abbassano anche un po' le difese a questo proposito.
7: Ma più che altro questa settimana torniamo sui mondiali di calcio, che si sono dimostrati un'altra volta un evento globale che ha funzionato come collettore di moltissime truffe.
3: Ah, perché?
7: Organizzate.
3: Qualche altra scommessa collettiva come quella di cui abbiamo parlato di recente, attribuibile ad un noto personaggio delle cronache politiche non solo italiane?
7: Non solo scommesse, non soltanto scommesse collettive, come giustamente hai sottolineato tu, ma ci sono ovviamente il sovraffollamento sul web dovuto a determinati eventi come i mondiali di calcio, come le Olimpiadi di Parigi, le ultime, o le Olimpiadi invernali, scatenano una serie di messaggi fraudolenti che vengono veicolati attraverso il web, e quindi c'è un innalzamento esponenziale della capacità di offesa di queste truffe.
8: Posso confermare che ciò ha riguardato per esempio la grande massa di persone che volevano comprare i biglietti di alcuni concerti che si sono tenuti nelle ultime settimane a Roma, in particolare quelli di ultimo, ma anche di altre star del rock italiano e internazionale. Quando ci sono questi mega trend sul web, i serpenti coralli succhiano la scia e cercano di raccattare qualche euro da persone che magari si fanno irretire da offerte interessanti.
2: Oppure sono disperati per trovare il biglietto per il figlio o la figlia, mi viene da dire così.
8: Come fai a fare a meno di vedere il concerto di Vasco Rossi nel giugno prossimo a Roma? E quindi da lì scatta. Temo che anche un certo successo cinematografico degli ultimi giorni possa in qualche modo spingere in questa direzione. L'avete visto il film?
3: Non ancora, però no. Volevo dire a Mauro che dagli artisti all'arte è un attimo.
2: È vero, hai ragione Deborah, perché cari soci, adesso ve ne racconto una che è arrivata proprio da pochissimo qui,
7: fresca.
2: A serpentecorallo@radio24.it. Vi dico già che durante l'estate non c'è due di denari, perché torneremo a settembre, ma potete sempre scrivere a duedidenari@radio24.it o a serpentecorallo@radio24.it, e proprio a questa Serpente Corallo ha scritto Marcella, che ringraziamo, segnalandoci una new entry, mi viene da dire, ve la sottopongo cari soci per il vostro giudizio.
3: No, stamattina abbiamo avute due, le moto slitte come tema di collezionismo.
2: E questa è un'altra. Allora, hanno praticamente clonato, hanno riprodotto un sito fake, e voi dite fin qui che novità c'è, di una galleria di arte moderna. Cioè, hanno preso la Galleria Salamon, che è una galleria di Torino, che ha un sito ufficiale che diciamo, elenasalamon.com.
3: Ci hanno autorizzato a trasferire tutte queste informazioni nel loro interesse.
2: Con la galleria stessa, appunto, se potevamo dare esattamente questi riferimenti, hanno riprodotto un sito che sembra uguale a quello della galleria, ma che in realtà non c'entra niente. Così uno pensa di acquistare qualche quadro di arte moderna, qualche opera di arte moderna, e invece sta semplicemente dando dei soldi a Serpente Corallo. La galleria ha dovuto inviare a tutti i suoi contatti una mail dicendo: attenzione, l'indirizzo è quasi identico, ha una sola lettera in più nel dominio, si potrebbe anche non accorgersene, e questo lo rende particolarmente pericoloso. Ovviamente il sito
7: pericolosissimo, mamma mia.
2: Sapete che alle volte si mette il numero 1 al posto della L e cose del genere, e l'occhio non se ne accorge. Ecco, il sito avvisa proprio in la mail che è stata inviata dalla Galleria Salamon. Il sito è completo di logo, foto e immagini, tutte prelevate e rubate dal sito originale. E chiaramente fanno sapere di aver sporto denuncia alla postale, e i tempi di intervento ovviamente non saranno brevissimi, anche per cercare di individuare questo malfattore, questo serpente corallo.
3: Come direbbe Stefano, proprio geni del male,
2: Sì,
7: bestie di Satana.
3: Esatto, anche peggio.
2: Allora, questo niente, ci tenevamo a dirlo. Io ci tenevo particolarmente a dirlo perché mi sembra che il filone delle gallerie d'arte non fosse ancora stato esplorato. Marco, a te risultava un precedente del genere? No, in realtà.
8: No, in effetti mi mancava l'arte. E il tema
3: e l'hanno messa da parte subito questi.
8: Esatto, no, ma poi mi fate dire no. Che l'artista nel dialetto milanese o nella vulgata milanese ha una connotazione ben precisa. Voi che siete più milanesi di me, Stefano e Mauro, volete esplicitarla?
2: Stefano.
7: Beh sì, diciamo che quando ti danno dell'artista non devi proprio essere contento, perché ti stanno dando dello stupidotto.
2: Sì, insomma di quello che ha un po' la testa altrove rispetto alla realtà dei fatti. Va bene, io concluderei questi i nostri minuti ultimi di Spazio Corallo con una serie di raccomandazioni e una notizia che non è coralla. Le raccomandazioni sono: attenzione che girano sempre i vari messaggi e messaggini, c'è un bonifico che lei non ha effettuato, chiami oppure contatti questo link eccetera, e se c'è un link da contattare con messaggi del genere il consiglio ce lo dà Pietro Lacorte.
9: Non cliccare!
2: Possiamo ribadirlo, Pietro?
9: Non cliccare, non cliccare, 1, 2, 3, oppla!
2: Questo tanto per mettere in chiaro. Poi vedo che girano sempre le email della banca. Se posso dire un giudizio non da grafico, ma insomma da persona che ha seguito già da qualche anno l'editoria, sono sempre meglio contraffatti. Cioè effettivamente sembrano a volte riprodurre il carattere, la grafia, il corpo, insomma tutto quanto sembra veramente. Ne ho davanti uno di una banca, ma me ne hanno mandati anche altri. Oramai la precisione nella creare questi fake è veramente assoluta.
3: Ma girano le fake.
7: No, ma anche la tempestività, se posso aggiungere, a me è capitato personalmente, tentando di accedere al sito della banca per fare un'operazione, anziché il pop-up della banca, mi è arrivato un pop-up finto. Mm-hmm. Cioè, nel momento stesso in cui tentavo l'accesso alla banca, mi è comparso il sito della banca falso.
2: Tra l'altro, bisogna dire che secondo le segnalazioni che ha raccolto Altro Consumo, l'utilizzo proprio dei marchi che si possono sfruttare, non so, le grandi banche e grandi sigle di e-commerce, quei comparatori, ecco, è sempre più frequente, quindi bisogna stare attenti quando ci arrivano queste mail del tipo guardi che le è scaduto l'account, guarda che c'è un bonifico, ecco, è tutta roba di cui bisogna in primis diffidare, poi casomai mai si fa qualcosa, ma la prima cosa da fare è diffidare.
3: Soprattutto direi, Mauro, perché poi ci mettono anche fretta, no? A volte questi siti nel fare operazioni, prendetevi qualche ora di tempo, addirittura una giornata o due, perché non dovete fare immediatamente proprio un bel nulla, qualunque cosa può aspettare.
2: E adesso do una notizia non coralla. In realtà il serpente corallo non vi lascerà, perché con l'ottimo ausilio, anzi l'indispensabile ausilio del dottor Marco Lombardo, il nostro assistente che però è diventato anche autore in questo caso, abbiamo predisposto 6 puntate di Truffe no grazie, truffe col punto interrogativo, no grazie, cronache del serpente corallo, mettendo proprio insieme una serie di truffe, di testimonianze, di consigli, di indicazioni che potrete trovare dal 1 di agosto ogni sabato alle 11, in replica domenica alle 14.30, ma se siete al mare, se siete a fare una passeggiata in quelle giornate lì, in quell'orario lì, non vi preoccupate, perché mettiamo tutto anche nel podcast. E questa non è una notizia da serpente corallo.
3: Ha preciso solo una cosa, perché c'è un ascoltatore che dice: cari amici di Radio 24, siete gli unici lavoratori che fate 6 settimane di ferie. Allora vogliamo spiegarlo che io e te ce le sogniamo 6 settimane di ferie. Io lavoro fino al 5 agosto almeno, anche Mauro presidia altre trasmissioni nelle prossime settimane, e quindi guardate che ad agosto vi stiamo tra i piedi ancora per un bel po', e quindi noi ne facciamo molte meno.
2: È questo tanto per
3: mettere i puntini sulle i.
2: Esattamente, senza, per carità, sine ira et studio, dicevano, ecco, i latini. Lo diceva anche il mio professore, non so cosa volesse dire. Va bene, possiamo salutare, cari amici. Chi comincia?
8: Comincio io?
2: Sì.
8: Stay angry.
7: Stay foolish.
2: Stay chapter.

0: Debora, ma quanto brava sei!
1: È ora di puntare decisamente sull'idrogeno per far funzionare sia il motore termico, le caldaie e tutto quello che è possibile usando l'idrogeno.
2: Visto che io sono un contadino e con mezzi agricoli vado per strada, siamo odiati da tutti. Poi ti trovi il monopattino che dovrebbe fare 15 orari in strade piccoline, strette, non adeguate.
3: Cioè, ma quindi se ho un monopattino non ce l'ho, però se ho un monopattino e in fianco ho una pista ciclabile e in fianco a una strada regionale, devo andare in mezzo alla strada a rischiare la vita o posso andare sulla pista ciclabile? Ma che legge è?
4: Allora, partiamo dal monopattino a sto punto. Abbiamo anche l'autovelox, lo dico prima, perché anche sugli autovelox le cose non sono state completamente chiarite e risolte. Però finiamo la questione del monopattino. Il monopattino, di fatto, questa norma, perdonami Silvio Scotti, esperto del codice della strada, autore per il Sole 24 Ore, voce abituale di Radio 24 per questi temi, il monopattino è stato di fatto equiparato a un'automobile, cioè viene trattato come se fosse un'automobile, quindi non può usare la pista ciclabile, non deve andare sul marciapiede, deve starsene in strada, bisogna mettersi il casco, bisogna mettersi la targa, bisogna avere l'RC auto.
5: Auto.
4: Praticamente tra guidare un monopattino e guidare una Ferrari poco cambierebbe dal punto di vista dell'inquadramento normativo.
5: Ma sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista poi personale, io preferirei guidare una Ferrari, francamente.
4: Certo.
5: Però no, ma anche dal punto di vista normativo, perché in realtà la limitazione è ancora più ampia, cioè non soltanto non posso andare sulle piste ciclabili, ma in realtà la circolazione è consentita soltanto su strade urbane, quindi non posso uscire dalla cerchia urbana, andare su strade extraurbane, e soltanto quelle con il limite massimo di 50 km orari. Quindi vuol dire che, per esempio, a Milano, su certe strade di grande comunicazione dove il limite è 70 orari, non posso circolare, non posso uscire dalla cerchia del comune, qualunque comune si tratti, non posso circolare sulle piste ciclabili. E quindi ci sono più limitazioni, come dire, per assurdo, per un monopattino che non magari per il normale veicolo a motore, come può essere l'auto, la moto.
4: E l'assicurazione è un rebus, l'abbiamo già spiegato un po' nella prima parte, è un rebus perché bisogna avere un RC auto, le compagnie di assicurazione, tu hai condotto delle verifiche, diciamo che sono abbastanza refrattarie all'emissione di questa polizza, però poi quando viene emessa, prima di tutto bisogna fare attenzione, non basta la responsabilità civile del capofamiglia che veniva usata molto fino a queste nuove norme del maggio scorso, e si faceva un'estensione dicendo va bene anche se succede qualcosa col monopattino, non vale più quella,
5: no,
4: lì
5: dal 16 luglio assolutamente non vale più, teniamolo ben presente. Allora, la questione è questa: se io circolo con un monopattino, oltre a tutti gli altri obblighi, devo avere forzatamente un'assicurazione RC auto, altrimenti c'è una sanzione da 100 a 400 euro, il veicolo viene fermato, e quindi è assolutamente sconsigliabile, anche perché poi in caso di sinistro risponderei direttamente con tutto il patrimonio. Teniamo poi presente che bisogna analizzare bene la singola polizza in sé e capire in quali casi ci sia il diritto di rivalsa. Che cosa significa? Significa che in caso di incidente l'assicurazione interviene, paga i danni, ma poi questi stessi danni vengono richiesti in maniera, prima una richiesta semplice, poi in maniera coattiva all'assicurato. Quindi facciamo molta attenzione a queste clausole. Almeno in un caso, avendo richiesto di eliminare la possibilità di rivalsa, mi è stato detto che la polizza doveva essere accettata così com'era e quindi non c'era la possibilità, pagando un premio ulteriore, di eliminare la rivalsa. Quindi facciamo attenzione perché è veramente un rischio.
6: Prendere o lasciare invece con il targhino, il contrassegno identificativo, come siamo messi? Le cose sono andate in maniera un po' più snella rispetto all'assicurazione, perché ricordiamo appunto che dal 16 maggio c'era il termine per mettersi in regola con anche questa disposizione.
5: Esatto, era necessario assolutamente avere il contrassegno per poter circolare, e attualmente non si può circolare in assenza di contrassegno, anche se uno ha già preso appuntamento, se ha già iniziato la pratica di richiesta alla motorizzazione, oppure è passato attraverso un'agenzia specializzata.
6: O bisogna farlo con il portale dell'automobilista, giusto?
5: Esatto, sì, attraverso il portale dell'automobilista, quando, se qualcuno ha un po' di dimestichezza con il digitale, si riesce a fare tranquillamente il targhino. Per quanto riguarda le notizie che ho, è che non tutti i contrassegni sono già stati rilasciati e ci sono persone che sono ancora in attesa. Ecco, in questo caso io continuo a ripetere: lasciate il monopattino in casa o comunque nel luogo di ricovero normale, non mettetelo sulla strada.
4: Allora, diciamo così, chiarito quello che si può, o forse più quello che non si può fare portando un monopattino in città, che comunque resta un mezzo di una certa pericolosità. Adesso non è che io voglia vietarlo perché è pericoloso, però nel condurlo bisognerebbe mantenere sempre molta prudenza, perché è un mezzo avendo ruote così piccole e un punto di equilibrio così ridotto, chiaramente un mezzo di poca stabilità, ecco, diciamolo sinteticamente.
5: Basta un piccolo dislivello, visto proprio il diametro delle ruote, per ritrovarsi in situazioni di disequilibrio. Teniamo anche conto che è vero che ha una velocità ridotta, però no, sulle strade urbane può raggiungere i 20 km orari e 20 km orari, guardate che sono già una velocità ragguardevole quando non si hanno protezioni se non il semplice casco.
6: Allora, io intanto ricordo il numero verde per intervenire in diretta su tutta la gamma più ampia possibile di temi automobilistici. Silvio Scotti, lo abbiamo già avvisato che sarebbe stato sottoposto all'interrogazione su tutto il programma, e lui ovviamente accetta come sempre di buon grado. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, a parte il monopattino, l'assicurazione, il contrassegno identificativo, ma adesso apriremo anche la parentesi molto ampia sull'autovelox, l'omologato, l'autorizzato, eccetera. E quindi, siccome sono piovute multe copiose nei mesi passati proprio su questo tema, se ce lo volete raccontare avete il numero verde a disposizione, oppure 349 238 6666. Da dove vuoi ripartire, Mauro?
4: Ma io aprirei il faldone autovelox posto che ha più di 30 anni di vita questo contenzioso
6: e di problemi.
4: Facciamo solo il punto sugli ultimi 10 giorni magari.
5: Va bene. Allora, sappiamo che è entrato in vigore un decreto. Il decreto è classificato come decreto 8 giugno e questo decreto finalmente ha varato il regolamento per l'omologazione. Quindi dal 12 luglio, data di entrata in vigore del regolamento, è possibile fare la richiesta di omologazione dei vari autovelox. Contemporaneamente ci sono state delle norme transitorie. Le norme transitorie che cosa prevedono? Prevedono che tutte le domande in corso di autorizzazione vengano automaticamente girate come domande di omologazione, e quindi si procede con l'omologazione, e che tutti i vari autovelox finora autorizzati che vogliono essere omologati hanno la possibilità di mantenere ferma la documentazione già presentata e semplicemente presentare un'integrazione in modo da poter procedere all'omologazione. E poi c'è una norma che già sta facendo discutere. Qual è quella norma? La norma dice che 11 tipologie di autovelox semplicemente autorizzati, che hanno determinati requisiti a norma di un precedente decreto del 2017, sono automaticamente omologati. E quindi gli esperti, gli avvocati nell'ambito giuridico si chiedono se è effettivamente possibile, con un decreto che è una fonte regolamentaria secondaria, è possibile dare per omologati degli apparecchi che effettivamente non hanno non sono stati sottoposti all'omologazione. E quindi già si prospettano delle possibili battaglie giudiziarie. teniamo anche conto che hanno un grosso peso, perché su 4.060 autovelox che erano in funzione secondo il registro del Ministero nell'11 luglio del 2026, quindi quando è stato pubblicato il decreto, no? Circa 3.150 rientravano in queste 11 tipologie.
4: E quindi per questi potrebbe non essere sufficiente questa norma di autorizzazione che diventa omologazione.
5: Esatto.
4: Mi viene da dire va bene, ma mi trattengo. Invece rinnovo l'invito, vedo che molti si state scrivendo sui monopattini ancora.
6: Magari ci ritorniamo un attimo, qualcuno chiede che tipo di casco è necessario, altri che ci raccontano che proprio 2 minuti fa Roberto in 2 sul monopattino senza targa sulla pista ciclabile. Il contrassegno identificativo deve essere visibile, me lo ricordo.
5: Sì, deve essere una posizione visibile, però teniamo conto che si tratta di un contrassegno di 5x6 centimetri. Ecco, poi magari chi ha la vista da falco senz'altro riuscirà ad individuarlo. Sì. Per me a distanza di pochi metri è già difficile.
6: Allora, quindi, ci sono... Sì, no, scusate.
4: No, volevo dire che ci, vuole, che ci vuole la vista di aquila della notte. Non so se leggevi Tex, però no, appunto Aquila della Notte era famoso perché aveva questa vista particolarmente acuta. Siamo arrivati alla fine di questa stagione 2025-2026 di Due di Denari.
6: Con grande soddisfazione e ringraziamo prima di tutto tutti gli ascoltatori che ci seguono quotidianamente, ci inviate tantissimi messaggi, per fortuna pochi insulti, ogni tanto qualche così richiesta magari di correzione dei toni rispetto a tanti argomenti, però siete mediamente molto molto affettuosi e di grande sostegno e di grande aiuto anche per realizzare le nostre trasmissioni, chiusa parentesi.
4: Poi, come sapete, come vi ha già detto Deborah, noi non saremo, lei ed io, esattamente in vacanza, quindi se volete continuare a scriverci a duedidenari@radio24.it, noi vedremo i vostri messaggi, ma tutto questo che è accaduto, che avete ascoltato, che avete visto sul canale del Digitale Terrestre è stato reso possibile grazie a chi ha lavorato per noi e con noi. Ringrazio Pietro Lacorte, a nome veramente lui, per tutti i registi che hanno lavorato con noi, Paolo Corleoni, Carmelo Lauricella, Gianmarco Ferronato che vedo di là dal vetro, naturalmente Marco Lombardo, se non ci fosse Marco Lombardo non ci sarebbe questa trasmissione,
6: no, niente proprio, guarda.
4: Ma anche Claudia Schiattone e Laura Faggin che ci hanno aiutato a volte anche loro nell'assistenza per il nostro lavoro. Grazie a tutti voi anche da parte mia, tutti voi che ci avete seguito, continuate a seguirci con la truffe No Grazie che partirà da sabato 1 agosto con le notizie dalle borse sulle quali resterà a vigilare Deborah
6: Devo presidiare a lungo quest'estate, ho delle grandi opportunità professionali. Va bene.
4: A questo punto?
6: Noi ritorniamo in diretta il 7 settembre, avremo un autunno veramente ricco di anche tante iniziative collaterali a Due di Denari e quindi continuate a sostenerci e poi se avete tempo quest'estate cominciate a mandarci anche qualche suggerimento di argomento da trattare alla ripresa di Due di Denari. Il nostro indirizzo è sempre attivo, duedidenari@radio24.it. Vi vogliamo bene e grazie di tutto.
4: Buona estate.
6: Buone vacanze.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Trump verso l'escalation in Iran, ma tende la mano alla diplomazia Cisgiordania in fiamme. Governo al lavoro sul caro benzina, Meloni vede Giorgetti l'ipotesi delle accise mobili. L'autopsia su Fakir, polmoni pieni di sangue, segni di schiacciamento, nuovo scontro, piantedosi lepore. Sfuma il sogno Guardiola, Pirlo verso la panchina azzurra, pronto il contratto da 1,5 milioni per 4 anni. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Filippo Reggi in regia. In apertura l'escalation nel Golfo, Trump ha perso la pazienza con l'Iran, scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. Lui però riapre alla diplomazia, l'Iran vuole un accordo e stiamo parlando, dice, io non ho fretta. Il presidente americano ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran o ha detto le conseguenze saranno gravi. Colpita dagli Houthi una nave saudita nel Mar Rosso, Riyadh in risposta ha colpito le infrastrutture di telecomunicazioni nella città di Hodeida e sull'isola di Kamaran. Gli Ayatollah minacciano di colpire Tel Aviv e intanto la Cisgiordania è in fiamme, 2 israeliani e 4 palestinesi uccisi. L'esercito israeliano assedia Nablus.
2: Una giornata segnata da violenti scontri in varie aree della Cisgiordania, l'innesco, come ricostruisce l'IDF, è la presenza non autorizzata di un gruppo armato di coloni a Tel, a sud di Nablus, area dove l'accesso agli israeliani è vietato, una provocazione che scatena una colluttazione che degenera in scontro a fuoco, 6 morti, 4 palestinesi e 2 israeliani. Già il giorno prima c'erano stati altri scontri, sempre nel nord della Cisgiordania, tra Nablus e Jenin. La risposta militare israeliana è immediata e imponente. Vengono chiusi gli accessi a Tel, Nablus e ad altri villaggi. In tutta la zona è imposto il coprifuoco. Intanto il premier israeliano Netanyahu annuncia l'accelerazione della regolarizzazione degli avamposti illegali e la costruzione di nuovi insediamenti in Cisgiordania, mentre per l'intera giornata i coloni effettuano incursioni in diversi villaggi palestinesi, provocando altri feriti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: I nuovi dazi di Trump non spaventano Bruxelles, ma la tempesta potrebbe solo essere rinviata. La multa inflitta a Google infatti ha fatto infuriare la Casa Bianca. L'Unione Europea ha scritto sui social: il presidente americano pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale e profondamente scorretta, contro la quale li avevo ripetutamente messi in guardia. Prevediamo di imporre loro pesanti dazi doganali il prima possibile.
3: È stata una reazione generalmente sollevata nei toni, ma più interlocutoria nei contenuti, quella arrivata dall'Europa in merito ai nuovi dazi annunciati dall'amministrazione Trump. Bruxelles ha preso atto della pubblicazione delle misure correttive, valutando positivamente il fatto che siano in linea con gli impegni tariffari degli Stati Uniti concordati nell'ambito della dichiarazione congiunta di quasi un anno fa. Anche perché, come spiega a Radio 24 Lucio Miranda, presidente di Export USA, l'ultima manovra tariffaria statunitense è persino più favorevole rispetto agli accordi euroamericani di Turnberry.
4: È un regime tariffario migliorativo per le aziende italiane che esportano in America rispetto ai dazi IEPA che furono inaugurati il 2 aprile 2025. È un regime tariffario migliorativo anche rispetto agli accordi dell'agosto 2025 tra von der Leyen e Trump.
3: Non è d'accordo con Washington l'alta rappresentante Callas, che contesta le accuse di carenza nei controlli sul lavoro forzato all'interno del continente. Avevamo un accordo con l'America, lo abbiamo rispettato, ha chiosato Callas, che appare una voce abbastanza isolata a Bruxelles, dove prevale da un lato il sollievo per il fatto che le nuove tariffe non si sommeranno a quelle già concordate e dall'altro si naviga a vista. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La presidente della Commissione europea von der Leyen intanto indica come priorità assoluta rafforzare la difesa e la deterrenza lungo il nostro confine orientale dopo la notizia del drone abbattuto da F-16 romeni nello spazio aereo della Romania, coinvolti anche 2 Eurofighter italiani. Nel nuovo attacco missilistico russo su Kiev si contano 10 morti e un centinaio di feriti. Governo al lavoro sul caro benzina, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio, spiegano le stesse fonti, la situazione economica generale con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo valuta l'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Il caso Fakir, dall'autopsia sul corpo del 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia arrivano le prime risposte. Intanto non si placa lo scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. Domani Bologna scenderà di nuovo in piazza.
5: Sangue nei polmoni e schiacciamento sarebbero questi i primi elementi emersi durante l'autopsia. Lo schiacciamento potrebbe essere stato conseguenza dell'azione eccessiva dei poliziotti intervenuti per immobilizzarlo, come pure l'effetto delle manovre rianimatorie da parte dell'equipe medica. L'emorragia potrebbe essere la conseguenza di un'eccessiva compressione, anche se non viene escluso un collegamento con l'uso di droga. Non sarebbero emersi elementi riferibili ad un'azione violenta da parte dei due agenti, ha detto il legale dei poliziotti. Quello della famiglia di Abderrahim Fakir parla di una possibile asfissia da compressione. Certamente l'esito dell'autopsia rappresenta un crocevia fondamentale dell'inchiesta per accertare cause e responsabilità per la morte del 42enne marocchino domenica scorsa al Pilastro. Dagli accertamenti è risultato poi che Fakir nei primi giorni di agosto avrebbe dovuto presentarsi ad un centro di salute mentale della provincia di Bologna. La visita era stata disposta dopo che il 20 giugno era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale maggiore in seguito ad un episodio di autolesionismo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dubbi dei penalisti sulla costituzionalità del decreto anti-Maranza sulla punibilità dei minori. Per l'Unione delle Camere Penali è una preoccupante regressione culturale. Lidia Salerno, presidente del Tribunale dei Minori di Roma e vicepresidente dell'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, al microfono di Roberta Giordano in Effetto Notte.
6: Ogni volta che un minore è imputato di un qualche reato, il giudice si domanda se quel ragazzo al momento dei fatti era capace di intendere di volere. Ma non è che con questo vengono fatti accertamenti che rallentano le indagini. Molto spesso è evidente la sussistenza di una capacità di intendere di volere, soprattutto per quelli che sono i reati più gravi. Un quattordicenne sa perfettamente che non bisogna uccidere. I casi in cui ci si pone dubbi sono veramente residuali. In tutta Italia sono lo 0,5%. Cioè 50-60 casi l'anno. Quindi si sta facendo una riforma per questo numero statisticamente molto esiguo. Quindi anche questa riforma non credo che inciderà più di tanto sulla realtà dei fatti. Egualmente quel numero rimarrà invariato.
1: L'allarme incendi in Europa sale a 140.000 il numero di persone evacuate per gli incendi nel dipartimento di Gironda, nel sud-ovest della Francia, tra la penisola di Cap Ferré e la parte settentrionale del bassin d'Arcachon. 14.000 gli ettari di pineta devastati dal fuoco e nella regione di Madrid, in Spagna, sono più di 60.000 le persone finora evacuate. Le autorità parlano di una situazione molto complicata a causa dei forti venti. In chiusura il calcio, con il nodo CT della nazionale, incassato il no di Pepe Guardiola, crescono le quotazioni di Andrea Pirlo.
7: Dal no di Pep Guardiola all'accelerazione con Andrea Pirlo, l'Italia del calcio trova il nuovo commissario tecnico della nazionale nel giorno che si è aperto con il rifiuto di Guardiola. A Maldini Leonardo ha detto di non sentirsela, di venire meno alla scelta di prendersi un periodo di riposo, ed è proseguito poi con lo scatto decisivo del candidato numero uno, profilo che sa di scommessa ma che nella testa del direttore tecnico della Federcalcio rappresenta l'ideale per sposarsi con il progetto di ricostruzione della filiera delle nazionali. Pirlo deve liberarsi dal contratto che lo lega alla squadra di Dubai dello United FC, scadenza giugno 2027, non sarà un problema, così come lo stipendio ampiamente dentro i parametri federali. Maldini e Leonardo lo hanno messo in cima alla shortlist di candidati perché ritengono possa condividere appieno il nuovo stile e le metodologie che saranno introdotte a Coverciano, con l'obiettivo di dare alla nazionale un DNA più moderno e propositivo. Nell'immediato bisognerà affrontare il debutto in Nations League a settembre con match difficili contro Belgio, Francia e Turchia, che rappresentano il primo passo dell'Italia post fallimento mondiale, con vista sulle qualificazioni all'Europeo del 2028. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Finisce qui questa edizione di GR24. Grazie a Filippo Aureggi in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart Car di Massimo De Donato.
3: La richiesta di revisione delle regole europee per la competitività industriale e i rischi occupazionali legati alla transizione elettrica, ma anche il piano per la mobilità estiva e il caro carburanti. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro ultimo appuntamento stagionale con il mondo dell'auto e della mobilità. Partiamo dal governo italiano che in questi giorni ha inviato un nuovo messaggio a Bruxelles. È necessaria una revisione strutturale delle norme europee sulla sostenibilità per non sacrificare la competitività della mobilità. L'appello arriva dal ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, il quale pone la neutralità tecnologica al centro della strategia nazionale. L'obiettivo è includere i biocarburanti tra le soluzioni immediate per i motori a combustione, considerando gli strumenti già pronti per abbattere le emissioni senza imporre riconversioni industriali forzate. Il tema della competitività si intreccia inevitabilmente con quello dell'occupazione, dove i segnali che arrivano dall'Europa destano grande preoccupazione. Un recente studio dell'Istituto Fraunhofer evidenzia che entro il 2040 la filiera automobilistica europea rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro a causa del passaggio alla mobilità elettrica. Un impatto profondo per un settore che solo lo scorso anno impiegava circa 1,6 milioni di persone nel continente. Secondo lo studio, il cambiamento è già in atto e si prevede che già entro il 2030 potrebbero scomparire circa 370.000 posti di lavoro, poiché la produzione di veicoli elettrici richiede meno componenti e una minore complessità rispetto ai sistemi tradizionali. Mentre l'industria si interroga sul proprio futuro, il presente ci porta sulle strade italiane per l'avvio della stagione turistica. Per gestire i flussi dell'esodo, ANAS ha infatti varato il piano Estate Sicura 2026, che prevede la sospensione di oltre 1.000 cantieri lungo le principali arterie stradali, pari a circa l'83% di quelli precedentemente attivi. L'obiettivo è agevolare il traffico per gli oltre 440 milioni di spostamenti previsti tra luglio e settembre. Per garantire assistenza e monitoraggio costante, 24 ore su 24 sono state messe in campo più di 2.000 risorse tra personale tecnico e addetti alle sale operative. Anche d'estate, quindi, la sicurezza resta la priorità, supportata da campagne di sensibilizzazione che ricordano come la responsabilità individuale sia il primo presidio contro gli incidenti. Mettersi al volante quest'estate sarà però più oneroso per le tasche degli italiani. Recenti stime di Federconsumatori segnalano nello specifico un aggravio complessivo di circa 283 euro annui tra costi diretti per i rifornimenti e rincari indiretti sui beni di largo consumo. Si tratta di una criticità che pesa sull'intero sistema produttivo, dato che oltre l'86% delle merci in Italia viaggia ancora su gomma. Ma anche il clima torrido presenta il conto. L'uso prolungato dell'aria condizionata fa lievitare i consumi, portando la spesa extra per le auto a benzina a poco più di 29 euro nel solo mese di luglio. Ed era questa anche l'ultima notizia. Smart Car termina qui la sua stagione. Ritorneremo insieme nella prima settimana di settembre. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
4: Sono Paolo Ruffini, come stai?
5: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30, ci sarà come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721 oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
1: La luna che rischiarava appena la costa, il frinire delle cicale che disturbava un silenzio quasi irreale e all'improvviso dal buio sbucava quello che sembrava un treno della morte.
6: Erano dei veri e propri convogli, erano costituiti solitamente da 3-4 fuoristrada, corazzati, ritoccati, come se fossero quasi dei carri armati.
1: Storie di cose rischiose da fare in Puglia e di innamoramenti inaspettati, in una puntata che si intitola Traffici.
7: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Non capita tutti i giorni che due cose importanti, o diciamo, insomma, che in qualche modo hanno la loro importanza nella tua vita, come il tuo 51esimo compleanno e l'ultima puntata della stagione, cadono insieme. Succede oggi, 24 luglio del 2026. Sono 7 stagioni che siamo qui a Radio 24 a raccontare storie. Noi proseguiamo con l'ottava a partire dal 7 di settembre. Nel frattempo c'è un weekend in mezzo, ma soprattutto ci sono 6 settimane in cui ci spostiamo dalle 3 del pomeriggio alle 11 della mattina, sempre qui a Radio 24, con il meglio di, cioè il meglio delle puntate di questa stagione, da farvi ascoltare per passare questa estate. Se magari conoscete qualcuno che non ci ascolta alle 3 ma ascolta alle 11, diteglielo, ascoltati quella cosa alle 11 del mattino, e poi magari fategli ascoltare il podcast, ma soprattutto usate questa estate per mandarci le vostre storie. Matteo caccia racconta @radio24.it, le prendiamo, ci facciamo tutta la prossima ottava stagione. Ringrazierò più tardi Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleone, Federico Bernocchi. Soprattutto vi racconto la puntata di oggi, perché chiudiamo davvero alla grande con una storia che ci ha mandato Michelangelo, che parla di tranquille estati, tranquilli serate a Monopoli in Puglia, però squarciate da quelli che lui chiama convogli. Parliamo di traffici, parliamo di persone che contrabbandano o contrabbandavano. E poi, parlando di traffici, vi raccontiamo di una storia d'amore che ha delle sbarre di un carcere in mezzo. La puntata, ultima della stagione, si intitola Traffici. Benvenuti.

0: Comprare oggi 100 metri quadri di appartamento a sud di Monopoli è una di quelle cose che o nasci ricco o inizi a credere nei miracoli. I palazzinari locali, pochi, pochissimi, ma ben organizzati, giocano in casa. Un oligopolio elegante, diciamo così, spesso in buona sintonia con la politica. E quindi succede che per una casa nuova ti chiedano cifre che superano tranquillamente i 4.000 euro al metro quadro. Praticamente più che comprare casa, stai adottando un mutuo a vita. E se pensi di consolarti con il mare? Niente, anche lì bisogna fare i conti. Spiagge private a perdita d'occhio e prezzi che in piena estate ti fanno venire voglia di portarti l'ombrellone da casa e nasconderti tra gli scogli. Più di 50 euro al giorno per un ombrellone e due spiaggine, praticamente ti affitti un metro di sabbia con vista mare. È qui che sono nato, è qui che vivo, ed è qui che, salvo imprevisti, che nella vita non mancano mai, mi piacerebbe restare fino alla fine. A pochi metri da una delle rare spiagge libere, guarda caso chiamata Porto Rosso, nome che suona quasi come un avvertimento, benché io abbia sempre fatto finta di niente.
1: Quello è sempre stato il nome di quella spiaggia, per me è stato naturale che avesse quel nome, perché io quando sono nato già lo chiamavano Porto Rosso. Poi alla luce degli avvenimenti che poi accaddero lungo le coste pugliesi in quegli anni, proprio legate al traffico illegale di sigarette, sappiamo bene che ci sono stati parecchi incidenti, quindi qualcuno anche ci è rimasto in questi incidenti, qualcuno ha avuto anche dei danni più o meno gravi. E quindi ovviamente ho fatto questo riferimento a Porto Rosso, sembrava quasi un avvertimento, collegare un colore rosso, sai, a questa situazione che si veniva a creare in quelle notti lì lungo le coste, dove tutto sembrava tranquillo, tutto sembrava bello, però poi improvvisamente poteva diventare anche molto pericoloso.
0: Ma 50 anni fa era tutta un'altra storia. Nelle spiagge del centro si giocava a pallone con gli amici del quartiere, senza prenotazioni, senza app, senza ansia da ombrellone. Le uniche due spiagge a pagamento della città si contendevano qualche raro VIP locale o il commerciante ambulante di corredi e biancherie che aveva fatto il salto di categoria e voleva concedersi la tintarella di lusso. E a dirla tutta, non ce n'era nemmeno bisogno. Le spiagge libere bastavano e avanzavano.

carichi di sigarette arrivavano da Albania e Montenegro, gestiti da un sistema rodato, sbarco, trasporto, distribuzione, tutto rapido, preciso, oliato alla perfezione. Ma la cosa più impressionante erano i mezzi, non semplici fuoristrada. Sembravano carri armati travestiti da auto, rinforzati con acciaio, tubi, grate. Mezzi così robusti che a confronto la tua auto sembrava un elettrodomestico, di quelli in saldo. E se ti venivano addosso, non era un semplice incidente.

0: E poi c'erano le notti. La luna che rischiarava appena la costa, il frignire delle cicale che disturbava un silenzio quasi irreale, e all'improvviso dal buio sbucava quello che sembrava un treno della morte. Una colonna di veicoli lanciati a tutta velocità, fari spenti, senza esitazioni. Non guardavano in faccia nessuno. Se eri sulla loro strada eri tu il problema, e difficilmente avevi ragione. Succedeva più spesso d'inverno, quando tutto era ancora più deserto, ma capitava anche d'estate. Lungo la costa di notte potevi trovare solo qualche coppietta appartata in un improvvisato drive-in sotto le stelle, e poco più in là uomini intenti a scaricare tabacchi nell'ombra. Io quelle colonne le ho incrociate più di una volta, tornando a casa, magari distratto, magari stanco, e poi in un attimo il cuore che accelera. Capivi subito che forse quella sera sarebbe stato meglio restare a casa, o almeno uscire con un mezzo meno fragile, tipo un carro armato, appunto.
1: Ricordo soprattutto d'estate, capitava spesso che magari lungo la costa di notte era il posto ideale magari per appartarsi anche con la propria ragazza, per stare un po' più in intimità, e magari capitava che proprio quelle, ovviamente le coste, la costa, proprio quelle stradine che costeggiavano il mare, che erano le più buie tra l'altro, erano proprio quelle più gettonate dai contrabbandieri, e quindi poteva capitare che magari mentre stavi per approcciarti, per avvicinarti al posto che avevi scelto per appartarti con la tua ragazza, poi capitava che magari improvvisamente ti affiancava, ti passava a fianco questa colonna che potremmo definire colonna della morte, dove c'erano due o tre blindati almeno, due o tre fuoristrada blindati, passavano ad alta velocità, e spesso, siccome viaggiavano a fari spenti, non avevi modo di vederli.

0: in anticipo, per cui te ne accorgevi quando il pericolo era quasi scampato.
1: Per una città che iniziava a sentire la crisi del vecchio commercio ambulante di biancheria per i corredi delle mamme meridionali, anche quel mondo, per quanto illegale, diventava un'opportunità. Molti ragazzi facevano i pali, 100.000 lire a serata. Per un ragazzino dell'epoca era come vincere un talent oggi. Qualcuno da lì ha costruito la propria fortuna, altri semplicemente se la sono giocata male. Io per fortuna ero solo uno spettatore, ma uno spettatore ravvicinato. E poi c'è quella storia di mio padre. Per anni è stata una barzelletta di famiglia. Lui sosteneva di essersi svegliato una notte d'estate, ancora mezzo assonnato, e di aver visto una luce atterrare sulla spiaggia di Porto Rosso. Si era alzato, aveva allungato lo sguardo dalla finestra ed era convinto. Un UFO. Io e mia madre lo prendevamo in giro senza pietà. Certo, un UFO. Col tempo abbiamo capito che forse non era fantascienza. Era più probabile che si fosse trattato di una barca di contrabbandieri arrivata nella notte, carica di sigarette, altro che alieni. Poi una notte in realtà ha smesso di sembrare un film di Steven Spielberg. Era il 23 febbraio del 2000. Sulla statale 379, una pattuglia della Guardia di Finanza intercettò una colonna di contrabbandieri. Tre veicoli blindati, fari spenti. Una scena già vista. Solo che stavolta finì nel peggiore dei modi. Uno di quei fuoristrada speronò l'auto dei finanzieri. Due di loro persero la vita. E quando succede una cosa così, improvvisamente capisci che non c'è più niente di cinematografico. La risposta dello Stato fu dura. Partì quella che venne chiamata Operazione Primavera, un nome quasi rassicurante, ma dentro c'era tutt'altro: arresti, sequestri, tonnellate di merce, armi, mezzi blindati. In poche settimane venne smontato un sistema che sembrava intoccabile. Nel giro di un anno, il contrabbando, almeno quello così visibile, sparì quasi del tutto, anche perché le leggi cambiarono e il gioco non valeva più il rischio. O forse il rischio era diventato troppo evidente per essere ignorato. Poi, come succede spesso, certe cose non spariscono davvero. Cambiano forma, si nascondono meglio, tornano piano piano. Ma per me, che ero un ragazzo in quegli anni, resta il ricordo di un periodo strano, in cui uscivi la sera e mentre ti appartavi in auto con la tua ragazza, potevi imbatterti in un treno della morte lanciato nel buio, e in cui, a pensarci bene, tuo padre che vede un UFO. Non era nemmeno la cosa più assurda.

0: Olivia Dan che canta UFO o UFO, dal momento che Michelangelo lo racconta bene, che probabilmente quell'UFO c'era, era semplicemente un oggetto non identificato che non veniva dal cielo ma veniva dal mare. Pronto, ciao Michelangelo, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao Matteo, è un piacere.
0: È un piacere mio. La tua storia veramente sembrava arrivare da un altro pianeta, da un'altra epoca, invece è l'altro ieri praticamente.
1: Eh sì, sono passati 25 anni, adesso diciamo che la situazione dalle nostre parti è molto cambiata, anzi è radicalmente cambiata, anche dal punto di vista turistico, però all'epoca era tutta un'altra storia. E diciamo che anche quel diciamo disguido di mio padre, che aveva visto, aveva identificato come un UFO quello che forse non era un UFO, non era poi tanto sbagliato, perché poi alla fine quando ti incrociavi con questi veicoli che ti passavano a fianco sembrava veramente di aver incrociato dei veicoli non identificati, perché erano completamente diversi da quelli a cui noi siamo abituati oggi a vedere sulle strade.
0: Senti, ma quindi davvero questa operazione, cioè l'operazione Primavera, ha cambiato radicalmente il volto del contrabbando e quindi della criminalità in quella zona, in quella città?
1: Sì, sì, quell'operazione è stata un'operazione esemplare, fu veramente un dispiego di forze notevole da parte dello Stato, la reazione fu notevole, ci furono anche uomini dell'intelligence impiegati, diciamo che in pochi mesi fu proprio disarticolato tutto un sistema che si era creato nell'arco di decenni, diciamo almeno due decenni, e fu disarticolato in meno di un anno.
0: Questo ha cambiato anche la vita vostra, della cittadinanza, cioè si è percepito proprio un cambiamento al netto di questi treni della morte, come li chiami, che apparivano dal nulla, non so, nella quotidianità, nella percezione della criminalità, ma proprio anche delle proprie vite per la strada la sera.
1: Beh, certamente sì, questo sì, la reazione dello Stato è stata notevole e ovviamente ha avuto anche un impatto mediatico e si è notata, e quindi questo sicuramente ha molto impattato e probabilmente ha anche influito sulle coscienze di molti cittadini dell'epoca, perché magari quegli aspetti che erano sottovalutati, che erano magari anche tollerati, poi si è capito che non si poteva più tollerare, anche perché stavano prendendo una brutta piega, e probabilmente anche la tracotanza anche di alcuni gruppi criminali è venuta meno, anche questo sentirsi al di fuori della legge e impuniti, questo senso di impunità è venuto meno.
0: Senti, tu vivi ancora lì, vivi sempre lì?
1: Sì, sì, sì, io vivo sempre a Monopoli, ovviamente oggi Monopoli è tutt'altra cosa rispetto a quello che era 25 anni fa, oggi diciamo è una delle mete più gettonate da parte dei turisti, non solo italiani ma anche stranieri, adesso diciamo le spiagge libere non se ne trovano, anche trovare un posto libero in un albergo, in un B&B è anche difficile nel periodo estivo, quindi diciamo le coste adesso sono trafficate ma da tutt'altro tipo di veicoli.
0: da gommoni e motoscafi per fare il bagno. Michelangelo,
1: probabilmente molti di quelle persone che a suo tempo lavoravano nell'ambito del contrabbando adesso trovano altro sbocco lavorativo, perché diciamo uno dei problemi dell'epoca era anche che non c'era tanto sbocco lavorativo e quindi in qualche modo bisognava sbarcare il lunario, e quindi la criminalità trovava terreno fertile, trovava manovalanza facilmente e anche un consenso diciamo sociale.
0: Certo. Senti, dove è cominciata la stagione? È ufficialmente cominciata? Sì.
1: Sì, sì, sì, ormai da noi la stagione, il turismo è destagionalizzato, quindi diciamo cominciamo già da Pasqua fino almeno a fine novembre, pienone, quindi ci sono turisti, un mare di turisti da noi, ecco, veramente un mare di turisti.
0: Senti, e uno che vive a Monopoli dove va in vacanza?
1: Io personalmente d'estate non sento il bisogno di andare altrove, perché la
0: credo
1: solo a casa.
0: Certo.
1: Quindi magari è preferibile andare in vacanza magari d'inverno, in quei mesi in cui magari anche l'attività si acquietano e quindi anche tutto diventa più smorto, e quindi allora magari si va a cercare un po' di divertimento altrove, perché se no d'estate la vacanza ce l'abbiamo,
0: certo,
1: a casa.
0: Certo. Michelangelo, senti, io quasi sempre dico agli ascoltatori che ci hanno mandato delle storie che ci piacciono, che ci hanno fatto godere a modo loro, di mandarcene un'altra. Ma con te lo faccio maggiormente perché oggi è l'ultima puntata di questa settima stagione, poi facciamo una piccola pausa estiva e ricominciamo i primi di settembre. E quindi davvero, se hai voglia di mandarci un'altra storia, prenditi quest'estate di tempo e ce ne mandi un'altra. Quando vuoi, sei benvenuto.
1: Sì, sarà un piacere da parte mia, anche perché questa storia che io ho tratto in realtà è una piccola storia che ho tratto da una biografia che sto scrivendo di questi miei primi 50 anni di vita, e quindi probabilmente di lì potrò trarre anche altre storie, perché
0: l'aspettiamo.
1: Diciamo, il nostro territorio è molto fertile da questo punto di vista. Non si fa mancare nulla.
0: Aspettiamo la tua storia allora. Michelangelo, fai una buona estate, in bocca al lupo per tutto, a presto.
1: Grazie mille Matteo, è stato un piacere.
0: Anche per me, anche per noi. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.

0: affidabile?
1: Sì.
0: Rispetta l'ambiente?
1: Sì. Indovina chi è?
0: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce.
2: Cresce.
0: Resta con te.
3: Matteo Caccia racconta.
4: In una puntata che si intitola Traffici, dopo l'incredibile storia del nostro ascoltatore Michelangelo, ci spostiamo dalla costa pugliese fino agli Stati Uniti. Qui abbiamo scoperto una storia scritta da Amy Friedman, che è una bravissima scrittrice di Los Angeles e che in qualche modo c'entra con chi di lavoro fa quei traffici di cui vi abbiamo parlato. L'articolo è del 2009 su New York Times, nella sezione Modern Love, si intitola Uniti dalle sbarre che ci separano. State con noi. Quando ci conoscemmo aveva già scontato 7 anni di una condanna che andava dai 13 anni all'ergastolo per omicidio. Un tempo spacciava droga e in una fredda mattina di primavera aveva ucciso un altro spacciatore in una piccola città dell'Ontario settentrionale. Io lavoravo come editorialista per un giornale e mi ero interessata al mondo delle carceri dell'Ontario e dello stato di New York. Lui era il presidente del comitato detenuti nel primo carcere che visitai. All'inizio fui diffidente, quasi ostile. Il fatto che alla fine ci siamo innamorati suscita ancora incredulità. Ma non c'era nulla di straordinario. Ci innamorammo come fanno le persone, io mi innamorai di lui come mi ero innamorata di altri uomini. Sapevo che non avrebbe ottenuto nemmeno la semilibertà per altri 3 anni. E no, non facciamo l'amore prima di sposarci. Eppure lui e le sue figlie, che venirono a vivere con me quando erano adolescenti, diventarono rapidamente il centro della mia vita. Molti ironizzavano sul nostro matrimonio. Io provenivo da un ricco sobborgo americano ed ero laureata in un prestigioso college femminile. Lui era un ex detenuto per omicidio. Ma chi lo incontrava capiva. Aveva occhi azzurri, una voce profonda, una risata contagiosa. Era cresciuto in una famiglia rispettabile, una sorella medico, un'altra imprenditrice. Era stato uno sportivo, poi aveva preso una strada terribile. I miei amici più cari e i miei genitori, che erano andati a trovarlo in carcere, comprendevano perfettamente perché lo amassi. Certo, aveva anche le sue frasi studiate. «Voglio che le mie figlie ti conoscano, hanno bisogno di incontrare una donna straordinaria». Frasi che funzionano benissimo con donne come me, convinte di essere troppo intelligenti per lasciarsi incantare. Molti però pensavano che fossi stata manipolata. «Perché credi che li chiamino detenuti?» scherzavano. Ma non mi conoscevano davvero. Sì, facciamo l'amore, ogni 3 mesi, in una roulotte all'interno del carcere, dietro cancelli e muri sorvegliati. Più tardi scoprì che le guardie potevano ascoltarci se volevano. Non avevo mai parlato con nessuno come parlavo con lui. Per quasi 7 anni passammo ore e ore al telefono e nelle sale e colloqui. Condividevamo caffè annacquati, sedie scomode, sigarette, attese interminabili. Ci stringevamo le mani attraverso il tavolo mentre dagli altoparlanti arrivavano continui richiami ai detenuti. Avevo trascorso 6 primi dell'anno in carcere insieme a lui. Quello era il 7º. Ero convinta che sarebbe stato l'ultimo. Dopo 2 mesi avrebbe affrontato l'udienza per ottenere la semilibertà. Invece quella mattina mi svegliai con una sensazione terribile. Un mese prima del matrimonio avevo comprato un piccolo bungalow sulle rive del fiume San Lorenzo. Era storto, poco isolato, con il tetto mal ridotto, ma da ogni finestra si vedevano l'acqua, i pini e il cielo aperto. Lo avevo comprato perché volevo che un giorno fosse la nostra casa. La sera di Capodanno, per la prima volta in quasi 7 anni, lui non aveva telefonato. Seduta sul divano davanti al fiume ghiacciato, cercavo di immaginare il giorno in cui sarebbe tornato a casa. Lo immaginavo seduto accanto a me, a guardare l'acqua, libero finalmente dalle guardie e dai controlli. Ma sotto quell'immagine c'era una paura crescente.

telefonai in carcere. È successo qualcosa? La guardia rispose di no. Nessuna rivolta, nessun isolamento, nessun problema. Ma mio marito non ha chiamato. Appena lo dissi, capii di avere commesso un errore. Alle guardie non bisognava mai mostrare debolezza. Non posso farci niente, rispose lui. Passai la giornata aspettando. Guardai il cielo diventare grigio e poi nero. Quando capii che anche quella sera non avrebbe chiamato, cercai di piangere, ma non ci riuscii. Ero sola. Le ragazze erano fuori città. Mi rannicchiai sotto una coperta e continuai ad aspettare. Passarono 2 giorni. Più tardi alcuni amici mi spiegarono ciò che forse stava accadendo. Molti detenuti, alla vigilia della libertà, vengono assaliti dal panico. Alcuni commettono reati per tornare dentro, altri si tolgono la vita. Dopo anni passati a desiderare la libertà, finiscono per averne paura. Il 3 gennaio, finalmente, la telefonata arrivò. Quando sentii l'operatrice annunciare una chiamata a carico del destinatario, quasi urlai per la gioia, ma la sua voce era diversa, spezzata. Mi spiegò che la notte di Capodanno era rimasto sveglio a pensare al futuro, a noi, alla vita che ci attendeva. Era convinto di non poterlo fare. Non voleva trascinarmi in un'esistenza fatta di libertà vigilata, lavori precari e continue limitazioni. Non voleva essere un peso. Ma io ti amo, gli dissi. Ho passato 7 anni a lottare per noi. Non lasciarmi, dacci una possibilità. Riuscii a convincerlo a ricevermi quel giorno. Quando arrivai nella sala colloqui, mi strinse con una passione che non avevo mai sentito prima. Ci baciammo, sorridemmo, piangemmo. Non farci questo, gli ripetevo. E lui non lo fece. Non quel giorno, non quel mese, non per un altro anno e mezzo. Nel frattempo ottenne la libertà condizionale e venne a vivere con noi, ma qualcosa dentro di lui si era spezzato. Cadde in una depressione profonda, accompagnata da una rabbia silenziosa. Per combatterla iniziò a costruire muri, prima una barriera di blocchi di cemento lungo il fiume, poi altri muri attorno alla proprietà. Sembrava voler difendere qualcosa, o forse trattenere qualcosa, ma nessun muro poteva fermare ciò che stava accadendo. Alla fine riuscì a rimanere fuori dal carcere, sfidando ogni previsione. Eppure il nostro matrimonio non sopravvisse. Quando ripenso a quei mesi, vedo soltanto la neve davanti al bungalow e sento il freddo che penetrava nelle ossa. Perché oggi so che tutto finì la mattina di quel 1° gennaio in cui non telefonò. Fu allora che capii, in fondo al cuore, che eravamo arrivati alla fine. Semplicemente non volli ammetterlo. Per anni avevamo sognato la vita insieme fuori dalle mura del carcere, ma una volta finalmente liberi, non avemmo alcuna possibilità.

0: Loro sono Telephone Tel Aviv, che cantano The Bird per chiudere questa storia che è uscita nel 2009 per il New York Times a firma di Amy Friedman.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Questa stagione è stata caratterizzata dalle storie che gli altri non sanno, sanno poco, ed è la ragione per cui abbiamo deciso di inserire ogni tanto, più o meno una settimana al mese, le storie che le persone che invito sul palco di Don't Tell My Mom al Pinch di Milano hanno condiviso con noi. Ecco, non tutti hanno deciso di, insomma, raccontare le storie anche alla radio, perché un conto è raccontare davanti a 100 persone, 70 persone lì al Pinch, un conto è dire ok, fatele ascoltare a migliaia, centinaia, migliaia di persone alla radio. Ma tant'è, alcuni invece hanno accettato. Fra di loro c'è una persona che mi è molto cara, è una persona che anche nota questa radio perché scriveva insieme a me un programma che si chiamava Vendo Tutto, si chiama Stefano D'Andrea. Stefano D'Andrea è un autore, è uno scrittore, è anche un docente ed è la persona con cui io mi laureai moltissimi anni fa all'università in università a Milano. E Stefano è anche figlio di Franco D'Andrea. Franco D'Andrea è uno dei più grandi pianisti jazz che ci sono in Italia e in Europa, e da anni sogna di fare un film su suo padre, che è una figura geniale come la racconta lui, ma è anche una figura distratta e, come spesso accade con i padri importanti, anche ingombrante. Peccato che ogni volta arrivi qualcun altro prima di lui per fare questo film. È una storia sul talento quella che racconta Stefano, sui padri e su quel destino comico e un po' crudele di restare anche a 60 anni D'Andrea Junior, Stefano D'Andrea.

0: Allora, mio papà sta bene. Suona il pianoforte, mio papà, non so, qualcuno di voi forse lo sa. L'altro giorno sono andato a vedere un suo concerto. C'era scritto qua, un posto riservato a me, D'Andrea Junior. Io tra poco, non tra pochissimo, ma tra abbastanza poco, compio 60 anni. Gli dico, quando finirà questa cosa di essere il figlio di Franco D'Andrea? Mio papà, per chi non lo conosce, è un po' un tipo che è così, che se tu lo incroci, e tipo sei suo figlio, io, e sei a Vicenza, in una stazione dove tu passi per andare a Feltre, dove c'era sede dell'università, c'era una sede dell'università, e lo vedi, perché lui tornava da da Venezia, dove aveva fatto un concerto, e vi incrociate, non so per quale motivo, adesso sto sparando a caso, ma mi ricordo che la stazione era a Vicenza, era sulla banchina di fianco al treno, lo vedo laggiù in fondo, lui mi guarda, ci vede benissimo, e ci vedeva benissimo, mi guarda, ehi là, camminando verso di me, e io, papà, Stefano, e dire che cazzo, Stefano, tu, tuo figlio, viviamo insieme, porco zio, dico, ma come ehi là, mi saluti, no, e mio papà è fatto un po' così, è fatto un po' che pensa alla musica e poi come secondo pensiero c'ha la musica. E, tipo, non so, delle cose mi hanno detto una volta, scrivi qualcosa su tuo papà, io faccio lo scrittore, poi a tempo perso mi occupo di casi umani, li porto fino addirittura a laurearsi, e era difficile scrivere di papà, insomma, no, fai un film su tuo papà, la madonna, che cazzo sono, un regista, poi cominciamo, proviamo, facciamo delle piccole riprese, delle cose di casalinghe, cose che gli altri non possono sapere, così. Così è una cosa che nel futuro a memoria può essere. Mio papà è un tipo che quando, tipo, qua c'era il capolinea un po' più avanti, un locale che forse qualcuno di voi conosce, c'è ancora? A un certo punto c'era un enorme buco, c'è stato per un po', poi l'hanno rifatto. E papà suonava tutti i giorni al capolinea. E poi ogni tanto suonava con musicisti bravi. C'era tanta eroina in quel periodo lì. Oh, mio papà non sa cos'è l'eroina. Che è bene per certi versi, però per altri versi dice, ma dov'è la rinocella che doveva suonare con noi? E Franco è morto. Ah, ma come mai? Incidente. Franco si drogava, l'eroina, non vedevi? Ah, ecco perché arrivava in ritardo. Oppure, ah, Massimo Urbani, forse gli suona nelle orecchie di qualcuno che è appassionato di jazz, suonavano insieme. Massimo, però è bravo, è molto bravo, bellissima voce, certo, non riesce mai a essere... cioè, te lo aspetti e poi non scompare, poi ricompare. Ora, non è che il mondo del jazz fosse completamente digiuno di droga, visto che anche l'ultimo dei film sulla musica del jazz c'ha dentro almeno qualche morto di dipendenze di vario tipo. Quindi mio padre suona la musica jazz da quando aveva 18 anni. Un pochino poteva averlo... No, ma è Massimo? No, Massimo oggi è, guarda, non c'è, in bagno. Ah, ma di pancia? No, ma di pancia. Poi dopo un po' Massimo è morto. Madonna santa, ma che disgrazia. Che roba brutta, strana. Insomma, dopo, verso i 60-70 anni, ha cominciato a capire che c'era la droga e che la gente moriva. Lui non se ne accorgeva, perché se stai con lui, se suoni, bene. Se non stai suonando, vabbè, sei uno, cioè, sei lì. Perché sei lì. Anche se sei suo figlio, dico per dire, eh. Allora ho detto, faccio un film su papà. Poi una ventina d'anni, ma non puoi fare un film su una persona che è viva, come una biografia, faccio una biografia su una persona che è viva, poi succedono delle altre cose molto più interessanti, e è già invecchiato il libro, deve essere defunto, però papà sta benissimo, quindi non è che gli ha, cioè, allora, 15 anni fa esce un film su mio papà, e dico, porca puttana, potevo farlo io, vabbè, questo film fatto da dei belgi. 5 anni dopo, una troupe del Sud Tirolo, mio papà è di Merano, con dei fondi e la Regiti, fa un film su mio papà. E sono già due, cazzo. No, ma però, poi io... Tra l'altro quel film lì, mi ricordo di aver incontrato Matteo, che lo andava a vedere da solo, in questo posto, alla Museo della Scienza e della Tecnica. Sì, sì, tu forse è l'eroina che ho preso prima di... E settimana scorsa dico, forse vedo una telefonata che mi arriva da un numero che tra l'altro è un numero che io ho registrato come Charlie, è mia mamma. Non so se a voi capita adesso chi ha la mamma, è che quando arriva una telefonata della mamma generalmente c'è sempre qualche casino. A me succede così. Così esattamente. Cioè, questa è la suoneria del telefono di mia madre. E quando chiama mia mamma è perché c'è qualcosa che ho sbagliato o non ho fatto. Perché di fronte alla propria madre abbiamo tutti sempre ancora 12 anni, almeno così a me succede. E quindi io la chiamo Charlie e c'è una fotografia di un soldato vietnamita dentro una buca, così, con un mitragliatore, e quando appare Charlie, e c'è questo soldato vietnamita, e dico, ah cazzo mamma, e me la immagino lei che salta su, e mi ammazza, che è quello che succede quando rispondo, di cosa vorrà adesso, sono pronto, e dico, magari papà non sta bene, perché poi papà è stato male. Sono di là che adesso ti volevo chiamare perché volevo chiederti una cosa adesso però perché ma papà no papà di là c'è una troupe stanno facendo un film su papà. Dico, ma porca miseria, un altro. Non dite a mia mamma che la prossima volta che chiama spero che sia per dirmi che papà finalmente ci ha rimesso le cose. No, sto scherzando, così posso finalmente fare quel maledetto film. Buona serata,
1: Stefano D'Andrea.

E la chiudiamo con Jimi Hendrix questa stagione Crosstown Traffic. Io mi auguro che sia stata bella per voi come è stata bella per noi. Abbiamo raccontato oltre 200 storie, oltre 200 persone ce le hanno mandate. È sempre davvero una specie di regalo quello che ci fate e noi ve ne siamo grati. Io in primis, che faccio questo lavoro da quasi 20 anni, sono sempre stupito del fatto che le persone si mettono lì, aprono il computer e ci mandano una storia. Grazie per farlo, grazie soprattutto a questa redazione. Anita Panizza, non sarebbe così questo programma senza di lei, senza la sua testa, senza la sua penna. Grazie a Paolo Corleoni, non sarebbe così il programma senza le sue dita sul mixer e senza il suo senso del suono. Grazie a Luca Micheli che sceglie i brani musicali, Federico Bernocchi ormai con noi da 3 anni, un po' dagli Stati Uniti, un po' dall'Italia, la sua penna ci aiuta a mettere insieme tutti i racconti. Grazie soprattutto a voi, perché questo programma davvero non è retorica, non esisterebbe nemmeno questo programma senza le vostre storie, che vi invito a continuare a mandarci. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it, questa casella è aperta per tutta l'estate. So che non vuol dire niente, tutte le caselle sono aperte, ma è questo per darvi il senso di quanto vi aspettiamo a braccia aperte, anche se ognuno di noi farà le sue vacanze, i suoi giri e le sue cose. La casella è lì perché voi, quando avrete tempo e voglia, ci scrivete un paio di pagine, una storia che gli altri non sanno, e noi felicemente la raccontiamo. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it. Grazie anche per questa 7ª stagione. Ci sentiamo per tutta l'estate, fine di luglio, agosto, prima settimana di settembre, alle 11 del mattino, sempre qui su Radio 24, con il meglio di Matteo Caccia Racconta. C'è una piccola sorpresa che ha a che fare con un audiolibro che abbiamo deciso di regalarvi in questa estate, letto da me, scritto da me, ancora diciamo c'è un po' di mistero intorno a questo, ma lo sveleremo a breve. Soprattutto ci sentiamo alle 11, vi dicevo, oppure alle 3 del pomeriggio, a ripartire dal 7 di settembre. Godetevi questa estate. Linea al GR, ci sentiamo prestissimo per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Verso l'escalation in Iran, ma tende la mano alla diplomazia. Cisgiordania in fiamme. Governo al lavoro sul caro benzina. Meloni vede Giorgetti l'ipotesi delle accise mobili. L'autopsia su Fakir, polmoni pieni di sangue, segni di schiacciamento, nuovo scontro, piante dosi lepore. Sfuma il sogno Guardiola, Pirlo verso la panchina azzurra, pronto il contratto da 1,5 milioni per 4 anni. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Filippo Reggi in regia. In apertura l'escalation nel Golfo. Trump ha perso la pazienza con l'Iran, scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. Lui però riapre alla diplomazia. L'Iran vuole un accordo e stiamo parlando, dice, io non ho fretta. Il presidente americano ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran o ha detto le conseguenze saranno gravi. Colpita dagli Houthi una nave saudita nel Mar Rosso, Riyadh in risposta ha colpito le infrastrutture di telecomunicazioni nella città di Hodeida e sull'isola di Kamaran. Gli ayatollah minacciano di colpire Tel Aviv e intanto la Cisgiordania è in fiamme, 2 israeliani e 4 palestinesi uccisi. L'esercito israeliano assedia Nablus.
3: Una giornata segnata da violenti scontri in varie aree della Cisgiordania. L'innesco, come ricostruisce l'IDF, è la presenza non autorizzata di un gruppo armato di coloni a Tel, a sud di Nablus, area dove l'accesso agli israeliani è vietato, una provocazione che scatena una colluttazione che degenera in scontro a fuoco, 6 morti, 4 palestinesi e 2 israeliani. Già il giorno prima c'erano stati altri scontri, sempre nel nord della Cisgiordania, tra Nablus e Jenin. La risposta militare israeliana è immediata e imponente. Vengono chiusi gli accessi a Tel, Nablus e ad altri villaggi. In tutta la zona è imposto il coprifuoco. Intanto il premier israeliano Netanyahu annuncia l'accelerazione della regolarizzazione degli avamposti illegali e la costruzione di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Mentre per l'intera giornata i coloni effettuano incursioni in diversi villaggi palestinesi, provocando altri feriti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: I nuovi dazi di Trump non spaventano Bruxelles, ma la tempesta potrebbe solo essere rinviata. La multa inflitta a Google infatti ha fatto infuriare la Casa Bianca. L'Unione Europea ha scritto sui social: il presidente americano pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale e profondamente scorretta, contro la quale li avevo ripetutamente messi in guardia. Prevediamo di imporre loro pesanti dazi doganali il prima possibile.
4: È stata una reazione generalmente sollevata nei toni, ma più interlocutoria nei contenuti, quella arrivata dall'Europa in merito ai nuovi dazi annunciati dall'amministrazione Trump. Bruxelles ha preso atto della pubblicazione delle misure correttive, valutando positivamente il fatto che siano in linea con gli impegni tariffari degli Stati Uniti concordati nell'ambito della dichiarazione congiunta di quasi un anno fa. Anche perché, come spiega a Radio 24 Lucio Miranda, presidente di Export USA, l'ultima manovra tariffaria statunitense è persino più favorevole rispetto agli accordi euroamericani di Turnberry.
5: È un regime tariffario migliorativo per le aziende italiane che esportano in America rispetto ai dazi IEPA che furono inaugurati il 2 aprile 2025. È un regime tariffario migliorativo anche rispetto agli accordi dell'agosto 2025 tra von der Leyen e Trump.
4: Non è d'accordo con Washington l'alta rappresentante Callas, che contesta le accuse di carenza nei controlli sul lavoro forzato all'interno del continente. Avevamo un accordo con l'America, lo abbiamo rispettato, ha chiosato Callas, che appare una voce abbastanza isolata a Bruxelles, dove prevale da un lato il sollievo per il fatto che le nuove tariffe non si sommeranno a quelle già concordate e dall'altro si naviga a vista. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La Presidente della Commissione europea von der Leyen intanto indica come priorità assoluta rafforzare la difesa e la deterrenza lungo il nostro confine orientale dopo la notizia del drone abbattuto da F-16 romeni nello spazio aereo della Romania, coinvolti anche due Eurofighter italiani. Nel nuovo attacco missilistico russo su Kiev si contano 10 morti e un centinaio di feriti. Governo al lavoro sul caro benzina, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. La Presidente del Consiglio Meloni ha avuto un confronto con il Ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio, spiegano le stesse fonti, la situazione economica generale con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo valuta l'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Il caso Fakir, dall'autopsia sul corpo del 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia arrivano le prime risposte. Intanto non si placa lo scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. Domani Bologna scenderà di nuovo in piazza.
6: Sangue nei polmoni e schiacciamento sarebbero questi i primi elementi emersi durante l'autopsia. Lo schiacciamento potrebbe essere stato conseguenza dell'azione eccessiva dei poliziotti intervenuti per immobilizzarlo, come pure l'effetto delle manovre rianimatorie da parte dell'equipe medica. L'emorragia potrebbe essere la conseguenza di un'eccessiva compressione, anche se non viene escluso un collegamento con l'uso di droga. Non sarebbero emersi elementi riferibili ad un'azione violenta da parte dei due agenti, ha detto il legale dei poliziotti. Quello della famiglia di Abderrahim Fakir parla di una possibile asfissia da compressione. Certamente l'esito dell'autopsia rappresenta un crocevia fondamentale dell'inchiesta per accertare cause e responsabilità per la morte del 42enne marocchino domenica scorsa al Pilastro. Dagli accertamenti è risultato poi che Fakir nei primi giorni di agosto avrebbe dovuto presentarsi ad un centro di salute mentale della provincia di Bologna. La visita era stata disposta dopo che il 20 giugno era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale maggiore in seguito ad un episodio di autolesionismo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Dubbi dei penalisti sulla costituzionalità del decreto anti-Maranza sulla punibilità dei minori. Per l'Unione delle Camere Penali è una preoccupante regressione culturale. Lidia Salerno, presidente del Tribunale dei Minori di Roma e vicepresidente dell'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, al microfono di Roberta Giordano in Effetto Notte.
7: Ogni volta che un minore è imputato di un qualche reato, il giudice si domanda se quel ragazzo al momento dei fatti era capace di intendere di volere. Ma non è che con questo vengono fatti accertamenti che rallentano le indagini. Molto spesso è evidente la sussistenza di una capacità di intendere di volere, soprattutto per quelli che sono i reati più gravi. Un 14enne sa perfettamente che non bisogna uccidere. I casi in cui ci si pone dubbi sono veramente residuali. In tutta Italia sono lo 0,5%. Cioè 50-60 casi l'anno. Quindi si sta facendo una riforma per questo numero statisticamente molto esiguo. Quindi anche questa riforma non credo che inciderà più di tanto sulla realtà dei fatti. Egualmente quel numero rimarrà invariato.
2: L'allarme incendi in Europa sale a 140.000 il numero di persone evacuate per gli incendi nel dipartimento di Gironda, nel sud-ovest della Francia, tra la penisola di Cap Ferret e la parte settentrionale del bassin d'Arcachon. 14.000 gli ettari di pineta devastati dal fuoco e nella regione di Madrid, in Spagna, sono più di 60.000 le persone finora evacuate. Le autorità parlano di una situazione molto complicata a causa dei forti venti. In chiusura il calcio, con il nodo CT della nazionale incassato il no di Pep Guardiola, crescono le quotazioni di Andrea Pirlo.
8: Dal no di Pep Guardiola all'accelerazione con Andrea Pirlo, l'Italia del calcio trova il nuovo commissario tecnico della nazionale nel giorno che si è aperto con il rifiuto di Guardiola. A Maldini Leonardo ha detto di non sentirsela di venire meno alla scelta di prendersi un periodo di riposo ed è proseguito poi con lo scatto decisivo del candidato numero uno, profilo che sa di scommessa ma che nella testa del direttore tecnico della Federcalcio rappresenta l'ideale per sposarsi con il progetto di ricostruzione della filiera delle nazionali. Pirlo deve liberarsi dal contratto che lo lega alla squadra di Dubai dello United FC, scadenza giugno 2027, non sarà un problema, così come lo stipendio ampiamente dentro i parametri federali. Maldini e Leonardo lo hanno messo in cima alla shortlist di candidati perché ritengono possa condividere appieno il nuovo stile e le metodologie che saranno introdotte a Coverciano, con l'obiettivo di dare alla nazionale un DNA più moderno e propositivo. Nell'immediato bisognerà affrontare il debutto in Nations League a settembre con match difficili contro Belgio, Francia e Turchia, che rappresentano il primo passo dell'Italia post fallimento mondiale con vista sulle qualificazioni all'Europeo del 2028. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Finisce qui questa edizione di GR24, grazie a Filippo Aureggi in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
1: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
6: Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale del sabato. È l'ultimo sabato di luglio, ma è anche l'ultima rassegna stampa internazionale prima della pausa estiva e quindi del palinsesto estivo di Radio 24. Quindi poi ci risentiremo con questa particolare rassegna in settembre. Comunque invece tra poco più di un'oretta, se vorrete, ci risentiremo con la rassegna stampa italiana, poi ci sentiremo domani sempre con la rassegna stampa italiana e poi da lunedì, come sapete, inizia il palinsesto estivo di Radio 24 e quindi poi, per chi vorrà, ci sentiremo anche a partire dalle 7:15 circa per 24 mattino estate. Ma godiamoci questa ultima rassegna stampa internazionale, cominciando dalla Francia, dove, come sapete, è stato approvato questo divieto per gli under 15 di usare i social. È il primo paese europeo che introduce questo divieto. Come ricorderete, nel mondo in realtà il primo paese in assoluto fu l'Australia. In Europa ci stanno pensando seriamente anche Spagna, Grecia e Danimarca, però intanto l'ha fatto la Francia. Anche in Italia si discute in Parlamento, magari non di questo tipo di divieto esattamente in questi termini, però si discute ciclicamente di come arginare i danni che possono fare i social network quando ne viene fatto uso/abuso dai più giovani, in realtà forse anche da chi giovane non è, ma i danni maggiori, diciamo, secondo la maggior parte degli studi, possono appunto essere per i bambini, i preadolescenti e gli adolescenti. Il tema, come sapete, e ne hanno parlato naturalmente tutti i giornali francesi, è come davvero poi implementare questo divieto. Però, insomma, è un primo passo. Moltissimo in Francia si è parlato, lo abbiamo fatto anche a Effetto Mondo ieri all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, degli incendi, perché la Francia, e fanno effetto, naturalmente fa effetto quando è interessata magari una località che tutti conosciamo bene anche all'estero, in questo caso è Cap Ferret, però gli incendi in Francia, questo non è il primo dell'estate, ce ne sono di gravissimi anche in Spagna, come vedremo anche la stampa spagnola ne ha parlato, quindi questo è stato un altro grande tema della settimana. E poi, visto che ormai è più di una settimana in realtà che è uscito il nuovo film di Christopher Nolan, L'Odissea, e Christopher Nolan, anche perché, diciamocelo, è un film che è costato talmente tanto che deve raggiungere incassi altrettanto stratosferici, lo sta facendo, però probabilmente lo sta facendo anche grazie alla promozione pressante, possiamo dire, che è iniziata già da parecchi mesi, che si è intensificata nella settimana prima dell'uscita e che prosegue quindi con interviste ai protagonisti e allo stesso regista. In una di queste interviste ripresa dalle Figaro, Christopher Nolan ha paragonato l'uso dell'intelligenza artificiale nel cinema come un dono avvelenato e naturalmente ha fatto il paragone con il famoso cavallo di Troia che, come sapete, fu lo stratagemma ideato da Ulisse che permise di vincere la guerra di Troia. E Nolan, che dice tra l'altro, spiega, ma è tutto dimostrabile, che questa odissea è stata realizzata nel modo più artigianale possibile, benché naturalmente già solo rispetto all'ultimo film Oppenheimer ci fossero nuovi strumenti tecnologici, dice comunque di essere affascinato dal paradosso dell'intelligenza artificiale generativa e dice: la cosa curiosa, e la trovo anche affascinante, è vedere come negli ultimi anni sia riuscita a conquistare Wall Street e il mondo della finanza, mentre non ho mai visto una tecnologia avanzare così rapidamente pur essendo così ampiamente rifiutata dal grande pubblico. Naturalmente sono visioni, perché da una parte sappiamo che si discute molto nelle comunità finanziarie quanto tutti questi investimenti che la maggior parte delle aziende, soprattutto quelle che si occupano di tecnologia, stanno facendo nell'intelligenza artificiale, la maggior parte di questi investimenti sono a debito, cioè chiedendo prestiti, e naturalmente questo è sempre pericoloso, quindi avrete sicuramente anche voi sentito parlare di una possibile bolla, quindi lo scoppio di questa bolla, guadagni, quotazioni, investimenti gonfiati che poi si sgonfiano d'un tratto. Ricorderete per esempio la più recente bolla di questo tipo è stata quella della cosiddetta net economy. Però è anche vero che ci sono sempre più segnali, dice Nolan, dice rifiutata dal grande pubblico, non so se sia esattamente così, credo che ci siano comunque moltissime persone che utilizzano, diciamo, strumenti ormai quasi rudimentali di intelligenza artificiale generativa come i chatbot, il primo dei quali è stato ChatGPT, però è vero che cominciano a esserci molti dubbi e anche tante paure, non solo, e questo naturalmente questo tema viene toccato da Nolan, non solo perché l'intelligenza artificiale potrebbe sostituire gli esseri umani in tanti lavori, ma anche perché c'è timore, e questo vale anche per il cinema, che appunto con programmi di generazione di soprattutto immagini o addirittura video si faccia sempre più fatica a distinguere la realtà dalla fantasia. A proposito di Francia, è stato annunciato il quinto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e i giornali francesi ne hanno naturalmente parlato molto, perché sarà appunto questo quinto viaggio in Francia dal 25 al 28 settembre prossimi. C'è nel primo giorno, quindi il viaggio inizierà con un incontro con Macron, e è interessante il nome scelto da questo viaggio, che è affinché il mondo abbia la vita, quindi non ci sono ancora indiscrezioni su i discorsi, gli interventi pubblici che terrà Papa Leone. Non sappiamo se toccherà, come ha fatto per esempio in Spagna, i temi dell'immigrazione, della tecnologia, come del resto ha fatto anche nella sua prima enciclica, però intanto questa visita è confermata. Purtroppo naturalmente ci tocca, e tocca a tutti i mezzi di informazione, cercare di aggiornare sullo scenario, sulla guerra nel Golfo. Dico cercare perché è molto difficile, chiunque di voi avrà sperimentato quante informazioni ci sono, e torniamo a bomba a quello che dicevamo prima, quante sono ben verificate, verificabili, e quante invece sono propaganda. Ma per esempio una notizia confermata e verificata è che la Germania ha annunciato il ritiro del dragamine Fulda e della nave da rifornimento Mosel, due navi da guerra che erano a distanza vicino al Mar Rosso, dopo che il gruppo yemenita Houthi, finanziato dall'Iran, ha ricominciato ad attaccare le navi che passano per il Mar Rosso. Queste sono state ritirate, lo ha confermato il ministro della difesa tedesco, e ha detto che saranno riposizionate nel Mediterraneo, perché appunto la situazione nel Mar Rosso è troppo instabile, troppo pericolosa. Vi dicevo degli incendi in Spagna, e El País ha per esempio spiegato che la Spagna ha chiesto l'attivazione del meccanismo europeo di risposta per la lotta agli incendi e ha chiesto, che prevede anche l'invio di mezzi speciali, i Canadair per esempio. La Francia ha fatto la stessa cosa. In Spagna in particolare ci sono incendi attorno a Madrid, ma anche in tanti altri luoghi, e purtroppo siamo solo, tra virgolette, alla fine di luglio. Sappiamo che sono in previsione altre ondate di calore per il nostro paese e in generale per i paesi europei, quindi può anche darsi che saranno anche altri paesi a chiedere questo aiuto all'Unione Europea. La notizia curiosa, se vogliamo, lo dico in senso neutro, non in senso positivo, è arrivata dall'Austria, perché in Austria è stato inaugurato ufficialmente un commissariato di polizia nella casa natale di Adolf Hitler, che sapete era nato in Austria, esattamente a Braunau am Inn, con l'obiettivo di rendere questo edificio meno attrattivo come luogo di ritrovo per i neonazisti dopo decenni di polemiche. Certo, c'è

0: I sondaggi sulle intenzioni di voto in Germania danno l'AfD, il partito di estrema destra tedesco, al 30%, e ricordiamo sempre, in questo momento, conseguenza delle ultime elezioni, il partito, l'AfD, ha avuto circa il 10% dei consensi, dei voti, e quindi ha circa il 10% dei parlamentari al Bundestag. Se ne hanno parlato naturalmente tutti i giornali tedeschi questa settimana, se veramente le elezioni sulla carta sono lontane, ma si dovesse arrivare a elezioni politiche anticipate e l'AfD arrivasse al 30%, non basta naturalmente per governare, però si è ricominciato a discutere di possibili alleanze e di quanto potrà resistere quel famoso muro che il cancelliere, l'attuale cancelliere Friedrich Merz, ha sempre ribadito di voler erigere per non fare mai accordi con l'AfD. Il principe George, il primogenito di William e Kate, ha compiuto 13 anni, quindi vi lascio immaginare quante fotografie, quanti approfondimenti sui giornali britannici. Sui giornali britannici naturalmente si è parlato moltissimo anche dell'insediamento, della prima riunione del governo e delle prime misure annunciate del governo guidato da Andy Burnham, e abbiamo parlato di questa decisione di togliere l'IVA, l'equivalente dell'IVA nel Regno Unito, che si chiama VAT, a partire da ottobre dalle bollette elettriche per tutti, quindi una misura appunto che varrà anche per chi magari anche una bolletta più cara se la può permettere, però è chiaro, sappiamo che è difficile trovare una misura che sia veramente di sollievo e allo stesso tempo sia il più equa possibile. Comunque Andy Burnham ha annunciato questa strada e poi ha anche detto, a domanda gli hanno chiesto cosa pensa delle mire all'indipendenza di parte degli scozzesi, e ricorderete il referendum fallito e la Scozia continua a far parte del Regno Unito, e Andy Burnham ha detto categorico è esclusa l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito. Vedremo insomma che cosa ci riserverà quest'estate e naturalmente poi l'autunno. Io ancora, per chi insomma finisse qui l'ascolto e magari invece poi continuerà, comunque gli auguri di un buon sabato, di una buona fine di luglio e naturalmente di un buon agosto. Ancora da Giulia Crivelli, naturalmente a tutti voi ascoltatori, con un ringraziamento per averci sempre seguito.
1: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
2: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
1: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
2: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
1: e sulle principali piattaforme audio.
3: Ufficio Case Smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno.

0: Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 25 luglio. La pressione torna gradualmente a diminuire, si avvicina infatti una perturbazione. La giornata sarà contrassegnata da un tempo spesso soleggiato e un clima caldo accettabile, ma entro sera il tempo peggiorerà al nord con l'arrivo di temporali forti dapprima sui settori alpini e poi in nottata anche su Piemonte e Liguria. Scarica l'app di ilmeteo.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai.
5: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
1: Un'autrice da 4 milioni di copie con oltre 20 libri. Parliamo di Felicia Kingsley, pseudonimo di una scrittrice italiana considerata una delle massime esponenti del genere romance nell'accezione della commedia romantica. Sono suoi romanzi come Matrimonio di convenienza, che era stato il suo esordio nel 2017, Due cuori in affitto, Ti aspetto a Central Park e Non è un paese per single, tutti pubblicati da Newton Compton, uscito questo nel 2022, ma che ora è tornato alla ribalta in una nuova edizione in seguito al film tratto appunto da questo romanzo con la regia di Laura Chiossone, disponibile su Prime Video. Non è un paese per single è di fatto la riscrittura di Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, ma è ambientato in Toscana ai giorni nostri. Siamo a Belvedere in Chianti ed Elisa, madre single, si occupa della tenuta vitivinicola Le Giuggiole. Alla morte del conte Ricasoli arriva dall'Inghilterra l'erede, il nipote Charles, in compagnia dell'amico Michael Darcy, amici di infanzia che però Elisa non vede da anni. Elisa teme di perdere il lavoro che ama, lei adora prendersi cura delle vigne e produrre vino, ma la storia d'amore è ovviamente dietro l'angolo. Questa non è la prima volta che Felicia Kingsley si rifà ai classici della letteratura, era già successo con la serie con Nick Montecristo che si ispirava vagamente al Conte di Montecristo, e poi c'era stato un romanzo in cui aveva raccontato la storia della vera identità di William Shakespeare. In questo caso invece il riferimento, dicevamo, è a Orgoglio e pregiudizio. Ma da dove arriva questa passione per i classici? La parola a Felicia Kingsley.
2: Dal mio percorso di lettrice, ho cominciato a leggere abbastanza giovane, 9 anni, ho cominciato con i primi libri, Il battello a vapore, Gli strici salani, poi più tardi Le ragazzine, quella serie per giovani adolescenti della Mondadori, quello che aveva il taglio delle pagine arancione, vabbè. Club delle Babysitter sono state le mie prime letture. Poi quando mi sono approcciata alla letteratura, quella da grandi, sono arrivate le varie, non so, Sophie Kinsella, Ken Follett, e poi è arrivato anche il periodo dei classici, di cui ho fatto una full immersion per molto tempo, ma non mi vergogno di dire che forse io tanti classici li ho letti nel momento sbagliato, cioè quando non avevo ancora acquisito quella capacità di lettura critica tale da farmeli comprendere. Faccio un esempio. Un altro romanzo che viene fuori molto in Mezzanotte a Parigi è La signora delle camelie di Dumas. E io quello l'avevo letto a 19 anni e poi l'ho riletto necessariamente per scrivere Mezzanotte a Parigi, quindi 2 anni fa. E nella rilettura le sensazioni e i miei sentimenti nei confronti della storia e dei protagonisti erano completamente cambiati, sicché mi sono detta, ma io quando l'ho letto a 19 anni con che testa l'ho letto? Quindi qui mi sento di dire, dato che uno dei rimproveri che viene fatto più spesso ai ragazzi è: ma perché leggi quei libri leggeri, dovresti leggere più classici? Aspetta, perché ci sono romanzi che secondo me è meglio che tu li affronti in età magari un po' più avanzata, con un bagaglio di esperienza di vita maggiore, anche un ventaglio emotivo maggiore, e forse li capirai meglio. Cioè è meglio aspettare a leggere un libro e capirlo del tutto che non leggerlo anzitempo però non comprenderlo appieno. Orgoglio e pregiudizio è arrivato intorno ai 19 anni, ma l'ho letto e l'ho riletto e l'ho riletto e l'ho riletto. Ogni rilettura mi ha sempre portato qualcosa di nuovo, fino poi ad arrivare a Non è un paese per single, che è stata questa mia voglia di reinterpretare un po' la trama di base e trasportarla in Italia in tempi moderni.
1: L'hai riportata in Italia in tempi moderni, tra l'altro alla fine del romanzo ci sono, ecco, le comparazioni fra i vari personaggi, Elisa Benetti naturalmente, Elizabeth Bennet e così via, ma si ha un certo brivido nel mettere le mani su un romanzo classico di Jane Austen? Che cosa si prova?
2: No, perché non lo vado a sostituire, cioè non ho la pretesa di sostituire. Altro, prima di me lo ha fatto Ellen Fielding con Il diario di Bridget Jones, quindi non sento di aver fatto qualcosa di originale, metto subito in chiaro questa cosa. E lo stesso Piperno, io ho letto un suo saggio in cui parlava degli autori per lui fondamentali nel suo percorso, e diceva di Jane Austen che quello che aveva fatto lei era riscrivere, reinventare la chiave della favola, un po' della Cenerentola, e faceva gli accostamenti tra i suoi elementi e quelli appunto della favola, la favola d'amore. E quindi ecco, non c'è stato nessun timore, perché comunque so benissimo di non voler sostituire Jane Austen, di non volermi neanche mettere sullo stesso piano, è un giocare. Ho giocato con una trama.
3: Hai giocato con una trama, con i classici, come hai fatto per esempio con la serie con protagonista Nick Montecristo. Ma la tua Elisa Benetti, che giovane donna è? Perché in questo romanzo la vediamo madre single con una figlia di 13 anni, molto appassionata del suo lavoro, che non subisce, diciamo, il fascino di questi due inglesi che arrivano, diciamo, come eredi o comunque che devono prendere in mano le redini di questa tenuta. Che reazione ha lei a tutto questo?
2: Come anche nel film vediamo un'Elisa che ha per la testa così tanti pensieri e l'amore non è in cima alle sue priorità. Quindi diciamo lei è immune a questo fascino semplicemente perché non è alla ricerca ed è assolutamente concentrata su altro. Sarà l'amore a farsi strada in maniera quasi forzata tra tutto il filo spinato da cui si è circondata. Quindi quando poi questo amore le arriva, l'innamoramento le arriva, la coglie di sorpresa.
3: Il meccanismo è quello un po' classico, no? Da nemici a innamorati, che però funziona sempre tantissimo nella commedia romantica. Perché?
2: È il conflitto interessante. Cioè, il conflitto ci serve per mostrare le diversità delle due persone, di come queste persone arrivano a mediare tra le loro diversità. Se partiamo da una storia in cui si piacciono da subito,
3: non c'è
2: che
3: storia.
2: Cosa racconto?
3: Non c'è storia a quel punto, no?
2: Ma non lo dico io, cioè se non c'è conflitto non c'è storia, lo dice Ken Follett, lo dice David Mamet. Io mi difendo usando citazioni di altri, così non mi assumo responsabilità.
3: Laura Chiossone, tu sei la regista appunto del film tratto da Non è un paese per single su Prime Video. Che approccio hai avuto? Qual è stata la cosa più semplice e quella più difficile da riportare in scena?
4: È stato tutto molto difficile e molto delicato, perché cercavamo un equilibrio tra la forma del libro e la forma cinematografica, che è una forma diversa. Cercavamo di mantenere l'essenza dell'ironia, di Felicia, della sua sensualità e tradurla in quello che invece è un linguaggio. Quindi niente è stato semplice, eppure a un certo punto tutto lo è stato, perché abbiamo avuto anche Felicia sul set e l'ha testimoniato in un bellissimo articolo che ho letto l'altro giorno. Devo dire che avevamo un gruppo di lavoro meraviglioso, ma anche parlo proprio dei reparti tecnici, della fotografia di Valeria Evangelista, dei costumi di Germana Melodia, scenografia di Paolo Sansoni, gli attori, si è creata una sintonia. Eravamo a Belvedere in Chianti veramente, cioè il set era un luogo di profondo amore, cura gli uni per gli altri e quindi del lavoro che stavamo facendo.
3: Felicia Kingsley, tu hai fatto anche un piccolo cameo e ho letto che...
2: Mi ha invitato Laura, ho detto sì.
3: Però hai rischiato in quella scena, ho letto che hai assaggiato un dolce che non era esattamente vero, cosa hai combinato?
2: Io ero una pasticcera e quindi... L'allestimento doveva richiamare una pasticceria e quindi ero circondata e da torte e pasticcini e crostatine. Però siamo tutti d'accordo che per girare una scena di 3 secondi è uno spreco ordinare quintali di pasticceria vera. 2, gli alimenti che devono essere mangiati non sono fatti per durare ore e ore sotto i riflettori, quindi le panne si smontano, le creme si sciolgono, io non lo sapevo. E quindi tra una pausa e l'altra io mi sono accrostata e ho detto io questa me la mangio, tanto una, chi lo nota la mancanza di una crostatina, e la fragola era di resina.
3: Quindi hai rischiato parecchio.
2: Sì, molto, sì.
3: Ma che impressione ti fa vedere un tuo romanzo trasformato in film?
2: È molto difficile descrivere questa emozione in realtà, perché è qualcosa che ormai ho fatto decantare. Si parla di vino, si è già sedimentato tutto nel decanter ormai da un paio d'anni. Oltretutto io sono stata molto coinvolta da parte della produzione, pur loro non essendo obbligati a farlo, quindi riconosco la generosità che hanno avuto nei miei confronti. Io ho seguito passo passo la scrittura delle sceneggiature, e parlo al plurale perché ci sono delle revisioni continue di queste sceneggiature, mi hanno informata del cast, mi hanno permesso di andare sul set, quindi io ho, non è stata una sorpresa, io l'ho visto nascere e crescere, ho avuto anche l'opportunità di fare pace con quelle modifiche necessarie del passaggio dal libro al film, perché non ve lo nascondo, certo che c'è una gelosia rispetto a quello che ho scritto io e nel passaggio cinematografico, però è anche vero che abbiamo 90 minuti a disposizione, quelle sono 400 pagine, sarebbero diventati circa 400 minuti di girato, ed è un sequestro di persona, quindi non era possibile farlo, quindi ho avuto anche modo e tempo di capire il perché sono state fatte determinate scelte.
3: Laura Chiossone, sono due linguaggi diversi naturalmente, il film e il libro. I film sono sempre un po' un tradimento, fra virgolette, necessario. È più facile affrontare una sceneggiatura originale o invece una sceneggiatura che arriva da un libro?
4: Dipende, credo, dal regista. Nel mio caso io amo arrivare dalla letteratura perché mi dà uno spessore, una sostanza sui personaggi che io posso usare anche nel non detto del film. Cose che non diciamo nelle battute ma che uso nel lavoro con gli attori. Quindi ho un altro spessore che invece in una sceneggiatura originale bisogna andare a inventarsi perché non sempre gli autori te lo danno. Infatti di solito faccio scrivere pagine e pagine tipo romanzo dalla sceneggiatura originale per ricostruire un libro all'indietro.
2: Ma in onestà ti posso dire una cosa, più che un tradimento per me il film è stato, ho notato in questi giorni, un alleato, perché detto in sincerità Non è un paese per single, che è il primo romanzo che ho ambientato interamente in Italia con personaggi italiani, quando è uscito non ha riscosso così tanta fiducia in alcuni miei lettori e lettrici, perché venivo un po' meno a quella fantasia di viaggio che avevo sempre promesso, e invece ho ricevuto messaggi in questi giorni da parte di lettrici che hanno detto: sai, io non avevo mai recuperato ancora questo libro dei tuoi, ma ora che ho visto il film me lo vado a riprendere.
3: Un'ultima domanda flash, Felicia Kingsley, alla quale sai non ti puoi mai sottrarre, insomma, perché tu sei non solo una delle massime esponenti della commedia romantica in Italia, del cosiddetto romance, ma anche un'acuta osservatrice di questo genere. Qualcuno dice era una bolla, in realtà gli ultimi dati dell'AIE ci dicono che c'è stata un'ulteriore crescita di questo genere, ma insomma qual è il segreto della commedia romantica ma del romance in generale?
2: Te lo dico gratis, secondo te? No, tutti vorremmo avere questa risposta, perché sarebbe una ricetta da tenersi in tasca e portarsi avanti per sempre. Al momento io so che i lettori hanno trovato una comunità, soprattutto sul web, per poter parlare di un genere che difficilmente prima aveva dei canali per connettere i lettori. Chiaramente un genere di cui si parla è un genere che resta molto vivo, quindi la mia speranza è che la comunità di lettori e lettrici romance continui a questo dibattito vivace, acceso, e a consigliare nuovi libri oppure proporne di alcuni di qualche anno fa e riportarli in auge, però il segreto io non lo so.
3: Ma tu rimarrai fedele all'aspetto commedia del romantico?
2: Al momento io so che cosa ho sul mio di tavolo e mi sento di dire che resto fedele, però non sento di avere porte chiuse, cioè posso fare quello che voglio. Per esempio, con Mezzanotte a Parigi e il ciclo su Nick Montecristo, il romance è leggermente più indietro rispetto all'aspetto mystery, però a me piace parlare di storie d'amore, quindi anche un domani che mi spostassi un pochettino di più come genere, credo che la storia d'amore dentro ci sarebbe comunque, perché mi piace raccontare di come le persone si innamorano.
3: E questa era Felicia Kingsley che ci ha parlato di Non è un paese per single, pubblicato da Newton Compton, da cui è stato tratto un film. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
0: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
5: Buon sabato mattina a tutti voi che siete in ascolto. Si verificano code per un incendio sulla 10 Genova Ventimiglia tra Albisola e l'innesto con la 6 Torino Savona in direzione Ventimiglia, e poi possibili disagi per un incidente sulla 5 Torino-Aosta Montebianco all'altezza di Quincinetto in direzione Courmayeur. Altro incidente è avvenuto sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna e sulla 1 nel tratto Roma-Napoli tra Caglianello e Capua in direzione Napoli. Verso Napoli code per un veicolo in avaria tra Fabro e Orvieto. È tutto per il momento, più tardi.
0: Il cacciatore di libri.
6: Immaginate una donna con una vita di successo e che a 60 anni però decide di abbandonare Milano e trasferirsi in un paesino della Provenza per andare a servizio presso una famiglia benestante. Questa donna si chiama Adele Casagrande ed è la protagonista di Io sono Adele, pubblicato da Marsilio, secondo romanzo di Xaba Dalla Zorza, che aveva già avuto un bel successo con il suo esordio La Governante, dove già compariva appunto il personaggio di Adele. Attraverso le attività manuali, lei per esempio ama lavare i piatti a mano, e anche il rapporto con gli oggetti, Adele riesce a ritrovare veramente se stessa. Ma che cosa è scattato nella testa di Adele per decidere questo cambiamento di vita così radicale? La parola a Xaba Dalla Zorza.
7: Allora, alcuni l'hanno visto, Alessandra, come un abbandono, ma in realtà non è così. Lei sta ragionando su questa opportunità, diciamo, da un po'. E il giorno del suo 60° compleanno semplicemente lo comunica alla sua famiglia. Questo è il punto in cui la governante comincia. Con Io sono Adele, io ho desiderato dare una motivazione a questa scelta. Perché lei va via? Va via perché si rende conto che è schiacciata dal peso di una quotidianità che è sulle sue spalle forse da sempre, ma almeno da 30 anni. Inizia a ripercorrere mentalmente la sua vita. Il prologo di Io sono Adele inizia quando lei ha 7 anni ed è la prima volta che si rende conto è caduta, si è fatta male, si è trovata faccia a terra e si è dovuta rialzare. Poi nel corso della sua vita questa cosa purtroppo le è ricapitato. Che cosa fa a 60 anni? Decide di andare in un posto dove poter avere tempo per comprendere perché è arrivata lì, perché la sua vita si è formata così, perché si rende conto che, sai, quando diventi mamma, lei, un'altra cosa che le è successo è che diventa mamma all'improvviso, però questo dona un po' la spiazza all'inizio perché non era appunto pianificato, e lei si rende conto che da quel giorno, quando ha il test di gravidanza in mano, al 60° compleanno, è stato un susseguirsi di eventi che hanno disegnato la sua vita. Però pur essendo una vita che vista da fuori sembra perfetta, sai, la classica casellina a punti, se sei una donna e hai un aspetto gradevole, diciamo, sei in salute, hai avuto 2 figli sani che sono nati anche bene a scuola, ti sei sposata, sei ancora con lo stesso marito, hai una casa di proprietà, pure quella al mare, cosa puoi volere di più dalla vita? E lei dice, ma io cosa potrei volere di più dalla vita? E lì in effetti una risposta se la dà, però non capisce perché non l'ha avuto, cioè se lei non è stato in grado di procurarsi questa cosa, o forse semplicemente non se lo meritava, e questa cosa è qualcuno che si prenda un po' cura di lei. Manca questo qualcosa che alcuni chiamano felicità, e lei dice, ma io sono stata felice o non sono stata felice? Ma soprattutto ha una domanda dentro di sé, ma io potrei ancora interessare a un uomo? Perché dopo 30 anni di matrimonio, diciamo, nella migliore dei casi vi dicono, è normale che si spegne un po' la cosa, no? E lei si chiede, io potrei ancora interessare a un uomo, potrei ancora far innamorare un uomo di me e soprattutto potrei io essere in grado di amare ancora come 30 anni fa, come 40 anni fa? E questa è la domanda che lei si fa quando parte e cerca di dare a questa domanda una risposta. Andando a servizio, lei che cosa dice al suo datore di lavoro? Il libro inizia quando lei ha appena concluso il colloquio e riesce a convincere il suo datore di lavoro a darle il lavoro, perché lei non ha referenze come governante, faceva un altro lavoro. E lui dice, beh, lei non ha referenze, non posso chiamare nessuno. E lei con estremo candore gli dice, beh, io ho fatto questo lavoro a casa mia per mio marito e per i miei figli per 30 anni, quindi lo so fare, pur non avendo un datore di lavoro, perché non sono mai stata pagata per questo lavoro che ho fatto tutti i giorni, 7 giorni su 7. E lei invece mi pagherà. E lui, insomma, si impettisce un po' e dice, beh, sì, certo, certo che la pagherò, questo è un lavoro, non è un gioco, non è un passatempo. E lei, quando inizia il primo capitolo, si trova in cucina proprio il giorno che prende servizio e un momento vacilla perché dice, ok, ma io cosa ho fatto? Ho lasciato casa mia, una bella casa, una cabina armadio piena di vestiti, una vita tutto sommato ormai dove ero arrivata, per venire qui a occuparmi di una famiglia che non conosco, con due figli adolescenti che forse magari mi remeranno anche contro, cioè oddio cosa ho fatto. Poi guarda l'orologio e sono 2:30 e lei dice: sono 2:30 e non ho appuntamenti, non ci sono cose urgenti da fare, non ci sono email a cui rispondere, non ci sono testi da scrivere, da leggere, devo solo preparare la cena. E si rende conto che negli ultimi 30 anni lei ha solo preparato la cena, sempre ai margini della sua giornata lavorativa, e quindi capisce che verrà pagata per fare quello che prima faceva dopo aver già lavorato 8-10 ore gratuitamente, e questo le dà serenità.
3: Attraverso i lavori manuali rientra in sintonia, o forse lo fa per la prima volta, con se stessa.
7: Esatto, Alessandra, guarda, noi adesso, voi tutti che siete qui, sentite le nostre voci, ma sentite anche un brusio di fondo. Questo brusio di fondo ha accompagnato Adele per tutta la vita. Quando noi siamo immersi in ufficio, in metropolitana, per strada, supermercato, telefonate, notifiche, gente che vuole, ci manca il fiato. Quindi anche se quello che noi produciamo è bello, ci gratifica, è il nostro lavoro, noi arriviamo a casa stremati da questo brusio di fondo. Adele cosa cerca? Il silenzio e oggetti che può gestire, perché non si ribellano alle sue mani. Ed è questo il suo senso di pace. Lei semplicemente rivendica, da femminista, perché lei insegna a sua figlia, una delle cose che dice a sua figlia è: tu devi assolutamente lavorare e mantenerti, devi avere la tua indipendenza economica, perché solo con la tua indipendenza economica sarai libera. E perché essere libere, come ci insegnano le femministe, è poter scegliere. Se tu avrai l'indipendenza economica, tu non dovrai mai dipendere da un padre, da un padrone, da un marito, da qualcuno che ti mantiene. Quindi è sicuramente femminista Adele, ma ama con il mestolo, e in questo ci assomigliamo molto. Quindi ha bisogno di prendersi cura delle persone che stanno con lei. Lo ha fatto per 30 anni per la sua famiglia, forse è rimasta un po' delusa, non da quello che la sua famiglia le ha dato indietro, ma da quello che la società le ha restituito. Perché se chi ha deciso quali sono le regole del femminismo ha detto in maniera molto chiara che la donna deve essere in grado di scegliere tanto quanto l'uomo, allora io scelgo di stare anche in cucina, in casa, perché a me fa piacere, e Adele lo fa come me. Quindi va lì non per castigarsi, ma perché sa che lì questo brusio di fondo si spegnerà e forse riuscirà a ascoltare la sua voce interiore, e forse questa voce interiore le darà la risposta forse a quella domanda.
3: Tra l'altro in questo romanzo si vede che Adele, bambina, insomma, quando ha 7-8 anni, dice che lei ama molto le regole. Questa è una cosa tipica dei bambini, no? Perché i bambini hanno bisogno di punti fermi, di regole precise e di cose a cui appigliarsi. Ma poi col passare degli anni il rapporto con le regole per Adele come va?
7: Allora, Adele all'inizio ha un problema, perché Adele, questa è la prima riga del libro, inizia appunto dicendo: sono l'unica bambina della scuola elementare a essere figlia di genitori separati ed esonerata dall'ora di religione. Quindi lei, che in quel momento si trova a essere sradicata da un ambiente comunque borghese piacevole, e invece catapultata in un ambiente dove sente strana ed è additata, perché siamo nel 1971 e all'epoca queste due cose insieme non erano esattamente, diciamo, sdoganate come sono oggi. Quindi lei decide di fasciarsi da sola come un neonato nelle regole. Chiunque abbia partorito sa che è il primo momento in cui ci danno il bambino in braccio, l'infermiera, l'ostetrica ci dice: mi raccomando, il bambino quando esce dal grembo materno ha bisogno di essere accudito con le braccia, ha bisogno di stare raccolto, perché sentirsi raccolto lo rasserena. I bambini hanno bisogno di routine, no? Ci si sveglia alla stessa ora, la merenda alla stessa ora, per questo li tranquillizza. E poi una voce calma che spiega. Adele questo deve farselo da sola, perché purtroppo a casa sua questa cosa non c'è in quel momento. Sua mamma è stata lasciata in maniera brutale, lei si trova con sua sorella più piccola, non ha più i suoi punti fermi, la sua amica Barbara al di là della porta sullo stesso pianerottolo, le sue compagne di classe, la sua cameretta, i gatti che guardava in giardino, e questa cosa le manca. Ma capisce per la prima volta nella sua vita che tutto quello che tu hai oggi, fra mezz'ora potresti non averlo più, e non è colpa tua. Semplicemente è capitato, questo è il suo primo dolore, e questo è anche un punto per me autobiografico, perché io sono Adele, l'ho voluto come titolo perché quella delle bambine sono io, questa cosa io l'ho veramente passata e l'ho attraversata. Adele è un personaggio che desidera insegnare una cosa sola: la vita non è una bella vita se non ci dà dolore. La vita che non dà dolore, che non dà sofferenza, che non dà ostacoli da superare non è una vita, è una cosa neanche da romanzo. Adele quello che insegna è che cadremo, lei è caduta 3 volte e per 3 volte si è rialzata, pur facendosi male, ma ha imparato una cosa, questo quando aveva 19 anni, poi alla sua seconda caduta, che sbagliare è normale. Quindi se quello che invece è straordinario è riuscire a imparare dai propri errori, perché chi sbaglia impara e chi impara vince.
3: Xaba Dalla Zorza, tu hai scritto tanti libri di cucina, di buone maniere, insomma tanti ti conoscono per questo tuo aspetto. Il primo tuo romanzo, La governante, ha avuto un successo veramente incredibile. Ora sei al tuo secondo romanzo. A proposito delle buone maniere, sappi che io non guardo più un tovagliolino di carta allo stesso modo
7: come prima,
3: cioè ormai aborro i tovagliolini di carta, sappilo. Però al di là della battuta, scrivere un secondo romanzo dopo un grande successo con il primo ti ha influenzata anche nell'approccio alla scrittura oltre che alla storia?
7: Sì, assolutamente, anche perché ho avuto molta paura di scrivere questo primo libro. La governante era nella mia testa da 9 anni quando ho iniziato a scrivere e avevo paura di non essere all'altezza. Volevo raggiungere 2 obiettivi, cioè la trama in un libro, ok, è una parte importante ma non è fondamentale. Secondo me un libro deve dare a chi legge qualcosa sul quale riflettere, non soltanto intrattenere. Quindi io volevo che la governante diventasse una persona fisica, Adele, che potesse in qualche modo insegnare alle donne come arrivare alla fine di queste giornate che ci vedono un po' stremate. A Milano, quando chiami un'amica e le dici come va, la sera alle 6, lei ti risponde su stravolta, no? Ed è la nostra normalità. Quindi nella scrittura io ho cercato di essere asciutta. Volevo comunque stare dentro le 250 pagine perché non volevo dare un tomone così di quelli che non riesci a portarti in metropolitano o in borsa, e volevo far nascere un personaggio che avesse qualcosa da dire. Io arrivo dalla televisione, la televisione ti insegna che se una serie va bene ci deve essere un seguito e quindi che se un personaggio è ben studiato può avere tanto da dire. Ecco, Adele ha tanto da dire perché credo che possa essere una mamma, sorella, moglie, amica, che ci dà degli spunti per riflettere. Non ci insegna, non ci dice fai così, però si chiede delle cose e mentre lei se le chiede anche chi legge dice ma questa cosa l'ho sentita anch'io, è successa anche a me. Ecco, allora ritrovarsi dentro un libro, questo lo dico da lettrice, è la cosa più meravigliosa.
6: E questa era Xaba Dalla Zorza che ci ha parlato di Io sono Adele, pubblicato da Marsilio. Ed è tutto per questa puntata, grazie in regia a Filippo Aureggi. Vi ricordo che dalla prossima settimana parte il palinsesto estivo e dunque il Cacciatore di Libri Estate andrà in onda con le puntate a tema ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Appuntamenti brevi con un romanzo al giorno dal martedì al venerdì alle 13.45. Comunque trovate tutto in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Se volete seguirci su Instagram siamo presenti come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura e buona estate!

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
3: Le 6:59.
1: GR24, il Sole 24 Ore.
3: Guerra in Iran, gli Houthi rivendicano l'attacco contro l'Arabia Saudita, scontri coloni palestinesi in Cisgiordania. Trump ai corrispondenti alla Casa Bianca provoca, mi candiderò per il terzo mandato, divertiamoci. Governo al lavoro contro il caro carburanti, il gasolio sfonda la quota di 2,2 euro al litro. Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, gente in strada, la scossa avvertita anche nel Lazio. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Tensione sempre altissima tra Stati Uniti e Iran. Gli Houthi hanno rivendicato l'attacco contro l'Arabia Saudita e fonti arabe hanno annunciato la sospensione dei voli negli aeroporti di Jeddah e Riyadh in seguito agli attacchi dello Yemen. Secondo fonti arabe citate dai media iraniani, lo Yemen ha preso di mira un impianto petrolifero appartenente alla compagnia Aramco nella zona industriale di Jidan in Arabia Saudita e le forze armate americane hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera mentre tentava di eludere il blocco americano nello stretto di Hormuz imposto ai porti iraniani. Durissima la reazione in queste ore da parte delle forze militari israeliane dopo gli scontri vicino a Nablus in Cisgiordania. Nella notte una nuova ondata di raid militari israeliane e violenze da parte dei coloni hanno travolto diverse aree della Cisgiordania. Sentiamo.
4: Un'onda di violenza che si allarga a macchia d'olio coinvolgendo diversi villaggi della Cisgiordania e che segna di fatto una delle giornate più sanguinose degli ultimi mesi. L'innesco a sud di Nablus, nel villaggio palestinese di Tel, dove ci sono stati scontri a fuoco che hanno causato la morte di 6 persone, 2 soldati israeliani e 4 palestinesi. A creare tensione la presenza in un'area dove è vietato l'ingresso degli israeliani di un gruppo di coloni armati. La risposta militare israeliana è immediata e imponente e culmina con la chiusura degli accessi a Tel, Nablus e ad altri villaggi. In tutta la zona è imposto il coprifuoco. A poco serve l'appello del capo dello Shin Bet Zini, che invita a non farsi giustizia da soli. Per tutta la giornata i coloni attaccano i villaggi palestinesi provocando altri feriti, mentre il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di accelerare la regolarizzazione di alcuni avamposti israeliani e la creazione di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: 10 morti nell'attacco missilistico russo nei pressi di Kiev, 100 i feriti. Colpito un campo di addestramento dove era in corso un evento dedicato alla protezione delle infrastrutture critiche dalle minacce aeree, abbattuto un drone russo nello spazio aereo della Romania, coinvolti anche 2 Eurofighter italiani. I russi hanno predisposto missili per un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina, un attacco che potrebbe avvenire oggi stesso. Abbiamo informazioni preliminari che indicano indicano che potrebbe verificarsi entro le prossime 48 ore, scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E alla cena dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, dopo quella interrotta dall'attentato del 25 aprile, il presidente americano Donald Trump ha indossato un cappellino con la scritta Trump 2028 ed è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, opportunità negatagli dalla Costituzione.
5: Sono lieto di annunciarvi la mia intenzione di correre per la quarta volta da presidente, ha detto Trump. La seconda volta è stata migliore della prima e la terza sarà migliore ancora, per poi aggiungere: sto scherzando.
3: E Trump ieri ha attaccato l'Unione Europea per le multe inflitte alle aziende americane, ultima in ordine di tempo quella contro Google. L'Unione Europea pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale, ha affermato il presidente americano. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, non sono il salvadanaio dell'Europa e non lo diventeranno. Prevediamo di imporre pesanti dazi doganali il prima possibile. E le nuove dichiarazioni di Trump arrivano nello stesso giorno in cui sono scattate le nuove tariffe.
6: È stata una reazione generalmente sollevata nei toni, ma più interlocutoria nei contenuti, di quella arrivata dall'Europa in merito ai nuovi dazi annunciati dall'amministrazione Trump. Bruxelles ha preso atto della pubblicazione delle misure correttive, valutando positivamente il fatto che siano in linea con gli impegni tariffari degli Stati Uniti concordati nell'ambito della dichiarazione congiunta di quasi un anno fa. Anche perché, come spiega a Radio 24 Lucio Miranda, presidente di Export USA, l'ultima manovra tariffaria statunitense è persino più favorevole rispetto agli accordi euroamericani di Turnberry.
7: È un regime tariffario migliorativo anche rispetto agli accordi dell'agosto 2025 tra von der Leyen e Trump.
6: Non è d'accordo con Washington l'alta rappresentante Callas, che contesta le accuse di carenza nei controlli sul lavoro forzato all'interno del continente. Avevamo un accordo con l'America, lo abbiamo rispettato, ha chiosato Callas, che appare una voce abbastanza isolata a Bruxelles, dove prevale da un lato il sollievo per il fatto che le nuove tariffe non si sommeranno a quelle già concordate e dall'altro si naviga a vista. Le indagini statunitensi sulla sovraccapacità industriale e sulle politiche di prezzo farmaceutico che in Europa potrebbero portare prossimamente a nuovi dazi. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Ora in Italia con il picco di gasolio e benzina, mentre il governo è al lavoro contro il caro carburanti.
8: Il gasolio sfonda quota 2,2 euro al litro in provincia di Bolzano, il primo territorio in Italia a raggiungere questa soglia. La media nazionale del diesel viaggia intorno ai 2,16 euro, con la benzina che si avvicina ai 2 euro. Livelli che riportano alla mente il picco di marzo 2022, quando il governo Draghi decise di tagliare le accise. Lo stesso intervento è stato messo in campo negli ultimi mesi, ma riproporlo appare complicato. La misura non è mirata alle famiglie più fragili e non convince né Bruxelles né il Fondo Monetario Internazionale. Le casse pubbliche inoltre sono più strette rispetto al 2022. L'Italia resta dentro la procedura europea per disavanzo eccessivo e ha già speso somme rilevanti per contenere i rincari. Resta in campo il meccanismo delle accise mobili, che si autofinanzia con il maggior gettito IVA generato dagli stessi rincari alla pompa. Per metterlo in campo però bisognerà aspettare la prima settimana di agosto. In tutto questo il prezzo del greggio continua ad aumentare, anche con un nuovo rischio di approvvigionamenti. Le quotazioni del Brent si aggirano intorno ai $100 al barile. Continuando così bisognerà attendersi altri rincari. Lorenzo Pace, Radio 24, Sole 24 Ore.
3: E adesso i nuovi sviluppi sul caso Delmastro, l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia, è entrato in società nel ristorante romano con la figlia di Caroccia, vicino al clan senese.
9: Colpo di scena nel caso Delmastro. Fabrizio Gallo, legale di Mauro Caroccia, invia ai PM le chat negate dal Parlamento. Una memoria con tutti i messaggi tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il suo assistito, indagato per riciclaggio e attualmente in carcere, dove sta scontando una pena definitiva a 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Nel maggio scorso la Procura di Roma aveva chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire le chat nell'ambito dell'inchiesta sulla Bisteccheria d'Italia, il ristorante romano di cui Delmastro era socio al 25% e amministratrice unica la figlia 18enne di Caroccia, ristorante che, secondo l'accusa, favoriva l'attività di riciclaggio del clan. Dalle chat si capisce chiaramente chi è il proprietario del locale, dice l'avvocato. Il Parlamento, negando l'acquisizione, fa un grosso danno a un cittadino che non può difendersi, visto che Delmastro non è indagato. L'ex sottosegretario, da parte sua, si dice tranquillo per il valore chiarificatorio delle chat. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, comune della provincia di Isernia. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino, anche nelle province di Chieti, L'Aquila, Caserta e nel Lazio. Molta gente è scesa in strada, al momento non si segnalano danni a persone o cose. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Sangue nei polmoni e schiacciamento sono i primi elementi che emergono dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto domenica a Bologna dopo essere stato immobilizzato dalla polizia.
10: L'esito definitivo dell'autopsia si conoscerà tra settimane, quando i consulenti della procura depositeranno le conclusioni, ma dalla perizia eseguita al Sant'Orsola e durata 6 ore emergono i primi riscontri. Abderrahim Fakir ha subito uno schiacciamento toracico e nei suoi polmoni sangue vivo. Elementi che costituiscono il primo tassello per risalire alla causa e alle responsabilità della morte del 42enne marocchino domenica scorsa al Pilastro. Elementi che innescano interpretazioni diverse. Per il legale dei poliziotti sarebbe dimostrato che i due agenti non si erano accaniti con violenza contro Fakir. Per il legale della famiglia invece il quadro è compatibile con una asfissia da compressione. Lo schiacciamento potrebbe essere stato conseguenza dell'azione dei poliziotti intervenuti per immobilizzarlo, come pure l'effetto delle manovre rianimatorie praticate dall'equipe medica. L'emorragia potrebbe essere stata indotta da un'eccessiva compressione, come pure dall'uso di droga. Il 20 giugno Abderrahim Fakir era stato trasportato al pronto soccorso in seguito ad un gesto di autolesionismo. Dopo quell'episodio era stato preso in carico da un centro di salute mentale e sottoposto ad una prima visita. Un'altra era fissata ai primi giorni d'agosto. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Un altro bambino che frequentava lo stesso asilo a Tropea del bimbo di 18 mesi deceduto, forse a causa di un batterio, è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro. Il piccolo presenterebbe sintomi gastrointestinali simili a quelli già manifestati da altri compagni d'asilo. Nel complesso sono 38 i bambini sotto stretta osservazione e l'asilo è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti del caso. E ieri ancora vittime sul lavoro. Nel Nuorese un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. All'interporto di Bologna una 35enne è ferito cadendo da un carrello mentre lavorava in magazzino, è ricoverato all'ospedale Maggiore. Le autorità francesi hanno ordinato l'evacuazione dei centri abitati nei pressi della città di Bordeaux, nel sud-ovest del paese, a titolo precauzionale, poiché gli incendi boschivi si stanno avvicinando alla zona. E sono oltre 150.000 gli evacuati per gli incendi nel sud-ovest della Francia, roghi anche in Spagna, intorno a Madrid.
11: Continua l'emergenza che sta colpendo l'Europa sud-occidentale. Venti, grande caldo e siccità continuano ad alimentare grossi incendi, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna. I roghi boschivi attorno a Madrid hanno spinto il governo di Sanchez a dichiarare lo stato di emergenza nella regione della capitale e nella provincia di Avila. Almeno 19.000 persone attorno a Madrid sono state evacuate e obbligate a rimanere in casa a causa degli incendi, che hanno raggiunto livelli senza precedenti. In Francia è salito a 110.000 il numero di persone evacuate per le fiamme nel dipartimento di Gironda, nel sud-ovest del paese, tra la penisola di Cap Ferré e la parte settentrionale del Bassin d'Arcachon, e altre 31.000 persone nel dipartimento delle Landes. Il presidente Macron ha annunciato la richiesta di attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea per gli incendi, tra i rinforzi canadair-croati e velivoli portoghesi. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Molti gli italiani che stanno andando in vacanza in queste ore, e nel napoletano continua lo sgombero dei lidi abusivi.
12: fioccano sanzioni e sequestri nei lidi balneari che spuntano come funghi nel tratto di costa partenopea da Castellammare di Stabia a Vico Equense, dove due lettini possono costare anche 100 euro, fino a Coroglio, dove ieri la Guardia Costiera ha sequestrato e sgomberato due stabilimenti balneari abusivi a Bagnoli, in un'area demaniale marittima di circa 2000 metri quadrati, occupata senza alcuna autorizzazione. In questi giorni si stanno moltiplicando le operazioni delle forze dell'ordine per contrastare ogni illecito e garantire ai cittadini la libera e corretta fruizione del mare e delle spiagge. Emblematico il caso di Bacoli nell'area Flegrea, citato da The Guardian per essere in prima linea nella battaglia per le spiagge libere da riconquistare per la popolazione. Il dibattito si era acceso dopo che il titolare di uno stabilimento aveva chiamato pezzente una signora che frequentava la spiaggia libera. Immediata la difesa del sindaco Giosi della Ragione, che con la giunta comunale ha fissato l'obiettivo dell'80% del litorale spiaggia libera attrezzata nel rispetto degli imprenditori e contro i prenditori di territorio. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
5: In chiusura al calcio, incastrato il no di Pep Guardiola, Pirlo sempre più vicino alla panchina azzurra.
13: Il nome di Andrea Pirlo non mette tutti d'accordo, ma è il nome che Paolo Maldini e Leonardo avevano in testa sin dal primo momento come alternativa al grande sogno. Quando Pep Guardiola ha declinato l'offerta della panchina della nazionale spiegando di essere lusingato, ma di non voler cambiare i suoi piani per i prossimi mesi, riposo sabbatico dopo stagioni a 100 all'ora, il passo successivo è stato automatico. Pirlo era nella testa di Maldini già come allenatore del Milan dopo Pioli. Pirlo parla la stessa lingua tecnica degli uomini scelti da Malagò per disegnare un nuovo DNA calcistico alle nazionali azzurre e quindi non avrà problemi a collaborare con Maldini e Leonardo. Le ragioni della scelta sono tutte qui. Il curriculum non è all'altezza di quello di Guardiola e nemmeno di quelli di Conte e Mancini, che pure sono stati in corsa per la panchina azzurra. Malagò però ha scelto di costruire un club Italia diverso rispetto al passato e dunque di accettare il consiglio di chi lo dovrà guidare. Il contratto con lo United FC a Dubai e lo stipendio dentro i parametri federali non sono un problema. Il nuovo corso della nazionale debutterà a fine settembre con la Nations League. Non sarà un inizio facile perché le avversarie sono Belgio, Turchia e Francia. Obiettivo: partire senza scossoni, cominciando a pensare alle qualificazioni per l'Europeo del 2028. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Giornale 24 torna alle 7:59.

0: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
1: Senti, assicura. Con noi puoi.
2: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
1: Senti, assicura. Con noi puoi.
2: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
1: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No.

0: Vale 15 miliardi di euro l'anno la pizza in Italia, mangiata in spiaggia, su un cartone o in riva al mare, sui laghi o in montagna, anche d'estate è sempre pizza. 8 milioni di pizze sfornate ogni giorno, 300.000 addetti e più di 50.000 pizzerie. Ben ritrovati da Anna Migliorati, ma per l'ultima puntata di questa stagione dell'economia delle piccole cose, una ve la offriamo noi. Ultima puntata, ma dal prossimo fine settimana versione XL per tirare le fila. Restiamo con voi, ma cambiamo veste, ve lo ricorderò ancora. Detto questo, il saluto quest'anno lo affidiamo appunto alla pizza, con una storia che sicuramente già conoscete, ma non ci stanchiamo mai di raccontarvi, perché la pizza è ancora più buona out, e per la cronaca davvero buona, quando l'economia delle piccole cose è questione di punti di vista, quello di Nino Acampora e dei suoi ragazzi di Pizza Out.
1: Avere due ristoranti per persone autistiche, dove lavoriamo, dove si impegnano, dove si vogliono bene, dove si è creato un gruppo di felicità, di fratellanza, di amicizia, di cuore, è bello, perché il lavoro aiuta a essere grandi, a essere autonomi e a diventare adulti.
2: E infatti è per questo che dico al nostro capo e al nostro secondo padre.
0: Senti, ma ho sentito che ti chiamavano principessa, è vero?
3: Sì.
0: Ti piace?
3: E come? Il mio dovere è vendere pizze alla gente. Sto dando una mano ai miei colleghi. I miei mi hanno portato qui a Bamia per un congresso, per il pranzo, e ho servito le pizze.
4: La principessa è proprio della Valtellina e è stata coinvolta perché noi abbiamo adesso messo a disposizione della Valtellina un track food dove potranno lavorare 4 ragazzi autistici e lei sarà una di quei 4. Oggi è qua in questa veste, diciamo, non ufficiale ma già lavorante, ma ora farà un corso di formazione specifico proprio per lavorare sul track food insieme ad altri colleghi autistici.
0: A quanti sono arrivati i track food?
4: In questo momento ne abbiamo 8. Ne abbiamo
0: sono?
4: Uno a Brescia, uno a Monza, uno a Varese, uno in Valtellina, 2 a Milano, e a memoria mi sembra che in questo momento abbiamo collocati questi. L'idea è quella di fare uno per ogni provincia lombarda, cercando delle realtà, delle associazioni che li gestiscano su ogni provincia. Noi li mettiamo a disposizione alle associazioni insieme alla formazione, e le associazioni devono assumere con un contratto vero i ragazzi che lavorano sui track food.
0: Quanti sono adesso in tutti i ragazzi che lavorano con voi?
4: I ragazzi che lavorano nei 2 ristoranti di Pizza Out in questo momento sono 41, tutti con un contratto a tempo indeterminato. Adesso stiamo lavorando per l'apertura di un terzo ristorante e ipotizziamo che nell'altro ristorante possano lavorare altri fra i 15 e i 20 ragazzi autistici. Se sommiamo quelli che assumeranno le altre associazioni attraverso i track food e i nostri, credo che potremmo a regime superare abbondantemente le 100 persone autistiche assunte attraverso Pizza Out. Forse di più, perché Pizza Out fa anche questo lavoro, forma persone autistiche che poi vanno a lavorare in altre aziende. Per esempio Edo, prima era qua l'amministratore delegato di Autogrill, il direttore generale di Autogrill, Autogrill l'ha assunto, l'ha messo in distacco da Pizza Out per 2 anni, Pizza Out gliel'ha formato e adesso lavora nell'autogrill più importante d'Italia, che è il di Milano. O Beatrice, che è una nostra cameriera, è rimasta con noi 2 anni, lei faceva fatica a relazionarsi con le persone, noi le abbiamo insegnato attraverso la ristorazione questo aspetto e oggi fa la grafica per Coop e fa tutte le grafiche di Coop, quindi non solo camerieri, non solo nell'ambito della ristorazione. La ristorazione però è uno strumento potentissimo per insegnare tutta una serie di cose su cui magari i ragazzi e le ragazze fanno più fatica.
0: Qual è la chiave per inserirli e coinvolgerli?
4: Dico una cosa per cui mi si arrabbierà mezzo mondo e mi sgrideranno. Potrei dirti la formazione, potrei dirti lavorare sulle competenze. Per me la chiave è una sola: l'amore. Allora, diciamo che è una condizione necessaria ma non sufficiente, poi ci vogliono tutte le altre cose, la formazione, la professionalità, l'analisi delle abilità dei ragazzi, il contesto, tutte cose giustissime, ma senza amore non si va da nessuna parte.
0: È un progetto che secondo te potrà andare anche oltre i confini della Lombardia?
4: Io credo di sì, l'importante è che non chiedano a me di fare altri Pizza Out, perché dopo i primi 2 e aver fatto 2 infarti, già mia moglie è preoccupatissima per l'apertura del terzo. Già fuori dalla Lombardia ci sono degli esempi di realtà che sono venute da Pizza Out, sono rimaste da me magari 15-20 giorni, hanno studiato il modello Pizza Out, gli hanno dato un altro nome e l'hanno aperto in altre località, addirittura in altri stati europei. Noi abbiamo avuto visite dal Canada, dagli Stati Uniti, da Parigi, da Londra, addirittura da Dubai, per rifare qualche cosa che assomigli molto a Pizza Hut.
0: Ecco, c'è una cosa che voi dite spesso, non è solo un modo per aiutare, è un modo per risparmiare, che sembra una cosa brutta, in realtà è una cosa da un certo punto di vista molto bello, perché invece di dipendere posso, come dicevano prima, costruirmi la mia vita.
4: Sì, sì, tu pensa, i ragazzi quando trovano lavoro diventano più felici, più competenti, più abili, ma io dico sempre fregatevene di sta roba qua, cinicamente pensate solo ai soldi. Un ragazzo che finisce in un istituto costa dai 50 ai 200 mila euro l'anno che paga lo Stato, quindi noi con le tasse. Quando io li assumo o voi li assumete, quei soldi non si spendono più. In più lo Stato italiano gli toglie la pensione e i ragazzi diventano contribuenti, ossia pagano le tasse. Pensa che circolo virtuoso. Malgrado questo, Pizza Hut, io lo dico sempre, non ha contributi pubblici. Noi viviamo con il nostro lavoro e grazie al sostegno anche di aziende che credono in questo tipo di inclusione virtuosa.
0: Se dovessi dare una ricetta invece al pubblico di cosa

0: Cazzo della scelta, iniziamo a fare qualcosa, qualsiasi cosa va bene, iniziamo.
1: Ragazzi, se vi chiedo di cantarmi il vostro coro preferito, che dite?
2: Uno.
1: Si può fare?
3: Sì.
2: Sì, certo. Uno, due, tre.
4: Pizza auto.
5: E poi un'altra ricetta, oltre a quella che ha detto Nico, se posso dire che l'ingrediente segreto per fare le pizze è l'amore, perché nel lavoro bisogna mettere amore sempre in ogni cosa.
6: E soprattutto anche la gentilezza, persino per noi camerieri, compreso me, e anche del fatto che bisogna essere sempre educati con i clienti.
0: Pensa che Andrea è talmente preciso che quando prende le comande, alla fine della comanda gli dice: e prima che voi me lo chiedate vi dico dov'è il bagno, così se dovete andare potete andarci da soli.
6: È vero, perché metti caso che ai clienti scappa, è giusto che anche loro devono fare i loro bisogni, ma non prima di prendere la comanda.
7: Dopo.
6: Esatto, dopo.
7: Prima ordini e poi ti dico.
6: Esatto.
7: Sei bravissimo.
6: E soprattutto una cosa che mi dà fastidio, che la gente al massimo preferisce aspettare qualche minuto per decidere le pizze, cosa prendere. Magari dicono di aspettare, che ne so, 5 minuti. Io al massimo chiedo, se non gli do fastidio, se posso restare lì con loro nell'attesa.
1: Insomma, se devono venire con le idee chiare.
6: Esatto.
5: Altre due cose belle. Innanzitutto che io, grazie a Pizza Auto, ho realizzato un sogno, quello di avere un lavoro. E per me avere un lavoro è una cosa fantastica, perché con uno stipendio ogni ragazzo può realizzare i propri sogni e può realizzare i propri...
1: Senti, me lo dici cosa hai comprato col primo stipendio?
5: Col primo stipendio sono andato a fare il mio primo viaggio all'estero, a Parigi.
1: Grande scelta, grande scelta.
5: E poi l'altra cosa, la seconda cosa è che per noi Pizza Auto è una seconda famiglia, perché oltre a Nico che è secondo padre, tutti noi ragazzi siamo fratelli, nel senso che noi maschi siamo fratelli, Letizia è l'unica ragazza, è la nostra sorella, e quindi la cosa bella è che alla fine di ogni lavoro noi ci abbracciamo tutti assieme e lei abbraccia tutti noi e noi lei, e fa capire che siamo una famiglia perché siamo tutti fratelli e sorelle.
0: Sì. Un nome nuovo, qual è il tuo soprannome?
8: Gigante.
0: È altissimo.
8: Sì. Io vengo dalla provincia di Sondrio, da Morbegno, mi chiamo Matteo.
1: E allora uno dei nuovi arrivati.
0: Uno dei nuovi arrivati, sì, che lavora qua sul track food.
6: Che volevo dire è che non è Letizia l'unica a dare abbracci a tutti, anch'io faccio la stessa cosa.
0: Posso dire una cosa? Guardate, ci sono tanti ragazzi autistici non verbali, per esempio mio figlio parla pochissimo ed è stato non verbale per tanti anni, e il lavoro aiuta anche da questo punto di vista. Avete sentito che chiacchierone oggi? Una meraviglia. Il lavoro fa miracoli, investite in miracoli, assumete persone autistiche.
1: Grazie ancora una volta a Lorena in regia, grazie a voi per un altro anno insieme, un saluto ma non del tutto, dal prossimo fine settimana torniamo in versione extra large, mezz'ora per tirare le fila di un'economia che cambia e ci cambia. Allora vi aspetto, buona estate, da Anna Migliorati.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Giaecu. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 25 luglio. La pressione torna gradualmente a diminuire, si avvicina infatti una perturbazione. La giornata sarà contrassegnata da un tempo spesso soleggiato e un clima caldo accettabile, ma entro sera il tempo peggiorerà al nord con l'arrivo di temporali forti dapprima sui settori alpini e poi in nottata anche su Piemonte e Liguria. Scarica l'app di ilmeteo.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
6: Ufficio Case Smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
1: In primo piano.
9: Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e Laura Bettini. Insomma, già in vacanza, quindi anche se la sentirete comunque in non mi ricordo il nome della trasmissione. Si può fare, scusatemi, sono un po' addormentata perché questi sabati extra, e in realtà sono una fedelissima ascoltatrice di Si può fare, e appunto in vacanza, ma solo da questo ultimo sabato di rassegna stampa della Stampa Italiana. Quindi come lei due settimane fa ha sostituito me, e la ringrazio, alla domenica, e ogni tanto appunto ci facciamo questi scambi di favore. Però appunto Si può fare, c'è ancora oggi e anche domani naturalmente. Poi anche Si può fare, si concede una pausa estiva del palinsesto, appunto inizia il palinsesto estivo di Radio 24. E con questo iniziamo questa rassegna stampa dal Sole 24 Ore, come sempre. Il titolo principale è: i rincari di petrolio e gas frenano il PIL, carburanti, il governo prepara il decreto. Naturalmente il tema è quello dell'intensificarsi, ormai siamo al 13° giorno di rinnovati bombardamenti da parte degli Stati Uniti e dell'Iran, tutte le reazioni dell'Iran, e quindi, come spiegava anche Sissi Bellomo nell'articolo di ieri sul Sole 24 Ore, cominciano a essere molto pesanti le conseguenze sulle quotazioni del petrolio, che hanno ricominciato a salire, e quindi appunto da qui una nuova emergenza e le riflessioni su come intervenire forse di nuovo sulle accise. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche una intervista che poi trovate a pagina 15 di Laura Galvani a Giovanni Liverani, che è presidente dell'ANIA, l'associazione che riunisce tutte le assicurazioni, e dice 1.000 miliardi per la crescita dal settore assicurazioni. È un settore naturalmente che interessa tutti i segmenti tradizionalmente coperti dalle assicurazioni, quindi dai trasporti alla responsabilità personale, ma come sappiamo ci sono anche tutte le altre gli altri segmenti che sono sempre al centro della discussione, come le assicurazioni sulla casa, in particolare con tutti questi eventi estremi che ci sono. Insomma, è un settore che comunque, oltre a essere parte attiva del risico bancario, come sappiamo, è molto interessante osservare. Perché sì, certo, è un settore antico e, se vogliamo, per certi versi maturo, però è anche in profondo costante cambiamento e aggiornamento. Subito sotto la testata però un riferimento a quello che sta succedendo in Cisgiordania, perché anche lì c'è una rinnovata attacchi da parte dell'IDF, l'esercito israeliano, e dei coloni. E quindi il titolo, poi l'articolo di Rosalba Reggio lo trovate a pagina 8, Cisgiordania, attacchi dei coloni, Israele accelera l'annessione di altri insediamenti. Con il Sole 24 Ore, come ogni sabato, e questo non si concederà una pausa estiva, il settimanale Plus 24 dedicato alla finanza e al risparmio, questa settimana l'apertura a questo titolo: quanta Italia tenere in portafoglio? 4 anni a passo di carica per la borsa di Milano, più 140% il FTSE, l'indice che misura l'andamento appunto della borsa italiana. A questo punto, come conviene muoversi su un listino molto concentrato sulle banche? Ecco le risposte di gestori e consulenti finanziari. Sapete che appunto la borsa italiana, con la sede a Milano, è famosa, o comunque si distingue dalle altre borse europee, perché ha questo forte peso delle banche all'interno delle aziende quotate. E vi segnalo l'editoriale di Gianfranco Ursino, che di Plus 24 è il responsabile, si intitola Le barriere invisibili del listino milanese. E inizia così: nonostante le performance record degli indici, abbiamo sostenuto negli ultimi anni una crescita costante della capitalizzazione di Piazza Affari. Il mercato mostra una corporatura via via meno robusta, con il numero delle società quotate in progressivo calo. Sia detto per inciso, appunto, negli ultimi anni ci sono state alcune aziende che hanno deciso di ritirarsi dalla borsa e sono state più di quelle che si sono quotate. E quindi, scrive Gianfranco Ursino, una flessione dettata da un insieme strutturale di barriere invisibili ma insormontabili che impediscono al listino milanese di colmare il gap dimensionale con i mercati azionari europei. Un divario attribuibile a un intreccio di fattori che ruotano attorno alla struttura economica frammentata del bel paese, caratterizzata da una netta prevalenza di aziende di piccole dimensioni, con una propensione alla quotazione prossima allo zero. La quota di aziende quotate è oltre 5 volte inferiore rispetto a quella dei francesi e degli inglesi. Settori come il manifatturiero, spina dorsale della nostra economia, contano meno di 100 imprese presenti sui mercati su un universo di oltre 60.000. E poi prosegue a pagina 3. Vi segnalo anche la prima pagina di Financial Times, l'edizione Weekend, perché si parla tanto, si parla sempre, ogni giorno, magari per ragioni diverse, delle grandi aziende della tecnologia. Donald Trump ha asserito, ad esempio, che i dazi che ha appena imposto a oltre 100 paesi, praticamente tutti i partner commerciali degli Stati Uniti, sono legati anche alle multe che l'Unione Europea, per esempio, sta comminando ad alcuni giganti della tecnologia. Ecco, intanto negli Stati Uniti, lo leggo, è l'apertura di Financial Times di oggi, i giganti della tecnologia, US Tech Giants, si preparano a tagliare 140.000 posti di lavoro. Soprattutto, dicono, perché l'intelligenza artificiale, da una parte, richiede moltissimi investimenti che vengono fatti per la maggior parte a debito, cioè vengono chiesti dei prestiti dai giganti della tecnologia per fare questi investimenti, e poi perché l'intelligenza artificiale, sempre secondo questa narrazione, starebbe rendendo superflui molti posti di lavoro. A centropagina però Financial Times ha una foto degli incendi che stanno colpendo in particolare la Francia e la Spagna, e naturalmente lo vedremo anche sui giornali italiani. Corriere della Sera, l'allarme per gas e carburanti. Teheran, no alla tregua, l'ira di Trump, primo raid di Bahrain e Kuwait sull'Iran. Vi segnalo, perché lo sentirete sicuramente nei prossimi GR, probabilmente ci sarà sui giornali di domani, che in realtà la notizia di oggi che riguarda Donald Trump è la cena che c'è stata ieri, quella che era stata interrotta bruscamente per la sparatoria all'interno dell'albergo dove si teneva a Washington, la cena per i corrispondenti della Casa Bianca, che appunto aveva al centro i corrispondenti della Casa Bianca e i premi ai giornalisti che hanno fatto i reportage soprattutto di politica considerati migliori del 2020, del 2025 e parte del 2026, e poi c'era l'ospite d'onore, diciamo anche l'ospite vero e proprio era proprio Donald Trump, che ha fatto un lungo intervento e ha attaccato di nuovo i giornalisti e ha di nuovo parlato di trattamento di fake news per quanto riguarda i giornalisti. Ripeto, ha fatto molte esternazioni, alcune sicuramente le sentirete nei prossimi GR e temo che poi saranno anche trattate sui giornali di domani. Intanto ieri però, oltre a confermare i nuovi dazi per la maggior parte dei paesi, come ho detto, ha anche spiegato che gli Stati Uniti sono pronti a intensificare gli attacchi sull'Iran. A centropagina c'è una foto di Matilde Baldi, che è una ragazza morta a 20 anni dopo un tragico incidente sull'Asti Cuneo, era l'11 dicembre del 2023, lei era a bordo della sua 500, fu tamponata da una Porsche e morì, e adesso è arrivata la sentenza. Matilde, la madre, 8 anni a chi la travolse, e dice: è poco per una vita. La Repubblica, eccoci qua, le vendette di Trump. Non è pronta all'accordo, dice Donald Trump dell'Iran. Il presidente degli Stati Uniti tiene l'Iran con il fiato sospeso per un attacco massiccio, minaccia all'Unione Europea, nuovi dazi come ritorsione, ripeto, per la multa a Google, pagherete un prezzo molto alto. La Repubblica come foto principale sceglie quella di Pirlo, nazionale, da Pep Guardiola a Pirlo, la scommessa di Maldini. La Stampa invece apre sullo scontro che prosegue sull'ultimo decreto, diciamo sul tema della sicurezza, quello che riguarda i minori, carceri per i minori, è scontro. L'attacco del PD con Meloni, i vostri figli in cella, la Premier solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale. E su questo tema vi segnalo il podcast di Livia Zancaner, che avete anche sentito nel GR e risentirete poi oggi, proprio sul tema delle carceri minorili, perché resto sempre senza parole di fronte alla facilità con cui si liquidano questi temi, mentre appunto bisognerebbe conoscere le realtà dei carceri minorili. Potete farlo per esempio ascoltando il podcast di Livia Zancaner, e bisognerebbe farlo anche ascoltando chi ci lavora o chi lavora, i giudici che lavorano nel settore della giustizia minorile, i cappellani delle carceri, invece che appunto lo hanno fatto, come riporta La Stampa, sia la leader del principale partito di opposizione Elly Schlein, sia la Premier Meloni, si continua a farlo appunto con sostanzialmente degli slogan. Il Giorno invece apre su quello che è successo domenica a Bologna, cioè la morte di Fakir. Mentre la polizia e i sanitari cercavano di immobilizzarlo e anche di soccorrerlo, Fakir, segni di schiacciamento, aveva sangue nei polmoni. Segnalo che questi primi risultati dell'autopsia io non capisco neanche come possano essere usciti, visto che poi si dice che ci vorranno dei mesi per avere risultati più approfonditi. Quindi intanto escono questi risultati, sangue nei polmoni, e via alle interpretazioni che sono di segno opposto. Comunque, l'ipotesi del soffocamento, poi c'è anche una ripresa delle dichiarazioni del ministro dell'interno Piantedosi, che in realtà erano state fatte nella mattina durante un intervento a una trasmissione della 7, dove era tornato a criticare il sindaco di Bologna, che per lunedì, sapete, quindi il giorno dopo la morte di Fakir, aveva convocato quella manifestazione per chiedere verità e giustizia a Bologna, che manifestazione che poi era iniziata in modo pacifico e, come sapete, è poi degenerata. Anche qui la foto è di Pirlo, CT azzurro, no di Guardiola, la nazionale riparte da Pirlo. Il Messaggero, come Corriere della Sera e Sole 24 Ore, apre sulla questione dei carburanti, benzina, rincari sulle vacanze. Vertice a Palazzo Chigi per riportare le tariffe sotto i 2 euro al litro, ipotesi accise mobili. Qui le foto sono due, quella di Pirlo e quella di Guardiola. Pirlo CT azzurro dopo il no di Guardiola. Avvenire invece apre sulla notizia che abbiamo visto con grande enfasi anche sul Sole 24 Ore, la Cisgiordania, fronte Cisgiordania. In uno scontro uccisi due escursionisti, tra virgolette, israeliani. I soldati sparano, morti 4 palestinesi, si riaccendono le violenze dei coloni e la reazione. Da Tel Aviv, invio massiccio di truppe. Il Giornale, caro benzina, il piano del governo. Mentre gli italiani si preparano a partire per le vacanze, torna a salire il prezzo del carburante a causa delle tensioni in Medio Oriente. Vertice tra Meloni e Giorgetti, si va verso la reintroduzione delle accise mobili. E poi anche qui la foto di Pirlo, scelto il nuovo CT, e in prima pagina anche il tema delle prime informazioni su questa autopsia di Abderrahim Fakir, l'uomo appunto di 42 anni morto a Bologna domenica, verifiche sulla cocaina nel suo sangue. Questo è il titolo scelto dal Giornale. Ultima prima pagina, prima di lasciarci per un aggiornamento sulla viabilità, quella del Fatto Quotidiano, che invece apre su queste chat tra Del Mastro e il titolare del ristorante, la bisteccheria, di cui lo stesso Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, che si è dimesso subito dopo il referendum sulla giustizia. E la giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati aveva detto no alla consultazione di queste chat, ma ieri l'avvocato di Caroccia, appunto il proprietario il socio della bisteccheria con Del Mastro, le ha depositate e le ha date ai PM. E quindi, secondo il Fatto Quotidiano, Del Mastro rischia grosso, Caroccia dalle chat ai PM. E con questo, come vi dicevo, ci lasciamo per la viabilità.
10: Monge, la famiglia italiana del pet food,
1: vi presenta Strade in diretta.
11: Ben ritrovati, segnaliamo ancora code per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra la barriera di Terrazzano e l'innesto con la A4 Torino-Trieste in direzione della 1 Milano-Napoli. Code per incidente sulla 6 Torino-Savona tra Fossano e l'innesto con la 33 Asticuno in direzione Savona, e per lo stesso motivo disagi sulla 7 Milano-Genova tra Genova e la barriera di Genova Ovest in direzione Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia invece si viaggia in coda per un veicolo in avaria tra Celle Ligure e l'inizio della Complanare di Savona verso Ventimiglia. Sulla 1 Milano-Napoli code per un veicolo in panne tra Fabro Orvieto in direzione Napoli, e per lo stesso motivo code sulla 14 Bologna-Taranto tra Ortona e Lanciano verso Taranto. Si viaggia lentamente per un incidente sull'autostrada del Mediterraneo all'altezza di Rosarno in direzione dell'allacciamento con Fisciano. Mi fermo qui, ci risentiamo più tardi, a dopo.
1: In primo piano.
9: Ancora buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli. Appunto, vi ricordo insolitamente al posto di Laura Bettini, che però risentirete in Si può fare questa mattina e anche domani. E riprendiamo con le prime pagine che ci mancavano. Le verità nascoste, il titolo principale di Libero. Fakir, Abderrahim Fakir, in ospedale per psicosi, poi lasciato libero. Questo emerge appunto dalle indagini sui giorni precedenti alla morte. Il rapinatore, mentre per quanto riguarda la questione di Mario Roggero, il gioielliere che dopo 3 gradi di giudizio è stato condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso 2 delle persone che erano uscite dalla sua gioielleria ma l'avevano rapinata, e averne ferita una terza. Il rapinatore di Roggero doveva essere in cella, uno appunto dei rapinatori. Anche qui la foto in prima pagina è quella di Pirlo, che figura da Pirlo, il nuovo CT è un ripiego. La Verità a centropagina ha proprio una foto di Roggero, uno dei rapinatori di Roggero doveva essere in cella, i PM l'hanno lasciato libero, ma il titolo principale è di fa riferimento a un audio di cui la Verità è in possesso. Ranucci, 2 punti, mafiosi e massoni in Rai. Sigfrido si lascia andare con Valentina Pelliccia a pesanti considerazioni sull'emittente di Stato della quale è vice direttore, perché appunto Ranucci è vice direttore di Rai 3. Parla anche di servizi segreti deviati e logge occulte. Non risulta però che abbia mai denunciato il fatto. E poi subito sotto la foto di Roggero, l'autopsia su Fakir, cocaina, niente fratture. Il Manifesto, Baby Gang, e la foto però, quindi è chiaramente come sempre ironico il titolo del Manifesto, subito sotto c'è la foto di Giorgia Meloni, a fianco i 2 vice premier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, e poi c'è anche Piantedosi in questa foto. Il titolo del Manifesto: un governo allo sbaraglio, incapace di progettare un futuro, mosso da un'ideologia feroce, si accanisce contro i più giovani che un futuro avrebbero il diritto di immaginarlo. Il nuovo DDL, disegno di legge sulla punibilità dei minori, indigna magistrati e avvocati e un po' anche l'opposizione. E poi subito sotto il tema dei dazi, dei nuovi dazi decisi dall'amministrazione Trump, torna il muro dei dazi USA per 60 paesi. Il Riformista invece apre su Ranucci l'inchiesta alle vongole. Il giornalismo d'inchiesta di Ranucci è condito da troppi sospetti. E l'editoriale di Claudio Veraldi, legiferare sui figli per assolvere i padri. Il riferimento è naturalmente al disegno di legge di cui abbiamo appena parlato. Con questo torniamo sul Sole 24 Ore. Molto interessante l'approfondimento di Gianni Trovati, perché adesso l'emergenza sono gli incendi, però se dovessero esserci eventi estremi di altro tipo tornerà sotto la lente il dissesto idrogeologico del nostro paese. E quindi Gianni Trovati oggi sul Sole, per questo dico molto interessante, spiega: frane e alluvioni, speso solo il 41% dei fondi, 1,9 miliardi ancora fermi. Dissesto idrogeologico, la Corte dei Conti, caos delle competenze, deficit di tecnici non consentono di tradurre le decisioni in opere. Ci sono, pensate, 7 diversi livelli istituzionali con un'autonomia che rende impossibile il coordinamento. Sempre dal Sole 24 Ore vi segnalo dalla pagina dei commenti un intervento di Andrea Lipparini, che è ordinario di strategia d'impresa all'Università di Bologna, e di Benedetto Vigna, lo firmano a 4 mani, che è l'amministratore delegato di Ferrari, e l'articolo si intitola Concentrazione e pazienza, quei poteri che possono sparire. Il tema naturalmente si inserisce nel macro tema dell'intelligenza artificiale, e Lipparini e Vigna spiegano: l'approccio umanistico è determinante per governare l'intelligenza artificiale, perché è una rivoluzione antropologica. Vi dicevo, l'intervista di Laura Galvagna al presidente di ANIA Giovanni Liverani apre la sezione di finanza e mercati, e il titolo è: dalle assicurazioni una spinta all'economia da 1.000 miliardi. ANIA ha trovato una nuova coesione che ha dato il via alla definizione di una serie di obiettivi strategici. Poi vi porto sul Corriere della Sera, la notizia la trovate anche su Repubblica, ma il Corriere della Sera la approfondisce di più, e la notizia riguarda Leonardo Maria Del Vecchio, il quinto figlio di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, al centro, come sapete, scomparso 3 anni fa. Gli eredi non hanno ancora trovato un accordo sull'eredità, appunto. Leonardo Maria Del Vecchio sta cercando da diversi mesi di trovare un accordo con le banche per avere un finanziamento di oltre 9 miliardi per comprare le quote di due dei fratelli. Ma intanto si aggiunge un tassello alla figura di Leonardo Maria Del Vecchio. Spiega Giuseppe Guastella, che segue molte delle vicende della cronaca giudiziaria sul Corriere della Sera, la ex Sara Soldati, 26 anni, Leonardo Maria Del Vecchio ne ha 31, ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio e padre e madre della loro bambina, che ha credo 2 anni e mezzo, la ex contro Del Vecchio, non mi fa vedere la bambina. Lui smentisce, però intanto è indagato perché l'ex modella, appunto, o influencer, non so, viene definita in diversi modi, Sara Soldati, lo ha denunciato per un episodio accaduto sullo yacht di Leonardo Maria Del Vecchio in Sardegna. Ve lo leggo perché appunto è sempre più diciamo controversa la figura di Leonardo Maria Del Vecchio, che sapete in passato è anche stato accusato di aver picchiato due delle compagne precedenti. Una querela ai carabinieri di Porto Cervo è il risultato dell'ultimo ruvido confronto nel mare della Sardegna tra Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio dopo la rottura della loro unione. E vedremo appunto perché il legale di Leonardo Maria Del Vecchio dice: la signora è stata invitata a restare con la figlia, è lei che non ha rispettato gli accordi. Vi dicevo gli incendi in Francia, vi segnalo in particolare la corrispondenza di Danilo Ceccarelli, voce che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, sulla Stampa: Cap Ferré in fuga dall'inferno, in centinaia salvati con le barche. Paura per i maxi incendi nella Saint-Tropez dell'Atlantico, perché appunto è una località turistica molto famosa, Saint-Tropez in Costa Azzurra, Cap Ferré si affaccia invece sull'Atlantico, 110.000 evacuati in 2 giorni, oltre 14.000 ettari andati in fumo in poche ore. Anche la comunità di Madrid, perché l'altra emergenza, come dicevamo, in Spagna, minacciata dai roghi. Dal Messaggero, visto che abbiamo parlato delle conseguenze della guerra in Iran, potremmo dire del Golfo Persico, perché l'Iran, come sapete, negli ultimi giorni sta reagendo anche colpendo le basi americane nell'area. Porti, ponti e arsenali, Teheran ha usato la tregua per rialzare la testa. Potete leggere questo retroscena firmato da Angelo Paura, pagina 7 del Messaggero. La ricostruzione velocissima ha consentito di rimettere in piedi il 60% delle infrastrutture distrutte dai bombardamenti e di spostare i depositi nucleari. Le immagini dei satelliti mostrano una situazione molto diversa rispetto al quadro del Pentagono. Dall'Avvenire, un reportage di Anna Pozzi da Nairobi, inquietante possiamo definirlo, si intitola: noi vittime di tratta sotto tortura nelle fabbriche delle truffe online. Sono 300.000 le persone, spesso giovani africani, deportate con l'inganno e sfruttate per raggirare sconosciuti sul web con criptovalute e scommesse. Dovevo garantire $15.000 al mese, ha raccontato una di queste persone a Anna Pozzi. A Nairobi la comunità di padre Kizito Sesana aiuta chi riesce a tornare dall'inferno degli scam center del sud-est asiatico. Contratto in cinese, pochi soldi, 12 ore di lavoro al giorno, fra traumi e sensi di colpa. Poi vi segnalo dal Giornale, c'è un approfondimento anche sul Corriere della Sera, sul Sole 24 Ore, firmato da Marco Masciaga, però il Giornale con Andrea Cuomo aggiorna sulla protesta che c'è in India, la cosiddetta protesta degli scarafaggi. Sono giovani scesi in piazza, si sono autodefiniti così perché era stato il premier Modi, ministro, a definirli appunto cockroaches, scarafaggi. Il primo successo delle blatte indiane. Modi apre al dialogo. Incontro dei giovani del partito con il governo conservatore. Forse oggi le dimissioni del ministro all'istruzione contestato. e vedremo, perché ricordiamolo ancora una volta, l'India è il paese più popoloso al mondo, con una popolazione anche con una media molto giovane, che appunto adesso è scesa in piazza. Purtroppo il tempo è finito, però vi segnalo, faccio in tempo, due pagine sul Fatto Quotidiano sull'Odissea, uscita 8 giorni fa e record incassi. Grazie a Pietro Lacorte in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto, appuntamento a domani se vorrete, e un buon sabato da Giulia Crivelli.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
15: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Le 7:59.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Governo al lavoro sul nuovo decreto carburanti, ieri incontro Giorgetti Meloni contro il caro benzina. Guerra in Iran, aiuti rivendicano l'attacco contro l'Arabia Saudita, scontri coloni palestinesi in Cisgiordania. Giornalista carbonizzato a Eboli, un fermato dai carabinieri, era nascosto in un casale abbandonato. Guardiola rifiuta la panchina azzurra verso l'accordo con Pirlo come nuovo CT della nazionale. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Governo al lavoro sul caro benzina, hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi, spiegando che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto ieri un confronto con il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Al centro del colloquio la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il Governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili.
18: Il gasolio sfonda quota 2,2 euro al litro in provincia di Bolzano, il primo territorio in Italia a raggiungere questa soglia. La media nazionale del diesel viaggia intorno ai 2,16 euro, con la benzina che si avvicina ai 2 euro. Livelli che riportano alla mente il picco di marzo 2022, quando il governo Draghi decise di tagliare le accise. Lo stesso intervento è stato messo in campo negli ultimi mesi, ma riproporlo appare complicato. La misura non è mirata alle famiglie più fragili e non convince né Bruxelles né il Fondo Monetario Internazionale. Le casse pubbliche inoltre sono più strette rispetto al 2022. L'Italia resta dentro la procedura europea per disavanzo eccessivo e ha già speso somme rilevanti per contenere i rincari. Resta in campo il meccanismo delle accise mobili, che si autofinanzia con il maggior gettito IVA generato dagli stessi rincari alla pompa. Per metterlo in campo però bisognerà aspettare la prima settimana di agosto. In tutto questo il prezzo del greggio continua ad aumentare, anche con un nuovo rischio di approvvigionamenti. Le quotazioni del Brent si aggirano intorno ai $100 al barile. Continuando così bisognerà attendersi altri rincari. Lorenzo Pace, Radio 24, Sole 24 Ore.
16: Andiamo in Medio Oriente. Le forze di difesa israeliane hanno condotto numerose incursioni nella notte in Cisgiordania, effettuando raid in città, villaggi e paesi e compiendo numerosi arresti. I raid sono stati condotti dopo che 2 israeliani e 4 palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus. E tensione sempre altissima tra Stati Uniti e Iran. Gli Houthi hanno rivendicato l'attacco contro l'Arabia Saudita e fonti arabe hanno annunciato la sospensione dei voli negli aeroporti di Jeddah e Riyadh.
19: Le forze armate americane hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera mentre tentava di eludere il blocco nello stretto di Hormuz imposto ai porti iraniani. Lo riferiscono i media americani, secondo cui l'equipaggio aveva tentato di forzare il blocco almeno 4 volte in precedenza. Gli Houthi invece hanno rivendicato l'attacco missilistico contro la città di Jizan nel sud dell'Arabia Saudita. Fonti arabe hanno annunciato la sospensione dei voli. negli aeroporti di Jeddah e Riyadh in seguito agli attacchi dello Yemen. E se il Wall Street Journal riferisce di un Trump che sarebbe sempre più pronto alla vendetta contro Teheran, convinto di dover usare la forza, in serata il presidente ha usato toni più accomodanti. «Non ho fretta di chiudere», ha detto. Durante la cena con i corrispondenti della Casa Bianca, Trump è tornato ad attaccare i giornalisti che, a suo dire, non raccontano la verità sull'Iran. «Ho sentito solo notizie false», ha detto, «ma la loro marina non esiste più, l'aviazione non esiste più, non hanno più radar», per poi ribadire che l'Iran non avrà mai il nucleare. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: E sempre alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, dopo quella interrotta dall'attentato del 25 aprile, Trump ha indossato un cappellino con la scritta Trump 2028 ed è tornato con una provocazione sulla possibilità di un terzo mandato, opportunità negata però dalla Costituzione. E ieri sono scattati nuovi dazi americani contro 60 paesi.
20: È stata una reazione generalmente sollevata nei toni, ma più interlocutoria nei contenuti di quella arrivata dall'Europa in merito ai nuovi dazi annunciati dall'amministrazione Trump. Bruxelles ha preso atto della pubblicazione delle misure correttive, valutando positivamente il fatto che siano in linea con gli impegni tariffari degli Stati Uniti concordati nell'ambito della dichiarazione congiunta di quasi un anno fa. Anche perché, come spiega a Radio 24 Lucio Miranda, presidente di Export USA, l'ultima manovra tariffaria statunitense è persino più favorevole rispetto agli accordi euroamericani di Turnberry.
21: È un regime tariffario migliorativo anche rispetto agli accordi dell'agosto 2025 tra von der Leyen e Trump.
20: Non è d'accordo con Washington l'alta rappresentante Callas, che contesta le accuse di carenza nei controlli sul lavoro forzato all'interno del continente. Avevamo un accordo con l'America, lo abbiamo rispettato, ha chiosato Callas, che appare una voce abbastanza isolata a Bruxelles, dove prevale da un lato il sollievo per il fatto che le nuove tariffe non si sommeranno a quelle già concordate e dall'altro si naviga a vista. Le indagini statunitensi sulla sovraccapacità industriale e sulle politiche di prezzo farmaceutico che in Europa potrebbero portare prossimamente a nuovi dazi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Opposizione, penalisti ed educatori chiedono alla maggioranza di fermarsi sulla nuova stretta sulla punibilità dei minori e gli studenti temono la repressione. Sarà una stretta punitiva e di repressione preventiva anche per gli studenti medi, dice Carlotta Scognamiglio, portavoce dell'Unione degli Studenti.
22: Pioggia di critiche dopo l'annuncio fatto via social ieri da Giorgia Meloni dell'approvazione in CDM del disegno di legge che apporta modifiche in materia di imputabilità del minore. Il DDL punta a rendere più semplice processare i minorenni presumendone, diversamente da ora, fino a prova contraria, la capacità di intendere e di volere. L'imputabilità, nonostante non siano mancate proposte in tal senso, non viene estesa sotto i 14 anni e non vengono inasprite le pene. Esulta Matteo Salvini parlando di una stretta chiesta a gran voce dalla Lega, ma per le opposizioni si tratta di propaganda alla Vannacci e dell'ennesimo inefficace approccio punitivo del governo che arriva dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano. Contrari alla stretta anche i tecnici. Per l'Unione Camere Penali, il DDL, oltre a generare forti dubbi di incostituzionalità, appare come sintomo di una preoccupante regressione culturale. Non deve passare il messaggio che fino ad ora i minori non hanno pagato, perché lo hanno sempre fatto, l'osservazione di Emma Vezzù, procuratrice capo della Procura per i Minori di Torino, quando il capellano emerito del Beccaria di Milano parla in reazione al DDL di analfabetismo educativo. Dalla UIL Polizia Penitenziaria infine un allarme: il DDL minori, se non accompagnato da concrete misure di potenziamento delle strutture, rischia di far deflagrare il sistema carcerario già in profonda crisi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Era nascosto in un casolare abbandonato nella provincia sud di Salerno il presunto assassino di Luca Esposito, il giornalista 53enne bruciato in un terreno di Ebori dopo essere stato picchiato. Sono stati i carabinieri del comando provinciale di Salerno, in collaborazione con il ROS e cacciatore di Puglia, a individuarlo e ammanettarlo, decisivi per le indagini i riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. Sangue nei polmoni e schiacciamento sono i primi elementi che emergono dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto domenica a Bologna dopo essere stato immobilizzato dalla polizia.
0: L'esito definitivo dell'autopsia si conoscerà tra settimane, quando i consulenti della procura depositeranno le conclusioni, ma dalla perizia eseguita al Sant'Orsola e durata 6 ore emergono i primi riscontri. Abderrahim Fakir ha subito uno schiacciamento toracico e nei suoi polmoni sangue vivo, elementi che costituiscono il primo tassello per risalire alla causa e alle responsabilità della morte del 42enne marocchino domenica scorsa al Pilastro, elementi che innescano interpretazioni diverse. Per il legale dei poliziotti sarebbe dimostrato che i due agenti non si erano accaniti con violenza contro Fakir. Per il legale della famiglia invece il quadro è compatibile con una asfissia da compressione. Lo schiacciamento potrebbe essere stato conseguenza dell'azione dei poliziotti intervenuti per immobilizzarlo, come pure l'effetto delle manovre rianimatorie praticate dall'equipe medica. L'emorragia potrebbe essere stata indotta da un'eccessiva compressione, come pure dall'uso di droga. Il 20 giugno Abderrahim Fakir era stato trasportato al pronto soccorso in seguito ad un gesto di autolesionismo. Dopo quell'episodio era stato preso in carico da un centro di salute mentale e sottoposto ad una prima visita. Un'altra era fissata ai primi giorni d'agosto. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Scossa di terremoto da 4.1 in Molise, in provincia di Isernia, nella zona di Pizzone. Il sisma è stato avvertito poco dopo la mezzanotte, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a una profondità di 10 km. Data la vicinanza, la scossa è stata avvertita anche nel Lazio, nella provincia di Frosinone e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Non si registrano al momento danni a persone o cose. È arrivata la sentenza del Tribunale di Asti dopo l'incidente dell'11 dicembre scorso sull'autostrada 33 Asti Cuneo, nel quale morì la ventenne Matilde Baldi. 8 anni a Franco Vacchina, assolto Davide Bertello, smontata l'ipotesi che i due stessero facendo una gara a bordo di due Porsche. Vacchina aveva tamponato la 500 su cui viaggiava Matilde con la madre, con la Porsche che viaggiava a 200 km orari. Dietro di lui la Porsche di Bertello, non coinvolta direttamente nell'urto, ma Bertello dopo lo schianto si era fermato per qualche istante e poi era ripartito. E secondo i dati ACI-Istat, nel 2025 le vittime di incidenti stradali sono in cale sotto quota 3.000, ma il numero complessivo di incidenti e ferite è aumentato. Sono cresciuti i decessi tra bambini, ciclisti e utilizzatori di monopattini.
2: Nel 2025 gli incidenti stradali sono aumentati, ma i morti sono diminuiti del 5,3% e per la prima volta dal 2020 il numero delle vittime scende sotto quota 3.000. E quanto emerge dal rapporto Istat-ACI sugli incidenti stradali in Italia. Sono in leggero aumento invece i feriti, che sono stati 237.822, l'1,7% in più, per un totale di 177.207 incidenti stradali, aumentati anche questi del 2,2%. Lo studio sottolinea che il numero delle vittime aumenta soprattutto tra conducenti e passeggeri di biciclette, biciclette elettriche, monopattini elettrici e autocarri, mentre diminuisce per tutte le altre categorie di utenti della strada. Le vittime della mobilità attiva, spiega il rapporto, e della micromobilità ammontano complessivamente a 253, in aumento del 22% rispetto al 2024. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia, nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale via terra e via mare di varie zone. Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione villaggio per villaggio della penisola di Capferret. E in chiusura al calcio, incassato il no di Guardiola, Pirlo sempre più vicino alla panchina azzurra.
5: Il nome di Andrea Pirlo non mette tutti d'accordo, ma è il nome che Paolo Maldini e Leonardo avevano in testa sin dal primo momento come alternativa al grande sogno. Quando Pep Guardiola ha declinato l'offerta della panchina della nazionale spiegando di essere lusingato ma di non voler cambiare i suoi piani per i prossimi mesi, riposo sabbatico dopo stagioni a 100 all'ora, il passo successivo è stato automatico. Pirlo era nella testa di Maldini già come allenatore del Milan dopo Pioli. Pirlo parla la stessa lingua tecnica degli uomini scelti da Malagò per disegnare un nuovo DNA DNA calcistico alle nazionali azzurre e quindi non avrà problemi a collaborare con Maldini e Leonardo. Le ragioni della scelta sono tutte qui. Il curriculum non è all'altezza di quello di Guardiola e nemmeno di quelli di Conte e Mancini, che pure sono stati in corsa per la panchina azzurra. Malagò però ha scelto di costruire un club Italia diverso rispetto al passato e dunque di accettare il consiglio di chi lo dovrà guidare. Il contratto con lo United FC a Dubai e lo stipendio dentro i parametri federali non sono un problema. Il nuovo corso della nazionale debutterà a fine settembre con la Nations League. Non sarà un inizio facile perché le avversarie sono Belgio, Turchia e Francia. Obiettivo: partire senza scossoni, cominciando a pensare alle qualificazioni per l'Europeo del 2028. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Pietro Lacorte in regia. 0:24, torna alle 9:00.

0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Radio 24 Reportage.
6: Call sign Gotmog. Racconto in prima linea di Gigi Donelli.
7: Salve a tutti, sono Gotmog, il mio call sign. Vengo dalla provincia di Firenze, ho 34 anni e in questo momento mi trovo in un centro di riabilitazione militare in periferia di Kiev.
8: Il call sign è il nome che si assegna ad un soldato in guerra e che si usa soprattutto nelle comunicazioni radio. Gotmog, in questo caso, è un call sign pescato dalla saga del Signore degli Anelli. Nel mondo reale, invece, chi lo ha scelto è uno degli italiani che combatte nelle fila dell'esercito ucraino. Ferito a Capodanno, l'ho incontrato per la prima volta nelle retrovie, in un ospedale dove si curano i feriti di guerra. Questo è il suo racconto.
7: Il 30 di dicembre, ecco, io e il mio team, perché faccio parte di un team medico, riceviamo i dettagli di una missione che si sarebbe svolta il giorno successivo, durante Capodanno, di andare a recuperare due feriti gravi ucraini in una posizione molto molto vicina a quella che qui in gergo viene chiamata linea zero. Il giorno seguente, durante la mattinata, abbiamo svolto tutti i preparativi per partire. Verso circa le 4 del pomeriggio del 31 dicembre salgo in macchina con il mio team, con l'equipe medica, che macchina, non è una macchina comune, è un blindato logicamente, con tutte le varie protezioni del caso, trasformato diciamo ad ambulanza. Partiamo dalla nostra posizione per raggiungere il punto dove dovevamo recuperare i due feriti. Approssimativamente arrivati a metà strada del viaggio, un drone ha colpito il mezzo, inizialmente distruggendo quella che era, creando un buco diciamo in quella che era la protezione antidroni. Sono riuscito a proseguire per non molto, per un altro minuto o qualcosa del genere. E un secondo drone è entrato dove c'era la breccia del drone precedente, è entrato dentro la protezione ed ha colpito il cofano. In quel momento il motore si è disattivato, non rispondeva più. Abbiamo deciso di abbandonare il mezzo in attesa di indicazioni più precise. Io mi occupo prettamente di evacuazione d'emergenza in situazioni di combattimento. Cioè non vado, diciamo, cioè non prelevo il ferito, diciamo, in una situazione sicura, ecco, in cui ci sono già creati i perimetri e quant'altro. Erano 6 chilometri da dove stavamo noi, e il tutto, il partire, andare là, il prendere il soggetto e portarlo a un'altra ambulanza, che poi è quella che si occupa poi fisicamente di portare il ferito all'ospedale, il tutto si doveva concludere, la missione era preventivata tra 1:30 e 2:10. Quella era la finestra che avevamo per fare il tutto. Nevicava veramente tanto tanto tanto, qui quando dice linea verticale, nell'arco di un'ora è capace che ti fa anche 40-50 centimetri di neve così all'improvviso. Riuscivo a capire dove era la strada per i mezzi distrutti che erano nella strada, perché essendoci così tanta neve in alcuni punti sembrava di essere una tavola bianca completamente, cioè non c'era alcuna differenza. Ancora illesi, logicamente il panico per la situazione, perché sappiamo che siamo rimasti bloccati in mezzo a nulla, il nemico ci ha colpito, quindi vuol dire che sanno che siamo lì, enorme stress, ma fino a quel momento ecco completamente illesi. Esco dal veicolo e cerco subito il riparo più vicino possibile a me, cercando di fare la mossa più intelligente, che era quella, diciamo, di aver notato che le misure nostre all'interno del veicolo elettroniche per fare jamming dei droni, interferire con i droni, ecco, diciamo così, ancora aveva l'80% di batteria, che non dura tantissimo l'80% di batteria, però ecco, non me la sono sentita, diciamo, di abbandonare completamente il veicolo e cominciare a camminare verso chissà dove. Quindi ho cercato di stare più possibile vicino al veicolo e allo stesso tempo più possibile al riparo da eventuali droni, e fortunatamente accanto al veicolo c'era qualche alberello, qualche cespuglio secco e cose del genere, ci siamo riparati lì. Quel giorno eravamo in tre, l'equipaggio è composto da pilota e i due medici che poi stanno dietro a occuparsi del ferito. Il sole non si vedeva più, c'era il classico arancione all'orizzonte, dalla parte opposta completamente nero, era quella situazione lì. Qui le procedure a volte si riscrivono, ecco, da addestramento la prima cosa è creare spazio tra i membri, perché logicamente potresti essere colpito ancora. Però lì c'era una peculiarità, diciamo, il fatto che noi dovevamo attendere indicazioni dal quartier generale e fornire a nostra volta informazioni al quartier generale, quindi non era una cosa che poteva essere svolta velocemente da un singolo operatore, quindi dovevamo essere tutti e tre lì per uno lavorare per capire la posizione, uno comunicare in mappa e uno invece tenere gli occhi aperti intorno e fare, diciamo, quel che mi ha chiamato perimetro, ecco. In un tempo che va tra i 3 e i 6 minuti io incomincio a sentire il rumore, il ronzio di un drone in lontananza. Quella era la mia prima esperienza diretta in cui un drone comincia ad attaccare me in una situazione in cui sono affante a terra, quindi sono stato un attimino un po' sorpreso dal fatto di sentire il drone in lontananza e il tempo in cui poi effettivamente ce lo siamo trovati addosso. E dal momento in cui l'ho sentito inizialmente mi sembrava molto lontano, appena l'ho sentito incomincio a urlare spread out ai ragazzi, che vorrebbe dire appunto di creare distanza, ognuno di allargarci. Io trovo il primo albero che ho di fronte, mi metto lì, il tempo di proprio posizionarmi sull'albero e già il drone era tipo 20-30 metri da me, quindi è stato molto molto molto veloce. Lo vedevo e non lo vedevo il drone, era molto difficile. Ho cercato ovviamente di provare a sparargli e tirarlo giù, ma non sono neanche riuscito a tirare un colpo, perché ogni volta che riuscivo a vederlo il tempo di mettere, diciamo, l'occhio sul mirino si era già spostato di molto. Comincio a rendermi conto che mi ha puntato lì, in quella fase lì in cui sto cercando di ingaggiarlo, perché mi rendo conto che sta incominciando a ruotare sempre, a ruotare intorno all'albero e sempre verso di me. Il fatto sta che incomincio a comprendere che gira intorno a me. Continuavo, come ho detto prima, a cercare di puntare, sparare senza aver successo. Diciamo, a quello che è il suo ultimo mezzo giro, tipo sento che mi passa molto vicino all'orecchio destro e sento anche un forte spostamento d'aria, appunto, dovuto dalle eliche del drone che mi soffiano forte sul collo, sulla parte destra della testa. In quel momento lì io istintivamente lascio il fucile, mollo il fucile e mi butto, diciamo, in posizione fetale in terra, abbracciando il tronco d'albero da cui mi stavo riparando. Il drone ha completato quel suo mezzo giro che gli mancava e mi ha invece colpito dalla parte destra e passato a quella sinistra, completando il giro e mi ha colpito poi sul fianco sinistro, rompendo il femore in due punti, perforando il polmone sinistro, una scheggia sul collo, un'altra sul ginocchio. Lì ho cominciato a urlare e a dire I'm hit, sono colpito. Ho cominciato a fare il check, ma io non trovavo sangue, non ce n'era né nessuna neve né niente. Anche lì sono arrivati i dottori, i due medici.

0: di droni che si è attivato fin da subito quando hanno ricevuto la notizia che ero stato ferito e hanno usato a loro volta i droni nostri senza alcuna carica esplosiva, niente, li hanno utilizzati per andare a sbattere fisicamente contro gli altri droni russi e buttarli giù così, ecco. Senza questo aiuto sicuramente sono convinto, probabilmente saremmo morti tutti e tre. La mia fortuna è stata che tutto si è svolto velocemente. Lì, diciamo, da quando hanno cominciato a trascinarmi all'evento poi dei droni che si sono schiantati l'un con l'altro, diciamo, è passato all'incirca una quarantina di minuti, dove noi non siamo riusciti a raggiungere la posizione, ma in radio hanno successivamente detto che sarebbe stata questa macchina con i soccorsi a venire direttamente nella nostra posizione. Quindi siamo rimasti fermi un attimino, è arrivato sto pick-up nero con due ucraini che mi hanno preso, mi hanno caricato a bordo e mi hanno portato poi all'ospedale. Io credo, per quello che è il mio vissuto qui o in generale nella vita, a volte prescindere le motivazioni cambiano anche, cioè c'è un mutamento da un'idea principale a quando la vivi, a quando ci sei dentro, tutto cambia a prescindere. Questo per dire che le motivazioni che mi spingono adesso a rimanere qui non sono certamente le stesse che mi hanno spinto a partire. Inizialmente ero spinto a venire qui intanto perché avevo già dei legami, dei contatti con delle persone che già conoscevo che erano qui, alcuni di loro sono morti, questo diciamo intanto è stato il primo input, il primo trigger che mi ha spinto a fare il primo passo, a attivarmi, intanto a informarmi dove sarei potuto andare, a cominciare a fare tutta una preparazione, allenarmi e quant'altro. Poi nell'informarmi e quant'altro della situazione in Ucraina, che cosa succede, andare sempre nel dettaglio, comincia appunto a prendere più forza anche proprio quella che è la causa ucraina e mettersi con la testa a pensare insomma a questo paese alle porte dell'Europa che viene attaccato così in questo modo. È un qualcosa alla quale devo prendere parte perché la sento molto vicino. Io ho già un'esperienza pregressa militare in legione straniera francese, ho girato, ho fatto, ho operato, so che cosa vuol dire la vita militare, impugnare un fucile, non è che mi sveglio la mattina e mi improvviso soldato, ecco, qui non è uno scherzo. Io metto a servizio la mia professionalità, quello che diciamo ho studiato come se fosse il mio passato militare fosse, diciamo, un diploma, ecco, e quello che io ho imparato nel mio passato lo rimetto, diciamo, al servizio qui. Non è per me, ecco, un fare mercenario e non sono qui per soldi, cioè alla fine io penso che in Italia se vado a pulire i bagni di qualche appartamento probabilmente guadagno di più che qua, ecco, fondamentalmente. Di base non ho intenzione di andare via da qua, di base il mio intento è quello di rimanere in servizio e fare qualsiasi cosa io possa fare poi dopo, anche se dovessero mettermi dietro una scrivania a fare qualcosa, comunque sia, non ho intenzione, ecco, di mollare tutto e tornarmi a casa. Tutti me lo consigliano e quant'altro, ma ecco, anzi, dopo questo incidente che ho avuto, la mia motivazione a rimanere qui diventa ancora più personale. E su che cosa farò, come ho detto, dipenderà da in che stato e cosa dirà, diciamo, la commissione medica una volta che sarò dimesso, completamente. Poi da lì incomincerò a pensarci.
1: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai, ai, ai.
4: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio.

0: salvo approvazione della finanziaria. Meglio forte.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 25 luglio. La pressione torna gradualmente a diminuire, si avvicina infatti una perturbazione. La giornata sarà contrassegnata da un tempo spesso soleggiato e un clima caldo accettabile, ma entro sera il tempo peggiorerà al nord con l'arrivo di temporali forti dapprima sui settori alpini e poi in nottata anche su Piemonte e Liguria. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
14: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività.
15: Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.

0: Amici e nemici di Daniele Bellasio con Marianna Aprile.
1: Oh, finalmente inizia quella stagione in cui io vado in giro e Marianna Aprile no. Ciao Marianna.
2: Al palo. Ciao, buongiorno.
1: No, in onda, diciamo, non al palo, in onda.
2: Si sta a Roma, Roma d'estate è l'unica forse stagione dell'anno in cui Roma è veramente vivibile, vero, caldo vero. A parte, quindi no, bellissimo. Dove vai, dici? Ma dove veniamo a fare Bellasio watching?
1: No, per esempio stasera Santa Margherita con Vittorio Emanuele Parsi, Sole 24 Ore Talk, Santa Margherita, vedi?
2: Vabbè, quindi lavori.
1: È un
2: no,
1: po'.
2: Le vacanze, vogliamo sapere le vacanze.
1: No, le vacanze a casa, le, no? Cioè, chi come me è un avventuroso, le vacanze le fa a casa.
2: Con le serrande abbassate per far finta che sei ai Caraibi, quelle cose lì.
1: Guarda, io vado in Piemonte, le serrande abbassate sono un cliché piemontese notissimo, no? Cioè il tinello, poi mm-hmm. ci sono i signori e le signore che abbassano le serrande, ma non del tutto, per cui un po' si vede fuori e tu guardi chi passa, come in un film di Nanni Moretti, stupendo.
2: No, io ho ordinato una piscinetta gonfiabile da mettere sul terrazzo. Mi voglio lasciare con questa immagine.
1: Che scena bellissima, tu e Luca Telese che fate i tuffi dal trampolino della piscina gonfiabile alla 7, stupendo.
2: No, a casa.
1: Io volevo dirti che grazie a te, va detto, ogni tanto dei meriti vanno dati. Grazie a te, noi quest'anno ad Amici e Nemici abbiamo avuto un primo ministro. Non quello che tu preferisci, non quella che tu preferisci, ma un primo ministro, un capo di un governo d'Amici e Nemici, Mari.
2: Molto amico tra l'altro di quella di qui sopra. Sì, ma soprattutto ce l'abbiamo avuto perché ha fatto per la prima volta una cosa che nessun altro aveva fatto finora. Vedremo poi, qui in poi. Però ha nominato ministra un avatar, un'intelligenza artificiale, ministra per l'intelligenza artificiale, che con il compito di contenere la corruzione in Albania. Il primo ministro era Edi Rama, la ministra creata da lui si chiamava Diella. È presente la foto di Diella? Te la ricordi?
1: Vagamente. Noi sentiamo lui però, non lei.
0: Amici e nemici.
2: Cominciamo dalla ragione per cui abbiamo provato a invitarla, cioè la sua idea di trasformare l'assistente virtuale Diella in una ministra del suo governo. Ci racconti chi è Diella e come le è venuta l'idea, perché ha fatto molto discutere.
3: Ma si tratta di un avatar che è stato creato per fornire dei servizi pubblici in linea attraverso la nostra piattaforma nazionale e-Albania, dove praticamente i cittadini albanesi che vivono in Albania o all'estero possono avere accesso direttamente dal loro smartphone al 95% dei servizi del paese. Cioè non hanno bisogno di andare a fare la fila per prendere delle carte necessarie per i loro affari con lo Stato. E così Diella ha servito quasi 1 milione di persone e ha fornito 36.000 documenti che sono siglati dal timbro digitale.
2: Lei ha presentato questa iniziativa anche in chiave anticorruzione e come un ulteriore passo nell'avvicinamento del suo paese agli standard anticorruzione dell'Unione Europea. Ci racconta bene perché, cioè in che modo Diella contribuisce al vostro avvicinamento all'Unione Europea?
3: Ma lei contribuisce già perché poi è stata coinvolta nel processo esattamente dell'integrazione europea per facilitare il trasferimento della key communautaire, che è praticamente il corpo legale dell'Unione, cioè tutta la montagna di leggi e di decreti e di regole dell'Unione, si tratta di circa 4.000 e qualche centinaia di leggi che devono essere trasferite nel corpo legislativo del paese. E prima gli altri paesi che sono passati attraverso questo processo e anche i paesi candidati dei Balcani hanno dovuto investire tantissimo per creare un esercito di traduttori e di legali per riuscire a fare questo lavoro enorme, mentre Diella lo fa da sola.
1: Magari poi lo importiamo anche a Milano questo strumento. Io per il primo ministro Rama avrei due curiosità brevissime. La prima è, siccome lei è anche un intellettuale, un artista, le chiedevo, c'è anche una componente di provocazione intellettuale in questa scelta? La seconda curiosità è, quando vedremo l'Albania in Europa? Ma nell'Unione Europea?
3: Provocazione non direi, perché io son sicuro che il mondo va in questa direzione. E sono sicuro che è solo una questione di tempo che l'intelligenza artificiale faccia parte dei governi nazionali e anche dei parlamenti nazionali e così via. Sicuramente non per sostituire gli umani e non per sostituire il processo democratico e per sostituire gli eletti, ma per rendere il loro lavoro e per rendere il rapporto tra loro e gli elettori molto molto molto più efficace, molto molto più trasparente, e per esporre praticamente delle debolezze che sono gli umani che devono riparare per performare meglio. Per l'Albania dico solo questo: noi abbiamo un piano concordato con la Commissione Europea che prevede di finire i negoziati alla fine del 2027, e se tutto va come sta andando e noi finiamo i negoziati e la Commissione dà al Consiglio Europeo il parere positivo per ammettere l'Albania nell'Unione, ci vorranno anche due altri anni per la ratifica nei parlamenti nazionali. È un processo, è una procedura che ha presa poco questo tempo anche per altri. E se poi non ci sono delle sorprese, alla fine di questo decennio l'Albania sarà finalmente a casa sua.
1: Marianna, una degli ospiti più interessanti che abbiamo avuto quest'anno è una giurista importante, costituzionalista, è stata anche presidente della Corte Costituzionale, e noi spesso quest'anno, per la verità, abbiamo parlato di diritti, ma questa è stata un'intervista particolarmente significativa.
2: Sì, ma posso parlare di un aspetto molto laterale di questa intervista, poi vado sulla ragione che ci ha portato a invitarla. Però quando abbiamo avuto ospite Marta Cartabia, io, parlo per me, ho scoperto una Marta Cartabia completamente diversa da quella che avevamo tutti imparato a conoscere quando è stata ministra della giustizia del governo Draghi o quando era in Corte Costituzionale, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo, non solo perché insomma la simpatia, l'ironia anche che traspare da come parla e da quel che dice sono stati una bella scoperta, perché mi ha confermato che, diciamo, le persone di valore quando interpretano un ruolo istituzionale passano sopra diciamo anche la loro naturale propensione e assumono un ruolo appunto neutro, istituzionale, rigoroso, e quando poi escono da quel ruolo si mostrano per come sono, e sono in genere una bella scoperta. Il contrario in genere non è una bella scoperta, non lo so. Tu come la vedi?
1: Come te, come sempre.
2: E allora, siccome è piaciuto a entrambi, consigliamo per quest'estate una lettura che sembra che è solo apparentemente impegnativa, in realtà è un piacere: Custodi della democrazia, la Costituzione, le corti e i confini del politico, uscito per Egea e scritto appunto da Marta Cartabia, che ascoltiamo.
0: Amici e nemici.
4: Credo che ci sia da contribuire a un chiarimento sulla idea della democrazia. È un libro che non è rivolto soltanto agli specialisti, agli accademici o ai giuristi, ma vuole parlare a un pubblico generale. Sono temi di interesse generale, soprattutto dei più giovani, che mi pare stiano crescendo in un'epoca in cui c'è un po' nell'aria una intuizione o una percezione comune che la democrazia significhi elezione di chi governa e poi, una volta che le persone sono al governo, possono esercitare il potere senza condizionamenti, senza limiti, senza ulteriori, diciamo così, intralci, possiamo dire così. Non è questa l'idea della democrazia che è alla base della nostra Costituzione. Lo dice chiaramente il primo articolo della Costituzione, che evidentemente riafferma l'idea della sovranità popolare, ma dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti prestabiliti dalla Costituzione. Ecco, a me pare che manchi un pochino, si sia un po' persa l'idea del limite nell'esercizio del potere. Siamo in un'epoca in cui c'è una forte concentrazione di poteri, non solo politici, ma sto parlando di un panorama internazionale, il libro guarda un po' oltre anche i confini italiani, in cui si concentra il potere politico, economico, finanziario, tecnologico nelle mani di pochissimi, e questo sta comportando un po' la perdita del senso del limite, che invece è essenziale perché il potere legittimamente scelto e eletto dal popolo possa veramente portare al beneficio e al rispetto, diciamo, di tutti i diritti e i principi che sono scritti nella Costituzione. Questo è il tema centrale del libro, che viene affrontato, e viene affrontato anche analizzando il ruolo che alcune istituzioni previste nelle Costituzioni contemporanee, in particolare le Corti Costituzionali, svolgono proprio per custodire questa idea di democrazia più complessa della semplice elezione di un governante.
1: E adesso, in questa puntata speciale, specialissima, così De Franchi ci sgrida, una piccola pausa per il traffico, poi il meglio di meglio. C'è stato un meglio, Amici e Nemici torna.
2: Meglissimo.
1: Traffico.
5: Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vi presenta Strade in diretta.
7: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. È chiusa la 21 Torino-Piacenza-Brescia a causa di rilievi tecnici da parte della polizia stradale tra Broni Stradella e Castel San Giovanni. In entrambe le direzioni si verificano ovviamente disagi. In prossimità del tratto chiuso segnaliamo ancora disagi, code per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra la barriera di Terrazzano e l'innesto con la A4 in direzione della 1 Milano-Napoli. Traffico congestionato sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra il confine di Stato e la barriera di Ugo Vizza in direzione della 4 Torino-Trieste, e poi sulla 1 Milano-Napoli si viaggia ancora lentamente per un veicolo in avaria tra Fabro e Orvieto verso Napoli. Abbiamo un incidente da segnalare sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza di Parco dei Medici in direzione dell'Aurelia. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.

0: amici e nemici.
1: Bentornati amici e nemici in questo meglio di questa stagione con Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Quest'anno abbiamo ricordato anche i 10 anni dalla morte di un leader politico straordinario, il matto dato ai liberali da questo paese, Marco Pannella, e lo abbiamo ricordato con una testimonianza molto sentita, molto vera, di una persona che è stata accanto a Marco Pannella in tutte le battaglie politiche fino più o meno alla fine. Emma Bonino.
0: Amici e nemici.
2: Intanto più passa il tempo, più ovviamente la figura di chiunque diventa un po' sfocata, salvo che in qualche episodio torna vivissima e con grande nostalgia da parte mia. Questo vale per esempio per tutta la discussione sulla giustizia, perché quello è stato un grande tema di Pannella, Tortora, i pentiti e quant'altro, e quindi mi è tornato vivissimo il ricordo di Marco Enzo e le iniziative a Bruxelles piuttosto che a Roma. Oppure la visita del Papa, quell'altro, in Africa, che era il grande tema di Pannella. E basta, questo è quello che io, poi tutta la storia di Pannella la sapete. Per quanto mi riguarda, dovrei dire che questi sono due episodi che me l'hanno reso vivissimo, anche se dopo 10 anni la figura di Marco cominciava a essere un po' sfocata anche per me.
1: Noi nella parte della puntata precedente abbiamo fatto questo tipo di analisi, che in fondo Pannella ha lasciato una eredità come fosse un virus liberal pannelliano che si è un po' inoculato in tanti partiti, ma non ha lasciato un'eredità unica. È d'accordo?
2: Sì, sono d'accordo per questo, perché tutto dove vado, dove sento di ex radicali, magari adesso in qualche altro partito, ma insomma... questa cosa liberale, libertaria, non violenta, credo si sia insinuata in molte persone o in molti leader di partito.
3: Nel corso della sua vita politica, il Partito Radicale ha messo in piedi alleanze diverse a destra e a sinistra. Oggi questo tipo di strategia politica viene definita trasformismo e giudicata molto negativamente. Lei vede una differenza nel trasformismo di alcuni partiti di oggi e quella strategia dei radicali?
2: Sì, differenza ce n'è, perché ci sono anche differenze di carattere, oltre che differenze di strategia politica. Marco era uno che sosteneva, e io con lui, che l'importante era l'obiettivo che perseguivamo, non tanto con chi. Ma questo abbiamo sempre fatto, la giustizia l'abbiamo fatta con chi, pochi dei socialisti, ha seguito il caso Tortora, la fame nel mondo fu fatto anche con democristiani, piccoli, Zamberletti e quant'altro. Queste sono le due cose più vivide che io ricordo di Pannella.
1: Secondo lei è ancora possibile sperare che ci siano partiti politici, movimenti politici capaci di coltivare nella stessa forza politica idee di libertà economica e tutela dei diritti civili, che era un po' la natura?
2: Non è che se è possibile o non è possibile. Io con lui pensavo che era assolutamente necessario. Queste che poi si sia riuscita a farlo sempre o non sempre, questo non sta a me dire, ma per noi, per me e per lui soprattutto, era un modo di essere, non impostato su questa o quell'alleanza di cui non gli importava proprio niente, ma sui temi che perseguiva, compreso ad esempio l'eutanasia, che adesso è diventata un po' più, virgolette, attuale, ma che era già attualissima. Credo che la prima proposta di legge fosse firmata a loro sfortuna. Vabbè, questo è un altro punto che io ricordo con molta, molta evidenza.
3: Uno degli sport nazionali più recenti è quello di provare a dire che cosa avrebbe fatto Pannella davanti a questa o a quella battaglia. Lei ritiene abbia senso cercare di interpretare ex post per giustificare delle strategie politiche o delle posizioni, il pensiero di
2: No, non
3: Pannella?
2: capisco neppure la domanda, sono sicuro la risposta.
3: È la risposta migliore che potesse darmi.
2: Quindi non so cosa lei voglia dire, cosa pensa che io debba dire.
3: No, in realtà vado su una nota un po' più dolente forse, perché negli ultimi anni della vita di Pannella vi eravate allontanati. C'è un rimpianto che ha legato al pezzo di strada che avete fatto insieme?
2: No, io insomma, molte delle cose che abbiamo fatto insieme sono certamente un grande rimpianto, perché poi lui aveva voluto allontanarsi e allontanarmi negli ultimi 2 anni, io questo non lo so, non lo saprò mai.
1: In conclusione, le posso chiedere qual è l'ultimo ricordo che ha di Marco Pannella?
2: Beh, bella domanda, perché dopo tutto quello che ho detto non c'è un ricordo, c'è un senso di qualche battaglia che mi è tornata in faccia più viva di quanto io avessi già dimenticato.
1: Io con un po' di emozione la ringrazio molto di essere stato con noi ad Amici
2: Niente.
1: e Nemici. Davvero grazie, e questa
2: Grazie,
1: puntata
2: grazie a voi,
1: è
2: grazie a
1: diventata molto
2: Marianna.
1: speciale.
2: Arrivederci.
3: Grazie davvero,
2: Oh.
3: Emma, è stato un regalo enorme, grazie.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao. È Marco Pannella che abbiamo ricordato ti ricordi il 2 maggio? Che è successo? Vabbè, vado avanti. Abbiamo ricordato il 2 maggio in occasione appunto del suo 96esimo compleanno, ma anche a ridosso dei 10 anni della sua scomparsa. Era uomo capace di convogliare grandi passioni e soprattutto portatori di grandi passioni. Allora noi in quella occasione, tra le voci che abbiamo avuto per ricordare Pannella, oltre a quella di Simone Spezia, che con un certo Bellasio ha realizzato un podcast per il Sole 24 Ore podcast che si intitola Marco, sai chi era Pannella, lo trovate su tutte le piattaforme, ma abbiamo avuto l'onore, il piacere di ascoltare anche il ricordo che di Marco Pannella ha fatto lui, il Blasco, Vasco Rossi.
4: Sono tra i firmatari della petizione per una targa a Marco Pannella in Piazza Navona. Come minimo, ritengo Marco Pannella uno dei più grandi protagonisti della scena politica italiana. Certamente per me il migliore. Una persona onesta, un uomo sincero, duro e puro, che non ha pensato un attimo a disfarsi dei propri beni personali per dedicarsi interamente e completamente alla politica, alle sue battaglie civili, sociali, che ha combattuto fino alla morte. Le poche conquiste sociali che in questo paese bigotto sono state ottenute, le dobbiamo a lui. Una figura purtroppo irripetibile e irraggiungibile. per il suo carattere forte, la sua grande umanità, la sua coerenza e i suoi altissimi ideali. Un uomo che ho avuto la fortuna di conoscere e di frequentare. Grazie a lui sono iscritto al Partito Radicale dell'85 e per chi fosse interessato, lo dico una volta per tutte, io sono un anarchico, radicale, antifascista. Viva Marco Pannella!
1: Un Vasco così chiaro e netto sulle sue idee. E tutto sommato in politica chiaro e netto, appunto. Comunque, 2 maggio.
3: C'è il GR che incombe su di noi.
1: Restate lì, ascoltate GR24 e poi torna il meglio di Amici e Nemici.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
10: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
11: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
12: Ma io sì.
11: Fede, ma dove sei?
12: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
11: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
12: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
11: Con il meglio di Non mi capisci.
12: Il meglio delle nuove generazioni.

0: Sono le 9.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Raid israeliani in Cisgiordania, l'esercito fa irruzione, 70 case e 50 gli arresti. Governo al lavoro contro il caro benzina, ieri l'incontro a Palazzo Chigi tra Giorgetti e Meloni. Giornalista carbonizzato a Eboli, un fermato dai carabinieri, era nascosto in un casale. Incendi in Europa, oltre 200.000 le persone evacuate tra Francia e Spagna. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Partiamo con il Medio Oriente. Le forze di difesa israeliane hanno condotto numerose incursioni nella notte in Cisgiordania, effettuando raid in città, villaggi e paesi e facendo irruzione in 70 case con numerosi arresti, 50 secondo i media. I raid sono stati condotti dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus.
2: Un'onda di violenza che si allarga a macchia d'olio coinvolgendo diversi villaggi della Cisgiordania e che segna di fatto una delle giornate più sanguinose degli ultimi mesi. L'innesco a sud di Nablus, nel villaggio palestinese di Tel, dove ci sono stati scontri a fuoco che hanno causato la morte di 6 persone, 2 soldati israeliani e 4 palestinesi. A creare tensione la presenza in un'area dove è vietato l'ingresso degli israeliani di un gruppo di coloni armati. La risposta militare israeliana è immediata e imponente e culmina con la chiusura degli accessi a Tel, Nablus e ad altri villaggi. In tutta la zona è imposto il coprifuoco. A poco serve l'appello del capo dello Shin Bet Zini, che invita a non farsi giustizia da soli. Per tutta la giornata i coloni attaccano i villaggi palestinesi provocando altri feriti, mentre il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di accelerare la regolarizzazione di alcuni avamposti israeliani e la creazione di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: E la tensione resta altissima anche tra Stati Uniti e Iran. Gli Houthi hanno rivendicato l'attacco contro l'Arabia Saudita. Fonti hanno annunciato la sospensione dei voli negli aeroporti di Jeddah e Riyadh. E le forze armate americane hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera che tentava di eludere il blocco americano nello stretto di Hormuz. Governo al lavoro sul caro benzina, hanno fatto sapere ieri fonti di Palazzo Chigi, spiegando che la premier Giorgia Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. E ieri il gasolio ha superato quota 2,2 euro al litro nella provincia di Bolzano, primo territorio a sfondare questa soglia. In rialzo anche il prezzo della benzina. Era nascosto in un casolare abbandonato nella provincia sud di Salerno il presunto assassino di Luca Esposito, il giornalista 53enne bruciato vivo in un terreno di Eboli dopo essere stato picchiato. Sono stati i carabinieri del comando provinciale di Salerno, in collaborazione con il ROS e i cacciatori di Puglia, a individuarlo e ammanettarlo. Decisivi per le indagini i riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Nella notte evacuate oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Gli incendi che colpiscono il nostro paese hanno raggiunto un livello senza precedenti, dichiara il premier francese Sébastien Lecornu, annunciando l'invio sul terreno per oggi di altri 500 militari che porteranno gli effettivi a oltre 1.000.
3: Continua l'emergenza che sta colpendo l'Europa sud-occidentale. Venti, grande caldo e siccità continuano ad alimentare grossi incendi, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna. I roghi boschivi attorno a Madrid hanno spinto il governo di Sanchez a dichiarare lo stato di emergenza nella regione della capitale e nella provincia di Avila. Almeno 19.000 persone attorno a Madrid sono state evacuate e obbligate a rimanere in casa a causa degli incendi, che hanno raggiunto livelli senza precedenti. In Francia è salito a 110.000 3.000 numero di persone evacuate per le fiamme nel dipartimento di Gironda, nel sud-ovest del paese, tra la penisola di Cap Ferré e la parte settentrionale del Bassin d'Arcachon, e altre 31.000 persone nel dipartimento delle Landes. Il presidente Macron ha annunciato la richiesta di attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea per gli incendi, tra i rinforzi Canadair croati e velivoli portoghesi. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Giorno 24 torna alle 10.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore.
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare.
2: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Giaecu. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai ai ai,
9: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!

0: e nemici.
1: Siamo tornati con questo meglio di una puntata speciale su tutte le cose che ci hanno colpito. Non ci stavano tutte ovviamente in una sola puntata, ma abbiamo fatto la fatica di scegliere quelle da riproporvi di questa stagione di Amici e Nemici. E ovviamente non potevamo che ricordare, no, anche l'evento, tra l'altro conclusosi da poco, dei mondiali di calcio negli Stati Uniti. Ora non parleremo del photobombing tentato da Donald Trump con i campioni del mondo spagnoli, non parleremo di quello, però parleremo comunque di mondiali grazie a una voce, no, che ci ha raggiunti proprio all'inizio di questo campionato.
2: Più che il meglio di, sembra una puntata dedicata ai miei miti, e qui entriamo nel mondo, diciamo così, delle star dell'intrattenimento, e Diego Battantuono ci spiega perché questi mondiali, sì, ma
3: insomma, parlare di questi mondiali è abbastanza difficile perché ovviamente non c'è l'Italia, ma se anche fosse ci fosse stata, certo saremmo stati tutti più contenti, però per me diventava un altro mondiale come la stagione da milanista che ho vissuto, cioè sempre con l'ansia di non arrivare, che non è bello, insomma. Cioè, se sei interista sei abituato a arrivare alle finali e poi perdere, però insomma almeno loro ci arrivano, qui sarebbe stato molto difficile. Potrebbero utilizzare perlomeno questi mondiali, ovviamente gli altri si divertono, però potrebbero dare un segnale in questi mondiali, oltre a mettere le camere sugli occhiali dell'arbitro, che mi sembrava una cosa di cui non sentivamo il bisogno. Potrebbero cominciare a punire un po' più severamente con dei cartellini le simulazioni, così che la gente dopo un po' smette di toccarsi la testa quando hanno toccato sulla spalla. E poi sarebbe un segnale, perché è un modo di pensare anche degli stessi cronisti, quando vedono uno che riesce furbescamente a prendere un fallo, dicono: però ha avuto questa giusta cattiveria, si vede che c'ha l'esperienza. E quindi a questo punto sembra, alle orecchie dei ragazzini, questa sembra l'idea più giusta da seguire. Poi se c'hanno anche i papà che gli insegnano come non pagare le tasse, alla fine diventa veramente prototipo di qualcuno che già vediamo in giro. Quindi questi segnali di miglioramento delle regole del calcio, perché le regole sono precise ma possono essere talmente interpretate che si falsano, se poi le interpreti truffando, questa dovrebbe essere punita con un cartellino e dopo un po' non lo fanno più. E concludo dicendo che talmente sarebbe importante questa cosa che se fossi un presidente di una squadra di calcio, quando faccio il contratto col calciatore metto la clausola obbligatoria che quando prendono dei cartellini per le risse, per le lamentele, per stupidità, e gli costano dei soldi che vanno poi devoluti ai calciatori più giovani, a chi ne ha bisogno. Secondo me anche lì non vedremmo, visto che gli portano via i soldi, non vedremmo praticamente quasi nessun cartellino per proteste. Insomma, io ne ho dette due, anche perché sennò dura troppo questa cosa. Io volevo salutarvi, ho parlato poco del mondiale, ma anche perché c'è poco da dire, non è appena cominciato, quindi fare una valutazione delle poche partite che ho visto mi sembra un po' complicato. Ciao a tutti e grazie.
2: E dopo Diego Battantuono, che il 13 giugno ci ha raggiunto con questa riflessione, ma allora, tu, a te capita mai, Marianna Aprile, di avere una persona che dici: ma siamo separati alla nascita, abbiamo fatto la stessa vita, siamo cresciuti con le stesse letture, gli stessi ascolti, pensiamo le stesse cose, capita mai?
1: No, neanche con me stessa, figurati con un'altra persona. Però lo so che per te invece questa persona esiste, esiste. È effettivamente un fenomeno bizzarro quello che
2: molto bizzarro. Anche perché poi in realtà nella vita, stando ai suoi racconti, soprattutto in fase adolescenziale, scolastica, siamo stati molto molto diversi, eppure siamo identici oggi. Adesso io non so se per lui, spero che per lui possa essere una cosa positiva, per me lo è. Ascoltiamo Luca Bizzarri.
0: Amici e nemici.
4: Perché il sindaco di Rebibbia, Luca? Di cosa si tratta? Raccontaci.
5: Si tratta del racconto dall'interno della situazione carceraria, fatta però da fatto da una persona che non è proprio simile a me, ed è questa la cosa che mi ha appassionato di più. Usare le parole di uno che ha una croce celtica al collo e ne va anche fiero, di uno che quando uscirà adesso, credo verso fine giugno, dovrebbe uscire Alemanno e ha già detto che si schiererà col partito di Vannacci, per cui diciamo che non è uno con cui ho molto a che spartire, però su questo argomento è stato ed è, bisogna ammettere che lo è stato anche prima, molto attento. Alemanno è sempre stata una persona molto attenta alla situazione carceraria ben prima di finirci dentro, e questo gli fa onore e va dato atto a lui di questo. In questo momento lui sta raccontando, oltretutto racconta un padiglione carcerario, quello dove sta lui, che è considerato la Parioli dei carceri, i Parioli dei carceri italiani, e lì succedono cose tremende, figurarsi quello che succede dalle altre parti.
2: Luca Bizzarri, chi come me ha in te la prima voce che ascolta la mattina nel podcast
5: ti ringrazio.
2: Tuo, sa che ti dedichi moltissimo alla giustizia e alle carceri. Io vorrei che spiegassi semplicemente perché.
5: Ma per egoismo, perché credo che delle carceri più sane e migliori poi creino un ambiente esterno alle carceri migliore e più sano. La politica continua a dimenticarsi delle carceri perché pensa, e forse anche giustamente, che non siano un argomento che porta voti. Comincerà a portarli quando la gente comincerà a capire che le carceri sono un posto, in questo momento sono un concentrato di delinquenza, e che chiunque entri in carcere ne esce più delinquente, per cui le carceri che abbiamo adesso sono delle scuole di delinquenza. Io ho parlato pochi giorni fa con un ex direttrice del carcere Beccaria, quindi del carcere minorile, che mi ha detto una cosa agghiacciante. Mi ha detto: io adesso tutti i ragazzi che incontro, siano innocenti o colpevoli, devo fare di tutto per tenerli fuori dal carcere minorile, anche quelli colpevoli, perché una volta che entrano lì dentro escono decisamente peggiorati, tutti, perché quella è diventata una scuola di criminalità. Per cui noi stiamo, col nostro silenzio sulle carceri, addestrando i criminali che poi ci rovineranno la vita.
4: Ed è un addestramento che, diciamo, è anche un po' figlio del modo in cui parliamo di sicurezza, no? Penso, appunto, hai parlato del minorile Beccaria, penso al fatto che da quando è in vigore il decreto Caivano il sovraffollamento carcerario è un problema anche dei minorili, non lo era mai stato. Il modello italiano delle carceri minorili veniva copiato all'estero, quindi non avevamo il problema delle carceri minorili, adesso ce lo abbiamo. Però tu che, insomma, quotidianamente punti il dito sulle storture anche del dibattito politico, ti chiedo per una volta di puntare il dito sull'elettorato, nel senso, se sappiamo, perché appunto in pochi ma si racconta che questo sistema, diciamo, solo punitivo e non riabilitativo produce più criminalità, se sappiamo questo, perché ci facciamo trascinare dai quei gettate la chiave, devono marcire in galera, dalla narrazione, diciamo, securitaria, che, diciamo, che non è un'invenzione di questi anni, insomma ce la portiamo dietro da un po', perché non ci interessa dei carcerati, posto che chiunque di noi può in teoria inciampare in un processo?
5: Diciamo che non ci interessa di nulla, non solo dei carcerati, è un problema che è a monte, che in una società che ormai è fatta da dodicenni, ci interessano i problemi dei dodicenni e quando siamo davanti a dei problemi li risolviamo come li risolverebbe un dodicenne, cioè con l'emotività. E quindi se arriva un signore che ci dice adesso rimandiamo tutti a casa e quelli cattivi li chiudiamo in galera e buttiamo via la chiave, cioè è la cosa che si direbbe a un bambino che ha paura dell'uomo nero in stanza, noi gli crediamo e gli diamo il voto. Poi è chiaro che non si possono fare entrambe le cose, non si può rimandare tutti a casa, anche perché mi viene da chiedere tutti chi, e non si può neanche buttare via la chiave. Oppure perché non abbiamo neanche il coraggio, ecco, questo mi è interessante, non abbiamo neanche il coraggio di dire va bene, allora ammazziamoli. Almeno avessimo quel coraggio, no? Di fare un bel referendum, rimettere la pena di morte e poi ammazzare tutti quelli che non ci piacciono. Tutti, eh? Tutti. Non abbiamo neanche quel coraggio lì, sarebbe chiaramente una mossa terrificante, no? Tremenda, ma almeno risolverebbe il problema. Invece non abbiamo neanche il coraggio di fare quello. Noi cosa facciamo? Ci affidiamo a chi ci dice che ci pensa lui e ci pensa lui, come dire, nella maniera più meno impattante, cioè dicendoci tante belle cose, raccontandoci tante belle storie, e poi le cose peggiorano e qualcuno se ne stupisce ancora.
2: Ascoltando il tuo racconto, il sindaco di Rebibbia si capisce che non è soltanto la storia di Alemanno e soprattutto la storia di Ario di Alemanno detenuto, ma è una storia in realtà sulla politica italiana, sulla destra italiana, va indietro nel tempo, racconti appunto, si intrecciano molte cose. A partire da questa constatazione, io volevo farti una domanda, diciamo, forse anche molto banale, ma che qui ogni tanto da Amici Nemici facciamo a chi svolge delle professioni un po' complesse, con più facce. Ti vorrei chiedere che lavoro fai nel senso di il comico, l'attore teatrale, però poi non hanno un amico e anche un editoriale al giorno. Quindi se tu dovessi spiegare a un ragazzo oggi, appunto a un dodicenne, che lavoro fai, come lo definiresti?
5: Io faccio l'attore e l'attore vuol dire tante cose. Nel lavoro dell'attore c'è anche un lavoro di scrittura, perché quando tu affronti un personaggio, in un certo modo dentro di te scrivi delle battute, scrivi delle azioni, scrivi delle reazioni. Quindi è sempre fare l'attore vuol dire mettersi nei panni di qualcun altro. Quindi anche quando faccio il podcast o quando scrivo la copertina di Floris, quindi quando racconto la politica, cerco di mettermi nei panni di quelli che prendo in giro, per esempio, o anche di quelli che subiscono le angherie fatte da quelli che prendo in giro. È sempre un mettersi nei panni di altri, cioè sempre cercare un altro da sé che abbia un altro punto di vista rispetto a te. Alla fine è il lavoro dell'attore che è ampio perché è sfaccettato e perché va da dare voce a un cartone animato a raccontare che cosa succede sotto casa tua.
1: Ok, mi candido ufficialmente a fare il Paolo Kessisoglu di Daniele Bellasio, però visto che di miti parliamo e visto che stiamo celebrando i regali che Amici e Nemici ci ha fatto, cioè la possibilità di dialogare con persone che ammiriamo, stimiamo da prima ancora di avere un microfono davanti, adesso ti faccio ascoltare il mio di mito.
6: Buongiorno, buongiorno, troppo, troppo, mi esalto, faccio il pavone. Senti, grazie, dimmi tutto,
1: Ma
6: ditemi
1: noi siamo
6: tutto.
1: assolutamente seri.
6: Adesso
1: Siamo
6: possiamo
1: assolutamente
6: passare il
1: seri.
6: gran tempo a farci i complimenti. Che
2: No, ma
6: carino, io li
2: guardi
6: faccio a
2: che è
6: voi
2: tutto
6: e voi li
2: vero.
6: fate a me.
2: È tutto vero. Cioè, Marianna di notte, lei credo lo sappia, no? Marianna di notte guarda le puntate passate di un giorno in pretura. Io mi ricordo tutto. Cioè, è una cosa. Tra l'altro, poi volevo.
1: Devo dire anche stanotte.
6: C'ho dei fanatici, dei fan fanatici.
2: No, tra l'altro ho letto, grazie a un appunto che ci ha scritto Giovanni Esperti, è la terza trasmissione più longeva di Rai 3, dopo il TG Egeo. Incredibile.
6: Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. E questo però la dice lunga sulla mia età. Scatterei
2: No,
6: l'argomento.
2: perché sono
1: No.
2: tutte. giovanissima come trasmissione.
7: La dici lunga sulla formula vincente che hai trovato, direi fin dall'inizio, nel senso che veramente c'è un livello di identità e di coerenza in questa trasmissione che davvero poche altre possono vantare. Però appunto siete tornati mercoledì, tra l'altro siete tornati in prima serata con ottimi risultati. E però una domanda, Roberta, te la voglio fare, non faccio quella l'ipocrisia di darti del lei, siamo del tu. E avete cominciato con l'omicidio di Nada Cella, un caso di 30 anni fa, e ti chiedo se cosa?
6: Un cold case, tipo molto americano.
7: Esatto, ma funzionano più i cold case o diciamo quelle puntate di Un giorno in pretura in cui appunto magari ricostruite il primo grado di giudizio e poi ci lasciate lì ad aspettare i tempi della giustizia per avere anche l'appello?
6: Bello. Ma funzionano più, le puntate che funzionano meglio sono le puntate più leggere, quelle più che hanno qualcosa anche di divertente. Quelle sono quelle, le truffe, soprattutto se le truffe, se poi c'è un po' di sesso di mezzo, quelle sono quelle che funzionano meglio. Quindi le puntate poi drammatiche funzionano sempre, lo dimostra Garlasco, insomma. C'è sempre un caso che non è risolto fino in fondo. Capito? Quindi si guardano molto volentieri. Io però volevo approfittare di voi per dire una cosa. Noi abbiamo un problema, secondo me, che questo dilagare della cronaca nera mattina, pomeriggio o tarda sera, capito? C'è un'invasione che secondo me alla fine ucciderà Un giorno in pretura.
2: No.
6: Sì, fatemi sentire, perché Un giorno in pretura è una trasmissione ragionata, è una seguita passo per passo e non è da scoop, è una cosa dove tu devi ragionare e vedere. Una delle mie delle nostre principali ambizioni è stato fin dall'inizio quello di

0: No, non voglio farmi vedere, che è la morte, perché quando tu vedi una persona che parla, la segui, se tu riesci a percepirne bene l'audio, vederne le espressioni, vederne le emozioni, cioè ti aiuta a capire una storia. Se tu vedi una faccia che non c'è, questa frase che diciamo sempre, mettiamoci, io ci metto la faccia, significa io dico il vero, io sono responsabile di quello che dico.
1: Sì, l'aumento di persone che diciamo che non autorizzano le riprese senza X, senza blerare, molto circo attorno ai casi di...
0: perché c'è troppo circo intorno.
2: Io però sono più ottimista invece sul futuro di Un Giorno in Pretura. Spiego perché. Intanto Un Giorno in Pretura fa servizio pubblico nel proprio al cuore del servizio pubblico, perché i processi penali devono essere pubblici, è una forma di garanzia importantissima per tutti. E in più perché poi agli italiani gli aspetti giuridici, perché Un Giorno in Pretura è anche una trasmissione che ogni tanto ha degli elementi di tecnica giuridica, cioè vengono spiegate alcune cose, e queste tematiche agli italiani non dispiacciono. Volevo chiederle, per esempio, che se ritiene che Un Giorno in Pretura possa un po' essere una trasmissione madre nei confronti, per esempio, del grande successo di Indagini di Stefano Nazzi, che è un podcast che ha un qualche elemento di similitudine in questa voglia di spiegare il diritto e il rapporto tra diritto e pubblicità del processo.
0: Ma certo, sicuramente Un Giorno in Pretura, voglio dire, viene poi guardata da tutti come si chiama, i programmi di cronaca, di cosa, con grande attenzione, e si prende sempre delle cose da Un Giorno in Pretura. Però un po' si cannibalizza poi, secondo me, Un Giorno in Pretura, perché Un Giorno in Pretura è costretta dal suo stesso stile ad essere molto minuziosa. Ad essere molto
1: meno spettacolarizzante.
0: Spettacolarizzante, esatto.
2: C'è Marco che ci dice, mi scusi se la interrompo, ma è troppo bella ed è una cosa che ho pensato anch'io. C'è Marco che ci scrive che per Un Giorno in Pretura io svalvolo quando le puntate su un caso sono due, che è il caso questo specifico partito mercoledì. Anche io stesso alla fine della puntata ho detto no, alla prossima.
1: Bisogna aspettare.
0: Ha ragione anche lui, ha ragione assolutamente, e anche noi lo sappiamo. Però delle volte appunto... delle volte appunto per non sacrificare la storia siamo costretti.
2: Beh, ma qui Roberta Petrelluzzi, Un Giorno in Pretura, l'unica trasmissione che è talmente importante che ha superato l'abolizione della stessa cosa che riguarda la trasmissione, cioè la pretura. Roberta Petrelluzzi, che è in onda per tutta l'estate, credo, no?
1: Sì, mercoledì prossimo, tra l'altro, si occuperà di un caso pazzesco, te lo ricordi? Il parà della Folgore a Pisa, morto nella base, esatto, Emanuele Scheri, si occuperà proprio di quel caso lì, perché appunto il processo si è concluso, e ovviamente i processi si concludono davvero solo quando vanno a Un Giorno in Pretura, settimo grado di giudizio.
2: E adesso una pausa.
3: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
4: SNP Assicura, con noi puoi.
3: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
4: SNP Assicura, con noi puoi.
3: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
4: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: amici e nemici.
1: E Marianna Aprile, era il 21 marzo quando ci ha raggiunto in diretta Giovanni Lindo Ferretti e io ho visto dietro di te un poster dei CCCP o dei CSI?
2: CCCP.
1: Giovanni
2: CCCP Lindo. Ma adesso metto accanto uno dei CSI e poi uno pure dei PGR, così almeno faccio tutta la parete dedicata a lui, al mito.
0: Amici e nemici.
3: Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno. Di avermi invitato.
1: Come mai dopo la reunion dei CCCP adesso in viaggio con i CSI?
3: Perché sta nell'ordine delle cose, non sono pensieri che non sono mai stati pensati. Io in realtà ho un'età ormai venerabile e qualche anno fa, avvicinandomi ai 70, 70 sono alle stagioni dell'uomo, dice la Bibbia, pensavo di che la mia vita pubblica fosse finita. Mi rimaneva una piccola cosa, che era un'intervista promessa ad Annarella Benemerita Soubret dei CCCP per un film che stava facendo qualcuno a Torino e a Bologna, che si chiamava, aveva a che fare con Gorbaciov, cioè raccontava storie degli anni Ottanta. E il ritrovarci insieme in realtà ha aperto una deriva inimmaginabile, perché poi ne sono seguiti i concerti dei CSI per due estati e è ovvio che al secondo concerto dei CCP, qualcuno ha cominciato a chiedere, beh, dopo i CCP ci saranno anche i CSI. È una cosa alla volta, una cosa alla volta, io allora ho detto, però sì, stavo un po', era un po' inevitabile quello che potrebbe, a quest'età si può sempre morire e questo cambierebbe le carte in tavola, altrimenti i pensieri non valgono granché, almeno i miei pensieri vengono costantemente ribaltati dall'accadere e preferisco l'accadere al mio pensare. E quindi se ci saranno i CSI, pensate, chi l'avrebbe immaginato?
2: Sicuramente qualcuno tipo noi ci aveva sperato, però faccio un uso criminoso del mezzo radiofonico, come direbbe qualcuno, un uso personalistico, egoistico di questo incontro radiofonico.
1: Io
2: con Giovanni
1: pure.
2: Lindo Ferretti, e lo so, ti vedo ai blocchi di partenza, perché uno degli album dei CSI che più ha, diciamo, si è proprio inoculato sotto pelle nella nostra generazione è Linea Gotica. Ho usato l'immagine dell'inoculazione sotto pelle perché io ho tatuato su un braccio il labirinto del CD. Volevo sapere come l'avete scelto, perché c'è, cioè, il labirinto, quel pensatore, quel cammino pensante sul CD di Linea Gotica.
3: Bisogna tornare a degli anni molto, molto diversi dagli anni attuali. Siamo negli anni Ottanta, c'era la guerra in Jugoslavia, i CSI erano un pensiero di Maroccolo e un'invenzione di Senardi, raggruppavano una serie di personalità che non è facile tenere insieme. Eravamo molto sensibili anche allora all'accadere e quindi ci siamo rinchiusi in un podere in Toscana e abbiamo cominciato a guardarci intorno, e questo labirinto ci è arrivato per vie traverse. In sostanza c'era anche una cosa specifica che purtroppo io in questo momento non mi ricordo. Ho accumulato un po' troppi ricordi e la mente tende anche all'oblio. Ecco, è una domanda a cui non ti so rispondere.
2: Però rimane.
3: È tanto tempo fa, però c'era una motivazione molto precisa, di questo sono sicuro.
2: E c'era una guerra anche allora, quindi
1: c'era una guerra, ci arriviamo.
3: No, c'era una guerra, tra l'altro c'era una grande discussione perché tutti pensavano che fosse l'ultima guerra del secolo precedente, che il mondo sarebbe stato in un'eterna pace, e io ero assolutamente convinto e mi arrabbiavo con tutti e spiegavo che questa era la prima di una nuova serie di guerre che noi neanche immaginavamo, perché era una vendetta della geografia, insomma un sacco di cose che mi dispiace aver avuto ragione, devo dire la verità, avrei preferito avere torto, però questa riflessione che noi facevamo tramite la musica, tramite le parole e questo muro di suono, non lo so, purtroppo sono tornate molto attuali, avrei preferito di no. devo dire la verità.
1: Io molto più banalmente, Giovanni Lindo Ferretti, ho nello status di WhatsApp la frase così vanno le cose, così devono andare, e però volevo chiederle anche io in modo un po' personale. Il suo libro si intitola Ora et Labora, la sua voce quando canta è contemporaneamente preghiera ma anche qualcosa di ancestrale, un po' mefistofelica, e lei sicuramente è riconoscibile praticamente al primo suono della sua voce. Volevo chiederle che rapporto ha con la sua voce.
3: Io non sono un poeta, per quanto campi di parole e di scrittura, e in realtà per me le parole sono significative nel momento in cui hanno un corpo, e la mia voce, con la mia voce ho dovuto fare i conti, ci ho messo 70 anni per accettare che io poi alla fine ho fatto il cantante nella vita, mi sono sempre rifiutato di pensarlo, e adesso con questo piccolo spettacolo che porto in giro tra i CPI e i CSI, in realtà ammetto che nella vita io ho fatto il cantante. In realtà mi sento un po', se mi penso sul palco, è qualcosa mi richiama alle origini della mia vita pubblica, alla Big Generation, a queste parole recitate e scandite dai poeti della Big Generation, con un po' di musica che poi diventò rumore sotto, e dall'altra parte sono molto legato alla dimensione del bardo barbarico, quello che dopo la battaglia o prima della battaglia torna al fuoco alla sera, consola ed eccita gli animi dei guerrieri che devono fare i conti con la vita e con la morte. È tutto giocato attorno alla voce. Quando mi chiedono Ferretti cosa fai per la tua voce, prima fumavo 3 pacchetti di sigarette al giorno, poi ho avuto un infarto e ho dovuto concordare con il mio cardiologo che un pacchetto deve bastare. No, la tratto male la voce, come ha trattato male i capelli, come ha trattato male molte cose nella mia vita, però fa parte del vivere, insomma, non ne sono dispiaciuto. Se non ci fosse la mia voce non ci sarebbero le mie parole, proprio per chiudere la domanda. Sono molto legato alla dimensione dell'oralità, però è una dimensione che contempla la presenza fisica. Non sono assolutamente affascinato dalla tecnologia che permette di portare la voce ovunque. No, la voce è significativa in uno spazio ristretto tra corpi che si fronteggiano in qualche modo.
4: Se vi è venuta voglia di rincontrare Giovanni Lindo Ferretti, non solo nelle parole del suo libro Ora et Labora, Difendi, Conserva e Prega, che è stata appena ripubblicato in un'edizione aggiornata dalla compagnia editoriale Liberty, sappiate, e qui c'è chi lo sa già, che c'è un tour estivo, siete ancora in tempo a comprare i biglietti, perché dal 28 agosto al 12 settembre è appunto i CSI tornano sul palco, tornano insieme e tornano davanti a Daniele Bellasio, mi sembra.
1: No. Sì, io sì. Ovviamente vado ad Alba, sempre Piemonte. Ma poi una grandissima amica, nemica di questa trasmissione, ma no, nemica oggi nessuno è nemico, e in realtà mai, è Lella Costa, che ama moltissimo, no, la modernità, tutte quelle cose che ci interessano, no, le spunte blu, i messaggi verdi.
4: La sfida dell'estate è provare a mandare una foto su WhatsApp a Lella Costa, poi a settembre ci fate sapere se ci siete riusciti, adesso capirete il perché di questa sfida.
1: Della piscina magari che è lì in onda, fai una foto, la mandi a Lella Costa.
0: Amici e nemici.
4: Lella, cominciamo subito col chiederti perché sei qui, cioè nel senso perché ti abbiamo individuata come la cantrice di tutti i dubbi sulla tecnologia che portiamo in mano attraverso lo smartphone. Dici di te e di lui.
5: Allora, io direi che non ho alcun problema con gli smartphone in generale, con la tecnologia, è che continuo a pensare che siano degli strumenti, dei mezzi e non dei fini, e quindi sto attenta a usarli per quel che mi servono e non perché diventino, come dire, uno dei punti saldi della mia vita. Io sono di un'altra generazione, di un'altra, quando quello che io non amo e che non frequento, ma è una mia scelta, non è assolutamente un giudizio su coloro che invece lo fanno, sono i cosiddetti social media, social network, perché quando sono nati io avevo delle figlie che erano nell'età di cominciare a usarli e non mi sembrava il caso di mettermi dentro a quello stesso, come dire, quello stesso circuito, rischiando poi delle conflagrazioni. E poi via via che passava il tempo mi sono resa conto che proprio non è il mio né professionalmente. Io il mio mestiere si svolge soprattutto dal vivo, e quindi a me le persone mi devono venire a vedere, a sentire in corpo revivi. E poi perché non avrei il tempo, e poi perché questa deriva che vedo, che sento, che seguo accadere, che è di veramente non solo di odio gratuito e malato, ma è anche di continuo, come dire, di egocentrismo terminale, lo definirei così, per cui ci si fotografa continuamente davanti a un treno, davanti a una pizza, e che non mi interessa, mi sembra veramente una roba, posso dire, un po' sciocchina. Però non lo faccio io, non è che voglio che non lo facciano gli altri. La roba che mi fa ridere veramente è che quasi sempre quando si introduce questo discorso, mi è capitato anche in trasmissioni radiofoniche o televisive, quando io dico no, ma io non ho social, e mi sento dire ah, beata te, no, alt. Cioè non è che è una malattia che ti capita, poverino, mi hanno contagiato, no, è una scelta. Allora non mi dite ah, beata te, che fortuna, perché se vuoi non lo fai, ecco, è questo che mi colpisce sempre, che viene considerata una specie di grazia divina, per cui lei è stata esentata, veramente no, l'ho scelto, ecco, tutto qui.
1: Ma c'era Alessio che voleva dire qualcosa?
6: No, mi faceva molto ridere. Saluto Lella Costa intanto tantissimo. Buongiorno. E mi faceva molto ridere il non ho i social, detto come se fosse un risultato dopo le analisi. Non ho i social, esatto. Ma no, tranquilla Lella, la risolvi con un po' di alimentazione, cioè una cosa del genere, capito?
5: Sembra una malattia, sì, un deficit immunitario, non lo so, ma qualcosa che se prendi farmaci giusti la curi. Non, ma sto benissimo, sto benissimo.
2: Io sono positiva a Instagram.
6: Capito?
1: No, però mi faceva notare nell'orecchio Jacopo De Franchi che la bellissima voce di Lella Costa sarebbe ancora migliore avesse WhatsApp. Non ha neanche WhatsApp Lella Costa?
5: No, perché a questo punto sono una snob di merda.
6: Non manda i vocali, Lella Costa non manda vocali.
1: Ma pensate i vocali di Lella Costa, quanto sarebbero belli.
5: Ragazzi, però allora facciamo un tariffario, ma stiamo scherzando. No,
1: adesso Marianna, tocca a me, perché c'è il traffico, lo devo dire io, basta.
2: Il problema di Bellagio è il traffico.
1: Sì.
7: Monge, la famiglia italiana del pet food,
8: vi presenta Strade in diretta.
9: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Code, lunghe code per un incidente sulla 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia. Code per un altro incidente sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia, ed è chiusa la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per un incidente tra Lecco e Pescate in direzione Milano. Lunghe code e traffico congestionato sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra il confine di Stato Ugovizza in direzione della 4, e poi sulla 1 Milano-Napoli ancora disagi, code per un veicolo in avaria tra Calenzano e la variante di Valico in direzione del capoluogo lombardo. Verso Napoli invece si rallenta per un altro veicolo in avaria tra Valdichiana e Chiusi. Sulla 14 Bologna-Taranto code per un veicolo in panne tra Pescara Nord e l'innesso con la 25 Torano-Pescara verso Taranto. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.

0: amici e nemici.
1: Nel fuori onda ho detto a Daniele: no, fammelo annunciare a me questo ospite, perché non ha R, perché appunto si chiama Pagani di cognome. Poi però ho realizzato che di nome fa Mauro, che negli anni 70 ha fondato la premiata forneria Marconi e soprattutto è stato produttore e arrangiatore di Fabrizio De André e chi più ne ha più ne metta di R. Quindi vai, continua tu, perché se mai io mi impiccio.
2: Peraltro sarebbe polistrumentista, cantautore, eccola, e direttore artistico Mauro
1: Paroliere.
2: Pagani.
1: Yeah.

0: potesse esserci al mondo una ragione per interrompere questa canzone, e invece, come sempre, la vita ti smentisce, perché una ragione c'è ed è bellissima, perché abbiamo al telefono la canzone, io lo dico, ma per i 12 che hanno vissuto su Marte, era Creusa de Ma di Fabrizio De André, e abbiamo al telefono Mauro Pagani, polistrumentista, autore, compositore, cantante, produttore musicale. Premiata Forneria Marconi, ma anche collaboratore per delle meraviglie, tra cui quella che abbiamo sentito di Fabrizio De André. Buongiorno Pagani.
1: Buongiorno a voi.
0: Non assicuro di condurre questo blocco di trasmissione senza commuovermi, però intanto faccio quella professionale e ricordo il suo recente documentario Andando dove non so, Mauro Pagani, Una vita da fuggiasco di Cristiana Mainardi, in cui racconta la sua vita, la sua carriera con tante voci, tanti amici. Intanto grazie davvero per essere qui con noi, e la tassa da pagare è parlare di Sanremo, quindi intanto le chiediamo... un giudizio. Lei insomma ha partecipato in varie forme, in vario modo, in varie edizioni a questo appuntamento irrinunciabile. Le chiediamo uno stato di salute di questa edizione del festival, dal punto di vista musicale innanzitutto.
1: Beh, mi sento un po' travolto dalla quantità di informazioni e dalla quantità di voci cantanti, di suoni, eccetera. Con delle punte qua e là interessanti. È sempre un festival che comunque ti fa riflettere su qualcosa, insomma, e quindi ben venga. Ieri sera la serata delle cover in alcuni versi mi ha molto divertito. Ho trovato fantastico proprio il Dito nella Piaga e Tony Pitoni che hanno vinto, proprio c'era un grandissimo livello di differenza di abilità, e quindi questa cosa mi ha messo molto di buon umore. A parte quello, vediamo che cosa succede.
2: Maestro Pagani, lei in questo documentario parte nel racconto narrativo da insomma una temporanea perdita, diciamo così, di memoria, di consapevolezza del suo mestiere, e al risveglio da questa temporanea perdita di consapevolezza del suo mestiere, se lei dovesse definirlo, come lo definirebbe?
1: Beh, una specie di limbo sospeso nel quale i ricordi si mescolavano, un po' confusi gli uni con gli altri, e quindi è stato, per assurdo, è stato anche divertente rifare il giro del proprio mondo, no? Rifare il giro del proprio mondo e, non so, chiamare gli amici e dire: ma cosa avevo fatto quella volta lì? Ah già, è vero, c'eri anche tu, sì, era... È stato molto divertente, devo dire, nella sua tragicità.
2: Ma lei ha fatto il direttore artistico, ha fatto appunto il polistrumentista, ha scritto assieme artisti. Come pensa al suo mestiere? Lei come si definisce? Come spiegherebbe a un bambino di 6 anni che lavoro fa?
1: Ma guardi, io dico sempre che una definizione breve e abbastanza significativa di un lavoro come il mio è che io sono uno che, per quanto possibile, con i suoi limiti, aiuta un artista ad amplificare i propri pregi e soprattutto a difendersi dai propri difetti. E quindi è un ruolo di grande responsabilità, perché non sempre si capisce subito quali sono i pregi e quali sono i difetti. E confondere gli uni con gli altri ogni tanto crea delle preoccupanti distorsioni nel rapporto con la realtà. Ma a parte quello, avere a disposizione cose che succedono nel momento in cui succedono è un po' come avere per un attimo la bacchetta magica, no? Che ti permette di modificare, di intervenire sulla realtà. E quindi l'ho sempre preso come un grande regalo della sorte.
2: Ma sempre di musica parliamo. Beh, quest'anno abbiamo avuto veramente un grande, un grandissimo onore per parlare di tante cose. Ovviamente lui è notissimo per Sanremo, ma è stato tantissime cose. È scomparso l'8 novembre dello scorso anno. Tu hai anche un ricordo, non so se si può dire.
0: Ma sì, si può dire, perché ho avuto il piacere e l'onore di condividere il palco con Beppe. Io ho detto quella frase. Dirige l'orchestra, il maestro Beppe Vessicchio, cioè l'ho detta, capito? L'ho detta davanti a un sacco di persone, non era il palco di Sanremo, ma era la sua orchestra, era il suo sorriso, la sua barba e soprattutto a un certo punto un boa fucsia di piume di struzzo e degli occhialoni da clown sopra il suo immancabile smoking con il papillon. Vessicchio è stato tante cose, tra queste anche un una persona di rara simpatia e autoironia. Ci siamo divertiti tantissimo, è stato bellissimo averlo da Amici e Nemici.
3: Amici e Nemici.
1: Io sì, ho fatto concerti in uno stadio con Rocky 1000, è una band, diciamo, di 1000 musicisti, e anzi quasi sempre sono di più, e quindi era necessario lo stadio per accogliere loro, diciamo, fondamentalmente lo spazio per poterli fare esibire, ma io sono molto diciamo contrariato da questa cosa, che questa formula crea la star, perché ovviamente più è lontana la stella, no? E più è in qualche modo imprendibile. Ecco, gli americani ci hanno abituato, no? Che scendono dalle scale, dall'alto, lontani, intoccabili. Il tappeto rosso deve creare quella distanza. E secondo me, però, questa è un'esasperazione, perché la vita del musicista è la vita come tutti gli altri, dovrebbe cantare tutti i giorni, non può riunire in uno stadio migliaia di persone e poi per il resto del tempo aspettare l'occasione. Secondo me questa è una distonia nel linguaggio. Un po' di anni fa De Gregori, Seppi che De Gregori, dopo aver fatto le sue tournée in spazi ampissimi, perché ha un grande seguito, aveva organizzato per i suoi fan, ma per il pubblico in generale, ecco, diciamo, un 30 giorni di esibizioni in un teatrino da 200 posti sotto una chiesa qui a Roma. E io sono, quando l'ho saputo, ho chiamato Francesco e gli ho detto che la trovavo una cosa bellissima. I suoi fan hanno potuto, vabbè, era tutto esaurito ovviamente nell'arco di un giorno, si sono venduti tutti i biglietti, ma lui ha fatto proprio un regalo alle persone che lo seguivano. Lui per forza di cose ha bisogno di spazi grandi, non fa gli stadi di solito, però diciamo ha bisogno di spazi grandi, ma quella circostanza ha dimostrato il suo attaccamento a quello che fa e a chi lo segue, quindi i suoi fan hanno potuto vederlo da una distanza ravvicinata in una veste assolutamente intima, perché poi di intimo non c'è nulla in uno stadio. E credo che sia un modo per stabilire che se il mercato determina questa condizione, ma l'uomo, l'artista, non è lontano, ecco, dalla sua origine e dalla volontà di una comunicazione persona a persona.
2: Grande Beppe Vessicchio. Marianna, peraltro questa cosa che hai detto, dirige l'orchestra, chissà, non è che l'anno prossimo, invece che Amici e Nemici,
0: no, dirige l'orchestra Sanremo, capito? Non potrò mai farlo.
2: Vabbè, ma lo fai dire al tuo co-conduttore, non io, non Sanremo è
0: ma,
2: troppo.
0: Ma io sono figlia di La Sette.
2: Ah, giusto. Vabbè, allora noi vi salutiamo, vi ringraziamo di essere stati con noi e ringraziamo in regia Carmelo Lauricella, la mitica squadra di Amici e Nemici, Jacopo,
0: pausa,
2: De Franchi, Giovanni Esperti, Grazia Maria, tutto attaccato, Dragani, stavolta lo dico io, ci vediamo in giro, ma ultima parola a Marianna Aprile.
0: Ultima parola, Daniele Bellasio, credo che la possiamo dire insieme, grazie.
2: Grazie.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
4: Grazie.
3: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
4: Faccio del mio meglio.
3: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
4: Aspetta.
3: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
8: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
9: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Sono le 10.
14: GR24, il Sole 24 Ore.
13: L'omicidio di Luca Esposito a Eboli, confessa il 26enne fermato dai carabinieri. Raid israeliano in Cisgiordania, l'esercito fa irruzione in 70 case e 50 gli arresti. Minaccia online all'Epore dopo gli scontri per la morte di Fakir, il sindaco di Bologna denuncia. Una buona giornata, ancora ben trovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano gli aggiornamenti sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista 53enne trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli.
4: È un 26enne tunisino senza fissa dimora, risulta incensurato e irregolare in Italia, il presunto assassino fermato nella notte di Luigi Esposito. Era stato da subito individuato come presente sul luogo dell'omicidio il 19 luglio scorso, ma rintracciarlo non è stato semplice, sebbene fosse rimasto nella stessa zona. La procura di Salerno rende noto che dalle indagini emerge che i due si conoscevano da qualche tempo e che sabato scorso si sono prima sentiti e poi incontrati. Vi sarebbe stata una forte lite. Il 26enne avrebbe quindi colpito violentemente e ripetutamente Esposito, procurandogli diverse fratture. Successivamente, utilizzando materiale plastico con una coperta e sterpaglie, gli ha dato fuoco quando il giornalista era ancora vivo. Nel casolare abbandonato nel quale si nascondeva il tunisino è stato ritrovato con il cellulare e la carta di credito della vittima. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
15: Andiamo in Medio Oriente. Sono 50 i palestinesi arrestati nei raid condotti nella notte nel villaggio di Tella, sud-ovest di Nablus, in Cisgiordania, dalle forze di difesa israeliane che hanno fatto irruzione in 70 case. Il governatore di Nablus, Ghassan Douglas, ha dichiarato che 6 palestinesi sono stati uccisi e decine di altri feriti o arrestati negli ultimi 2 giorni. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran.
16: Le forze armate americane hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera mentre tentava di eludere il blocco nello stretto di Hormuz imposto ai porti iraniani. Lo riferiscono i media americani, secondo cui l'equipaggio aveva tentato di forzare il blocco almeno 4 volte in precedenza. Gli Houthi invece hanno rivendicato l'attacco missilistico contro la città di Jizan nel sud dell'Arabia Saudita. Fonti arabe hanno annunciato la sospensione dei voli negli aeroporti di Jeddah e Riyadh in seguito agli attacchi dello Yemen. E se il Wall Street Journal riferisce di un Trump che sarebbe sempre più pronto alla vendetta contro Teheran, convinto di dover usare la forza, in serata il presidente ha usato toni più accomodanti. «Non ho fretta di chiudere», ha detto. Durante la cena con i corrispondenti della Casa Bianca, Trump è tornato ad attaccare i giornalisti che, a suo dire, non raccontano la verità sull'Iran. «Ho sentito solo notizie false», ha detto, «ma la loro marina non esiste più, l'aviazione non esiste più, non hanno più radar», per poi ribadire che l'Iran non avrà mai il nucleare. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia a querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni, seguite alla notte di guerriglia in centro dopo la manifestazione per Abderrahim Fakir, morto domenica a Bologna dopo essere stato immobilizzato dalla polizia, lo riporta il Corriere di Bologna. L'estate 2026 farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso e conferma il cambiamento delle abitudini di viaggio degli italiani, con soggiorni più brevi distribuiti nell'arco della stagione. Questo secondo l'indagine di Confturismo Confcommercio in collaborazione con SVG. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Giornale 24 torna alle 11:00.

0: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
1: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30 ci sarà come stai, e non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 7221, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
12: Perché se non deghi, non ci credi!

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata e ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, in cui parleremo di mare e di economia del mare, o meglio di possibili cambi di passo nello sfruttamento delle risorse marittime, con maggior vantaggio per gli ecosistemi, ma anche con maggiore vantaggio per l'umanità, specialmente nel lungo periodo. Di questi temi si è discusso molto di recente nel Principato di Monaco, alla Monaco Blue Initiative, era ormai la 17ª edizione, cui è seguito poi anche il Blue Economy Finance Forum, e questo ci riconnette al tema della Blue Economy. Ne abbiamo già parlato in qualche occasione, anzi in particolare ne abbiamo parlato nella puntata del Vinitaly. La Blue Economy è un modello di economia dedicato alla creazione di un sistema economico sostenibile attraverso l'innovazione tecnologica, è quindi in sostanza un ramo della Green Economy. Nella declinazione di cui parleremo noi oggi, poi, la Blue Economy stringe attorno appunto alle risorse del mare. Quindi prendiamo un taglio più specifico, guardiamo ad una economia che è doppiamente blu, per così dire. Se ne è parlato, come dicevo, nel Principato di Monaco, in una occasione in cui era presente la collega che già i nostri ascoltatori ben conoscono, Giorgia Scaturro. Giorgia, benvenuta.
2: Ciao Laura e un saluto agli ascoltatori.
1: Allora, innanzitutto, com'è stata questa conferenza, no, che hai seguito nel Principato di Monaco? Immagino anche proprio per il luogo in cui eravate, che adesso tu ci dirai esattamente, insomma, affascinante, accattivante, trascinante anche, mi par di capire dall'entusiasmo con cui me ne hai parlato.
2: Sì, tutte e tre le cose che hai detto. Intanto, ebbene sì, il contesto, l'Istituto Oceanografico di Monaco, uno dei maggiori del mondo per quel che riguarda appunto l'oceanografia e la scienza del mare. E poi anche da un punto di vista di concretezza, perché sai, queste conferenze ambientali a volte possono sembrare un pochino statiche, tanto parlare e poca azione, e butta un pochino giù lo spirito. Invece qui si parla di soluzioni concrete. È stato veramente come salire su una macchina con il motore acceso, perché c'era comunanza di intenti fra oltre 300 partecipanti, parliamo di rappresentanti del governo, istituzioni internazionali, fondazioni filantropiche, ma anche imprenditori e banche, quindi con l'aiuto concreto. E ci sono già le cornici normative, ci sono gli investitori interessati e quindi siamo andati un po' sul sodo. Ci sono state una presentazione di soluzioni, di problemi che hanno già in qualche modo uno sbocco per appunto soluzioni che possono essere applicabili. E diciamo che a Monaco proprio si respira questa vocazione di lunga data per la Blue Economy. Ricordiamo che Alberto I di Monaco, io non lo sapevo, ma è conosciuto come il principe navigatore, perché era uno dei pionieri della oceanografia moderna.
1: Quindi si impara sempre qualcosa.
2: Esatto, ci sono le sue immagini, le sue statue un po' ovunque, e poi ho capito perché tra l'Ottocento e l'inizio del Novecento ha finanziato e guidato proprio personalmente delle spedizioni nei mari, il Mediterraneo, l'Oceano Atlantico e l'Artico. E a differenza di molti sovrani, lui non ha dedicato risorse all'arte della guerra, ma alla scienza e all'esplorazione.
1: E meno male, almeno uno, dai. Alla scienza, un mecenate, ecco, almeno su questo, sì, su questo fronte.
2: Un mecenate del mare, sì. Esatto. E poi il suo pronipote, fortunatamente, il principe Alberto, che ho incontrato, era presente a entrambi la Blue Initiative e anche il forum sulla finanza, ha colto questa eredità e con la sua fondazione, Principe Alberto II, continua appunto a sostenere la tutela degli oceani, che ormai non è più solo una missione ambientale, ma è proprio una vera e propria strategia economica, perché gli oceani generano profitto, come ha detto lui, ma sentiamo direttamente dalla sua voce.
3: 2 triliardi e mezzo ogni anno. Questo è il valore che l'economia blu genera ogni anno. La questione non è se investire nell'oceano, ma con quanta rapidità e con quanta determinazione. L'oceano è diverso da qualsiasi altro settore di investimento perché rifiuta di essere frammentato. Clima e commercio, alimentazione ed energia, salute e sicurezza. Tutti questi aspetti sono strettamente legati all'oceano. In un mondo che preferisce affrontare i propri problemi uno alla volta, l'oceano non lo permetterà. Consideriamo tre settori che dimostrano questo punto. Energia. Le energie rinnovabili marine offrono qualcosa di raro. Energia pulita, sovrana e sempre più accessibile. L'eolico offshore è passato dall'essere una promessa a diventare un'industria. Le tecnologie delle onde e del solare galleggiante stanno seguendo quella che 10 anni fa era una scommessa e oggi è un settore pronto a crescere. Alimentazione. Circa 3 miliardi di persone dipendono dall'oceano per il proprio sostentamento. Il vecchio modello, estrarre, esaurire, passare oltre, è ormai superato. Quello nuovo, sistemi a ricircolo, acquacoltura responsabile, gestione basata sui dati, non solo è più sostenibile, ma nel tempo si rivela anche più redditizio e resiliente. Trasporti. Circa 4/5 del commercio mondiale viaggia via mare. L'Organizzazione Marittima Internazionale ha tracciato una rotta per decarbonizzarlo entro la metà del secolo. Propulsione assistita dal vento, rotte più intelligenti. Un intero settore si sta reinventando per sopravvivere. L'oceano ha un costo e lo avrà sempre. Trattatelo come una risorsa e vi ripagherà. Ecco perché investire nell'oceano non è più filantropia né una nicchia. È un settore economico a sé stante. Questo è ciò che facciamo qui a Monaco con il mio governo, l'Istituto Oceanografico e la mia fondazione. Attraverso il Re Ocean Fund abbiamo investito il nostro capitale insieme a investitori orientati alla missione per dimostrare qualcosa di tangibile, che proteggere l'oceano e ottenere un rendimento reale non sono obiettivi opposti, sono lo stesso obiettivo.
1: E così era il principe Alberto di Monaco, l'abbiamo sentito nella fase, credo Giorgia, introduttiva insomma dei lavori. Giorgia Scaturro è sempre in collegamento con noi e ha ricordato sia quanto gli oceani ci danno, sia quanto noi dipendiamo da loro, sia quanto sia necessario mantenerli in buona salute, di mantenerli in vita, ecco, perché poi c'è anche questa questione, non si tratta di sfruttare, ma si tratta di continuare a tutelare un ambiente che è per noi fondamentale, voglio dire, è la maggior parte del pianeta, vero Giorgia?
2: Assolutamente, e se questo lo associamo al fatto che le nostre economie piangono, allora possiamo unire due missioni, quella di salvare una risorsa fondamentale, l'acqua, fondamentale per noi, per la nostra vita, ma anche per le nostre tasche. Quindi unire le due cose diventa un binomio virtuoso che sta già attirando finanziamenti anche a livelli alti, il gruppo della Banca Mondiale per esempio che abbiamo incontrato.
1: Adesso ci arriviamo, infatti ci sono appunto investimenti importanti che speriamo vengano mantenuti, perché la Banca Mondiale, Giorgia te lo devo dire, ultimamente ci ha dato qualche delusione in ambito climatico, quindi speriamo che sugli oceani, anzi che poi sarebbe da dire l'oceano perché è uno solo per tutto il pianeta, ecco, che non ci tradisca su quello. Il principe ricordava i trasporti, l'energia, l'alimentazione. C'è anche una possibilità di lavoro, importante possibilità di lavoro nell'oceano se gestito diversamente rispetto a quanto facciamo adesso, ripeto, non sfruttamento ma diversa gestione. Valerie Hickey, direttrice ambiente del gruppo Banca Mondiale, ha parlato così appunto nel Principato di Monaco.
4: Queste linee guida che abbiamo aggiornato l'anno scorso stanno davvero contribuendo a far crescere le emissioni di blue bond nel mercato obbligazionario, che sono passati da circa 3 miliardi di dollari nel 2022 agli oltre 18 miliardi di dollari di obbligazioni in circolazione oggi. Ciò che è davvero importante è che l'oceano genera posti di lavoro. Solo in Kenya quasi 2 milioni di persone sono impiegate grazie all'oceano. Sia nelle catene del valore della pesca e in quelle più ampie dei prodotti ittici, sia nel turismo naturale lungo le coste. Ciò che riteniamo importante è che se si vogliono creare più posti di lavoro e posti di lavoro migliori, è necessario coinvolgere il settore privato, poiché l'80% degli occupati è generato dalle piccole e medie imprese. Sappiamo che la domanda di prodotti ittici è in aumento e che il mercato cresce ogni anno, ma i pescatori che lavorano in mare hanno bisogno di un luogo dove sbarcare il pescato. Ciò significa che sono necessarie strutture di sbarco pubbliche che siano sicure, pulite e resilienti contro l'innalzamento del livello del mare. E ciò che stiamo vedendo a livello globale è il passaggio da una prospettiva di aiuto a una prospettiva di investimento che riteniamo assolutamente corretta. Riteniamo sia molto importante assicurarsi che non si tratti di dare ai paesi un sostegno economico passivo, ma dare strumenti che possano aiutare i paesi ad investire. C'è spazio per investimenti nell'oceano, sia nel settore del turismo, sia per i prodotti ittici e industrie come la catena del valore delle alghe. È un'enorme opportunità per costruire nuovi settori. In particolare quello delle alghe è un settore guidato dalle donne. Sappiamo che l'accesso a energia affidabile e a prezzi accessibili è importante. E spetta ai paesi capire quale sia il giusto mix di energia affidabile e a prezzi accessibili.
2: Ebbene, questa era Valerie Vicky e devo dire ha un entusiasmo e una determinazione che mi hanno convinta. Quindi, Laura, per tornare alla tua osservazione di prima, sono ottimista.
5: Lei idee tantissime, ne ha lanciate tantissime in questa intervista di idee, di possibilità.
2: Esatto, sono rimasta un po' però perplessa quando ha parlato di alghe come la nuova tendenza, perché di alghe si parla ormai da tempo, è una risorsa promettente che ha tanti vantaggi, però diciamo che in Europa non sono mai partite proprio alla grande, anche perché hanno tante criticità, ma da noi mancano le infrastrutture, ad esempio gli impianti di essiccazione, trasformazione, non ci sono. La domanda è limitata perché io non so te, ma dov'è che consumiamo le alghe per
5: No, al massimo ci capita quando andiamo in qualche ristorante asiatico, però dobbiamo pensare che noi siamo una piccola frazione nel mondo, Giorgia, e che i miliardi sono da altre parti del mondo che magari sono già abituati a mangiare alghe o ne possono fare un uso maggiore, ecco.
2: Sì, in Asia, ad esempio, dove i costi sono anche minori, ne utilizzano tantissimo. Ma la cosa interessante è che appunto le alghe noi pensiamo le mangiamo, ma ci sono metodi di utilizzo che sono svariati. E a Monaco ho trovato un investitore, Mike Vellings, è il CEO di Aquaspark, che è un fondo di investimento che è proprio specializzato in acquacoltura sostenibile, che ha trovato delle soluzioni concrete, dei modi di applicazione concrete delle alghe su scala industriale. Lui ha investito già tanto, ancora i ritorni non sono lì, però è ottimista che siano vicini e soprattutto ha aperto un po' il campo a delle applicazioni un po' più vaste. Ma direi, sentiamolo.
3: Abbiamo investito quasi 260 milioni di euro negli ultimi 10 anni nell'acquacoltura sostenibile e nell'intera catena del valore dell'acquacoltura e i nuovi ingredienti per mangimi, nuovi sistemi di allevamento, genetica e alternative agli antibiotici. Ci aspettiamo che gran parte della creazione di valore che speriamo di vedere si concretizzi nei prossimi anni. L'acquacoltura è un'opportunità davvero unica. Prima di tutto è il sistema più efficiente dal punto di vista delle risorse e più sano che abbiamo. Vengono allevate 700 specie diverse. Questo settore in Europa è in gran parte sconosciuto e ha una cattiva reputazione in generale perché presenta dei problemi, ma è più grande del settore della carne bovina a livello globale, più grande della pesca selvaggia e deve triplicare le sue dimensioni entro il 2050. Invece di allevare più mucche, polli e maiali, il futuro è nell'acquacoltura e deve venire dall'acquacoltura. E se guardiamo alle raccomandazioni di Lancet, per esempio, su quale sia la dieta migliore, ci dicono che è una combinazione di piante e pesce. Ci sono già alcuni miliardi di persone che dipendono dal cibo proveniente dall'oceano. Dovrebbe essercene di più, ma non dovremmo prenderlo dall'oceano, dovremmo coltivarlo. Abbiamo un investimento nel più grande allevamento di alghe meccanizzato del mondo, un'azienda chiamata Sea Six, con sede in India. Coltivano alghe tropicali, possono migliorare l'agricoltura su suolo, eccetera. Ma ciò che rende questa azienda così speciale è che sono riusciti ad abbassare così tanto il costo della produzione di alghe che entro il 2030 si aspettano di essere in grado di produrre biocarburante completamente circolare, fondamentalmente petrolio greggio. Quando arriveremo a quel livello di prezzo, potremo trasformare, ad esempio, la Polinesia francese o il Mediterraneo nella prossima Arabia Saudita. In più, le alghe aiutano a decarbonizzare l'oceano, puliscono tutto, risolvono davvero molti dei nostri problemi. In Europa stiamo cominciando a muoverci nella giusta direzione, ma abbiamo un lungo viaggio davanti a noi. Dobbiamo riuscire a coltivare i nostri ingredienti alternativi strategici, come quelli per i mangimi animali, ad esempio, e per i mangimi dell'acquacoltura. Oggi li ricaviamo dagli oceani e li prendiamo dalla foresta pluviale brasiliana. Questo non è sostenibile.
5: Giorgia, io non so, ma conosco alcuni posti, diciamo, nel Mediterraneo, parliamo così, at large, che sarebbero altro che l'Arabia Saudita per via delle alghe, che già ci sono, se poi ce le andiamo a coltivare, non so come, però in effetti è una risorsa, anzi forse una coltivazione organizzata e, come dire, una trasformazione in qualcosa come un biocarburante, beh, invece di essere solo un fastidio diventerebbe a quel punto magari un piacere, ci sono.
2: E perché no?
5: E perché no? Allora, da questi invece, da questo esempio, ecco, che tu hai trovato proprio per dire che si lavora su fatti concreti e su possibilità concrete di sviluppo di attività che riguardano l'oceano, andiamo a vedere qualcos'altro che si occupa, qualche altra attività che si occupa di qualcosa di molto piccolo. Le alghe tra l'altro possono essere gigantesche o possono essere piccolissime, invece vogliamo parlare adesso di qualcosa veramente piccolo, il krill. Cos'è un microgambero, una cosa così?
2: È un crostaceo minuscolo. Io sono sincera, non lo sapevo, l'ho dovuto guardare. Immaginatevi un gamberetto di pochissimi centimetri.
5: Che è la base del nutrimento per un sacco di fauna marina.
2: Esattamente, da questa minuscola creatura vengono nutrite poi anche quelle, le creature più grandi.
5: Sì, per esempio io conosco un ristorante che ha questo nome, io sono una creatura grossotta che ama andare a quel ristorante che ha quel nome lì, però non mangio solo gamberetti.

0: diverse molecole presenti in quella biomassa per creare diverse applicazioni per animali ed esseri umani. È la più grande biomassa del pianeta ed è ancora inutilizzata, poiché si trova alla base della catena alimentare e contiene le molecole e i nutrienti necessari per tutta la vita sul pianeta. Si ritiene che vi siano molecole molto interessanti con utilizzi importanti, specialmente per la salute umana. Abbiamo una molecola su cui stiamo conducendo ricerche molto promettenti per l'Alzheimer. Abbiamo il primo trattamento per una malattia autoimmune, il lupus, derivato dalle molecole del krill. È una sorta di scrigno di nutrienti. Peschiamo nell'oceano meridionale. È considerata una delle attività di pesca più sostenibili al mondo, perché si può pescare solo l'1% della biomassa. Abbiamo un processo che ci permette di pescare evitando catture accessorie. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura ha valutato tutte le attività di pesca a livello globale l'estate scorsa e ha classificato la pesca al krill al primo posto. Il motivo è che le quote sono molto piccole. Si può pescare solo l'1% della cattura o della biomassa. La biomassa è sana e vasta e il sistema di gestione è molto trasparente ed efficace. Se si guarda a oggi, il 70% della superficie del pianeta è costituito da oceani, ma solo mezzo punto percentuale di tutti i nostri farmaci e medicinali proviene dall'oceano. Dobbiamo quindi guardare agli oceani per trovare alcune delle risposte ai grandi enigmi sanitari del pianeta. Inoltre, solo il 5-6% delle proteine delle calorie che consumiamo proviene dagli oceani. Dobbiamo cercare nuove fonti che possano essere raccolte in modo sostenibile e il krill è un ottimo candidato. Siamo qui per promuovere la creazione di una delle più grandi aree marine protette al mondo in Antartide e anche per un sistema di quote modernizzato in cui le quote vengono distribuite nel tempo e nello spazio. Ci sono 27 nazioni che devono essere d'accordo su questo: Russia, Ucraina, Cina, Stati Uniti, Argentina, Regno Unito. Tutti quei tipi di assi geopolitici. Ed è qui che l'industria può entrare in gioco e svolgere un ruolo, assicurandosi di costruire ponti, dialogare e arrivare a una soluzione comune.
1: Allora, questo era Mats Johansen di Aker Biomarine. Tra l'altro ha un bel lavoro da fare non solo con il krill, ma direi anche, Giorgio, per mettere insieme tutte queste nazioni che ci hanno minato in questa sorta di alleanza che va fatta per poter tutelare in particolare quest'area dell'Antartide che a loro sta particolarmente cara, no? Quindi
2: esatto,
1: un grosso bocca al lupo, però anche lui, scusami, non ti lasciava mai parlare, era super
2: no,
1: casato.
2: Sì, perché la sua missione è importante. L'Antartico, diciamo, si sta riducendo in termini di ghiaccio e quindi questo, se questo succederà, le larve di krill non potranno sopravvivere, quindi dovrà davvero mettere insieme forze geopolitiche in questo momento poco probabili e per la sopravvivenza appunto del krill e ovviamente anche della salute dell'oceano.
1: Esatto. Allora, adesso noi dobbiamo fare una piccola pausa, tu lo sai, Giorgia Scaturro è in collegamento con noi da Londra, insomma, però è una frequentatrice di Radio 24 da molti anni e quindi sai che qui c'è la pausa nella quale diamo la linea alla regia, c'è la pubblicità, il meteo, eccetera, eccetera, quello che c'è, e poi ci ritroviamo a tra poco.

0: si può fare.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
0: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti.

0: potrà ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
3: evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Si può fare.

0: In questo che è il weekend di fine stagione, tra l'altro, non l'abbiamo detto prima, ma praticamente è l'ultimo weekend che si può fare prima delle vacanze di tutti noi che abbiamo partecipato alla realizzazione di questo programma, poi ci ritroveremo a settembre. Stiamo parlando di mare, ovviamente, ma insomma, una stagione nella quale la gran parte degli italiani pensa al mare, soltanto quelli che sono al mare pensano alla montagna, cioè chi vive al mare ad agosto preferisce probabilmente andarsene in montagna. Stiamo parlando di mare e di oceano, più correttamente parlando, con Giorgia Scaturro, in collegamento con noi da Londra, giornalista, collega, voce che conoscete benissimo di Radio 24, perché lei ha potuto partecipare e seguire i lavori nel Principato di Monaco della Monaco Blue Initiative, 17ª edizione, cui è seguito anche il Blue Economy Finance Forum. Questo forse era un'edizione, diciamo, come numero più piccolo, vero Giorgia? Mi pare, cos'era, terza, quarta, settima, qualcosa così?
1: È la seconda edizione.
0: Seconda, mi ricordavo che erano meno rispetto alla Monaco Blue Initiative. E tu hai raccolto,
1: sì, è la seconda, ma ce ne saranno altre, perché è molto di successo e quindi si parla già di una terza che dovrebbe essere il prossimo anno, e più o meno il periodo è verso la fine di maggio.
0: È lì nel corso del forum finanziario che hai raccolto tutte queste voci che stiamo ascoltando via via?
1: Sì, assolutamente. C'era una specie di stand dove tutte queste innovatori avevano il loro banchetto, pensate proprio così, con il loro nome, appunto alla ricerca di investitori, e quindi presentavano le loro tecnologie. Allora, io devo essere sincera, ho visto quelli della Norvegia, avendo un ramo della mia famiglia a Trondheim, mi sono catapultata lì e li ho scoperti piuttosto all'avanguardia su questo settore della blue economy, che adesso è veramente un settore economico di tutto rispetto a sé stante.
0: Eh sì, tra l'altro loro stanno investendo su queste cose un po' a tutto campo, anche proprio per la preservazione della natura a terra. Io l'anno scorso ho assistito ad altri progetti che riguardavano i salmoni, e insomma c'è veramente tantissimo in Norvegia su questo tema. Salmoni che risalgono, chiaramente non salmoni in mare, se no sembro pazza comunque.
1: Sì, e loro, allora, io ho parlato con questa compagnia, un'azienda norvegese che si chiama Flocean, e loro mi avevano annunciato, stiamo lavorando ad un progetto di cui non mi avevano potuto dire moltissimo. Poi ho capito perché: la notizia è uscita la settimana scorsa e hanno lanciato il primo impianto industriale al mondo di desalinizzazione sottomarina, difficile quasi come il norvegese. E questo è al largo della costa di Mon. E qui loro riescono a produrre acqua intanto potabile, però anche di una purezza molto elevata, sfruttando la pressione naturale della profondità del mare. Quindi si salva un po' l'energia. E non solo, ma questa tecnologia adesso, mi dicevano, la stanno espandendo anche nel Mar Rosso, ai Caraibi. Allora gli ho chiesto anche, ma in Italia che ne avremo bisogno? E sì, ha confermato che sono in trattativa anche con dei comuni nel sud Italia.
0: Certo, ovviamente non avrà voluto rivelarti perché anche lui, un po' italiano dentro, vuole fare gli scongiuri. Ascoltiamo l'intervista ad Alexander Fuglesang, giusto?
1: Fuglesang.
2: Sì. Costruiamo infrastrutture sul fondale marino che utilizzano l'osmosi inversa. Desalinizziamo l'acqua oceanica per creare acqua potabile, consumando il 50% di energia in meno rispetto ai sistemi convenzionali. Inoltre, non utilizziamo prodotti chimici e non scarichiamo salamoia tossica nell'ecosistema. Attualmente abbiamo implementato la nostra soluzione in Norvegia. È un sistema industriale su scala commerciale che è in funzione da un po' di tempo. Proprio la prossima settimana avvieremo la versione più grande e stiamo sviluppando progetti alle Maldive, nel Mar Rosso e nei Caraibi. Siamo in dialogo anche con alcuni leader politici, governi e comuni italiani, in particolare nel sud Italia. Sarebbe fantastico se riuscissimo a realizzare un progetto in Italia. Innanzitutto, la desalinizzazione richiede molto spazio a terra. Noi non utilizziamo suolo. Gli impianti tradizionali sono grandi, ingombranti e difficili da autorizzare. Questo è un problema. L'altro aspetto è che consumiamo meno energia. La desalinizzazione è un settore che oggi è estremamente intensivo dal punto di vista energetico. Infine, risolviamo il problema della contaminazione. Sostanzialmente, non scarichiamo nulla di chimico né salamoia tossica.
0: E quindi un risparmio energetico che è benvenuto, ci mancherebbe in questo periodo storico, un minore inquinamento, una possibilità di sviluppare questa tecnologia un po' ovunque, mi sembra di aver capito, perché se siamo partiti dalla Norvegia siamo arrivati fino al sud Italia, evidentemente non c'è un tema né di latitudine, magari neanche di eccessive profondità, Giorgia, no? Mi è sembrato un po' così.
1: Assolutamente, io sono piuttosto esaltata da questa innovazione, perché ci sono già molti paesi, pensiamo ai paesi del Medio Oriente, dal Qatar all'Oman, che fanno della desalinizzazione il loro strumento cardine per l'acqua, anche per l'irrigazione, quindi trovare un sistema che sfrutta meno energia ed emette meno inquinanti nel processo, direi è una chiave di volta.
0: Precisamente. Allora, visto che sei arrivata sui temi della, diciamo, contemporaneità, anche da un punto di vista proprio della spesa che riguarda l'energia, e beh, c'è anche l'altro tema che riguarda come muovere le navi in mare, e anche lì ci sono state delle proposte che potrebbero in parte superare la dipendenza o comunque ridurre la dipendenza dal petrolio, perché si andrebbe a consumare meno grazie a tecnologie che consentirebbero appunto di muoversi con sistemi alternativi, diciamo così. Non voglio rubare molto al prossimo ospite.
1: Sì, e questa volta la tecnologia viene dalla Spagna, è una società che si chiama Bound for Blue e sviluppa sistemi di propulsione eolica assistita per le navi commerciali, e parliamo con il CEO, che è José Miguel Bermúdez.
2: Mi chiamo José Miguel, sono uno dei fondatori dell'azienda. Noi di Bound for Blue sviluppiamo vele rigide per l'industria marittima con l'obiettivo di ridurre il consumo di carburante e le emissioni inquinanti. Il settore marittimo è uno dei più globali e internazionali, e tutto ciò che accade in una determinata regione del mondo ha un impatto piuttosto significativo. Ovviamente tutte queste tensioni geopolitiche hanno solitamente degli effetti collaterali. Uno di questi è probabilmente l'aumento dei prezzi del petrolio, che nel nostro caso è positivo, perché il ROI dei nostri sistemi aumenta con l'aumentare del prezzo del petrolio. In sostanza, più alto è il prezzo del petrolio, migliore è il nostro ROI. Probabilmente essere più indipendenti dal petrolio alla fine non è solo un vantaggio per il trasporto marittimo, ma in generale per i paesi, ed è probabilmente una buona idea. Quindi non essere completamente legati a questo, cercare di decarbonizzare il settore, essere più indipendenti, avere accesso ad altre fonti energetiche, come il vento. Questo è fondamentalmente ciò che stiamo facendo. Il vento c'è, il vento è gratuito, è disponibile. Perché non lo usiamo? In teoria è molto semplice. È solo una vela. Con la vostra imbarcazione, se avete intenzione di andare, non so, a 12 nodi, se il 20% della spinta di cui avete bisogno è fornita dalle vele che sfruttano il vento, significa che per questo 20% non dovete utilizzare l'elica e quindi bruciare carburante nel motore. Quindi si risparmia il 20% di carburante e il 20% di emissioni. È davvero così semplice. È come un ibrido che sfrutta il motore a combustione e poi il vento. Possiamo coprire quasi tutte le imbarcazioni che si trovano nel nostro oceano, a partire da imbarcazioni di 80 metri di lunghezza. Quindi la soluzione è pronta. E ora si tratta solo di scalare la tecnologia. Ed è letteralmente ciò che stiamo cercando di fare: decarbonizzare il settore.
0: Quindi decarbonizzare il settore è molto, molto interessante anche questa proposta, sicuramente anche intuitivamente comprensibile, perché tante volte cose sono magari più difficili. Invece Giorgia, mi pare che José Miguel abbia, insomma, ben spiegato che questo è quello che ottengono, è sostanzialmente una imbarcazione ibrida che può andare,
1: esatto,
0: sia con la vela sia con la combustione dei carburanti che ha normalmente a bordo. Ma sono vele speciali, perché se uno dicesse così sarebbe una barca a vela normale. No, sono vele speciali, per cui con risultati ed efficienza decisamente superiore. Hai fatto un po' il giro di tutti, mi pare che ci manchi solo un po' l'inquinamento delle plastiche, adesso ci arriviamo, che è un altro grande tema. Però insomma, veramente c'erano proposte per tutti in questa in questa, non è una fiera, non saprei come dire, questo ritrovo, questo congresso, questo convegno che hai seguito?
1: Sì, fra l'altro posso dirvi che lo stesso principe Alberto si è fermato proprio a Banff Blue per chiedere di più. Lo stesso principe ha voluto parlare con i vari innovatori, quindi c'è proprio un interesse vivo nel portare avanti queste, alcune sono start-up, alcune sono aziende un pochino più consolidate, ma ecco, eravamo tutti braccio a braccio, principi, politici, innovatori, insomma la
0: No, mi piace
1: veramente...
0: i principi, quanti altri ce n'erano oltre a lui?
1: C'era la principessa, la principessa Charlene.
0: Ok, devo ti fossi messa nel novero dei principi.
1: Ancora no, abbiamo qui, abbiamo un po' di
0: principi.
1: Questione
0: solo di tempo, sì, certo.
1: Sì, no, però è vero. Le plastiche non potevano mancare, ovviamente, perché sono uno dei principali colpevoli dell'inquinamento marino, della morte della fauna, e quindi l'ho scovato un innovatore della plastica che era forse il più giovane, un giovane dalla faccia da sbarbatello con gli occhiali e immaginatevi uno studente di Oxford, infatti viene da lì. Oxford è un centro, io immaginavo un po' Harry Potter della situazione, assomigliava un po', spero che non me ne voglia, ma ecco, lo stesso entusiasmo. E sì, Oxford è in Gran Bretagna il fulcro delle start-up, i giovani escono e vengono subito arruolati già con un'idea da sviluppare, e la sua è proprio un'idea per rimuovere le plastiche dai pannolini.
0: Quindi lui lavora sui nuovi materiali che siano in grado di essere super assorbenti a base bio-based, come si dice, insomma, che possano sostituire le plastiche che vengono utilizzate in pannolini ed assorbenti. Ora tu ci hai detto che ci hai già anticipato che lui lavora e studia all'Università di Oxford, si chiama Amaury Van Trappen, quindi mi dà l'idea che non è tanto di origine Oxford, ma comunque l'immagine, il viso ormai è Oxford. Come dicevi, è CEO e cofondatore di questa startup A&B Smart Materials.
3: Sono Amaury, cofondatore e amministratore delegato di A&B Smart Materials. Siamo un'azienda specializzata in scienza dei materiali con sede presso l'Università di Oxford, che sviluppa materiali sostenibili e più specificatamente polimeri superassorbenti, ovvero un tipo di plastica utilizzata nel settore dell'igiene, quindi pannolini e assorbenti, ma anche in agricoltura come batteria d'acqua. Quello che stiamo sviluppando è una versione sostenibile dei superassorbenti. Un superassorbente è un materiale in grado di assorbire un'enorme quantità d'acqua e trasformarsi in gel, diventando una vera e propria batteria d'acqua. La versione attuale è interamente a base di combustibili fossili e non è biodegradabile. In Europa il suo utilizzo nel suolo sarà vietato a partire dal 2028. Saremo in grado di creare i primi pannolini completamente biodegradabili ed evitare anche la presenza di microplastiche nel suolo.
0: Allora Giorgia, a questo punto noi dobbiamo dare la linea alla viabilità, che non c'entra niente col mare, ma dobbiamo proprio sentire le informazioni di quello che accade alle automobili, ai camion e così via sulle strade e autostrade italiane, e però resta con noi perché torniamo tra un istante.
4: Si può fare.
5: Monge, la famiglia italiana del pet food,
4: vi presenta Strade in diretta.
6: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento, un buon sabato mattina. Chi si fosse da poco messo all'ascolto, segnaliamo disagi per un incidente sulla 1 nel tratto Roma-Napoli, tra l'innesto con la 3 Napoli-Salerno e centro direzionale in direzione Roma e verso Milano. Si rallenta per un veicolo in panne tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla 24 Roma-Teramo code a causa di un veicolo in panne in direzione della superstrada Teramo-Mare tra Tagliacozzo e l'innesto con la 25 Torano-Pescara. Poi un incidente da segnalare che sta causando disagi sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra l'innesso con la diramazione per Ravenna e Imola in direzione Bologna. Altro incidente sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesso con la 23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste. Code per un altro incidente sull'autostrada del Brennero tra Bolzano Sud e Gnaora in direzione Modena. Tutto grazie dell'attenzione.
7: Può fare.

0: Riprendiamo la nostra narrazione con Giorgia Scaturo, sempre in collegamento da Londra. Ti manca un po' il Principato di Monaco magari in questo momento?
1: Pensate che sono andata senza un costume da bagno, pensando ma chissà che mare hanno, e invece è un mare molto bello e mi ha salvato il fatto che ero molto molto
0: impegnata. Tu pensavi ai motoscafi, al traffico insomma così di barche.
1: Esatto, ho detto no, invece c'è gente che fa il bagno a tutte le ore del giorno e della sera e quindi non mancherò di tornare questa volta col costume da bagno.
0: No, l'anno prossimo vado io, mi spiace, ho già opzionato, sono mortificata per te, ma non c'è niente da fare. Allora, no, siamo giunti alla, così, verso la conclusione di questa puntata che stiamo dedicando a tutti questi incontri che tu hai seguito lì nel Principato, e arriviamo un po' ai temi un pochino più istituzionali, diciamo così. È ovvio che ci sono tante buone idee, ma le idee non trovano spazio se non c'è un quadro condiviso internazionalmente. Non basta la Francia, non basta il Principato con la Francia, non basta probabilmente neanche l'Unione Europea. Bisogna, direi, via via allargare e cercare di cambiare un po' la mentalità, l'approccio, il modo di sfruttare le risorse marittime, cambiare, perché siamo anche qualche miliardo in più rispetto ai secoli scorsi, no Giorgia?
1: Esattamente, fra l'altro una delle mie preoccupazioni parlando con tutti gli interlocutori di Monaco era: va bene investire in questa risorsa, ma in questo momento storico di crisi geopolitica, pensiamo allo stretto di Hormuz, non ci viene più di investire in difesa, in sicurezza per un governo? Quali sono gli incentivi ad investire nel mare invece? E questo, in realtà la risposta che ho avuto da tutti è che le due cose sono inscindibili, e quindi il mare è anche una infrastruttura geopolitica veramente strategica. Di questo ho parlato proprio con Pascal Lamy, che oltre a tante cariche passate adesso è il presidente emerito dell'Istituto Jacques Delors, che lui ha in qualche modo messo insieme, ha coordinato le cornici normative europee in un patto per l'oceano. La sua idea è quella di creare addirittura un'unione oceanica, non un'unione europea, ma ve lo faccio dire da lui.
2: The ocean, by definition, is global. It's 17% of the surface of this planet, which, by the way, we named the Earth paradoxically. We should have named it the sea. If you look at human history, it's always been a major infrastructure for civilization development on the one side, but also for...
3: L'oceano, per definizione, è globale. Costituisce il 71% della superficie di questo pianeta, che paradossalmente abbiamo chiamato Terra. Avremmo dovuto chiamarlo mare. Se si guarda la storia dell'umanità, è sempre stato un'infrastruttura importante per lo sviluppo della civiltà, da un lato, ma anche per battaglie e conflitti. E ci siamo tornati ora, soprattutto perché la globalizzazione ha creato una situazione in cui l'espansione dell'economia globale è altamente dipendente da infrastrutture come i porti, i cavi sottomarini o le stazioni di ricezione satellitare. L'oceano ora svolge un ruolo molto più importante rispetto a 40 o 50 anni fa. Il Patto Europeo per l'Oceano è un progetto che doterà l'Unione Europea di una nuova politica oceanica a tutti gli effetti. Data l'importanza dell'oceano per l'Unione, si tratta di trasformare l'Unione Europea in un'Unione Oceanica Europea, guardando alla scienza, alla governance dell'oceano e naturalmente alla blue economy. È quindi una dimensione completamente nuova che l'UE sta organizzando nelle sue attività oceaniche. Tutti i paesi si sono impegnati entro il 2030 a proteggere il 30% dell'oceano dal degrado, dalla sovrapesca, dall'acidificazione e dalla perdita di biodiversità. È una corsa contro il tempo. Abbiamo circa 20 anni davanti a noi per fermare il degrado degli oceani e per invertirlo. Se non lo faremo, avremo superato il punto di non ritorno. Dobbiamo accelerare, ma ho la sensazione che grazie a eventi come questo, l'oceano abbia una posizione più alta nell'agenda internazionale. E penso che questo stia avvenendo anche nelle politiche interne. Come sappiamo, l'Unione Europea al momento è una regione a bassa crescita. Questo è un problema serio. L'oceano può aiutarci a diventare una regione a crescita più elevata, investendo nell'energia blu, nell'acquacoltura sostenibile, nella decarbonizzazione dei trasporti marittimi e dei porti, o nello sfruttamento della formidabile capacità di biochimica dell'oceano.
2: In investing in sustainable aquaculture, in investing in decarbonization of shipping and ports, or in exploiting the formidable biological chemistry capacity of the ocean.
0: E così abbiamo sentito Pascal Lamy, che è il presidente emerito dell'Istituto Jacques Delors, che è un centro di studi sulla Unione Europea, ci tracciava un quadro, diciamo, di ampio respiro. Giorgia, vado veloce perché ci sono rimasti davvero pochi minuti. A questo punto io vorrei far sentire agli ascoltatori anche la tua intervista a Jennifer Nordquist, che fa parte del WTO, quindi l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, perché bisogna intervenire anche sui sussidi e i modi di sostenere le attività che si svolgono in mare.
4: L'oceano rappresenta il 71% della superficie terrestre e l'80% di tutto il commercio avviene tramite navi oceaniche. L'OMC ha un accordo sui sussidi alla pesca che è entrato in vigore proprio lo scorso autunno. Abbiamo 120 membri su 166 che vi hanno aderito, e ciò che rende unico questo accordo è che l'OMC è ovviamente un'organizzazione commerciale. Ma questo è il nostro primo accordo che ha sia una componente economica che una di sostenibilità ambientale, con l'idea che i sussidi dannosi non portino benefici a nessuno perché esauriscono gli stock ittici. E circa il 35-36% degli stock ittici mondiali è attualmente in fase di esaurimento. Quindi il punto di questo accordo è che si può fare, si può bilanciare entrambi, si può continuare ad avere l'economia dell'oceano, ma si può anche avere la sostenibilità e conservare l'oceano in modo che le persone possano continuare a trarne sostentamento. Sapete, circa 3 miliardi di persone nel mondo hanno il pesce o creature oceaniche come fonte primaria di proteine. Vogliamo assicurarci che anche i pesci siano sani. Al momento, a livello globale, circa 22 miliardi di dollari vanno in sussidi alla pesca da parte di vari governi, e sarebbe opportuno riutilizzare quel denaro, quei sussidi alla pesca che sono dannosi, e investirlo in qualcosa di produttivo. Sarebbe un ottimo modo per far prosperare l'economia oceanica. C'è una seconda parte dell'accordo che è ancora in fase di negoziazione, che approfondirà le discipline sui sussidi, che includerà l'eliminazione dei sussidi dannosi per i pescherecci, per il carburante, eccetera, eccetera. Tutto il lavoro che è stato fatto, vogliamo continuarlo. Vogliamo assicurarci che la seconda parte dell'accordo entri in vigore.
0: E così abbiamo sentito anche Jennifer Nordquist. Siamo giunti al termine dello spazio che avevamo per riferirvi della Monaco Blue Initiative e del Blue Economy Finance Forum. L'abbiamo fatto grazie a Giorgia Scaturro, che è stata in collegamento con noi e che a Monaco ovviamente ha seguito tutti gli incontri e ci ha riportato tutte queste interviste. Giorgia, grazie davvero.
1: Un piacere, alla prossima.
0: Grazie anche per l'ampiezza, ecco, del reportage che ci hai portato dal Principato di Monaco. Per noi è giunto il tempo di dare la linea a GR24, torneremo subito dopo, e questa volta, Giorgia, non so se vuoi stare con noi, magari ci puoi ascoltare in diretta successivamente, perché dal sopra il mare andremo negli abissi del mare. A tra poco.
5: Si può fare.
6: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
7: Io sono Claudio Antonelli, e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
6: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
7: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, IDEMA vince in tutte le categorie. Climatizzatori IDEMA, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo.
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
10: Ma hai prenotato?
11: No!
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
17: Sono le 11.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Raid israeliani in Cisgiordania, decine di palestinesi arrestati, l'esercito fa irruzione in 70 case. Omicidio del giornalista Luca Esposito a Eboli, fermato un 26enne che confessa. Istati caregiver in Italia sono oltre 12 milioni, le donne sono le più impegnate. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Decine di palestinesi sono stati arrestati in Cisgiordania dalle forze armate israeliane che hanno fatto irruzione in 70 abitazioni.
19: Netanyahu spinge l'acceleratore sulla linea dura in Cisgiordania. Sono decine i palestinesi arrestati nei raid condotti nella notte nel villaggio di Tel, a sud-ovest di Nablus, dalle forze di difesa israeliane. Luogo teatro ieri degli incidenti in cui sono rimasti uccisi 4 palestinesi e 2 israeliani. L'IDF, riferisce l'emittente Al Jazeera, ha fatto irruzione in 70 case. Martedì alla Casa Bianca è in programma l'incontro tra Netanyahu e Trump, in un momento in cui i rapporti tra i due, secondo quanto riferisce un alto funzionario americano al Wall Street Journal, sarebbero ridotti ai minimi termini. E mentre aumentano gli episodi di violenza legati ai coloni, sul piano umanitario le Nazioni Unite denunciano un progressivo deterioramento della situazione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: In Italia con il governo al lavoro sul caro benzina. Il Ministero delle Imprese rende noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,979 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio. Secondo l'ufficio studi della CGA, nel 2026 le famiglie e le imprese italiane dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di costi aggiuntivi per elettricità, gas e carburanti a causa dello scoppio della guerra nel Golfo Persico. È un 26enne senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista 53enne trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sele e ha confessato l'omicidio. Sono oltre 12 milioni i caregiver in Italia, secondo l'Istat, quelle persone cioè che prestano aiuto a familiari, parenti e amici in modo gratuito. Le donne sono il 21,7% contro il 17% degli uomini. I caregiver familiari che coabitano sono 4,4 milioni. Secondo i dati Istat, nel 2025 le vittime di incidenti stradali sono in calo e sotto quota 3.000, ma il numero complessivo di incidenti e di feriti è aumentato.
20: Nel 2025 gli incidenti stradali sono aumentati, ma i morti sono diminuiti del 5,3% e per la prima volta dal 2020 il numero delle vittime scende sotto quota 3.000. E quanto emerge dal rapporto Istat-ACI sugli incidenti stradali in Italia? Sono in leggero aumento invece i feriti, che sono stati 237.822, l'1,7% in più, per un totale di 177.207 incidenti stradali, aumentati anche questi del 2,2%. Lo studio sottolinea che il numero delle vittime aumenta soprattutto tra conducenti e passeggeri di biciclette, biciclette elettriche, monopattini elettrici e autocarri, mentre diminuisce per tutte le altre categorie di utenti della strada. Le vittime della mobilità attiva, spiega il rapporto, e della micromobilità ammontano complessivamente a 253, in aumento del 22% rispetto al 2024. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Gara 24 torna alle 12.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
5: S&P Assicura, con noi puoi.
6: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
5: S&P Assicura, con noi puoi.
6: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
5: S&P Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge S&P, si scrive CNP. S&P Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
7: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
8: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
7: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
8: Io sono Paolo Benanti.
7: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
8: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
9: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: Riprendiamo la nostra puntata che abbiamo dedicato, come avete sentito, a tutta questa conferenza che si è svolta nel Principato di Monaco, che ha seguito la nostra collaboratrice Giorgia Scaturro. Dicevo, riprendiamo perché anche ciò di cui parliamo adesso è molto collegato a quel tema. Allora, ho qui davanti a me l'ultima fatica, come si usava a dire un tempo, di Roberto Danovaro, Abissi, l'ultima frontiera. Roberto Danovaro è biologo marino, molte volte è già stato ospite di questa trasmissione, grandissimo esperto di ecosistemi profondi, insegna all'Università Politecnica delle Marche. Buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, sì, è chiaro, no? Lei non è che le chiedo un parere sulla conferenza del Principato di Monaco, però anche là si parlava di economia del mare, economie che vanno regolamentate, probabilmente prese in mano in una maniera diversa rispetto al passato, e lei in questo libro per l'appunto parla dei tesori del mare, della caccia che un po' si è già scatenata e un po' si potrebbe scatenare, e non si tratta solo di petrolio, che ce n'è tantissimo, vero professore, ma anche di tante altre risorse che sono nelle profondità. Quali sono?
1: Sì, intanto diciamo che Monaco è anche una sede importante per tutto il bacino mediterraneo, perché ospita la Commissione Internazionale per l'Esplorazione del Mediterraneo, che svolge anche tanti studi profondi, ed è anche l'ente che ha sviluppato la prima cartografia del Mediterraneo, cioè ad esempio tutto il profilo batimetrico delle profondità del Mediterraneo, anche perché se noi parliamo di risorse dobbiamo sapere dove sono queste risorse, e quindi questo è il primo elemento. E pensare che ad esempio conosciamo degli oceani solo il 20% delle profondità, cioè
0: mi sa che conosciamo di più lo spazio che l'oceano, vero?
1: Assolutamente consolidato. Con un telescopio possiamo guardare la Luna o Marte, non possiamo con un telescopio guardare fondali oceanici, dobbiamo immergerci, usare gli strumenti per rilevare la loro profondità, vedere se sul fondale ci sono delle pepite piuttosto che delle rocce o dei banchi di sabbia. E questo è un aspetto importante. Come lei diceva, parliamo di 70% del pianeta, parliamo di un volume straordinario di acqua, 1.350.000.000 di chilometri cubi d'acqua, che contengono minerali preziosi, anche oro per esempio, come stanno facendo, estraendo anche i giapponesi, e che è tutto lì ancora da scoprire in parte e senz'altro da scoprire come utilizzare, nel senso che poi non è come andare fuori porta a fare una gita o prendere una canna e affiancarsi, diciamo, su uno scoglio per prendere qualche pesciolino. Andare a recuperare queste risorse vuol dire tecnologie importanti, vuol dire avere delle tecnologie che solo pochi paesi al mondo in questo momento hanno. Parliamo, per essere chiari, soprattutto di minerali preziosi e terre rare, che sono così contese anche nel quadro geopolitico internazionale. Come diceva lei, parliamo di idrocarburi, perché petrolio e gas sono per oltre il 50% nelle profondità oceaniche, quelle di tutto il pianeta, e parliamo poi di biomasse, di tecnologie, di nuovi farmaci, cioè una quantità straordinaria di risorse che tra l'altro dovremmo anche pensare a immaginarci, dato che parliamo di oltre tre quarti del nostro pianeta, insomma.
0: Eh beh, quello senz'altro. Mi preoccupa molto l'assalto a questo tipo di risorse. Poi lei tra l'altro nel libro parla anche di alcuni pesci che io non avevo neanche idea che esistessero, però esistono, le anguille pellicano, il pesce vipera di lunghi denti simili ad aghi, e poi vabbè, crostacei, vermi tubicoli, non so se si dice così, insomma, c'è veramente una serie di risorse anche alimentari importanti, però mi preoccupa molto appunto questo assalto, perché purtroppo, non vorrei usare parolacce, ma fin dove abbiamo messo le mani finora abbiamo provocato dei danni come umanità.
1: Ed è, il rischio è concreto anche in questo caso. Basti pensare che per raccogliere queste enormi pepite, che sono ricchissime di minerali preziosissimi, noi ne abbiamo raccolte alcune in questi anni con delle spedizioni internazionali guidate da noi, Germania, Belgio, Francia e altri paesi nel Pacifico. Ebbene, queste pepite, che sono grosse come delle patate, contengono al loro interno tanto terre rare, di quelle preziosissime per intenderci, anche quelle che servono per batterie a litio, energie rinnovabili, ma anche oro, argento e metalli preziosi nel vero senso della parola. Ebbene, queste risorse vengono raccolte, adesso si stanno facendo delle campagne sperimentali con dei bulldozer grandi come un palazzo, con un muso largo 12 metri, con degli aspiratori subacquei che ovviamente fanno una specie di, come fa un bulldozer, cioè distruggono tutto quello che trovano, risucchiano queste pepitone, le lavano dentro delle specie di lavatrici subacquee dentro il bulldozer e poi le sparano con una specie di teleferica a 5.000 metri sopra in superficie, dove una grande nave aspetta queste pepite per poi poterle raccogliere e andare a vendere. È chiaro che non è un metodo sostenibile e c'è una grossa preoccupazione della scienza per questo, perché anche solo che se ci riferiamo a quello che già adesso l'autorità internazionale per i fondali ha già autorizzato a ricercare, a esplorare, parliamo di oltre un milione di chilometri quadrati, cioè solo che per intenderci la metà del Mediterraneo, solo per iniziare. Stiamo parlando quindi del più grande impatto intenzionale, consapevole e distruttivo che l'uomo abbia mai programmato nel corso della sua esistenza.
0: Che ce lo facciamo proprio sotto i piedi, no, ma insomma, non praticamente in casa, ecco. Senza alcuna remora. Poi lei parla delle varie narrazioni, tra l'altro, nel libro che vengono date, però ahimè sono proprio narrazioni, nel senso che non c'è una scelta definitiva verso la quale si va. C'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, chi vuole esplorare, chi è un po' più cauto, però non c'è un ragionamento collettivo, non è che ci siamo messi tutti attorno a un tavolo e abbiamo preso una decisione.
1: No, è così, è proprio così. Anzi, diciamo che per decidere come vorremmo eventualmente proteggere le acque, gli habitat di queste acque internazionali, teniamo conto che al di là delle 200 miglia da costa siamo in acque che appartengono a tutto il mondo e a nessuno in particolare, cioè non si applicano le legislazioni nazionali. Ecco, solo per decidere come proteggere eventualmente la metà del pianeta, perché stiamo parlando esattamente della metà del pianeta, ci sono voluti oltre 15 anni di accordi che tra l'altro hanno lasciato fuori tutto il problema della ricerca di questi minerali profondi. Il problema è che in un momento come questo, dove mi sembra evidente che chi ha gli strumenti e la forza la usa, proviamo a pensare a una grande superpotenza che decide di andare unilateralmente a utilizzare le risorse che sono in acque internazionali. E chi è che glielo impedisce in questo momento? No? È così.
0: Non e parliamo quindi però anche non di... lanci delle idee.
1: No, ma io credo che purtroppo queste idee sono già molto chiare e sono anche in parte state dichiarate. Stiamo parlando però di riserve minerarie per il triplo di tutte quelle che sono disponibili a terra, quindi un valore praticamente incredibile. Aggiungiamo al fatto che non è solo questo e non è solo l'eventuale aumento di differenze tra i paesi più ricchi che hanno le tecnologie per scendere negli abissi e quelli che non ce l'hanno, ovviamente. Ma questa è una cosa che già stiamo vedendo nella pesca industriale. Ci sono i più grandi pescherecci delle grandi superpotenze che vanno a prendere il pesce anche nelle profondità marine e a largo. E così il pesce non arriva più a costa, quindi quella pesca tradizionale africana, immaginiamo quelle reti lanciate da costa per raccogliere il pesce, che sono così importanti per mantenere le popolazioni locali, rischiano di rimanere sempre più vuote perché il pesce viene, diciamo, raccolto a molte distanze. Esatto, molto distanze. Quindi tutto questo crea degli ulteriori sbilanciamenti e quindi andrebbe veramente fatto, come diceva lei, un ragionamento complessivo. Ma vediamo quanto chi fa questi ragionamenti complessivi, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia in difficoltà, è messa proprio in difficoltà dalle grandi superpotenze, una in particolare.
0: Una in particolare, sì. E poi dopo come si mettono continuamente in discussione tutti gli accordi già presi prima, quindi buttiamo
1: ed
0: tutto.
1: Ed è difficile, costruire richiede molti anni, distruggere è un atto unilaterale di un attimo, sì.
0: Purtroppo sì. Professor Danovaro, grazie per essere stato con noi anche in questa occasione. Mi lasci ricordare il suo libro Abissi, l'ultima frontiera, l'editore è Mondadori, l'autore è con noi Roberto Danovaro. Buon lavoro, buon proseguimento, buona estate.
1: Grazie anche a voi.
0: Grazie. Noi diamo la linea a Cristina Carpinelli, c'è una nuova puntata di Si può fare nel sociale. Da Laura Bettini, un buon ascolto.
2: si può fare nel sociale.
3: Abbiamo visto bene prima un comportamento, adesso vedremo nello specifico come avvicinarlo per rianimare una persona.

0: Sono quasi 8.000 solo su Milano i cittadini che scelgono di svolgere corsi di primo soccorso all'interno delle sedi della Croce Rossa. In queste classi ciascuno porta la sua storia, ma anche la volontà di cambiare, almeno in parte, il mondo in cui è immerso. Come ben spiega Giorgio, volontario della Croce Rossa da anni in cattedra a insegnare il primo soccorso.
1: Giorgio Colombo, e sono qua a tenere corsi defibrillatore, primo soccorso aziendale, manovre salvavita pediatriche e quant'altro. Consideriamo un mattoncino all'umanità che serve a costruire una casa enorme, e le assicuro che da quando abbiamo iniziato abbiamo tirato su un grattacielo che è molto alto. Queste persone, quando saranno in grado, finiti i corsi eccetera, saranno in grado di intervenire sicuramente. E posso utilizzare una frase che non è mia: chi salva un bambino salva il mondo, per cui anche in queste situazioni è fondamentale. Si ricordi che nel mondo viene rianimata solo 3 persone su 10 vengono rianimati immediatamente. Noi con questi corsi speriamo di arrivare a 10 su 10, per cui abbiamo più possibilità di successo.
0: Un dato significativo e in crescita sull'intero territorio italiano è un dato che racconta anche la crescita di una coscienza e della volontà di fare la propria parte.
2: Sono Katia Di Sisto, responsabile della formazione di Croce Rossa Italiana, Comitato di Milano. Noi abbiamo ogni giorno lezioni mattina, pomeriggio e sera, e anche nel weekend, e vanno dal più giovane al più anziano, e quindi riusciamo a coprire fino a 8.000 iscritti ogni anno. Le persone che vengono per seguire i nostri corsi arrivano un po' spaventati, se si tratta di mamme o di nonni che si devono prendere cura dei propri bambini e quindi seguono i corsi di manovra salvavita pediatrica, e vogliono quelle che sono le rassicurazioni, le istruzioni per poter intervenire in caso di bisogno. Poi ci sono le aziende che, per l'obbligo articolo 8108, devono seguire i corsi di primo soccorso, vengono più curiosi e si appassionano, perché le nostre lezioni sono molto pratiche e quindi sanno a un certo punto che devono poter intervenire nel momento del bisogno e devono capire cosa soprattutto non fare, perché quello che si impara seguendo un corso di primo soccorso è che salvare un'altra persona non è una capacità ma è una competenza, e quindi è solo imparando in una situazione anche di laboratorio, di simulazione, una persona poi nel momento del bisogno sa come deve intervenire.
0: In classe un'intera fetta di comunità che sceglie in qualche modo di imparare ad essere d'aiuto.
3: Io sono Barbara Di Castri, consigliera di Croce Rossa Italiana, Comitato di Milano, e referente per quanto riguarda la diplomazia umanitaria, i principi e valori e la comunicazione. Sono anche istruttore per le manovre di primo soccorso. Le persone sono molto curiose, io ci tengo tantissimo a dire, è una piccola introduzione che faccio a tutte le lezioni, che il potere delle nostre mani è miracoloso, perché in pochi secondi può salvare una vita sia essa di un adulto che di un bambino, per cui sono importantissime. Ma la cosa ancora più importante è effettuare un'adeguata chiamata di emergenza. È lì la chiave, perché noi possiamo essere un ponte tra l'infortunato e l'arrivo del soccorso specializzato, che poi naturalmente con i presidi e con le attrezzature necessarie può migliorare la situazione fino a che poi non si arriva in un pronto soccorso, in un ospedale. Ed è importantissimo dare le coordinate, perché una ambulanza nei tempi giusti, a Milano circa 8-10 minuti, arrivi velocemente. Per cui dire l'ubicazione: sono in un palazzo senza ascensore al quarto piano, c'è una corte interna e c'è la possibilità per esempio di poter far entrare un'ambulanza. Non è possibile. Cioè dare adeguatamente le informazioni necessarie anche dell'infortunato: è cosciente, non è cosciente, sto per iniziare una manovra di rianimazione perché è incosciente e non respira.
0: Tornando invece ai corsi, quindi tornando in classe diciamo, volevo chiederti quali sono le cose che ti colpiscono di più di questo lavoro?
3: Allora, la cosa che mi colpisce di più è che sicuramente la gente che si iscrive a questi corsi, io invito la popolazione a farli, perché veramente è la possibilità di salvare vite, ok? Per cui è importantissimo. È la curiosità e l'attenzione, e ogni volta quando poi questi corsi finiscono e la persona si rende conto che sa fare le manovre di primo soccorso, sia esso per un'ostruzione delle vie aeree, per cui la famosa manovra di Heimlich, o la rianimazione cardiopolmonare, c'è un senso di felicità. Io dico sempre un po' come imparare a sciare.
0: In aula la lezione va avanti.
4: Mi chiamo Davide, io lavorando in tutto il mondo, comunque in molti cantieri ho necessità di avere un primo soccorso, in quanto potrebbe capitare un caso di infortunio, che sia grave, che sia lieve, quindi è necessario comunque sapere come approcciarsi in caso di eventualità. Alcuni cantieri lo richiedono anche per gli esterni, quindi diciamo che ogni ditta avrà un preposto di cantiere che nel momento in cui entrerà nel tal cantiere avrà bisogno di un corso di primo soccorso, un corso di sicurezza, diciamo vari corsi per attestare che questa persona sia abile e sappia come comportarsi in caso di necessità.
0: Come ti chiami?
5: Benedetta.
0: Tu sei giovanissima però.
5: Sì, ho 19 anni.
0: E già lavori? Sei qui da sola?
5: Sì, lavoro, mi ha mandato qui la mia azienda perché stavano cercando qualcuno che fosse interessato comunque ad occuparsi di queste cose, e a me è sempre interessato questo mondo, infatti ho fatto anche un corso per il defibrillatore e poi sono donatrice di sangue, quindi diciamo che in questo mondo mi piace stare e mi hanno sempre interessato questi corsi, cioè, ho sempre voluto farli da sola, solamente che ovviamente non essendo in una connessione che potesse permettermi di entrarci è un pochino più complesso, quindi adesso col lavoro ho avuto la possibilità di fare questi corsi che sono molto interessanti e soprattutto molto utili anche

0: Fuori da quest'aula il mondo, anche quella parte di mondo che vive le atrocità della guerra, temi di cui Barbara Di Castro si occupa.
1: Uscendo dall'ordinario, tu lavori anche su chi invece affronta scenari molto più impegnativi, quindi scenari di guerra. Qual è il tuo ruolo? Che cos'è che fai? Raccontami.
2: Allora, innanzitutto il mio ruolo, del ruolo poi del movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, questo grande movimento che coinvolge 115 milioni di persone nel mondo, perché una cosa importante è la divulgazione del diritto internazionale umanitario. Che cos'è il diritto internazionale umanitario? È quella parte del diritto internazionale che si occupa di proteggere le vittime nei conflitti armati, per cui i civili, i feriti e i prigionieri di guerra, che hanno uno status particolare perché hanno dei diritti e dei doveri. Ma l'uomo inventa sempre delle nuove diavolerie per essere più violento. Per esempio, adesso ci sono i sistemi di arma autonoma. Ecco, questo tipo di strumento non può sottostare a delle regole di diritto internazionale umanitario, perché ci sono dei principi di distinzione, di necessità militare, di proporzionalità, cioè di come effettuare un attacco. Ci sono, grazie a Dio, dei giuristi che cercano sempre di arginare questo problema con delle regole.
1: Tu dicevi che fai anche formazione agli infermieri che partiranno poi per zone di guerra.
2: Sicuramente sì, anche in territorio di conflitto dove la violenza è spietata ci sono delle regole che tutelano la dignità dell'uomo: evitare sofferenze inutili, adoperare armi che provocano agonie inutili e lunghe, così come il rispetto di chi è detenuto.
1: La sensazione però è che organismi come la Croce Rossa, l'ONU stesso, non vengano più ascoltati, come se ormai il livello si fosse alzato talmente tanto che il diritto, tutto quello di cui parlavi tu, non arriva. Cosa dici tu di questo?
2: Che l'uomo, come diceva il grande Freud, dentro di sé ha una dose di buono e una dose di male, per cui naturalmente bisogna cercare sempre di tenerle in equilibrio e non andare vai verso gli eccessi. Il diritto internazionale umanitario non si occupa mai di stabilire se un conflitto è giusto o sbagliato. Questo è molto importante, per cui non ci potrà mai essere in un operatore di Croce Rossa un aspetto di aiuto un ferito piuttosto che un altro. Qualsiasi ferito per noi è sacro.

0: Anche questa puntata termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it e riascoltare questa e tutte le altre puntate cercando Storie dal Sociale su tutte le piattaforme per podcast e sul sito di Radio 24. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
1: Ed è tutto per questa puntata di Si può fare, per la quale ringrazio in redazione Michele La Serra e Silvia Bandelloni. In regia c'è Anna Elena Riva. Da Laura Bettini, buon ascolto, ci ritroviamo domani.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: tempo in diretta.
1: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 25 luglio. La pressione torna gradualmente a diminuire, si avvicina infatti una perturbazione. La giornata sarà contrassegnata da un tempo spesso soleggiato e un clima caldo accettabile, ma entro sera il tempo peggiorerà al nord con l'arrivo di temporali forti dapprima sui settori alpini e poi in nottata anche su Piemonte e Liguria. Scarica l'app di ilmeteo.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori,
3: evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: In campo con Pardo.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuti all'ultima puntata dell'anno di In campo con Pardo. Sarà una puntata un po' diversa, avremo tanti ospiti, tante domande, voleremo veramente su tutti i temi, su tutta l'attualità del calcio e dello sport in Italia e nel mondo. Vi ricordo, prossima settimana tutti convocati, poi ripartiremo, questa ovviamente è l'ultima puntata perché è l'ultimo sabato di luglio, ci ritroveremo dal 20 agosto in poi per l'inizio della prossima stagione. Si parte dall'attualità, si parte dalla scelta della federazione di affidare ad Andrea Pirlo il compito di commissario tecnico, la decisione presa da Maldini e Leonardo dopo il tentativo generoso ma infruttuoso con Guardiola, che ha confermato il suo sabbatico, l'aveva in qualche modo già detto. Evidentemente in Pirlo Maldini e Leonardo intravedono le qualità per poter dirigere il gruppo azzurro e una filosofia di gioco che possa essere utile per tutto il club Italia. Staremo a vedere. Vi ricordo che la Nations League parte a settembre e comincerà dalla sfida contro il Belgio, Francia e Turchia, insomma girone anche questo non facile, già ho degli scogli ovviamente molto importanti per la nazionale azzurra. Torniamo però a sei giorni fa, perché soltanto sei giorni fa eravamo a New York a raccontarvi la finale del mondiale fra Spagna e Argentina. Ripartiamo da lì, da tutto quello che il mondiale ci ha fatto vedere, prima di tutto dal punto di vista tecnico, poi parleremo con Beninazzo anche degli aspetti più strettamente politici ed economici del mondiale, ma ripartiamo da qui, da una valutazione tecnica del mondiale, e lo facciamo con Dario Marcolin, nostro grande amico e ovviamente contributor di DAZN. Dario,
2: per me sì, ha vinto la squadra migliore, ha vinto la Spagna, la squadra che è cresciuta piano piano all'interno del torneo. È partita normale perché mancava Lamine Yamal con una condizione fisica abbastanza bassa, per esempio lui è uno di quelli che ha avuto una grande crescita, però poi la squadra è cresciuta nella qualità offensiva. Oyarzabal è stato un giocatore che è falso 9, soprattutto un giocatore onnipresente nella fase offensiva, è diventato un giocatore realizzativo. Ma al di là di questa, la vera dote che io ho trovato nella Spagna è il fatto che ha spento l'iniziativa degli avversari. Aveva una situazione di pressione sugli avversari che la Francia ha pagato molto perché non riusciva a costruire il gioco. L'Argentina stessa in finale fa il primo tiro al 119esimo, non tanto perché aveva meno qualità della Spagna, ma perché la Spagna non gli ha mai permesso di giocare in libertà, per cui questo è un punto di forza che la Spagna si tira dietro da tanti anni. Qualcuno mi ha deluso la Francia secondo me aveva solo una fase, che era la fase offensiva, lo dimostra quel terzo e quarto posto dove in 35 minuti contro l'Inghilterra prendono 4 gol per vie centrali dove una difesa non esiste. Quindi giocare un mondiale, avere solo una fase bellissima davanti e brutta in fase difensiva. La squadra che mi ha colpito invece è la Norvegia. La Norvegia forse ha colpito un po' tutti, perché Haaland è il giocatore simbolo, il giocatore che, ma anche toccando pochi palloni, faceva quasi 2 gol a partita. Un giocatore che ha trascinato la squadra, che si è certificato a livello mondiale, e devo dire che è stato un gruppo solido, cattivo, affamato, che aveva voglia di imporsi, che ha fatto notare la crescita proprio della Norvegia come calcio. L'Italia ne sa qualcosa. Però devo dire che uno dei punti di forza, Haaland, ha dato segno di quanto può essere importante a livello di club, ma anche a livello mondiale.
3: ¿Qué les ha dicho a los jugadores justo antes de empezar el partido?
4: Tenemos una cita con la historia, que hemos ganado todo en todas las categorías, que este equipo es incansable. La felicidad debe ser algo así, pero sobre todo, más que eso, es orgullo, satisfacción, reconocimiento a una gente maravillosa, a unos futbolistas excepcionales, a un grupo humano de los que va a hacer época y que, insisto, es un honor trabajar con ellos.
1: Parla giustamente del gruppo, dell'aspetto umano della Fuente, che si è portato 10 dei 26 giocatori che aveva avuto nelle nazionali giovanili spagnole nella rosa di una Spagna campione del mondo. Non sarà probabilmente la Spagna del 2008, 2010, 2012 dal punto di vista delle qualità tecniche, ma dal punto di vista del gruppo squadra, dello stare in campo insieme, dell'aspetto dei valori anche umani, non ha veramente niente di meno di quella squadra. Un trionfo in Spagna, ovviamente a distanza il nostro Filippo Maria Ricci, e allora la sua lettura dei festeggiamenti e della vittoria spagnola. Filippo.
5: Beh, è sempre interessante, no? Riguardare indietro un torneo lungo come un mondiale, no? Se ripartiamo da quando siamo partiti, la Spagna era la favorita dei bookmaker e la seconda nel ranking, no? Partono pareggiando 0-0 con Capoverde, quindi figurati, no? Grande crisi, grande. Poi Capoverde non perde, chiude addirittura secondo nel proprio girone, fa quella grande partita con l'Argentina e la Spagna parallelamente comincia a vincere, no? E chiuderà con 7 vittorie consecutive, esattamente come ha fatto all'Europeo. All'Europeo erano 7 partite, quindi le ha vinte tutte, qui erano 8, pareggio e poi 7 vittorie, un solo gol incassato. A me piace moltissimo questa cosa, per cui la Spagna viene esaltata per il gioco, giustamente, no? C'è il pallone al centro del villaggio e no, tutto gira intorno a questo grande palleggio, grande tecnica di giocatori, no? Di tutti di grande livello, di grande spessore tecnico, però poi alla fine vale sempre il primo a non prenderle, no? Perché il gol di De Ketelaere del Belgio è l'unico gol incassato da Unai Simón, no? Tra l'altro portiere che era insidiato da David Raya, portiere dell'Arsenal, e da Joan Garcia, portiere del Barcellona, e lì è stato De La Fuente a voler assolutamente questo, a volerlo confermare. Ecco, De La Fuente, ricordiamo, disoccupato tra il 2012 e il 2013 per 18 mesi, risponde a un annuncio su un giornale basco per andare a lavorare in federazione, entra nel maggio 2013 e nel 2015 vince l'Europeo Under 19 con Rodri, Mikel Merín e Unai Simón. Da lì poi i giochi del Mediterraneo, l'Under 21, no? E la medaglia d'argento alle Olimpiadi, arriva in nazionale e fa, no? Nations League, Europeo, finale persa ai rigori della Nations League l'anno scorso, e il Mondiale, no? Allenatore della cantera che esalta quello che è un sistema di formazione, di crescita, che è assolutamente miracoloso. Questa è la Spagna, tra l'altro Spagna apertissima ai media, ricordiamo più di 200 interviste one-to-one concesse durante il campionato, quindi un modello completamente diverso a quello di tutte le altre 47 squadre, anche a livello di comunicazione, e per me il risultato è che alla fine vince il calcio.
6: Para mí épico haber llegado hasta la final. Duele no haber podido competir con nuestra arma verdadera, pero no es una excusa. El rival fue mejor hoy.
7: Es un dolor muy grande perder una final de esta manera, sobre todo sabiendo el esfuerzo tan inmenso que hizo todo el plantel para llegar hasta acá y defender el título. Este grupo ha dejado un legado de lucha y unión. No es el final que soñábamos, pero nos vamos con la cabeza en alto y con la certeza absoluta de haberlo dado todo por el orgullo de nuestra nación.
1: Il punto di vista di Scaloni e Messi, perché c'è l'altro lato della luna, the other side of the moon, l'Argentina, che ha giocato un grande mondiale, si è resa in finale, qualche polemica per il post partita, non clamoroso, ma il riconoscimento del valore degli avversari, è comunque un'impresa sportiva, perché arrivare al secondo posto credo che comunque non fosse così scontato. Daniel Martinez, vediamo come la pensi tu.
8: Sì, ciao. Io credo che non può che essere positivo un bilancio per l'Argentina, perché arriva da campione del mondo, perché ha difeso fino alla fine il suo titolo, e questo già in sé ha un valore. Ma a parte il calcistico, l'arrivare alla finale senza le energie fisiche e anche mentali, diciamo, quelle che le permettevano risorgere quando sembrava in gravissime difficoltà, senza neanche quelle è arrivato in finale, il bilancio non può essere che positivo, per certi aspetti che incluso, se tu mi permetti, vanno un pelino più in là del calcio. Per esempio, il fatto di non aversi tolto la medaglia di secondo, questo mi sembra essenziale, perché è un'educazione sportiva, il terzo nei giochi olimpici prende la sua bandiera e corre orgoglioso per tutto il campo, e nel calcio questo non succedeva, era una cultura sbagliata, e Scaloni col suo messaggio, col suo discorso, e la nazionale col suo esempio adesso stanno mostrando un'altra strada, e questa strada ha permesso anche alle argentine di poter festeggiare in qualche modo, non, la parola non è festeggiare, omaggiare in qualche modo la nazionale uscendo sulle strade e ricevendola come meritava. E dopo un piccolo dettaglio per menzionare nel bilancio generale l'attuazione di Lionel Messi, incredibile, io credo che nessuno tranne lui e forse la sua famiglia immaginavano che poteva stare a questo livello. Chapeau, perché Messi ha dimostrato come si può, quando uno crede in qualcosa, arrivare agli obiettivi massimi. E così ha fatto Argentina. Il suo massimo era subcampione. È un buon subcampione. Grazie.
1: Sì, non c'è dubbio, su Messi e sul mito di Messi siamo credo tutti d'accordo, ha giocato un grandissimo mondiale, chissà che la sua avventura sportiva non sia finita qui. Poi c'è il mercato, perché il mercato ovviamente in queste ore propone tutta una serie di temi. Devo dire che le squadre italiane stanno facendo un po' fatica e ci rendiamo conto ancora una volta della complessità nel riuscire a competere con i grandi club, o grandi club come storia o grandi club come denari, soprattutto come denari, pensiamo a quello che succede in Arabia Saudita. Allora, il punto, Nicolò Ceccarini, e poi dopo torniamo nella seconda parte, parleremo di nazionale, parleremo di motori, parleremo di tennis, parleremo di tutto fra poco.
9: Ciao Pieri, in effetti il mercato delle bighe in questo momento non sta registrando grandi sussulti, penso soprattutto alla Juventus che è sempre a caccia di un portiere, visto che Di Gregorio è in uscita, la pista preferita è quella che porta al Dibu Martinez dell'Aston Villa, ma la richiesta del club inglese è giudicata troppo alta dai dirigenti bianconeri ed è per questo che la Juventus sta pensando ad altre soluzioni, a due soluzioni alternative, la prima è quella di Vicario del Tottenham, l'altra è quella di Suzuki del Parma, e poi c'è sempre la questione dell'attaccante, Colomani è un obiettivo da più di un anno, la Juventus sta cercando di convincere Paris Saint-Germain con una proposta che è stata nuovamente migliorata. Si attende, insomma, la risposta del club francese. Attenzione anche a Pellegrino del Parma, che piace molto al club bianconero. Juventus che è pronta anche a fare alcune cessioni. Una di queste è quella di João Mario alla Fiorentina. Il Como, a proposito di Fiorentina, è fortemente interessato a Ken. Ancora non c'è un'offerta ufficiale, ma nei prossimi giorni qualcosa potrebbe succedere e la Fiorentina si sta guardando intorno. Una delle piste che potrebbe seguire è quella di Dovbyk della Roma. Roma che in questo momento è in grande difficoltà, soprattutto per l'esterno offensivo. Anche il capitolo Somerville si è chiuso e adesso vedremo come Gasperini e Tony D'Amico cercheranno di portare avanti il discorso per rafforzare ulteriormente la squadra. Inter e Milan sono sostanzialmente ferme, anche l'Atalanta si sta un attimo guardando intorno e quindi poi chiudiamo con il Napoli, che non ha certo bisogno di acquistare tanto, visto che la rosa è molto ampia, ma in questo momento ha bloccato Ceballos dal Boca Juniors e aspetta appunto di vedere cosa succederà con Lukaku. E quindi, insomma, il mercato va avanti.
10: Monge, la famiglia italiana del pet food,
11: vi presenta Strade in diretta.
12: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, segnaliamo disagi per un incidente sulla 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia, traffico congestionato con lunghe code sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e la barriera di Ugovizia in direzione Tarvisio e in direzione opposta tra il confine di Stato e la barriera di Ugovizia. Sulla diramazione Roma Nord si rallenta a causa di un veicolo in panne tra Sette Bagni e l'innesso con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Traffico intenso sulla rete autostradale nazionale, sull'autostrada del Brennero e in particolar modo sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna e Forlì. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: In campo con Pardo.
1: Bentornati in campo con Pardo. Fra poco ripartiamo da Pogačar, che ha fatto l'ennesima impresa della sua carriera, insomma ha riscritto le regole e i record del Tour de France, e lo faremo con Stagi, parleremo di tennis che riparte da Canada e Stati Uniti con delle assenze, e ne parleremo con Giorgio Mecca, parleremo di Formula 1, insomma tantissimi temi. Vi ricordo che la notizia di ieri dello sport internazionale è l'ufficialità di LeBron James ai Sixers, trust the process si potrebbe dire, 41 anni va a fare questo biennale per cercare di riportare i Sixers più di 40 anni dopo a vincere l'anello. Ma parliamo di America e parliamo del mondiale americano da un punto di vista economico. Il bilancio, chi meglio di lui ce lo dà? Marco Bellinazzo. Tutta la parte non tecnica, la parte legata a un mondiale dai fatturati record, ma ovviamente anche con molte cose contraddittorie. Bellinazzo.
13: Questo mondiale dal punto di vista economico è stato indubbiamente un successo ed è l'evento sportivo che ha generato il maggior livello di entrate, 11,5 miliardi di dollari circa, tra diritti TV, sponsorizzazioni, licensing, biglietteria e hospitality. In particolare parliamo di circa 5 miliardi dai broadcaster e dai media, quasi 3 miliardi dalle sponsorizzazioni e altri 3 miliardi qualcosina in più dalla biglietteria e dall'hospitality. Questo è peraltro il primo mondiale in cui la FIFA gestisce direttamente tutte le leve di ricavo della manifestazione. La prima volta che accade, questo ha indubbiamente contribuito al successo di un evento che ha coinvolto negli stadi quasi 7 miliardi di spettatori. Sono state molte polemiche sul livello dei prezzi, però il meccanismo di prezzo dinamico e anche la regolamentazione attraverso il sito UEFA del cosiddetto secondary marketing ha indubbiamente risposto a quelle che erano le richieste del mercato. Rappresenterà sicuramente un benchmark per il futuro, è quello che si augura chiaramente la FIFA. Bisognerà capire ovviamente cosa accadrà per il prossimo mondiale, se questo successo economico lo spingerà verso le 64 squadre o se si resterà con questo format.
1: Grazie a Marco Benignazzo, davvero interessantissimo, numeri impressionanti, 11 miliardi di introiti fra televisioni, sponsor e ticketing e hospitality in questo mondiale, insomma tante aree sulle quali si può ovviamente discutere, ma immagino che poi le federazioni quando arriveranno i bonifici così robusti, insomma apprezzeranno, vabbè staremo a vedere. Formula 1 a proposito di sport che sono ovviamente show business, si riparte dall'Ungheria con Kimi che è tornato a primeggiare, che è tornato a farci innamorare. Sentiamo e poi perna Gazzetta.
14: Signore e signori, Kimi Antonelli con la sua classica scodata all'ultima curva vince il Gran Premio del Belgio davanti a un fantastico Charles Leclerc, e che podio con Max Verstappen che chiude in terza posizione.
15: Bello comunque ricevere così tanto supporto ed è un bel privilegio poter rappresentare l'Italia. Nel mio piccolo cerco di fare del mio meglio e di riportare il tricolore sul gradino più alto.
16: Siamo a metà del mondiale di Formula 1 e ci ritroviamo con Andrea Kimi Antonelli in testa al campionato e con la Ferrari di Lewis Hamilton come prima inseguitrice. Uno scenario migliore sinceramente non poteva esserci per i tifosi italiani, e per quanto non siano mancate critiche al nuovo regolamento delle power unit ibride, soprattutto da parte di Max Verstappen, la stagione si sta rivelando davvero combattuta e appassionante. La Mercedes finora ha dominato con 10 pole su 10 gare e 8 vittorie, di cui 6 del fenomeno Antonelli, che ha 45 punti di vantaggio su Hamilton. Ma il Gran Premio d'Ungheria di questo fine settimana rappresenta una buona occasione per le rosse di Hamilton e Leclerc, visto che le tante curve dell'Ungaroring dovrebbero esaltare le caratteristiche della vettura di Maranello, dotata di un telaio che la concorrenza sta invidiando. C'è però sempre il fattore Antonelli da tenere in considerazione, perché il bambino prodigio bolognese quest'anno ha saputo stupire e compiere capolavori anche su circuiti sulla carta sfavorevoli alla Mercedes, come per esempio Monte Carlo. Kimi vuole fare un'altra magia prima di andarsene in vacanza. La Ferrari dovrà superarsi in attesa del nuovo motore che è previsto per Monza e sul quale sono riposte le speranze di lottare per il titolo nella seconda parte del campionato. Il rammarico, è davvero un grande rammarico, è che la Ferrari, proprio la Ferrari che della supremazia motoristica ha fatto la sua forza, non sia partita con una power unit competitiva fin dall'inizio.
1: Eh sì, questo è il rimpianto in casa Ferrari, anche se adesso la macchina è diventata sicuramente molto più competitiva. Comunque, si parla di fenomeni, quando si pensa ai fenomeni in questo momento dello sport italiano, subito dopo Kimi, c'è Yannick e quindi Sinner. Però attenzione, perché chiaramente la stagione sta per vedere il ritorno, se verrà confermato, di Alcaraz nel momento americano. Allora, Giorgia Mecca ci racconta tutto. Giorgia.
17: Buongiorno Piero, un saluto a tutti gli ascoltatori. Il tennis sta per trasferirsi dall'altra parte dell'oceano, perché a partire dalla prossima settimana ricomincia il tour americano sul cemento, che porterà poi allo US Open, l'ultimo slam della stagione in programma dal 30 agosto a New York. La notizia delle ultime ore è che dovremo aspettare ancora qualche giorno prima di rivedere Yannick Sinner di nuovo in campo. L'azzurro ha deciso di non partecipare al Masters 1000 del Canada, l'ATP 1000 di Montreal in programma dal 1 agosto, e quindi evidentemente ha deciso di prendersi qualche giorno in più di riposo dopo la vittoria di Wimbledon del 12 luglio scorso. Verosimilmente lo rivedremo in campo nella seconda metà di agosto per il Masters 1000 di Cincinnati. Ma in questa trasferta americana ci saranno ritorni molto importanti, a partire da quello di Lorenzo Musetti, che rivedremo in campo già la prossima settimana all'ATP 500 di Washington. Musetti è stato fermo per oltre 70 giorni per un infortunio alla coscia, ha dovuto rinunciare sia a Roland Garros che a Wimbledon, e quindi sarà molto interessante, oltre che molto bello rivederlo in campo per l'ultima parte della stagione. In Canada rivedremo anche Holger Rune, che è stato fermo per oltre 9 mesi per la rottura del tendine d'Achille. Holger Rune, che è un personaggio che è mancato molto al tennis, di cui il tennis ha bisogno, e quindi anche questa è una buona notizia per il tour, il suo ritorno, così come una buona notizia per il tour il ritorno di Carlos Alcaraz, lo spagnolo che è fermo da oltre 100 giorni per un infortunio al polso. È previsto che ritorni proprio durante la trasferta americana. Al momento risulta iscritto sia al torneo di Cincinnati che allo US Open, in entrambi i tornei è campione uscente. Quello che sappiamo, le notizie che arrivano dalla Spagna, è che Alcaraz non è al 100% fisicamente, ma sta lavorando per essere presente in entrambi i tornei. Sappiamo che nei prossimi giorni aumenterà l'intensità dei suoi allenamenti e quindi, nonostante la sua presenza non sia garantita al 100% nei due tornei, si sta lavorando in quella direzione per provare ad esserci. Sicuramente invece a Cincinnati rivedremo Jannik Sinner e allo US Open ci sarà uno squadrone di 10 italiani già iscritti nel tabellone principale, quindi sarà un'estate lunghissima e io ovviamente vi auguro una buona estate.
1: Grazie Giorgio, mi unisco al buona estate. Alcaraz abbiamo visto festeggiare la vittoria della Spagna, intanto sicuramente gli avrà fatto bene al morale. Staremo a vedere come tornerà, in che condizioni tornerà, anche perché, come giustamente sottolineava Giorgia, è campione uscente e quindi deve, insomma, se non dovesse riuscire a vincere perderebbe altri punti, il vantaggio in classifica di Sinner aumenterebbe ancora. Staremo a vedere. Siamo arrivati veramente ai saluti. Io vi ricordo che questa settimana c'è ancora tutti i convocati, andiamo avanti fino a fine luglio, mentre il campo compardo tornerà poi come tutto il resto della programmazione dal 20 agosto in poi. Ringrazio ancora dottoressa Schiattone, il professor Martin Garramone e ovviamente Aldo Gironda Veraldi, anima di questo In Campo Compardo per tutta la stagione. Gli mando veramente un abbraccio speciale. Chiudiamo con Stagi, veramente dulcis in fundo, perché il tour ci sta regalando grandissime emozioni e non è ancora finita. Ciao a tutti, buona estate anche da parte mia, anche se poi ci risentiamo in questi giorni ancora per l'ultima settimana di tutti i convocati e tutti i convocati weekend. Ciao!
18: Tadej Pogacar è il re sole del ciclismo mondiale, potremmo dire il re solo, caro Pier, visto che nessuno riesce a tenergli la ruota. L'alpeduese di Tadej Pogacar, che si lascia il mondo alle spalle, che si prende la storia e la riscrive, che stabilisce record che erano lì da 30 anni, dal secolo scorso, dal 1995, quando Marco Pantani vinse quassù per la prima volta a quel tempo di 36,50. Pogacar ha fatto qualcosa di più e di meglio. Parte dopo solo un chilometro e divora la strada a tal punto da recuperare 3 minuti e mezzo a 3 fuggitivi, Carapaz, Lenny Martinez e Kuss. Divora la strada del campione del mondo, li raggiunge, li supera, arrivando da solo, migliorando il tempo di Pantani di oltre 1 minuto, 35,27 secondi. Vittoria numero 5 in questo tour, la 26esima tappa sulle strade di Francia, il 18esimo successo stagionale in 35 giorni di corsa, una contabilità frastornante. Nessuno come lui, bravo Evenepoel, che ora è 7:11 dallo sloveno, e il compagno di squadra Isaac Del Toro a 9:42. Oggi si replica con una tappa speculare, nel senso che si arriverà ancora sull'Alpe d'Huez, sarà una tappa titanica di 5.450 metri di dislivello che comprende 4 salite leggendarie. Una di prima categoria, il Telegraph, e 3 fuori categoria, la Croix de Fer, il Galibier e la salita finale dell'Alpe d'Huez attraverso il Col de la Sarenne, dove la presenza di spettatori sarà in gran parte vietata. Non è vietato a Tadej dare nuovamente spettacolo, anzi, per lui è un imperativo categorico, e c'è da credere che prima della festa di domani a Parigi Tadej voglia rinnovare la sua storia e non solo.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. Questo è Effetto Estate, io sono Andrea Ferro e dal 27 luglio vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 19.30 qui su Radio 24.
9: Sono le 12.
5: GR24, il sole 24 ore.
9: L'omicidio di Luca Esposito a Eboli, confessa il 26enne fermato dai carabinieri. Mosca, almeno 8 morti in un raid ucraino sulla regione di Zaporizhia, 2 sono bambini. New Delhi, il ministro dell'istruzione lascia dopo le proteste del movimento giovanile. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano gli aggiornamenti sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista 53enne trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli.
10: È un 26enne tunisino senza fissa dimora, risulta incensurato e irregolare in Italia, il presunto assassino fermato nella notte di Luigi Esposito. Era stato da subito individuato come presente sul luogo dell'omicidio il 19 luglio scorso, ma rintracciarlo non è stato semplice, sebbene fosse rimasto nella stessa zona. La procura di Salerno rende noto che dalle indagini emerge che i due si conoscevano da qualche tempo e che sabato scorso si sono prima sentiti e poi incontrati. Vi sarebbe stata una forte lite. Il 26enne avrebbe quindi colpito violentemente e ripetutamente Esposito, procurandogli diverse fratture. Successivamente, utilizzando materiale plastico con una coperta e sterpaglie, gli ha dato fuoco quando il giornalista era ancora vivo. Nel casolare abbandonato nel quale si nascondeva, il tunisino è stato ritrovato con il cellulare e la carta di credito della vittima. Laura Vigiano, Radio 24, il sole 24 ore, Napoli.
9: E restiamo in Italia. Opposizione, penalisti ed educatori chiedono alla maggioranza di fermarsi sulla nuova stretta sulla punibilità dei minori e gli studenti temono la repressione.
11: Pioggia di critiche dopo l'annuncio fatto via social ieri da Giorgia Meloni dell'approvazione in CDM del disegno di legge che apporta modifiche in materia di imputabilità del minore. Il DDL punta a rendere più semplice processare i minorenni presumendone, diversamente da ora, fino a prova contraria, la capacità di intendere e di volere. L'imputabilità, nonostante non siano mancate proposte in tal senso, non viene estesa sotto i 14 anni e non vengono inasprite le pene. Esulta Matteo Salvini parlando di una stretta chiesta a gran voce dalla Lega, ma per le opposizioni si tratta di propaganda lavannacci e dell'ennesimo inefficace approccio punitivo del governo che arriva dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano. Contrari alla stretta anche i tecnici. Per l'Unione Camere Penali il DDL, oltre a generare forti dubbi di incostituzionalità, appare come sintomo di una preoccupante regressione culturale. Non deve passare il messaggio che fino ad ora i minori non hanno pagato, perché lo hanno sempre fatto, l'osservazione di Emma Vezzù, procuratrice capo della Procura per i Minori di Torino, quando il cappellano emerito del Beccaria di Milano parla in reazione al DDL di analfabetismo educativo. Dalla UIL Polizia Penitenziaria infine un allarme: il DDL minori, se non accompagnato da concrete misure di potenziamento delle strutture, rischia di far deflagrare il sistema carcerario già in profonda crisi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Andiamo all'estero. Almeno 8 persone, tra cui 2 bambini, sono morte in un raid ucraino sulla porzione della regione ucraina di Zaporizhia occupata dalle forze russe, dove sarebbe stata colpita un'area ricreativa, e quanto afferma il governatore russo dell'Oblast. In Francia e Spagna le autorità hanno ordinato l'evacuazione di oltre 200.000 persone dalle zone minacciate dall'avanzata degli incendi che stanno colpendo la Gironda e la regione di Madrid. In Francia sono stati evacuati altri 7 comuni nella periferia occidentale di Bordeaux, compresa la zona di Merignac nei pressi dell'aeroporto. Il ministro dell'istruzione indiano Dharmendra Pradhan si è dimesso dopo settimane di massicce proteste a New Delhi del movimento giovanile. Il Partito Popolare delle Blatt chiedeva le sue dimissioni dopo una presunta fuga di informazioni sulle domande del test di ingresso alla facoltà di medicina svoltosi a maggio, test poi annullato e ripetuto. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Filippo Reggio in regia. GR24 torna alle 13:00.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.

0: Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
1: Ci sono linguaggi che arrivano dove le parole a volte si fermano. Buongiorno, eccoci di nuovo insieme. Oggi parliamo della musica, non è solo emozione o intrattenimento. In alcuni casi, in alcuni percorsi di cura, può diventare uno strumento capace di favorire la relazione, sostenere la comunicazione e direi proprio accompagnare la persona in momenti sfidanti. Bene, oggi vi riproponiamo una puntata che è andata in onda in un Obiettivo Salute Weekend dedicata proprio alla musicoterapia per scoprire, ricerche alla mano, come le note possano trasformarsi anche in uno spazio di ascolto, di incontro e di cura. Riascoltiamole insieme.

0: Bene, e io sono molto felice perché qui oggi in studio con me ho il professor Alfredo Raglio. Buongiorno professore, grazie.
1: Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, il professor Raglio è un musicoterapeuta, è un ricercatore, è responsabile di un laboratorio di ricerca dell'IRCCS Maugeri di Pavia. Professore, e quindi sulla musica si fa ricerca, possiamo sì. dire questo. E noi oggi, grazie a lei, ne sapremo di più. Intanto partiamo da una distinzione importante. La musica ci fa stare bene, questo lo sappiamo tutti, lo viviamo ogni giorno, ma c'è una differenza tra il piacere che ci dà ascoltare una bella canzone e un vero e proprio effetto terapeutico. Dove finisce il benessere e inizia, posso dire, la cura?
1: Direi di sì. La musica occupa sicuramente un posto importante nella nostra vita e ce l'hanno detto in molti studiosi. Daniel Levitin è uno di questi, che ha scritto un libro molto interessante che si intitola proprio Fatti di musica, che si colloca un po' sulla scia di musicofilia sì. di Oliver Sacks, in cui i due studiosi ci dicono quanto il suono e la musica fanno parte della nostra vita e l'individuo ha una inclinazione naturale verso il fare e l'ascoltare musica. Quindi noi tendiamo ad ascoltare la musica che ci piace, quella che ci rispecchia di più dal punto di vista emotivo, quella che ci appaga, quella che ci fa stare bene. I nostri gusti e le nostre scelte variano naturalmente a seconda del contesto e del momento. La musica quindi ci aiuta ad esprimere, a modulare, a regolare le nostre emozioni e i nostri comportamenti.
0: Quindi quello che sentiamo è vero, cioè non è solo emozione, non è solo suggestione, c'è qualcosa di misurabile dietro. Cosa succede però, professor Raglio, concretamente nel nostro cervello? Mi verrebbe da dire il cuore, però bisogna dire il cervello. Quando ascoltiamo musica o quando la pratichiamo, quando suoniamo, magari ci sono delle differenze sostanziali. Ma intanto, professore?
1: Intanto possiamo dire che il suono e la musica hanno veramente un impatto molto importante sul nostro cervello e tutto parte un po' da lì. Si attivano reti neurali, sistemi, non tanto aree isolate, anche se ci sono aree specifiche deputate alla percezione di alcuni aspetti del musicale, ma globalmente, dopo che l'apparato uditivo ha fatto entrare il suono, attraverso il tronco encefalico il suono arriva in prima istanza al talamo, che poi ha un po' il ruolo di organo che smista fondamentalmente il suono, la musica, e questo ci aiuta a far arrivare il suono nei punti del cervello dove il suono viene decodificato con una maggiore precisione, esatto, e poi va sostanzialmente ad attivare molte aree cerebrali sia a livello corticale che sottocorticale. Quindi abbiamo un'azione piuttosto estesa, massiccia del suono sul nostro cervello, da cui poi derivano tutta una serie di possibili effetti a livello neurochimico. Sappiamo ormai che la musica ha un forte impatto anche a livello neurochimico, produce dopamina e quindi attiva i circuiti della ricompensa, della motivazione, del piacere.
0: Ma alcune musiche in particolare o in genere, o quella che ci piace, perché è l'effetto Mozart di cui si parla sempre, no?
1: Sì, soprattutto la musica che ci piace, quella che ci è familiare, quella che è prevedibile, ha questo tipo di impatto e di effetto. Ma ci sono anche altri neurotrasmettitori, altri ormoni che vengono coinvolti, per esempio l'ossitocina, che è quella che in qualche modo documenta il nostro senso di appartenenza, il nostro legame sociale. Sappiamo che fare musica ha anche una valenza di questo tipo, ma anche l'impatto della musica è sull'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, che è quello che regola il dosaggio del cortisolo, quindi da lì deriva poi l'influenza della musica sulla nostra condizione di stress. Ma anche l'impatto della musica sul nostro umore, ha anche una valenza serotoninergica la musica, e così via. L'impatto poi arriva anche agli altri organi e quindi regola il nostro sistema autonomo, può attivare il parasimpatico, influenza il nostro battito cardiaco, le nostre funzioni respiratorie e così via. E poi c'è un impatto ovviamente che ha una ricaduta anche sul piano emotivo, sul piano cognitivo e anche sul piano relazionale e sociale, come vedremo. C'è una peculiarità della musica in questo senso.
0: Ma professore, è un viaggio meraviglioso quello che lei ci sta facendo, straordinario, perché racconta, dati alla mano e poi con questo percorso proprio non reale, che cosa succede quando noi ascoltiamo la nostra musica preferita o anche ascoltiamo una musica che magari non ci piace tanto, perché non è che ci piace tutta. Ma io credo non tutta la musica produce lo stesso effetto. Cosa rende terapeutica un intervento con la musica? È una questione di ritmo, di frequenza, del vissuto emotivo di chi ascolta? O è qualcosa di più complesso?
1: Questo è uno dei principali oggetti di studio nella ricerca in musicoterapia. La musica diventa terapia quando noi riusciamo a trovare un razionale terapeutico che ne giustifichi l'utilizzo in funzione del raggiungimento di obiettivi specifici.
0: Mi faccio un esempio.
1: Quindi, se ad esempio devo utilizzare la musica per contrastare un certo sintomo o comunque per migliorare una certa condizione di ansia, dovrò ragionare su quale musica produce questo effetto, anche tenendo conto della persona che ho di fronte,
0: certo.
1: Soprattutto tenendo conto della persona che ho di fronte, non solo del dato clinico ma anche del dato soggettivo. E quindi questo ci fa compiere lo sforzo di nella ricerca di individuare, provare ad individuare se ci sono strutture o parametri musicali che hanno questa funzione. Le neuroscienze ci stanno dando una mano a capire come tutto questo può essere e può trovare una base scientifica, ma non solo, ci sono anche dei dati clinici che poi si interfacciano con questa necessità. Quindi basi teoriche che giustifichino quello che facciamo, ma anche specifici obiettivi, un contesto adeguato, specifiche tecniche che, come vedremo anche nel seguito del nostro dialogo, riguardano sia tecniche attive che tecniche recettive basate sull'ascolto musicale e ovviamente la presenza di una persona qualificata che sappia quale direzione prendere.
0: Certo, quando si dice medicina personalizzata anche vale per la musicoterapia,
1: vale
0: giusto?
1: Anche per questo.
0: Ma il silenzio?
1: Il silenzio ha un ruolo molto importante, perché la musica è fatta anche di silenzi e normalmente il silenzio dà un senso al prima e al dopo. E quando si parla di silenzio, si fa riferimento soprattutto alla dimensione attiva, quindi alla componente relazionale. Il silenzio può essere attesa, ascolto, condivisione,
0: certo.
1: Può essere anche uno spazio elaborativo, ma può anche diventare qualcosa di angosciante, una richiesta di aiuto, un vuoto da colmare. E quindi, se è vero che il silenzio, come è vero, è parte integrante del processo terapeutico, richiede un'attenta lettura per avere poi una risposta conseguente coerente con quello che sta accadendo.
0: Professor Raglio, partiamo da situazioni che tutti conosciamo, parliamo di ansia, parliamo di stress, di quei momenti in cui ci sentiamo sopraffatti. Quanto può fare la musica in questi casi? Davvero? Che cosa ci dice la ricerca? Poi lei fa ricerca e questo mi piace molto raccontarlo, perché lei è coordinatore del master all'Università di Pavia in musicoterapia, sì. e anche del biennio in musicoterapia organizzato dal Conservatorio di Milano. Quindi ci sono proprio ricercatori che si specializzano, ma c'è una ricerca proprio che si occupa degli effetti della musica sulla nostra salute, sul nostro benessere. E che cosa succede?
1: Succede che quando parliamo di impatto della musica, soprattutto sulla condizione di ansia e di stress, gli studi ci hanno dimostrato che la regolazione dello stress deriva dall'azione della musica su questo asse ipotalamo-ipofisi-surrene, che arriva anche ad influenzare il nostro sistema simpatovagale, quindi può agire positivamente favorendo una situazione di rilassamento e di deattivazione. Sul concetto di deattivazione poi si potrebbe dire ancora qualcosa.
0: Sì.
1: La musica che ci coinvolge troppo emotivamente in realtà non è molto deattivante, quindi si tratta anche di andare un po' contro alcuni luoghi comuni.
0: Ah, bravo, ce li segnali, perché in effetti uno dice: sai che mi sono fatto un piantone, vero?
1: Esatto.
0: Capita, glielo raccontano, ho capito.
1: Sì,
0: ho sentito quella, bellissimo, pianto tanto, si dice anche quando si va al cinema, no? Un
1: esatto.
0: Film magnifico. In realtà non è che ci faccia tanto bene, ci fa bene, male.
1: Per un certo aspetto, sì, sicuramente mente però magari non ci rilassa molto. Quindi
0: e cosa
1: anche
0: dovremmo fare?
1: Il concetto di deattivazione va collocato a seconda della problematica, della persona a cui ci rivolgiamo, e va un po' contestualizzato, quindi dobbiamo ragionare su quello che in realtà la musica può produrre sul piano del rilassamento come elemento che ci porta in una situazione di neutralità emotiva per certi aspetti, di
0: Ma da soli non si riesce a fare questo. Lei sta parlando di un approccio, che un percorso guidato da un musicoterapeuta.
1: Diciamo che se vogliamo raggiungere obiettivi che vanno nella direzione della terapia,
0: il
1: fai da te ha dei limiti.
0: Certo.
1: Può essere ovviamente qualcosa di molto importante se vogliamo vivere momenti di piacevole ascolto musicale. Poi il passaggio.
0: Lei ci sta raccontando che cosa significa utilizzare la musica a fini terapeutici, e da qui il passo verso l'applicazione clinica è naturale. Sappiamo che nei pazienti, ad esempio, ospedalizzati, abbiamo parlato di stress, aggiungiamo anche l'ansia, sono subito dopo il dolore anche la causa più frequente di sofferenza. La musica, professor Raglio, sembra avere un effetto reale e misurabile, ecco, c'è questa parolina, misurabile, anche su questo fronte, ed è appunto oggetto dei suoi studi.
1: Sì, tanto più il problema è strutturale e ha radici profonde, tanto più richiede appunto un percorso che si sposta dal benessere alla cura, e quindi l'attivazione di un processo di cambiamento a vari livelli. E le problematiche a cui si faceva riferimento sono problematiche molto frequenti, soprattutto in ospedale, e la musica può dare certamente benessere alla persona ospedalizzata. E principalmente viene utilizzato l'ascolto musicale, talvolta anche sedute di musicoterapia attiva, ma in ospedale è molto più complicato realizzare questo tipo di sedute, sia per il setting clinico sia per le condizioni a volte dei pazienti. Che
0: servirebbe però un po' di musica negli ospedali,
1: servirebbe
0: anche alle persone che vanno a trovare i familiari.
1: Sì, è un aspetto molto importante. Ci sono esperienze che si stanno muovendo in questa direzione, anche di musica ambientale, perché no, all'interno dell'ospedale, anche in questo caso è guidata da un esperto che sia in grado di capire quale musica potrebbe avere senso proporre in quel momento per quelle persone, quindi anche una regia nell'utilizzo della musica all'interno del contesto ospedaliere. Facciamo riferimento comunque sempre a concetti che sono quello di appropriatezza da un lato, e come diceva, di misurabilità dei risultati. Anche questo è un presupposto molto importante se vogliamo parlare di terapia.
0: E la musicoterapia viene anche utilizzata in altri contesti, penso ad esempio nella riabilitazione post ictus, nel Parkinson, nella sclerosi multipla e anche nelle malattie neurodegenerative. Ho citato il Parkinson, ma anche nelle demenze in generale, nell'Alzheimer, è un ambito su cui lei sta lavorando molto.
1: È un ambito, quello delle demenze, del decadimento cognitivo, di cui mi sono molto occupato. Viene utilizzato sia l'approccio attivo che l'ascolto musicale. L'effetto principale che si è riscontrato, e che, di cui c'è traccia anche negli studi scientificamente orientati, è quello sui disturbi psicocomportamentali e sulla stimolazione cognitiva in generale. Naturalmente sulla stimolazione cognitiva purtroppo non c'è un'azione molto efficace, trattandosi di una malattia degenerativa.
0: Certo.
1: Mentre sugli aspetti psicocomportamentali che accompagnano la malattia si sono riscontrati dei risultati molto interessanti, anche con la musicoterapia attiva, perché la persona con demenza viene attivata dall'elemento sonoro musicale, che è un tipo di comunicazione sul piano non verbale che in qualche modo bypassa gli aspetti cognitivi che nelle demenze sono molto compromessi, e quindi dà la possibilità di creare dei canali di comunicazione ancora attivi con queste persone anche nelle gravi situazioni di demenza, quindi nelle fasi avanzate di malattia.
0: Professor Raglio, lei sta realizzando uno studio presso il laboratorio di ricerca in musicoterapia degli istituti Maugeri di Pavia proprio sulle persone colpite dall'ictus. Ecco, ci racconta quando, come vi qual è l'approccio, come avviene una seduta, e lei come musicoterapeuta quando si accorge che la musica sta lavorando? Ecco.
1: Allora, lo studio in particolare che stiamo realizzando in questo momento si rivolge alle persone con stroke e riguarda in questo caso i sintomi non motori, quindi tutto l'aspetto psicologico che caratterizza la malattia, il post-ictus, che ovviamente genera tutta una serie di problematiche sul piano psicologico, a livello di depressione, di ansia, naturalmente cambia la qualità di vita, e quindi stiamo mettendo in atto questo studio basato sull'ascolto musicale terapeutico. Questo studio, oltre che dall'Istituto di Ricerca, è supportato anche da un'associazione che si chiama Armonica Onlus, che fa riferimento alla famiglia Morricone e Ennio Morricone.
0: Ennio Morricone è subito, vero? Come mai ti entrano così? Infatti io l'ho scelta proprio come apertura di questa nostra chiacchierata, che non voglio interrompere, voglio continuare sul suo studio, ma in effetti arrivano a tutti.
1: Rappresenta un po' la forza della musica, anche quella parte di musica che non è tanto misurabile,
0: sì,
1: ma che ha un impatto, direi, immediato, sì, su chi rimane dentro.
0: Poi le riconosciamo anche se non sappiamo che sono di Morricone, sono,
1: esatto,
0: nostre.
1: Sono fortemente caratterizzate da una capacità di sviluppare questa linea melodica straordinaria che non dimentichiamo dopo un primo ascolto, insomma.
0: E voi lavorerete proprio sulle musiche del maestro?
1: Non lavoreremo nello specifico su questi brani, ma però attingeremo, diciamo, ai repertori musicali delle persone attraverso questo approccio, che è un approccio codificato, di cui esiste anche una pubblicazione ed è legato ad esperienze anche già fatte, dove andremo a misurare da un lato l'impatto della musica sugli outcome psicologici, quindi principalmente su ansia, depressione e qualità di vita, ma andremo anche in un sottogruppo di pazienti a verificare l'efficacia dell'ascolto musicale sugli aspetti di connettività, che andremo a misurare con la risonanza magnetica funzionale.
0: Quindi
1: andremo a capire se si creano nuove connessioni in queste persone facilitate dall'utilizzo dell'ascolto musicale.
0: Una domanda che mi verrebbe: il paziente, se il paziente ha delle competenze musicali, ne beneficia maggiormente, oppure avete visto?
1: Non è scontato. I nostri studi lì sono studi accademici e seguono dei criteri rigorosi di inclusione ed esclusione dei pazienti, e ad esempio la persona con un'expertise musicale, con un'esperienza di training musicale importante, non viene inclusa nello studio, proprio per creare un campione di persone molto omogeneo.
0: Sì.
1: Negli studi, soprattutto in questa tipologia di studi randomizzati e controllati, è molto importante che ci sia omogeneità,
0: certo,
1: tra i pazienti, perché questo ci permette di collegare il risultato a determinate caratteristiche cliniche. Senza questa omogeneità lo studio diventerebbe molto complicato.
0: Professore, deve tornare a trovarci, perché
1: senz'altro
0: è veramente un mondo affascinante, e così poi ci racconterà anche i risultati di questi studi. Magari qualcuno ascoltandolo dirà: ma sai che mi piacerebbe fare il musicoterapeuta? C'è un modo, no, per arrivare ad acquisire queste competenze così importanti per,
1: certo,
0: anche lavorare in ambito clinico, vero?
1: Sì, sino a qualche anno fa esistevano corsi privati di formazione in musicoterapia. Oggi esistono corsi istituzionali. I conservatori di musica hanno istituito un biennio ordinamentale, che è l'equivalente di una laurea specialistica in ambito universitario, e quindi oggi un futuro, un aspirante

Noi ci sentiamo domani per Obiettivo Salute in Tavola, non mancate. Poi da lunedì torna in vacanza con Obiettivo Salute, con un doppio appuntamento. Alla mattina alle 6:30, perché abbiamo pensato di farvi riposare un po' di più anche per chi lavora magari in città, c'è meno traffico. E poi dopo il GR di mezzogiorno, quando scocca l'ora della salute. Vi piace? Allora restate e tornate. Buon sabato dalla vostra Nico. C'è Gianmarco Ferronato in regia, alla parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza e redazione, che come d'abitudine ringrazio, e per il loro lavoro, grazie a voi per il vostro ascolto, a domani.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
6: evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
14: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
16: Perché?
14: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
17: Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
18: Se fate fatica a orientarvi nel grande caos, nel mare magnum della politica internazionale, se il disordine alberga nelle vostre menti leggendo i giornali e ascoltando i telegiornali, ebbene c'è bisogno di una bussola per orientarsi.

0: In questo mare in tempesta, qui a Nessun Luogo Lontano abbiamo questa ambizione: essere la vostra bussola. Anche oggi, sabato, in versione short, vi regaliamo i pezzi più interessanti di Nessun Luogo è Lontano. Si parte!
1: To see 10 million followers.
2: Vedere 10 milioni di persone radunarsi in 4 giorni è stato davvero scioccante e non è successo all'improvviso. Questa frustrazione e questa delusione covavano già da diversi anni.
1: All we are asking is justice for those 20 students.
2: Tutto ciò che chiediamo è giustizia per quei 20 studenti che sono morti per suicidio a causa del fallimento di un ministro dell'istruzione. Quindi non si tratta solo di un esame. L'intero sistema educativo dell'India ha bisogno di una revisione perché è sull'orlo del collasso.
1: On the edge of collapse.
0: Questa era la voce di Abiet Dipke, fondatore del movimento Il Partito Popolare degli Scarafaggi, un giovane studente particolarmente brillante e creativo di Boston che ha ben fotografato quello che sta accadendo. Ma per capire esattamente cosa sta accadendo bisogna riavvolgere il nastro. A che cosa fa riferimento lo studente quando parla dei 20 studenti morti? Marco Masciaga firma, corrispondente del Sole 24 Ore da New Delhi. Ciao Marco, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Ciao, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, che cosa è accaduto? Aiutaci a riavvolgere il nastro sinteticamente per capire meglio e inquadrare. Questa è una delle tante manifestazioni che il subcontinente indiano vede, però ha delle caratteristiche molto particolari. Torniamo indietro di qualche settimana, Marco.
3: Sì, dobbiamo tornare indietro ai primi di maggio, esattamente al 3 maggio, quando si è svolto un test molto importante in India che serve per decidere chi può iscriversi a una scuola di medicina, a un'università di medicina. Hanno partecipato più di 2 milioni di ragazzi, è un test molto difficile, meno del 3% ce la fa, e nel giro di una decina di giorni quel test è stato cancellato perché in Rajasthan erano circolate attraverso alcune scuole che preparano studenti per questo test una serie di, diciamo, una parte non trascurabile delle domande erano già note ad alcuni studenti. Quindi è scoppiato lo scandalo, il test è stato annullato e ne è stato fatto uno successivo un paio di settimane dopo. Nel frattempo cosa è successo? Grande rabbia, perché non era la prima volta che succedeva una cosa del genere, c'erano già dei precedenti. E poi la scintilla che ha fatto scoppiare il caso sono state le parole del Chief Justice of India, è il giudice più alto in grado della Corte Suprema indiana, che durante un discorso che gli è chiaramente sfuggito di mano in aula ha accusato i giovani disoccupati di essere degli scarafaggi che infastidivano l'establishment con le loro proteste sul web, cercando di mettere in dubbio la bontà di quello che viene fatto dal governo e dal sistema giudiziario indiano. Questa è stata la scintilla gettata su una pozza di benzina creata dallo scandalo per il test che ha fatto innescare tutto quello che sta succedendo oggi.
0: E quello che sta succedendo, il nostro titolo era irriverente ma attingeva l'iconografia che oramai circola, seguita da milioni e milioni di giovani indiani, non soltanto, di scarafaggi creati anche con l'intelligenza artificiale che inscenano momenti topici anche della politica indiana. Perché il tutto nasce dalla provocazione del giudice a cui faceva riferimento Marco Masciaga, raccolta da Abiet Dipke, questo studente di Boston, che ha detto: ma sapete cosa c'è? Gli scarafaggi in realtà sono praticamente indistruttibili e anche se li scacci poi ritornano sempre. Detto fatto, diventa in qualche modo il Partito Popolare degli Scarafaggi un catalizzatore di uno scontento, di un malcontento della classe dei più giovani indiani verso delle malattie endemiche della politica e della società indiana, Marco.
3: Sì, assolutamente, perché il caso del leak dell'esame di medicina è un classico caso di corruzione. La corruzione è un tema che non è più tanto centrale nel dibattito politico indiano, lo era prima, prima del BJP, ma non si può dire che sia scomparsa completamente, anzi avviene secondo modalità diverse, e le modalità del leak scolastico invece sono molto tradizionali. Poi c'è una rabbia diffusa tra i giovani perché l'India ha una delle popolazioni popolazioni più giovani del mondo, ha la popolazione più grande del mondo e oltretutto una delle più giovani, ed è un paese che pur crescendo a ritmi sostenuti non riesce a creare occasioni di innanzitutto di istruzione e poi di lavoro per un numero sufficiente di ragazzi. Non c'è un'industria manufatturiera così enorme da dar lavoro a così tanti ragazzi e non c'è un sistema universitario tale per poter dare poter fornire una formazione che consente a questi ragazzi di inserirsi in maniera fruttuosa nella società. Noi parlavamo prima del test di medicina, sì. Partecipano più di 2 milioni di ragazzi oramai a questo test, meno del 3% passa, una parte riesce ad andare nelle scuole pubbliche che hanno dei prezzi per il ceto medio quasi accettabili, diciamo, e una parte invece conquista dei posti nelle università private. Ma ogni anno più di 1000 posti nelle università private non vengono occupati da nessuno, perché chi riesce a qualificarsi non ha i mezzi economici per potersi iscrivere. Questo è un fenomeno che non fa che accrescere la rabbia e la frustrazione verso questa generazione.
0: Rabbia e frustrazione incarnata plasticamente da questi scarafaggi che sono sì piccolini, ma stiamo parlando del subcontinente indiano che ha superato la Cina come paese più popoloso sulla faccia della terra. La metà degli 1.4 miliardi di indiani ha meno di 30 anni, i giovani nella fascia tra 15 e 29 anni sono 367 milioni, cioè parliamo di un terzo della popolazione. Da ciò si capisce come un malcontento giovanile, che qualcuno potrebbe derubricare a un malcontento giovanile, diventa un malcontento dell'India a tutti gli effetti. Lo stiamo analizzando con Marco Masciaga, firma del Sole 24 Ore da New Delhi. In tutto ciò registriamo, oltre al fatto che il partito sono particolarmente, come dire, creativi, questi del partito degli scarafaggi intendo, perché ci si può iscrivere online, nell'apposito form di iscrizione, me lo segnalava Andrea Macchioni poc'anzi, i tre requisiti figurano, udite bene, essere disoccupati forzatamente per scelta o per principio, essere pigri, essere sempre connessi a internet minimo 11 ore al giorno anche in bagno, essere capaci di lamentarsi in modo professionale. È chiaramente una provocazione, però questa provocazione che ha portato milioni di indiani in piazza sta raccogliendo anche i favori del cosiddetto establishment, cioè partiti di opposizione tradizionali con figure non esattamente super giovani che si stanno accodando alla protesta. So che è mettere il carro innanzi ai buoi, Marco, ma vedi la possibilità di, come dire, un cambio di paradigma nella politica indiana? A me sono venute in mente le sardine nel caso italiano, però non voglio paragonare sardine a scarafaggi perché non c'entra niente, insomma.
3: A me sono venuti in mente altri tre casi più vicini, sì, per esempio Bangladesh, Sri Lanka e Nepal. Sì. Questi sono tre paesi dove la rabbia giovanile veicolata nelle piazze ha fatto cadere tre governi. Fare un'equazione così diretta tra l'India e questi tre paesi non è facile, perché ci sono analogie, ragazzi frustrati, dividendo demografico che si traduce in una specie di bomba a orologeria demografica invece, però ci sono differenze forti. L'India è troppo grande, l'India è gigantesca e non è facile creare le condizioni per dare una spallata a un governo dalla piazza. L'India è un paese che sembra ingegnerizzato per assorbire i movimenti di protesta e comunque riuscire comunque ad andare avanti. Certo è che questo movimento ha alcune specificità. Tu dicevi prima dei partiti di opposizione che stanno cercando di metterci sopra il cappello. I ragazzi un po' lo accettano e un po' no.
0: Certo.
3: Anche perché hanno capito che innanzitutto i partiti di opposizione prima di Modi hanno governato loro e insomma le cose non è che andassero particolarmente meglio. Il modello scolastico indiano, che è molto sbilanciato verso l'elite e che crea i CEO di metà delle compagnie più importanti del mondo nella Silicon Valley, quel modello lì nasce quando nasce l'India indipendente, quindi quando il Congress faceva il bello e il cattivo tempo. Quindi diciamo che l'errore è un errore che affonda indietro nel tempo da ben prima del BJP di Narendra Modi. Però c'è un altro fattore. Questi ragazzi, secondo me, hanno capito che la loro forza consiste nel non essere ideologici. Sono ragazzi del ceto medio, in grande parte, anche se oggi ero in mezzo a loro e c'erano alcuni di loro che non erano in grado di parlare con me in inglese, e questo automaticamente li colloca al di sotto di quelle quasi elite aspiranti intellettuali che sono state il motore iniziale di questo movimento. Ma sono ragazzi che non avendo un'ideologia alle spalle ed essendo assolutamente innocente. A me facevano una tenerezza incredibile parlarci assieme e sapere, farmi spiegare perché si trovavano in piazza. È difficile dargli contro, cioè quando la polizia lunedì ha cercato di sciogliere la loro marcia verso il Parlamento e li ha picchiati ed è ricorsa a gas lacrimogeni, beh, insomma, non ci hanno fatto una gran bella figura, anche agli occhi di coloro che magari parte di quel ceto medio benestante urbano vota per il BJP, perché potevano essere i loro ragazzi quelli in piazza in quel momento.
0: Chiarissimo l'analisi, l'affresco, il racconto di Marco Masciaga da New Delhi, il Partito Popolare degli Scarafaggi. Non abbiamo toccato un tema che però è, come dire, fisiologico parlando di India, il sistema delle caste. Abbiamo parlato più che altro di classe sociale, di borghesia alta o media o bassa, di possibilità di accesso allo studio. Il tema delle caste rimane sempre sullo sfondo? È qualcosa che questo movimento in qualche modo può toccare, accarezzare, o rimane un tabù comunque intoccabile?
3: Allora, il tema delle caste è molto presente nel dibattito sulla scuola, nel senso che i meccanismi di accesso all'università riservano un certo numero di posti a alcune categorie e sono individuate mediante il sistema castale. È un vaso di Pandora che è stato aperto ormai diversi anni fa e che serviva a dare delle possibilità ad alcune caste obiettivamente svantaggiate di poter comunque accedere a un sistema universitario. Il problema è che si è innescata una gara al ribasso tra le caste medio-basse per abbassarsi ulteriormente, almeno dal punto di vista burocratico, e guadagnare alcuni biglietti in più per poter entrare nel mondo dell'università o anche dell'impiego pubblico, per esempio. Quindi è un aspetto che è sempre presente, però è una, anche questa è una questione estremamente controversa. Uno dei motivi per cui tra le caste alte c'è stata una grande migrazione nei decenni passati verso gli Stati Uniti, sì, era proprio perché si riduceva ulteriormente il numero di posti disponibili per chi, che so, era un bramino, per esempio, sì, e molti di questi ragazzi, vedendosi restringere le possibilità in India, perché il numero di posti disponibili non è cresciuto in misura tale per cui far entrare più ragazzi provenienti dalle caste basse in qualche modo comunque tutelasse i meritevoli che erano appartenenti a una casta alta, molti di questi ragazzi sono andati a studiare negli Stati Uniti e alcuni di loro hanno fatto grandi carriere dall'altra parte dell'Oceano Atlantico.
0: Insomma, lì vai a vedere che le opportunità ci sono realmente, e quindi di contro osservi il tuo paese con un occhio diverso, che ci ha permesso di fare anche Marco Masciaga, firma del Sole 24 Ore, in diretta da New Delhi. Grazie mille Marco, buona giornata, buon lavoro, buona estate se fai le ferie, poi insomma il clima è un po' leggermente diverso. Noi ci risentiamo a settembre con l'ultimissime, buona giornata, alla prossima.
3: Grazie.
4: Nessun luogo è lontano. Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
5: Ben ritrovati sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, ritroviamo code per incidente tra Brescia Ovest e l'innesto con la 21 in direzione Padova, e code per incidente anche sulla 4 nel tratto Milano-Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Lunghe code sulla 9 Milano-Como tra Como Centro e Lago di Como in direzione del territorio elvetico, e lunghe code per traffico anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra l'innesto con la 6 e Spotorno in direzione Ventimiglia. Traffico congestionato, lunghe code anche sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio, e per un incidente segnaliamo disagi sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Riccione e Rimini Nord verso Bologna. Sulla 1 in direzione Firenze, code per un incidente tra la variante di Valico e Firenzuola, siamo sulla direttissima. Invece sulla diramazione Roma Sud, code per un veicolo in panne tra la barriera di Roma Sud e Monte Porzio in direzione della 1. A causa di un veicolo in fiamme, code sulla 16 Napoli-Canosa tra Napoli Est e l'innesto con la 30 Caserta-Salerno verso Canosa. È tutto, a più tardi.
6: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica, per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
7: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Dal 1 agosto, il sabato alle 9 e la domenica alle 21, su Radio 24.
8: Nessun luogo è lontano

0: Allora, adesso vi voglio portare innanzitutto negli Stati Uniti per darvi conto di quelli che forse è il lavoro più difficile del mondo in questi mesi, che è la portavoce della Casa Bianca. Sto parlando di Karen Leavitt. Sono serio, attenzione, non sto né ridendo né evidentemente. Sono serio perché stare dietro alle dichiarazioni del presidente Donald Trump e in qualche modo di fronte alle incalzanti domande dei giornalisti provare a dare un senso, una razionalità, una logica è qualcosa di veramente difficile. Tanto più se, e di questo parleremo anche come primo aspetto col nostro ospite, tanto più se, vi ricordate, ne abbiamo parlato ieri, accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita, un game changer a tutti gli effetti per il Medio Oriente allargato, qualcosa che Israele vede con grande sospetto, evidentemente l'Iran stesso lo vede con grande sospetto. Oggi Foreign Policy scriveva che sostanzialmente Donald Trump sta innescando una rincorsa all'arma, non soltanto nucleare ma al riarmo nel Medio Oriente allargato, con questo ok dato all'Arabia Saudita. Arabia Saudita peraltro che ha appena stretto un accordo di difesa col Pakistan, che ha già l'arma nucleare. Il punto è che Donald Trump poi 24 ore dopo, 48 ore dopo, fa marcia indietro e dice: ma quell'accordo che abbiamo già siglato non va bene, bisogna aggiungere il fatto che andiamo avanti col nucleare con l'Arabia Saudita soltanto se Riyadh riconosce Israele, normalizza i rapporti e rientra nei piani di Abramo. Che cosa sta accadendo? Cerchiamo di capirlo se è possibile. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano l'ambasciatore Ettore Sequi, già fra le altre cose segretario generale della Farnesina. Ambasciatore, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie
0: allora,
1: a voi.
0: Le faccio sentire Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca. Vediamo se concorda con me che è un mestiere particolarmente irto di difficoltà in questi giorni. Sentiamo.
2: Sì, questo accordo con l'Arabia Saudita, l'accordo energetico, è soggetto a questa condizione per quanto riguarda il presidente. Quindi continueremo a parlare con i nostri omologhi sauditi per finalizzare l'accordo e si spera vederli aderire agli accordi di Abramo molto presto.
0: Questa Karoline Leavitt che prova a dare una veste razionale a quello che sta accadendo, allo stesso tempo, visto che parlavamo, ambasciatore Sequi, proprio delle rinnovate violenze nei territori palestinesi, dobbiamo ricordare che tra i paesi pronti per entrare, aderire ai piani di Abramo, tra questi l'Arabia Saudita evidentemente, diciamo che i sauditi erano quelli un po' più fermi sulla causa palestinese. Si ha quasi la sensazione che, come dire, ancora una volta, se stiamo giocando a risico, Trump ha buttato tutte le carte e i carri armatini all'aria, o forse io non riesco veramente a trovare una razio in quello che sta accadendo.
1: Sì, io direi che il fatto che quel lavoro di portavoce sia molto difficile lo dimostra tra l'altro il fatto che con questo accordo effettivamente Trump stava cercando o cerca contemporaneamente di fare tre cose che tra di loro sono incompatibili, cioè rafforzare l'Arabia Saudita, rassicurare Israele dicendo che sostanzialmente, ecco, rimangiandosi in qualche modo quello che aveva detto il giorno prima, ed evitare una nuova proliferazione nucleare. Queste tre cose insieme, tutte quante, non si possono fare. Ma allora perché è stato concluso questo accordo? Beh, questo accordo è stato concluso per due motivi. Da parte dell'Arabia Saudita, in fondo loro lo cercavano da tempo, sì. Hanno la necessità di tesaurizzare più petrolio possibile, quindi utilizzare all'interno altri tipi di energia, e sono indietro sui programmi che avevano per appunto il raggiungimento di questo obiettivo, il 50% di energia non da fonti fossili entro il 2030. E poi il tema è che c'è una crescente insicurezza nel Golfo da tempo, quindi in fondo l'Arabia Saudita, paese importante, paese cardine, non può non tener conto che Israele ha già l'arma atomica e l'Iran va in quella direzione. Quindi, pur dicendo che non vuole evidentemente l'arma atomica, perché tra l'altro è parte del trattato di non proliferazione, sì, però vuole dotarsi di tecnologia di carattere nucleare. E gli americani vogliono mantenere evidentemente l'Arabia Saudita nel, diciamo, all'interno dell'ecosistema di sicurezza americano, e quindi per evitare che quelle tecnologie arrivino dalla Cina o direi dalla Cina attraverso il Pakistan, certo, hanno preferito in effetti stringere questo accordo. Ma come dicevo prima, fare tutte e tre queste cose, rafforzare l'Arabia Saudita, rassicurare Israele, evitare una nuova proliferazione nucleare, è difficile.
0: L'accordo per il nucleare con i sauditi. Ricordo per ascoltatrici e ascoltatori che uno dei punti fondamentali qual è il permesso dato dagli Stati Uniti, basandosi sulla tecnologia americana, cioè ci saranno formatori, ci saranno ingegneri, ci sarà personale americano andare a fare le centrali in Arabia Saudita, è la possibilità di arricchimento dell'uranio in autonomia da parte dei sauditi. Questo sostanzialmente cosa va a fare? Va a espandere quello che c'è scritto sul contratto, sull'accordo, perdonatemi, c'è scritto nucleare a uso civile, ma è chiaro che nel momento in cui tu dici arricchiscitelo tu alla percentuale che vuoi, stai aprendo un buco nero. C'è questo, ci sono i nuovi dazi di Trump su 60 paesi, in realtà poco più che simbolici. Con l'ambasciatore Ettore Sequi la domanda è questa: da mesi ci interroghiamo sulla strategia del presidente Trump, che pare o non esserci o essere logora, nel senso faccio il pazzo sempre e vediamo cosa succede. Però forse la domanda è cosa dovrebbero fare i suoi alleati, tra cui l'Italia: derubricare ogni dichiarazione come qualcosa di irrilevante, oppure provare a proiettarsi nel prossimo futuro e capire che postura avere indipendentemente dagli Stati Uniti.
1: Chiaro che Trump sta dando dei segnali, dei messaggi, pur in modo a volte apparentemente sconclusionato, però li sta dando da tempo. E questi segnali sono che gli Stati Uniti si trovano in una situazione che io chiamerei di saturazione strategica, cioè non possono evidentemente fare fronte a scenari di crisi in modo attivo tutti allo stesso tempo. In Ucraina evidentemente hanno smesso di fornire sostegno sia finanziario che militare agli ucraini, e quindi stanno dicendo agli europei: dovete pensare voi alla vostra sicurezza. Quindi la sicurezza degli Stati Uniti si sta separando dalla sicurezza europea, e questo è venuto, direi, è diventato abbastanza chiaro al vertice di NATO di Ankara. Sì. Addirittura si parla del passaggio da Anchorage ad Ankara. La seconda crisi è questa in Medio Oriente, che sta drenando attenzione, energie, armamenti. Per esempio si dice, secondo i calcoli sono stati fatti dai militari, circa il 30% dei Tomahawk, dei missili Tomahawk utilizzati praticamente nell'arsenale sono stati utilizzati dagli americani in questa crisi, addirittura il 50% dei Patriot. Tutte energie distolte evidentemente da Oriente. Quindi diciamo questo accordo in fondo risponde a quello che dicevo prima, l'accordo con l'Arabia Saudita, cercare di mantenere i sauditi all'interno di questo perimetro di sicurezza. E a Oriente non si può non tener conto del fatto che se venisse in un certo senso accolta questa aspirazione iraniana di controllare Hormuz, lo stesso discorso si potrebbe fare da parte della Cina, per esempio per lo stretto di Taiwan. Quindi direi che i messaggi sono chiari, in ogni area bisogna che gli attori regionali pensino alla sicurezza, perché la sfida degli americani è a Oriente.
0: Sì. La voce e l'analisi dell'ambasciatore Ettore Sequi, tra poco va dei tanti messaggi, 349-238-6666. Che idea si è fatto l'apporto su un altro quadrante, visto che citavamo Russia e Ucraina, lì dove peraltro però, ambasciatore, è vero che gli americani non danno più soldi, non danno più armi, ma concedono le licenze dei Patriot, e questa è una delle tante contraddizioni forse apparenti alle quali ci sta abituando questa amministrazione?
1: Direi che è abbastanza logico per alcuni motivi. In primo luogo, l'ha detto lo stesso Trump a Zelensky: costruitevi da voi in base alle nostre licenze e così smetterete di chiederci. Se è vero che gli arsenali americani si sono depauperati del 50% di Patriot, è evidente che a questo punto la cosa più conveniente è dare queste licenze a pagamento, per inciso. In secondo luogo è un aspetto che è più politico che militare per il momento, perché per avviare la produzione in Ucraina di Patriot ci vorranno anni. Degli anni, quindi non servono subito. E in terzo luogo direi che a Trump preferisce quelli che vincono, questa è la percezione verso Putin. Ora stanno risalendo, diciamo, le azioni di Zelensky, che sembra avere più carte di quelle che aveva nel famoso incontro alla Casa Bianca, in cui venne duramente bastonato da Trump. Quindi direi che abbastanza, tutto sommato, si tiene.
0: e staremo naturalmente a vedere nei prossimi mesi se prenderà ulteriormente corpo anche questa aspirazione politica un po' più alta da parte di Fedorov. Intanto grazie mille per queste istantanee, queste fotografie all'ambasciatore Ettore Segui. Una buona giornata, un buon lavoro, una buona estate. Alla prossima, ambasciatore, grazie mille.
1: Grazie a voi, buon lavoro, complimenti.
0: Io vi ricordo quello che ci guiderà anche nella prossima stagione di Nessun Luogo Lontano. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E mi occorre naturalmente ricordare e ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione per questa stagione, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Noi ci sentiamo il 7 settembre. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
5: Grazie.
4: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
5: Faccio del mio meglio.
4: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
5: Aspetta.
4: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
6: Sono le 13.
0: GR24, il sole 24 ore.
6: L'omicidio del giornalista Luca Esposito a Eboli, fermato un 26enne, era in un casolare abbandonato. Governo al lavoro sul nuovo decreto carburanti, ieri incontro a Giorgetti e Meloni contro il caro benzina. Raid israeliani in Cisgiordania, decise di palestinesi arrestati, Teheran minaccia Washington. Incendi in Francia e Spagna, 200.000 le persone evacuate, Le Cornu un livello senza precedenti. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Apriamo ancora con la cronaca. Ha confessato l'uomo fermato dai carabinieri nella notte per l'omicidio di Luca Esposito, il giornalista 53enne trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli.
7: Era circa 3 chilometri dal terreno in cui Luigi Esposito è stato ritrovato il 19 luglio scorso a Eboli, carbonizzato, il casolare in cui si nascondeva l'uomo che ha confessato l'omicidio. All'arrivo dei carabinieri ha provato a fuggire, non riuscendoci, si è barricato nell'edificio fatiscente prima di essere fermato. Si tratta di un 26enne tunisino incensurato, senza fissa dimora, irregolare in Italia. Da quanto è emerso dalle indagini, conosceva la vittima. I carabinieri avrebbero puntato le ricerche da subito su di lui dopo il ritrovamento di un'impronta lasciata sull'auto del giornalista 53enne. L'uomo è incensurato, noto alle forze di polizia solo per un precedente controllo. Un comunicato del procuratore di Salerno Raffaele Cantone spiega che i due si erano sentiti e incontrati il 19 luglio dopo una violenta lite durante la quale Esposito è stato colpito più volte anche con un corpo contundente. Il 26enne, quando è stato fermato, è stato ritrovato in possesso del cellulare e di una carta di pagamento elettronico della vittima. Durante l'interrogatorio ha reso un'ampia confessione spiegando le ragioni del gesto, che però non sono state rese note. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
6: Ed emergono nuove immagini relative alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia avvenuto domenica nel quartiere Pilastro di Bologna. Il filmato riprende i momenti immediatamente successivi al decesso. Nel video Fakir appare disteso sulla schiena con la bocca aperta, sotto il capo è visibile un'ampia pozza di sangue. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia a querela per le minacce social ricevute negli ultimi giorni, seguite alla notte di guerriglia in centro dopo la manifestazione per Fakir. Adesso gli esteri. L'Iran non ha segnalato alcun attacco americano nella notte parte in quella che sembra una pausa dopo quasi 2 settimane consecutive di attacchi americani. Tuttavia, la tensione rimane alta.
5: Punta il dito contro gli Stati Uniti il ministro degli esteri Araj Key, attribuendo a Washington la responsabilità delle promesse e dei crimini che dice hanno portato alla situazione attuale nello stretto di Hormuz. Araj Key ribadisce anche la determinazione di Teheran a difendere i propri interessi e la sicurezza nazionale e a impedire agli Stati Uniti di utilizzare impropriamente lo stretto per minacciare la sicurezza nazionale iraniana. Sul campo le forze armate americane hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera mentre tentava di eludere il blocco americano nello stretto di Hormuz imposto ai porti iraniani. Gli Houthi invece hanno rivendicato l'attacco missilistico contro la città di Jizan nel sud dell'Arabia Saudita e negli aeroporti di Jeddah e Riyadh sono stati sospesi i voli. E se il Wall Street Journal riferisce di un Trump che sarebbe sempre più convinto di dover usare la forza con Teheran, in serata ieri il presidente ha usato toni più accomodanti. «Non ho fretta di chiudere», ha detto. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Le forze israeliane hanno lanciato una vasta campagna di arresti in diverse aree della Cisgiordania, fermando 56 palestinesi. L'aggiornamento del bilancio lo fornisce Wafa. A Nablus le forze di occupazione hanno arrestato 30 palestinesi del villaggio di Tel, a sud della città, gli altri arresti a Ramallah, Jenin, Hebron, Betlemme, Tulkarm. Un raid aereo lanciato da Kiev su una città occupata dai russi nella regione di Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, ha causato la morte di 8 persone, tra cui 2 bambini. Lo ha dichiarato il funzionario nominato da Mosca responsabile della parte della regione ucraina di Zaporizhia controllata dalla Russia. Sentivamo prima le parole di Trump sull'Iran e alla cena dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca. Donald Trump è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato nel 2028, un'opportunità, ricordiamo, negata dalla Costituzione. Sono lieto di annunciarvi la mia intenzione di correre per la 4ª volta da presidente, ha dichiarato Trump. La 2ª volta è stata migliore della prima e la 3ª sarà migliore ancora, per poi aggiungere: sto scherzando. In Italia, con il governo al lavoro sul caro benzina, i prezzi dei carburanti ormai sopra i 2 euro al litro. E ieri, vertice a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
8: Torna l'allarme carburanti con la benzina che sulla rete autostradale supera i 2 euro al litro e il gasolio arriva a quota 2,24, prezzi medi in modalità self-service. Un pieno di diesel, denuncia il Codacons, costa oggi ben 14 euro in più rispetto al 3 luglio scorso, quando è scaduto l'ultimo taglio delle accise, mentre un pieno di benzina costa 8,25 euro in più. Per Confesercenti il rincaro dei carburanti a luglio e agosto si traduce in una maggiore spesa per le famiglie di 700 milioni di euro. Commercio stima in 150 milioni di euro in più al mese i costi per il terziario. E il governo è al lavoro sugli interventi per contenere gli aumenti. Ieri l'incontro tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti e altri ne sono previsti nei prossimi giorni. Si valuta, come già anticipato da Giorgetti, l'attuazione delle accise mobili. Per attivare il meccanismo è però necessario attendere la fine del mese e conteggiare il maggior gettito IVA che finanzia lo sconto. Parallelamente il Tesoro studia anche un piano sulla sicurezza energetica da 14 miliardi in 3 anni, tra le misure un aumento della capacità di stoccaggio della CO2, interventi per l'efficientamento delle reti elettriche sugli edifici pubblici. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
6: Oltre 200.000 persone sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna a causa degli incendi. Nella notte evacuate oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Gli incendi che colpiscono il nostro paese hanno raggiunto un livello senza precedenti. Le parole del premier francese Sébastien Lecornu.
9: Dalla Francia alla Spagna, uno spicchio d'Europa è una falla di fuoco contro la quale le squadre di soccorso combattono da terra e dal cielo. Decine di migliaia di ettari distrutti, almeno 200.000 persone evacuate. Colossale l'incendio che da giorni divampa nel sud-ovest della Francia.
10: Le feu progresse vers Bordeaux.
9: Le fiamme si stanno avvicinando a Bordeaux. L'odore acre e il fumo che vela l'orizzonte incombono sulla città e si allestiscono i centri di accoglienza.
11: De quoi manger, de quoi boire.
9: Il presidente Macron ha chiesto l'aiuto dell'Unione Europea per la situazione, dice, di estrema tensione che sta vivendo il paese. Un'emergenza senza precedenti, sottolinea il primo ministro Le Cornu. La priorità è salvare vite, le parole dalla Spagna del premier Sanchez in visita stamane nella regione di Madrid, accerchiata dai roghi.
12: Estamos en una situación inédita, en una tormenta perfecta, de altísimas temperaturas y un viento que no cesa, no da tregua.
9: Questa è la voce di Isabel Díaz Ayuso, governatrice della regione di Madrid, e fiamme anche in Scozia. Un incendio sta devastando una riserva naturale. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Il ministro dell'istruzione indiano Dharmendra Pradhan si è dimesso dopo settimane di massicce proteste del movimento giovanile a Nuova Delhi.
13: Alla fine hanno vinto loro, gli scarafaggi, ragazzi semplici e per bene, armati di ironia, rabbia e voglia di un futuro migliore, quasi tutti in piazza per la prima volta nella loro vita. Nel primo pomeriggio di Delhi, il ministro dell'istruzione Dharmendra Pradhan ha ceduto e ha inviato la sua lettera di dimissioni all'altro grande sconfitto di questa giornata, Narendra Modi, il premier indiano più potente e temuto dai tempi di Indira Gandhi. Già venerdì era evidente che resistere alle richieste degli studenti sarebbe stato impossibile. Troppo numerosi, troppo arrabbiati per le violenze della polizia di lunedì scorso, troppo inattaccabili, perché in fondo ciò che hanno chiesto in queste settimane era semplice: un'assunzione di responsabilità da parte del governo e un sistema scolastico più equo e trasparente. Tutto è nato dall'ennesimo esame d'ammissione all'università truccato e dalle offese rivolte ai giovani senza un lavoro dal Chief Justice of India, assurto a simbolo dell'arroganza di un establishment sganciato dalla realtà. Benzina sul fuoco del disagio di molti giovani che in un'India che corre, ma non abbastanza, non trovano opportunità di crescita. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
6: Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, questa notte in provincia di Isernia, nella zona di Pizzone. Il sisma è stato avvertito poco dopo la mezzanotte a una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche nel Lazio, nella provincia di Frosinone e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Non si registrano danni a persone o cose. E in chiusura la pagina sportiva in diretta, Giovanni Capuano.
14: Sì, partendo dalle ore di lavoro in Federcalcio per definire tempi e modi dell'annuncio di Andrea Pirlo, che sarà quasi certamente il nuovo commissario tecnico dopo che l'Italia ha incassato il no di Pep Guardiola, una nomina, quella di Pirlo, che è contestata dalla pubblica opinione, ma è la scelta, sembra definitiva, del presidente della Federcalcio Malagò e del direttore tecnico Paolo Maldini. A proposito di calcio, oggi giornata di amichevoli per le squadre di Serie A, si segnalano soprattutto le sfide di Milan e Juventus rispettivamente contro Celtic Glasgow e Standard Liegi. Per il volley si è appena conclusa la semifinale della Nations League femminile a Macau, l'Italia è stata battuta 3-2 dal Brasile 21-25, 25-21, 26-24, 21-25 e poi 15-12 al tie break per le brasiliane che domani si giocheranno il titolo. Nella Formula 1 alle 16 le prove ufficiali del Gran Premio di Ungheria, all'Hungaroring in corso le libere 3, Leclerc ed Hamilton velocissimi con Kimi Antonelli che ha avuto fin qui qualche problema, e poi per chiudere segniamo anche nel pomeriggio all'Estoril la semifinale di tennis, torneo ATP 250 con in campo il nostro Luciano Darderi contro il belga Blocks. A te la linea.
6: Grazie a Giovanni Capuano e grazie a Filippo Reggio in regia, è tutto per questa edizione, io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
7: Era il 1964 quando veniva inaugurata l'Autostrada del Sole, la prima grande infrastruttura strategica dell'Italia del dopoguerra e importante strumento di comunicazione tra nord e sud del paese. È in quella stessa stagione di rinnovamento che nel 1966 nasceva anche l'AISCAT, l'associazione che rappresenta i concessionari autostradali. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e oggi parleremo di infrastrutture e di questo anniversario che è stato festeggiato qualche giorno fa a Roma. Ma intanto cominciamo come al solito con una scheda.
8: Tra strade, autostrade, ponti, trafori e viadotti, l'Italia possiede più di 800.000 chilometri di rete. Un patrimonio infrastrutturale complesso, anche dal punto di vista morfologico, che è stato realizzato in gran parte a partire dal dopoguerra e che ora vive una fase di profondo rinnovamento. Questo vale soprattutto per i circa 7.000 chilometri della rete autostradale, che ogni giorno sostiene un comparto strategico come quello del trasporto merci e della logistica. In occasione della celebrazione dei suoi 60 anni, AISCAT, l'associazione che riunisce le concessionarie di autostrade e trafori stradali in Italia, ha puntato l'attenzione sulla necessità di adeguare e ammodernare la rete, grazie a investimenti sostanziosi che richiedono però anche aggiornamenti normativi per essere messi a terra. Un rinnovamento che guarda alla sostenibilità ambientale e alla digitalizzazione. Al centro di questa evoluzione c'è l'impiego dell'intelligenza artificiale per il monitoraggio delle gallerie, di droni e modelli digitali per il controllo delle infrastrutture, fino ai sistemi avanzati di gestione del traffico. Le tecnologie stanno producendo risultati concreti anche sul fronte ecologico, considerando come solo nel 2024 il sistema di pedaggio elettronico ha consentito di evitare l'emissione di tonnellate di CO2, riducendo le code ai caselli.
7: E rientriamo in studio. Di queste e di altre tematiche abbiamo parlato in occasione dell'assemblea dell'AISCAT con il neo presidente dell'associazione Fabrizio Larini. Ascoltiamo l'intervista.
9: 60 anni di AISCAT, un po' la storia delle infrastrutture italiane, una storia fatta di tanti successi ma anche di tante sfide. Ecco, quali sono le prossime sfide?
10: Ma le prossime sfide è quello di adeguare la nostra rete autostradale, che di per sé è complessa perché è fatta di gallerie e viadotti. L'Italia ha un territorio da un punto di vista morfologico abbastanza complesso e complicato. Sono autostrade, come dicevo, che la stragrande maggioranza sono degli anni, risalgono agli anni 70 e 80, e quindi c'è bisogno di un grosso intervento per adeguarle alle normative vigenti, per renderle sempre più sicure renderle sempre più veloci da un punto di vista di smaltimento del traffico e quindi dell'utente, no? Inteso come velocità autostradale. E quindi poi dobbiamo guardare appunto a questa innovazione qui, guardando ad un sistema tecnologico che sta mutando, e quindi anche le nostre autostrade dovranno seguire pari passo questo cambiamento tecnologico su cui naturalmente dobbiamo puntare nei prossimi anni. Che dire, devo dire che investiamo 50 miliardi, sono tanti. Il cambiamento sarà quello di avere i piani economici finanziari approvati nei tempi che debbono essere approvati. Il cambiamento deve essere quello di sveltire molto i processi autorizzativi che spesso rallentano gli investimenti nel settore autostradale, e quello che dicevo di avere regole certe, leggi e normative che durano nel tempo e che consentano all'imprenditore di investire in maniera molto più serena.
9: Lei parlava prima degli anni 70, e del resto la storia delle autostrade italiane nasce in quegli anni. Avevamo 4.700 km di strade, di autostrade, ed eravamo leader in Europa. Anzi, come ha detto qualcuno nel corso dell'incontro di oggi, le autostrade le abbiamo inventate noi, come direbbe forse De Luca. Poi, dopo qualche anno, ci ritroviamo con 7.000 km di autostrade, un primato che è stato abbondantemente perso. Cosa è successo in questi anni?
10: Ci sono stati sicuramente dei momenti dove le infrastrutture non hanno aumentato, diciamo, la sua espansione in alcuni territori molto importanti, che anche oggi necessitano di queste infrastrutture. Questo è un, come posso dire, un tempo che va recuperato, un tempo perso che dobbiamo riacquisire, riacquistare. È chiaro che ora dobbiamo pensare, come dicevo prima, a sistemare quello che è il nostro patrimonio, che, come diceva l'ingegner Tosoni, non è un patrimonio nostro, né di Ascat né concessionario, è un patrimonio pubblico che dobbiamo custodire in maniera molto attenta, che dobbiamo adeguare con altrettanta attenzione, con progetti e meccanismi che sono all'avanguardia. Però dobbiamo rivolgere anche uno sguardo sicuramente a un aumento, quindi a un'espansione della rete autostradale, andando naturalmente a servire quei territori che oggi risultano un po' deboli di infrastrutture.
9: Certo. Lo ricordava lei nel corso del suo intervento, l'80% dei passeggeri, ma il 90% delle merci viaggia su strada, quindi un'attenzione necessaria, quella nei confronti della logistica, che poi è quella che muove il paese e lo muove grazie alle autostrade.
10: Ma io credo che noi siamo veramente una parte fondamentale per l'economia del paese, ma soprattutto per la logistica. I dati che tu citavi sono dati veritieri, stanno impegnando fortemente da un punto di vista, tra virgolette, di stress le nostre tratte autostradali, che nel frattempo, come dicevo, hanno bisogno di un adeguamento, ma proprio anche fisico e strutturale, quindi di spazi, allargamento di corsie dinamiche, che al momento di un intenso traffico possono essere aperte e chiuse in caso di incidente. Quindi ci riteniamo sicuramente una parte importante, l'ho detto e l'ho citato, lo siamo stati negli anni 70 quando l'Italia ha avuto il boom economico, credo che abbiamo fatto la nostra parte, ma ritengo che ancora oggi si riparta da quel momento, sia per il quantitativo degli investimenti sia per l'importanza da un punto di vista logistica che il comparto autostradale svolge, che serve l'imprenditoria e che fa crescere il paese.
9: Chiaro. 50 miliardi di investimenti per la manutenzione, una cifra importantissima, uno sforzo del mondo privato che in qualche modo anticipa anche quelle che sono le decisioni pubbliche. Con quali obiettivi?
10: Ma gli obiettivi, ripeto, sono quelli della riqualificazione che dicevo prima e dell'ammodernamento. Però questi 50 miliardi, che sono una cifra effettivamente corposa se si pensa che negli ultimi anni sono stati spesi, negli ultimi decenni, circa 30 miliardi, quindi si comprende bene che
9: il valore di questo
10: investimento,
9: certo,
10: è alto. Come dicevi, noi Tante volte abbiamo anticipato perché conosciamo il settore, conosciamo le infrastrutture, perché come dicevano i miei vicepresidenti c'è una sensibilità ma c'è anche una capacità da un punto di vista di esperienza e di ingegneristica molto sofisticata all'interno del settore autostradale. Quindi l'investimento sarà quello di renderle ancora più tecnologiche, di rendere, come dicevo io, più inclusive, di dare più servizi all'utente, tant'è vero ora viene inaugurato degli spazi proprio per gli automezzi pesanti dove si possono, si parlava di logistica, possono sostare, possono riposare, possono usufruire di tutta la serie di servizi, da bagni alle docce, a una piccola mensa, insomma, cioè il mondo autostradale guarda il futuro, guarda le necessità di oggi, alle criticità che oggi incontriamo nel dare questi servizi, con lo sguardo non solo a risolverle e a superarle, ma con lo sguardo al futuro, e questi soldi serviranno molto al futuro e al cambiamento che ci sarà nel muoversi nel settore autostradale.
9: Chiudiamo proprio parlando di futuro, un futuro che sicuramente sarà legato alla digitalizzazione, alle nuove tecnologie. Certo. Oggi abbiamo ascoltato anche come stia diventando sempre più importante e massiccio l'utilizzo di droni per monitorare queste infrastrutture. Ecco, cosa dobbiamo aspettarci?
10: Ma dobbiamo aspettarci veramente un cambiamento del mondo autostradale. Sicuramente la tecnologia, la guida assistita, non più fatta di persone umane, io mi auguro, come dicevano, che ci sia sempre questa presenza e non si metta tutto in mano alla tecnologia. E quindi le autostrade in un futuro che non sarà un futuro molto lontano, ma sicuramente abbastanza vicino, dobbiamo adeguarle a tutte queste nuove tecnologie che riguardano l'intelligenza artificiale, l'applicazione degli automatismi che vengono inseriti nelle auto e anche gli aiuti che dobbiamo dare all'utente in caso di criticità di traffico e di incidenti con non droni, dove si interviene appunto immediatamente e si possono trasmettere comunicazioni di come comportarsi. L'altra cosa che io ci tengo molto invece a sottolineare è questo accordo che noi abbiamo fatto con AMIC, che riguardano rendere il nostro settore maggiormente inclusivo per le persone meno abili, e quindi stiamo lavorando su un protocollo che renderà le aree di servizio, in particolar modo i parchi e quello che dicevo, le difficoltà di un incidente, di una coda, dove il personale che lavora nel settore autostradale, e non solo, droni e sistemi più sofisticati e innovativi, possono supportare la persona che si trova in difficoltà anche da un punto di vista di una persona meno abile rispetto agli altri.
9: Tutto questo sempre grazie anche alla collaborazione con le forze dell'ordine e in particolare con la polizia stradale, che da sempre ovviamente
10: supporta. La polizia stradale è sempre, ripeto, abbiamo una collaborazione tutto tondo con tutte le nostre concessionarie che aderiscono a ISCAT. Rappresenta sicuramente un elemento di sicurezza, di pronto intervento importantissimo. Siamo un tutt'uno, quindi le società autostradali e la polizia rappresentano sicuramente un lavoro molto consolidato nel tempo, perché da tantissimi anni che facciamo questo percorso comune, e quindi lavorano a stretto contatto per non solo garantire sicurezza nel vero senso della parola, ma garantirla in particolar modo anche per chi percorre la nostra tratta autostradale.
7: Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Fabrizio Larini, presidente di ISCAT. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
11: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
12: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
13: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
14: Così?
13: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta?

0: qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
3: Ufficio cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
6: SNP assicura, con noi puoi.
5: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
6: SNP assicura, con noi puoi.
5: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
6: SNP assicura, ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Entro sera il tempo peggiorerà al nord, con l'arrivo di temporali forti dapprima sui settori alpini e poi in nottata anche su Piemonte e Liguria. Domani invece una perturbazione interessa macchia di leopardo tutto il centro nord, attesi temporali anche intense con possibili grandinate. Temperature in calo, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Okay. Sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
10: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
11: Molto brave.
9: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però
10: sei
9: brava, sono arrivata.
10: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
12: In onda ogni domenica alle 6.30.
10: E in podcast con qualche contenuto in più.
12: Tante voci diverse quindi.
10: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
12: E 2 che non cambiano mai.
10: Le nostre.
13: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
14: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
18: Ehi amico!
19: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
17: Agenti.it,
18: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: Radio 24 Reportage. Call sign Gotmog. Racconto in prima linea di Gigi Donelli.
20: Salve a tutti, sono Gotmog, il mio call sign. Vengo dalla provincia di Firenze. Ho 34 anni e in questo momento mi trovo in un centro di

0: riabilitazione militare in periferia di Kiev.
1: Il call sign è il nome che si assegna ad un soldato in guerra e che si usa soprattutto nelle comunicazioni radio. Gotmog, in questo caso, è un call sign pescato dalla saga del Signore degli Anelli. Nel mondo reale, invece, chi lo ha scelto è uno degli italiani che combatte nelle fila dell'esercito ucraino. Ferito a Capodanno, l'ho incontrato per la prima volta nelle retrovie, in un ospedale dove si curano i feriti di guerra. Questo è il suo racconto.
0: Il 30 di dicembre, ecco, io e il mio team, perché faccio parte di un team medico, riceviamo i dettagli di una missione che sarebbe svolta il giorno successivo, durante Capodanno, di andare a recuperare due feriti gravi ucraini in una posizione molto molto vicina a quella che qui in gergo viene chiamata linea zero. Il giorno seguente, durante la mattinata, abbiamo svolto tutti i preparativi per partire. Verso circa le 4 del pomeriggio del 31 dicembre salgo in macchina con il mio team, con l'equipe medica, che macchina, non è una macchina comune, è un blindato logicamente, con tutte le varie protezioni del caso, trasformato diciamo ad ambulanza. Partiamo dalla nostra posizione per raggiungere il punto dove dovevamo recuperare i due feriti. Approssimativamente arrivati a metà strada del viaggio, un drone ha colpito il mezzo, inizialmente distruggendo quella che era, creando un buco diciamo in quella che era la protezione antidroni. Sono riuscito a proseguire per non molto, per un altro minuto, qualcosa del genere. E un secondo drone è entrato dove c'era la breccia del drone precedente, è entrato dentro la protezione ed ha colpito il cofano. In quel momento il motore si è disattivato, non rispondeva più. Abbiamo deciso di abbandonare il mezzo in attesa di indicazioni più precise. Io mi occupo prettamente di evacuazione d'emergenza in situazioni di combattimento. Cioè non vado, diciamo, cioè non prelevo il ferito, diciamo, in una situazione sicura, ecco, in cui ci sono già creati i perimetri e quant'altro. Erano 6 chilometri da dove stavamo noi, e il tutto, il partire, l'andare là, il prendere il soggetto e portarlo a un'altra ambulanza, che poi è quella che si occupa poi fisicamente di portare il ferito all'ospedale, il tutto si doveva concludere, la missione era preventivata tra 1:30 e 2:10. Quella era la finestra che avevamo per fare il tutto. Nevicava veramente tanto tanto tanto. Quando dice di nevicare, nell'arco di un'ora è capace che ti fa anche 40-50 centimetri di neve così all'improvviso. Riuscivo a capire dove era la strada per i mezzi distrutti che erano nella strada, perché essendoci così tanta neve in alcuni punti sembrava di essere una tavola bianca completamente, cioè non c'era alcuna differenza. Ancora illesi, logicamente il panico per la situazione, perché sappiamo che siamo rimasti bloccati in mezzo a nulla, il nemico ci ha colpito, quindi vuol dire che sanno che siamo lì, enorme stress, ma fino a quel momento ecco completamente illesi. Esco dal veicolo e cerco subito il riparo più vicino possibile a me, cercando di fare la mossa più intelligente, che era quella diciamo di aver notato che le misure nostre all'interno del veicolo, elettroniche per fare jamming dei droni, interferire con i droni, ecco, chiamiamolo così, ancora aveva l'80% di batteria, che non dura tantissimo l'80% di batteria, però ecco, non me la sono sentita diciamo di abbandonare completamente il veicolo e cominciare a camminare verso chissà dove. Quindi ho cercato di stare il più possibile vicino al veicolo e allo stesso tempo il più possibile al riparo da eventuali droni, e fortunatamente accanto al veicolo c'era qualche alberello, qualche cespuglio secco e cose del genere, ci siamo riparati lì. Quel giorno eravamo in tre. L'equipaggio è composto da pilota e i due medici che poi stanno dietro a occuparsi del ferito. Il sole non si vedeva più, c'era il classico arancione all'orizzonte, dalla parte opposta completamente nero, era quella situazione lì. Qui le procedure a volte si riscrivono, ecco, da addestramento la prima cosa è creare spazio tra i membri, perché logicamente potresti essere colpito ancora. Però lì c'era una peculiarità, diciamo, il fatto che noi dovevamo attendere indicazioni dal quartier generale e fornire a nostra volta informazioni al quartier generale, quindi non era una cosa che poteva essere svolta velocemente da un singolo operatore, quindi dovevamo essere tutti e tre lì per uno lavorare per capire la posizione, uno comunicare in mappa e uno invece tenere gli occhi aperti intorno e fare, diciamo, quel che mi ha chiamato perimetro, ecco. In un tempo che va tra i 3 e i 6 minuti io incomincio a sentire il rumore, il ronzio di un drone in lontananza. Quella era la mia prima esperienza diretta in cui un drone comincia ad attaccare me in una situazione in cui sono fante a terra. Quindi sono stato un attimino un po' sorpreso dal fatto di sentire il drone in lontananza e il tempo in cui poi effettivamente ce lo siamo trovati addosso. E dal momento in cui l'ho sentito inizialmente mi sembrava molto lontano. Appena l'ho sentito incomincio a urlare spread out ai ragazzi, che vorrebbe dire appunto di creare distanza, ognuno di allargarci. Io trovo il primo albero che ho di fronte. Mi metto lì, il tempo di proprio posizionarmi sull'albero e già il drone era tipo 20-30 metri da me, quindi è stato molto molto molto veloce. Lo vedevo e non lo vedevo il drone, era molto difficile. Ho cercato ovviamente di provare a sparargli e tirarlo giù, ma non sono neanche riuscito a tirare un colpo, perché ogni volta che riuscivo a vederlo il tempo di mettere, diciamo, l'occhio sul mirino si era già spostato di molto. Comincio a rendermi conto che mi ha puntato lì, in quella fase lì in cui sto cercando di ingaggiarlo, perché mi rendo conto che sta incominciando a ruotare intorno all'albero e sempre verso di me. Il fatto sta che incomincio a comprendere che gira intorno a me. Continuavo, come ho detto prima, a cercare di puntare, sparare senza aver successo. Diciamo, a quello che è il suo ultimo mezzo giro, tipo sento che mi passa molto vicino all'orecchio destro e sento anche un forte spostamento d'aria, appunto dovuto dalle eliche del drone che mi soffiano forte sul collo, sulla parte destra della testa. In quel momento lì io istintivamente lascio il fucile, mollo il fucile e mi butto, diciamo, in posizione fetale in terra, abbracciando il tronco d'albero da cui mi stavo riparando. Il drone ha completato quel suo mezzo giro che gli mancava e mi ha invece colpito dalla parte destra e passato a quella sinistra, completando il giro, e mi ha colpito poi sul fianco sinistro, rompendo il femore in due punti, perforando il polmone sinistro, una scheggia sul collo, un'altra sul ginocchio. Lì ho incominciato a urlare e a dire I'm hit, sono colpito. Ho cominciato a fare il check, ma io non trovavo sangue, non ce n'era, né nessuna neve né niente. Anche lì sono arrivati i dottori, i due medici, i dottori. Hanno fatto anche loro la valutazione, non ho perso un filo di sangue dalla gamba, paradossalmente. I medici, fatta la loro prima valutazione, mi mettono su questa barella di plastica d'emergenza che abbiamo in dotazione e mi hanno messo sopra legato, e le indicazioni erano quelle di spostarci ad incirca di 300 metri ed essere presi in un determinato punto. Nel cercare di allontanarci, ovviamente altri droni hanno deciso di continuare a operare lì in zona, e lì, diciamo, è stata la mia fortuna, è stato un team del mio battaglione di droni che si è attivato fin da subito quando hanno ricevuto la notizia che ero stato ferito, e hanno usato a loro volta i droni nostri senza alcuna carica esplosiva, niente, li hanno utilizzati per andare a sbattere fisicamente contro gli altri droni russi e buttarli giù così, ecco. Senza questo aiuto sicuramente, sono convinto, probabilmente saremmo morti tutti e tre. La mia fortuna è stata che tutto si è svolto velocemente. Lì, diciamo, da quando hanno cominciato a trascinarmi all'evento poi dei droni che si sono schiantati l'un con l'altro, diciamo, è passato all'incirca una quarantina di minuti, dove noi non siamo riusciti a raggiungere la posizione, ma in radio hanno successivamente detto che sarebbe stata questa macchina col soccorso a venire direttamente nella nostra posizione. Quindi siamo rimasti fermi un attimino, è arrivato sto pick-up nero con due ucraini che mi hanno preso, mi hanno caricato a bordo e mi hanno portato poi all'ospedale. Io credo, per quello che è il mio vissuto qui o in generale nella vita, a volte prescindere le motivazioni cambiano anche, cioè c'è un mutamento da un'idea principale a quando la vivi, a quando ci sei dentro, tutto cambia a prescindere. Questo per dire che le motivazioni che mi spingono adesso a rimanere qui non sono certamente le stesse che mi hanno spinto a partire. Inizialmente ero spinto a venire qui intanto perché avevo già dei legami, dei contatti con delle persone che già conoscevo che erano qui, alcuni di loro sono morti, questo diciamo intanto è stato il primo input, il primo trigger che mi ha spinto a fare il primo passo, a attivarmi, intanto a informarmi dove sarei potuto andare, incominciare a fare tutta una preparazione, allenarmi e quant'altro. Poi nell'informarmi e quant'altro della situazione in Ucraina, che cosa succede, andare sempre nel dettaglio, comincio appunto a prendere più forza anche proprio quella che è la causa ucraina e mettersi con la testa a pensare insomma a questo paese alle porte dell'Europa che viene attaccato così in questo modo. È un qualcosa alla quale devo prendere parte perché la sento molto vicino. Io ho già un'esperienza pregressa militare in legione straniera francese, ho girato, ho fatto, ho operato, so che cosa vuol dire la vita militare, impugnare un fucile, non è che mi sveglio la mattina e mi improvviso soldato, ecco. Qui non è uno scherzo. Io metto a servizio la mia professionalità, quello che diciamo ho studiato come se fosse il mio passato militare, fosse diciamo un diploma, ecco, e quello che io ho imparato nel mio passato lo rimetto diciamo al servizio qui. Non è per me, ecco, un fare mercenario, io non sono qui per soldi, cioè alla fine io penso che in Italia se vado a pulire i bagni di qualche appartamento probabilmente guadagno di più che qua, ecco, fondamentalmente. Di base non ho intenzione di andare via da qua, di base il mio intento è quello di rimanere in servizio e fare qualsiasi cosa io possa fare poi dopo, anche se dovessero mettermi dietro una scrivania a fare qualcosa, comunque sia, non ho intenzione, ecco, di mollare tutto e tornarmi a casa. Tutti me lo consigliano e quant'altro, ma ecco, anzi, dopo questo incidente che ho avuto, la mia motivazione a rimanere qui diventa ancora più personale. E su che cosa farò, come ho detto, dipenderà da in che stato e cosa dirà diciamo la commissione medica una volta che sarò dimesso completamente. Poi da lì incomincerò a pensarci.
2: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Segnaliamo code per un incidente sulla 24 Roma-Teramo tra Carsoli e Tagliacozzo in direzione Teramo e poi sul grande raccordo anulare di Roma si rallenta per un incidente all'altezza di via Pontina in direzione dell'Aurelia. Per un incendio disagi sulla 1 Milano-Napoli tra Ponte Corvo e Cassino in direzione Napoli e lunghe code traffico congestionato sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Code per incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra l'innesto con la 7 Milano-Genova e Baggio Cusago in direzione dei Laghi. È tutto per il momento, ci risentiamo più tardi, a dopo.
6: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
7: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
6: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
7: Io sono Paolo Benanti.
6: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
7: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
8: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
9: Radio 24 Reportage. Minori in strada, quale futuro? La storia di Brian e Savino, di Livia Zancaner.
10: All'età di un anno mia mamma ha lasciato me e due miei fratelli in comunità, su 8 che siamo. All'inizio a nostra madre gli davano il permesso di vederci allo spazio neutro, poi crescendo gli hanno dato i permessi di venirci a prendere in comunità col suo fidanzato e portarci a casa sua. E all'età di 6 anni abbiamo fatto un permesso così a casa. Una sera mamma ha detto che andava a fare la spesa con la valigia e non è più tornata.
11: Per vari problemi in famiglia che ho avuto tra me e miei fratelli e mia madre, che non riusciva a tenerci insieme tutti quanti, all'età di 18 mesi ci hanno iniziato a dividere tutti quanti, chi in comunità, chi in famiglia affidataria. Io sono finito in una famiglia affidataria. All'inizio non è facile perché ti vedi diverso dagli altri ragazzini e quindi cresci con quel dubbio, ma perché sono diverso dagli altri?
12: 20 anni o poco più, nati e cresciuti a Milano, un'infanzia difficile. La sensazione di sentirsi sempre diversi dagli altri, la rabbia che sale a poco Brian e Savino hanno due storie molto simili. Perché devo pagare per colpe che non sono mie? Si chiedono entrambi. Perché lo Stato non fa niente per togliere i minori dalla strada? E ora, dopo tutto quello che hanno vissuto, vogliono solo cose belle.

0: Li incontriamo intorno a un tavolo nell'appartamento che dividono in una comunità alle porte di Milano, dove stanno scontando la loro pena. Brian ha 21 anni, è nato al quartiere Corvetto, con tanti fratelli con cui non ha più nessun tipo di rapporto. Anche Savino, 23 anni, è di Milano. La loro è una storia di mancanze e di assenze, di sofferenza, abbandono e solitudine. Brian passa la sua infanzia in una comunità per minori, dove vive nella mancanza di sua mamma.
1: Ci sono cresciuto chiedendo a mia mamma, chiedendomi sempre perché io non ce l'avessi. Me la sono sempre sentita negare, non mi sono mai sentito dire dare una motivazione reale o comunque una motivazione che può capire un bambino di 6 anni. Mi sono sempre sentito dire tua mamma non puoi vederla. E quindi automaticamente crescevo con la rabbia dentro, con il sentirmi diverso, con sentirmi meno. Uscivo da scuola, vedevo gli altri bambini con le famiglie, per me mi sentivo solo perché c'era un educatore. Oramai la mia testa si era formata in un certo modo, cioè vivevo un'ingiustizia unica.
0: Savino vive con la famiglia affidataria, ma come Brian continua a sentirsi diverso. Educatori, colloqui con psicologi, assistenti sociali, vede sua madre una volta al mese. Madre che per lui, così piccolo, è una sconosciuta. Poi tutto cambia.
2: La mia famiglia affidataria non ce la faceva più gestirmi a casa, ero diventato un po' troppo allegro, dai, diciamo, per quell'età posso dire solo quella parola, cosa che puoi essere. Ero un po' troppo allegro, facevo casino a scuola, non riuscivo a stare calmo in classe. Il rapporto con i genitori affidatari in quel periodo si era rotto, quindi decisero di mandarmi in comunità.
0: Savino dunque a 18 mesi viene affidato a una famiglia e a 9 anni entra in comunità, un secondo traumatico abbandono. Inizia a scappare, passa da comunità in comunità in tutta Italia, vive per strada da solo, senza capire cosa gli stia succedendo.
2: Non riuscivo ad accettare questa cosa, se due genitori fanno un figlio ma poi dopo non sono capace a tirarlo su, chi è che soffre? Soffre il figlio. E quindi questa cosa non l'accettavo, perché dicevo perché devo stare io in comunità, perché devo pagare per colpa degli altri. E quindi diciamo che è una vita che paghiamo. Scappavo, perché poi certe comunità veramente regole rigidissime, il rapporto con gli educatori non esisteva. E quindi come arrivavo, il tempo che organizzavo, come scappare, più o meno andavo.
0: Crescendo, anche a Brian la vita della casa famiglia inizia a stare stretta.
1: Quindi ho iniziato a uscire di nascosto di comunità, ho iniziato a farmi i cazzi miei, andavo al parchetto, stavo vicino alle persone, quelle più grandi, principalmente erano tossici, quelli a cui stavo vicino, quindi ho iniziato anche a fumare le canne. A 11 anni sono tornato tutto sballato a casa, sono tornato col primo tatuaggio a casa, in comunità. Quindi hanno deciso di non tenermi più perché non ce la facevano più.
0: E anche per lui, a 12 anni, arriva l'ennesima frattura, l'allontanamento dalla coppia con cui vive da quando ha 1 anno. Viene mandato in un'altra comunità, a Ventimiglia. Chiede di rivedere l'uomo e la donna che lo hanno cresciuto. Anche se non li ha mai chiamati mamma e papà, erano comunque la sua famiglia, ma non glielo permettono. Così fugge, torna a Milano e resta per strada. Non ha più radici, non ha più un posto dove andare.
1: Io stavo sull'autobus, sulla 90 e sulla 91, nel periodo in cui si è scappata dalle comunità, io stavo 90, 91, panchine, ma oramai era diventato talmente, cioè non mi interessava più niente, che io potevo anche sedermi su una panchina e addormentarmi tranquillamente lì, ma anche se c'era gente vicino non mi interessava. Tutta la rabbia che ho ricevuto l'ho ributtata fuori sequestrando le persone, portandole ai bancomat a prelevare, l'ho ributtata facendo sparire le macchine, le moto, ogni mio movimento era un danno. Ogni mio movimento era un danno, era un reato, recavo, come si dice, dolore a qualcun altro.
3: Stringimi la mano, mi serve davvero. Un filo sottile mi trattiene dal cadere. Quando mi sono piegato, preso calci, non conviene vivere infelice per il senso del dovere. Materialismo, le collane non ti danno.
0: Per Brian e Savino, il carcere diventa una tappa obbligata. Savino a 15 anni finisce a Nisida, a Napoli. Accumula una condanna dietro l'altra, risse, litigate, trasferimenti, gira 4 istituti penali minorili, Napoli, Beccaria, Bologna, Bari, poi va ai maggiorenni, il carcere per adulti. Brian entra al Beccaria a Milano per la prima volta a 14 anni, entra ed esce 7 volte, poi resta dentro, 1 anno e 8 mesi. A dicembre 2022 evade, viene arrestato 2 giorni dopo. Ha da poco compiuto 18 anni e va a Busto Arsizio, al carcere per adulti, poi a Bergamo.

0: Il carcere minorile in realtà non serve a nessuno di loro due, è solo una sfida, un passaggio obbligato, come abbiamo detto.
1: Difficile dire ti disintossichi, perché comunque in carcere gira droga, quindi anzi a volte se ci finisci dentro è ancora peggio. Quando non c'è nessuno dietro che comunque ti aiuta economicamente, all'interno di un carcere sei da solo, quindi anche a livello per pagarti spesa, tabacchi, tutto quanto, te la devi vedere da solo, e comunque i reati che ci stanno fuori ci sono anche dentro, quindi lo spaccio che esiste fuori esiste anche lo spaccio interno, e quando uno non ha niente, come facevi fuori, fai anche dentro.
0: Savino racconta che il carcere fa schifo, ci parla di condizioni disumane, di 10 ragazzi per cella, di cimici, topi e scarafaggi.
1: Automaticamente, se io sono in una condizione disumana, non mi viene neanche la voglia di mettermi lì a fare un percorso, anzi mi viene solo la voglia di sbattere blindo e di spaccare tutto, perché tanto se non vengo ascoltato cosa devo fare?
0: Può servire solo per una...
1: La voglia di sbattere blindo e di spaccare tutto. Perché tanto se non vengo ascoltato cosa devo fare?
0: Può servire solo per una cosa, continua, perché ti blocca e ti toglie dal mondo in cui stavi.

0: in superficie, vado al fondo delle
1: cose. Le storie di questi due ragazzi, come abbiamo visto, sono molto simili. Ragazzi invisibili, persi fin dall'infanzia e che vengono inghiottiti dalle città in cui vivono, come se nessuno si accorgesse di loro. Non intercettati dallo Stato, ma dalla criminalità. Come è accaduto a Brian, che viveva su una panchina, o a Savino, che dai 9 anni cambia 18 comunità, o ancora ai minori stranieri, sottolinea Savino.
2: Se i ragazzi vengono qua con un sogno che l'Italia gli dà tutto quanto, poi arrivano e si ritrovano in una stazione centrale a spacciare, senza una casa, senza niente, cosa devono fare questi ragazzi? E questo è il problema, ma questo è il problema, che se ne deve occupare lo Stato. Cioè, nel senso, è una cosa che lo Stato lo sa. Capito? Purtroppo si vede tutti i giorni al telegiornale, vedi il degrado in Italia, tutto quanto, ma nessuno fa niente, è quello il problema. Quindi noi possiamo stare qua a parlarne quanto ne vogliamo, ma se lo Stato non vuole fare niente, non fa niente.
1: Servono dei progetti, ci racconta Brian, qualcosa che occupi il tempo dei ragazzi e li tolga dalla strada.
3: Io mi rendo conto che secondo me la maggior parte dei ragazzi di oggi si rovinano perché non hanno niente da fare, ma non perché sono cattivi.

0: perché non ho niente da fare, quindi non avendo niente da fare devi occupare la tua giornata, poi se c'è gente del cazzo a fianco è ancora peggio, quindi finisci che fanno i danni e poi questa è la vita che fanno.
1: In Italia, non smetteremo mai di ripeterlo, un minore su quattro vive in stato di povertà e di esclusione sociale, percentuale che al sud e per i minori stranieri supera il 40%. Gli esperti hanno un'idea precisa, servono sostegni economici pubblici alle famiglie. Perché è vero che la criminalità minorile e il disagio sono trasversali, colpiscono cioè ogni contesto, sociale, culturale ed economico. Ma se già in partenza le opportunità per alcuni bambini sono pari a zero, capite che tutto diventa più difficile?

0: E adesso qual è il futuro di Brian e Sabino? Ma più che altro, loro vedono un futuro?
1: Nulla, ho un sogno nella testa che sarà quello di aprire una pensione per cani. E cani, gatti, vediamo, comunque c'è un posto, un ambiente dove ci stanno animali e farci lavorare disabili, ragazzini, appunto togliere i ragazzi dalle strade magari e inserirli in un percorso di pet therapy, non so, una cosa del genere. È ancora lontana come cosa ovviamente, però se devo pensare a quello che vorrò fare sarà un po' questo.
0: Al momento Brian lavora in un canile durante la settimana e nel weekend fa il volontario. Sabino non vuole guardare al passato, gli fa troppo male, vuole andare avanti.
2: Di certo voglio solo cose buone per me, dopo tutta questa merda, quindi il progetto c'è, lo stiamo costruendo, il progetto è sul lavoro, bisogna stare un po' coi piedi per terra e guardare un po' la realtà, quella che ci offre, e starò bene così.
0: Ci salutiamo, noi andiamo, loro restano in quella comunità che li ha accolti più di una volta e che conosciamo bene anche noi. Kairos, il tempo opportuno, dove anche chi è scappato, sempre, da tutto, alla fine si ferma, un passetto in più, verso la libertà.
2: Ma io sincero vorrei un po' di libertà, non ho mai sofferto per l'amore ma per la mia libertà, come dice la canzone di Baby Gang, perché è vero, perché non, da una vita che sono rinchiuso e vorrei la mia libertà.

0: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 chilometri di autonomia e fino a 71 chilometri con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Generazioni mobili. Professionisti globali di Sergio Nava.
13: Buongiorno da Sergio Nava. Si conclude oggi la serie di quattro repliche estive di Generazioni Mobili che vi ha tenuto compagnia nel corso di tutto questo mese, come sempre, ogni sabato alle 14. Abbiamo riascoltato alcune delle migliori puntate andate in onda nel corso della stagione 2025-2026, offrendovi una narrazione di storie professionali di studio oltre confine che ci ha accompagnato durante tutto luglio. Storie che potrete comodamente ascoltare nel corso delle vostre vacanze in differita, grazie sempre al nostro podcast. Per interagire con noi ci trovate online, sul sito di Radio 24, su Facebook, nel gruppo Generazioni Mobili Radio 24 o nella pagina Generazioni Mobili. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazioni Mobili. Ricordate soprattutto di abbonarvi al nostro podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24 o sulle principali piattaforme come Spotify, Amazon Music ed Apple. Ascoltarci è gratis, non costa nulla e potrebbe anche rivelarsi la scelta vincente per la vostra futura carriera di studio, professionale o imprenditoriale. Abbiamo anche una email di riferimento, generazionimobili@radio24.it, alla quale i nostri futuri testimoni possono inviare le loro candidature. Noi cerchiamo professionisti globali, junior e senior, pronti a raccontarci il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia? E regalare anche preziosi consigli utili ai vostri connazionali che in Italia vi ascoltano? Siete dei veri professionisti globali? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi è davvero semplice, basta scrivere a generazionimobili@radio24.it. Noi invece torniamo con nuove storie e nuovi consigli pratici di espatrio a partire da sabato 12 settembre, segnatevi già la data in calendario, e concludiamo oggi la serie di 4 meglio di con l'ultima puntata che riascoltiamo in replica. È andata in onda lo scorso marzo. e vi regala consigli pratici sullo studio negli Stati Uniti insieme a un'esperienza di studio vissuta in prima persona in Turchia.
0: Toolbox.
13: A Toolbox oggi vi proponiamo una guida pratica sullo studio negli Stati Uniti al tempo di Donald Trump alla Casa Bianca. Anni non semplici in termini di visti, ma non solo. Di questo si è occupata nello specifico l'agenzia Study Away, specializzata in programmi scolastici oltre confine negli Stati Uniti e in Canada. Ai nostri microfoni Andrea Di Girolamo. Sentiamo i suoi consigli nel dettaglio.
14: Sicuramente il primo consiglio è quello di valutare con attenzione quello che viene solitamente anche postato sui propri profili, perché può essere soggetto di tra virgolette approfondimento da parte delle autorità che poi devono rilasciare i visti, e non considerarlo come un qualcosa di superficiale o di poco conto. Questo spesso è forse tra i principali fattori, tra virgolette, chiamiamole così, di rischio, perché i ragazzi solitamente, soprattutto in quell'età, non considerano i canali social come veri e propri canali di comunicazione e nemmeno di identità, se vogliamo. Quindi già questo è il consiglio, diciamo, d'oro. Poi ovviamente quando si richiede il visto per questo programma negli Stati Uniti è necessario recarsi fisicamente presso l'ambasciata o il consolato americano. Ecco, in questo caso quello che con noi sempre consigliamo agli studenti è quello di comunque avere assolutamente la massima tranquillità e affrontare anche questo colloquio, diciamo, in modo estremamente sereno. Ovviamente devono essere un minimo preparati, cioè alla domanda dove vai, almeno saper dare le informazioni base, diciamo, essere un minimo preparati su quelle che sono poi le due o tre semplici domande che a volte possono essere poste.
13: Importante quando si parla di Stati Uniti anche la durata. Quale durata consigliate, tra sei mesi o un anno?
14: Allora, tra semestre e anno vogliamo solo dire che il semestre è ampiamente sufficiente per anche apprendere a livello linguistico in modo, diciamo, definitivo la lingua inglese, quindi per chi ha delle problematicità, per esempio con la scuola italiana, di recupero di materie, eccetera, consigliamo il semestre. Se invece si ha la possibilità di vivere tutto l'intero anno, sicuramente è preferibile, anche per vivere nell'interezza l'annualità scolastica e quindi poter partecipare a tutte le attività e i corsi che sono erogati magari in diversi periodi dell'anno.
13: Al di là delle incertezze geopolitiche che hanno contraddistinto l'ultimo anno, anno e mezzo, gli Stati Uniti restano però una meta ambita dai nostri studenti e dalle loro famiglie?
14: Assolutamente sì, almeno sui nostri dati interni. Noi rispetto all'anno scorso, quest'anno vediamo una crescita del 15% delle richieste sul programma degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti continuano a esercitare un fascino incredibile.
13: E per chi invece non se la sentisse, insomma, visto un po' anche il clima che c'è, il Canada nel Nord America rappresenta un'alternativa interessante a livello anche di qualità degli studi?
14: Il Canada sì, assolutamente sì, rappresenta un'alternativa assolutamente eccellente, un sistema scolastico che è molto simile a quello degli Stati Uniti per durata, per temporalità, per anche proprio impostazione didattica e scolastica.
0: Il testimone.
13: La testimone della settimana è una studentessa 17enne attualmente in mobilità formativa alle scuole superiori ad Istanbul, dove sta trascorrendo un intero anno scolastico. Siamo molto curiosi di ascoltare i suoi consigli per approdare in Turchia. Buon pomeriggio, Nicole.
15: Buon pomeriggio.
13: In Italia studi al liceo scientifico. Allora, da quale esigenza è nata la voglia di trascorrere un anno scolastico in Turchia?
15: Allora, più che un'esigenza, direi che fare l'anno all'estero è sempre stato il mio più grande sogno da quando ero piccola. E ovviamente quando ero piccola esistevano solo America e Canada, ma crescendo ho ampliato i miei orizzonti fino a scegliere la Turchia come meta in cui voler passare un anno.
13: Dove ti trovi adesso e in quale istituto scolastico sei approdata?
15: Io mi trovo a Istanbul, più precisamente nella parte asiatica, e frequento il Cevre College.
13: Nicola, allora partiamo subito con i tuoi consigli pratici. Come si sceglie la destinazione giusta per un anno all'estero?
15: Allora, il mio consiglio più grande è di non mettere paesi a caso solo per riempire spazi e avere più possibilità di partire, ma mettetevi a tavolino, confrontatevi con i vostri genitori, fate ricerche e soprattutto parlate con chi è già partito e, se necessario, fate una lista dei pro e dei contro, che personalmente a me aiutò molto. prendetevi il tempo necessario, ma scegliete posti in cui sareste veramente disposti a vivere per tutto questo tempo.
13: E secondo te vale la pena scegliere una cultura molto diversa da quella italiana come orizzonte di approdo?
15: Assolutamente sì, e per quanto mi riguarda avere la possibilità di scegliere paesi con culture così diverse è veramente una grande opportunità.
13: C'è poi un fattore linguistico, e allora ti chiedo, parlando ovviamente del fatto che sei andata in un paese dove si parla turco, è una lingua molto diversa dalla nostra, meglio cominciare a imparare la lingua del paese prima di partire?
15: Decisamente sì, se si ha il tempo consiglio davvero di farlo, perché è una lingua molto molto difficile e studiarla in anticipo può veramente essere d'aiuto per quando si arriva.
13: Continuiamo a parlare, Nicole, del momento prima di partire. Come prepararsi al meglio? Consigli di informarsi sul paese prima di lasciare l'Italia?
15: Secondo me informarsi prima di partire può essere davvero d'aiuto, in quanto i turchi sono molto orgogliosi della loro cultura e delle loro tradizioni, perciò farsi vedere preparati, curiosi, interessati può aiutare molto anche ad ambientarsi prima.
13: In termini anche, se vogliamo, un po' di burocrazia, insomma, cosa serve presentare per candidarsi a quest'anno di scambio?
15: Allora, la documentazione è tanta, e in particolare la documentazione scolastica e la documentazione finanziaria, e il resto sono autorizzazioni dei genitori e lettere per la futura famiglia ospitante.
13: Bene Nicola, dal pre passiamo al post col tuo approdo a Istanbul. Qual è stata la tua prima impressione non appena hai messo piede in Turchia?
15: Allora, la primissima è stata quanto siano accoglienti le persone. E poi mi ricordo che quando la mia famiglia ospitante mi portò a casa per la prima volta, passammo su uno dei ponti che collega la parte europea con quella asiatica e il paesaggio intorno era davvero meraviglioso. Sono davvero rimasta incantata da quello.
13: Ci descrivi un po' la scuola in cui sei approdata, soprattutto quanto è diversa da quella italiana di provenienza?
15: Allora, la mia scuola è veramente molto grande, ha tantissimi spazi esterni, addirittura una piscina, una palestra, ha una mensa, una caffetteria e quindi è ricca di spazi in cui passare il proprio tempo, e soprattutto il sistema scolastico è molto diverso da quello della scuola italiana. Non differisce molto dalle materie che già studiavo, ma ad esempio le lezioni e il modo di fare le verifiche è totalmente diverso.
13: E com'è la tua giornata tipo a scuola in Turchia?
15: Allora, io entro alle 8:20 ed esco alle 16:10 e quindi rimanendo a scuola anche il pomeriggio pranziamo lì. Le lezioni durano 40 minuti, dopo ognuna abbiamo 10 minuti di ricreazioni. Dopo la prima ora 20 minuti per la colazione, dopo la quinta 40 per il pranzo che facciamo alla mensa, dove il cibo è veramente molto buono. Il venerdì le ultime due ore abbiamo dei club che si scelgono a inizio anno, io ad esempio faccio nuoto.
13: E abbiamo già parlato del fattore linguistico, allora ti chiedo in che lingua segui le lezioni e come farlo soprattutto all'inizio, quando ovviamente ti devi ambientare.
15: Allora, io studio in turco, seguire le lezioni ancora adesso dopo 6 mesi non è per niente facile, ma i miei compagni di classe mi aiutano molto, mi traducono sempre quando possibile e, dato che abbiamo tante ricreazioni, comunque il tempo per fare domande anche ai professori c'è.
13: Parliamo proprio del rapporto con i professori. Come lo descriveresti e come descriveresti anche quello con i compagni di classe, anche se già un po' ce l'hai anticipato?
15: Allora, il rapporto con i professori è molto amichevole, a loro piace molto scherzare, rendere le lezioni più allegre e c'è davvero un bel rapporto tra studente e insegnante. Per quanto riguarda i miei compagni di classe, anche con loro ho fin da subito instaurato un bellissimo rapporto, loro sono super disponibili, mi aiutano sempre nel momento del bisogno. Una cosa che mi ha colpito molto è quanto siano educati. Onestamente non credo in Italia di aver mai visto persone educate come i turchi.
13: Generazioni Mobili On Air si ferma qui, aspettiamo le vostre candidature per raccontare la vostra storia di espatrio On Air, sempre e solo alla email generazionimobili@radio24.it. Scriveteci per portare su Radio 24 la vostra esperienza e offrire consigli per studiare, lavorare e fare impresa all'estero. Vi ricordiamo anche che potete ascoltare l'integrale della trasmissione e tutte le nostre rubriche di lavoro e consigli pratici scaricando il podcast della versione extra large di Generazioni Mobili dal sito di Radio 24 o dalle principali piattaforme dedicate. E non dimenticate di seguirci sul gruppo Generazioni Mobili all'interno della piattaforma professionale LinkedIn. Iscrivetevi subito per restare sempre aggiornati. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 14. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Cartellone. Vi racconto uno spettacolo. Di Elisabetta Fiorito.
6: Bentornati a Cartellone, nella versione estiva vi racconto uno spettacolo. In questa puntata parliamo di Miracolo a Milano, andato in scena al Piccolo, tratto dal film di De Sica Zavattini. Racconta le avventure di Totò, un trovatello orfano di buon cuore che si unisce a un gruppo di senza tetto per difendere la loro baraccopoli da un ricco speculatore. Regia di Claudio Longhi, drammaturgia di Paolo Di Paolo con Giulia Lazzarini e Lino Guanciale.
7: Trot trot cavolot, quel che sei le bel gaggiot, quel che gli ho trota pian, trota trota fino a Milano, trot. Mamma, mamma, sei andata avanti, mamma. Mamma, presto, te smente che vi ero, briote che te.
8: Lo spettacolo Miracolo a Milano ricalca in toto le tematiche che vengono poste in aggetto dal film, quindi la marginalità vissuta in un momento di grande e acceleratissima transizione economica e culturale in Italia, l'esclusione di tanti e vari pezzi della società dal momento iniziale rombante, diciamo così, di preaccelerazione ed accelerazione del boom economico, di poveri tradizionali, tra virgolette, e nuovi poveri prodotti allora dalla guerra e della difficoltà di tenere insieme i pezzi di una comunità. Altresì di quanto sia importante, fondamentale, essenziale dare un orizzonte comune al futuro di una città perché la città possa tenersi insieme, esistere. Tutto questo è nel film ed è il motivo per cui fondamentalmente abbiamo scelto di lavorare su Miracolo a Milano di Zavattini De Sica per cercare in questo ieri dell'Italia uno specchio convenientemente ed efficacemente eloquente del nostro presente.
7: Ti ricordi quante storie mi raccontavi? E io ti imitavo, sì! Dentro la città di Maravigli, al cœur della raggiera, fino in piazza del Dome, al brulet vec, e giù, fino alla rocca, la che è una folla che la fa impressione, mamma. Al Castel Furces, c'è una gran festa, sì, sono invitati tutti, tutti, mamma, perfino Sant'Ambrose, tutti.
8: Di differente rispetto al film c'è un radicamento forte del copione nella matrice letteraria che fa da antecedente alla sceneggiatura. Zavattini scrisse inizialmente un soggetto del film insieme ad Antonio De Curtis, poi scrisse un romanzo, Totò il Buono, una novella lunga diciamo, e poi la sceneggiatura, e tutte queste fasi di sviluppo sono occorse in un arco di 10 anni. E questi vasi comunicanti, che sono di volta in volta punte emergenti di un itinerario creativo, evidentemente, che porta Zavattini di volta in volta a cambiare delle cose, ad assestare il tiro, a perdere alcuni frammenti per aggiungerne degli altri, rende Miracolo a Milano una specie di cantiere sempre all'opera per una decina di anni nella testa del suo primo autore, Zavattini, per l'appunto. Ecco, il copione si discosta dalla sceneggiatura in questo, nella volontà di radicare e di integrare, anzi di radicare il proprio percorso e di integrare dunque la matrice letteraria di questo lavoro, e anche, perché no, quella teatrale, perché tutto quanto parte, l'idea, l'intuizione di questa storia da parte di Zavattini parte da un'infatuazione puramente teatrale, ovvero la conoscenza della grande super marionetta che fu il Totò del varieté degli anni 30-40. Quindi lo spettacolo cerca fin dal copione di recuperare la matrice letteraria e teatrale, che è parte integrante del percorso che porta allo sviluppo di questa storia.
7: Fate largo, gente! Che arriva Totò con Mamma Lolotta! E stenditi te, stenditi sui cuscini del biroccio, che ti ci porto attraverso i navigli e circonvalasion in barba e mutureta e macchino pepe pepe presto balabios mio cavallo veloce dagal balafis cariamo cariamo.
8: Ma in scena si può dire che accada di tutto, nel senso che accade in scena ciò che accade nel film, la sceneggiatura è restituita nella sua interezza, quindi ciò che chi ha visto il film e chi lo conosce ricorda accade in palcoscenico. Poi in palcoscenico accadono altre cose ancora, perché alle scene del film sono state integrate altre sequenze figlie del trattamento di altri materiali, materiali storiografici, documenti, materiali poetici, materiali tratti dalle cronache giornalistiche di quei giorni o di quel periodo, sicché vediamo accadere ciò che la sceneggiatura e il film ci dicono accadere nella baraccopoli, ma poi vediamo accadere altre cose che nello stesso momento succedono in altre case di altra estrazione sociale di Milano o in altri punti del paese o in momenti immediatamente precedenti o successivi rispetto alla storia che stiamo raccontando.
7: Si presentarono al campo di buon mattino. Li guidava una specie di ragioniere. I poveri uscirono dalle loro baracche per vedere cosa stesse accadendo. All'ingresso del terreno che ospita il villaggio c'è, ma da sempre, un grande cartello con su scritto «Proprietà Brambi». Al posto di Brambi, quei lavoratori scrivono a caratteri cubitali un altro nome, Mobbi.
6: E continuiamo ad ascoltare Lino Guanciale in Miracolo a Milano.
8: I protagonisti di questa storia continuano a essere Totò e Lolotta, ma accanto a loro tutti quanti quelli che il film ci restituisce, Edvige, Rappi, tutti quanti i baraccati, Mobbi, il grande antagonista, il caleidoscopio di figure che il film racconta è perfettamente presente all'interno dello spettacolo. Oltre a questi protagonisti ce ne sono altri, per l'appunto figli del lavoro interpolativo che è stato fatto, che vediamo convergere sempre intorno alla baraccopoli, perché il lavoro che abbiamo tentato di fare è stato proprio quello di integrare qualunque altro materiale utilizzato per il copione, di integrarlo alla vicenda nucleare della storia.
9: E un momento, lo prende la curiosità di sapere che cosa sarebbe successo di Mobbi, di Soya Means, di Milano tra 5 anni e... Tac! La colomba le che dà una scossa come una fulgurazione! E a dirla tutta, in quel sogno a Ocea Verde, Milano non appariva molto diversa. Mobbi era morto da mesi, il villaggio era scomparso sotto case altissime e c'era tanta gente per le strade, molto più che adesso. E se in mezzo a quel via vai qualcuno avesse provato a gridare Moby!
7: Moby!
8: Come se ogni altra testualità che ci servisse per raccontare Milano e l'Italia dell'epoca in realtà poi finisse per orbitare e puntare decisamente, come in forza di un'accelerazione centripeta irresistibile, verso il villaggio dei clochardi Miracolo a Milano. Sicché giornalisti, personaggi, avventori e spettatori e spettatrici della prima della Scala del 1951, edicolanti e borghesi della Milano e dell'Italia dell'epoca, sono in qualche modo dei correlativi oggettivi, ecco, che abbiamo cercato di comporre nel rispetto della nucleo della natura, ecco, del nucleo originario dei protagonisti.
7: E fu con quella sensazione, che era un misturato di tristezza e di compassione, che Totò trova finalmente Edvige seduta a piangere. Edvige, Edvige, scusa, sto qua io, sto qua.
9: Totò fa segno ad Edvige di alzarsi perché la le sera incinuciata si fa del segno della croce.
7: Ma io sono solo Totò. Io non faccio niente, la mia mamma è la colomba che fa tutto. Guarda, tac.
10: Oh, Edvige, guarda!
9: Ed ecco che la scopa che Edvige aveva tra le mani si tramuta in un aspirapolvere.
7: Perché Totò pensa di aver anticipato un desiderio di lei.
8: Questa storia ancora oggi ha molto da raccontarci su cosa avviene nelle nostre città, in generale nei nostri tessuti comunitari, cosa avviene ai nostri tessuti comunitari in momenti di grande instabilità, di grande cambiamento, di grande crisi. E allo stesso tempo ci mostra come questi momenti di transizione o crisi in realtà rivelino tutto ciò che di fragile c'era già prima e fungano da monito in qualche modo per non accontentarsi, no, degli equilibri e delle stabilità fallaci che riteniamo di avere costruito nel momento in cui le famose congiunture economiche

0: e ridono anche quando vedono.
1: Miracolo a Milano è una grandissima storia, favola sul destino degli ultimi che però possono diventare tutti, può essere il destino di tutte e di tutti in momenti storici particolarmente complessi e tragici, o dopo momenti storici particolarmente complessi e tragici. E questo deve essere di monito, perché io credo l'inclusione non è un problema di filantropia. L'inclusione è il grande tema che coinvolge il destino, la sorte, il futuro di tutte e di tutti.
0: Mamma, abbiamo messo tutto a posto. È perché è vero quello che dici sempre te, eh? Tic tac, tic tac, tic tac. Col garbo e con l'educazione, tic tac. È sempre possibile trovare un compromesso, sì, sì. Soprattutto quando si ha ragione, mamma. Vedessi che bello, mametta. Parlare con un uomo così potente, sentirsi lì pieni di paura, già sconfitti, e poi scoprire che un uomo è un uomo. È un naso. È un naso. Vero?
2: E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete riascoltarla su podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia, e la prossima settimana cambiamo orario. L'appuntamento è quindi dalle 15.30 alle 16 per una puntata doppia di Vi racconto uno spettacolo. Un buon weekend da Elisabetta Fiorito.

0: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
1: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30, ci sarà come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
9: English Bit di Giulia Crivelli.
10: Burry, death of the calorie. Time to bury the world's most useless measure. La copertina di un vecchio numero del bimestrale dell'Economist, 1843, dall'anno della fondazione del magazine,

0: britannico si intitolava «Morte della caloria, è arrivato il momento di seppellire la più inutile delle misurazioni». Un tema, quello della misurazione delle calorie, è tornato con prepotenza insieme alla diffusione dei farmaci nati per curare il diabete, ma che ora vengono usati da chi vuole dimagrire, anche se sempre più spesso si tratta di abuso, non di uso. La prima parola che ci interessa è il verbo to bury, regolare, tranne che per il cambiamento nel passato remoto e nel participio passato della Y in I. To bury, buried, buried, che poi è ciò che accade anche con altri verbi che finiscono in Y come try, to try, tried, tried. To bury significa seppellire e come in italiano è un verbo transitivo che si può usare in senso letterale o figurato. He was buried in the Monumentale Cemetery in Milano, fu seppellito al cimitero monumentale di Milano. Their ambitions were finally dead and buried. Le loro ambizioni furono definitivamente seppellite, letteralmente. Morirono e furono definitivamente seppellite. Come in italiano esiste l'espressione she buried ex husbands, for example three husbands, seppellì tre mariti. Tra i modi figurati si può dire she had learned to bury her feelings. Aveva imparato a seppellire, nascondere molto bene, i suoi sentimenti. She buried herself in the country to write a book. Si seppellì, ritirò volontariamente in campagna per scrivere un libro. Tornando al titolo della rivista dell'Economist 1843, che in inglese dobbiamo leggere separando le prime due cifre dalle cifre 3 e 4, quindi 1843, interessante il superlativo di useless, che significa inutile. Come speechless significa ammutolito, rimasto senza parole, countless, innumerevole, impossibile da contare. Per contro, useful significa utile. Beautiful, bellissimo, pieno di bellezza, letteralmente. Wonderful, magnifico, pieno di meraviglia. Aggettivi molto lunghi per gli standard dell'inglese che non possono quindi avere il comparativo e superlativo costruito come altri aggettivi. Brave, coraggioso, braver, più coraggioso, bravest, il più coraggioso, fast, faster, fastest, veloce, il più veloce. Nel caso di useless bisogna usare more e most, more useless e most useless. Si tratta di forzature o iperboli ovviamente perché una cosa o è utile o è inutile, ma per un titolo a effetto in qualsiasi lingua è permesso questo e altro. Vediamo infine measure, che significa misura, misurazione come sostantivo, ma può anche essere verbo, regolare, to measure, measured, measured. A ship's speed is measured in knots. La velocità di una nave viene misurata in nodi.
1: Radio 24. La passione si sente.
2: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Ed eccoci, eccoci. Avere 20 anni di Angie è la nostra sigla di oggi per introdurre il nostro viaggio, quello dell'ultima puntata della stagione di Non mi capisci, il nostro appuntamento settimanale, ormai lo sapete, per esplorare il mondo delle ragazze e dei ragazzi, per raccontare i loro obiettivi, i loro modelli, le loro difficoltà, le loro piccole o grandi rivoluzioni. Io sono Matteo Bussola, oggi il mio socio e io non siamo in studio, dato che io sono qui, insomma, mentre Federico Taddia è in collegamento disperso su qualche isola. Ciao Fede!
2: Eccomi qua, insomma, volevo celebrare l'ultima puntata di Non mi capisci dal mare. Ho fatto bene? Mi sono portato avanti per ricordare che, insomma, che faremo le vacanze insieme quest'estate, perché appunto, rammentiamolo, da lunedì ogni mattina alle 10 ci sarà il meglio di Non mi capisci. Quindi, insomma, faremo un agosto e qualche giorno in più tutti insieme. Sono molto molto contento, quindi sto così prendendo confidenza col clima delle ferie.
1: Tra l'altro quest'anno, ricordiamolo, meglio anticipiamolo, oltre alla selezione del meglio di, andremo anche in onda con tanti suggerimenti nuovi, fra cui quello in ogni puntata di un libro per l'estate. Suggeriremo infatti ogni volta una, diciamo così, una lettura per capire meglio il mondo dei nostri figli e figlie, cosa leggono, cosa piace loro, un modo, se volete, per tentare di accedere ai loro sguardi. Radio24.it, lo sapete, il sito da cui potrete scaricare il podcast di questa ultima e di tutte le altre puntate. Non mi capisci è radio24.it se volete contattare la nostra redazione, oppure ci trovate anche, ormai sapete anche questo, sulla nostra pagina Facebook. Ora cominciamo con la nostra puntata, come sempre andremo a toccare tanti temi diversi, ma oggi cominciamo parlando di Pokémon.
3: Ho visto un TikTok mentre mangiavo una TikTok.

0: dieta. Mi sa che la voglia di fare.
1: Ehi, hey, It's Ok di Sottovoce, uno dei brani selezionati dalla nostra Giulia Morini. Come sapete, come diciamo spesso, ci piace farvi ascoltare la musica che da altre parti non ascoltate o che ascoltate con maggiore difficoltà. Invece la nostra proposta musicale tenta di proporvi proprio quei talenti che ancora non sono conosciutissimi al grande pubblico. Dicevamo, cominciamo oggi parlando di Pokémon e cominciamo parlandone con un giocatore professionista di 22 anni che si è qualificato addirittura ai campionati mondiali che si terranno dal 28 al 30 agosto a San Francisco. Cresciuto tra cartoni, console, tornei online, insomma è uno dei protagonisti europei della scena competitiva dei Pokémon, con 3 titoli internazionali e il primo posto nel ranking europeo. E oggi parleremo di questo suo titolo, di questo campionato che andrà ad affrontare proprio con lui. Marco Silva, ospite qua con noi a Non Mi Capisci. Ciao Marco.
2: Ciao Matteo.
1: Allora Marco, partiamo dall'inizio? Da dove arriva questa tua passione per i Pokémon? Quando hai iniziato a giocarci?
2: Allora, io effettivamente al gioco ho cominciato a giocare da veramente molto piccolo, ovvero da circa gli 8 anni. Seguivo già prima il cartone animato, come penso la maggior parte dei ragazzi della mia età, appunto. Da piccoli abbiamo sempre guardato il cartone animato in TV, poi da lì mi sono appassionato al brand in generale e poco dopo, appena ho avuto la possibilità, ho cominciato a giocare anche a videogioco. Ovviamente non ho giocato subito ai tornei, però già giocando al gioco normalmente mi è sempre piaciuto molto.
3: Ok Marco, ma adesso che hai 22 anni, quando i tuoi amici, le tue amiche dici che giochi a Pokémon quasi di professione, come reagiscono loro?
2: Allora, solitamente c'è, cioè, se nessuno mi, cioè, se qualcuno non mi conosce completamente e magari viene a sapere che gioco, ci sono delle reazioni abbastanza diverse. Solitamente c'è, cioè, nessuno, ad esempio, mi prende in giro o cose del genere, anche perché sanno che lo faccio di professione e comunque che riesco a ottenere buoni risultati ai tornei, però sono consapevole che solitamente avere un hobby del genere non è troppo ben visto.
1: Ascolta Marco, ma adesso al di là del fatto, insomma, ben visto, mal visto, poi ognuno ha le sue opinioni in merito, ci racconti invece come funzionano i mondiali di Pokémon? Cioè, prova a restituirci l'atmosfera, i meccanismi, cosa succede lì?
2: Allora, i mondiali di Pokémon sono l'evento più grande dell'anno e si riuniscono giocatori da tutto il mondo, quindi sia dall'Asia, sia dall'Europa, sia dal Latin America, sia dal Nord America, e appunto ci trovano tutti in una cioè in un venue, appunto, in questo caso in America, San Francisco, con tutti i giocatori più forti. Ovviamente, essendo uno dei tornei più complicati, diciamo che è molto difficile fare bene, comunque arrivare alle fasi finali, dato che ci sono appunto giocatori di tutto il mondo e solamente i giocatori più forti riescono a qualificarsi, perché prima di questo torneo appunto ce ne sono tanti altri nel corso della stagione dove devi per forza piazzarti molto bene per appunto qualificarti, e solamente se ottieni dei buoni risultati durante la stagione poi hai l'accesso effettivamente al torneo, anche perché questo è l'unico torneo dove l'accesso è libero, dove non puoi semplicemente iscriverti al torneo ed andare, quindi il livello è veramente molto alto. Poi penso sia anche molto emozionante sia da giocare sia da vedere, anche perché proprio Pokémon come brand mette moltissime altre attività da fare durante il mondiale, comunque durante quei giorni. Per esempio mi ricordo che al mondiale 2023, che è stato in Giappone, hanno fatto anche uno show molto, molto bello con i droni, diciamo molto simile ai fuochi d'artificio che abbiamo da noi, e in generale, diciamo, ovviamente uno va lì provando a vincere, però già partecipare a una competizione del genere è sicuramente molto appagante.
1: Marco, ascolta, secondo te perché il gioco dei Pokémon, ma mi verrebbe da dire, come tu ci stavi illustrando, no? Il brand addirittura funziona così tanto secondo te? Cioè, guarda, io leggevo millenni fa da qualche parte, insomma da consumatore di anime nonostante la mia età, che la forza di Pokémon, in quel caso naturalmente si riferivano al cartone, è proprio il fortissimo rapporto di fiducia tra l'allenatore e il proprio Pokémon, quindi se vogliamo l'empatia anche, ecco, come tema. A te che cosa affascina di questo gioco?
2: Allora, a me penso, allora, in generale è molto popolare perché praticamente potrebbe essere adatto a qualsiasi generazione, quindi diciamo che l'audience, cioè il target comunque del gioco può essere letteralmente qualsiasi persona al mondo. Quindi oltre a quello, a me appassiona, cioè diciamo che sono molto appassionato anche proprio della strategia, e molto spesso, cioè se uno conosce bene il gioco competitivo di Pokémon, lo associa più o meno a quello degli scacchi, nel senso che ogni Pokémon viene considerato come uno scacco, quindi tu devi sapere esattamente come utilizzarlo, sapere bene in che situazioni dovresti muoverlo, per esempio come appunto negli scacchi. E oltre a quello, cioè, diciamo che è più difficile avere i meccanismi, perché ovviamente ogni Pokémon ha delle mosse diverse, e poi mettere le mosse diverse, appunto abilità diverse e altre cose, mentre gli scacchi possono solamente fare possono solamente muoversi in una certa maniera. Però appunto è molto basato sulla strategia, e in generale io sono abbastanza un fan di qualsiasi gioco di strategia, dove appunto devi cercare di capire cosa vuole fare l'avversario e reagire di conseguenza.
3: Marco, ma come funziona la gara?
2: Per passare, cioè tutti i giocatori qualificati sono circa 300-400 giocatori, e per passare al giorno 2 puoi solamente, cioè ci saranno circa 8 round e devi vincere 6 partite o più, quindi se fai un punteggio di 6 vittorie e 2 sconfitte passi al giorno 2, ovviamente anche se fai meglio, quindi 7 vittorie, 8 vittorie su 8. E una volta arrivato al giorno 2 devi finire al giorno 2, quindi altri 2-3 round, finendo proprio tutti i round di Svizzera, quindi quel giorno 1, quel giorno 2 con solamente 2 sconfitte, anche di meno ovviamente. Se appunto riesci a fare questa cosa qua, ti ritrovi poi in fase di azione diretta, e se appunto, cioè, a quel punto arrivi tipo agli ottavi di finale, devi vincere le ottavi di finale, vincere i quarti di finale, appunto fino alla finale. L'unica partita che si gioca, per esempio, la domenica, che sarebbe il giorno 3, sarebbe la finale. E oltre a quello, un'altra cosa che hanno aggiunto già dallo scorso mondiale, la finale non viene giocata allo stesso posto dove viene giocato il resto del torneo, ma viene giocata in uno stadio che è praticamente attaccato alla venue.
1: Marco, a che dire? Innanzitutto grazie per essere stato con noi, per aver condiviso la tua esperienza, ma soprattutto a questo punto un grande in bocca al lupo per i tuoi campionati mondiali. Ciao e a presto.
2: Grazie mille, ciao.
1: E ora ci fermiamo un attimo con le informazioni per chi sta viaggiando, e subito dopo vi presenteremo un'intervista che in realtà avevamo già registrato, perché è una storia molto particolare che parla di errori, di rap, di riscatto, che ci ha affascinato da subito e che porta sul palco le voci di ragazzi dentro e fuori il carcere minorile, e che anche per questo ha richiesto dei tempi tecnici particolari.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
5: Buon sabato pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Sulla A26, autostrada dei Trafori, segnaliamo code per incidente tra la A10 Genova Ventimiglia e Masone, disagi in direzione Gravellona Toce. In particolare il traffico è sostenuto sull'autostrada del Sole, in carreggiata in direzione Milano, in diversi tratti. Vi invitiamo alla massima prudenza alla guida. Da Lorenzo Zappullo, per il momento è quindi tutto. Strade in diretta tornerà alle 15.45. Buon viaggio.
6: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
7: Studiare?
6: No!
7: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
6: Ma no!
7: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
6: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse.
7: Ogni settimana 2 ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto l'ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
6: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
7: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va de mecum per stupire con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
6: Vi aspettiamo dal 2 agosto, ogni domenica dalle 10 alle 11 su Radio 24.
8: Non mi capisci.

non mi capisci.

0: questo che stiamo ascoltando è Petit, il primo singolo dei Two Shot, parla di crescita, parla di libertà. Questo singolo nato all'interno di un programma artistico e culturale rivolto agli istituti penali per minorenni. Two Shot sono due gemelli italo-cubani, ma sono anche protagonisti di uno spettacolo che si è tenuto il 25 giugno a Napoli, al Palazzo Reale, al Cortile delle Carrozze. Il titolo era Portami là fuori, tra rap, metateatro e memorie, il nuovo spettacolo di CCO, Crisi come opportunità. E con noi c'è proprio uno dei due Two Shot ed è Fefè, che è qua con noi. Ciao Fefè.
1: Ciao a tutti.
0: Attore, cantante, performer, insomma ormai il palco è il tuo mondo. Cosa rappresenta Fefè per te poterti esprimere in musica, poterti esprimere in parole? Cosa sta diventando l'arte nella tua vita?
1: L'arte nella mia vita è tutto, rappresenta il mio modo di vivere, il mio cambiamento, la mia maturità e soprattutto la rivincita che ho voluto prendermi per tanti vari motivi che la vita mi ha messo davanti. E posso dire che non c'è cosa migliore della musica e dell'arte in generale.
2: Fefè, guarda, mi dai un gancio perfetto, tu parlavi di rivincita. Ti chiedo in questo senso, quanto è difficile, se lo è, immagino che possa esserlo, avere o trovare credibilità come artisti all'interno di un percorso difficile come il tuo? O forse un percorso difficile come il tuo può essere proprio quella marcia in più?
1: Può essere una marcia in più. Allora, tutto ha un pro e un contro, tutto, qualsiasi cosa. Però posso dire che nella mia situazione attuale è stato più, ci sono più pro che contro nelle cose che sto facendo, perché comunque per un ragazzo in questa difficoltà non è da tutti mostrare lati anche tra virgolette fragili per convincere la gente. La gente non si convince da un giorno all'altro, la gente devi sapere cosa stai dicendo, devi sapere come stai parlando, come ti stai ponendo. Ci sono tanti dettagli che non vanno mai trascurati e penso che nella mia situazione è proprio questo che fa la differenza, il dettaglio è la presentazione, il modo in cui ti poni, il modo in cui ti fai vedere dalla gente, che non è tutta copertina. Se guardiamo solo la copertina, allora ci soffermiamo solo sul nostro pensiero, ma mia nonna mi diceva sempre: vai al di là di quello che pensi, perché è proprio andare al di là di ciò che si pensa che fa vincere tutto nella vita. E penso che è questo che sto facendo ad oggi, lo dedico anche a lei, che purtroppo non c'è più.
0: Fefè, torno per un attimo a Petit, no? Tu sei detenuto all'istituto penale per minorenni di Airola, e con questo laboratorio che avete fatto, appunto utilizzando il rap per mettere ordine tra le parole, no? Vi ha aiutato anche Lucariello, che è un rapper molto bravo. Immagino che appunto nella realtà di un istituto penale per minorenni ci sia anche tanto tempo per pensare a queste parole, e il rap diventa veramente un linguaggio privilegiato per esprimersi. Come si fa a mettere ordine nelle parole quando ne hai così tante che ti passano per la testa?
1: Questa è una bellissima domanda. Mettere ordine nelle parole, come mettere ordine nelle parole è come mettere ordine nella propria vita. Questo accade piano piano, step by step. Purtroppo non si fa tutto e subito, perché tutto e subito non porta mai niente di buono, porta soltanto a queste piccole disgrazie. Però io ho messo ordine nelle parole acculturandomi, leggendo, scrivendo, guardando contesti diversi, facendomela con persone diverse, con tanti vari tipi di persone. Ho cercato piano piano di mettere, come dicevamo, questi piccoli ordini, questo piccolo ordine nelle mie parole. Io vengo comunque da una famiglia, fortunatamente, che mi ha insegnato anche a mettere ordine nelle parole, quindi a me viene facile scrivere qualsiasi cosa. Potrei scrivere veramente qualsiasi cosa, non, non, non ho limiti, io non mi metto un limite davanti, anche questo è una cosa che non va mai trascurata, il limite, non ci sono limiti. Limiti ovviamente nel senso positivo, se ti metti dei paletti davanti, non vai avanti, quell'ordine non lo riesci a mettere, perché l'ordine delle parole è ordine anche mentale, quindi se non sei tu ordinato mentalmente, nel cuore, in tutto quello che fai, non puoi essere ordinato in quello che fai, in ciò che vuoi esprimere, in ciò che vuoi, nel messaggio che vuoi mandare alla gente quando ti sta ascoltando.
2: Fefe, a proposito della fragilità che nominavi prima, ma a proposito anche di parole, no? Tu oggi hai uno sguardo privilegiato di artista, di compositore, no? Nei confronti della tua generazione. Che cosa dicono le voci dei tuoi coetanei che vivono nei carceri minorili? Cioè, quali sono le istanze, i sogni, le fragilità, i temi che emergono con maggiore prepotenza?
1: Sono tutti ragazzi che purtroppo per una situazione o un'altra hanno vissuto sempre con il 50% di tutto, non hanno mai avuto il 100%, anche a livello sentimentale. Io perciò dico fragilità, perché la fragilità è una cosa che è un piccolo segno che portiamo in comune tutti quanti noi che siamo comunque in questo spazio, in questo mondo a parte, perché il carcere, il minorile è un mondo a parte dalla vita normale. I ragazzi che comunque vivono là quotidianamente, che io vedo, che sono alcuni, sono ragazzi talmente fragili che hanno paura di mostrare quella fragilità, perché in questo mondo la fragilità non viene mai apprezzata, anzi tutto il contrario, viene sempre disprezzata, pregiudicata, giudicata da persone che fondamentalmente non ti possono dare un granché, oltre a condannare la tua vita. E io penso che ognuno di noi deve avere la forza e anche il coraggio, ma non il coraggio per andare a fare il reato, il coraggio per dire: guarda, io sono stato questo, ma posso diventare quello. È quello, l'aspirazione, le ambizioni, il sognare, il diventare bambini, in petit che si chiama piccolo, proprio petit, che è il singolo dove canto, dove esprimo forse la maggior parte della mia fragilità. Il tornare bambini è una cosa che nessuno mai deve mai dimenticarsi, nessuno mai deve, non può mai togliercelo nessuno, l'essere bambini, perché sognare porta a grandissime cose, veramente, il sognare. E io mi reputo anche un po' un Peter Pan. Peter Pan è stato l'icona della mia vita. Peter Pan è l'icona della mia vita, e penso che ognuno di noi deve avere un Peter Pan nella propria vita, perché può aiutare molto, veramente molto, davvero.
0: Portami là fuori, tra rap, metà teatro e memorie, al Campania Teatro Festa 2026, lo spettacolo che ha portato sul palco le voci dei ragazzi dentro e fuori il carcere minorile, un progetto nato all'interno dei presidi culturali permanenti di CCO, Crisi come Opportunità. Sono 7 gli istituti penali per minorenni dove appunto oggi si tengono queste attività e dove i sogni diventano realtà, ma dove i sogni diventano anche opportunità professionali, come sta succedendo a Fefe appunto con la sua carriera da cantante. Abbiamo ascoltato Petit, ma Fefe, aspettiamo il prossimo singolo, eh? Vogliamo essere tra i primi a metterlo in onda, va bene?
1: Va benissimo.
0: Ciao Fefe, buona vita, grazie.
1: Grazie anche a voi. Grazie.
0: Salutaci Peter Pan, il tuo Peter Pan, che ci piace un sacco, va bene? Ciao, grazie, ciao.
1: Ciao.
0: Ora una breve pausa, ma torniamo tra pochissimo con Non mi capisci.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Non mi capisci.

0: entriamo in questa nuova storia, introdotti da meno di pigro. La nostra però è una storia che di pigro non ha niente, perché è una storia di migrazione, una storia di speranza, ma è anche una storia soprattutto in cui un giovanissimo studente è riuscito a rivoluzionare la sua vita con la sua inventiva, creando uno strumento utilissimo per tutti i ragazzi nella sua condizione. Samir Seddiki, 22 anni, studente di economia e management all'Università di Trento, è infatti arrivato in Italia dall'Afghanistan come minore non accompagnato dopo il ritorno dei talebani nel suo paese, e ha da poco lanciato una piattaforma AI che dialoga in 42 lingue e accompagna appunto chi arriva nel nostro paese tra documenti, corsi e servizi vari. Samir è qui con noi a Non Mi Capisci. Benvenuto Samir.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ma grazie a te. Senti Samir, partiamo dall'inizio. Tu, lo dicevamo in apertura, sei arrivato qui in Italia come minore non accompagnato. Ci racconti un pochino il tuo viaggio, la tua esperienza, com'è stato il tuo arrivo qui?
1: Sì, allora sono arrivato in Italia dopo, quando sono tornati i talebani. E, cioè, quando sono venuto in Italia, diciamo che è stato bello quel primo periodo. Poi dopo, come magari avete letto il giornale, anche ci sono stati un po' di tempi peggiori che avevo passato il primo periodo.
0: E senti Samir,
1: sì.
0: Appunto ci stavi raccontando, no, che all'inizio l'impatto con l'Italia è stato abbastanza complicato, no? Ci sono stati dei tempi difficili. Quando ti è venuta l'idea per la tua piattaforma? Leggevo una tua dichiarazione in cui dicevi che questa piattaforma, con questa piattaforma il tuo desiderio era quello di voler sconfiggere la nebbia. Tra l'altro ricordiamo, la tua piattaforma si chiama Vita Avanza, che direi che è un nome già programmatico.
1: Sì, allora, cioè, diciamo che questo è il primo periodo dell'Italia, non è stato facile perché sono stato trattato molto male dal parte quei progetti che tenevano i migrati, cioè quel momento, perché anche la pausa dei documenti, la pausa della burocrazia mi ha proprio... Ho perso un anno della mia vita, ero proprio nella nebbia, non potevo lavorare, non potevo studiare, non potevo fare niente, cioè proprio sono stato nella casa, nel fare niente per un anno, perché i documenti erano ritardati. La idea di Vita Avanza viene come il nome... diciamo che andiamo avanti con la vita, c'è qualcosa dopo la nebbia, no? C'è sempre la luce dopo c'è sempre la luce, diciamo, nel fronte di noi, sì.
0: Ma i ragazzi che arrivano in Italia, ragazzi della tua età, che arrivano da altri paesi, da difficoltà come la tua, no? Insomma, tu ci stavi raccontando appunto, no? C'è stato nel tuo paese un cambio di governo radicale, il ritorno dei talebani che ti hanno costretto a emigrare. Ecco, i ragazzi come te sanno già orientarsi attraverso web, applicazioni, piattaforme?
1: Certo, i ragazzi della mia generazione, della mia età, già sanno come usare per esempio il cellulare, la tecnologia in generale. Poi anche abbiamo pensato di anche integrarlo alla piattaforma per anche gli adulti o quelli più vecchi che non sanno per esempio leggere o scrivere, quindi loro direttamente chiamano il nostro AI e domandano, chiedono le domande e lo risponde il nostro AI. Se poi va sulle cose legali, poi viene poi noi entriamo nel percorso.
2: Samir, ma te lo sei mai chiesto se all'arrivo tuo in Italia ci fosse già stata un'applicazione come Vita Avanza, come sarebbe stato per te, come sarebbe cambiato il tuo approccio con questa nuova vita?
1: Completamente diverso, perché potevo velocizzare o capire informazioni o capire la burocrazia come funziona, o fare cioè i documenti più facile, o entrare all'università più veloce, perché diciamo che quando un immigrato viene in Italia, o un studente internazionale viene in Italia, quando andiamo a fare permesso soggiorno, a noi serve il codice fiscale. Quando vogliamo fare il codice fiscale serve la carta d'identità, vogliamo fare carta d'identità serve la residenza, quindi poi torniamo già indietro, no? Quindi se avevo questa piattaforma, il mio approccio sarebbe molto diverso.
0: Samir, allora innanzitutto ricordiamo il nome della tua piattaforma, si chiama Vita Avanza, è una piattaforma AI che dialoga in 42 lingue, credo che si possa, no? Sia disponibile per tutti, no? Chi vuole può accedervi, giusto?
1: Allora, il nostro business plan è di dare la piattaforma e istituzione, poi loro danno gli utenti, usano per gratis, perché già sappiamo che gli utenti non vengono per pagare un altro servizio, quindi loro vengono supportati dalle istituzioni, che può essere università, può essere il centro di immigrazioni o può essere il comune.
0: Perfetto. Allora Samir, in bocca al lupo per questa tua avventura e soprattutto, insomma, per il tuo futuro nel nostro paese. Grazie per aver condiviso con noi la tua storia, la tua esperienza, e magari ci risentiremo in futuro, così ci aggiornerai sui progressi di questa tua bella applicazione. Grazie, ciao.
1: Grazie mille, ciao, buona giornata.

0: anni, 13 anni di Barky Bay, e 13 anni che tra l'altro ci fa anche gioco perché è quasi l'età del nostro prossimo ospite. Infatti la nostra prossima storia parla sempre di un giovanissimo sviluppatore appassionato di informatica, uno studente di grado che ha creato una piattaforma dedicata ai mezzi di soccorso nel Friuli Venezia Giulia, nata dalla sua insomma, passione per l'informatica, per le emergenze. E Francesco Vio, 14enne, appunto, ha creato questa piattaforma che raccoglie foto, notizie, allerte meteo, grazie anche al contributo della community, e Francesco è oggi qui con noi. Ciao Francesco, benvenuto.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, grazie a te. Francesco, senti, innanzitutto raccontaci, da quali esigenze o necessità o passione, appunto, nasce Friuli Emergenze? Cioè, mi viene da dire com'è che un 14enne si mette lì e si dice bene, adesso voglio realizzare una piattaforma sui mezzi di soccorso e sugli allarmi meteo.
1: Allora, questa piattaforma è nata da due mie passioni, che sono insomma mezzi di emergenza e informatica. Ho deciso di crearla perché volevo anche fare una documentazione di tutte le risorse che abbiamo nella nostra regione, anche per aiutare o per mostrare che comunque anche i ragazzi della mia età si impegnano, comunque si appassionano a questo genere di contenuti.
2: Francesco, ma a 14 anni come si fa ad avere la credibilità per coinvolgere altre persone in un progetto del genere?
1: Allora, sicuramente io credo comunque per il fatto di anche sponsorizzare un po' quello che faccio attraverso contenuti web, anche Instagram o Facebook, oppure anche TikTok, che comunque è una piattaforma che comunque dà visibilità in generale a qualsiasi tipo di contenuto.
0: Francesco, ma ce lo stavi raccontando prima, no? Questa tua passione, in questa tua passione c'è anche la consapevolezza che ormai, ahimè, questi fenomeni atmosferici, anche estremi, non sono purtroppo più eccezioni, no? Che dovremmo abituarci a vivere sempre più preparati a far fronte a queste emergenze. Cioè, in altre parole, un ragazzo della tua età, giovanissimo, ha già questa consapevolezza, forse anche più di molti esponenti del mondo adulto?
1: Beh sì, perché comunque io posso dire, parlo per me, conosco anche molte persone che lavorano nel settore dell'emergenza, quindi polizia locale, polizia, carabinieri, forze dell'ordine in generale, vigili del fuoco o comunque anche nella protezione civile della nostra regione, che comunque mi raccontano anche cosa succede all'interno di diciamo anche per far fronte a questi eventi atmosferici, anche come si sono mossi o come bisognerebbe muoversi anche in futuro.
0: Allora Francesco, guarda, lasciamo un contatto sui social Friuli Emergenze per trovarti, per contattarvi, insomma per vedere più nel dettaglio che cosa fai. Io ti ringrazio per essere stato con noi, per aver condiviso con noi la tua storia, questa tua esperienza. Ti faccio il mio migliore in bocca al lupo per il tuo futuro, per questa passione, anche perché immagino che nel futuro avrai altri obiettivi legati a questa. Grazie Francesco.
1: Sì, esatto, grazie mille a voi di nuovo per l'invito.
0: E ora facciamo una piccola pausa e poi fra un minuto di nuovo qua con Non mi capisci.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
10: Non mi capisci.

0: meraviglia, che meraviglia, che tiro questo pezzo, che groove, che groove. Bert più in alto. E come avrete capito, insomma, nella prossima storia parliamo di musica, finalmente, e ne parliamo proprio con la giovane cantautrice, autrice di questo pezzo, che non è solo cantautrice, è anche una produttrice toscana, e ha recentemente pubblicato Più in alto, per l'appunto questo singolo che completa senza fiato il suo primo album in italiano. E Bert oggi è qua con noi a Non mi capisci. Ciao Bert, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Che piacere averti qua con noi. Veramente complimenti, questo pezzo per me è già il pezzo dell'estate, te lo dico. Spero che giri il più possibile, perché veramente ti mette i brividi addosso. Ascolta Bert, cominciamo parlando un po' del tuo percorso, no? Come e quando arriva la musica nella tua vita, se magari hai ereditato questa passione da qualcuno o se è una cosa che ti sei conquistata da sola, e anche, soprattutto, mi verrebbe da dire, quando hai capito che potevi farne un mestiere?
1: Allora, io ho avuto la grande fortuna di avere la musica come linguaggio che veniva parlato un po' ovunque in casa mia, sia da parte di mamma sia da parte di papà. Insomma, i miei genitori sono musicisti, cantano, io e mia mamma passiamo tantissimo tempo quando siamo in macchina, per esempio, a fare l'armonizzazione nei brani, no? E quindi già questa fortuna che ho avuto, insomma, di avere questo linguaggio, che poi ho capito molto presto, anche guardando mio papà ascoltare musica in macchina, che potesse essere anche un pochino un modo per comunicare qualcosa di interiore. E questo, appunto, come dicevo, sia una grande fortuna, perché poi mi ha portato anche ad esplorare, sia da ascoltatrice sia da, insomma, da musicista, molto presto il linguaggio musicale. Ma allora, in realtà, proprio perché ho iniziato così presto, io ho avuto questo momento, sono andata a vedere un film nel 2001-2002, si chiama School of Rock, sono uscita dal cinema e ho detto: papà, io voglio fare la batterista. Poi non sono mai diventata una batterista, sono diventata una chitarrista piuttosto, però diciamo che questa passione mi è rimasta, e devo dire che, nonostante questo, capire che avrei potuto fare questo il mio lavoro è una cosa che è accaduta molto molto più tardi, perché comunque, insomma, soprattutto quando è una passione da così presto, secondo me, magari uno non pensa che possa anche essere il proprio lavoro. E quindi, in realtà, è negli ultimi anni veramente che ho capito, certo, di poterlo fare come lavoro.
2: Poi Bert, insomma, hai viaggiato tanto, hai scritto tantissimo a New York, hai avuto una carriera negli Stati Uniti, e poi, appunto, con Più in alto si completa senza fiato, che è il tuo primo album italiano. Come mai la voglia di scrivere e cantare in italiano? Come ti è tornato questo desiderio?
1: Ma esattamente come citavi tu prima, insomma, io mi sono trasferita a New York ormai 6 anni fa, anzi più di 6 anni fa, e io sono sempre stata molto esterofila come ascolti fin da quando ero bambina, appunto School of Rock, come dicevo prima, e invece quando mi sono trasferita ho sentito proprio il bisogno di riscoprire la musica italiana, anche la musica italiana con cui sono cresciuta principalmente, quindi Mina, Lucio Battisti, Gino Paoli, e poi dopo ho riscoperto anche tutto, insomma, che adesso in questo momento c'è veramente c'è proprio un fervore nell'industria musicale italiana che sento, anche di artisti nuovi che poi ho scoperto, appunto, avvicinandomi all'italiano di nuovo. E proprio avvicinandomi agli ascolti mi sono anche avvicinata poi alla scrittura, perché io scrivo in freestyle, quindi diciamo che lascio che le parole mi escano dalla bocca, e sicuramente quando, insomma, gli ascolti influenzano molto quello che scrivi e come lo scrivi. Ho scritto una canzone in italiano che è proprio senza fiato, la title track dell'album, anche se non sapevo che sarebbe stato un album, e poi ne ho scritto un'altra e un'altra ancora, fino a che non ho avuto un album. È stato un processo che mi ha molto emozionato e sono molto contenta di averlo fatto. Non è stato semplice, devo dire, perché il passaggio dall'inglese all'italiano, pur essendo madrelingua, ha avuto le sue sfide.
0: Bert, tu sei un'artista giovanissima, i tuoi brani nascono, credo, no, anche dall'osservazione delle passioni, delle ossessioni, dei sogni dei tuoi coetanei, insomma, esattamente come accade in Più in Alto, in cui parli di relazioni. E che cosa vede lo sguardo di una giovane artista come te quando guarda la sua generazione? Cioè, quali paure o quali ansie o quali bagliori?
1: Allora, io vedo sicuramente un sacco di disillusione. Penso che la mia generazione e la generazione dopo di me abbiano capito che magari alcune cose che prima venivano date per scontate di come si raggiunge la felicità, non so, prendi la laurea, poi dopo smetti su famiglia, hai figli, il cane, la casa, adesso manco possiamo comprarcela una casa, insomma è molto difficile anche pensare di comprare una casa, è difficile pensare di vivere da soli pagando un affitto, figuriamoci comprarsi una casa, quindi sicuramente c'è molta disillusione su che cosa voglia dire felicità, magari perché alcuni di noi hanno anche visto i nostri genitori non essere felici nonostante quella vita, insomma, che si erano costruiti, che magari forse la felicità è una cosa più interna, una cosa meno basata su alcune scelte strutturali che vengono fatte, e sicuramente, insomma, è una cosa che vedo molto anche poi nel modo in cui ci relazioniamo con le strutture sociali e le strutture economiche in cui siamo cresciuti, però allo stesso tempo vedo anche tanta voglia di vivere e non solo di sopravvivere, di un po', come posso dire, capire anche e riconoscere il fatto che la vita sia un dono preziosissimo e molto raro da avere, e che è bello passarla vivendo un po' di bellezza, vivendo dei momenti che ci diano qualcosa, una ricchezza interiore più forte. È una cosa che sento molto questa, con la mia generazione.
0: Bert, per parlare di vita e di bellezza interiore andiamo ad ascoltarci un altro tuo nuovo brano, proprio per esprimere la varietà musica, che si chiama Inferno, non a caso.

0: Inferno di Bert. Bert, questa è questo brano ulteriore dimostrazione che sai fare praticamente tutto, perché sai anche rappare da Dio. Ti attende un lungo tour estivo, ricordiamo qualche data: il 30 luglio al Fritz Festival a Sala Consilina, il 31 al Viva Festival a Loco Rotondo, il 14 agosto a Festa Rossa a Lari in provincia di Pisa. Bert, grazie per essere stata con noi, è stato un piacere ascoltarti, ascoltare la tua voce sia cantata che parlata. Ti facciamo il nostro migliore in bocca al lupo per la tua carriera e per il tuo futuro, e grazie davvero di essere stata con noi.
1: Grazie mille, è stato un piacere, buona giornata a tutti.

0: Tempo scaduto, è il momento dei saluti e stavolta sono saluti che chiudono questa nuova stagione di Non mi capisci, perché questa è l'ultima puntata, quindi un grazie oggi a Carmelo Lauricella alla parte tecnica, a Giulia Morini che come sempre ha scritto con noi la puntata. Radio24.it, il nostro sito per scaricare il podcast di questa e tutte le altre puntate, Non mi capisci, Radio24.it per scriverci. Ma soprattutto ricordiamo che a partire dalla settimana prossima c'è il nostro appuntamento con il meglio di. Quindi Fede e io saremo in onda tutti i giorni per tutto il mese di agosto. Fede, qui si attende il tuo ritorno, ma nel frattempo buona estate.
1: Buona estate a te, buona estate a tutta la squadra di Non mi capisci, buona estate alle ascoltatrici e ascoltatori, ma soprattutto buona estate a tutte le ragazze e ragazzi che con noi hanno condiviso i loro vissuti e, come hai detto, il meglio delle loro storie. Le riascolteremo da lunedì mattina ogni giorno alle 10. Ciao Matteo!
0: Ciao Fede e buona estate a tutti!

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Da un mercato dell'energia che va su e

0: un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
2: Senti, assicura, con noi puoi.
3: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
2: SNP Assicura, con noi puoi.
3: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
2: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
4: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
5: Un'autrice da 4 milioni di copie con oltre 20 libri. Parliamo di Felicia Kingsley, pseudonimo di una scrittrice italiana considerata una delle massime esponenti del genere romance nell'accezione della commedia romantica. Sono suoi romanzi come Matrimonio di convenienza, che era stato il suo esordio nel 2017, Due cuori in affitto, Ti aspetto a Central Park e Non è un paese per single, tutti pubblicati da Newton Compton, uscito questo nel 2022, ma che ora è tornato alla ribalta in una nuova edizione. In seguito al film tratto appunto da questo romanzo con la regia di Laura Chiossone, disponibile su Prime Video. Non è un paese per single è di fatto la riscrittura di Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, ma è ambientato in Toscana ai giorni nostri. Siamo a Belvedere in Chianti ed Elisa, madre single, si occupa della tenuta vitivinicola Le Giuggiole. Alla morte del conte Ricasoli arriva dall'Inghilterra l'erede, il nipote Charles, in compagnia dell'amico Michael Darcy, amici d'infanzia che però Elisa non vede da anni. Elisa teme di perdere il lavoro che ama, lei adora prendersi cura delle vigne e produrre vino, ma la storia d'amore è ovviamente dietro l'angolo. Questa non è la prima volta che Felicia Kingsley si rifà ai classici della letteratura, era già successo con la serie con Nick Montecristo che si ispirava vagamente al Conte di Montecristo, e poi c'era stato un romanzo in cui aveva raccontato la storia della vera identità di William Shakespeare. In questo caso invece il riferimento, dicevamo, è a Orgoglio e pregiudizio. Ma da dove arriva questa passione per i classici? La parola a Felicia Kingsley.
6: Dal mio percorso di lettrice ho cominciato a leggere abbastanza giovane, 9 anni, ho cominciato con i primi libri, Il battello a vapore, Gli strici salani, poi più tardi Le ragazzine, quella serie per giovani adolescenti della Mondadori, quello che aveva il taglio delle pagine arancione, vabbè. Club delle Babysitter sono state le mie prime letture, poi quando mi sono approcciata alla letteratura, quella da grandi, sono arrivate le varie, non so, Sophie Kinsella, Ken Follett, e poi è arrivato anche il periodo dei classici, di cui ho fatto una full immersion per molto tempo, ma non mi vergogno di dire che forse io tanti classici li ho letti nel momento sbagliato, cioè quando non avevo ancora acquisito quella capacità di lettura critica tale da farmeli comprendere. Faccio un esempio. Un altro romanzo che viene fuori molto in Mezzanotte a Parigi è La signora delle camelie di Dumas. E io quello l'avevo letto a 19 anni e poi l'ho riletto necessariamente per scrivere Mezzanotte a Parigi, quindi 2 anni fa. E nella rilettura le sensazioni e i miei sentimenti nei confronti della storia e dei protagonisti erano completamente cambiati, sicché mi sono detta, ma io quando l'ho letto a 19 anni con che testa l'ho letto? Quindi qui mi sento di dire, dato che uno dei rimproveri che viene fatto più spesso ai ragazzi è, ma perché leggi quei libri leggeri, dovresti leggere più classici? Aspetta, perché ci sono romanzi che secondo me è meglio che tu li affronti in età magari un po' più avanzata, con un bagaglio di esperienza di vita maggiore, anche un ventaglio emotivo maggiore, e forse li capirai meglio. Cioè è meglio aspettare a leggere un libro e capirlo del tutto che non leggerlo anzitempo però non comprenderlo appieno. Orgoglio e pregiudizio è arrivato intorno ai 19 anni, ma l'ho letto e l'ho riletto e l'ho riletto e l'ho riletto. Ogni rilettura mi ha sempre portato qualcosa di nuovo, fino poi ad arrivare a Non è un paese per single, che è stata questa mia voglia di reinterpretare un po' la trama di base e trasportarla in Italia in tempi moderni.
7: L'hai riportata in Italia in tempi moderni, tra l'altro alla fine del romanzo ci sono, ecco, le comparazioni fra i vari personaggi, Elisa Benetti naturalmente, Elizabeth Bennet e così via, ma si ha un certo brivido nel mettere le mani su

0: romanzo classico di Jane Austen, che cosa si prova?
1: No, perché non lo vado a sostituire, cioè non ho la pretesa di sostituire. Tanto prima di me lo ha fatto Helen Fielding con il diario di Bridget Jones, quindi non sento di aver fatto qualcosa di originale, metto subito in chiaro questa cosa. E lo stesso Piperno, io ho letto un suo saggio in cui parlava degli autori per lui fondamentali nel suo percorso, e diceva di Jane Austen che quello che aveva fatto lei era riscrivere, reinventare la chiave della favola, un po' della Cenerentola, e faceva gli accostamenti tra i suoi elementi e quelli appunto della favola, la favola d'amore. E quindi ecco, non c'è stato nessun timore, perché comunque so benissimo di non voler sostituire Jane Austen, di non volermi neanche mettere sullo stesso piano. È un giocare. Ho giocato con una trama.
0: Hai giocato con una trama, con i classici, come hai fatto per esempio con la serie, con protagonista Nick Montecristo. Ma la tua Elisa Benetti, che giovane donna è? Perché in questo romanzo la vediamo madre single con una figlia di 13 anni, molto appassionata del suo lavoro, che non subisce, diciamo, il fascino di questi due inglesi che arrivano, diciamo, come eredi, o comunque che devono prendere in mano le redini di questa tenuta. Che reazione ha lei a tutto questo?
1: Come anche nel film, vediamo un'Elisa che ha per la testa così tanti pensieri e l'amore non è in cima alle sue priorità. Quindi, diciamo, lei è immune a questo fascino semplicemente perché non è alla ricerca ed è assolutamente concentrata su altro. Sarà l'amore a farsi strada in maniera quasi forzata tra tutto il filo spinato da cui si è circondata. Quindi quando poi questo amore le arriva, l'innamoramento le arriva, la coglie di sorpresa.
0: Il meccanismo è quello un po' classico, no? Da nemici a innamorati, che però funziona sempre tantissimo nella commedia romantica. Perché?
1: È il conflitto interessante. Cioè, il conflitto ci serve per mostrare le diversità delle due persone, di come queste persone arrivano a mediare tra le loro diversità. Se partiamo da una storia in cui si piacciono da subito,
0: non c'è
1: che
0: storia.
1: Cosa racconto?
0: Non c'è storia a quel punto, no?
1: Ma non lo dico io, cioè se non c'è conflitto non c'è storia, lo dice Ken Follett, lo dice David Mamet. Io mi difendo usando citazioni di altri, se non mi assumo responsabilità.
0: Laura Chiossone, tu sei la regista appunto del film tratto da Non è un paese per single su Prime Video. Che approccio hai avuto? Qual è stata la cosa più semplice e quella più difficile da riportare in scena?
2: È stato tutto molto difficile e molto delicato, perché cercavamo un equilibrio tra la forma del libro e la forma cinematografica, che è una forma diversa. Cercavamo di mantenere l'essenza dell'ironia di Felicia, della sua sensualità, e tradurla in quello che invece è un linguaggio. Quindi niente è stato semplice, eppure a un certo punto tutto lo è stato, perché abbiamo avuto anche Felicia sul set e l'ha testimoniato in un bellissimo articolo che ho letto l'altro giorno. Devo dire che avevamo un gruppo di lavoro meraviglioso, ma anche parlo proprio dei reparti tecnici, della fotografia di Valeria Evangelista, dei costumi di Germana Melodia, scenografia di Paolo Sansoni, gli attori. Si è creata una sintonia, eravamo a Belvedere in Chianti veramente, cioè il set era un luogo di profondo amore, cura gli uni per gli altri e quindi del lavoro che stavamo facendo.
0: Felicia Kingsley, tu hai fatto anche un piccolo cameo. E ho letto che
1: mi ha invitato Laura, ho detto sì.
0: Però hai rischiato in quella scena. Ho letto che hai assaggiato un dolce che non era esattamente vero. Cos'hai combinato?
1: Io ero una pasticcera e quindi l'allestimento doveva richiamare una pasticceria, e quindi ero circondata e da torte e pasticcini e crostatine. Però siamo tutti d'accordo che per girare una scena di 3 secondi è uno spreco ordinare quintali di pasticceria vera. Due, gli alimenti che devono essere mangiati non sono fatti per durare ore e ore sotto i riflettori, quindi le panne si smontano, le creme si sciolgono, io non lo sapevo. E quindi tra una pausa e l'altra io mi sono accrostata e ho detto io questa me la mangio, tanto una, chi lo nota la mancanza di una crostatina, e la fragola era di resina.
0: Quindi hai rischiato parecchio.
1: Sì,
0: ma che impressione ti fa vedere un tuo romanzo trasformato in film?
1: È molto difficile descrivere questa emozione in realtà, perché è qualcosa che ormai ho fatto decantare si parla di vino. Ho fatto si è già sedimentato tutto nel decanter ormai da un paio d'anni. Oltretutto io sono stata molto coinvolta da parte della produzione, pur loro non essendo obbligati a farlo, quindi riconosco la generosità che hanno avuto nei miei confronti. Io ho seguito passo passo la scrittura delle sceneggiature, e parlo al plurale perché ci sono delle revisioni continue di queste sceneggiature. Mi hanno informata del cast, mi hanno permesso di andare sul set, quindi non è stata una sorpresa. Io l'ho visto nascere e crescere. Ho avuto anche l'opportunità di fare pace con quelle modifiche necessarie del passaggio dal libro al film, perché non ve lo nascondo, certo che c'è una gelosia rispetto a quello che ho scritto io e nel passaggio cinematografico, però è anche vero che abbiamo 90 minuti a disposizione, quelle sono 400 pagine, sarebbero diventati circa 400 minuti di girato, ed è un sequestro di persona, quindi non era possibile farlo, quindi ho avuto anche modo e tempo di capire il perché sono state fatte determinate scelte.
0: Laura Chiossone, sono due linguaggi diversi naturalmente, il film e il libro. I film sono sempre un po' un tradimento, fra virgolette, necessario. È più facile affrontare una sceneggiatura originale o invece una sceneggiatura che arriva da un libro?
2: Dipende, credo, dal regista. Nel mio caso io amo arrivare dalla letteratura perché mi dà uno spessore, una sostanza sui personaggi che io posso usare anche nel non detto del film. Cose che non diciamo nelle battute ma che uso nel lavoro con gli attori, quindi ho un altro spessore che invece in una sceneggiatura originale bisogna andare a inventarsi, perché non sempre gli autori te lo danno. Infatti di solito faccio scrivere pagine e pagine tipo romanzo dalle sceneggiature originali per ricostruire un libro all'indietro.
1: Ma in onestà ti posso dire una cosa, più che un tradimento per me il film è stato, ho notato in questi giorni, un alleato, perché detto in sincerità Non è un paese per single, che è il primo romanzo che ho ambientato interamente in Italia con personaggi italiani, quando è uscito non ha riscosso così tanta fiducia in alcuni miei lettori e lettrici, perché venivo un po' meno a quella fantasia di viaggio che avevo sempre promesso. E invece ho ricevuto messaggi in questi giorni da parte di lettrici che hanno detto: sai, io non avevo mai recuperato ancora questo libro dei tuoi, ma ora che ho visto il film me lo vado a riprendere.
0: Un'ultima domanda flash, Felicia Kingsley, alla quale, sai, non ti puoi mai sottrarre, insomma, perché tu sei non solo una delle massime esponenti della commedia romantica in Italia, della cosiddetta romance, ma anche un'acuta osservatrice di questo genere. Qualcuno dice: bah, era una bolla. In realtà gli ultimi dati dell'AIE ci dicono che c'è stata un'ulteriore crescita di questo genere. Ma insomma, qual è il segreto della commedia romantica, ma della romance in generale?
1: Te lo dico gratis, secondo te? No, tutti vorremmo avere questa risposta, perché sarebbe una ricetta da tenersi in tasca e portarsi avanti per sempre. Al momento io so che i lettori hanno trovato una comunità, soprattutto sul web, per poter parlare di un genere che difficilmente prima aveva dei canali per connettere i lettori. Chiaramente un genere di cui si parla è un genere che resta molto vivo, quindi la mia speranza è che la comunità di lettori e lettrici romance continui a questo dibattito vivace, acceso, e a consigliare nuovi libri oppure proporne di alcuni di qualche anno fa e riportarli in auge. Però il segreto io non lo so.
0: Ma tu rimarrai fedele all'aspetto commedia del romantico?
1: Al momento io so che cosa ho sul mio di tavolo e mi sento di dire che resto fedele, però non sento di avere porte chiuse. Posso fare quello che voglio. Per esempio, con Mezzanotte a Parigi e il ciclo su Nick Montecristo, il romance è leggermente più indietro rispetto all'aspetto mystery. Però a me piace parlare di storie d'amore, quindi anche un domani che mi spostassi un pochettino di più come genere, credo che la storia d'amore dentro ci sarebbe comunque, perché mi piace raccontare di come le persone si innamorano.
3: E questa era Felicia Kingsley, che ci ha parlato di Non è un paese per single, pubblicato da Newton Compton, da cui è stato tratto un film. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
5: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon sabato pomeriggio. Il traffico è quello tipico, in particolare molto sostenuto sull'autostrada del Sole in entrambe le direzioni di marcia in diversi tratti, in particolare verso Milano. Per questa edizione è quindi tutto, da Lorenzo Zappullo un saluto e ci risentiamo tra un'ora circa con Strade in Diretta. Buon viaggio, a più tardi.
6: Avanti tutta ragazzi!
7: La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
8: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
6: Si parte da Roma il 7 novembre 2026 naturalmente e poi via!
7: In tour per tutta Italia.
8: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
6: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
8: Tutto inutile, tutto inutile.
9: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. Il cacciatore di libri.
3: Immaginate una donna con una vita di successo e che a 60 anni però decide di abbandonare Milano e trasferirsi in un paesino della Provenza per andare a servizio presso una famiglia benestante. Questa donna si chiama Adele Casagrande ed è la protagonista di Io sono Adele, pubblicato da Marsilio, secondo romanzo di Xaba Dalla Zorza, che aveva già avuto un bel successo con il suo esordio La Governante, dove già compariva appunto il personaggio di Adele. Attraverso le attività manuali, lei per esempio ama lavare i piatti a mano, e anche il rapporto con gli oggetti, Adele riesce a ritrovare veramente se stessa. Ma che cosa è scattato nella testa di Adele per decidere questo cambiamento di vita così radicale? La parola a Xaba Dalla Zorza.
1: Allora, alcuni l'hanno visto, Alessandra, come un abbandono, ma in realtà non è così. Lei sta ragionando su questa opportunità, diciamo, da un po'. E il giorno del suo 60° compleanno semplicemente lo comunica alla sua famiglia. Questo è il punto in cui la governante comincia. Con Io sono Adele, io ho desiderato dare una motivazione a questa scelta. Perché lei va via? Va via perché si rende conto che è schiacciata dal peso di una quotidianità che è sulle sue spalle forse da sempre, ma almeno da 30 anni. Inizia a ripercorrere mentalmente la sua vita, il prologo di Io sono Adele inizia quando lei ha 7 anni ed è la prima volta che si rende conto è caduta, si è fatta male, si è trovata faccia a terra e si è dovuta rialzare. Poi nel corso della sua vita questa cosa purtroppo le è ricapitato. Che cosa fa a 60 anni? Decide di andare in un posto dove poter avere tempo per comprendere perché è arrivata lì, perché la sua vita si è formata così, perché si rende conto che, sai, quando diventi mamma, lei, un'altra cosa che le è successo è che diventa mamma all'improvviso, però questo dono un po' la spiazza all'inizio perché non era appunto pianificato, e lei si rende conto che da quel giorno, quando ha il test di gravidanza in mano, al 60° compleanno, è stato un susseguirsi di eventi che hanno disegnato la sua vita. Però pur essendo una vita che vista da fuori sembra perfetta, sai, la classica casellina a punti, se sei una donna e hai un aspetto gradevole, diciamo, sei in salute, hai avuto 2 figli sani che sono nati anche bene a scuola, ti sei sposata, sei ancora con lo stesso marito, hai una casa di proprietà, pure quella al mare, cosa puoi volere di più dalla vita? E lei dice, ma io cosa potrei volere di più dalla vita? E lì in effetti una risposta se la dà, però non capisce perché non l'ha avuto, cioè se lei non è stato in grado di procurarsi questa cosa, o forse semplicemente non se lo meritava. E questa cosa è qualcuno che si prenda un po' cura di lei. Manca questo qualcosa che alcuni chiamano felicità. E lei dice, ma io sono stata felice o non sono stata felice? Ma soprattutto ha una domanda dentro di sé. Ma io potrei ancora interessare a un uomo? Perché dopo 30 anni di matrimonio, diciamo, nella migliore dei casi, vi dicono, è normale che si spegne un po' la cosa, no? E lei si chiede, io potrei ancora interessare a un uomo? Potrei ancora far innamorare un uomo di me? E soprattutto potrei io essere in grado di amare ancora come 30 anni fa, come 40 anni fa? E questa è la domanda che lei si fa quando parte e cerca di dare a questa domanda una risposta, andando a servizio lei che cosa dice al suo datore di lavoro? Il libro inizia quando lei ha appena concluso il colloquio e riesce a convincere il suo datore di lavoro a darle il lavoro, perché lei non ha referenze come governante, faceva un altro lavoro. E lui dice, beh, lei non ha referenze, non posso chiamare nessuno. E lei con estremo candore gli dice, beh, io ho fatto questo lavoro a casa mia per mio marito e per i miei figli per 30 anni, quindi lo so fare, pur non avendo un datore di lavoro, perché non sono mai stata pagata per questo lavoro che ho fatto tutti i giorni, 7 giorni su 7. E lei invece mi pagherà. E lui, insomma, si impettisce un po' e dice, beh, sì, certo, certo che la pagherò, questo è un lavoro, non è un gioco, non è un passatempo. E lei, quando inizia il primo capitolo, si trova in cucina proprio il giorno che prende servizio e un momento vacilla, perché dice, ok, ma io cosa ho fatto? Ho lasciato casa mia, una bella casa, una cabina armadio piena di vestiti, una vita tutto sommato ormai dove ero arrivata, per venire qui a occuparmi di una famiglia che non conosco, con due figli adolescenti che forse magari mi remeranno anche contro, cioè oddio cosa ho fatto? Poi guarda l'orologio e sono 2:30. E lei dice, sono 2:30 e non ho appuntamenti, non ci sono cose urgenti da fare, non ci sono email a cui rispondere, non ci sono testi da scrivere, da leggere, devo solo preparare la cena. E si rende conto che negli ultimi 30 anni lei ha solo preparato la cena, sempre, ai margini della sua giornata lavorativa. E quindi capisce che verrà pagata per fare quello che prima faceva, dopo aver già lavorato 8-10 ore, gratuitamente. E questo le dà serenità.
0: Attraverso i lavori manuali rientra in sintonia, o forse lo fa per la prima volta, con se stessa.
1: Esatto, Alessandra, guarda, noi adesso, voi tutti che siete qui, sentite le nostre voci, ma sentite anche un brusio di fondo. Questo brusio di fondo ha accompagnato Adele per tutta la vita. Quando noi siamo immersi in ufficio, in metropolitana, per strada, supermercato, telefonate, notifiche, gente che vuole, ci manca il fiato. Quindi anche se quello che noi produciamo è bello, ci gratifica, è il nostro lavoro, noi arriviamo a casa stremati da questo brusio di fondo. Adele cosa cerca? Il silenzio e oggetti che può gestire, perché non si ribellano alle sue mani. Ed è questo il suo senso di pace. Lei semplicemente rivendica, da femminista, perché lei insegna a sua figlia, una delle cose che dice a sua figlia è: tu devi assolutamente lavorare e mantenerti, devi avere la tua indipendenza economica, perché solo con la tua indipendenza economica sarai libera. E perché essere libere, come ci insegnano le femministe, è poter scegliere. Se tu avrai l'indipendenza economica, tu non dovrai mai dipendere da un padre, da un padrone, da un marito, da qualcuno che ti mantiene. Quindi è sicuramente femminista Adele, ma ama con il mestolo, e in questo ci assomigliamo molto. Quindi ha bisogno di prendersi cura delle persone che stanno con lei. Lo ha fatto per 30 anni per la sua famiglia, forse è rimasta un po' delusa, non da quello che la sua famiglia le ha dato indietro, ma da quello che la società le ha restituito. Perché se chi ha deciso quali sono le regole del femminismo ha detto in maniera molto chiara che la donna deve essere in grado di scegliere tanto quanto l'uomo, allora io scelgo di stare anche in cucina, in casa, perché a me fa piacere, e Adele lo fa come me. Quindi va lì non per castigarsi, ma perché sa che lì questo brusio di fondo si spegnerà e forse riuscirà a ascoltare la sua voce interiore, e forse questa voce interiore le darà la risposta forse a quella domanda.
0: Tra l'altro in questo romanzo si vede che Adele è bambina, insomma, quando ha 7-8 anni, dice che lei ama molto le regole. Questa è una cosa tipica dei bambini, no? Perché i bambini hanno bisogno di punti fermi, di regole precise e di cose a cui appigliarsi. Ma poi col passare degli anni il rapporto con le regole per Adele come va?
1: Allora, Adele all'inizio ha un problema, perché Adele, questa è la prima riga del libro, inizia appunto dicendo: sono l'unica bambina della scuola elementare a essere figlia di genitori separati ed esonerata dall'ora di religione. Quindi lei, che in quel momento si trova a essere sradicata da un ambiente comunque borghese piacevole e invece catapultata in un ambiente dove sente estranea ed è additata, perché siamo nel 1971 e all'epoca queste due cose insieme non erano esattamente, diciamo, sdoganate come sono oggi. Quindi lei decide di fasciarsi da sola come un neonato nelle regole. Chiunque abbia partorito sa che è il primo momento in cui ci danno il bambino in braccio, l'infermiera, l'ostetrica ci dice: mi raccomando, il bambino quando esce dal grembo materno ha bisogno di essere accudito con le braccia, ha bisogno di stare raccolto, perché sentirsi raccolto lo rasserena. I bambini hanno bisogno di routine, no? Ci si sveglia alla stessa ora, la merenda alla stessa ora, per questo li tranquillizza. E poi una voce calma che spiega. Adele questo deve farselo da sola, perché purtroppo a casa sua questa cosa non c'è in quel momento. Sua mamma è stata lasciata in maniera brutale, lei si trova con sua sorella più piccola, non ha più i suoi punti fermi, la sua amica Barbara al di là della porta sullo stesso pianerotto, le sue compagne di classe, la sua cameretta, i gatti che guardava in giardino, e questa cosa le manca. Ma capisce per la prima volta nella sua vita che tutto quello che tu hai oggi fra mezz'ora potresti non averlo più, e non è colpa tua. Semplicemente è capitato, questo è il suo primo dolore, e questo è anche un punto per me autobiografico, perché io sono Adele, l'ho voluto come titolo perché quella Adele bambina sono io, questa cosa io l'ho veramente passata e l'ho attraversata. Adele è un personaggio che desidera insegnare una cosa sola: la vita non è una bella vita se non ci dà dolore. La vita che non dà dolore, che non dà sofferenza, che non dà ostacoli da superare non è una vita, è una cosa neanche da romanzo. Adele quello che insegna è che cadremo, lei è caduta 3 volte e per 3 volte si è rialzata pur facendosi male, ma ha imparato una cosa, questo quando aveva 19 anni, poi alla sua seconda caduta, che sbagliare è normale. Quindi se quello che invece è straordinario è riuscire a imparare dai propri errori, perché chi sbaglia impara e chi impara vince.
0: Xaba Dalla Zorza, tu hai scritto tanti libri di cucina, di buone maniere, insomma tanti ti conoscono per questo tuo aspetto. Il primo tuo romanzo, La Governante, ha avuto un successo veramente incredibile. Ora sei al tuo secondo romanzo. A proposito delle buone maniere, sappi che io non guardo più un tovagliolino di carta allo stesso modo
1: come prima,
0: cioè ormai aborro i tovagliolini di carta, sappilo. Però al di là della battuta, scrivere un secondo romanzo dopo un grande successo con il primo ti ha influenzata anche nell'approccio alla scrittura oltre che alla storia?
1: Sì, assolutamente, anche perché ho avuto molta paura di scrivere questo primo libro. La Governante era nella mia testa da 9 anni quando ho iniziato a scrivere e avevo paura di non essere all'altezza. Volevo raggiungere 2 obiettivi, cioè la trama in un libro, ok, è una parte importante ma non è fondamentale. Secondo me un libro deve dare a chi legge qualcosa sul quale riflettere, non soltanto intrattenere. Quindi io volevo che La Governante diventasse una persona fisica, Adele, che potesse in qualche modo insegnare alle donne come arrivare alla fine di queste giornate che ci vedono un po' stremate. A Milano, quando chiami un'amica e le dici come va, la sera alle 6, lei ti risponde su stravolta, no? Ed è la nostra normalità. Quindi nella scrittura io ho cercato di essere asciutta. Volevo comunque stare dentro le 250 pagine perché non volevo dare un tomone così di quelli che non riesci a portarti in metropolitano o in borsa, e volevo far nascere un personaggio che avesse qualcosa da dire. Io arrivo dalla televisione, la televisione ti insegna che se una serie va bene ci deve essere un seguito, e quindi che se un personaggio è ben studiato può avere tanto da dire. Ecco, Adele ha tanto da dire perché credo che possa essere una mamma, sorella, moglie, amica, che ci dà degli spunti per riflettere. Non ci insegna, non ci dice fai così, però si chiede delle cose, e mentre lei se le chiede anche chi legge dice ma questa cosa l'ho sentita anch'io, è successa anche a me. Ecco, allora ritrovarsi dentro un libro, questo lo dico da lettrice, è la cosa più meravigliosa.
3: E questa era Xaba Dalla Zorza che ci ha parlato di Io sono Adele, pubblicato da Marsilio. Ed è tutto per questa puntata, grazie in regia a Filippo Aureggi. Vi ricordo che dalla prossima settimana parte il palinsesto estivo e dunque Il Cacciatore di Libri Estate andrà in onda con le puntate a tema ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Appuntamenti brevi con un romanzo al giorno dal martedì al venerdì alle 13.45. Comunque trovate tutto in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Se volete seguirci su Instagram siamo presenti come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura e buona estate.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 €, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
7: Grazie.
6: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
7: Faccio del mio meglio.
6: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
7: Aspetta.
6: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
8: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
9: Sono le 16.
10: GR 24, il sole 24 ore.
9: Si tuffa per soccorrere il figlio e scompare nelle acque del lago di Como. Si cerca un turista olandese. Il sindaco di Bologna Lepore presenta una denuncia per le minacce social ricevute dopo gli scontri nel corso della manifestazione per la morte di Fakir. A Milano benzina oltre i 2,6 euro al litro. Interverremo presto, assicura il ministro Urso. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Dalla tarda mattinata si cerca un turista olandese di 45 anni disperso nelle acque del lago di Como. L'uomo aveva preso a noleggio una barca con i tre figli e si sarebbe tuffato per soccorrere uno di loro di 16 anni che avrebbe mostrato delle difficoltà. Gli altri due hanno dato l'allarme e una barca di passaggio è riuscita a soccorrere il 16enne, ma il padre al momento risulta disperso. Quasi 200.000 le persone evacuate a causa degli incendi in Francia, nelle regioni della Gironda e nelle Landes, 70.000 gli evacuati in Spagna, ad ovest di Madrid distrutti fino a 25.000 ettari di vegetazione. La priorità resta quella di salvare vite umane, ha sottolineato il premier spagnolo Pedro Sánchez, che stamattina ha visitato la zona devastata dalle fiamme.
11: Vamos a tener unas horas complejas porque efectivamente las temperaturas
9: andiamo
11: han bajado,
9: di fronte a momenti complessi, ha spiegato Sánchez. Non sappiamo come si evolverà il vento nonostante il calo delle temperature. Sánchez ha ribadito il suo appello per un patto nazionale contro l'emergenza climatica. Il calo delle temperature, dice, apre una finestra di opportunità nel fine settimana per controllare i due incendi. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa una chiazza di sangue. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore intanto ha presentato una denuncia querela per le minacce social ricevute negli ultimi giorni dopo la notte di scontri nel corso della manifestazione in sostegno di Fakir. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro. Secondo quanto riporta il Codacons, sulla base dell'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese, sulla A21 Torino-Piacenza si registra il gasolio a 2,7 euro al litro, la benzina a 2,5. Valori sopra i 2,7 per il gasolio anche sulla A4 Venezia-Trieste, la A22 Brennero-Modena, sulla Milano-Brescia e sulla Messina-Palermo. benzina sopra i 2,50 euro sugli stessi tratti autostradali. E quello della riduzione delle accise è il principale nodo che deve sciogliere il ministro Giorgetti, tenendo conto che i carburanti sono aumentati ma meno che negli altri paesi europei, ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Noi ci fermiamo qua, passiamo il microfono a Marta Cagnola per Radio Tube e ci ritroviamo alle 17:00.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Radio Tube Social Village di Marta Cagnola.
1: Sono le 16:05 e 10 secondi a Radio 24. Lo dovevo sbagliare l'ultimo segnale orario in diretta per questa stagione di Radio Tube, la stagione numero, non lo so, non me lo ricordo, sarà stata la 13, la 14, ho perso il conto, sono veramente tante le stagioni di Radio 24 e si conclude oggi quella di questo anno scolastico, perché noi il Capodanno lo festeggiamo come le scuole, a settembre ritorneremo in diretta il giorno, cos'è? Il 12 di settembre, il sabato, non me lo ricordo, sapete che io con le date non sono tanto brava, quindi ritorneremo a metà settembre con tutto il palinsesto di Rete 4, di Radio 24 davanti a me, o Rete 4, per questo ho detto Rete 4, di Radio 24, proprio la seconda settimana di settembre, quindi noi con il sabato e la domenica arriviamo proprio in coda. Allora, dobbiamo annunciare quello che succederà dal prossimo fine settimana, perché la trasmissione va in ferie. Io non ancora, perché ci sentiamo ancora per una decina di giorni con i giornali radio di Radio 24, ma non solo, cioè abbiamo preparato, stiamo preparando, perché io sto ancora montando questa trasmissione estiva che vi terrà compagnia tutti i sabati alle 17, dalle 17 alle 18 e la domenica dalle 11 alle 12. Parleremo di Genova, ma vi svelo tutto tra poco. Intanto vorrei annunciare la prima intervista così.

0: Allora, avete ovviamente riconosciuto Croce de Mar e avete riconosciuto probabilmente la voce, che è quella di Cristiano De André, che quest'estate sta girando con il suo De André Canta De André Best of Tour 2026, che sta andando molto molto bene. Infatti recentemente hanno aggiunto 7 nuove date. Noi l'abbiamo seguito la settimana scorsa, eravamo domenica in un festival meraviglioso che è l'Isola in Collina. Allora, siamo stati nel Monferrato, in particolare a Ricaldone, che è il luogo dell'infanzia di Luigi Tenco e dove riposa Luigi Tenco. Perché siamo stati a Ricaldone la scorsa settimana? Ve lo spiego tra poco. Intanto abbiamo lì, in questo meraviglioso festival, seguito Cristiano De André, lo abbiamo anche intervistato e ci ha raccontato un pochino cosa pensa dei concerti di quest'estate, no? Questo gigantismo delle grandissime date e invece dei concerti più raccolti, ma altrettanto preziosi, forse ancora più preziosi, come il suo, Cristiano De André.
1: Live, ma ognuno ha la sua concezione di live, no? Per me il live è un ritrovo per condividere le emozioni, per condividere la musica. Io ho studiato musica fin da piccolo, dal classico al jazz fino a musica etnica, a world, insomma ho toccato vari generi e quindi per me un live, soprattutto in questo caso, portando le canzoni di mio padre rivisitate da me con nuovi arrangiamenti, è un modo per essere anche un po' contrattare, no, a questo periodo di così effimero. Secondo me dare ancora poesia agli altri e ricevere degli occhi lucidi, delle emozioni da parte della gente è una bellissima catarsi, un bellissimo momento e spero che non finisca mai, anzi spero che con tutto me stesso che ci riprenderemo presto da questo, perché di solito dopo un medioevo c'è sempre un rinascimento, quindi speriamo in questo secondo rinascimento che arrivi presto.
0: Cristiano, tu voglia di fare cose tue nuove ce l'hai, di scrivere, di rimetterti in gioco come Cristiano?
1: Sì e no, nel senso che se dovessi uscire con un disco, ma come ho voglia di farlo io, credo che venderei 4 copie, quindi è un momento difficile, perché uno dice cosa fai in un momento così, quando quelli che fanno dei grandi numeri e vendono dei grandi numeri di dischi sono un po' dalla parte opposta. E quindi da una parte sì, mi piacerebbe magari ritornare a Sanremo, una canzone, uscire con un disco nuovo, però ecco, mi chiedo anche se sia il momento giusto per farlo, oppure se fosse meglio anche aspettare, no?

0: E ritroveremo Cristiano De André, ma anche Francesco Baccini, ma anche tante voci che conosciamo bene, come quella di Sergio Cammariere, le voci dell'archivio di Radio 24, Gino Paoli, insomma tutti i grandi protagonisti della canzone genovese in La musica vicino al mare, che è il programma che stiamo realizzando per i fine settimana estivi di Radio 24. È dedicato al legame tra Genova, il mare e la grande canzone d'autore italiana. Con me ci saranno due critici genovesi bravissimi, anche grandi amici, ma soprattutto bravissimi critici genovesi, che sono Renato Tortarolo e Claudio Cabona, e appunto tanti amici e tanti artisti, ma anche le interviste d'epoca da Gino Paoli in poi. E quindi ci ritroveremo tutti i sabati e tutte le domeniche, il sabato alle 17 e la domenica alle 11, insieme per tutto il mese di agosto, con la musica vicino al mare qui su Radio 24. Ora voltiamo pagina, perché dobbiamo dare qualche consiglio per l'estate in fatto di serie TV.
1: Dad, I love that you're here, but I don't need you to check on me.
2: I just want to help.
3: I know you're going through something with your marriage.
2: Casey?
1: Everybody knows. It's a place like a fishbowl. That guy knows.
2: He doesn't know.
1: Excuse me, you know that my husband left me for a grad student, right?
2: Yes.
4: What can I do for you, Greg?
2: I'm here to make sure that Kay's job is safe.
4: She burned down the faculty house.
2: It was an accident.
4: She also assaulted a professor.
2: I still love you.
4: Ow!
2: That was on purpose.
0: E questo è uno dei trailer della stagione delle serie televisive da guardare, da recuperare, perché dai, tanto tempo libero ad agosto, tante cose da fare, però ogni tanto magari la sera ci viene voglia, il pomeriggio, in quei momenti dopo pranzo un po' pigri, di guardare qualcosa di bello. Allora, vogliamo un po' di consigli per le serie da recuperare, da vedere in questo mese di agosto, e quindi ci colleghiamo con un carissimo amico mio e di Radio 24, Diego Castelli. Ciao Diego!
5: Ciao, ben trovata!
0: Oh, che bello sentirti! Allora, Iris, Cine 34 e 27, si dice 27?
5: E anche 20, sì, sì.
0: E 20, 20, 20. Insomma, sì. Ma quanti canali devi curare tu per Mediaset?
5: Che devo fare?
0: Quanti film, quante serie TV devi guardare per consigliarcele? Vabbè, non a caso, scegliamo te. Ah, poi ovviamente serialminds.com, perché uno è proprio il tuo bambino. Quindi quanta roba devi guardare per consigliarci le serie? Allora, vabbè che poi c'è il podcast, trovate la trasmissione sul sito, sulle piattaforme, ma in ogni caso, come si diceva un tempo, carta e penna per prendere appunti. Intanto, cosa abbiamo sentito? L'hai riconosciuto questo trailer? Se no te lo dico
5: assolutamente
0: io.
5: Assolutamente sì. Era Rooster, era la voce di Steve Carell, sì, perché
0: no, magari non l'avevi sentito bene, voce inconfondibile.
5: Ah. No, voce inconfondibile, perché quest'anno 2026 è stato l'anno dell'arrivo di HBO Max in Italia,
0: certo.
5: è stata diciamo la novità di quest'anno, e HBO Max secondo me si è presentata bene, perché ha presentato diversi prodotti interessanti, tra cui Rooster, appunto, che è il ritorno di Steve Carell, che interpreta questo scrittore che va a fare il professore in un'università, ma in realtà ci va perché ha saputo che la figlia si è lasciata, che fa la professoressa anche lei lì, si è lasciata col fidanzato, col marito, e quindi vuole andare a portare supporto, ma la figlia non è che ha tanta voglia che il padre vada lì a pucciare il naso, diciamo così, e ne nasce una comedy veramente molto molto divertente, che è stata uno dei grandi successi di HBO Max in questa stagione, quella, ma insieme a Night of the Seven Kingdoms, che era il prequel di Game of Thrones, insieme
0: devo dire,
5: a TTS,
0: allora, prequel
5: Lewis,
0: di Game of insomma, Thrones, che però si può guardare anche senza aver visto Game of Thrones o senza essere fan di Game of Thrones, perché
5: sì,
0: molto
5: sì.
0: Godibile, comunque anche più divertente. Posso dire che ha una vena comica?
5: Sì, ma infatti chi conosce Game of Thrones anche solo per sentito dire come una serie molto violenta, molto cupa, non è che non ci sia niente
0: però
5: è una serie molto, molto più tranquilla, molto più pucciosa anche per certi versi.
0: Per
5: rapporto tra il protagonista e questo bambino, e insomma c'è di che divertirsi anche un po' dissacrante rispetto alla saga di per sé, diciamo.
0: Esatto, sì, mi sembra che si sia presa un pochino meno sul serio. un filino
5: sì,
0: meno.
5: Assolutamente sì, sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. E su HBO Max, secondo me, l'ultima da citare sarebbe Half Men, che è quella di Richard Gadda, che aveva già creato Baby Reindeer su Netflix. Ecco, questa non lo so se per la leggerezza estiva è proprio l'ideale, devo dire la verità, però.
0: Manco
5: però
0: Baby Reindeer lo era, diciamo.
5: Esatto, esatto, quindi ancora sono storie di maschi molto problematici, diciamo così, ma con una grande cifra autoriale, con grandi interpretazioni, e quindi secondo me è da consigliare comunque.
0: Ma che ne sai tu, Diego, di maschi problematici, che tu sei così?
5: No, ma infatti, io non sono maschio, sono problematico in compenso.
0: Scusa, non me l'aspettavo, bravo, chapeau, bella questa. Diego, ricordiamo peraltro, per chi non avesse visto su HBO, magari, che ne so, visto che adesso c'è questa, viva Dio, facilità abbonarsi e disabbonarsi alle varie piattaforme,
5: vero,
0: qualcuno
5: vero.
0: Decide di abbonarsi a HBO proprio per questi recuperoni estivi, c'è Portobello, e quella è da non
5: c'è
0: perdere.
5: Portobello,
0: non
5: c'è Portobello su Enzo Tortora di Bellocchio, anche queste sono poche puntate, sono 6 puntate, ma molto belle, con un Fabrizio Gifuni veramente veramente in gamba, secondo me. Era già andata a Venezia, aveva fatto molto parlare di sé, poi quando è arrivata ci siamo resi conto che era effettivamente una cosa di grande livello, sia per chi conosce la storia, insomma, o per chi magari c'era, perché insomma non è successo così tanto tempo fa, sia per chi non ne sapeva niente, lo sapeva solo per sommi capi, secondo me è una cosa piuttosto, piuttosto forte. Ma in realtà su HBO puoi recuperare qualunque roba.
0: Certo.
5: Il momento di recuperare I Soprano, non so come dire, se non li avete visti, non si vedevano da tanti anni, è il momento di recuperare. C'è stata anche l'ultima stagione di Euphoria, insomma. Ce n'è
0: ammortizziamo
5: parecchie.
0: L'abbonamento per l'estate, per agosto sicuramente.
5: Esatto.
0: No, invece per chi avesse già l'abbonamento e invece volesse lanciarsi su Apple TV?
5: Allora, Apple TV, che rimane una delle piattaforme con le cose più di qualità, secondo me, e io non ho neanche l'iPhone, quindi lo dico, nel senso non sono un fanboy della Apple, però fa
0: non
5: delle belle cose.
0: Non sei uno di quelli completisti che devono avere tutto della galassia.
5: No. Quest'anno forse la cosa che ha fatto più parlare di sé è Widow's Bay, che è una serie con Matthew Rhys, che aveva già fatto The Americans, perché è una serie che unisce commedia e horror, che non pensate a Scary Movie, non è una satira di quel tipo lì, ma unisce commedia e horror in una sintesi particolare che poi strizza l'occhio anche magari a certi fan di Stephen King, eccetera, ed è forse una delle serie di cui si è parlato di più quest'anno. E se invece volete un nome che già sapete, c'è Cape Fear, che sta andando in onda in questi giorni, che è il re-remake insomma, perché il film, quello di Scorsese con Robert De Niro, probabilmente ce lo ricordiamo tutti, e qui Scorsese fa il produttore e c'è Javier Bardem nella parte che era di De Niro nel Cape Fear del 90-91, quando era
0: il promontorio della paura.
5: E del promontorio, che era proprio Cape Fear, il promontorio della paura, che tra l'altro va in onda in questi giorni su Iris, tra l'altro, uno di questi sabati, va in onda su Iris, quello lì. Proprio quello lì. Messo apposta.
0: Ecco, te lo stavo chiedendo, quindi c'è anche, ragazzi, è il mestiere di Diego Castelli, c'è serie, quindi dici, ma perché non rivediamo il film? Ah, ma vedi, c'è su Iris, così si fa.
5: Esatto, si fanno questi ragionamenti, e secondo me è una nuova visione, diciamo, di quella storia lì, che è la storia di questo ex detenuto che esce di prigione e va a stalkerare, era l'avvocato, adesso è l'avvocata, interpretata da Amy Adams, che l'aveva difeso, ma che non l'aveva difeso molto bene, evidentemente, perché lui si è fatto 17 anni di galera. Insomma, una bella storia morbosa, bella, insomma, difficile, però molto interessante. Un filino sopra le righe, però Bardem e Amy Adams bravissimi. E c'è anche Juliette Lewis, che faceva la ragazzina nel film di Scorsese, e qui fa un'altra parte, che adesso non stiamo a fare troppi spoiler, però chiaramente è cresciuta, non può più fare la ragazzina, ma fa un'altra parte abbastanza disturbante anche lei, comunque, perché è una serie, però è un bel guilty pleasure, diciamo, per questa estate, secondo me.
0: Sai che c'è una serie che io non ho visto, ma che mi incuriosisce molto, che è Margot's Got Money Troubles, Margot ha problemi di soldi, sempre su Apple TV.
5: Sì.
0: La guardo?
5: Sì. Allora, secondo me sì, guarda, fosse anche solo per il cast clamoroso, perché c'è Elle Fanning, perché c'è Nicole Kidman, c'è Michelle Pfeiffer, c'è Nick Offerman, c'è Greg Kinnear, insomma Nick un sacco Offerman, di gente.
0: Allora la guardo sì, sicuro.
5: Sì, sì. No, Nick Offerman tra l'altro veramente adorabile, ed è la storia di questa ragazza che, come nome suggerisce, ha bisogno di soldi e decide di andare su OnlyFans, che in questi anni è un tema sempre molto, molto divisivo, diciamo così. Quindi lei vuole andare su OnlyFans per tirare sui soldi, perché lei ha un figlio nato fuori dal matrimonio con un uomo sposato e quant'altro, quindi c'è un po' di problemi. Decide di andare su OnlyFans e decide di farlo in modo tutto suo, diciamo, quindi con un taglio un po' personale, ma chiaramente incontra anche delle difficoltà con i genitori che sono separati, che hanno a loro volta delle vite un po' difficili. È una commedia di base, perché non è una cosa troppo pesante, però che ha i suoi momenti anche di intensità drammatica, diciamo così, e il tema è molto attuale, secondo me trattato con una bella delicatezza, con un taglio pensato per farci ragionare sulle cose, diciamo così, con questo cast clamoroso, per cui anche questa secondo me è assolutamente, assolutamente consigliata. Poi non è quella di cui si è parlato di più, probabilmente.
0: Sì, se ne è parlato poco, forse in anche, realtà, sì.
5: Sì, forse si meritava qualche parola in più, secondo me, questa serie qui, per cui se quest'estate ci avete voglia ve la recuperate.
0: Perché ho fatto un urletto su Nick Offerman? Perché io, tra le serie che ho amato di più nella mia vita, c'è Parks and Recreation. Peraltro, certo, non l'aveste vista, recuperatela, è una serie di una decina d'anni fa almeno.
5: Sai che secondo me sono di più.
0: Secondo me tipo è finita 10 anni fa.
5: Forse,
0: vediamo.
5: Forse
0: sì,
5: sì,
0: è finita 10 anni fa, è finita 10 anni fa, ecco. 2015. Sì, sì, sì. Che c'è? Fatemi guardare su Just Watch, che è il sito su cui trovate tutto.
5: No?
0: Sì, è utile, è un portale che ti molto dice dove trovare le serie da vedere o anche i film. Su Prime Video c'è.
5: Perfetto.
0: Allora, sì, no. Sì, ma questi sono tutti gli strumentini di chi guarda le serie TV per sapere dove andare a trovarla. Questo è quello che usano tutti. Disney Plus.
5: Allora, su Disney
0: aspetta,
5: Plus.
0: Aspetta,
5: me...
0: fammi dire una cosa. No. Fammi dire una sì. cosa, Diego. Adesso arriva sicuro il messaggio di quello che dice Plus è latino. Sì. Plus è latino, ma Disney Plus è un marchio.
5: Guarda,
0: e quindi esatto, si dice in inglese. Esatto. Basta.
5: Esatto. È vero che queste cose noi le decidiamo sempre al momento, perché il povero Sylvester Stallone, in teoria si chiama Sylvester Stallone.
0: Certo.
5: Cioè lui si presenta come Stallone, però noi diciamo, vabbè, non rompe, dai,
0: però
5: sei Stallone.
0: Disney Plus è una parola, è un marchio Disney Plus.
5: Ma sì, anche perché io non parlo il latino normalmente nella vita, no, quindi comunque
0: no.
5: Cioè, possiamo, no.
0: Non è una delle tue armi di seduzione, no.
5: No. Parlo in italiano solo con te in radio, perché così per essere più accessibile, diciamo così. Comunque su Disney, sulla piattaforma di Disney, ci sono due cose secondo me che vale la pena recuperare. Una è The Testaments, che è il seguito di The Handmaid's Tale, che peraltro recuperate The Handmaid's Tale se non ha visto The Handmaid's Tale.
0: Serie tra coinvolgente e l'inquietante, che anche qui ci ha tenuto molto in tensione per un po' di anni.
5: Esatto, quella serie lì che era finita secondo me un filino incalando, o perlomeno era stata un po' ripetitiva verso la fine, questo è diciamo il spin-off,
0: può capitare.
5: Esatto, spin-off barra sequel, e quindi io ci sono arrivato un po' coi piedi di piombo, e invece l'ho trovato molto fresco, molto interessante, è davvero un sequel, senza stare a fare spoiler, ma è davvero un sequel, e secondo me è una storia più di ragazzine, perché ci sono queste ragazzine sempre a Gilead, che è questa versione diciamo integralista religiosa degli Stati Uniti, del romanzo di Margaret Atwood, e quindi immaginiamo queste ragazzine che vengono tirate su in un ambiente non esattamente woman friendly, possiamo dirla così, e però diventa una cosa che ha una bella tensione, ma anche un bel rapporto di amicizia, un'amicizia difficile, dolorosa, anche violenta tra le protagoniste, e secondo me funziona, e in generale è un'occasione per vedere The Handmaid's Tale, se non l'avete visto, che fino adesso era sempre stato solo su Team Vision in Italia, e adesso è arrivato anche su Disney, quindi ci sono anche un pochino più di possibilità di prima. E l'altra bella cosa, molto più leggera, secondo me, è il revival di Scrubs, che peraltro anche qui c'è tutta Scrubs su Disney Plus Plus, come vogliamo, quindi recuperatevi tutta Scrubs se non l'avete vista ai tempi su MTV, quando io andavo al liceo, ok? Hanno fatto il revival e, come sempre ti dici, fanno il revival di una serie comica di tanti anni fa, no, farà schifo, no, saranno invecchiati male, no, sarà
0: il concetto
5: sarà
0: del invecchiato bene o invecchiato male,
5: esatto.
0: Certo.
5: E invece con una certa sorpresa, Scrubs, che ha tenuto tutti gli attori, l'autore sono gli stessi, quindi sapevano un po' dove andavano a maneggiare, secondo me sorprendentemente bella, cioè è riuscita a recuperare, infatti l'hanno già rinnovata per la seconda stagione o undicesima, a seconda di come vogliamo vedere questa cosa, e funziona con quel misto di commedie, di risate, ma anche di cuoricini, diciamo, che è sempre stata la cifra di Bill Lawrence, che poi è il creatore anche di Rooster, di cui abbiamo parlato all'inizio. Quindi Bill Lawrence, che è il creatore di Ted Lasso, che sta per tornare. Quindi, insomma, sono anni particolarmente intensi per questo autore, che è famoso proprio perché mette insieme la commedia con anche proprio queste storie di amicizia, queste storie di famiglia che ti scaldano proprio il cuoricino, non ti fanno solo ridere, ecco. E Scrubs lo faceva già nel 2000, lo fa ancora adesso, secondo me, meglio di come temessimo.
0: Sì,
5: ecco,
0: abbiamo
5: diciamo
0: sempre
5: così.
0: Paura quando. Senti, a proposito, esatto, di recuperoni, ci chiede Monica cosa pensi di Lie to Me, che è arrivato da poco su Prime. Ce lo riguardiamo, Lie to Me?
5: Lie to Me è una serie che è stata tutto sommato un filino sfortunata, perché non è durata tanto, però è una serie che ha i suoi fan accaniti e alla fine aveva comunque un concept nel grande mondo delle serie crime con gli investigatori. Comunque era una serie che aveva un concept molto forte, cioè questo personaggio interpretato da Tim Roth che riesce a capire quando una persona mente guardando le micro espressioni che fa mentre parla e quant'altro. All'epoca aveva colpito molto, poi era un po'... non era riuscita a reggere le sue stesse, la grandezza delle sue stesse aspettative, però a distanza di anni è ancora una serie che tante persone citano con grande affetto. E quindi, se non l'avete mai vista, secondo me ha ancora senso vederla, perché è diversa da tante, ecco, altre serie di investigatori. Questo sì, assolutamente.
0: Prima di passare a Netflix, dunque, ti chiedo, sempre su Prime, quest'anno è arrivata The Westies, la guardiamo?
5: Allora sì, è arrivata su MGM Plus, tecnicamente, che è un sottocanale di Prime, ed è una bella serie con J.K. Simmons, che è uno proprio dei miei attori favoriti in generale nella vita, quello che faceva J. Jonah Jameson negli Spider-Man di Sam Raimi e più tantissime altre cose. È una serie ambientata negli anni 80 con un

0: da rischiare continuamente di far saltare gli accordi. E quindi tu che ti immedesimi con quelli razionali che hanno fatto gli accordi, perché tutti noi vogliamo essere quelli razionali che fanno gli accordi, poi però dobbiamo avere a che fare con questi che, semplicemente perché si menano, perché si insultano, perché si sparano, continuano a creare casini. E c'è una bella tensione in una serie che è anche abbastanza scanzonata, quindi si vede anche con una certa facilità. È iniziata da poco, perché sono andato in onda solo 3 puntate per ora, ma a me sono piaciute molto, devo dire, in questo luglio, un po' così che non si sa mai le cose che escono. Quindi io quella lì la consiglio.
1: Allora, finendo di segnare, ovviamente spesso partiamo da Netflix, che è un po' forse la, credo, non so se è la più diffusa, ma
0: Diffusa,
1: sicuramente quella di cui
0: sì.
1: si parla spesso così come al primo posto. Chiudiamo con Netflix. Cosa dobbiamo guardare su Netflix?
0: Andiamo con Netflix. Io segnalo due cose. Tu giustamente dici che Netflix è la più seguita, è vero, e io di solito
1: Forse
0: non consiglio
1: anche
0: mai.
1: quella che fa più notizia, diciamo questo, dai.
0: Sì, e io di solito non consiglio quasi mai le cose più viste di Netflix, perché di solito sono un po' generalista. Io già lavoro nella TV generalista, non farmi fare il generalista anche quando
1: No,
0: sono.
1: no, no, vai a prendere le
0: Che poi adesso non vi sto dicendo delle cose mai sentite, perché in realtà secondo me due cose importanti sono naturalmente due spicci, cioè la serie nuova di Zero Calcare,
1: Certo.
0: serie animata di Zero Calcare, che ha diviso quest'anno perché qualcuno ci ha visto delle cose un po' ripetute, diciamo, rispetto alle scorse stagioni,
1: Però è Zero Calcare. E poi
0: ma la
1: c'era
0: verità è che Zero
1: Cruciani che
0: Calcare.
1: non c'era prima.
0: Esatto. C'è stata tutta la polemica. Però la verità è che Zero Calcare è anche un autore che ha una cifra stilistica molto importante, cioè è anche un uomo che ha i suoi problemi e che mette molto volentieri nelle sue storie e per questo funzionano.
1: Fammi
0: Quindi
1: dire
0: io
1: solo
0: non
1: una
0: lo metto.
1: cosa, quando c'è stato
0: Sì.
1: il momento di promo di Zero Calcare con Michele, per
0: Sì.
1: una strana, ci siamo visti tipo 3 volte in una settimana, alla terza volta gli dico: Michele, vedi, ci rivediamo, e mi guarda e mi fa: sì, scusami tanto, e questo fa capire che tipo è.
0: fa capire tutto, guarda, è veramente un patatone da quel punto di vista lì, però insomma molto bella la sua serie. E se parliamo di un recupero che c'è stato nei primi mesi dell'anno, io consiglio questa Is and Hers, che è una serie, anche miniserie, anche questa, diciamo, crime gialla con poliziotti e quant'altro, ma che secondo me è stata per ora una delle migliori dell'anno. Uno dei protagonisti è John Bernthal, che non so neanche se si pronuncia così, ma tanto non ci ascolta, che
1: Che ne
0: è il
1: sai?
0: Punisher, ma che ne sappiamo,
1: Magari.
0: è il Punisher della Marvel, ma per chi sta andando al cinema in questi giorni è il Menelao
1: Certo.
0: dell'Odissea di Christopher Nolan. E quindi c'è questa serie qua che è tutta una serie di, c'è un caso da risolvere, ma le persone che devono risolvere questo caso tra poliziotti, giornalisti e quant'altro sono tutti incasinati tra di loro perché sono tutte robe di parentele strane, e secondo me è un thriller bello, cioè proprio un bel
1: Bello,
0: thriller di
1: bene,
0: quelli
1: bene,
0: che
1: bene.
0: funzionano, che sono dritti, che ti tengono lì puntata dopo puntata, e secondo me è uno dei migliori dell'anno.
1: Allora, io intanto saluto John Bernthal, che sicuramente ci sta seguendo da qualche parte del
0: Certo,
1: mondo, e saluto e
0: certo.
1: ringrazio Diego Castelli. Diego, grazie di tutto, un abbraccio, ci vediamo e ci sentiamo presto, spero. Un bacio
0: Assolutamente,
1: grande
0: grazie
1: e
0: a te.
1: seguite
0: Ciao.
1: serialminds.com per tutte le chicche sulle serie TV. Breve pausa, poi saremo ancora insieme.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai!
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
2: Agenti.it.
3: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Fop a Pedretti.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione.

0: della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
1: Radio Tube Social Village.
2: E ritorniamo insieme dopo una breve pausa, sempre con il nostro Radio Tube, l'ultima puntata in diretta della stagione. Parliamo di un romanzo, sì, perché in queste settimane vi abbiamo un po' consigliato dei libri da portare sotto l'ombrellone, questa settimana lo facciamo con un romanzo. Allora, lo sapete, il romanzo non è il mio territorio, a meno che non abbiano a che fare con gli spettacoli. Non so se nella trama, adesso glielo chiediamo, scherzo, io ho già iniziato a leggerlo, ma diciamo così, non so se nella trama, ma lo chiediamo all'autrice e capirete subito dal cognome perché l'abbiamo chiamata, perché è un cognome al quale vogliamo molto molto molto bene. Alessia Vessicchio, ciao Alessia.
3: Ciao Marta, ciao a tutti i tuoi ascoltatori e grazie del bene che mi volete, del bene che hanno voluto a mio padre, del bene che adesso mi prendo di riflesso ancora di più.
2: Allora, del bene parleremo, perché comunque voglio chiederti qualcosa del tuo papà che noi amiamo come prima, amiamo come un tempo, ma devo chiederti di questo Fino a te, Graus Edizioni. Mi racconti di questo romanzo, come è nato, che storia ha?
3: Guarda, nasce, adesso ti faccio ridere, nasce nel 2003, quindi stiamo parlando di quando forse tu non eri nei pensieri dei tuoi genitori,
2: diciamo,
3: perché
2: così
3: sei molto giovane, e nasce come sceneggiatura la parte centrale, quella che racconta di Bianca ad Amalfi nel 1963. Era un film, quindi io l'ho scritto come sceneggiatura, perché io vengo dalla televisione, dal cinema, io scrivevo, insomma, per tanti anni ho fatto questo. E questo film non è andato a buon fine, anche se eravamo arrivati proprio quasi quasi all'inizio delle riprese, e l'ho messo nel cassetto, poiché era una storia a cui tenevo tanto, perché Amalfi è il mio posto del cuore. Io sono stata battezzata da Trani e cresciuta in Costiera Amalfitana tutte le mie estati con i miei nonni. Ti dico la verità, ho voluto riprenderla in mano, e quando ho lasciato nella mia vita insomma, di fare l'autore televisivo, e ho lasciato dopo 18 anni il mio lavoro, ho deciso di provare, come mi ha sempre spinto a fare appunto il mio grande padre, di provare, perché non siamo mai fuori tempo massimo per riuscire a realizzare i nostri sogni, e quindi ho detto: ora voglio solo scrivere. Quindi ho unito a questa parte centrale tutta la storia di 5 generazioni di donne della mia famiglia, che portano i luoghi e i nomi delle donne della mia famiglia, perché il libro parte con Mia, che è una giornalista iperattiva e iper in movimento, che a 35 anni già, ahimè, è primipara attempata, perché rimane incinta e decide, nell'attesa di questa bambina che deve nascere, che è Alice, che peraltro Alice è mia nipote, la mia prima nipote, io sono nonna anche se sono giovanissima, e quindi io ho voluto lasciare questa eredità di quello che sono state le 5 donne, e quindi Mia racconta delle 5 donne che hanno portato fino ad Alice che nascerà, di donne forti, di donne fragili, di donne che hanno avuto una cifra forte, importante, con colori importanti, donne che hanno avuto il diritto di sbagliare facendone opportunità e facendolo diventare qualcosa di buono, anche l'errore, anche donne che non hanno voluto subire giudizio, perché il giudizio è tossico, non è valutazione. Quindi ci sono 5 generazioni di donne molto diverse, attraversiamo un'Italia di un secolo, perché io racconto gli italiani d'Africa a Tunisi del 1900, perché i miei nonni sono nati lì, proprio nella vita vera, e perché mia mamma pure è profuga libica, quindi io vengo da italiani d'Africa, quindi ho raccontato la comunità di italiani che c'era a Tunisi del 900, ovviamente sono tutte cose storicamente vere, il contesto è tutto vero. Ho raccontato della nascita dell'Udi nel 1943 a Napoli, ho raccontato poi appunto di Bianca ad Amalfi del 63, e poi arriviamo fino ai giorni nostri. L'eredità di nonna in donna, come dico io, passa un testimone, e passa che anche quando noi pensiamo di non assomigliare a chi viene prima di noi o chi ci verrà dopo non ci assomiglierà, in realtà siamo tutte legate, secondo me, e non solo di nonna in donna, ma proprio alle nostre storie, alle nostre radici. Infatti anche gli uomini non sono assolutamente una sagra femminile, ma non è assolutamente gli uomini non sono messi da parte. Gli uomini sono figure belle, importanti, con la loro evoluzione e con la loro cifra importante, perché ho avuto esempi di uomini, come anche tu puoi sapere, che sono stati grandi uomini.
2: E uno lo conosciamo bene. In tanti esatto. Ti hanno chiesto in questi anni, cioè, tu non hai fatto la musicista?
3: Come può nascere qualcosa all'ombra di un grande albero, Marta? Cioè, io suono, ho suonato 1000 strumenti, ho rotto le scatole tutta la vita, mi sono fatta comprare, cioè, tutti gli strumenti possibili. Quando sono arrivata a chiedere l'arpa, mi hanno disposto questa, no. Cioè, ho suonato il basso elettrico, il pianoforte, però a orecchio non avevo la determinazione, non ho la determinazione caratteriale di mio padre, non ho mai avuto la facilità di applicarmi con quella rigidità che lui chiedeva nell'impegno, però mi sono impegnata ovviamente in quello che invece mi viene molto più naturale, che scrivere, e quindi ho preso un'altra strada, nonostante la musica mi abbia sempre accompagnato naturalmente.
2: Mi hai dato un grande insegnamento parlando di questo libro, perché tu hai detto: volevo darlo a mio padre e farglielo leggere una volta stampato. Le cose vanno fatte subito nella vita.
3: Sì, io la prima pagina ho scritto una lettera a lui, perché il libro è dedicato ad altri. Mi sembrava fuori luogo dedicarlo a lui solo perché non c'era più. Però ho raccontato in una pagina, che sicuramente tu hai letto, il giorno a settembre in cui io sono entrata nel suo studio, sempre con un eccessivo entusiasmo come da me, e entusiasmo che a lui ha fatto sempre tanto ridere e sorridere, e gli ho detto: finalmente ho trovato l'editore giusto, adesso pubblico, finalmente ce l'ho fatta. E gli ho detto: però il libro lo leggerai appena stampato, quando uscirà. E l'uscita era prevista a gennaio, lui l'8 novembre se n'è andato senza avvisarmi, senza mandarmi nessun tipo di... anzi, ho un messaggio della sera prima, lungo e bellissimo, io stavo andando a riprendermelo, insomma, per portarlo a casa insieme a mia madre e mio marito, e ci ha fatto questo brutto scherzo, è andato in luoghi migliori probabilmente, ma insomma. E quindi calcola che io ho scritto questa pagina dove racconto esattamente com'è andata, e dico: lui mi ha appunto spinto dicendomi sempre: non è mai tardi per fare qualcosa, l'importante è impegnarsi e lavorarci e farlo con serietà, con coerenza, essere sempre coerenti a noi stessi. La coerenza credo sia una delle cifre più importanti che mio padre ci ha lasciato a tutti, non solo a me, a tutti, l'importanza della coerenza. Però ti dico, ho fatto un grande errore, perché io ho pensato erroneamente, perché la vita poi me l'ha insegnato, me l'ha detto più volte: non bisogna mai aspettare. Io non ho mai aspettato a dire ti voglio bene, non ho mai aspettato a dire tutto e subito, anche di più, a fare tutto e subito, anche di più, ma in questo caso ho sbagliato, perché non l'ha letto e io non ho avuto il tempo di farglielo leggere.
2: Ma sono cose, noi non ci pensiamo mai nella vita, ma è così. Alessia,
3: è così.
2: Sì, l'hai presentato però a Sanremo, a Casa Sanremo, e a Sanremo c'era stata Casa Vessicchio, che
3: sì,
2: ricordo
3: assolutamente,
2: hai?
3: Dove ti ho conosciuto.
2: Esatto.
3: Ho un ricordo di una Marta Cagnola meravigliosa, vulcanica, tutto quello che sei, che mi è rimasta nel cuore. Infatti sono molto felice di parlare ora con te, spero che insomma sia solo un incontro a cui ne seguiranno altri anche insomma tra di noi. Ti dico, io ho un ricordo molto, diciamo, molto difficile di quei giorni. Marta, io sono sincera, perdonami, dico quello che penso, perché non ho bisogno di essere simpatica o gentile in generale, quindi voglio dire, dico sempre la verità, purtroppo forse. Io ho un ricordo molto anche doloroso di quei giorni, perché Casa Sanremo doveva essere un incontro dove comunque ci sarebbe stato, no, anche un po' una festa intorno a mio padre, e questo probabilmente è stato. I primi giorni sono stati un po' più difficili, perché ovviamente si muoveva tutto, dopodiché sono arrivati tanti amici, tante persone, quando io già ero andata via. È stato faticoso parlare H24 a così pochi mesi dalla sua scomparsa. Io ho fatto una roba come 15 interviste al giorno, uno dopo l'altro, e ovviamente mi hanno, diciamo, dico in senso positivo, mangiato dentro, nel senso che mi hanno chiesto la qualunque. Io cerco sempre di portare il sorriso, no? Perché certo non vado a fare l'addolorata con le persone, ho voluto portare tutto quello che potevo restituire di tutto l'amore che hanno dato a mio padre. Anche perché, se tu pensi che lui è stato sempre di spalle e facendo un mestiere che non era il cantante, l'attore, cioè che la maggior parte della gente non sa neanche com'è un arrangiamento, cos'è, cosa fa. E nonostante lui desse le spalle al pubblico, lui è stato amato come fosse una star. E io ho pensato che era giusto restituire questo amore raccontando di lui, però mi ha distrutto emotivamente perché è stato tosto. E poi perché è stato un Sanremo in cui io credo che lui non abbia avuto nessun rispetto da parte di chi è stato ad organizzarlo, a ricordarlo, tranne il pubblico che ha avuto un amore estremo. Però diciamo che su quel palco non c'è stato quello che avrebbe dovuto esserci per mio padre. L'ho detto al momento, l'hanno un po' esasperato anche, insomma, degli articoli. Io ho solo detto, forse andava, mia madre andava invitata in prima fila, forse. O forse anche invitavano mia madre, non veniva, ci sarei stata io, ma Vessicchio ci doveva essere un po' più che una clip che avevamo già visto mesi prima dalla Caterina Balivo quando mi aveva invitato, insomma, una clip dirige il maestro, mi è sembrata, sai, però penso, come ho detto allora, chi fa, no, quello che facciamo e diciamo parla di chi siamo noi, non di chi è rivolto quello che facciamo, io ne sono convinta, quindi quel gesto ha raccontato un po' più che tipo di conduttore Carlo Conti, senza assolutamente, senza giudizio, senza critica, ma racconta chi è lui, non chi era mio padre. Io avrei voluto che lui raccontasse invece chi era mio padre a tutta la gente che l'ho amato, e invece lui ha parlato, ha fatto prevalere Carlo Conti, e quindi va bene, tanto di rispetto, va bene, però questo mi ha addolorato, te lo devo dire, perché mi ha chiesto cosa ho provato.
2: Sì, è stato molto
3: rapido. Della gente. Sì, però l'amore della gente, no, solo, però diciamo che l'amore della gente ha compensato tanto, quindi va bene così.
2: Allora, io devo ritornare a consigliare il titolo Fammi dare per bene, titolo,
3: sì,
2: editore,
3: sì, sì, sì.
2: Così sanno i nostri ascoltatori cosa andare a recuperare, il romanzo,
3: esatto,
2: di Alessia Vessicchio, si intitola Fino a te, edito da Graus Edizioni, grazie Alessia per essere stata con noi.
3: Grazie a te Marta tantissimo, grazie a tutti quelli che continuano a parlarne e a ricordare mio padre, grazie a tutti voi e buona lettura soprattutto, buona estate.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovate a tutti gli ascoltatori. Sulla A32 Torino Bardonecchia, per motivi di ordine pubblico causa manifestazione, vi informiamo che il tratto compreso tra Ulx e Susa Est in direzione Torino è chiuso al traffico. Sulla A10 Genova Ventimiglia si registrano code per un veicolo in avaria tra l'allacciamento con la A26 dei Trafori e Genova Pegli in direzione del capoluogo ligure. Sulla A23 Palmanova Tarvisio sono presenti code per traffico congestionato tra Pontebbe e Ugovizza con incolonnamenti presso le uscite dei suddetti svincoli per entrambe le provenienze. Ci spostiamo sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, dove a causa di un incidente si procede a rilento tra Cosenza Sud e Roiano in direzione Reggio Calabria. Per stare attenzione sulla A16 Napoli-Canosa è segnalato fumo per un incendio tra Napoli Est ed il bivio per la A30 Caserta-Salerno. A più tardi.
1: RadioTube Social Village.
2: Non si può sentire sta trasmissione, ma secondo voi la gente non ha un cazzo da fare di meglio che stare sul divano a rincoglionirsi a guardare TV e serie TV? Ci scrive Anti. Guarda, io dal 6 di agosto sono in ferie e rientro in radio il 27 e spero veramente di non avere niente da fare in quei 20 giorni per guardarmi anche delle serie TV, e lo auguro anche ai nostri ascoltatori, perché questa è l'ultima puntata in diretta e davvero auguro che tutti, a tutti, che abbiano qualche giorno in cui, come dice il nostro ascoltatore, non avere un cazzo da fare di meglio che stare sul divano, rincoglionirsi a guardare TV e serie TV. Con tutte le cose che si possono fare, anche questa è molto divertente. È la fiera delle banalità, del solito finto perbenismo, mandate a lavorare seriamente. Vabbè, Anti, va bene così. Grazie invece a chi ci sta augurando buone ferie. Appunto, noi ci risentiamo comunque tutti i sabati e tutte le domeniche durante il mese di agosto con la musica Vicino al Mare, dedicata alla musica nata e cresciuta a Genova dalla metà del Novecento in poi. Dal prossimo sabato, ogni sabato alle 17, la domenica alle 11, perché non avremo niente da fare, diceva in un altro modo, Anti, non avremo un bip da fare dai primi di agosto, no, non è vero.
5: Radio 24 vi tiene compagnia ogni giorno, anche in agosto. Adesso vorrei parlarvi di un personaggio incredibile. Io conoscevo un pochino la sua storia, ma ultimamente si parla moltissimo di lui. Gli è stato dedicato di recente anche un film.
6: Oh, arriva! Arriva!
7: Excuse me, what are you doing?
8: Non ti preoccupa.
9: Le schiave un passo avanti, i mendicanti leggermente più a sinistra. Gesù, stai dritto con le spalle. Ed è azione! Grazie signori, a buon rendere. Grazie.
10: Ciao Danio.
11: Ciao Danio.
5: Allora, questo è il trailer, una clip di Il Grande Boccia, diretto dalla bravissima Karen Di Porto, che aspettavamo da tempo alla regia di un nuovo lungometraggio con Ricky Memphis. Questa è la voce che avete sentito. È il film che racconta la storia di Tanio Boccia. Ma chi era Tanio Boccia? Ce lo racconta questo libro molto gustoso che si intitola Tanio Boccia, il peggior regista italiano. Uscirà tra pochissimi giorni per Sagoma Editore, ma ve lo segnalo già, perché così o ve lo segnate o lo prenotate già in libreria. Il libro è stato scritto dallo scrittore, giornalista, direttore editoriale, docente presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, curatore di collane librarie, insomma, fa tante cose, tutte relative al cinema. Massimo Moscati, benvenuto a RadioTube, buongiorno.
12: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a voi.
5: Allora, Massimo, ma lo so che questa è una domanda da 10 milioni di dollari, ma chi era Tanio Boccia? Perché viene definito nel tuo libro il peggior regista italiano?
12: Ma difatti il libro vuole in qualche modo essere un risarcimento nei suoi confronti, nel senso che Tanio Boccia in realtà è sempre stato condannato a dover realizzare film con pochissimo denaro, e questo quindi lo costringeva a trovare delle soluzioni che in realtà poi però evidenziavano un personaggio capace di grande creatività. In realtà, erroneamente, soprattutto in Italia, noi definiamo Tanio Boccia l'Ed Wood italiano.
5: Sì.
12: Ecco, in virtù anche del fatto che il regista, che Tim Burton, ha fatto un grandissimo film. In realtà Ed Wood non era per niente bravo, cioè non era capace, non sapeva montare, non sapeva girare, era un personaggio particolare a livello individuale, quindi aveva delle caratteristiche, ma no, era un incapace, mentre Tanio Boccia era in realtà un professionista che, ripeto, doveva lottare con la mancanza di denaro. Per cui su di lui si raccontano un'infinità di aneddoti. Uno famosissimo, per esempio, doveva realizzare in un suo western all'italiana un balletto con 6 ballerine. Mm. Ne arrivarono 3. Mm. Quindi prese uno specchio e con una serie di giochi e di inclinazioni della camera diventarono 6. Oppure in una sequenza all'interno in un altro western all'interno di un treno, ad un certo punto in una sequenza d'amore tra il protagonista e la bella della storia, la camera traballa e cade. Di fatto si sarebbe dovuto rigirare quella sequenza, ma le pellicole costavano. E allora lui cambiò il dialogo, mantenne quella ripresa e fece dire all'attore: sì, a quest'ora passa un altro treno.
5: No.
12: Ecco, lui aveva queste capacità, che però io recentemente ho pubblicato un altro libro su Sergio Corbucci, che è un personaggio di tutt'altro spessore, lo sappiamo, importante per tanti motivi, ma anche Corbucci lottava con queste dinamiche e alla fine creava delle situazioni o al risparmio o per creare situazioni eccezionali con pochi mezzi. Per cui insomma il libro che io ho pubblicato con Sagoma in qualche modo vuole risarcire un personaggio che ad un certo punto era diventato così famoso che si racconta un altro aneddoto. Quando Federico Fellini vinse il premio Oscar per Amarcord nel 75, si racconta che Sordi gli telefonò e gli disse: Federì, non t'hanno premiato, questa volta è toccato a Tanio Boccia. Beh, vuol dire che allora Tanio Boccia era importante.
5: Certo, allora la cosa deliziosa è la personalità, no, di Tanio Boccia, che viene fuori dal suo libro, perché alla fine è anche divertente questa sua capacità di arrangiarsi, di trovare la soluzione, ma anche l'amore per il cinema. Leggo proprio dal tuo libro: c'è una categoria particolare di personaggi che la storia del cinema custodisce nei suoi angoli più polverosi e affascinanti, quella dei falliti geniali, degli sconfitti ostinati, degli uomini che hanno amato il cinema con una fede così cieca e assoluta da non accorgersi, o forse non curarsi, che del fatto che il cinema non li ricambiasse. È una storia comunque di grandissimo amore per il cinema.
12: Certo, certo, in assoluto, ed è quello che per esempio c'è, io l'ho intervistata nel libro, che tenta appunto Karen DiPorto di trasferire anche nel Grande Boccia, insomma, in questo film che ha avuto una travagliata e un lunghissimo percorso, insomma, nel senso che doveva essere realizzato molti anni fa, e alla fine ci siamo arrivati con Ricky Memphis. Insomma, la storia di Tanio Boccia è la storia di un grande professionista, probabilmente non un cinefil, che svolgeva probabilmente la sua attività con passione e preparazione, e magari non con grande dedizione, no? Rispetto magari a quelli che noi definiamo come grandi autori, grandi artisti. E quindi, ripeto, meritava in qualche modo che in uno scaffale ci potesse essere la possibilità di un piccolo libro anche su di lui, insomma.
5: Oggetto di culto diventato tale dopo la sua morte, c'era già stato un film negli anni 90 che in qualche modo lo ricordava e lo celebrava. Come mai, appunto, secondo te, da dimenticato, bistrattato, preso amabilmente in giro anche dagli stessi colleghi, a oggetto di culto?
12: Allora, oggetto di culto secondo me perché è cambiato l'approccio critico in Italia, nel senso che in questi ultimi anni, grazie ad alcuni, allora io posso citarne uno, il più grande di tutti su questo tema, Marco Giusti, per esempio, certo, hanno incominciato ad aprire la strada, e anche, voglio dire, il mio libro ha la prefazione di Steve Della Casa, che è un altro personaggio importante di questo contesto, che hanno aperto la strada al cinema dell'artigianato, quindi ai grandi artigiani del cinema italiano, che hanno incominciato cioè a non fare più differenziazioni di classe o classificazioni, ma proporre le varie professionalità e le varie esperienze in base appunto a quelle esperienze. Per cui io credo che sia questo, in più certamente il film di Karen DiPorto ha riaperto un pochino il capitolo, è stato presentato anche al Festival di Roma, è stato accolto positivamente, e quindi adesso oggi stiamo a parlare appunto di Tanio Boccia, e probabilmente fra un pochino ritornerà nell'ombra, insomma. Tra l'altro lui ad un certo punto era così stanco di essere diventato, come dire, un modo di dire, no? Cioè, certo, quando si diceva Tanio Boccia vuol dire che era uno veramente un incapace, che si era dato uno pseudonimo. Allora la procedura dello pseudonimo era una cosa antica, Sergio Leone era Bob Robertson e compagnia bella, ma lui si diede uno pseudonimo, Amerigo Anton, che se ci pensi ha un taglio molto alto, no? Sembra quasi un nome, non so se proprio mitteleuropeo, cioè lui si firmava Amerigo Anton, questo per riuscire a sfuggire in qualche modo da questa esatto.
5: Allora, come avete capito, è una storia godibilissima, divertentissima, che parla di un cinema che non c'è più, ma anche di un personaggio straordinario, Tanio Boccia, il peggior regista italiano, edito da Sagoma, esce ufficialmente il 31 luglio, quindi lo potete già prenotare, cercare, ma è da mettere sotto l'ombrellone, da leggere sotto l'ombrellone. Grazie a Massimo Moscati per essere stato con noi, grazie Massimo, a presto.
12: Grazie, grazie a voi per la vostra interesse, grazie.
5: Grazie Massimo Moscati, noi diamo la linea al giornale radio di Piera Ceci, poi ci ritroviamo per la seconda ora di RadioTube.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. After the Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io! Deghi provare!
18: Deghi fidarti!
16: Perché se non deghi, non ci credi!
19: Sono le 17.
8: GR24, il sole 24 ore.
19: ...1500 soldati mobilitati in Francia contro gli incendi, ancora roghe anche intorno a Madrid, le immagini satellitari mostrano che le due colonne di fumo si sono connesse. I migliaia alla marcia No Tav in Val di Susa, pietre contro gli agenti a difesa dei cantieri che rispondono con i lacrimogeni. Ridotta la passerella parigina del Tour de France proprio per gli incendi, Carapaz vince la 20ª tappa e Pogacar blinda la vittoria. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. 1500 militari verranno mobilitati da questa sera contro gli incendi in Francia. Per alleggerire il carico dei servizi di soccorso mobilitati proprio sul fronte incendi, è stato deciso di accorciare la 21ª e ultima tappa del Tour de France con il classico arrivo domani sugli Champs-Élysées a Parigi. Intanto l'agenzia meteorologica spagnola AEMET fa sapere che dalle immagini satellitari le colonne di fumo causate dagli incendi a ovest di Madrid si sono connesse a quelle della regione francese di Bordeaux. Bruciati nella regione di Madrid e Avila 25.000 ettari di terreno, circa 40.000 nella regione di Bordeaux. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa una chiazza di sangue. Intanto il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha presentato una denuncia querela per le minacce social ricevute negli ultimi giorni dopo la notte di scontri nel corso della manifestazione per Fakir. In Val di Susa l'ormai tradizionale marcia No Tav in concomitanza con il Festival dell'Alta Felicità che porta sul palco artisti e musicisti. Poco fa si sono registrati momenti di tensione al cantiere di San Didero, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione del cantiere, a cui è seguito il lancio di lacrimogeni. Dalla tarda mattinata si cerca un turista olandese di 45 anni disperso nelle acque del lago di Como. L'uomo aveva preso a noleggio una barca con i tre figli e si sarebbe tuffato per soccorrere uno di loro, di 16 anni, che avrebbe avuto difficoltà. Gli altri due hanno dato l'allarme e una barca di passaggio è riuscita a soccorrere il 16enne, ma il padre al momento risulta disperso. Siamo alla pagina sportiva, Giovanni Capuano qui con noi.
18: Sì, con le prove di Formula 1 all'Hungaroring che si sono chiuse proprio da pochi istanti con la pole position della McLaren di Lando Norris che ha beffato per soli 12 millesimi la Ferrari di Lewis Hamilton. Ferrari però che è stata velocissima in questo sabato delle prove del Gran Premio di Ungheria. Charles Leclerc infatti aprirà la seconda fila con il terzo tempo, con lui Kimi Antonelli, poi Piastri, Verstappen solo in quarta fila con il settimo tempo Russell che ricordiamo è in corsa per il mondiale insieme a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton. Ricordiamo la partenza domani alle ore 15 con la pole position di Norris, ma con una Ferrari che spera di andare sul podio e magari anche di piazzare la vittoria. A te la linea.
19: Grazie a Giovanni Capuano. Noi restituiamo il microfono a Marta Cagnola, che però non è più sola in studio, e ci ritroviamo con il GR alle 18:00.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.

0: Radio Tube Social Network.
1: Sono le 17, 5 minuti e 50 secondi a Radio 24. Ho l'ultimo segnale orario della stagione, l'ho dato giusto, visto che lo sbaglio sempre. Siamo insieme per l'ultima ora in diretta di questa stagione di Radio Tube. È l'ora di Radio Tube Social Network, tutta l'attualità della rete e dalla rete. Nella prima ora di cosa abbiamo parlato? Abbiamo fatto arrabbiare un ascoltatore che ci ha detto che non abbiamo niente da fare nella vita perché abbiamo parlato di serie TV. Insomma, la gente lavora, non ha tempo di stare a guardare le serie TV. Vabbè, è agosto. Scusaci, ascoltatore, che ti fai chiamare anti. Sarà anti tu, è anti serie TV, cosa dobbiamo dire? Abbiamo incontrato Cristiano De André all'Isola in Collina, un bellissimo festival che voglio citare perché sono veramente bravissimi, a Ricaldone, il paese natale di Luigi Tenco. Abbiamo parlato con Alessia Vessicchio del suo romanzo, la figlia del grande Peppe Vessicchio, che non perdiamo occasione per ricordare perché gli abbiamo voluto tanto bene e continuiamo a volergliene. E poi con Massimo Moscati, questo libro dedicato alla figura tragicomica di Tanio Boccia, che potrebbe sembrare una figura letteraria inventata, invece era un vero regista, il peggior regista della storia del cinema italiano, un libro che sta per uscire per Sagoma Editore, ve lo consiglio come lettura sotto l'ombrellone. Allora, prima di dare il benvenuto, anzi il bentornato, al co-conduttore d'eccezione, perché qui a Radio 24 non si può tener nascosto niente, Piera Ceci subito nel giornale radio ha detto: la cagnola non è sola, qua non si nasconde niente. Vi ricordo che dal prossimo fine settimana ci sentiamo ogni sabato alle 17, ogni domenica alle 11 con questa trasmissione che stiamo realizzando. Siamo agli ultimi montaggi per tenervi compagnia durante il mese di agosto, che si intitola La musica vicino al mare. Parleremo di musica e della grande musica genovese. Ma chi è il co-conduttore d'eccezione di questa settimana? Anche lui vi terrà compagnia per tutto il mese di agosto, Emilio Cozzi. Ciao Emilio.
2: Ciao Marta, ciao a tutte e a tutti. Che bello tornare qui.
1: No, soprattutto che bello che, visto che ti vedo sempre a Radio 24, ma sei al microfono con me. Ti risentiamo tutti i giorni poi in agosto?
2: Dalle 16.30 tutti i giorni, la geopolitica dello spazio con ovviamente Giampaolo Musumeci. Sì.
1: Eh sì, perché ci hai aiutato a capire quanto lo spazio sia legato appunto agli equilibri del mondo dal punto di vista della geopolitica, e ci saranno tutti gli approfondimenti dal lunedì al venerdì alle 16.30 con il podcast di Radio 24 che appunto risentiremo in onda. Sei pronto per i video della settimana? Poi parleremo anche di spazio, non possiamo non parlare di spazio quando c'è Emilio Cozzi. Qual è il video che è stato più condiviso in questa settimana? Io non ho dubbi.
2: Anch'io ho qualche sospetto.
1: Sì. Sentiamola.
3: Per il momento è ancora accessibile quest'area, l'area del Sagrato della Chiesa di San Giorgio, dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della Nazionale di Gigio Donnarumma e della sua compagna Alessia. Sono tantissimi gli invitati attesi.
2: Gli invitati ai funerali.
1: No, allora io mando un abbraccio a Donatella Cupertino, inviata di Rai Sport, perché è esattamente la gaffe che avrei potuto fare io.
2: Ma sì, ci
1: è una gaffe.
2: Può capitare,
1: però non so come dire, è involontariamente esilarante.
2: Più che altro perché lo dice proprio presa bene.
1: Con quel bel tono, esatto, da matrimonio, esatto. Gli invitati ai funerali. Tra l'altro una strage.
2: Esatto, c'era.
1: Entrambi, il funerale di lui e della compagna.
2: Sì, una cosa di una bellezza tragicomica eccezionale. Sì, che bello. Sì. Sono morti tutti insieme e siamo qui a festeggiarli.
1: Esatto,
2: è eccezionale.
1: Con gli invitati, esatto. Vabbè, mando un abbraccio alla collega perché è esattamente la gaffe che potrei fare io, questa e le cadute, queste sono le mie specialità. Altro video di cui abbiamo sicuramente visto qualcosa questa settimana e ci sono state tanti dibattiti, riguarda Francesca Fagnani e Gigi Marzullo, eccoli.
4: Può insistere, ti rispondo, ma per farti felice a te, non perché lo trovo un argomento che io direi userei mai nelle mie interviste. Mi manca un figlio, io non posso, non ho la prova del contrario, non avendo i figli non ho vissuto quell'esperienza, quindi mi manca una cosa che non conosco, non lo so, è un tipo di gioia immensa che non ho vissuto sicuramente.
1: Allora, erano a Minori in provincia di Salerno sulla costiera amalfitana, botta e risposta alla presentazione del libro della conduttrice di Belve intitolato Mala, Francesca Fagnani e Gigi Marzullo. Allora, qui dobbiamo parlarne perché intanto il luogo presentazione estiva di libri sono quelle atmosfere un po' rilassate,
2: un po' cocktail,
1: in cui il giornalista cura delle interviste piacevoli e l'ospite magari riesce a vendere anche qualche libro, perché sappiamo che i libri si vendono anche con le presentazioni, lo sappiamo. Il pubblico si diverte e arriva questa domanda. Poi ti dico cosa ne penso io, ma il dibattito è stato: è una domanda lecita oppure no?
2: Allora,
1: uomo è scivoloso rispondere.
2: Esatto, avrei voluto astenermi, perché dare una risposta da uomo già secondo me è una premessa.
1: Ne hai facoltà.
2: Ok, no, non credo che sia. Poi sai, perché poi Marzullo incalza dicendo qualsiasi domanda è lecita rispondere. Io non sono d'accordo. Sono d'accordo con la Fagnani in questo caso. È una domanda che viola l'intimità, soprattutto non è opportuna in quel contesto. Adesso io non ho seguito tutta la presentazione. Io non l'avrei fatta, soprattutto perché reputo poco interessante la risposta, ti dico la verità, non quella della Fagnani, in generale.
1: Io penso che da donna davvero violi l'intimità e poi le ragioni possono essere
2: anche molto riservate.
1: Esatto, a volte possono essere serene, invece possono anche essere molto dolorose.
2: Esatto.
1: Lei dice, sbagliando, una domanda che non farei, perché poi ovviamente tutto si è ribaltato sul fatto che lei invece a Belve l'abbia fatta. Credo che comunque a Belve intanto è una trasmissione registrata, e quindi se una persona non gradiva la domanda poteva benissimo dire no, a questa non rispondo, eccetera. No, secondo me non si fa. Ho un po' litigato in rete su questa cosa.
2: Perché no? Raccontami, è interessante. No,
1: perché ho litigato.
2: Nemmeno io l'avrei fatta. Tra l'altro, una domanda, per esempio, nel mio ambito, spesso e volentieri succede che l'abbiano fatta a Samantha Cristoforetti, non in quel senso, ma dicendole: ma scusa, tu da
1: come
2: mamma vai nello spazio lasciando i tuoi figli a casa, che è una domanda.
1: Cosa che di solito ai maschi non si chiede.
2: Esatto, mai. No, adesso però sono. Perché hai litigato?
1: Ma perché in tanti mi hanno risposto: ma la Fagnani la fa nella sua trasmissione? E io ho risposto: non siamo all'asilo per dire maestra,
2: l'ha fatto prima lui per primo,
1: lei per prima. Secondo me è una domanda che alle donne non si fa, proprio perché potrebbe sottendere. Intanto è molto intima, e poi potrebbe sottendere anche delle cose delicate, esatto, che di cui una persona magari non vuole parlare.
2: Ma io non la farei manco agli uomini. Tanto che, tra l'altro, Marzullo lo dice alla fine: lui non ha avuto figli, per cui è curiosa questa cosa.
1: Però sai, gli uomini sono sempre in tempo.
2: Vero,
1: quindi uno dice: vabbè, potrebbe non essere così dolorosa. Però vabbè, sì, com'è che era? Che diceva? Sì, che ha fatto un figlio a 70 anni, sì, lo posso ancora fare, ma non lo posso tirare su da terra. Non mi ricordo com'era sta storia. Comunque. Tutto l'anno abbiamo parlato dei politici e delle loro uscite. Come sapete, io non amo gli slogan, le frasi a effetto, che invece vanno molto di moda, perché ovviamente, no, poi diventano virali, si possono spillolare,
2: esatto.
1: Sono quelle che funzionano nella comunicazione politica di oggi. Io l'ho detto mille volte, non sono una luddista, non sono una passatista, una che dice: quando Aldo Moro andava in spiaggia in giacca e cravatta. No, non voglio arrivare, però magari un filo più. Vabbè, invece questa settimana la disfida in particolare tra Renzi e Salvini, Vannacci e Renzi. Vabbè, intanto Renzi che parla di Matteo Salvini. Matteo Salvini:
5: se davvero lei è interessato a occuparsi di grazia per Roggero, di sicurezza sulle strade, ci dice qui in aula, dando anche un senso a questo question time, se lei vuole andare al Viminale o no, perché ci sono milioni di italiani che sarebbero felici di vederla al Viminale. I leghisti? No, i pendolari. I pendolari sarebbero entusiasti di non vederla più al Ministero delle
1: Infrastrutture
5: e dei Trasporti.
1: Allora, posso dirti, è divertente la battuta, eh? È divertente, alla fine. I leghisti, no? Vabbè, divertente. Però mi sembra sempre che la vogliamo sempre mandare in vacca per far la battuta che vada sui social.
2: Allora, mi illudo di dare una duplice risposta seria. Dal punto di vista comunicativo è evidentemente una cosa riuscita.
1: Sì,
2: peraltro,
1: sì, sì,
2: ed è una, come dire, una valutazione squisitamente di merito, Renzi è uno dei pochi, non nel governo, capace di contrapporsi con la stessa efficacia, se vuoi, retorica comunicativa. Ciò detto, ma l'Italia Italia si merita questo tipo di diatribe, e quell'altro poi spiaggia, magari lo sentiamo, e uno al mare lo sfida, ma davvero con tutti i problemi che ci sono, signora mia, dobbiamo stare qui a sentire questo livello di dibattito? Io credo che noi ci meritiamo un po' meglio, in un momento peraltro dove le cose non vanno esattamente in maniera strepitosa.
1: Un livello un po' più su, ma alla fine quello che funziona è questo, e sentiamo Vannacci a Renzi.
6: Ma al solito Renzi accampa scuse, è il 4 ottobre non posso, e c'è Leopolda, e l'antifascismo, e i gay, e allora noi rilanciamo come al solito. 17 ottobre, ricordati, 3 miglia nautiche a nuoto, 3, e poi facciamo la maratona che dici, senza soluzione di continuità. Io ti aspetto in Sardegna il 17 ottobre, e porta anche la Leopolda, e magari ci piace. Oppure il 17 ottobre avrai la Leonarda.
1: Il nerbo, il maschio che fa la mezza maratona. Ma aspetta, Renzi gli ha risposto, sentiamo.
7: Generale Vannacci, la mezza maratona. Oi, ma che ti sei rammollito? A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro. E mi proponi la mezza maratona, fai le cose a metà. Ci ha proposto il 4 ottobre il generale, perché? Perché sa che il 4 ottobre è il giorno della Leopolda. La Leopolda è un evento che c'era da molto prima che Vannacci iniziasse a far politica e continuerà anche quando Vannacci e il fenomeno Vannacci sarà esaurito e sgonfiato. Io non invito Vannacci alla Leopolda, perché alla Leopolda ci vanno le persone che ritengono che la Costituzione sia antifascista.
1: Non lo so, io sono molto affaticata, perché vorrei insomma parlare un po' di merito. Quello che fa pentathlon moderno,
2: esatto.
1: Quello che dice, la mezza maratona, rammollito.
2: Posso dirti, ridatemi la giacca e la cravatta in spiaggia.
1: Forse. Vabbè, però ormai dobbiamo essere tutti, no? Dobbiamo fare tutti il reel che funziona. Cosa ha fatto Vannacci? Con l'intelligenza artificiale, sentiamo.
8: Con la falce e il martello, la stessa falce e martello che non hanno mai usato.
1: L'hai visti questi gladiatori con l'intelligenza artificiale?
2: E come no, certo che li ho visti. E allora però ti devo dire una cosa, c'è un meraviglioso film di qualche anno fa ormai, Frost Nixon, che racconta del clamoroso dibattito televisivo in cui Nixon venne messo alle strette, e che racconta il momento in cui la politica è diventata soprattutto comunicazione. Ora non voglio fare ad entrarmi in discorsi che non mi competono, perché non sono il mio mestiere. Oggi io per primo mi, tra virgolette, non scandalizzo, mi annoio di fronte a certi dibattiti che non affrontano il merito, ma diventano veramente slogan, video. D'altra parte reputo che le cose andrebbero affrontate nel merito e non con video in AI dove si inneggia, piuttosto a questo momento l'Odissea era sarebbe stato più alla moda.
1: Però mentre noi siamo qua a non lavorare, come ha scritto l'ascoltatore di prima, è arrivato un nuovo video.
2: Vai.
1: Di Vannacci, io leggo dall'agenzia ANSA, nuovo video di Roberto Vannacci con le sembianze del condottiero romano realizzato con l'intelligenza artificiale, che intercede con un finto presidente Sergio Mattarella per far ottenere la grazia a Mario Roggero. Il filmato sul profilo Instagram del leader di Futuro Nazionale, che aggiunge poche righe grazia per Roggero e dopo il simbolo delle mani giunte la parola Amen. Evidentemente funziona.
2: Intanto ne stiamo parlando qua, io e te ne stiamo parlando, e questo evidentemente dà ragione a chi questo tipo di comunicazione la sfrutta, la usa, sapendo benissimo appunto che funziona. Ma ribadisco, credo che ci meritiamo qualcosa di meglio. Non sto parlando di Vannacci, attenzione, io parlo del tipo di dibattito e dei contenuti, perché sennò veramente, come dicevi tu prima, il rischio è che tutto si mandi in vacca e non si affronti mai la questione. Però
1: vero,
2: qualsiasi assassina,
1: vero. Allora, che poi ovviamente poi adesso qualcuno dirà siete contro Vannacci. No, io sto parlando proprio di comunicazione. Io non sono una fan, mi rendo conto che adesso in qualche modo funziona. Allora, sono arrivati un po' di messaggi.
2: Oddio, anche se... ti vedo già, esatto.
1: Allora, Carlo Topro, quindi problema da Torino. Ieri, guardando la storia, ho seguito il Marzullo che intervistava Lea Pericoli. Ad un certo punto la stessa domanda: perché non ha fatto figli? Quindi o è un inviato speciale molto remoto di Eugenia Roccella, povera, esatto,
9: o considera la domanda ovvia oppure è un oglione. Allora, no, probabilmente fino a un po' di tempo fa si pensava meno.
2: Sì, sì, e forse era quasi, non dico solo legittimo, era quasi naturale fare una domanda di quel tipo, perché si pensava che in qualche modo fosse una tappa imprescindibile del percorso di una donna. Credo che adesso siano cambiati i tempi e credo che la risposta della Fagnani, io questa domanda non la farei nel 2026, sia particolarmente efficante. Poi, non sapevo l'avesse fatta a sua volta, il contesto
9: era diverso. Io non l'ho sentito, sicuramente essendo Lea Pericoli è passato qualche annetto. Secondo me, appunto, forse certe cose, non so, ricordiamoci che qualche anno fa si chiedeva anche nei colloqui di lavoro.
2: Assolutamente sì.
9: Giustamente Aumi dice, mi bacchetta, dice ci sono anche uomini che non possono avere figli, è vero. Quindi secondo me è comunque una domanda troppo intima. E poi però Liliana dice, anche aggiungere l'articolo prima del cognome della persona, dire la Fagnani è ancora un residuo di patriarcato, si potrebbe dire anche solo Fagnani, ma a me quando si dice patriarcato mi parte
2: sono d'accordo. Ieri c'era una polemica sull'utilizzo di uomo inteso come essere umano, e voglio dire, qualcuno ha fatto notare che se questo è un uomo, insomma, in qualche modo rappresentava ben più del genere maschile. Insomma, a volte si sta passando da un estremo all'altro.
9: Non lo so, poi lo scopriremo solo vivendo. Esatto. Cioè, a volte io sono molto appassionata, lo sai, di televisione d'epoca. Quindi a volte, recentemente guardavo delle interviste dei ragazzi negli anni 70. Alcune cose che loro rivendicavano sono effettivamente arrivate fino a noi, altre sembravano pittoresche. Secondo me molte cose tra qualche anno saranno normali, molte saranno giudicate pittoresche o esagerate, ma il bello che adesso non lo sappiamo.
2: È vero, certo, non puoi mai giudicare i tempi che vivi. Con lucidità.
9: E quindi magari poi non si useranno manco i cognomi, perché saranno giudicati. Non possiamo sapere.
2: Vedremo.
9: Allora, Enzo Iacchetti che ha fatto quella che alcuni giornali online, linkando il video, hanno definito gaffe. Sentiamo.
10: E poi vorrei vedere il ministro della sanità andare in un ospedale e avere bisogno di un attack, avere bisogno di una risonanza magnetica e sentirsi rispondere: ci dispiace, la prima libera è fra 8 mesi e allora voglio vederlo morire prima, come succede in tanti casi da noi.
9: Allora, Enzo Iacchetti sul palco di Naturalmente Pianoforte a Porto Vecchio, incalzato dalle domande di Andrea Scanzi. Io ce l'ho con questi titoli: gaffe di Enzo Iacchetti. Non è una gaffe.
2: No, no, non credo sia una gaffe.
9: Cioè, per lui evidentemente è normale dire una frase del genere, a me fa venire i brividi. Per lui è normale.
2: Non credo sia una gaffe, tanto che poi si è scusato.
9: Poi voglio dire, protestare, evidenziare i tempi lunghi, i problemi della sanità, legittimo. Ma io questa non la chiamerei gaffe.
2: Tanto che lui aveva fatto 2 esempi precedenti, uno richiamando a chi lavora d'agosto nei campi, spesso sottoposto a capolarato nei campi di coltivazione del pomodoro, e anche lì invitando ministri a dare una mano. E questa non è una gaffe, secondo me. Questa è di particolare cattivo gusto, e francamente non credo ci sia molto da scusare. Insomma, poi il senso era piuttosto chiaro, direi, no?
9: Seth scrive subito: tanto anche Iacchetti ha i soldi per non aspettare 8 mesi con la TAC. Non so. Allora, io questi video non li ho volutamente visti, in questi giorni, come ogni settimana, tanto gli ascoltatori ci conoscono ormai uno a uno, gli ascoltatori di 24 sono molto attenti. Io di solito, ma spesso, un giorno alla settimana faccio i giornali radio da sera, spesso il giovedì faccio il giornale delle 23 e delle 24, un giorno alla settimana, non tutte le settimane, a volte due, si parlava del caso della morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Vi faccio sentire un pezzettino del TG1.
11: Quello che vediamo è il primo fotogramma dell'intervento della polizia domenica scorsa al Pilastro. E da poco, passato mezzogiorno, le mani degli agenti sono poggiate sia su Fakir che sull'uomo con cui è venuto a contatto. Indossa una maglietta bianca. Dopo aver atteso 40
9: allora,
11: minuti
9: non voglio parlare della notizia, non voglio parlare delle polemiche, non voglio parlare della manifestazione degenerata a Bologna, perché appunto noi parliamo di comunicazione, parliamo di video online, e voglio parlare proprio della pubblicazione di questi video e della diffusione con la gran cassa di esclusiva di questi video da parte dei TG. Questo è uno, poi ce n'è anche del telegiornale La 7. Io pur avendo appunto, io ero in redazione, stavo impaginando i giornali radio, ma io non ho voluto guardare lo stesso questi video, non ne ho guardato neanche uno. Chiedo prima a te cosa ne pensi.
2: Capisco, credo che sia legittimo il fatto di non volerli guardare, in particolare perché non mi sembra che aggiungano molto alla notizia, e per cui parlo dal punto di vista comunicativo, per cui li ritrovo inutili, le cose inutili io le ritengo dannose, per cui sono perfettamente d'accordo con te.
9: Secondo me è dannoso per le indagini, tutto quello che si monta attorno può essere dannoso per le indagini. Noi non siamo detective, esatto. Non siamo investigatori, non abbiamo gli strumenti, neanche guardando i video, quindi non è censura, secondo me, non mostrarli. Mi sembra un po' di voyeurismo, non dobbiamo essere noi a stabilire la verità.
2: Sono perfettamente d'accordo, guarda, ti faccio un esempio che sembra non centrare alcunché, ma un po' c'entra. A me capita di commentare le gare di Gran Turismo, va bene? Quando commenti in diretta, magari c'è un incidente, un sorpasso pericoloso, una manovra azzardata, tu hai un'impressione. Quando vai a vedere i dati che hanno i giudici telemetrici, tu puoi cambiare radicalmente quello che avevi visto con i tuoi occhi. Se applichiamo lo stesso tipo di approccio a qualcosa che tu vedi trasmesso su YouTube, trasmesso sul tuo telefono, rischi di avere un'impressione completamente sbagliata rispetto a quello che in realtà è successo e rispetto ai dati che deve avere chi è preposto a decidere, e non siamo noi.
9: I dati, le competenze,
2: d'accordo.
9: Gli elementi, poi non... diventa una chiacchiera da bar sulla pelle della vittima, a meno che noi non ci fidiamo degli inquirenti, e questo però è purtroppo, insomma, anche una sua gravità. Non lo so, io mi fido e vorrei che le indagini fossero serie, rigorose, senza sconti, ma che non ha niente a che vedere con la chiacchiera del guardiamo il video, secondo me è andata così. Vabbè. Dai, voltiamo pagina perché voglio farti entrare nella tua atmosfera. Letteralmente, anche fuori dall'atmosfera. Il video l'abbiamo preso dal tuo Instagram, dalle tue stories di Instagram, dalle stories di Emilio Cozzi. Eccolo qua.
12: About 10 seconds away, look for three raptors, the three in the middle to light up, do a flip. Let's see if we can get this thing in the water.
9: Cosa succede? C'è qualcosa che parte?
2: C'è qualcosa che arriva, in realtà.
9: Che arriva, raccontami.
2: E si posa sul mare come non aveva mai fatto prima, intanto tanto che si chiama Soft Splashdown, cioè questa gigantesca astronave Starship che il nostro amico comune Elon Musk con la sua SpaceX sta costruendo, perché non è ancora operativo, non è ancora perfettamente funzionante. Ieri per la prima volta è tornato non indietro, ma in atmosfera terrestre, andando ad adagiarsi nell'oceano indiano, e si è dolcissimamente posato nell'acqua come non aveva mai fatto prima. È il primo passo verso un'astronave che ci riporterà sulla Luna e un domani su Marte. Ma qua mi ricollego a quello che stavi dicendo tu prima. Quello che si vede nel video non ti permette di capire esattamente come sia andata.

0: non ci fidiamo e allora devo guardare io, devo decidere io, ma non ho gli elementi per decidere.
1: C'è una famosissima vignetta, credo sia del New Yorker come fonte principale, che raffigura, è un disegno, che raffigura questa scena in cui sembra che un tizio venga rapinato da qualcun altro, poi si allarga l'inquadratura ed è invece il tizio che sta accoltellando qualcun altro. Semplicemente la parzialità dell'immagine che tu hai nel primo caso ti dà un'idea non sbagliata, letteralmente opposta di quello che sta succedendo, per cui sono perfettamente d'accordo con te, anche perché, attenzione, i giornalisti non sono chiamati a giudicare, non siamo noi i giudici, men che meno chi fruisce delle immagini. C'è gente deputata a farlo che si spera abbia, sì, in quel caso, tutti gli elementi per dare la propria non solo impressione, ma per giudicare quello che è successo.
0: Ma anche quando arriverà la sentenza, noi non dobbiamo dire no, è sbagliata perché io dal video che ho visto ho deciso un'altra cosa. Fammi dire un'ultima cosa ad Angelo. Oggi è il 25 luglio, quindi io sono giornalista professionista da 26 anni, 4 mesi e 3 giorni e sono d'accordo che si debba informare, ma non senza limiti, perché i limiti ci sono in tutto. C'è il limite della privacy, ci sono mille limiti. C'è il limite dell'intelligenza, c'è il limite di quello che è giornalismo e quello che invece è voyeurismo, che è un'altra cosa. Ci ritroviamo tra poco perché dobbiamo parlare un po' di sport, meme, cose divertenti. Facciamo sì, un po' di cose
1: anche
0: divertenti.
1: Perché insomma, vai.
0: No, anche perché poi i messaggi arrivano, poi dobbiamo rispondere. Tra poco.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Entro sera il tempo peggiorerà al nord, con l'arrivo di temporali forti dapprima sui settori alpini e poi nottata anche su Piemonte e Liguria. Domani invece una perturbazione interessa macchia di leopardo tutto il centro nord, attesi temporali anche intense con possibili grandinate. Temperature in calo, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Hai caricato le valigie?
12: No.
11: Hai controllato il traffico?
12: No.
11: Hai fatto il pieno?
12: No.
11: Perfetto, partiamo.
12: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
11: Ma hai prenotato?
12: No.

0: Radio Tube Social Network.
1: Ho detto che avremmo parlato di cose divertenti, invece durante la pausa mi sono ricaricata a pallettoni perché è arrivato un altro esame. Oddio, sono rimasta, aiuto,
2: giusto,
1: ho bisogno di ferie, ma mi manca ancora una settimana. Da 10 giorni la morte di Fakir, non l'hai neanche scritto bene, sotto gli occhi dell'Italia. Sarebbe bello impedire che la verità emerga, ma basta con questo fatto che noi dobbiamo vedere noi con i nostri occhi le immagini, perché altrimenti loro, essi, questa terza
2: entità,
1: persona plurale, misteriosa, insabbiano. Perché se invece io lo vedo con i miei occhi, io vedo la verità. No, perché no, non ho le competenze. Perché altrimenti non si farebbero neanche le indagini, non si farebbero i processi. Basterebbe un video con un telefonino. Questa sarà un'indagine difficilissima, serissima, e dobbiamo rispettare la serietà delle indagini. Non possiamo essere noi a guardare i video e dare la nostra sentenza privata, perché noi vogliamo vedere il video e deciderlo noi. Un po' di serietà.
2: Guarda, nel mio campo c'è un caso piuttosto eclatante. Ti ricordi 1969, 20 luglio?
1: Ah, quando nessuno è andato su quella messincena, quell'ignobile messincena.
2: Quell'ignobile messincena.
1: Essi, gli stessi, essi,
2: esatto,
1: hanno messo.
2: Sempre loro. A me è capitato di discutere della veridicità di alcune immagini, al che a un certo punto io mi sono detto, perdonami, ma al mio interlocutore. Ma no, guarda, non può essere vera quella foto. Dico, lo dici tu, fai l'imaging, fai l'analista. No, io ho studiato fisioterapia. Ora, benissimo, se per 60 anni i più grandi analisti d'immagine dicono una cosa, tu
1: gomblotto,
2: con la tua massimo rispetto,
1: gomblotto.
2: Hai capito? E qua è anche peggio, perché
1: al contrario, magari un analista di immagini che dice a un fisioterapista,
2: esatto, come
1: stai
2: si massaggia,
1: certo.
2: è la stessa identica cosa. Qui poi purtroppo c'è di mezzo anche la vita di una persona, quindi io sarei doppiamente prudente.
1: Ma certo, c'è qualcosa di delicatissimo, serissimo, cioè saranno delle indagini talmente complesse, perché c'è talmente tanto in gioco, che dovrebbero essere veramente transennate, tutelate. Bisognerebbe agire con una serietà massima in questo campo.
2: Marta, ti vedo. Aspetta, come ultima puntata.
1: Mamma
2: ti vedo
1: mia, quando mi parte la pressione, guarda. Allora, dai, gattini.
2: Sì, gattini, forse è il caso
1: gattini,
2: questa volta.
1: Gattini, sentiamo l'intervista a Larry the Cat. Sentiamola.
3: Joined by Larry the Cat. Larry, this will be your, I think it's 7th Prime Minister in just over 10 years. What do you think? Not a huge amount.
1: Beh, non risponde tanto Larry the Cat. Allora, Larry Cat, che è nato nel gennaio 2007, quindi Larry the Cat c'ha un po' di...
2: Sì.
1: È il Chief Mouser del Cabinet Office al 10 di Downing Street dal 2011, cioè il capo cacciatore di topi presso l'ufficio di gabinetto al numero 10 di Downing Street. Poi mi dicono, ma perché tu ai mondiali ti favi per l'Inghilterra, oltre che per la Svizzera, per ragioni mie familiari, perché ti favi per l'Inghilterra? Superiori, c'è il capo cacciatore di topi presso l'ufficio di gabinetto al numero 10. Ha avuto un via vai di primi ministri, Larry the Cat.
2: Più longevo lui di tantissimi primi ministri.
1: Di alcuni primi ministri ci voleva ben poco, perché alcuni proprio sono durati una stretta di mano.
2: Come si diceva, il
1: tempo di una stretta di mano, esatto, con la regina Elisabetta e basta, poco di più. E uno dirà, che scemenze queste interviste, non le televisioni serie. Era la CNN
2: che ogni tanto si concede questi svolazzi, diciamo così, leggiadrissimi.
1: Ma un po' di leggerezza. Ce l'abbiamo già la nostra ospite? La nostra cara amica espertissima di tutto quello che è rete, tutto quello che è meme, ma anche molto appassionata di UK, Laura Fontana. Ciao Laura!
4: Ciao Marta, buonasera.
1: Senti, come lo vedi?
4: Matta, parliamo.
1: Come
4: lo vedi? Di ravioli squishy. Sì, insomma, cose che.
1: Aspetta, fammi segnare ravioli squishy, è vero, te lo devo chiedere.
2: No, mi spiegate cosa. Questi sono i ravioli squishy.
1: Ma dove vivi? Su Marte.
2: Su Marte.
1: Allora, aspetta, prima dei ravioli squishy, Larry the Cat, come lo vedi?
4: No, è fantastico, l'Elettighetto è un eroe che ci portiamo dietro da tantissimo tempo e lui rasserena. Allora, la parola che ci serve in questo caso è la ricerca del benessere. Ti ho sentito prima e quindi in questo momento ce n'è, sì, ce n'è bisogno. Larry sicuramente ha segnato quel ruolo in ambito politico istituzionale. E devo dire, servirebbe anche a noi, magari, non lo so, un gatto da piazzare davanti Montecitorio.
1: Sì,
4: lo vedrei bene.
1: Una tigre, cioè una tigre del Bengala davanti. No, sto scherzando. No, carino, il gatto del Quirinale.
4: Gatto arancione, lo vedo bene.
1: Sì, allora io poi io sono un amante dei cani, quindi andrebbe bene anche un barboncino. Così,
2: beh, i cinghiali che si raffrescavano di recente a Roma,
1: abbiamo visto. Ho visto anche il cinghiale nella piscinetta in Sardegna, bellissimo. Il cinghiale pacioso nella piscinetta. Allora, non abbiamo fatto in tempo a parlare di frutta realistica, che è stato uno dei tormentoni di questi mesi. Adesso ci sono i ravioli squishy. Laura,
4: certo.
1: Che cos'è sta storia?
4: Allora, qui la parola è benessere e anche soddisfazione.
1: Spiegaci.
4: Ma come dice mio figlio, mamma, è soddisfacente.
1: Ok.
4: Allora, ravioli squishy ovviamente si trovano dentro questa scatolina che sembra quella dove cuoci i ravioli, insomma, al vapore, quelli veri e propri, solo che dentro il raviolo non è un raviolo edibile, non si mangia, è squishy, quindi lo puoi manipolare, fa quel rumorino, un antistress, un antistress anche bello da vedere, perché magari è trasparentino, ci sono i glitter, poi ci sono di varie consistenze.
1: No, aspetta, quello però con mi la pare spuma. Di aver capito, che adesso dico una parola molto remota, lontana del tempo, che è tipo i labubu, dimenticati, gente che si è cioè che tu lo compri ma non sai bene che colore c'è dentro, quindi te li devi, cioè devi sperare di trovare quello che piace a te.
4: Esattamente. E la parola chiave è trovare il raviolo più raro. Ma nessuno ha capito qual è veramente quello raro, perché una volta quello raro è quello dorato, una volta è quello arancione, una volta è quello rainbow, una volta è il glitter rosato. Quindi, però, capito.
1: Quindi il fenomeno del momento sono questi video in cui fanno l'unboxing.
2: Sì,
1: cioè, devi vedere la faccia di Emilio Cozzi in questo momento. Ma scusa, che c'hai nipoti, non hanno chiesto zio ci regali il ravioli squishy?
2: Ti dirò, adesso rivelerò anch'io alla mia veneranda età, ti ricordi i bustoni in edicola che compravi? Oppure, attenzione per i veri nerd, la palla pazza che
1: strumpallazza.
2: Siamo da quelle parti.
1: Quindi bisogna fare i video dell'unboxing del raviolo squishy, e se per caso nel video hai trovato quello glitterato è fighissimo,
2: è fatta.
1: Finiranno nel paradiso dei labubu.
2: Immagino anche io, sì.
4: Nelle
1: discariche. Senti, invece, prima di parlare dei personaggi da meme di questo periodo, c'è stato anche il momento della frutta realistica. Cioè,
4: sì,
1: questi,
4: sì.
1: Ma poi io non so come cacchio partono sti meme, la frutta realistica.
4: Allora, questo invece si mangia, ok? Quello era un raviolo, era a forma di raviolo, ma non si mangiava. Questo qua invece sono dei dolci veri e propri, che in realtà ha inventato un pasticcere francese molto famoso, Grolé, anche una decina di anni fa. Diciamo, il trend è iniziato su Instagram, però su Instagram la questione era solamente estetica, molto belli da vedere. Con TikTok si è aggiunta anche la parte appunto sensoriale, quindi si vedono queste persone che comprano questa frutta realistica, che poi non è veramente realistica, nel senso che uno dei più, la frutta più famosa è l'arachide, ma è un'arachide gigante,
1: un'arachidona, okay? Sì.
4: Un pistacchione, un chiccone di riso, e dentro c'è una serie di creme, gelatine, pezzetti di frutta, e in questi video si vedono appunto i creator che li mangiano, li assaporano, c'è il crack della copertura di cioccolata esterna, c'è la cremosità interna, e anche qui la parola chiave è benessere e soddisfacente.
1: Ok, quindi
4: sono molto poi l'ho assaggiati, quindi
1: a me mi è rimasta sta voglia. Io ne vorrei
4: è buonissimo. L'arachide è buonissimo, è il mio preferito, sa un po' di caramello.
1: Mm.
4: l'arachide.
1: Sarei curiosa anche tipo... del limone ripieno di Cédric Grolet, ma solo perché Grolet è un gran figo.
4: Beh, quello lì è un altro livello.
1: Mamma
4: cioè, quello
1: mia,
4: proprio...
1: veramente. E non, non sto parlando del limone, perlomeno non quello fatto a forma di frutta. Allora, vabbè, stendiamo un velo pietoso. Perché ormai mi era già partita la pressione. Intanto Marcello mi dice: Marta, ma quanto maestrina sei? Ah, da 1 a 10, 95. Ho fatto anche la prof di francese. Fai tu cosa non posso essere odiosa. Allora, 17.45, l'ultima viabilità della stagione. E poi dobbiamo parlare un po' dei personaggi che in questo periodo sono diventati meno viventi. Tra poco.
5: Monge, la famiglia italiana del pet food,
6: vi presenta Strade in diretta.
7: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente, si sono formate code per 5 km tra il bivio per la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla stessa A15 si verificano code a tratti per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla A13 Bologna-Padova, segnaliamo code per un veicolo fermo tra Rovigo e Villa Marzana per chi viaggia verso Bologna. Sulla A2 Salerno-Reggio Calabria il traffico è rallentato per un incidente all'altezza di Rogliano Grimaldi verso Reggio Calabria. Vi ricordiamo che sulla A32 Torino-Bardonecchia, a causa di una manifestazione, è chiuso il tratto tra Ulx e Susa Est in entrambi i sensi di marcia. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Radio Tube Social Network.
1: Stavamo googlando i ravioli squishy durante la viabilità, perché d'altronde questi fenomeni della rete sono sempre nuovi, sempre diversi, no? Laura Fontana, che è collegata con noi, come con Emilio Cozzi, che è l'ultimo co-conduttore della stagione di RadioTube. Laura, è inevitabile che ci sia un trend dopo l'altro di questi unboxing, come si dice, cioè questi spacchettamenti in video, perché bisogna sempre rinnovare il contenuto. La Bubu per un po', ok, poi basta la Bubu, troviamo un altro fenomeno che sia difficile da trovare, con la sfida a trovare il colore nuovo, con la sfida a trovare quello raro, è così.
4: Che poi ci si possono fare tantissimi video con storie diverse. Qui gli squishy, i ravioli sono veramente tantissimi, quindi si vedono questi creator che partono, vanno per i negozi, vado in questo negozio, sto cercando lo squishy perché mi hanno detto che qui c'è questa cosa qui, oppure dopo fanno il video in cui li ricoprono di cera, di modo che fanno anche un video successivo, sono loro che scrocchiano lo squishy ricoperto di cera, capito?
1: Quindi, ma ti chiedo una cosa, Laura, che se ti vedo proprio ferrata sul raviolo squishy, deve essere di una marca precisa come la Bubu, o esistono ravioli squishy quello ufficiale?
4: Anche qui proprio siamo all'interno della psicologia umana, come ho detto prima, bisogna sempre cercare il raviolo raro, anche se sono tutti rari alla fine, e bisogna cercare il raviolo originale. Ma qual è il raviolo originale? Non lo sa nessuno. C'è una marca americana, i creator italiani dicono no, ma è una marca americana che in Italia ancora non è arrivata. Poi però TikTok ti propone dei video in cui ci sono queste fabbriche sicuramente asiatiche con dei cumuli enormi di squish e delle persone, degli operai che li impacchettano e li spediscono. Si possono trovare in qualsiasi negozio, quelli dei cinesi proprio, insomma,
1: quelli di Empori in cui c'è tutto.
4: Sì, il cuore c'è tutto, e io per esempio ieri ne ho girati tantissime perché ne volevo regalare una bambina di una mia amica. E li avevano finiti tutti quanti, proprio all'ultimo negozio, all'orario di chiusura, ho trovato quello piccolino e ho dovuto portare quello.
1: E hai messo in salvo l'antico vaso Ming come il veterinario dell'amaro. Allora.
2: Una riproposizione del fenomeno, il collezionismo dei puffi. Sempre ragione.
1: Poi in più con il fenomeno del video. Impressionante.
2: Esattamente.
1: Io che avevo cominciato la trasmissione arrabbiandomi con l'ascoltatore che diceva non avete un beep da fare, adesso. In questo caso un po'. stiamo dimostrando di non avercelo, ma fa niente, è solo per lavoro.
4: Buon umore, è tornato
1: ma,
4: in buon umore.
1: Sì, sì. Devo dirti che alla fine magari un raviolo squishy lo comprerò per sapere com'è, ma magari no. La bubu, io posso dire che sono sempre stata la bubu free. Non ho comprato neanche la bubu.
2: Ti stupirò, mi sono salvata neanche io, e non credo che comprerò
1: neanche il
2: raviolo
1: squishy. Però Emilio, andiamo a mangiare la frutta realistica, andiamo.
2: Quello già è più interessante, quello sono andiamo. D'accordo, assolutamente sì.
1: Allora, abbiamo un video, sentiamo il personaggio ovviamente del momento, sappiamo che è lui in rete, eccolo. Allora, questo è il Viking Row, no? Il rito che hanno fatto i giocatori della Norvegia, i fan, addirittura il Parlamento norvegese, sì. E protagonista al matrimonio, non funerale, di Donnarumma, come ha detto la collega alla quale vogliamo molto bene di Rai Sport, è stato proprio Erling Haaland, Laura, cioè, meme evidente, l'ha fatto anche al matrimonio di Donnarumma.
4: È ovvio, ma questo movimento con l'accompagnamento vocale, anche questo qui lo fanno tutti i bambini. Adesso i bambini non fanno più 6-7,
1: certo, quella cosa di cui abbiamo cercato di spiegare il senso, ma come diceva Vasco, voglio trovare un senso a questo 6-7, anche se questo 6-7 un senso non ce l'ha.
4: Adesso non fanno più questo e fanno ro. Ok, quindi se tu trovi un bambino e gli fai così, lui subito ti risponde e fa la mossa che fa il giocatore, insomma, norvegese Haaland. E questo ci fa capire, insomma, la popolarità di Haaland, che ormai è ovunque, su TikTok, su Twitter, ovunque, sotto forma di meme, sotto forma di video, anche perché è una persona particolare, ecco, una personalità, diciamo, un po' da fumetto. Quindi,
1: sì, non so, anche una fisicità un po' da fumetto, Emilio, cioè
2: questo
1: lui è proprio
2: vichingo
1: con una faccia un po' buffa.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che credo che sia il personaggio sempre dal punto di vista comunicativo di questi mondiali 2026,
1: assolutamente. Allora, tra l'altro gliel'hanno proprio chiesto, hanno chiesto sui suoi meme, ce l'abbiamo un video, Haaland, che ha detto cosa ne pensa.
8: The memes? Yeah, the memes out of this world, it's so much funny memes. Me sitting there eating, getting scared of myself. It's so funny.
1: So funny, vabbè, si diverte anche lui.
2: Sì, lo sa.
1: Laura, però io ho trovato, come dicono i giovani, adesso poi ovviamente mi sento un po' troppo inglese, però quando dicono il mindfuck, che non posso tradurre letteralmente, però quelle cose che ti fanno un po' impazzire, cioè la foto oggi di Haaland con Ultimo.
4: Sì, quella l'ho vista anche io, ho detto, oh mio Dio, la I sta andando troppo avanti.
1: E invece basta. No, l'ha postata Haaland, quindi mondi che collidono.
2: Bellissimo.
1: Haaland con Ultimo in barca.
2: Sì.
1: Ultimo praticamente in piedi su una panchina, una cosa, perché Haaland deve essere talmente grande.
4: Troppo
1: che
4: alto. È il doppio di Ultimo.
1: È così.
2: Però poi non lamentiamoci dell'intervista della CNN a Larry the Cat, perché
1: no,
2: a quel punto
1: quella, esatto, vorremmo Haaland con Larry the Cat, quella è la prossima frontiera. Laura,
4: aspetta, qui c'è una accoppiata, perché alla fine nei mondiali è uscito il meme vincente, è quello del giocatore spagnolo di Cucurella.
1: Aspetta, ce l'abbiamo Cucurella? Eccolo,
9: Cucurella.
1: Eccolo, nei festeggiamenti Cucurella, abbiamo tutto Laura.
4: Fantastico.
9: Solo vai
1: Laura.
4: In pratica lui è stato trasformato in meme, forma di gatto cucù, il gatto cucù. E quindi c'è questo gatto con la faccia che fa ridere tantissimo perché è molto serio, con questa parrucca e sembra Cucurella, effettivamente.
1: In
4: quindi
1: effetti,
4: c'erano tutti
1: sì.
4: Questi meme. Questa è l'ultima cosa che Messi ha visto prima di perdere il mondiale, e c'è la faccia del gatto cucù. E far ridere, ecco, anche quello regala benessere, ti migliora la giornata. Io me la volevo mettere come foto profilo perché insomma è così carino.
1: Ci sta,
4: e quindi abbiamo
1: sì. Allora, invece non si è divertita e non ci procura benessere, purtroppo. Vorrei farvi sentire un filino dell'audio di questo video durante un concerto proprio lo scorso fine settimana di Noemi. Sentiamo.

0: Allora, Noemi è caduta dal palco, sentiamo, no? Le immagini sono impressionanti, perché lei proprio scompare, sì, alla vista, cade, il palco finiva, c'erano dei tubi ma coperti da un telo a San Salvo Marina. Brutta la caduta, molto preoccupante, a me ha fatto veramente molta impressione. Però Laura, lei ha reagito diventando meme, cioè poi alla fine, sì, quando è passata la paura, lei la sta gestendo in maniera deliziosa. Intanto in bocca al lupo Noemi, in bocca al lupo Veronica per la guarigione, la sta gestendo in maniera tenerissima.
1: Tenerissima, il modo, anche un modo di reagire molto carino, ecco, di scherzarci su, anche se è stato insomma un incidente veramente brutto e ha rischiato tanto, però ecco, ha postato poi su Instagram anche per rassicurare i fan questa serie di foto in cui dice le cose, insomma, le cose che ho imparato, che non cadendo, mettendo insomma lì una serie di battute carine per scherzare appunto insomma su quello che le è successo.
0: Brutto, brutto ma sto bene, e cerco di
1: drammatizzare un po',
0: sì. È vero, grande Noemi. Laura, io invito tutti gli ascoltatori a seguirti, io lo dico come scritto: Beat and Love. Questo, così trovate Laura Fontana sui social. Grazie Laura per essere stata con noi, seguitela perché ha una newsletter interessante, così sapete sempre dove leggere i suoi pezzi un po' in giro per le varie testate. Grazie Laura, tanto ci risentiamo a settembre, sicuro. Ciao Laura.
1: Grazie Marta, ciao.
0: A presto Laura. Invece con Emilio Cozzi ci sentiamo tutti i giorni alle 16.30 da lunedì.
2: 16.30 da lunedì, la geopolitica dello spazio, ma io spero di tornare a trovarti appena ricominci e ti ascolterò, tu e la tradizione genovese, per tutta l'estate.
0: Mamma mia che assist, ebbene sì, perché parleremo di quella che abbiamo deciso di non definire scuola genovese, ma ogni tanto ci scappa per comodità la tradizione dei grandi cantautori dalla metà del Novecento in poi, che è passata magicamente per Genova. Partiremo sabato prossimo alle 17, domenica alle 11, i primi protagonisti saranno Umberto Bindi e Bruno Lauzi, tante le testimonianze, sono molto contenta di farvela sentire perché ci abbiamo lavorato veramente tanto, girando tanto, siamo stati a Genova, siamo stati nel Monferrato, ne abbiamo da raccontare. Devo fare dei ringraziamenti e dare gli appuntamenti. Beh, intanto l'appuntamento è domattina dopo il giornale radio delle 7, ma ci sentiamo anche dopo quello delle 13 con RadioTube l'intervista. Parleremo di cinema perché questa settimana hanno presentato il programma della Mostra di Venezia e noi ricominceremo poi la stagione proprio nel sabato che precede la finale della Mostra del Cinema, anzi no, la settimana dopo, nel weekend, la settimana appena dopo Venezia. Ne parleremo ovviamente con il direttore della mostra, Alberto Barbera. Il momento dei ringraziamenti, grazie a Cristina Lunghi in regia, in assistenza qui in regia, invece in assistenza da casa, ma oggi è giustificatissima, Alessandro Schirano, un bacio ad Alessandro. In regia oggi c'è stato Filippo Aureggi, e con Filippo ringrazio anche tutti quelli che mi hanno sopportato in regia in quest'anno. Grazie Emilio Cozzi, che risentiamo appunto dalle lunedì alle 16.30, grazie Emilio.
2: A prestissimo, grazie a voi, ad Astra.
0: Esatto, ad Astra, e grazie per tutto il pesce, come sempre, cheat, addio e grazie per tutto il pesce. Noi ci risentiamo appunto, vabbè, in questi giorni con i giornali Radio 24, la prossima settimana con la musica vicino al mare, e poi ritorniamo in diretta con il nostro Radio Team, la prossima stagione, il prossimo anno scolastico. A prestissimo.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
6: Senti, assicura, con noi puoi.
7: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
6: SNP Assicura, con noi puoi.
7: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
6: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
8: Sono le 18.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Manifestanti Notav contro il cantiere di Chiomonte in Val di Susa, chiusa l'autostrada Torino-Bardonecchia, ferma la linea ferroviaria Torino-Modane. 1500 soldati mobilitati in Francia contro gli incendi, roghe ancora intorno a Madrid, le immagini satellitari mostrano che le colonne di fumo si sono connesse. Superati a Milano i 2,6 euro al litro per la benzina, governo al lavoro su un nuovo intervento. Formula 1 al Gran Premio d'Ungheria, pole di Norris, Hamilton beffato per 12 millesimi e rischia una penalità. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Il cantiere dell'alta velocità Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa è stato attaccato da alcune centinaia di antagonisti. Vengono lanciate bombe, carte e pietre mentre le forze dell'ordine rispondono con lacrimogeni e idranti. Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme. Chiusa per motivi di ordine pubblico l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia fra gli svincoli di Ulta e Susa Est. Ferma anche la circolazione sulla linea ferroviaria Torino-Modane nella tratta fra Bardonecchia e San Bertrand per la presenza di persone vicino ai binari. Le colonne di fumo causate dagli incendi a ovest di Madrid si sono connesse a quelle della regione francese di Bordeaux, secondo alcune immagini satellitari. Allora facciamo il punto in questo servizio.
10: Non si attenua la portata dei roghi che stanno mettendo in ginocchio intere aree della Francia e della Spagna. Oltre Alpe si è deciso di accorciare di oltre 40 km l'ultima tappa del Tour de France per dare respiro alle unità di soccorso che da giorni stanno lottando contro le fiamme nei dipartimenti della Gironde e di Land, nel sud-ovest del paese, nei pressi di Bordeaux. Proprio Bordeaux è l'epicentro dell'emergenza, le fiamme sono alle porte della città metropolitana, 7 comuni sono stati evacuati. Complessivamente sono 167.000 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case, 40.000 gli ettari andati in fumo, altre 30.000 persone sono state evacuate nel dipartimento vicino. 1.500 militari saranno mobilitati nel weekend per facilitare le evacuazioni ed evitare saccheggi nelle case abbandonate, e non è migliore la situazione in Spagna.
11: Vamos a tener unas horas complejas.
10: Ci aspettano ore complesse perché sebbene le temperature siano scese non sappiamo esattamente come si svilupperà il vento, quanto sarà forte, ha detto il premier iberico Sanchez che ha visitato l'area di comando dei soccorsi. Qui due fronti del fuoco, uno nella comunità di Madrid, l'altro nei pressi della città di Ávila, in Castilla e León, si stanno avvicinando fino quasi a unirsi in un'area che supera i 40.000 ettari. 88.000 persone sono state evacuate o confinate in casa. La presidente della comunità madrilena, Ayuso, teme il peggio col previsto cambio della situazione meteo. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
8: Governo al lavoro sul caro benzina, con i prezzi dei carburanti ormai sopra i 2 euro al litro, 2,6 a Milano e su alcune tratte autostradali. Ieri vertice fra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti, previsti nuovi incontri in settimana.
12: Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti proprio alla vigilia del primo fine settimana di grande esodo estivo. Sulla rete autostradale la benzina self-service supera i 2 euro al litro, il gasolio arriva a quota 2,24. Per Confesercenti a luglio e agosto ci sarà una maggiore spesa per le famiglie di 700 milioni di euro, mentre Confindustria sottolinea come le aziende per sostenere il caro bollette siano costrette a chiedere prestiti in banca e le opposizioni incalzano e accusano il governo di immobilismo, questione che è sul tavolo del governo, assicura il ministro delle imprese Urso a TGcom 24.
13: Interverremo anche in questa fase in maniera tempestiva ed efficace, come abbiamo fatto sin dall'inizio di questa crisi, ulteriore crisi dovuta a un conflitto armato, in questo caso nel Medio Oriente, che perdura da 5 mesi.
12: Tra le misure allo studio, l'attuazione delle accise mobili, meccanismo che poggia sull'extra gettito IVA generato dagli stessi rincari al distributore, ma le risorse per finanziare lo sconto saranno disponibili solo ad agosto e la riduzione dei prezzi limitata. Per questo nelle pieghe di bilancio si cercano altre coperture per misure aggiuntive che potrebbero arrivare anche la prossima settimana. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
8: Lando Norris su McLaren ha conquistato le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota britannico partirà in pole e avrà al suo fianco in prima fila la Ferrari di Lewis Hamilton, battuto per soli 12 millesimi. Hamilton, che ora è sotto indagine per una manovra nei confronti di Oscar Piastri, rischia una penalità di 3 posizioni in griglia. Seconda fila per Leclerc con l'altra Ferrari e la Mercedes di Kimi Antonelli. Terza per Oscar Piastri su McLaren e Max Verstappen con la Red Bull. Richard Carapaz vince la 20ª tappa del Tour de France 2026, ma Pogacar blinda la vittoria del suo 5º Tour. Lo sloveno ha chiuso al 4º posto la tappa di oggi e conserva un vantaggio ampio sui diretti rivali. A vincere la tappa di oggi è stato Carapaz, che trova la sua 10ª vittoria in un grande giro. Ed era l'ultima notizia di questo GR24. Ci ritroviamo alle 19.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
5: Ben ritrovati amici, questa è la Rosa Purpurea, all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, settimana ovviamente dominata negli incassi da Odissea di Christopher Nolan, il film di cui si parla di più, forse anche in assoluto di cui si è parlato di più anche sui social. Devo dire che anche ai tempi del Barbenheimer qualche anno fa non si era raggiunta questa vetta di commenti, ognuno giustamente dice la sua, ma anche perché tanti, già più di 1,5 milioni sono andati a vederlo in sala. Il film continua a macinare tipo 2 milioni al giorno di incasso, veleggia serenamente verso i 20 milioni che supererà sicuramente in questo weekend, e quindi, come dire, su Odissea è stato detto di tutto di più anche qui da noi la settimana scorsa, ma continuiamo a monitorarlo come film perché è un film ancora assolutamente vivo. E quindi in questo scenario, con le sale militarmente occupate dal film di Nolan, spazi non ce ne sono molti, ma qualcuno ci prova anche in questo fine settimana di luglio. Per esempio Terapia di famiglia con Christian Clavier, classica commedia francese degli equivoci. Poi Deep Water, e qui siamo dalle parti di Rennie Harlin, quindi di uno specialista del cinema catastrofista d'azione, dove la corsa contro il tempo è importante. Un gioiellino che arriva dal Giappone, New Dawn, che arriva nelle sale italiane dopo essere passato al Festival di Berlino. E ancora parleremo del premio Amidei, che si è concluso proprio durante la settimana e che, come vi abbiamo raccontato la settimana scorsa, ha visto anche un premio alla Rosa Purpurea. Questo ci fa molto piacere, ma non ne parliamo per quello, ma perché durante quei giorni abbiamo incontrato Marco Tullio Giordana e gli abbiamo chiesto un po' di cose sul suo rapporto con la sceneggiatura, visto che il premio Amidei è un premio per la sceneggiatura, e anche qualcosa sui suoi prossimi progetti. E infine voglio segnalare, ne parleremo verso la fine della trasmissione, un omaggio che arriva dal Festival Magna Grecia, un omaggio, dicevo, a un grande della commedia italiana come Lino Banfi. E quindi, insomma, puntata piuttosto ricca, che comincia però con Terapia di famiglia.
6: Non deve saltare, Damiano.
7: I pompieri sono arrivati.
6: Ma perché li ha chiamati, Flavio?
7: Potrebbe cadere.
6: Sono 6 volte che fa questa scena, è un ricatto emotivo.
8: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute, no. Ma conto di rivederla.
9: E quando, allora?
8: Quando avrà deciso di trovare l'amore.
6: Ce ne siamo sbarazzati!
7: Sono così felice che Alice venga col suo nuovo ragazzo.
8: Anch'io.
7: No?
8: Ci penso io, vado a prenderlo.
6: Porca vacca!
9: Dottor Béranger.
6: Damian, cosa ci fa lei qui?
5: Beh, commedia degli equivoci, dicevamo, il dottor Olivier Béranger, interpretato da Christian Clavier, uno dei volti più popolari della commedia francese, psicanalista che ha in cura Damien, che è pieno di patologie. Tutte le volte che va da lui in studio tenta di buttarsi dal balcone, almeno minaccia di farlo, scomodando pompieri, eccetera, eccetera. Tutto questo puntualmente non succede. In qualche modo, avete sentito anche nella clip, lo psicologo riesce a disfarsene, a licenziarlo come paziente, ma se lo ritrova come possibile genero, perché diventa l'innamorato di sua figlia, proprio lui che gli aveva proprio detto: tu guarirai quando troverai l'amore. Beh, ha trovato l'amore nel posto sbagliato. E il film Terapia di famiglia procede proprio in questo senso, nella battaglia fra questi due personaggi che si conoscono ma gli altri non devono saperlo. Io saluto Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris.
9: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
5: Allora Boris, poche sorprese devo dire, no? In questo Terapia di Famiglia, i cliché della commedia francese, un pochino sopra le righe come sempre, ma insomma è un canovaccio che conosciamo, ma forse la comfort zone di questi film è proprio quello di fare quello che ti aspetti, ma di farlo in una sala fresca d'estate, tutto sommato va giù come una bibita ghiacciata.
9: Sì, quando diciamo il beneficio di un film diventa l'aria condizionata non è mai un buon segno, però va bene lo stesso. E qui siamo oltre il prevedibile, perché contate che Christian Clavier è quel comico molto famoso in Francia, ma anche nel resto d'Europa per Non sposate le mie figlie. Quindi qui non è solo un comico abbastanza triviale, molto efficace, che sta facendo una commedia, ma è addirittura il comico che perpetra la sua maschera più efficace, cioè quella del suocero refrattario a ogni tipo di legame con le figlie. Qui la variante è: non c'è una gelosia innata, non c'è un odio pregiudiziale per il futuro genero alla sostanzialmente Robert De Niro di Presento i miei, ma c'è proprio una motivazione medica, cioè Damien, che è il protagonista, tra l'altro forse la cosa più interessante del film, perché in un film che non ha molta grazia lui è l'unico forse ad affrontare il proprio personaggio con una certa grazia, è famoso in Francia per degli one-man show teatrali abbastanza efficaci, si vede che ha una pasta diversa. È un paziente del protagonista che appunto viene licenziato e che poi però, seguendo il suo consiglio, rientra dalla porta di servizio, anzi dalla porta principale, in realtà esce dalla porta di servizio e rientra dalla porta principale nella vita dello stesso dottore, perché appunto diventa il futuro sposo della figlia. E da lì inizia una commedia degli equivoci, degna dei nostri cinepanettoni, con tanto di vomiti, escrementi, tentativi di gag fisiche abbastanza infantili, in cui il suocero cerca di eliminare anche fisicamente il futuro genero. Allora, bisogna essere onesti, Clavier è sicuramente un mestierante di alto livello, il film soprattutto in Francia sa toccare le corde giuste, perché appunto, come abbiamo detto, il giovane protagonista è uno che ha conquistato i teatri di tutta la Francia, un altro degli attori principali ha vinto il Ballando con le Stelle francese, cioè il casting è stato fatto in maniera chirurgica sia per quanto riguarda le maschere da coprire sia per quanto riguarda la fama, i social, l'efficacia al botteghino. Vero è che insomma, se noi ci trovassimo con un film del genere in Italia fatto da un regista italiano, probabilmente metteremo mano alla roncola, perché è un film scritto in maniera forse sì efficace, ma con una comicità anni 80 che porta su di sé tutta quella comicità che non ha nulla di raffinato, non ha nulla di particolarmente scritto, ma che è tutta di fisicità e di situazioni abbastanza stereotipate. Non mostra gli attori nel loro momento migliore. Clavier, diciamo, lo fa con la mano sinistra, poi effettivamente appena lo guardi ti dà l'aria del giovane suocero un po' cinico e pronto a tutto pur di proteggere la propria famiglia, ma soprattutto se stesso, perché in questo caso è vero che Damien non ha detto alla fidanzata di essere stato paziente di suo padre, ma anche il padre non ha detto né alla figlia né alla moglie di averlo avuto come paziente. Però insomma la regia è una regia a dir poco funzionale, ma in alcuni momenti presenta vette di mediocrità abbastanza imbarazzanti. Si ride 4-5 volte, una risata grassa, liberatoria con questo caldo. Ecco, fatemi essere onesto, questo è un film che poteva risultare passabile solo uscendo in questa settimana, cioè solo uscendo una settimana o due prima di andare in un lido a godersi il mare e dopo essersi visto almeno 2 o 3 volte non solo Odissea, ma anche forse Agent of Happiness.
5: Tutto quello che c'è, insomma, bisogna vedersi prima di abbandonarsi a Terapia di Famiglia, ma sono abbastanza d'accordo. Come dicevo, bevanda fresca, finisce lì. Ma insomma, il film è quello, Terapia di Famiglia. Boris, rimani con noi perché fra poco torniamo da te per un altro film che è veramente un altro prodotto dell'estate. Non passa estate nella quale nei cinema italiani non arrivi uno squalo da qualche parte, sott'acqua, nei supermercati, ne abbiamo visti di tutti, di squali che arrivavano da ogni dove, succede anche in Deepwater, del quale parleremo fra poco con Boris Sollazzo. Adesso invece state ben attenti alla clip che stiamo per farvi ascoltare, perché vi ingaggiamo nella vostra cinefilia, dovete individuare questo film.
10: Beh, che c'è?
11: Questo signore...
12: Conosco tutte le bische che esistono fra Honolulu e Berlino. E se pensate che vi permetterò di proibirmi l'ingresso qui dentro, voi sbagliate di grosso.
10: Il vostro conto al bar è scoperto.
12: Come? Sapete chi sono?
10: Certo, e contentatevi di consumare al bar.
12: È un oltraggio, ricorrerò al mio giornale.
5: Beh, ci sono un paio di cose che già dovrebbero solleticarvi. Una è lo slang, il modo di porre le battute abbastanza d'antan, e l'altro è il riferimento a un bar. Quindi se avete già individuato questo film, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, perché ci sono due copie in Blu-ray restaurato 4K in altissima definizione che vi aspettano, e di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia.
13: Vorrai mica farlo partire con un dispositivo così vecchio.
14: Ti pare? Utilizzerò questo per il lancio, non preoccuparti. Qui non è rimasto quasi nulla, a parte la polvere da sparo per lo Shuhari. La curvatura del diagramma di Russell è l'unica pista che ho seguito. Una stella vagabonda blu presente nello spazio profondo. Questo è lo Shuhari a cui sono finalmente arrivato.
5: E quello che avete sentito è una clip tratta dal trailer di A New Dawn, il film d'animazione giapponese di Yoshitoshi Shinomiya, spero di averlo pronunciato in maniera decorosa, che è stato presentato in concorso addirittura al Festival di Berlino lo scorso mese di febbraio, che arriva adesso nelle sale, tra l'altro con una programmazione speciale fino al 29 luglio, quindi insomma cercate di andarlo a vedere, è presente in numerose sale, soprattutto nelle grandi città, ed è veramente un gioiellino. Dicevo, presentato in concorso a Berlino, opera prima di questo regista che si rifà chiaramente all'animazione giapponese che abbiamo conosciuto, amato da Miyazaki in poi, per intenderci. Una storia tra l'altro interessante, perché è una storia di generazioni a confronto, una foresta nella quale c'è una piccola casa un po' fatiscente ed è sede di una azienda tradizionale, addirittura a conduzione familiare, di fuochi d'artificio, che come sapete da quelle parti sono un po' un'eccellenza, un ultimo baluardo di una storia che cambia, che non c'è più e che è sotto assedio anche territoriale, perché quella struttura deve essere rasa al suolo, deve essere abbattuta per farci un campo di pannelli solari, e lì si barrica di fatto giovane Ikomori di campagna Keitaro, l'erede di questa fabbrica, che rifiuta di andarsene e che punta tutto su un fuoco ad artificio, l'avete sentito nominare nella clip, lo Shuhari, un artificio pirotecnico maestoso che rappresenta l'armonia dell'universo. Insomma, capite che ci sono tutti gli ingredienti di quella relazione con il mondo che l'Oriente ci ha insegnato ad amare, il cinema d'animazione giapponese particolarmente. Per parlarne siamo in collegamento con Giampiero Raganelli, critico cinematografico, firma di Quinlan, firma di Alias, l'inserto culturale del Manifesto, di grande esperienza anche su questo tipo di cinema dell'animazione giapponese, che il film ha visto a Berlino. Ciao Giampiero, ben ritrovato alla Rosa Purpurea.
15: Ciao a te e ciao a tutti gli ascoltatori.
5: C'è davvero un nuovo artefice di questa storia pluriennale, di questa vena inesauribile dell'animazione giapponese, perché questa è una bella storia raccontata bene, disegnata benissimo da parte di un giovane regista che fa un'opera prima.
15: Assolutamente. Sì, in realtà appunto questo giovane regista esordiente, che si chiama appunto, come detto, Yoshitoshi Shinomiya, ha una grande carriera come illustratore. Quindi addirittura lui, mi diceva a Berlino, dove l'ho intervistato, già dall'elementare aveva cominciato a disegnare e aveva anche un grande interesse verso l'illustrazione tradizionale, verso la pittura classica giapponese. Qui arriva, poi tutta un'esperienza di background design, vale a dire disegnatore di sfondi. Ha lavorato con Makoto Shinkai, che forse qualcuno conosce perché è un po' il nuovo astro dell'animazione giapponese, un po' il nuovo Miyazaki in quanto popolarità, e aveva fatto una sequenza del film Your Name, che era un film che è uscito anche in Italia, di Makoto Shinkai, e un po' questo film è, come dire, pieno di una grande malinconia verso una cultura tradizionale che sta scomparendo, in nome della modernità occidentale. Quindi, detto bene, questa fabbrica di fuochi d'artificio viene soppiantata da una, come dire, un impianto di pannelli fotovoltaici, quindi per produrre energia, e una fabbrica che ha conduzione familiare esisteva da 330 anni, si dice nel film, Questo ci riporta una cosa importante, che sono i fuochi d'artificio, che fanno parte della tradizione giapponese fin dall'epoca Edo, quindi fin dal 600-800, e il termine giapponese è Hanabi, che ci ricorda ovviamente il film di Takeshi Kitano che vinse alla Mostra del Cinema di Venezia. E Hanabi, che vuol dire fiori di fuoco, hanno un'importanza in quanto in qualche modo incarnazione di quella sensibilità giapponese per la bellezza effimera. Un po' conosciamo i fiori del ciliegio, la fioritura del ciliegio, una cosa bellissima che però dura pochissimo. Così sono i fuochi d'artificio, che sono molto popolari soprattutto nella provincia. Ci sono tantissime cittadine piccole in Giappone che hanno dei festival estivi, cosa molto importante estivi, perché questo è un film sull'estate, dove l'estate è molto importante, e qui lo vediamo anche nel momento giusto, e appunto il film parla di questa tradizione che scompare. È un film che ha un livello grafico bellissimo, che addirittura mescola stili diversi di illustrazione. Ci sono delle parti acquarellate, dove appunto lui ha preso, fatto degli acquarelli, li ha poi animati in digitale. C'è addirittura una sequenza molto carina e divertente che richiama la stop motion, quindi un'animazione con oggetti che vengono fotografati a passo uno e poi si creava il movimento mettendo insieme tutte le foto. E poi è un film davvero carico di appunto elementi del folklore, di animali del folklore, di situazioni così, fino ad arrivare a questo shuari, che dovrebbe essere il fuoco d'artificio definitivo, che è un termine che richiama l'apprendimento delle arti marziali, quindi il continuo miglioramento dell'apprendimento di un'arte marziale, che nel film appunto significa il continuo miglioramento del fuoco d'artificio, di una tecnica che sia sempre più spettacolare, sempre più affascinante. Il film, questo è, a mio parere, ha un po' questa attenzione, questa cura grafica che è davvero incredibile. È anche il limite del film, perché manca un po' la drammaturgia. Si vede appunto che l'autore viene dall'illustrazione, quindi l'illustrazione predomina a discapito di una trama, di una struttura narrativa magari avvincente, articolata. Però parliamo di un esordiente, è già tanto che sia stato messo alla Berlinale in concorso, nella competizione principale, e che venga poi distribuito in Italia adesso, quindi anch'io suggerisco di andarlo a vedere, piacevolmente un film estivo, direi, insomma.
5: E allora, questo è A New Dawn, fino al 29 luglio nelle sale sicuramente, poi qualcosa continuerà a circolare, però insomma approfittatene entro il 29 luglio. Grazie a Giampiero Raganelli che ce l'ha raccontato.
15: Sì, grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti.
11: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
16: Manchi da un po'.
17: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
18: Decollo autorizzato.
17: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
5: Saranno felici tutti quelli che devono volare da qui all'estate, perché questa volta nel trailer di Deep Water, Incubo dagli abissi, c'è appunto questo montaggio parallelo fra i consueti annunci e consigli delle hostess prima di partire con un volo, che ascoltiamo sempre un po' distrattamente, e quello che succede invece nel film. Volo internazionale Los Angeles-Shanghai, incendio nella stiva, comandante e primo ufficiale tentano un ammaraggio d'emergenza, ma l'aereo si infrange contro la barriera corallina, si spezza in tre tronconi e i sopravvissuti dovranno lottare per non annegare in mezzo al mare, ma anche perché da sotto arrivano gli squali. Ci sono tutti gli ingredienti, come dicevamo, del film d'azione estivo. Torno da Boris Sollazzo. Boris, anche qui nessuna sorpresa, ma alla regia c'è, e vale la pena segnalarlo, Remy Harlin, che adesso ha anche pure la sua età, ma che all'inizio degli anni 90, tra 58 minuti per morire, Die Die Harder, il seguito di Die Hard con Bruce Willis e Cliffhanger con Stallone, era diventato un po' l'artefice di un cinema americano muscolare che si porta dietro anche in questo film.
9: Ed è, si vede che è un uomo rimasto cristallizzato, incastonato negli anni 90 e nei suoi anni 90. Se uno va a vedere, insomma, i film che ha fatto, soprattutto nella prima mezz'ora, 40 minuti, ci sono tutti i suoi scopi cinematografici, l'esplosione sull'aereo, l'acqua come pericolo, l'uomo solo che deve guidare una truppa improbabile alla salvezza in mezzo a morti e rovine. E questo, insomma, è abbastanza evidente fin dall'inizio che si tratta quasi di un'operazione nostalgia. Però ci sono tanti problemi in questa operazione nostalgia. Uno, che Renny Harlin non è più lo stesso. Due, che il pubblico non è più lo stesso. Quello era un pubblico che cercava fin dalla fine degli anni Ottanta quel tipo di action al limite del parossismo, in cui però si sceglievano dei protagonisti che avevano un'autodidattica di fondo, non sempre dichiarata, ma che avevano una normalità al loro interno, persino lo Stallone di Avenger, che è probabilmente lo stallone più parossistico di tutti, quello che era diventato l'esempio, l'emblema dell'uomo fortissimo, però avevano in sé l'improbabilità, cioè era un action che quando non ti faceva ridere ti portava al sorriso, quel sorriso che ti faceva godere dell'esagerazione. Questo si prende tremendamente sul serio, probabilmente anche per cause tecniche. Quello era un action che gli effetti speciali spesso li costruiva artigianalmente. Qui il CGI dà tutto una freddezza e una pesantezza che non ti fa sentire quell'artigianalità, non ti fa sentire quella normalità nell'eccezionalità, quella che insomma vedevi in Bruce Willis, no? Che arrivava e magari sbaragliava centinaia di terroristi, ma lo faceva arrivando almeno zoppicando, almeno diciamo graffiato in ogni parte del proprio corpo e con battute improbabili. Qui i protagonisti sono tutti nella migliore delle ipotesi delle maschere, è tutto in scrittura all'inizio, nei primi 30 minuti capisci immediatamente che quello è una sorta di armata Brancaleone triste in cui tutti vanno in disaccordo, in cui tutti hanno i loro problemi, in cui tutti stanno combattendo una battaglia, si dice, no? E poi appunto Renny Harlin non ha quella briosità, non ha quella voglia, quella anche capacità un po' goliardica di costruire un action che metta insieme l'ottimismo di un'epoca, l'idea che ci possano essere eroi dietro ogni angolo, con il catastrofismo che allora era anche in scala più ridotta. E nel frattempo Renny Harlin non è più uno dei 3, 4, 5, 6 registi capaci di fare il salto di qualità nell'action, ma è uno dei tantissimi, quindi il fatto di mettersi alla prova con diversi generi, il disastro aereo, il film acquatico in cui l'acqua è fonte di pericolo, l'animale prototipo del pericolo che è lo squalo, perché poi qua mette insieme tutto, appunto il disastro aereo, poi si arriva nell'acqua e si è preda di animali voracissimi, però pensi che sicuramente Sharknado, nel senso più ironico e grottesco del termine, e Piranha 3D di Alexander Zha hanno fatto meglio. Ecco, l'impressione che hai vedendo Deepwater è che tutto quello che hai visto da Blu Profondo in poi era comunque migliore di quello che è, nella migliore delle ipotesi, quando insomma il film va meglio, un'operazione nostalgia, nella peggiore un film totalmente fuori tempo, fuori scala, e in cui non solo il cast, non solo il regista non sono in palla, ma forse neanche il pubblico che ci va riesce mai a essere in palla.
5: E questo è dunque Deepwater, altra proposta di questo fine settimana al cinema, con la regia di Renny Harlin. Ricordiamo, non è il cast, tra l'altro troviamo due nomi importanti come quelli di Ben Kingsley e di Aaron Eckhart. Grazie Boris, noi ci risentiamo la prossima settimana.
9: Alla prossima settimana e buon cinema.
5: Cinema che prosegue, perché fra poco, dopo aver dato lo spazio alla regia, torneremo insieme a sentire l'intervista che abbiamo realizzato con Marco Tullio Giordana al Premio Amidei a Gorizia. Fra poco.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 250.

0: Aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: Ed Eghi Dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: È italiana?
6: Sì.
5: È affidabile?
6: Sì.
5: Rispetta l'ambiente?
6: Sì. Indovina chi è?
5: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
6: Nasce.
7: Cresce.
5: Resta con te.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: La rosa purpurea.
10: Sotano ci abita qua!
11: Parla piano.
10: 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi. Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar. Alla fine ti sembrano come te. Salutiamo Zutano! I miei ossequi, Peppino! I miei ossequi, Giovanni! E invece sono loro i padroni di Cinisi! E mio padre, Luigi Impastato, gli lecca il culo come tutti gli altri! Non è antico! È solo un mafioso, uno dei tanti!
12: È nostro padre!
10: Mio padre! La mia famiglia! Il mio paese! Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda!
13: I 100 passi, lo sfogo declamato da Luigi Locascio in questa bellissima scena di un bellissimo film dell'anno 2000, diretto da Marco Tullio Giordana. Ve l'abbiamo fatto ascoltare perché Marco Tullio Giordana è stato uno dei centri della 45esima edizione del premio Amidei per la migliore sceneggiatura internazionale, che si è svolto a Gorizia ed è finito proprio mercoledì scorso, tra l'altro con la vittoria della sceneggiatura de Un anno di scuola di Laura Samani ed Elisa Dondi, il film tra l'altro che giocava in casa in qualche modo perché è tratto dal romanzo dello scrittore triestino Gianni Stuparic. Questo è il film che ha vinto il premio della migliore sceneggiatura, ma come dicevamo, all'interno di questa settimana di grande cinema, di grandi incontri dedicata alla scrittura per il cinema, alla sceneggiatura, e che ha visto anche, come vi dicevo prima, un premio per il nostro programma, per La Rosa Purpurea, che è il premio alla cultura cinematografica, ebbene, un premio importante lo ha vinto Marco Tullio Giordana, è il premio per l'opera d'autore e quindi premiata l'integrità della sua opera. È stata quasi una retrospettiva completa quella che ha investito Marco Tullio Giordana, che è stato ospite delle giornate del premio Amidei. Tra l'altro è arrivato anche Luigi Locascio, protagonista di questa scena che avete sentito e anche della prossima che sentirete, quella tratta dalla Meglio Gioventù. Marco Tullio Giordana lo abbiamo intervistato, l'abbiamo incontrato su una bellissima terrazza affacciata sulle colline friulane e abbiamo chiacchierato un po' proprio del suo rapporto con la scrittura per il cinema. Lui che è anche sceneggiatore dei suoi film, uno dei più grandi interpreti contemporanei del cinema cosiddetto di impegno civile italiano, film come appunto I 100 passi, La Meglio Gioventù, Pasolini, Delitto Italiano, Romanzo di una strage, eccetera eccetera. E allora ascoltiamo che cosa ci ha detto Marco Tullio Giordana, che ha parlato anche dei suoi prossimi progetti e delle problematiche che sta attraversando il cinema italiano. La clip adesso della Meglio Gioventù e poi Marco Tullio Giordana.
14: Lei ha una qualche ambizione?
15: Ma...
14: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
15: Cioè, secondo lei, tra un poco ci sarà un'apocalisse?
14: E magari ci fosse. Almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta, vada via.
15: E lei allora, professore, perché rimane?

0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
1: Marco Tullio Giordana, un premio e un omaggio con tanti dei tuoi film qui a Gorizia per il Premio Amidei. Raccontaci un po' che significato ha ricevere un premio che riguarda soprattutto la scrittura del cinema.
2: Beh, innanzitutto io mi ricordo quando ragazzo ho conosciuto Sergio Amidei, che era già una figura leggendaria, uno dei padri del neorealismo. Mi aveva molto intimidito, io ero un ragazzino, lui era già un monumento nazionale, anche un uomo piuttosto brusco dai modi. Ecco, mi colpiva perché quell'epoca, sto parlando dei primi anni 70, gli adulti volevano piacere ai ragazzi, forse sull'onda del 68. Lui non aveva minimamente questo complesso. Erano i ragazzi che dovevano cercare di piacere a lui. Non aveva quell'atteggiamento paternalistico, finto, amichevole. Io lo apprezzai questo. E quindi oggi ricevere un premio intitolato a questa figura così centrale per il cinema italiano è un grandissimo onore, mi fa molto piacere.
1: Quanto conta la scrittura nel tuo cinema? Tu sei sceneggiatore dei tuoi film, ma quanto nasce dentro il momento della scrittura, già nella tua testa, nella tua immagine, e quanto poi cambia sul set?
2: Ma per me è molto importante scrivere con accuratezza la sceneggiatura, esaminare tutte le piste, tutte le possibilità, tutti i dialoghi che eventualmente potrebbero esserci, anche alternativi a quelli che poi scrivi veramente nella sceneggiatura, perché così quanto giri non hai quei dubbi, si potrebbe far così, allora proviamo così e non perdi tempo. E scrivere i propri film ti dà anche la libertà di tradirli mentre giri, un po' perché conosci anche tutte le altre piste, e se viene qualcosa di nuovo, come spesso succede, perché il contributo degli attori, come dicono le battute, magari ti fa capire che sono troppo scritte, troppo letterarie, è meglio come le dicono loro. E devi avere anche l'apertura mentale di prendere delle altre strade. Non è il Corano, non è la Bibbia la sceneggiatura che hai scritto. Allo stesso modo poi al montaggio devi avere anche la libertà mentale di tradire quello che hai girato, perché magari ci sono tante altre soluzioni nascoste che tu lì non hai saputo vedere e che si vedono dopo a bocce ferme, più tranquilli.
1: Qual è il film nel quale ti senti di esserti più staccato dalla scrittura?
2: Beh, il mio primo film, Maledetti e Vernerò, 1980, io ero un debuttante assoluto. Avrò scritto quel film per 2 o 3 anni, quindi mi sembrava che non si potesse fare che come l'avevo progettato. In realtà, quando poi finalmente trovai i soldi e il coraggioso Flavio Bucci, che accettando di interpretarlo mi ha reso possibile la realizzazione del film, e con tempi così stretti e mezzi così poveri che non potevo girare come l'avevo progettato, e quindi dovetti adottare soluzioni molto più spartane. Per dirne una, non avevo un dolly in quel film, avevo pochi metri di carrello, non potevo fare quelle cose che io invece sognavo, pensando a Max Ophüls, a Bernardo Bertolucci, a Orson Welles, cioè a quegli autori voluttuosi in cui la macchina da presa si muove da tutte le parti. Ecco, lì ho dovuto staccarmi per forza, e confesso anche che mi sentivo un po' frustrato da questa cosa, che però alla fine diede origine a uno stile più asciutto, più, dico severo, non nel senso che avessi irrigidito il film, ma lo aveva reso più essenziale, e anche quella fu una lezione importante.
1: E invece il film che oggi riscriveresti alla stessa maniera, quello che ha retto di più nella scrittura al passare del tempo?
2: Ma non voglio riguardare mai quello che ho fatto con l'occhio di chi vuole migliorare, cioè è come prendere la carrozzeria di una stupenda automobile degli anni 50 e disegnarla oggi, ma non la rovini. E quindi un po' anche un film risente da questo. Io li guardo un po' quasi come opere di archeologia. Chi verrebbe in mente di ridipingere la Gioconda così per prenderla in giro, disegnarle i baffi, ecco, ma questo non lo potrei fare su un film che ho fatto io. Non so, non ho mai pensato ai miei film, li ho rivisti naturalmente nel tempo con una certa tenerezza, qualche volta con imbarazzo, pensando che non avevo fatto bene, che avrei potuto migliorare. Ma se mi avessero detto va bene, miglioralo, non l'avrei fatto, perché sarebbe una falsificazione.
1: Però provo a dirti cosa ne penso io. Secondo me i 100 passi è un film che oggi potrebbe essere rifatto alla stessa perfetta maniera, perché ha un linguaggio che è insieme storico e attuale, e penso anche che anche nella Meglio Gioventù tu hai aperto una strada in qualche modo, almeno per quanto riguarda il cinema italiano. C'è quel cross fra cinema e televisione, fra tempi della serialità e tempi del cinema.
2: Ma guarda, hai citato due film dei quali un'esperienza molto diretta e forte, perché sono due film che in tutti questi anni sono stati proiettati centinaia di volte, anche a scolaresche, anche a ragazzi multigiore, che quindi non avevano niente a che fare con i tempi di cui parlava il film, e ho visto ogni volta che ne erano conquistati, ne erano presi come se fosse qualcosa che li riguardava. Quindi se tu mi dici come hai fatto, non saprei rispondere. Ma è stato così, ed è stato un momento di gioia, di fortuna, di congiunzioni astrali molto favorevoli, per cui quelli non li potrei proprio toccare, perché mi sembra neanche più di averli fatti io, mi sembra qualcosa che ho trovato, capisci? Ho trovato un gioiello, l'ho preso, l'ho raccolto, faccio bella figura perché c'ho un diamante, ma non è mio. Effettivamente devo dire che non sono film invecchiati. Certi film che io vedo, anche che mi sono piaciuti molto al loro tempo, li riguardo oggi e dico, ma insomma, certe cose non reggono. Senti l'aria del tempo, senti che c'è qualcosa che è stato condizionato dalla moda. La moda, una volta Bernardo Bertolucci mi disse una frase che mi colpì molto, mi disse: un regista deve avere una grande concezione del tempo e puntini di sospensione, mi aspettavo che mi dicesse del movimento, della macchina e della moda. Ho detto, oh bella, un regista deve avere la sensazione del tempo e della moda, perché è un oggetto che parla al suo tempo e quindi deve capirlo, deve interpretarlo, deve essere qualcosa di astruso, di lontano. Con tutto questo, se un film segue troppo la moda, poi invecchia. Certo. Perché la moda cambia ogni anno, ogni stagione.
1: Ti faccio un'ultima domanda, Marco, invece sul presente. A cosa stai lavorando? Ti rivedremo in sala? Come sarà?
2: Allora, io sono scaramantico, quindi preferisco non parlare, non dir quattro se non l'hai nel sacco. Sto lavorando a vari progetti, devo dire. Sono in fase di scrittura, fase di realizzazione. In questo momento è resa difficile dall'incertezza generale, dai pochi soldi a disposizione di qualsiasi attività produttiva in Italia, non riguarda solo il cinema, riguarda purtroppo tutta la produzione italiana, dall'agricoltura all'industria alla sanità, non parliamo di tutti i soldi che mancano all'Italia e agli italiani. Quindi anche il cinema lo subisce, e quindi anche tutti i nostri progetti sono un po' appesi a un filo. Non voglio lamentarmene, perché non mi piace chi si lamenta di una condizione generale, così di che patiscono tutti, e aspettiamo che passi la nottata, come diceva Edoardo.
1: Grazie.
2: Prego, prego.
1: Marco Tullio Giordana, La Rosa Purpurea, intervistato al premio Amidei di Gorizia, vincitore del premio per l'opera d'autore. È arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del nostro capolavoro misterioso di oggi.
3: Ti rendi conto che cosa andresti incontro se rimanessi qui?
4: Dici questo solo per farmi partire?
3: No, lo dico perché è vero, cara. Dove io vado non potresti seguirmi, non potresti essermi d'aiuto in ciò che devo fare. Ilsa, le pose da eroe non mi piacciono, ma tu sai bene che i problemi di tre piccole persone come noi non contano in questa immensa tragedia. Buona fortuna, bambina.
1: E c'è un addio, e questo addio dovrebbe dirvi quello che non vi avevo ancora detto la prima clip. Se avete individuato il film, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it. Due copie Blu-ray 4K di questo film che vi aspettano e che fra poco sveleremo. Adesso linea alla viabilità, fra poco torniamo insieme, parleremo di un festival, il Magna Grecia, che omaggia il grande Lino Banfi. Fra poco.
5: Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vi presenta Strade in diretta.
7: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 21 Torino-Brescia, a causa di un incidente, si verificano rallentamenti con code tra Cremone e Pontevico Recco verso Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli è stato risolto il precedente incidente tra il bivio per la A15 e Fiorenzuola in direzione Milano. Permangono code in smaltimento in questo tratto. Sempre sull'autosole segnaliamo rallentamenti tra Lodi e Casal Pusterlengo direzione Bologna per veicoli scortati da vetture di sicurezza. In Liguria sulla A12 Genova-Rosignano si viaggia in colonnati tra Genova Nervi e Genova Est per un veicolo in avaria direzione Genova. Per il momento è tutto, buon viaggio.
6: La rosa purpurea.
8: Io che tipo di zona uso? Che uso io? La? La B?
9: La Biro.
8: La Biro. Quindi uso la Biro. Il signor De Sisti usa il pennarello, vero? Trapattoni invece usa la penna stilografica, senza inghiostro dentro, perché invece dell'inghiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore Zecol. Ma che cavolo c'è? Io sto parlando della bizzona! Stiamo attenti! In che coscozzi questa bizzona? 5-5-5. Mentre i 5, per esempio, della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedono. E così viceversa. Allora la gente pensa che c'ha 5 giocatori in più. Invece no. E durante questa confusione generale, le squadre avversarie si diranno che sta succedendo? E non ci capiscono niente. E
9: nemmeno noi.
10: L'allenatore del pallone, Lino Banfi, in questa clip tratta da uno dei film di culto delle commedie di maggiore successo, che continua negli anni, pur ormai essendo il film dell'84, quindi avendo compiuto abbondantemente i 40 anni. Perché ve l'abbiamo fatto ascoltare? Perché al Magna Grecia Film Festival di Soverato, che ha aperto la sua 23esima edizione proprio in queste ore ed andrà avanti fino al 1 agosto, in mezzo ai concorsi per il miglior film italiano, opere prime e seconde, oppure internazionale, a tanti bellissimi incontri con ospiti straordinari, e quest'anno c'è anche un omaggio proprio a Lino Banfi, che sarà presente a Soverato martedì 28 luglio. E l'omaggio verte appunto su una carriera strepitosa che ha visto la caratterizzazione del personaggio del pugliese che italianizza un po' il suo dialetto, ma poi anche una serie di ruoli che hanno reso Lino Banfi uno dei personaggi più popolari anche della televisione italiana. Per parlarne siamo in collegamento con Antonio Capellupo, che si occuperà anche di moderare la serata con Lino Banfi, ma che ha un po' anche lavorato alla sua costruzione. Un caro saluto, ciao Antonio, ben trovato.
11: Un saluto a voi e grazie per l'invito, bentrovati.
10: Sei pronto a giocare con la bizzona?
11: Ma guarda, finale dei mondiali ne abbiamo viste di ogni, pur di tornare a giocarli secondo me potremmo ritornare, potremmo provarci con la bizzona con l'Italia.
10: Esatto, potremmo cercare un allenatore, un CT che metta il 5-5-5 in campo.
11: Assolutamente, assolutamente sì.
10: Allora Antonio, la grandezza di Lino Banfi è un personaggio che ha fatto un percorso che non è, se vogliamo, l'unico, ma in qualche modo forse sì, perché partito nella commedia più popolare, quella anche sexy, sì, eccetera, e affermatosi, certo, con una serie di personaggi che sono rimasti nella storia, ma grazie a quella inflessione dialettale barese che lo ha sicuramente, certo, portato. Lui è canosino, è di Canosa di Puglia, è però diventato poi un beniamino del pubblico tout court, di tutte le latitudini e di tutte le tipologie, che fossero serie televisive, che fossero film, eccetera. Ecco, dove è stata secondo te la grandezza e la svolta? Cosa rappresenta nel cinema italiano Lino Banfi?
11: Allora, già hai centrato una questione, cioè il banfese, quel linguaggio che solo lui è riuscito a creare, no? Quel misto pugliese-italiano che gli serviva ad incazzersi nei suoi vari film, già quello, come dire, è stato un elemento. È chiaro che riuscire a costruire un vero e proprio linguaggio ti rende unico, ma soprattutto, ecco, la clip che avete lanciato inizialmente con il 555 di Oronzo Canà è solo uno, no, dei modi di dire, delle figure che abbiamo iniziato a utilizzare anche proprio nel linguaggio comune. Penso a, che so, alla filastrocca occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, oppure per venire, no, alla seconda parte di carriera, il detto di nonno libero, una parola è troppo e due sono poche. Cioè, quando nel linguaggio comune di ogni giorno noi iniziamo ad utilizzare qualcosa che è stato usato da un attore, vuol dire che quell'attore veramente ci ha segnati profondamente. Perché lo ha fatto? Perché come le grandi figure comiche della commedia all'italiana, naturalmente hanno saputo attraversare i decenni e raccontare quelle che sono le storture, ma anche le bellezze dell'essere italiano medio. Ecco, diciamo che lui secondo me è riuscito dell'italiano medio a raccontare veramente una serie di elementi e di qualità e di caratteristiche che solo lui ha saputo restituire, ed è per questo che se oggi, che ha appena compiuto 90 anni e siamo a celebrarlo in una serata a lui dedicato con una masterclass, un incontro sulla sua carriera, sarà difficile riuscire in pochi minuti a fargli raccontare 90 anni di vita, ma soprattutto più di 130 produzioni tra cinema e serialità, e poi il bellissimo documentario che gli ha voluto dedicare Marco Spagnoli e che ha scritto poi di fatto Banfi. Beh, sarà una sfida interessante, però credo che per il nostro pubblico, il pubblico del festival, potrà essere uno splendido ascolto. È stato un attore talmente intelligente anche nelle sue scelte, e sia chiaro, ricordiamo che ha lavorato anche con straordinari maestri del cinema, uno su tutti Dino Risi, ma ha saputo anche a un certo punto fare uno switch, cambiare, e da quello che è stato l'attore comico che conosciamo, entrare nelle case degli italiani attraverso una commedia dolce, quella che appunto, no, è stato Un medico in famiglia, e per 15 anni, se non di più, riuscire veramente a fare delle carezze ai telespettatori attraverso un personaggio che è entrato nel cuore di tantissimi italiani. Ecco, queste secondo me sono un po' i segreti che stanno dietro a questa carriera e alla vita straordinaria di Banfi.
3: Ecco, in conclusione, che ne?
8: In conclusione, Picchio desisti.
3: Picchio desisti si è espresso in modo molto favorevole nei confronti della sua squadra.
8: No, questa volta è lei che non ha ferretto. Io picchio desisti, lo dichiaro a tutta Italia. Io picchio desisti e gli spezzo pure la noce a capocollo. Chiaro?
3: Canà sempre imprevedibile.
10: Canà sempre imprevedibile, tra picchio desisti e picchio d'assisti, è un attimo, quindi ho anche un po' paura. Antonio, grazie per averci raccontato un po' in pochi minuti la carriera e la parabola del Lino Nazionale. E Lino Banfi, ricordiamolo, sarà al Festival Magna Grecia dal 25, da queste ore praticamente, fino al 1 agosto a Soverato. Grazie davvero, Antonio.
11: Grazie davvero, è stato un piacere.
10: Ed è arrivato il momento per le nostre visioni domestiche, per i film da vedere in casa fra un video e televisione. Cominciamo con l'on video, come sempre, tornando indietro di 7 giorni, ascoltando una clip con la quale avevate giocato.
9: La storia non cambia, mi trattano sempre come il presidente della Finlandia. Devono stare molto attenti, perché la capacità di mettere paura è l'unica arma che ha il povero quando difende la sua dignità. L'ho imparato dalla strada.
10: E allora, chi poteva odiare così la Finlandia, dire così con tanto disprezzo, sembro il presidente della Finlandia, insomma. È il film sulla ascesa di Vladimir Putin, è Il mago del Cremlino di Olivier Assayas, il film con il quale abbiamo giocato la scorsa settimana in questa bellissima edizione on video Blu-ray 4K ad altissima definizione. L'hanno indovinata per primi, la riceveranno Maria Novella Bucciarelli di Como e Maurizio Politi di Perugia, i nostri due ascoltatori che per primi lo hanno individuato. Ci facciamo raccontare questa edizione un video da Mauro Gervasini di Fil TV, che saluto. Ciao Mauro.
12: Ciao Franco. L'ultimo film di Olivier Assayas è stato presentato l'anno scorso alla Mostra del Cinema di Venezia e vanta due grandi interpretazioni, quella di Jude Law, che interpreta Putin, un giovane Putin, e il suo consigliere Vadim Baranov, che invece è interpretato da Paul Dano. È un film che consiglio caldamente perché è estremamente attuale, racconta con grande piglio realistico quelli che sono stati i primi passi da presidente e ancor prima da enfant prodigio della nuova politica post-sovietica subito dopo Yeltsin, e naturalmente lo fa però guardando anche a elementi quali il lavoro sui media e il lavoro sulla costruzione del personaggio da parte del mago del Cremlino, che è appunto il personaggio interpretato da Paul Dano. Consigliatissimo.
10: Il mago del Cremlino, quindi, questa bellissima edizione on video. Mauro, torniamo indietro di qualche anno, di una quarantina d'anni in realtà, perché nell'83 John Badham dirigeva Matthew Broderick in War Games, in onda lunedì 27 luglio a mezzanotte 8:50 sulla 7 Cinema.
13: Quelli che sono?
14: Sono codici di lancio.
15: A cosa servono?
14: Joshua cerca di trovare il codice giusto per lanciare i missili da solo.
12: War Games di John Badham è un film del 1983, è diventato un film di culto di fatto, lo è stato fin dal primo momento perché ebbe un eco fortissimo. È la storia di un ragazzo che riesce a entrare come hacker nel sistema missilistico della NASA, creando naturalmente una serie di problematiche che si ebbero un riverbero anche nella vita politica americana, perché il presidente Reagan, quando vide il film, si spaventò talmente tanto che mise un atto esecutivo per aumentare i sistemi di sicurezza della NASA stessa. Non è per questo che è diventato un film di culto, ma lo è diventato per la storia di questo ragazzino interpretato da Broderick che riesce da solo, Davide contro Golia, a in qualche modo mettere in difficoltà una superpotenza come quella degli Stati Uniti d'America.
10: Martedì 28 luglio invece, in prima serata alle 21:20 su Rai 4, c'è un film un po' da scoprire, si intitola Mea Culpa.
13: Spaccio di droga nei quartieri alti, stesso modo superandi di stamattina. La pallottola non c'è e la mano sembra la stessa.
14: E lei allora?
13: Sua figlia, 14 anni.
14: C'è qualcun altro?
13: No, un custode ha sentito dei colpi d'arma e ha visto fuggire un'auto nera.
12: Mea Culpa è la terza parte di una trilogia polar poliziesco-francese di Fred Cavalier, interpretata da Vincent Lindon e Gilles Lelouch, che interpreta un poliziotto, mentre Lindon è un ex poliziotto traumatizzato da un incidente e insieme in qualche modo devono combattere contro una gang di rapinatori serbi, ma attenzione perché c'è una enorme sorpresa che rivelerà un mistero che sta intorno al rapporto di amicizia tra i due. È il tipico polar francese, notturno, con grandi scene d'azione, con grandi personaggi. Soprattutto chi non conosce tanto questo genere, questo filone, il poliziesco francese lo consiglio caldamente.
10: E allora grazie Mauro per le segnalazioni di Film TV, ci sentiamo la prossima settimana.
12: Ciao Franco, saluti da Film TV, ci sentiamo settimana prossima, grazie.
10: E siamo giunti alla conclusione della nostra ora di cinema qui su Radio 24. Resta da svelare il titolo del film misterioso di oggi. L'abbiamo chiamato il capolavoro misterioso perché era Casablanca di Michael Curtis con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, film che resta nell'Olimpo della storia del cinema. Nuova versione in Blu-ray disc 4K ad altissima definizione. I nostri ascoltatori che lo avranno individuato, i due ascoltatori che l'avranno individuato per primi, lo riceveranno a casa, li annunceremo la prossima settimana quando ci risentiremo puntuali come sempre il sabato alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpura. Un saluto da Franco D'Assisti.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
4: Grazie.
3: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
4: Faccio del mio meglio.
3: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
4: Aspetta.
3: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro. Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per due mesi a solo un euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Sono le 19.
9: GR24. Il Sole 24 Ore.
8: Manifestanti no TAV assaltano il cantiere di Chiomonte in Val di Susa, in fiamme due camionette dei carabinieri, chiusa l'autostrada Torino-Bardonecchia, rallentamenti sulla linea ferroviaria. Madrid oscurata dal fumo degli incendi, 1500 soldati mobilitati in Francia, dove entra in funzione l'aereo militare capace di sganciare 20 tonnellate di liquido. Superati a Milano i 2,6 euro al litro per la benzina. Governo al lavoro su un nuovo intervento. Formula 1, al Gran Premio di Ungheria, pole di Norris. Hamilton beffato per 12 millesimi e penalizzato di 3 posizioni. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. L'autostrada A32 Torino-Bardonecchia bloccata fra gli svincoli di Ulze e Susa Est, rallentata la circolazione sulla linea ferroviaria Torino-Modan nella tratta fra Bardonecchia e San Bertrand. Giornata di proteste e soprattutto di scontri in Val di Susa nel corso del corteo contro l'alta velocità.
10: Tensioni e scontri durante la marcia No TAV in Val Susa. Alcune centinaia di persone appartenenti all'area più antagonista del movimento hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Videro e Chiomonte. Dopo oltre un'ora di scontri, le forze dell'ordine hanno respinto gli assalti con il lancio di diversi lacrimogeni e l'utilizzo degli idranti. Durante le azioni di protesta sono state lanciate bottiglie incendiarie e pietre, due camionette dei carabinieri sono state incendiate, la marcia verso i cantieri della devastazione, come è stata chiamata dagli organizzatori, è partita nel pomeriggio da Venaus. Il corteo è stato organizzato in occasione della 10ª edizione del festival Alta Felicità in Val Susa. Gli antagonisti appartenenti al cosiddetto blocco nero si stanno ritirando nei boschi da dove erano arrivati attraverso i sentieri sentieri per raggiungere e attaccare il cantiere. L'attacco al momento non è più in corso, la situazione resta monitorata dalle forze dell'ordine. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
8: Sugli scontri in Val di Susa, poco fa le parole del vice premier Antonio Tajani: è vergognosa e inaccettabile la guerriglia scatenata dai Notav contro le forze dell'ordine, ha detto Tajani, e tutto nell'assordante silenzio di una sinistra sempre più tollerante, se non addirittura connivente, con i teppisti violenti e i gruppi eversivi da Bologna alla Val di Susa. Meloni criminalizza un'intera generazione per un pugno di voti, la risposta di Matteo Mauri del Partito Democratico. Il riferimento agli scontri che si sono verificati a Bologna lunedì sera per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Il punto sulle indagini.
4: Agli atti dell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir c'è un altro video. Si riferisce agli attimi successivi al decesso del 42enne marocchino. Le sequenze mostrano un agente della polizia scientifica impegnata nei rilievi. La poliziotta rimuove il lenzuolo con il quale era stato coperto il corpo supino. Si notano le caviglie legate, sotto la testa e sul volto tracce di sangue. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato. La cocaina non c'entra, sostiene il legale della famiglia. Per quello dei due poliziotti intervenuti domenica scorsa invece quell'immagine dimostra il contrario. Quel sangue sarebbe da collegarsi a ferite che il 42enne si sarebbe procurato nella colluttazione con uno degli agenti, in particolare battendo la nuca a terra nel tentativo di mordergli il polpaccio. L'autopsia ha rilevato sangue nei polmoni e uno schiacciamento toracico. In questura il sindaco di Bologna Lepore ha presentato querela contro gli haters che sui social, tra minacce e ingiurie, lo hanno preso di mira dopo gli scontri di lunedì. Stasera al Pilastro, una veglia per ricordare Fakir, e domani un corteo per le strade del quartiere. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Una vittima in Spagna per un incendio nella comunità valenciana, ma a preoccupare sono i fronti del fuoco più a nord, fra Madrid e Avila, difficili da domare come quelli in Francia, nel dipartimento della Gironda, dove nel pomeriggio ha effettuato il suo primo lancio l'aereo da trasporto militare trasformato in aereo cisterna in funzione antincendio. È infatti capace di sganciare 20.000 tonnellate di liquido.
11: Non si attenua la portata dei roghi che stanno mettendo in ginocchio intere aree della Francia e della Spagna. Oltre Alpe si è deciso di accorciare di oltre 40 km l'ultima tappa del Tour de France per dare respiro alle unità di soccorso che da giorni stanno lottando contro le fiamme nei dipartimenti della Gironda e di Land, nel sud-ovest del paese, nei pressi di Bordeaux. Proprio Bordeaux è l'epicentro dell'emergenza, le fiamme sono alle porte della città metropolitana, 7 comuni sono stati evacuati, complessivamente sono 167.000 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case, 40.000 gli ettari andati in fumo. Altre 30.000 persone sono state evacuate nel dipartimento vicino. 1.500 militari saranno mobilitati nel weekend per facilitare le evacuazioni ed evitare saccheggi nelle case abbandonate, e non è migliore la situazione in Spagna.
12: Vamos a tener unas horas complejas.
11: Ci aspettano ore complesse perché, sebbene bajado, le temperature siano scese, non sappiamo esattamente come si svilupperà il vento, quanto sarà forte, ha detto il premier iberico Sanchez, che ha visitato l'area di comando dei soccorsi. Qui due fronti del fuoco, uno nella comunità di Madrid, l'altro nei pressi della città di Avila, in Castiglia e León, si stanno avvicinando fino quasi a unirsi in un'area che supera i 40.000 ettari. 88.000 persone sono state evacuate o confinate in casa. La presidente della comunità madrilena, Ayuso, teme il peggio col previsto cambio della situazione meteo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Coloni estremisti israeliani hanno aperto 4 nuovi avamposti illegali nella Cisgiordania settentrionale durante la notte. Intanto proseguono le minacce di Trump contro l'Iran.
13: Dopo 13 notti consecutive di raid americani, Washington non ha condotto nuovi attacchi diretti contro obiettivi iraniani, ma Trump, in modalità vendetta, ha ribadito di essere pronto a colpire ancora Teheran e proxy se le minacce dovessero proseguire. L'Iran mantiene alta la pressione nel Golfo, una nave è stata colpita a Hormuz e attacchi sono stati effettuati in Bahrain e Kuwait. Si cercano spiragli diplomatici per riaprire i colloqui, ma il conflitto si allarga e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno hanno rivendicato attacchi con missili e droni contro installazioni della società petrolifera Aramco nelle città saudite di Jizan e Yanbu. In risposta, Riyadh ha colpito obiettivi Houthi a Hodeida e Kaman, facendo temere la fine della tregua che regge dal 2022. Resta critica la situazione nei territori palestinesi. Dopo gli scontri con 4 palestinesi e 2 israeliani morti, in Cisgiordania proseguono le operazioni militari e gli scontri dei coloni con i palestinesi, mentre a Gaza continuano i bombardamenti con un bilancio umanitario in costante aggravamento. Nell'ultimo raid è stato ucciso, tra gli altri, il capo della polizia e governatore di fatto di Gaza Nord. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
8: Il ministro della giustizia Carlo Nordio non era al corrente dell'iniziativa del suo ministero di un ricorso contro lo sconto di pena di 6 giorni ottenuto da Gianni Alemanno, l'ex ministro e sindaco di Roma, da poco uscito dal carcere dove ha scontato una pena di 1 anno e mezzo per il reato di traffico di influenze. Lo ha spiegato lo stesso Nordio in una nota. Alemanno aveva definito una persecuzione nei suoi confronti l'iniziativa del Dicastero della Giustizia. Nella nota Nordio parla invece di un disguido burocratico e ha invitato Alemanno a un colloquio per un chiarimento. Ha confessato di aver ucciso il giornalista sportivo trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli, il 26enne di origini tunisine fermato nella notte. I due avevano litigato per varie ragioni, fanno sapere gli inquirenti.
14: Era circa 3 chilometri dal terreno in cui Luigi Esposito è stato ritrovato il 19 luglio scorso a Eboli, carbonizzato, il casolare in cui si nascondeva l'uomo che ha confessato l'omicidio. All'arrivo dei carabinieri ha provato a fuggire e, non riuscendoci, si è barricato nell'edificio fatiscente prima di essere fermato. Si tratta di un 26enne tunisino incensurato, senza fissa dimora, irregolare in Italia. Da quanto è emerso dalle indagini, conosceva la vittima. I carabinieri avrebbero puntato le ricerche da subito su di lui dopo il ritrovamento di un'impronta lasciata sull'auto del giornalista 53enne. L'uomo è incensurato, noto alle forze di polizia solo per un precedente controllo. Un comunicato del procuratore di Salerno Raffaele Cantone spiega che i due si erano sentiti e incontrati il 19 luglio dopo una violenta lite durante la quale Esposito è stato colpito più volte anche con un corpo contundente. Il 26enne, quando è stato fermato, è stato ritrovato in possesso del cellulare e di una carta di pagamento elettronico della vittima. Durante l'interrogatorio ha reso un'ampia confessione spiegando le ragioni del gesto, che però non sono state rese note. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
8: Dalla tarda mattinata si cerca un turista olandese di 45 anni disperso nelle acque del lago di Como. L'uomo aveva preso a noleggio una barca con i 3 figli e si sarebbe tuffato per soccorrere uno di loro di 16 anni che avrebbe avuto delle difficoltà. Governo al lavoro sul caro benzina, con i prezzi dei carburanti ormai sopra i 2 euro al litro.
15: Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti proprio alla vigilia del primo fine settimana di grande esodo estivo. Sulla rete autostradale la benzina self-service supera i 2 euro al litro, il gasolio arriva a quota 2,24. Per Confesercenti a luglio e agosto ci sarà una maggiore spesa per le famiglie di 700 milioni di euro, mentre Confindustria sottolinea come le aziende, per sostenere il caro bollette, siano costrette a chiedere prestiti in banca e le opposizioni incalzano e accusano il governo di immobilismo, questione che è sul tavolo del governo, assicura il ministro delle imprese Urso a TGCom 24.
16: Interverremo anche in questa fase in maniera tempestiva ed efficace, come abbiamo fatto sin dall'inizio di questa crisi, ulteriore crisi dovuta a un conflitto armato, in questo caso nel Medio Oriente, che perdura da 5 mesi.
15: Tra le misure allo studio, l'attuazione delle accise mobili, meccanismo che poggia sull'extra gettito IVA generato dagli stessi rincari al distributore, ma le risorse per finanziare lo sconto saranno disponibili solo ad agosto e la riduzione dei prezzi limitata. Per questo nelle pieghe di bilancio si cercano altre coperture per misure aggiuntive che potrebbero arrivare anche la prossima settimana. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
8: Siamo alla pagina sportiva con Giovanni Capuano.
17: Sì, partiamo dalla Formula 1, dalle prove ufficiali del Gran Premio di Ungheria. Domani alle ore 15 all'Hungaroring scatterà in pole position la McLaren di Lando Norris. Secondo si era classificato solo 12 millesimi Lewis Hamilton su Ferrari. Il ferrarista però è stato penalizzato per aver ostacolato Piastri nel Q3 e dunque scatterà dalla quinta piazzola. Secondo Charles Leclerc, in seconda fila ci saranno Kimi Antonelli e Piastri, e poi, come detto, ci sarà Lewis Hamilton con Verstappen a scattare dalla terza fila. Russell, che corre per il mondiale contro Kimi Antonelli ed Hamilton, è in quarta fila, per lui solo il settimo tempo. E poi il ciclismo, il Tour de France, che si chiude domani ai Campi Elisi, oggi ventesima tappa, secondo arrivo all'Alpe d'Huez, doppietta per il colombiano Richardo Carapaz, che ha conquistato anche la maglia Poix avendo vinto 3 dei 4 Gran Premi di giornata. Pogacar incoronato domani sui Campi Elisi, per lui il quinto Tour de France come Anquetil, il Merckx, Hinault e Indurain. Sul podio ci saranno anche Evenepoel e Del Toro. La pallavolo, l'Italia femminile è stata sconfitta nella semifinale della Nations League a Macao dal Brasile, gara che si è chiusa al quinto set 15-12 al tie break, e dunque azzurre che cadono dopo aver conquistato le ultime due edizioni della Nations League, 3 delle ultime 4, e dal 2023 vincevano almeno un torneo internazionale ogni stagione. E infine il calcio, con un sabato di amichevoli da segnalare: il 2-2 del Milan contro il Celtic Glasgow, doppietta di Camarda di rimonta, indurimento muscolare per Ghila. La Fiorentina è stata battuta 3-2 dal QPR, il Bologna ha superato 2-0 l'Iraklis, il Torino ha perso 1-0 con il Cittadella. In serata ci sarà la Juventus contro lo Standard Liegi. A te la linea.
8: Grazie a Giovanni Capuano, ed è tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Cecin, regia Carlo Salvatori. Prossimo GR24 alle 20.
9: GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.
18: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
19: Ehi amico!
20: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
19: Evviva!
20: Vai su agenti.it.
18: Agenti.it,
19: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
21: Ufficio cose smarrite?
22: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
21: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
22: Mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
25: E sentitevi comodi o voi ascoltatori di Leoni per Agnelli, io sono avventurosamente Manuel Agnelli, vi garantisco che si parlerà di Berlino e delle città della musica nel mondo di Manuel.
26: Manuel.
27: Manuel.
26: Manuel.
27: Manuel. Manuel.
25: Il mondo di Manuel.
26: Manuel.
25: Il mondo perfetto.
26: Manuel.
25: Il mondo di Baduel,
27: Manuel.
25: Dove tutti sono Baduel.
28: Allora, quando ho saputo che Rock in the City, che è stato premiato come miglior podcast indipendente al Festival del Podcasting di Radio 24, aveva dedicato la nuova edizione a Berlino, non ho rispettato la regola aurea del mio ambiente dove si fanno i complimenti ma si schiatta di invidia, e ho subito pensato di invitare l'autrice, quindi benvenuta ad Elena Messana. Benvenuta.
29: Grazie mille, grazie.
28: Ma attenzione, gentili ascoltatori di Leoni per Agnelli, perché la nostra Elena in questo viaggio e in questo racconto si è scelta un Virgilio coi fiocchi, un signore che la sa molto ma molto lunga, Massimo Zamboni. Ciao Massimo.
30: Ciao a tutti, mi piacerebbe saperla davvero molto lunga.
28: Senti, allora, comincio con Elena intanto. Tu nella prima serie del tuo podcast hai raccontato un pezzo di storia del rock, no? Attraverso le vicende di alcuni studi di registrazione leggendari. Una scelta che mi piace perché a mio avviso è molto più efficace raccontare un fenomeno da un'angolazione particolare piuttosto che fare un'enciclopedia comunque incompleta.
0: Sì, infatti il mio intento non è certo quello di fare un'enciclopedia, una storia della musica, ma di raccontare alcuni luoghi, alcuni incontri particolari da cui sono scaturite delle opere d'arte, degli album bellissimi, per me certo. Particolarmente significativi. E ad esempio ho raccontato nella prima stagione la storia di Bob Marley e la sua amicizia con Chris Blackwell, poi ho raccontato i gruppi del punk inglese, la storia degli U2 e come hanno fatto da piccola band sconosciuta a diventare quello che poi sono diventati, e ho raccontato ad esempio Gianni Sassi, figura meravigliosa della nostra discografia, e di come ha saputo riunire attorno a sé una serie di artisti molto diversi, creando veramente un collettivo, quindi una cosa molto speciale per la vita della discografia certo. italiana. Quindi a me interessava quello, raccontare degli incontri e capire perché certi posti hanno attratto i musicisti. E questo è successo anche naturalmente per Berlino, che è il luogo per eccellenza della musica e dell'incontro tra musicisti.
25: Assolutamente, ma il tuo punto di partenza è raccontare poi che negli anni Ottanta, che generalmente sono considerati un'epoca decadente, no? di feste, discotecone americane, edonismo reganiano, in realtà c'è molta grande musica, no? Io me lo ricordo perché c'ero, però voglio dire, cioè per me che mi sono formato proprio in quegli anni, sono stati anni fantastici, soprattutto nell'underground, ma non solo.
0: Sì, perché negli anni Ottanta, oltre alla musica un po' di plastica, diciamo, ci sono stati secondo me tanti gruppi, tanti artisti che hanno fatto delle cose molto originali, cercando anche di dare una risposta a quel particolare momento storico che, insomma, un po' come quello di oggi, non è particolarmente invitante certo. e favorevole. Se pensiamo che in quegli anni sono usciti alcuni album dei Clash, Frankie Goes to Hollywood, i Depeche Mode, gli U2, cioè comunque sono stati anni belli, di grande vitalità e di cose di qualità.
25: Assolutamente sì, spesso quando ci sono delle crisi poi sociali o sociopolitiche eccetera, c'è una reazione, no, da parte del mondo dell'arte. Io sto ancora aspettandola adesso, ma prima o poi arriverà. Massimo, tu che cosa ne pensi appunto di tutta questa Berlino, città della musica, agli anni Ottanta e la situazione adesso?
30: Beh, diciamo che ci sono qua a chiacchierare con voi e perché mi è capitato di essere in quella Berlino agli inizi degli anni Ottanta come un giovane ragazzolo emiliano che cercava di trovare la sua strada. Ho preso quell'autostrada che aveva indicato Tondelli andando verso il nord, mi sono ritrovato in questa Berlino tumultuosa e schiacciata da una parte dal muro, ma allo stesso tempo questo muro che creava liberazione dall'altra parte, e quindi una città assolutamente straordinaria, non paragonabile alle altre capitali che ho visto, come New York, come Londra, come Parigi, dove in sostanza mi ero annoiato perché non c'era niente che mi entusiasmasse. Invece questa oscurità, questo senso della storia così opprimente e questo rivendicarsi così fortemente artisti, no? Come veramente artefici nel vero senso della parola del proprio destino da parte di dilettanti, tutti dilettanti, musicisti, cantanti, fotografi, cineasti, ballerini, ognuno che provava la sua strada con una strafottenza che è stata geniale, per usare le parole dei nostri amati Neubauten. E quindi questo è stato un grandissimo insegnamento che mi porto dietro ancora oggi e non smetterò mai di ringraziare, anche se ovviamente sta cambiando tantissimo.
25: Certo, tu sei andato nell'81, no, se non sbaglio, in autostop fra l'altro.
30: Sì.
25: E hai raccontato quell'esperienza dove hai anche incontrato poi Giovanni Lindo Ferretti nel tuo romanzo Nessuna Voce Dentro. Io sono andato un po' più avanti nell'87, in realtà, ma il muro era ancora su comunque, e effettivamente sono d'accordo con te, lì l'esperimento, diciamo, punk dell'alternativa sociale si è vissuto per un po'. Era un po' Disneyland da un certo punto di vista, perché è chiaro che Berlino doveva essere un po' il giardino dei divertimenti dell'Ovest in mezzo all'Est, cioè dovevano far vedere che l'Ovest era la libertà assoluta, no? La cultura, eccetera, eccetera, quindi probabilmente quello ha giocato a favore di un certo tipo di libertà, però lì c'è stato un momento davvero di realtà e di realismo alternativo, con una serie di episodi anche artistici di altissimo livello. Infatti sono arrivati da tutto il mondo, credo, gli artisti lì a Berlino, no?
30: Sì, è così. In realtà c'era una specie di leggera tolleranza, senza superare troppo certi limiti, perché altrimenti arrivava la polizia immediatamente e picchiava duro, come ho visto tante
25: volte. A Capodanno c'era lo scontro fra gli autonomi e la polizia, proprio. Io ne ho fatti due, quindi era proprio tradizione che a Oranienstrasse, a Kreuzberg, ci fosse proprio il clang,
30: lo scontro di fine d'anno.
25: Sì, esatto.
30: Ma al di là della parte artistica, no, che era molto evidente, molto potente, molto solida, la cosa che colpiva veramente era questa organizzazione capillare di vita quotidiana, dove ognuno apriva il negozio che voleva, l'attività che voleva, in qualunque angolo più barcollante di Berlino c'erano discoteche abusive, potevi fare quello che volevi, c'era tolleranza, perché Berlino sarebbe morta altrimenti, c'era tolleranza da parte del governo dell'Ovest, certo. Però tolleranza fino a un certo punto, insomma le case occupate poi venivano disoccupate, venivano rioccupate nuovamente, era un po' il gatto col topo, no, come gioco, però si viveva e si viveva molto bene.
25: Elena, cos'altro ti è rimasto, se ti è rimasto altro, che ti spinge a raccontare Berlino?
0: Allora, io quando ero bambina, ragazzina, avevo quest'idea di Berlino, di punk, queste case strane, che poi erano le case occupate, e poi molto forte per quelli della mia età era questo immaginario legato allo zoo di Berlino, a Christiana F. Quindi questa era un po' l'immagine che io avevo. Poi crescendo ho sentito altre cose, ho approfondito un po' la storia, e tra le altre cose, siccome a me piace molto andare negli studi di registrazione, perché vengo anche dal doppiaggio come esperienza professionale, quello è un mondo che mi affascina molto, e quando ho avuto l'opportunità di andare a Berlino sono andata a visitare gli Ansa Studios, perché erano gli studi dove gli U2 avevano registrato Achtung Baby. Io allora ero una grande fan degli U2 e siccome leggevo che quelli erano gli studi dove era andato David Bowie con Iggy Pop, ho detto beh, qua bisogna andare, e in effetti quando ci sono andata sono rimasta molto colpita, perché quello era uno spazio molto elegante, molto austero, anche un po' con qualcosa di lugubre, e quella sala, la Meistersaal dove si registrava, parlava da sola, cioè ha un'acustica incredibile, come se vivesse di vita proprio, non so, si percepiva questa cosa. In più, andando là, ho capito che tra Bowie e gli U2 lì c'erano stati tantissimi musicisti, i Depeche Mode, Nick Cave, c'erano andati gli Einsturzneubauten, quindi persone anche molto diverse, certo, tra di loro. E allora mi sono detta, ma perché tutti volevano andare a Berlino? Ma cosa ci trovavano a Berlino? E da lì ho cominciato un po' a indagare e ad approfondire la storia. E ho capito che lì c'erano stati degli incontri, non solo degli incontri tra artisti, ma che in questa città queste persone erano cambiate, sì. Però per andare avanti nel racconto mi mancava una persona che avesse vissuto a Berlino e che fosse stata cambiata da Berlino. E a un certo punto ho scoperto il libro di Massimo, Nessuna voce dentro, un'estate a Berlino Ovest, e mi sono innamorata di questo libro, perché lui lì non solo ti racconta com'era Berlino di quegli anni, la vita nelle case occupate, non so, i mercati delle pulci, ma lui ti racconta che lì lui è cambiato, perché ha visto un nuovo modo di vivere e ha fatto un incontro molto importante per la sua vita personale e professionale quando ha incontrato Giovanni Lindo Ferretti.
25: Certo, tra l'altro è proprio agli Ansa Studios che Bowie scrisse il testo di Heroes, no? Guardando,
0: esatto,
25: dalla finestra. Adesso non mi ricordo se Tony Visconti o Brian Eno che limonava con
0: sì,
25: un assistente dello studio, con la sua amante Chris,
0: esatto,
25: e ci baciamo sotto il muro con i proiettili, che romanticizzando,
0: esatto,
25: un po' questa relazione. Massimo, lo so che l'hai fatto tantissime volte, però nel vostro incontro con Giovanni Lindo Ferretti in una discoteca sfigata di Berlino, quali sono le cose che vi siete detti che vi hanno fatto capire che avreste formato poi un gruppo?
30: Beh, sono due cose molto semplici, a dire la verità. Quando ci siamo visti, io ho detto Massimo e lui ha detto Giovanni, perché siamo persone di buona educazione. Poi lui aveva una valigia in mano, aveva la febbre, stava partendo quella sera stessa per la Tunisia e io gli ho detto, senti, non puoi partire per la Tunisia quando sei a Berlino e sei ammalato, quindi adesso vieni a casa mia, poi dopo ne riparliamo. E in questo modo poi dopo siamo rimasti insieme per i 20 anni successivi.
1: Impegnativo.
30: È difficile scoprire Berlino da soli perché ti morisci in qualche modo, no? Eravamo giovani, poi non so, è una città, io amo moltissimo questa cupezza, anche se non sono una persona cupa, e da solo hai difficoltà. Invece in due ci siamo fatti corate Berlino Est più volte, abbiamo amato molto anche Berlino Est, insomma quelle cose che altrimenti da solo rischi di fare un po' del turismo, invece in due entri nelle pieghe e quelle pieghe si sono rivelate per noi.
1: Certo, abbiamo chiesto a Elena di scegliere i brani da ascoltare, il primo è proprio un omaggio ai CCCP, ascoltiamo quindi Curami.

0: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
12: Leoni per Agnelli.
13: State ascoltando Leoni per Agnelli, io sono purtroppo per voi, ma soprattutto per me, sempre Emanuele Agnelli. Prima della pausa abbiamo ascoltato Curami dei CCCP, sto parlando di Berlino e delle sue storie di rock e di musica con Elena Messana e Massimo Zamboni. Massimo, mi raccontavi fuori onda che Curami è stata scritta proprio a Berlino, giusto?
14: Sì, Curami è nata proprio a Berlino, è nata nello scantinato del Kukuk, che era la, diciamo, la centrale delle case occupate di Berlino, ed è nata perché avevo in mente questo giro di chitarra fatto di 3 accordi e ho cominciato a suonarli in maniera un po' compulsiva, come sempre. Giovanni a un certo punto si ferma e dice: ma questi sembrano i Cure, sembrano i Cure, quindi la chiamiamo Curami.
13: Eccezionale, bellissima. Che poi invece all'interno del testo come concetto era potentissimo, comunque al di là dei Cure. Elena, senti,
14: sì, decisamente sì.
13: Direi di sì. Noi abbiamo parlato degli Hansa Studio, no, Elena, però lì non c'erano solo Bowie, cioè, arrivavano anche gruppi molto particolari. Prima hai accennato agli Einstürz nei Neubauten, no? Che lì sono andati anche un po' fuori controllo.
15: Sì, esatto. Infatti loro erano abituati a registrare in situazioni estemporanee, volevano fare musica col rumore, con la città, con quello che avevano attorno, e quindi loro utilizzavano lamiere, martelli pneumatici, pistole, carrelli della spesa per fare musica. A un certo punto si sono trovati agli Hansa Studios perché

0: conoscevano il responsabile dello studio, che era Gareth Jones, il mitico Gareth Jones, che era stato producer anche dei Depeche Mode.
1: Depeche Mode, sì.
0: E loro, quando sono arrivati in quella sala così austera, tutta coperta di pannelli di legno scuro, eccetera, hanno cominciato a montare appunto le loro travi, pezzi di metallo, a portare carrelli della spesa, a usare il martello pneumatico, tanto che il responsabile dello studio proprio ha raccontato che gli stava per venire un colpo, perché tremavano le pareti, tremava tutto. E poi Alexander Hake, che era il chitarrista degli Einsturz und Neubauten, ha raccontato che a un certo punto, preso da questa euforia, è andato nei bagni degli Ansa Studios e ha detto: vediamo cosa succede se spariamo un colpo di pistola nel water, vediamo che effetto che fa, l'effetto che fa. E praticamente il suono è tornato indietro e in un modo tale che lui stava rimasto sordo.
1: Perfetto.
0: Per qualche giorno.
1: Molto bene. Senti, Berlino è stata decisiva anche per Nick Cave, no? Io per esempio ho conosciuto Mark Reeder, che ospitava Nick Cave a casa, ed è stato un po' il suo produttore. Tu, partendo dal cielo sopra Berlino, hai indagato sul rapporto tra Wenders e Cave, no? Fra l'altro, una delle scene mie preferite del cielo sopra Berlino è proprio quando c'è quest'angelo che legge tutti i pensieri, no, delle persone intorno. Nick Cave sta per salire sul palco e pensa: non ho voglia di parlare di una ragazza, non ho voglia di parlare. E poi sale al microfono alla gente e dice: vi parlerò di una ragazza, e parte From Her to Eternity, che per me è meraviglioso, perché è un po' è come se rivelasse anche la parte più retorica del fare il musicista maledetto, no? Che in realtà lui era, e si pensava che facesse sempre cose diverse, dicesse sempre cose diverse, che non entrasse mai nel flusso dei cliché del musicista. In realtà i cliché poi alla fine, se vai a fare 200 late all'anno, per forza di cose si impadroniscono di te, no? Era una scena rivelatrice quella, insomma.
0: Sì, Nick Cave era molto amato da Wim Wenders, che in generale ha sempre detto di amare molto il rock, ha sempre detto che il rock gli ha salvato la vita. Uh-huh. E sempre nei suoi film c'è della musica rock. Quando ha girato Il cielo sopra Berlino, ha reso praticamente Nick Cave e tutta la band, e quindi anche Blixabarg, che suonava prima con gli Einsturz und Neubauten, li ha inseriti nel film come attori, proprio in questa scena memorabile in cui loro appunto suonano From Her to Eternity. Ed è, a me, quello che fa impazzire di quel film è anche il confronto, il contrasto tra le scene in bianco e nero, le parti in bianco e nero, che sono quelle che vedono gli angeli, e le scene a colori, che sono quelle fatte proprio di carne, di passioni, dell'umanità, insomma, di quello che prova l'uomo, e che sono appunto a colori. A me From Her to Eternity piace tantissimo, come si può capire, e c'è proprio un'ossessione lì, e la cosa bella è che c'è un pensiero molto profondo dietro, perché lui parla del desiderio e del possesso. Lui racconta, come in una sceneggiatura di un film, di avere provato desiderio per una ragazza che abitava nel suo palazzo, e solo che a un certo punto questo desiderio diventa proprio voglia di averla, di possederla, e non gli importa più niente del fatto che lui la sente piangere, la sente soffrire. All'inizio si dispiaceva, ma alla fine non gliene importa più niente, la vuole solo avere. E quindi lui si chiede che senso abbia, dov'è il confine tra il desiderio e il possesso. E questo mi sembra anche un tema molto attuale ai giorni nostri, perché spesso questo confine non si prova, non si capisce fino in fondo.
1: Massimo, senti, ma tu l'avrai visto, immagino, il film di Wenders, il cielo
2: sopra Berlino. Sì, qualche volta, certo.
1: Ti ti ci ritrovi in quella Berlino? Assomiglia a quella che vivevi tu?
2: Sì, assomiglia molto con tutto il suo sfattume, i suoi catorci umani meravigliosi, no? Nel senso che c'era questo nessun confine tra l'angelo e la caduta, in qualche modo. Le stesse persone erano fantasmi che camminavano trasparenti oppure di colpo diventavano vitali, aprivano migliaia di attività disparate per poi distruggerle il giorno dopo. Credo che il film sia molto, molto, molto dentro a quegli anni e certamente apprezzo moltissimo Cave, che è un artista che continua a sorprendere a 40, quasi 50 anni da allora, la
1: Sono d'accordo.
2: capacità di rivelarsi continuamente. Credo, forse non c'è niente del genere in giro per il mondo, forse solo in qualche modo Neil Young o cose di questo tipo.
1: Allora, abbiamo parlato di From Earth to Eternity, ce l'ascoltiamo allora, Nick Cave.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vi presenta Strade in diretta.
2: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano segnaliamo incolonnamenti presso l'uscita di Porto Gruaro per chi viaggia verso la 4 Venezia Trieste. Per stare attenzione sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, si viaggia infatti a rilento a causa di materiali dispersi tra il bivio per la direttissima e Firenze Nord in direzione Roma. Sempre in Toscana, sulla Firenze Pisa-Livorno si verificano code per lavori tra centro intermodale ovest e lo svincolo per la 12 Genova-Rosignano in direzione Firenze. E attenzione anche sulla A16 Napoli-Canosa, è segnalato fumo per un incendio tra Pomigliano d'Arco e l'allacciamento con la 1. Vi ricordiamo ancora che sulla A32 Torino-Bardonecchia, a causa di una manifestazione, è chiuso il tratto tra Ulx e Susa Est in entrambi i sensi di marcia. A più tardi!
1: Leoni per Agnelli.
3: Siete sempre a Leoni per Agnelli, sono Manuel Agnelli, sono in compagnia di Elena Messana e Massimo Zamboni. Massimo, mi racconti quali erano i posti, i personaggi di riferimento per chi come noi cercava la sua identità attraverso la musica?
4: Beh, sicuramente il circuito delle case occupate, perché c'era una facilità di accesso che non avresti trovato altrove. Io ho vissuto in case occupate anche a Londra, ad Amsterdam, ma erano veramente molto selettive, c'era proprio un biglietto d'ingresso in qualche modo mentale, no? Invece Berlino era molto tumultuoso da questo punto di vista, c'era il motto, era Besitzer, non Besitzer, cioè occupanti, non nuovi proprietari di case, e quindi lì trovavi il movimento, e sotto, attorno, tutto attorno al quartiere delle case occupate fiorivano mille attività in cui trovavi tutti i musicisti di riferimento, vedevi tutti i concerti, le mostre d'arte, le librerie, eccetera eccetera. Ricordo molto bene lo Spectrum, che era un locale, uno dei centri dell'alternativa, tutto Rheinstrasse, dove tu hai vissuto, SO 36, SO 36, tanti locali che aprivano e chiudevano in poco tempo. C'era uno Scheißladen, che era letteralmente negozio di merda, in cui in teoria era un negozio di vendita di dischi, in realtà i dischi erano dentro dei pacchi chiusi con nastro adesivo e non potevi neanche guardarli, quindi non potevi neanche comprarli, ma era l'azione che contava. Quindi tutto questo faceva riferimento.
3: Che meraviglia.
4: Di tutto questo non troverai traccia nella Berlino attuale.
3: Ecco, questa è la domanda che volevo fare a tutte e due, no? Siete stati recentemente, immagino come me, che impressioni ne avete avuto voi della Berlino di oggi?
4: Ma ci sono state in tante riprese, quindi l'ho vista negli ultimi 40 anni cambiare ripetutamente. Berlino è una città che cambia ripetutamente. Diciamo che adesso tende a escludere le sue forze migliori e mandarle verso, sempre più in là, sempre più verso l'esterno, e la città si sta gentrificando in maniera rapidissima, quindi avrà più o meno lo stesso destino delle altre capitali, se non che ancora mantiene una sua identità in alcune pieghe nascoste, però queste bisogna veramente sapere dove sono e andare a cercare.
3: E tu, Elena?
5: Anch'io ci sono stata qualche anno fa e mi ha dato l'impressione di una città, sì, che ancora in alcuni punti tiene quella sua identità particolare, però progressivamente sta assomigliando sempre di più a Milano, a Londra, a Parigi, cioè nel centro spesso vedi tanti turisti che vanno e vengono col trolley, e poi vedi tante gelaterie, pizzerie, negozietti vintage, tutti carini, e purtroppo questa è una delle facce della gentrificazione. Quello che io ho provato a fare nel podcast è anche di far capire che una volta Berlino era diversa, proprio fisicamente diversa, e anche gli stessi Hansa Studios adesso sono in un quartiere carino dietro a Potsdamer Platz, con tutti questi uffici e localini, però una volta non c'era niente, cioè sembrava tagliato col coltello il palazzo degli Hansa Studios, perché di fianco avevano bombardato e non c'era niente, quindi era proprio desolato, desolatissimo. E quindi secondo me è importante anche che quando un turista va a visitare una città capisca che c'è stata una evoluzione, perché se no non apprezza nulla, cioè diventa tutto vedere, mettere una crocetta su dei monumenti e poi non ti resta niente. Però di...
3: Però sì, però è cambiato il mondo, è cambiata, e Berlino è cambiata, sì, col mondo, proprio nella natura, nella propria anima, se vogliamo, perché era anche quel tipo di condizione che spingeva Berlino ad essere in una certa maniera, no? Vi faccio un'ultima domanda, che in realtà sono due, ed è per tutti e due, no? Siamo d'accordo sul fatto che Berlino era una città speciale perché favoriva l'incontro tra persone e tra talenti diversi, e siamo d'accordo anche sul fatto che è stata quella situazione, diciamo, geopolitica a permettere poi l'esistenza di una situazione che in Europa non si è più ripetuta e forse difficilmente si ripeterà.
4: Ma bisogna ammettere che questa caduta della frattura tra le persone, che noi osserviamo quotidianamente in tutte le nostre città occidentali, avviene solo quando ci sono delle situazioni estreme. È avvenuta in quella Berlino, io l'ho trovata anche a Mostar, ad esempio, quindi siamo sempre in Europa. Credo che ovunque ci sia questa durezza di vita, questa violenza espressa in maniera così, così evidente, le persone si trovano. Si trovano perché non possono fare altro. Noi siamo animali sociali, nel vero senso della parola, e invece questo quotidiano così, così piatto, così frastornante, no? Impedisce la caduta delle barriere tra le persone. Io questa è una cosa che avverto molto, di cui sono schiavo anch'io come tutti gli altri.
3: Certo, anche se in questo periodo forse stiamo estremizzando un attimo anche alcune cose all'interno anche della nostra di società, quindi io un piccolo indizio di reazione fra i ragazzi lo vedo, perché stanno cominciando a rendersi conto di stare male, che è già un primo passo, se vogliamo, no? Rendersi conto del proprio malessere, del perché stanno male soprattutto, quindi non è una bella cosa, però è un piccolo indizio di reazione, se vogliamo. Elena?
5: A me ha colpito molto il racconto che faceva, ad esempio, Alexander Hacke degli Sturzen Neubauten a proposito di quel periodo della metà degli anni Ottanta. Lui diceva: vivevamo tutti nello stesso isolato, comunque in un'area molto molto ristretta, stavamo sempre insieme, ci scambiavamo le idee, ci scambiavamo anche i musicisti, cioè loro avevano magari due band in parallelo e riuscivano a portare avanti progetti anche molto diversi contemporaneamente. E la cosa che mi ha colpito è che nel caso anche dei CCCP loro sono riusciti a mettere insieme culture, sonorità e idee diverse, perché Massimo, dimmi se confermi, ma anche voi insomma avete messo insieme la vostra cultura emiliana con il mondo filo-sovietico, con anche quel punk e anche il mondo islamico. Cioè, perché a Kreuzberg, sì, era fortissimo, sì, quella comunità, quindi è nato proprio da questo incontro-scontro, è nato quella meraviglia che erano i CCCP.
3: Certo. Ringrazio tantissimo i miei ospiti, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, grazie a Elena Messana. Grazie Elena.
5: Grazie, è stato un onore per me essere qua con voi.
3: Anche per noi. E Massimo Zamboni, grazie Massimo, davvero.
4: Che vi ringrazio, grazie a voi, è stata una chiacchierata piacevole.
3: Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, ringrazio naturalmente tutti voi per averci ascoltato e vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 sulle principali piattaforme. Ora carne fresca, lui è Jack Noor, che avevamo già conosciuto nel corso della scorsa stagione del programma. Ascoltiamo la sua La Primavera di Praga, presente nella compilation di Carne Fresca edita da Woodworm. Jack Noor, La Primavera di Praga. Ciao a tutti.

0: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
1: CNP Assicura. Con noi puoi.
2: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
1: CNP Assicura. Con noi puoi.
2: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
1: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
6: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
7: Sono le 20.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Scontri in OTAV in Val di Susa, feriti una cinquantina di agenti. Chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo, promette Meloni. Macron sugli incendi, ricostruiremo e ripareremo. In Spagna si teme la congiunzione fra i due fronti di fuoco di Madrid e Avila. Si tuffa per soccorrere il figlio e scompare nelle acque del lago di Como, si cerca turista olandese. Formula 1 al Gran Premio di Ungheria, pole di Norris, Hamilton beffato per 12 millesimi e penalizzato di 3 posizioni, perde 3 posizioni anche Antonelli. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano quanto sta accadendo, quanto è accaduto nelle ultime ore in Val di Susa. La protesta notav è degenerata in scontri con le forze dell'ordine. Una cinquantina di agenti delle forze dell'ordine è rimasta ferita. Alcune camionette sono state date alle fiamme. Poco fa il commento della Premier Meloni sui social: chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, ma sta attaccando lo Stato. A Chiomonte, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna, ancora una volta donne e uomini in divisa sono stati bersaglio della violenza di delinquenti incappucciati, ma la violenza non piegherà lo Stato. Queste le parole di Meloni. Solidarietà alle forze dell'ordine anche dal Movimento 5 Stelle Italia Viva. Meloni criminalizza un'intera generazione per un pugno di voti, dice Matteo Mauri del Partito Democratico.
9: Tensioni e scontri durante la marcia No TAV in Val Susa. Alcune centinaia di persone appartenenti all'area più antagonista del movimento hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Videro e Chiomonte. Dopo oltre un'ora di scontri, le forze dell'ordine hanno respinto gli assalti con il lancio di diversi lacrimogeni e l'utilizzo degli idranti. Durante le azioni di protesta sono state lanciate bottiglie incendiarie e pietre, 2 camionette dei carabinieri sono state incendiate. La marcia verso i cantieri della devastazione, come è stata chiamata dagli organizzatori, è partita nel pomeriggio da Venaus. Il corteo è stato organizzato in occasione della 10ª edizione del festival Alta Felicità in Val Susa. Gli antagonisti appartenenti al cosiddetto blocco nero si stanno ritirando nei boschi da dove erano arrivati attraverso i sentieri sentieri per raggiungere e attaccare il cantiere. L'attacco al momento non è più in corso, la situazione resta monitorata dalle forze dell'ordine. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
7: L'emergenza incendi in Francia e Spagna, con quasi 200.000 persone evacuate nelle regioni della Gironda e nelle Landes. Per quanto riguarda la Francia, 70.000 gli evacuati in Spagna. Ad ovest di Madrid, distrutti fino a 25.000 ettari di vegetazione. Ricostruiremo, ripareremo, saremo lì finché necessario, fa sapere il presidente francese Macron. In Spagna una vittima nei pressi di Valencia, ma non è quella la zona dove si teme il peggio, bensì più a nord, dove due fronti delle fiamme fra Madrid e Avila si stanno congiungendo. Il premier Sanchez ha dichiarato che la priorità è salvare ora vite umane e proteggere le aree abitate. Dalla tarda mattinata si cerca una turista olandese di 45 anni, un turista olandese di 45 anni disperso nelle acque del lago di Como. L'uomo aveva preso a noleggio una barca con i tre figli e si sarebbe tuffato per soccorrere uno di loro, di 16 anni, che avrebbe avuto delle difficoltà. Gli altri due hanno dato l'allarme e una barca di passaggio è riuscita a soccorrere il 16enne, ma il padre al momento risulta disperso. Siamo alla pagina sportiva, con noi Giovanni Capuano.
10: Sì, con le novità dal Gran Premio di Ungheria, le prove che si erano chiuse con Norris in pole position, Hamilton secondo, poi Leclerc ed Antonelli, sono arrivate le sanzioni per Hamilton e Antonelli, entrambi erano finiti sotto investigazione, entrambi sono stati penalizzati di 3 posizioni e dunque la nuova griglia di partenza domani, Gran Premio alle 15, è Norris e Leclerc in prima fila, Piastri, Verstappen in seconda, Hamilton, Russell in terza, Antonelli scivola in quarta fila con la settima posizione. Per il ciclismo, la doppietta di Carapaz sull'Alpe d'Huez, invece con Pogacar che ha vinto il Tour de France e domani sarà incoronato sui Campi Elisi. Nella pallavolo, la sconfitta dell'Italia femminile nella semifinale della Nations League, azzurre battute 3-2 dal Brasile. E nel calcio, il sabato delle amichevoli, il 2-2 del Milan con il Celtic Glasgow, la sconfitta della Fiorentina con il QPR, il Bologna che ha battuto 2-0 l'Iraklis, in campo da pochi minuti la Juventus contro lo Standard Liegi. A te la linea.
7: Grazie a Giovanni Capuano ed è tutto per questo GR24, il prossimo alle 21.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Ma dove va con quel veicolo?
3: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
2: Però, che design e che capienza.
3: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
2: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3.000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
7: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
8: Molto brave.
6: Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
7: Però
6: sono arrivata.
7: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
8: In onda ogni domenica alle 6.30.
7: E in podcast con qualche contenuto in più.
8: Tante voci diverse, quindi.
7: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
8: E 2 che non cambiano mai.
7: Le nostre.
9: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
10: Te ti senti bene, Chico?
11: Sì. Prova.
12: Sì, perfetto. Ora sì.
10: Sì. Fatti una bella dormita. Ora non dormi, secondo me, sta puttana. Sai che lui si addormenta?
12: Sì.
10: È scandaloso.
12: L'altra volta, boia, mi buttai in terra al foglio. Mamma mia. Ma proprio russavo.
11: Ah, proprio di gusto,
12: sì.
11: Proprio.
12: Sì.
10: Ma non ti vergogni nemmeno.
12: Poverino.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera. Eccoci qua. Naturalmente siamo disperati. Questa trasmissione catastrofica che si chiama Radio Up and Down. Sì. Questa non è Radio 24, è una trasmissione completamente sbagliata. Come la definite? È una trasmissione del
2: Kaiser,
1: come sei educato oggi, sì. Su questa radio che è Radio 24, che però noi occupiamo militarmente per trasmettere questa trasmissione. Nessuno se n'è ancora accorto della Confindustria, quindi a noi ci importa
2: che
1: anche una sera
2: sulla
1: avanti.
2: Io seguo Radio Subasia.
1: Bene, ci fa piacere che questa tua campagna di promozione per radio comunque competitor rispetto a noi, ma tu vai avanti e sei pagato dalla radio di Confindustria, da Radio 24. Noi non solo occupiamo Radio 24, ma tu promuovi anche altre radio, quindi sei una frana. Federico Parlanti.
2: Buonasera. Paolo Ruffini.
1: Sì, con questi tempi radiofonici presenti anche me, è il co-conduttore di questa trasmissione che ha un cromosoma in più. A portarci questo cromosoma in più è Federico Parlanti, è una trasmissione che sbaglia continuamente e cerca di farlo nel modo giusto. Ringrazio già da ora in regia Paolo Corleoni, Ivana Di Biase, Romeo Alberto Fabbrica, Laura Fangin, Gianluca Papa e Veronica Serafini che è qui accanto a me. Il titolo della trasmissione di oggi, Federico, è...
2: La cultura apre la mente, il culturismo... i barattoli.
1: Molto bene, sentiamo subito una clip e poi presentiamo l'ospite.
3: Sono stronzate? Il fatto che i muscoli non siano tutto? Non ci credo, assolutamente. I muscoli sono una parte e forse nemmeno quella più importante. I muscoli secondo me saranno il 30% di tutto, di una performance, anche una resa estetica, solo il 30%. Tutto il resto è qua, è la tua testa, è come ti approcci all'allenamento.
1: Queste sono le parole di Andrea Quarto che introducono un po' il tema di oggi, è un po' la cultura del culturismo. E, abbiamo un grande ospite, sono molto felice di averlo qui, e è un professionista top, un culturista italiano stratop. Ora ci racconterà anche lui che cosa ha fatto, cosa ha combinato nella sua vita, grazie ad Andrea Presti.
4: Grazie a voi, grazie, è un vero piacere, un vero onore essere qua.
1: Grazie Andrea, grazie.
2: Anche
1: grazie
2: per me.
1: Sì, anche per te, sei un ipocrita. Ora se c'è il coraggio, ridici quello. Ora vabbè, perché gli amici che ci seguono soltanto in radio ovviamente non vedono che, essendo un professionista, Andrea è ben piazzato, no? Ha un fisico, no? Come lo definiresti il fisico di Andrea?
2: Bestiale.
1: Oh. Quindi è un fisio, non ti assomiglia tanto.
2: No.
1: Non c'hai proprio quel fisio a te. E allora, ridi quello che hai detto prima. Hai detto, ma perché l'ospite di oggi non viene, quello stronzo? Diglielo se c'è il coraggio. Sì, te hai detto, quello stronzo che non viene, dillo. Ma ti rendi conto, a parte non si dà dello stronzo all'ospite, ora ci avresti il coraggio di ridirglielo?
5: Quel pompato,
1: per l'amor del cielo. In realtà introduciamo un po' il discorso della cultura rispetto al culturismo. Io, Andrea, quando affronto questi temi ammetto la mia ignoranza, non so quasi niente, però vorrei partire da questa cosa mettendomi un pochino nel punto di vista di Federico, no? Che ovviamente i muscoli e tutto quello che voi fate non c'entra con la violenza, o non c'è, cioè è un concetto diverso di forza, no?
4: Sì, ed è centrale. E l'approccio che le persone hanno in relazione al mio fisico è proprio questo. Perché a prescindere da qualsiasi ipocrisia, qualsiasi bel discorso che si possa fare, il concetto di muscoli è legato al concetto di forza, e la forza può essere applicata in tanti modi, e purtroppo c'è anche la declinazione negativa.
1: Certo.
4: Quindi tu vedi una persona molto piazzata, con un fisico bestiale, è normale, o comunque può essere normale, che la prima cosa che ti viene in mente è l'arroganza, la forza fisica bruta. In realtà no, non c'entra assolutamente nulla.
1: Cosa vorresti chiedere ad Andrea, Federico?
2: Che sport fai?
4: Beh, ok. Lui mi ha dato del pugile prima.
1: Sì.
4: Quindi comunque già ha inquadrato la fisicità. No, io faccio il bodybuilder, faccio il culturista.
1: Sai cosa vuol dire?
2: Bodybuilding?
4: Sì.
1: Sai cosa vuol
2: dire?
1: No.
4: No. Il bodybuilding è quello sport, quella disciplina che tu fai solo in palestra, sollevando dei pesi, e l'obiettivo è quello di essere più muscoloso possibile.
2: Ah, ho capito.
4: Poi sali sul palco e fai una specie di esibizione di fronte a persone che dicono: giudicano quanto sei muscoloso, quanto sei proporzionato. Non è facilissimo in realtà da spiegare se uno dovesse approcciarsi la prima volta.
1: Esatto, anche perché secondo me Federico, ma anch'io, ci chiediamo in che cosa consiste il tuo lavoro, no? Intanto tu hai vinto dei premi importanti, leggo, però insomma diceli te, perché magari hai vinto Mr. Big Evolution Pro nel 2021 in Portogallo, ti qualifichi a Mr. Olimpia, poi hai vinto? Hai fatto un percorso anche proprio di categoria, perché comunque nel tuo lavoro, nella tua disciplina, sta proprio il fatto dell'esibizione, che è un'esibizione fisica, cioè la posa, no?
4: Esatto. Sì, io ho all'attivo 3 qualificazioni al Mister Olimpia, che è la competizione più importante al mondo, e mi sono qualificato per la 4ª che si terrà a settembre di quest'anno.
1: Ok.
4: È un piccolo orgoglio il fatto che nella mia categoria, che è quella di Arnold Schwarzenegger, per intenderci, quella categoria dei più grossi, tipo Arnold Schwarzenegger, lo conosci?
2: Sì.
4: Lui faceva bodybuilding. Prima di cominciare a fare l'attore.
1: Prima di Terminator.
4: Durante Conan anche ha fatto.
1: Durante Conan. Anche negli anni 80, insomma.
4: Fino agli anni 70, prima anni 80.
1: Ma scusami, tu quindi a settembre c'hai questa competizione che per te è importantissima. E quindi cerca di spiegarci a me e a Fede in che cosa consiste la tua giornata di oggi, no? Cioè, secondo te, come fa a diventare così lui?
2: La spiegata ora. Fa
1: palestra, ma non è che va in palestra. Te vai in palestra a bel caffè, anche come me. Lui va in palestra, quanto ci sta? Prima curiosità, no? Non sei curioso di sapere quanto ci sta secondo te in palestra?
2: 3 ore.
1: 3 ore ci stai?
4: Più o meno 3 ore. Quindi vedi,
1: pensavo
4: che...
1: di più, invece no.
4: No, dipende. Nei periodi in cui sono lontano dalla competizione, faccio un allenamento al giorno e dura più o meno 3 ore. Vicino alla competizione vado 2 volte al giorno in palestra, quindi faccio un paio di ore la mattina, molto presto, e un paio di ore il pomeriggio. Il problema della mia disciplina è che siamo molto sfigati, perché la competizione si svolge sul palco facendo delle pose. Ma ciò che tu fai durante l'anno per arrivare lì non c'entra nulla con la posa, perché noi ci alleniamo in palestra, sviluppiamo questo fisico e poi dobbiamo mostrarlo. E questa è una grande sfiga, perché io ho provato una volta a spiegarlo a mia madre. Mamma, voglio fare il culturista. Lei va a cercare, vede sti uomini giganteschi, muscolosi, ogliati.
2: Okay.
4: Questa mutandina, lo so, è una scena imbarazzante.
2: Che ti devo dire?
1: Vado a giro le mutande, capito? C'hanno un tanga.
4: Ma c'hai
1: una riga nel culo, praticamente.
4: Pelo di più di una riga.
1: Hai capito?
2: Sì.
4: Mettiamo anche
1: non un righello,
2: No,
1: perché
2: se no
1: lui pensa un righello nel culo è un'altra cosa. Presente i costumini.
2: Ho capito. Come c'hanno anche le donne.
4: Esatto. Con dell'olio.
1: Con l'olio, capito?
4: Tipo quello abbronzante.
1: No, quello delle patatine.
4: Esatto. Quello no, proprio non si può neanche mangiare. E dobbiamo mostrare il più possibile quello che abbiamo costruito nel corso del tempo.
1: Quanto olio ti spalmi, scusami?
4: Ah no, quantitativamente non lo so, un botto, perché ci impiego 6 ore a pulirmi ogni volta.
1: Quanto ci metti a farti la doccia dopo tutto?
4: Un sacco. Non è tanto l'olio, ma è il colore. Il colorante, tu vedi che quando gareggiano sono più scuri.
1: Sì, abbronzati, dei tavoloni dell'IKEA praticamente.
4: Carbonizzati, esatto. È un bordello buttarlo via. Ma perché penetra nella pelle, sono sostanze a base alcolica.
1: Ma perché tutta? Perché dovete essere?
4: Perché... con le luci del palco risalta molto di più la muscolosità.
1: Ma pensate, noi ci ascoltiamo i Queen adesso. Tonight.

0: Questi erano i Queen con Don't Stop Me Now. Non fermatemi adesso, siamo con Andrea Presti e stiamo cercando di capire un po' di più la cultura del culturismo, e lo stiamo facendo con Federico Parlanti, che ha tante curiosità come me rispetto a questo mestiere. Che comunque, scusami, altra curiosità, da dove ti arriva il denaro? Cioè, nel senso che tu comunque percepisci un compenso se vinci la gara, ma di base sponsor.
1: Non avendo una federazione, non siamo sotto l'egida del CONI, quindi non abbiamo federazioni o squadre che ci danno un ingaggio per gareggiare. Siamo tutti liberi professionisti e in funzione dei risultati e indubbiamente della popolarità, quindi dell'immagine da un punto di vista commerciale, abbiamo gli sponsor.
0: Ok, ed è economicamente interessante?
1: Guarda, io sono sempre molto trasparente. Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto a livello economico con il mio sport. Io sono non contento.
0: Bellissimo.
1: Super contento.
0: Ti faccio ascoltare una suggestione di Aldo Masolo e poi la commentiamo insieme.
2: Quindi voi fate uso di steroidi?
3: Non c'è il controllo antidoping, certo, sì. Noi ai nostri livelli, tutti quei fisici lì, purtroppo noi facciamo uso di doping.
2: Ma tu fai uso?
3: Assolutamente sì. Io l'ho sempre ammesso da quando sono sui social, purtroppo sì. L'uso personale, per esempio, in Inghilterra è accettato, in Stati Uniti è accettato, in Italia è reato.
2: Dove li trovi gli steroidi?
3: Alcuni si trovano anche in farmacia sotto prescrizione medica.
2: Ma cosa sono? Polverine?
3: Sono di solito
2: sciroppi,
3: punture. Sono
2: punture.
3: O pastiglie.
2: Però sta roba qua non lo so dire.
3: Non dico mica che sia giusto.
4: Quindi nel tuo campo non avviene il controllo?
3: No, noi non abbiamo il controllo. In questa disciplina, come ripeto in altre discipline dove c'è l'agonismo estremo, senza questo non arrivi e quindi non competi, cioè, alla pari con degli altri.
2: Scusa, quindi tu sei convinto che in tutti gli sport…
3: Ad altri livelli, sì.
2: Beh, ma se c'è il controllo antidoping?
3: Sì, che si può tranquillamente coprire, perché ci sono degli strumenti per coprire.
2: Ciclismo?
3: Il ciclismo è lo sport con più doping
2: calcio?
3: In assoluto. Calcio a determinati livelli, assolutamente sì.
2: Il ciclismo, in realtà, sono diminuite le medie, perché il boom…
3: Se ci vogliamo nascondere, dico che non si utilizza il doping in altri sport, lo usiamo solo nel nostro, dove non c'è il controllo. Però nella realtà, purtroppo, non è così.
0: Ecco, questo era Aldo Masolo che dialogava con Giorgio Simonelli. Andrea, il tuo punto di vista?
1: Massima trasparenza, come sempre. Io ho sempre dichiarato che per arrivare ai livelli a cui arriviamo noi, quindi per gareggiare al Mister Olimpia, non c'è nessuno che può permettersi di dire sono natural. In relazione alle dichiarazioni di Aldo, mi piace la trasparenza, nel senso che è giusto.
0: Lui è un bodybuilder, quindi fa la tua stessa disciplina?
1: Fa la stessa disciplina, sì. Facciamo categorie diverse, ma la disciplina è la stessa e le competizioni sono le stesse. Di Aldo, che tra l'altro conosco, apprezzo la sincerità e la trasparenza, perché comunque noi diamo un'immagine sui social ed è giusto che dichiariamo che la fisicità che noi abbiamo, e quindi una fisicità alla quale si potrebbe anche aspirare o qualcuno potrebbe aspirare, è frutto di un certo tipo di scelta, un certo tipo di condotta. Dall'altra parte non mi permetto di fare le dichiarazioni che ha fatto lui. Il doping, il ciclismo è lo sport con più doping, il doping c'è dappertutto. Sono frasi e dichiarazioni molto delicate che andrebbero sempre attestate con dei dati e una casistica. Ora, da sportivo, certe prestazioni sappiamo tutti perfettamente che non si possono raggiungere in maniera naturale, però rimane sempre il beneficio del dubbio.
0: Io ti posso dire, mi viene in mente
1: io non parlo del bodybuilding, del bodybuilding voglio chiarire, chiunque vada al Mister Olimpia non ha una condotta natural.
0: Ma posso dire anche che è un lavoro e che è una professione e che è uno sport che forse non è giusto che anche a casa non possano pensare ma sì, lo faccio anch'io così, con scioltezza. Perché cioè è come quando, scusami, io parlavo con un attore, si chiama Rocco di nome e Siffredi di cognome, e mi dice: ragazzi, ma non è che io dicevo mia ansia voglio fare l'attore porno, perché tu il porno che vedi comunque è un porno che è inflazionato, inquinato fra virgolette da tante sostanze, da tante questioni, cioè quelli sono attori. Non è che si divertono a trombare, sono degli attori che fanno quello e passami la battuta, si fanno un culo così per fare quel mestiere, quel lavoro, e dietro quel divertimento che tu vedi,
1: a quei ritmi
0: ci sono mille dinamiche. Poi lui dice giustamente: io ai miei tempi era tutto naturale, ora anche loro usano delle siringhe che si iniettano proprio lì, da quelle parti. Quindi, cioè, da una parte io capisco che ci sia stata una sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questo tema, dall'altra, ma sai che io, che comunque sono un po' ipocondriaco, che ho sempre l'ansia di avere sonno, la mattina mi sveglio, sai quante pasticche prendo, vitamine C, vitamine D, mi prendo la spirulina, mi prendo funghi, il cordyceps.
5: Ma come fai?
0: Piglio le pasticche, me le ingollo e le piglio.
5: Boia.
0: Ma non sono farmaci, sono cose che vi dicono naturali.
1: Sono integratori. Infatti la differenza è quella.
5: Ma che Viagra?
1: Certo. Viagra è un integratore.
0: Infatti appena ti vedo c'è una fava così.
5: Boia.
0: Vai.
1: No, bisogna essere estremamente onesti, perché è giusto far chiarezza. Ripeto, è giusto dichiarare la propria condizione, perché siamo persone esposte dal punto di vista mediatico. Da lì a concentrare tutta la narrazione di un'attività solo su quello, non sono d'accordo, perché lo si mette uno in cattiva luce quando è un aspetto che esiste ma non è il solo. Perché dietro un bodybuilding non c'è solo il doping, ci sono anche tante altre caratteristiche. Ragazzi, terra a terra, bastasse doparsi, saremmo tutti grossi stando sul divano a fare una sega, scusate.
5: Certo, è vero.
1: Ok, non è così. Dall'altra parte, non è un discorso di omertà, è un discorso di intelligenza. Se io adesso vi guardo e dico, ragazzi, mi raccomando, mentre vi parlo, non pensate all'elefante rosa dentro un negozio di vetro. Tu pensi solo a quello. Quindi io ti sto parlando del bodybuilding, punto sempre là il focus solo sul doping. Tu qualsiasi altra cosa dica al di là delle foglie del doping, tu non sentirai nulla.
0: Certo.
1: Perché sono io che ti metto il punto lì, perché sappiamo tutti che quando si parla di qualcosa che è tendenzialmente vietato, il vietato attira.
0: Siamo sempre affascinati dal torbido.
1: Parliamo di discoteche. È solo un
0: le
1: posto
0: droghe,
1: in cui si droga. Esatto. Non è vero, non è assolutamente vero. C'è la droga nelle discoteche. Chi dice di no,
0: sì,
1: è stupido. Certo. Ma il divertimento notturno non si riduce solo a quello.
0: È la banalizzazione di fare tutta l'erba un fascio.
1: La trasparenza è una cosa sacrosanta e è dovuta. Il fatto di centralizzare la comunicazione solo su quello va a gioco forza a chi non rispetta questa disciplina, non gli vuole bene veramente e sa che fa determinati numeri sui social parlando solo di quella. Non è il caso di Aldo. Aldo secondo me l'ha preso in maniera un po' leggera, ma perché comunque Aldo è a fine carriera, si vede anche un po' padre di famiglia. C'è stata una dichiarazione di un culturista, mio amico, veramente veramente che io stimo, che è stato un grande atleta, molto chiuso sui social, non ha mai avuto l'interesse, che ha detto: io non mi sento tanto di sponsorizzare il bodybuilding come lo intendiamo noi a tutti, perché da padre non vorrei che mio figlio facesse quel tipo di vita. Chi ci deve arrivare, ci arriva. Anche perché il bodybuilding non sono solo io, Andrea Presti, che sale a 120 kg sul palco oliato. Bodybuilding è tutta quella marea di persone che va in palestra con un obiettivo estetico, che può essere quello di mettere qualche chilo perché da piccolo sei stato vessato, perché eri il secco della classe. Come rivincita personale, cosa vuoi fare? Metto un po' di muscoletti per rivalutare me stesso, i miei occhi, e me stesso gli occhi degli altri. Sono quella persona che è sempre stato un pochino sovrappeso, vado, perdo quei chiletti, mi vedo un po' meglio. E ripeto, al netto di qualsiasi ipocrisia, l'estetica non è tutto, l'immagine non è tutto, ma la sicurezza in te stesso che ti dà il vederti meglio allo specchio è una cosa che esiste ed è notabile.
0: Esistono dei bodybuilder con la sindrome di Down?
1: Sì, ce n'è uno che tra l'altro è diventato super virale in questo periodo.
5: Sì.
0: Hai visto?
1: Ma tra l'altro ha un fisico mostruoso, veramente mostruoso.
0: Tu come lo trovi il fisico di Federico Parlatti?
1: È piazzato.
0: Sì.
1: Cioè, vedo questo avambraccio prorompente,
0: sì.
1: Interessante.
0: Sì.
1: Allora, questa cosa. Ok? Fai vedere anche un po' il braccio.
0: Mamma.
1: Ecco, vedo anche un trasferello.
0: Fai così, molto... fai così.
1: Facciamo così, guarda, qua, vicino.
0: Vicino.
1: Vai.
0: No, in giù, mettilo in giù ora.
1: Fai così.
0: Esatto. Qua. Eccolo qua.
1: Direi che della massa, della base c'è.
0: Della base c'è.
1: C'è.
0: Ma te scusami Federico, brazzi mani per la vestra?
5: Eh?
0: Puppa, tra poco.
5: Yeah. Ma che mai, eh?

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, escelo il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
9: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
8: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
9: Dal cyberspionaggio alle guerre

0: Federico Parlanti, siamo in compagnia di Andrea Presti, perché oggi parliamo di cultura e culturismo e volendo parlare anche dell'applicazione culturale anche del culturismo, ci ha raggiunto come sempre Lamberto Giannini, docente di storia e filosofia al liceo classico Nicolini Palli di Livorno. Ben trovato.
1: Grazie, volevo sapere come mi riuscivi a presentarmi in una situazione del genere dove non c'entro nulla. Sei stato bravissimo.
0: C'entri tantissimo, anzi io ti farei ascoltare subito una bellissima dichiarazione di Fabio Caressa di come racconta il fatto che lo sport, e forse naturalmente noi parliamo di uno sport come dire meno popolare del calcio, in questo caso parliamo di bodybuilding, ma anche questo potrebbe essere cultura. Ascolta.
2: Che lo sport è cultura e ti insegna anche a affrontare tante cose della vita. Saperti relazionare con i compagni di squadra. C'è un video meraviglioso di due bambini che giocano a rugby in Inghilterra, uno piccolo piccolo, uno un po' più grandicello, e quello piccolo accanto, mi commuovo un po' a vederlo, e c'è questo bambino piccolo che dice a quello un pochino più grande, no, che è molto, ha giocato male, non sta facendo bene, e lui gli dice: guardami, guarda come sono piccolo io, tu sei più grande, tu sei un incredibile giocatore di rugby, tu devi essere, ecco, quella roba lì, non la puoi insegnare se non insegni lo sport.
3: È vero.
0: Poi Giovenale diceva: mens sana in corpore sano, no? Quindi alla fine comunque può esserci una, no, non è soltanto come dire una sintonia fonetica cultura culturismo, c'è una cultura anche nel culturismo, sicuramente nello sport.
1: Il culturismo, mi dispiace, sono ignorante, e poi io non ho un grande gusto, perché sono uno spettatore di sport, non faccio sport ma mi piace molto, no? Quando, non so se nel culturismo c'è una gara o è un'esecuzione dove c'è poi un punteggio, credo. Quelle ho più difficoltà a seguirle, perché è più difficile capire i tuffi, capire la ginnastica, mentre il calcio, chi fa più gol, ciclismo, chi arriva primo, riesco ad arrivarci prima. Però lo sport è un grande elemento di narrazione culturale. Pensiamo a Darwin Pastorin, che ci ha parlato del calcio argentino, Saba, la paura del portiere prima del calcio di rigore, e tutta la narrazione che hanno fatto i grandi della Gazzetta dello Sport, di Tutto Sport, Stadio, su il racconto dei ciclisti, no? Oggi abbiamo un alieno, Pogačar, che crea emozioni incredibili per chi come me ama il ciclismo, e quindi sono assolutamente convinto che sia cultura. Sono altresì convinto che non sia obbligatorio che un bambino faccia sport, no? Sta diventando un po' un elemento invasivo. Il bambino deve muoversi, ma la psicomotricità, come ci insegna Couturier, è un qualcosa che si può legare allo sport, ma anche legare alla non competizione. A me piace la competizione, però non per forza devono competere, però devono muoversi tanto. I bambini hanno bisogno di muoversi e si crea la cultura. E poi perché non accettare una sfida? Lo sport è prevalentemente una sfida con se stessi, non è vincere. A me piace, ecco, il nuoto mi piace tanto perché vedi quello che arriva ultimo che esulta perché ha battuto il suo tempo, e magari quello che arriva primo scuote la testa perché ha fatto una cattiva prestazione.
0: Io adesso però vorrei che Andrea ci restituisse un pochino la filosofia che c'è dietro il culturismo, perché il professore di filosofia, secondo me, ha bisogno anche ogni tanto di uno shock, e io credo che ci sia. Ti do una suggestione da Rocky 3.
4: Che ha preso? Porteresto Rock? Che gli sta succedendo?
5: Domani. Continuiamo domani.
4: Non esiste domani! Non esiste domani! Non esiste domani!
0: La filosofia dietro il culturismo credo che stia anche sul fatto, a parte del superamento anche della propria estetica, quindi del sé, volendo, no? Cioè, che cosa c'è dietro, secondo te, di sano, di importante, proprio a livello etico, in quello che fai?
6: Io parto col dire che sono perfettamente d'accordo col professore. La differenza deve essere netta tra sport e competizione. Lo sport non è necessariamente competitività. Si può fare attività, ci si può muovere senza necessariamente dover avere la sfida con qualcun altro.
0: Bella questa cosa, sono pienamente d'accordo.
6: Assolutamente sì. Nel bodybuilding ci sono tante accezioni filosofiche delle quali io sono innamorato. Per me il culturista merita un rispetto incredibile, perché è uno dei pochissimi sport che quando tu ti accingi a farlo, quindi prima di cominciare ad allenarti, tu sai già prima di fare qualsiasi movimento che fallirai.

0: perché il peso vince sempre. Basta aumentarlo leggermente e tu non lo solleghi più. Basta che rispetto alle 10 ripetizioni che sono state il tuo limite la volta precedente, provi a fare l'11ª e non ce la fai. E nonostante tu sai che andrai comunque sempre incontro al fallimento, hai un amore talmente forte verso quello che fai che tu in palestra ci vai lo stesso. Per me questo è meraviglioso. Io sono una squadra di Serie C. Posso incontrare il Milan. Io di calcio me ne intendo pochissimo. Faccio degli esempi a caso, magari sto bestemmiando.
1: No, vai.
2: Anch'io.
0: Ci può stare la botta di culo che mi fa vincere contro il Milan. La botta di culo contro il peso non esiste, perché lui vincerà sempre. E nonostante quello tu ci vai, lo fai. Cioè, se non è amore questo verso qualcosa, non so cosa possa esserlo.
2: Hai capito?
1: Beh, bellissimo, bellissimo. Perché è proprio quello che diceva per Paolo Pasolini, che era un grande innamorato di sport, che occorre educare i giovani al valore della sconfitta, no? E chi fa sport inevitabilmente incontra la sconfitta. Non può andare sempre bene. Se pensi ai grandi dello sport, hanno perso. Ronaldo non è mai stato campione del mondo, Messi è diventato campione del mondo dopo una fatica enorme. Quindi c'è sempre un qualcosa che non hai realizzato, no? Ed è quella mancanza che dà la spinta, secondo me, a alzarsi la mattina, andarsi a allenare. Come poi nel teatro, il teatro non viene mai lo spettacolo capolavoro, c'è sempre qualcosa che ti mette un gusto amaro.
2: Scusami, mi parlavi del peso, perché Mister Olimpia, in realtà, chi è che vince, no?
0: Sono diverse categorie.
2: Diciamo, cioè, qual è il parametro in base alla quale...
0: Nella mia categoria, che è quella più estrema, è devi essere il più grosso possibile e il più definito possibile. Vuol dire, devi avere il volume muscolare maggiore, quindi devi occupare il maggior spazio possibile sul palco,
2: sì,
0: però avendo quella che si chiama in gergo definizione la minor massa grassa possibile.
2: E che cazzo mangi?
0: E mangi poco, cioè poco un cazzo, nel senso, come quantità, come varietà. Quantità no, perché comunque per mantenere un cristiano di 130 kg...
2: Fammi un esempio, quantità. Cioè, ora tu hai a settembre questa competizione che per te è la più importante.
0: Sì.
2: E cosa mangi adesso?
0: Adesso sono a 16 settimane, quindi sono ancora abbastanza lontano, la mia dieta è abbastanza varia, non mi privo praticamente di nulla. Quando cominci ad arrivare verso le 12-10 settimane, dove la tua percentuale di massa grassa deve scendere, lo spettro alimentare si riduce molto. Mangi carni bianche, pesce bianco, riso, patate, pasta, verdura, qualsiasi tipo più o meno, olio d'oliva come fonte di grassi principali.
2: Tipo pasta quanta ne mangi?
0: Io sono un soggetto con metabolismo molto alto, quindi mi posso permettere di mantenere le calorie alte e comunque asciugarmi. Io vado difficilmente sotto i 300 grammi di pasta al giorno, pasta o riso al giorno.
2: Boia.
1: E boia.
2: E vabbè, boh,
0: e siamo dei grandi forni, perché comunque più massa muscolare hai, più il tuo motore è grande, più anche nello stare fermo. Ad esempio, adesso in questo momento sto sudando.
1: Allora anche Federico si allena, perché anche lui mangia 300 grammi.
0: Manca solo la seconda parte del processo. Esatto.
2: Ascoltiamo Giuseppe Romano.
3: Fa passare il bodybuilding agonistico fatto di sacrifici, di un sano egoismo, di un qualcosa che riguarda un progetto con se stessi, dove finché non si disturba gli altri. Io su questa cosa difenderò sempre il culturista, perché il culturista è un povero Cristo che fa la dieta, ha rinunce, si fa la sua vita, non rompe i coglioni a nessuno, anzi viene offeso. Ma quando viene offeso non si deve offendere, perché il culturista che viene offeso sa che non può piacere a tutti. Quindi è inutile che cerchiamo di andare in altri luoghi o cerchiamo di diventare virali o cerchiamo di metterci la camicia per far capire che comunque la camicia ci entra e abbiamo un certo stile. Comunque siamo. Dico siamo perché pure io lo sono stato per la mia altezza grosso. Siamo, per le persone normali, da sempre dei fenomeni da baracca. Ma se c'è ancora gente che va in palestra ed è convinta che prendendo i 4 kg in mano gli cresce il bicipite, ma noi come gli vogliamo far capire a questi che esiste un bodybuilding fatto di cultura, un bodybuilding fatto di qualcosa che va oltre?
2: Che dici?
0: Anche Giuseppe lo conosco bene, perché nel nostro ambiente siamo... non siamo in tanti, quindi... Questa parte di messaggio è rivolta direttamente anche a me, nel senso che io sono una persona che, nonostante essendo testimonia della categoria più estrema, ho sempre cercato di portare il bodybuilding in altre sedi. Io ho fatto un sacco di incontri nelle scuole, faccio un sacco di incontri nelle università, cerco di portare la cultura del culturismo all'esterno di quello che è il suo ambito competitivo. Giuseppe è un preparatore che lavora solo con atleti che competono, quindi la sua ottica è estremamente rivolta alla competizione, alla gara. Io non la vedo così, anche perché tu prima hai chiesto dove vengono i soldi del bodybuilding. dagli sponsor. Gli sponsor dov'è che arrivano? Quando c'è tanta gente. Tanta gente quando riesci a raccoglierla, quando apri le porte del tuo sport, della tua disciplina alle persone. Se io parlo di bodybuilding non sul palco Mister Olympia, che sicuramente è una situazione elitaria, ma della filosofia che sta alle spalle del concetto di bodybuilding, che è fondamentalmente un concetto di consapevolezza. Chi di noi, se potesse non far fatica, o meglio, se potesse senza far fatica, non vorrebbe vedersi un po' meglio fisicamente?
2: Certo.
0: Tutti. C'è, a ognuno di noi c'è qualche particolarità del nostro fisico che non piace, e semplicemente la pigrizia più forte della volontà di migliorare. Ma se arrivasse un giorno uno a dirmi: facendo così tu puoi avere un po' più di addominali, puoi essere un po' più scolpito, puoi essere un po' più atletico, chi direbbe di no?
2: È ovvio.
0: Praticamente nessuno. Ecco, il bodybuilding ti insegna che invece questo non è possibile senza un processo,
2: senza farti un mazzo così.
0: Cominciamo a trasmettere quello e vediamo quanta gente entra in palestra. Di questi, una piccola percentuale andrà a gareggiare.
2: Beh,
0: sarà quella
2: selezione.
0: Piccola percentuale che saranno i fenomeni da baraccone.
2: Certo.
0: Io sono fierissimo di essere un fenomeno da baraccone, ma sono altrettanto fiero di aver fatto sì che negli ultimi 10, almeno 5 anni, le palestre siano piene di 18enni che si allenano, e al posto di essere al bar a bere lo spritz, con tutto il rispetto, o di far casino in giro,
2: certo,
0: sono in palestra ad allenarsi.
2: C'è qualcosa di diversamente sano, giusto? Bellissima divulgazione. Ci fermiamo un attimino e poi ci saranno gli aforismi di Federico Parlante, sì, che è sempre sull'orlo dell'assopimento.
4: No, perdonalo, eh.
5: Sorella, il professor Sassaroli, presto, che scenda.
4: Sì.
5: Ogni minuto è prezioso. Mi scusi, dei tre telefoni, qual è come se fosse terapia da pioco che ha aperto la supercazzola? Dei tre.
4: Ok, poi?
5: Sorella, col terapia da pioco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scapellamento a sinistra? No, eh?
4: Eh?
2: Puppa! De puppa, Chico! Puppa!
6: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
7: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A10 Genova Ventimiglia segnaliamo code per un veicolo in avaria tra Genova Aeroporto ed il Bivio per la A7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure. Sulla 1 Milano-Napoli traffico procede a rilento a causa del traffico intenso tra il Bivio per la direttissima e Sasso Marconi in direzione Milano. In Umbria, sul raccordo Bettolle-Perugia, si verificano rallentamenti per un veicolo fermo all'altezza di Fogliano della Chiana per chi viaggia verso Perugia. Per stare attenzione infine sulla A16 Napoli-Canosa è segnalato un incendio tra Pomigliano d'Arco ed il Bivio per la 1. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Radio Up and Down.
1: Questa è Radio Up and Down, noi siamo con Andrea Presti, oggi parliamo di cultura e di culturismo. Allora, intanto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp al quale potete mandarci messaggi vocali, 331 57 55 721, ripeto 331 57 55 721, mandateci i vostri messaggi vocali come hanno fatto questi amici.
2: Che dirvi, siete uno spettacolo solo a vedervi. Poi quando parlate, Federico è un grande proprio, cioè quasi lo invidio da quanto è grande. Capito? Confronto a lui sono io un down.
3: E comunque volevo dire che Paolo Ruffini e tutti i suoi ragazzi sono delle persone meravigliose.
4: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Ti volevo fare tanti complimenti perché ogni volta che vedo qualcosa di tuo su Facebook oppure su qualche altro social in cui intervisti i bambini, gli anziani, mi commuovo.
5: Buongiorno Paolo, buongiorno Federico, mi chiamo Leonardo, dalla provincia di Milano. Volevo farvi i miei complimenti per il vostro programma radiofonico, per il Non Down. Federico, tu hai una simpatia contagiosa, mi metti di buon umore, e non è poco, eh? Madre Teresa di Calcutta diceva, le parole gentili possono essere brevi, ma il loro eco è infinito. Ecco, lo sapete che io sento ancora quell'eco delle lontane parole dei miei nonni. Siete splendidi. Spero un giorno dal vivo di farvi sentire l'abbraccio che vi sto mandando ora.
1: Federico, ti sono piaciuti i messaggi vocali?
6: Sì.
1: Belli, vero? Sì. Sono piaciuti tanto.
7: Quello che ti è piaciuto di più?
6: Il primo.
1: Adesso è arrivato il momento degli aforismi di Federico Parlanti. Sigletta.
6: Vado?
1: Vai.
6: Lo sport è cultura. Speriamo che continui ad esserlo. Livio Berlusi.
1: Bene, poi?
6: Il bodybuilding non è solo uno sport, ma anche una forma d'arte. Sergio Nubret.
1: Bene, chissà chi sono queste persone, come le legge lui, vai.
7: Berlusi lo sai chi è?
8: L'ha letto giusto.
7: 100 metri ha vinto a Roma l'oro olimpico.
1: Vai.
6: Per me allenarmi è come raggiungere l'orgasmo. Sì, gonfiare i muscoli è come andare a letto con una donna. Arnold Schwarzenegger.
1: Hai visto? Grande Arnold Schwarzenegger.
6: Boia, io l'ho anche visto.
1: Ti leggo un aforisma io.
6: Sì.
1: Non ho mai fatto una sega in vita mia. Mario del Riovero.
7: E fu Federico Parlanti.
1: Esatto. Senti, hai visto Schwarzenegger dove?
6: In televisione.
1: Allora, cosa volevi dirmi, Andrea? Scusami.
9: No, io volevo chiedere a Federico un giudizio sul mio fisico.
1: Ah, giusto. Volevo
9: fargli vedere una foto di quando non facevo bodybuilding.
1: Vai, fagliela vedere.
9: E poi una foto di invece quando gareggio.
6: Ok.
9: Posso?
6: Sì, allora.
9: Ok.
1: Vediamo.
9: Allora, giusto per vedere.
7: Attento a cosa.
1: Cioè, tu ti piaci molto di più, Andrea, ovviamente, rispetto a prima. Cioè, c'è un discorso di compiacimento. Tu prima hai fatto un discorso un po' intimo, non so se era riferito a una tua vicenda personale, no? Di quando dici da piccolo uno magari viene preso in giro, viene un po' bullizzato, viene additato in un certo modo, non viene visto, non viene attenzionato. Ma era una cosa che ti è accaduta anche a te?
9: Sì.
1: Cioè,
9: io non sono mai stato fisicamente, diciamo, estremo nella magrezza o nel sovrappeso, questo devo dirlo. Però ho sempre avuto un complesso molto forte a livello estetico sulla mia fisicità. Non mi volevo far vedere spogliato, ma perché il mio standard, essendo comunque nato in un contesto sportivo, era di un certo tipo. Quindi io, non rivedendomi con lo standard, ero molto restio a condividere con gli altri.
1: Contesto sportivo perché tuo padre o tua madre...
9: Avevo delle palestre già.
1: Avevano una palestra.
9: Sì, di conseguenza io sono praticamente nato e cresciuto con quel tipo di fisico come standard. Io devo dire che tuttora, in ambito non competitivo, non è che mi spoglio così volentieri davanti alle persone. Cioè, mi è molto più facile salire con un tanga su un palco con 4.000 persone a Las Vegas durante il Mister Olympia e fare questo, piuttosto che andare in piscina a stare sul lettino mentre mi muovo, magari.
1: Perché?
9: Essere un po' pachidermico. Esatto, non riesco. La dislessia sta prendendo il sopravvento su di me. Non lo so, perché sono contesti diversi. Cioè, io mi piaccio di più così, ma mi rendo conto di essere anomalo, bizzarro. Non sono fuori dalla realtà delle cose. e quindi avere comunque gli occhi addosso delle persone in un contesto di normalità.
1: Beh, ovvio.
9: Poi con gli anni ci fai molto più l'abitudine, ma ti assicuro che nei primi anni della mia carriera, quando io andavo in giro per un centro commerciale, per una piazza, certo, e tu lo leggevi il labiale delle persone, guarda quello, che schifo.
1: Ma che schifo,
9: Paolo, ti assicuro che le parole, appunto, nella mia testa c'era,
1: cioè, può essere anche una cosa erotica, no? Magari per un punto di vista femminile, anzi, può essere un sogno avere un uomo.
9: Infatti, nella mia testa
8: comunque un'anomalia.
1: Sì, beh,
8: devi far conti con l'anomalia, no?
9: Io non concepivo questo, puoi non condividerlo, ma perché dire che schifo?
1: Certo.
9: Non lo comprendo proprio, anche perché dal mio punto di vista, questa è una narrativa sbagliatissima che hanno le persone sul culturista. La maggior parte dei culturisti, le persone stupide e ignoranti ci sono in qualsiasi categoria, io parlo della maggior parte, io non commento le fisicità degli altri. Cioè, quando una persona ha una fisicità diversa dalla mia, qualche chiletto in più, io semmai, se entro nel contesto di quello che faccio di lavoro, che è il consulente, io ho un gruppo di, gestisco un gruppo di ragazzi, nutrizionisti, medici e coach, che aiuta le persone a migliorare fisicamente, se mi viene fatta una domanda, allora entro nell'ottica lavorativa e dico, sì, potremmo migliorare, ma se io entro in un bar non faccio nemmeno caso a, certo, che fisico hanno le persone, ma non me ne frega assolutamente niente.
1: Certo.
9: Infatti quando la gente mi dice, non vado in palestra perché vorrei essere giudicato, ma da chi?
1: Ma io.
9: Anche perché se la persona fuori forma non va in palestra, dove deve andare?
1: Ma certo. Ma poi, cioè, ti posso dire,
9: la palestra è il posto per le persone che vogliono rimettersi in forma.
1: Quello che penso è che sicuramente un fisico come il tuo ha delle limitazioni, cioè, che ne so, a Gardaland puoi andare sulle montagne russe?
9: Posso fare un cazzo? Niente, sto fermo e guardo gli altri. Ne parlavamo 2 giorni fa. Ryan una volta mi chiese il doppio posto, io mi rifiutai, dissi vabbè, anche no ragazzi.
1: Poi altre cose che non puoi fare?
9: Non posso toccarmi le mani dietro la schiena, per mettere una camicia devo chiamare un'impresa edile, sono limitato in tante cose.
1: Nell'abbigliamento, vabbè, cioè avete,
9: tutto su misura, a parte l'abbigliamento sportivo lo trovo, ecco. Ma tutto il resto mi
1: guarda, lui dorme, cioè, no, sa, schifo. Io ti auguro, no, veramente, senti, che ti pruda il culo e che tu non ci arrivi, braccia corte col prurito al culo.
8: Anche lui c'ha le braccia corte,
1: esatto.
8: È che down,
6: sì, che bevo anche il caffè, voglio dire.
8: Più di così, cosa
1: la foto?
6: Sì,
9: scusa, mi sono perso.
1: Allora, vediamo un po'.
9: Faccio vedere una foto del mio inizio.
1: Intanto che la cerchi, guarda, mando un'altra suggestione di Gianluca Curtolo,
9: il mio medico.
10: Il bodybuilding è controllo, pesi grandi, un feeling continuo, un rigore napoleonico nell'organizzare l'esercito motorio che muove il peso, è ordine e pulizia, è un Mozart.
9: Il CrossFit
10: sono dei salmoni che salgono lungo la cascata sperando che l'orso bruno non li prenda. Cioè, questi movimenti sussultori, trepidanti, convulsivi, massimo rispetto, non potranno mai andare d'accordo, sono due mondi separati. Ognuno è bellissimo. Non è vero. Però diciamo, ecco, che secondo me il CrossFit, poi ci sono evoluzioni continue, adesso è arrivato anche l'Aerox.
11: Sì, cosa ne pensi dell'Aerox? Tutti impazziti per l'Aerox.
10: Bellissimo. Lo trovo davvero bello, nel senso che forse sono io che non sono in grado di capirli, cioè quando si aggrappano le corde e cominciano a far così. Sì, bello, sì, comunque bisogna sempre avere rispetto anche delle espressioni inferiori, insomma, quindi
1: bello, bello tagliente, eh? Che dici?
9: Gianluca, io lo conosco bene perché è un caro amico ed è uno dei medici del mio team,
1: certo,
9: lavora con me, quindi Gianluca io lo conosco da anni ed è sempre stato così e non cambierà.
1: Fagli vedere la foto a Federico, guarda com'era.
9: Questo sono io quando facevo judo col mio babbo, prima di far bodybuilding.
6: Questo?
9: Sono questo qua, sì.
1: Fai vedere?
6: Facevi judo?
9: Facevo judo, ho fatto tanti anni.
6: L'ho fatto anch'io.
9: Sì?
6: Sì.
9: Ti è piaciuto?
6: Sì. E poi
9: vieni più forte, in piedi o a terra?
6: A terra.
9: A terra, ok.
6: Sì.
1: Senti, allora, velocemente, perché siamo praticamente in chiusura, miti da sfatare, velocissimi ma con una battuta. Se smetti di allenarti, il muscolo diventa grasso, vero?
9: No, non esiste una trasmutazione tra muscolo e grasso. Tu ingrassi solo se mangi più di quello che consumi.
1: Basta prendere proteine per diventare grossi.
9: No, se non c'è un movimento, un'alimentazione, uno stimolo, un lavoro muscolare, non puoi.
1: Il culturista è solo gonfio, non è forte.
9: Io i miei 4 colpi con 340 piedi di stacco li ho fatti, quindi posso sfatare questo mito.
1: Il culturismo te lo fa diventare piccino.
9: Non ho mai capito come. Cioè, vorrei chiedere a queste persone che tipo di meccanismo fisiologico sia.
1: Forse per il discorso del doping o la proporzione.
12: La proporzione, ovviamente, ingrossando quello non ingrossa.
9: Sì, ma quello rimane uguale. Cioè, che c'è un compenso di proporzione. Cioè.
1: No, Dio, nel tuo caso non ci sarebbero.
6: Non metti caso mai.
1: No, esatto. Te dici non avresti. Potresti cominciare a fare.
6: È rimasto uguale.
1: Ma perfetto.
9: Anche mio è rimasto uguale.
1: Benissimo. Quindi niente, sono tutte cazzate.
9: Un po' sì.
1: Tutte cazzate. Sì. Allora, io vi leggo una cosa che ha detto Filippo Tortu, medaglia olimpica staffetta 400 metri Tokyo 2020.
12: 4%.
1: Veramente enciclopedico, solo di 4%.
12: Perché sono quattro atleti che fanno 100 metri, si passano il testimone e l'Italia per la prima volta ha preso la medaglia olimpica.
1: Mamma mia. Dice: io credo che una rivoluzione culturale nello sport debba esserci e debba ripartire dalle nostre scuole, dove l'educazione fisica spesso è concepita come l'occasione per giocare con un pallone oppure per ripassare per l'interrogazione dell'ora successiva. Lo sport fa stare in salute sicuramente, ma va messo al centro delle nostre vite e dei programmi scolastici per tantissime altre ragioni. Perché ti porta fuori dalla tua zona di comfort, ti costringe ad affrontare e superare i tuoi limiti, perché ti insegna a mantenere la calma sotto pressione, a prenderti le tue responsabilità, a esserci per gli altri, ma soprattutto a rispettare loro, le regole e noi stessi. Tutte lezioni che ti porti dietro a vita. Qualcuno sicuramente dirà che è difficile, che mancano le strutture e i fondi, ma questo cambiamento da qualche parte deve pure iniziare. Perché insegnare lo sport è una sfida che si vince non solo quando un ragazzo diventa un atleta professionista, ma quando diventa un essere umano migliore. Solo allora si vince tutti e per davvero.
13: Con due penny ti puoi.
1: Grazie! Grazie infinite, grazie ad Andrea Presti, grazie di cuore, spero grazie sia stata una bella chiacchierata.
9: È stato meraviglioso, davvero.
1: Grazie a Lamberto Giannini.
12: Grazie a voi.
1: Grande appassionato di sport che non tantissimo. Lo fa, ma lo vede tanto.
12: Ne vedo tantissimo.
1: Io non lo fo e non lo vedo, penso invece quindi, sono peggio di te. E grazie naturalmente al nostro bello addormentato Federico Parlanti. Grazie infinite. Ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Alla prossima di Radio Appendaio.

0: tutto cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti?
1: Perché cane,

0: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400€ IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sono le 21.
8: GR24, il sole 24 ore.

0: Scontri in Ottawa, in Piemonte, 50 agenti feriti, Meloni attacco allo Stato. Fakir, in un nuovo video si vede il sangue dalla testa, i legali, è stato picchiato. Pirlo, ambasciatore di una società russa di scommesse, monta la polemica. Ben ritrovati con le notizie di GR24. Due camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa da parte centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento NoTav. Una cinquantina i feriti tra le forze dell'ordine. Dura la reazione del centrodestra. Giorgia Meloni parla di attacco allo Stato e di guerriglia vergognosa e inaccettabile, parla anche il vice premier Tajani. Un nuovo video mostra gli ultimi attimi subito dopo la morte di Ibrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna.
1: Agli atti dell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir c'è un altro video, si riferisce agli attimi successivi al decesso del 42enne marocchino. Le sequenze mostrano un agente della polizia scientifica impegnata nei rilievi. La poliziotta rimuove il lenzuolo con il quale era stato coperto il corpo supino, si notano le caviglie legate, sotto la testa e sul volto tracce di sangue. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato, la cocaina non c'entra, sostiene il legale della famiglia. Per quello dei due poliziotti intervenuti domenica scorsa invece quell'immagine dimostra il contrario, quel sangue sarebbe da collegarsi a ferite che il 42enne si sarebbe procurato nella colluttazione con uno degli agenti, in particolare battendo la nuca a terra nel tentativo di mordergli il polpaccio. L'autopsia ha rilevato sangue nei polmoni e uno schiacciamento toracico. In questura il sindaco di Bologna Lepore ha presentato querela contro gli haters che sui social tra minacce e ingiurie lo hanno preso di mira dopo gli scontri di lunedì. Stasera al Pilastro, una veglia per ricordare Fakir, domani un corteo per le strade del quartiere. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Andrea Pirlo finisce al centro di una polemica. Il neonominato CT della Nazionale di Calcio risulta infatti aver ricoperto il ruolo di ambasciatore di Fonbet, provider russo di scommesse. Chi ha fatto o fa propaganda per la Russia dopo il 2022, anno dell'invasione dell'Ucraina, non dovrebbe ricoprire cariche nazionali, sostiene il leader di Azione Carlo Calenda, con lui anche il responsabile sport del Partito Democratico Mauro Berruto e l'esponente di Più Europa della Vedova. Era l'ultima notizia, è tutto per questa edizione, ci risentiamo alle 22.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
6: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
7: Così?
6: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
7: Stai zitto!
8: Perché mi ha fatto riflettere.
7: Ah.
8: Ed è per questo che sono tornato.
7: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
8: Credo di averti violentato.
7: No, non mi ha violentata.
9: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14.15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Grazie per la lezione, generale. Lo interruppe Hippolyte, inaspettatamente serio, guardandolo con aria pensosa. Andiamo, maman, sarà ancora lunga questa storia. Scattò stizzosa e impaziente Aglaia, alzandosi in piedi. Cioè, tu stai leggendo questo pezzo di Dostoevskij, l'idiota.
2: Ah, ok, scusa.
1: E a un certo punto...
3: Palla!
2: Scusa,
1: c'hai il bambino che piange. O la bambina che piange. E la mamma che dice: Sono pronte le melanzane! Dove le stava facendo cuocere, signora, le melanzane?
2: Oppure anche il papà, perché noi siamo come solito inclusivi. Potrebbe
1: in questo caso, la mia immaginazione era una mamma. Cito da una scena che ho visto letteralmente l'anno scorso.
2: Certo, chiaro.
1: Ero, se non ricordo male, a Gaeta. Durante un viaggio.
2: Quindi tu, bello.
1: Ho provato a leggere due pagine di fila. Sai quando ci sono, secondo me, degli orari sotto l'ombrellone,
2: sì,
1: in cui tu puoi leggere, degli orari in cui non puoi leggere. Peccato che, non so se a voi succede, ma d'estate io verso mezzogiorno mi sono magari svegliato da poco, sono andato in spiaggia alle 11, che ne so, in quelle poche settimane di vacanza che abbiamo. Però cosa succede? Che verso mezzogiorno io non è che ho fame, cioè non ho, verso anche l'una, magari mangio più tardi, 2:30,
2: quindi
1: 3.
2: Quindi metti a leggere.
1: Bravissimo, quindi stai leggendo in quel momento, è il momento in cui però le persone mangiano, è che è un bellissimo momento.
3: Cioè, ragazzi,
1: un
3: ho comprato la parmigiana, ne ho presi 7 pezzi, che siamo in 4, si sa mai che ci vuole un po' di fame. Ho fatto l'accento così perché sennò se dico cozze, tutti quanti...
1: Riccardo Poli che parla del sud in quel modo lì becero.
2: Perché stiamo facendo tutto questo? Me lo stavo chiedendo anch'io. Perché oggi, in quest'ultimo episodio di Off Topic, parliamo del libro sotto l'ombrellone, che è un grande titolo ombrello, mi verrebbe da dire.
1: Sì, che intanto il libro è lì. Cioè, nel senso che io ho visto tantissimi libri sotto l'ombrellone, non so se voi l'avete visto.
2: Abbandonati?
1: Lasciati lì, cioè dove tu alla fine torni e il libro è ancora lì.
2: Carlotta,
1: cioè,
2: ne hai visti tu di libri?
4: In che senso?
1: Non vengono letti.
2: Cioè, sono
1: appoggiati. Vengono portati solo sotto l'ombrellone.
4: Io ribadisco e esordirò in questa puntata portando il messaggio che più mi sta caro. Il nostro settore è messo talmente, non dico male, però in sopravvivenza, che l'importante è che li compri, non è che li aprano.
1: Non ti interessa.
4: È una cosa secondaria.
2: Che li leggano ancora meno, che li capiscano poi proprio.
4: Partiamo da un primo passo, non bisogna pretendere troppo.
2: Esatto, con Carlotta Sanzoni, ciao intanto, benvenuta e ben ritrovata qui a Off Topic.
4: Grazie, torno quando volete, come vedete.
2: Responsabile social e PR del Libraccio, ha fondato il Bambi Book Club, di cui dopo parleremo, che diventa anche reale fisico, se non sbaglio, e insomma lavori per la divulgazione del mondo editoriale, tutto quello che ci piace, che noi compulsiamo anche su TikTok sostanzialmente. Vorremmo parlare proprio del libro sotto l'ombrellone, quasi fare un identikit.
1: Intanto,
2: per lasciare
1: che libro porti tu quest'estate,
2: esatto.
1: Giusto così, cominciando smart, o quanti libri, quali libri porterai?
4: Allora, adesso io ho in attesa questo Tutte le mattine di Sibyl, che è di Virginia Evans, che ha portato in Italia Rizzoli, che parla di questa signora settantenne che si ritira nel suo giardino in casa sua e però intrattiene della corrispondenza proprio via lettera con tutta una serie di persone molto diverse. E forse, visto che stiamo un po' disimparando a scrivere delle cose più lunghe di due righe,
2: sì,
4: forse
2: tweet,
4: ormai dettiamo, facciamo i vocali, siamo diventati degli abili radiofonici e podcast.
2: Tutti quanti, esatto.
4: Ma forse invece il gesto anche di prendersi un attimo, rallentare e soprattutto mettere ordine alle idee, che è un discorso che fa anche lei, cioè quando passa attraverso le cose ci vuole un attimo. Ecco, forse adesso mi avete fatto venire in mente che lo farò con qualcuno che urla. La mia cosa preferita sono le mamme che si mettono sul bagnasciughe e fanno più in là, più in là,
2: cioè?
4: Più in qua, ai figli, quando fai fare il bagno ai bambini.
1: Come un videogame?
4: Sì.
2: No,
4: non l'avete mai?
1: Non l'ho mai vista,
2: no,
1: te lo giuro.
2: Anch'io.
1: Anzi, non vedo l'ora di vederla quest'estate a questo punto.
2: Ma
4: osservate meglio.
2: Cioè,
4: ci sono queste mamme che non fanno il bagno, perché poi la mamma... canonica la vedi entrare in acqua due volte all'anno,
2: forse fino al ginocchio, non
4: sì,
2: di più
4: così,
2: sì,
4: con la mano sul fianco e chiacchiera con le altre mamme. Invece sta lì e quando i bambini fanno il bagno, un po' si spostano, si allontanano, cacciano delle urla incredibili.
1: Bellissimo. Scusate, mi sta venendo in mente una domanda filosofica che potrebbe essere il titolo di un libro: quando è che le mamme smettono di fare il bagno?
2: O quando,
1: cioè, o quando le persone,
2: farlo.
1: No? In questo caso tu stavi citando una persona di genere femminile che si mette, no? Si bagna fino alle ginocchia. Qual è l'età in cui si smette di voler, cioè di entrare
4: Sarà
1: completamente?
4: La stessa in cui comincia a ballare coi pugnetti.
2: Ah, chiusi, che segui il ritmo così. potrebbe essere. Potrebbe, forse che sì.
1: Anche questa cosa non l'hai mai vista. Me la potete spiegare?
4: Dopo una certa età, se tu guardi con qualsiasi musica di sottofondo, anche la techno, comunque invece che ballare liberando gli arti, eccetera, cominci a tenere i gomiti vicini come nel meme.
2: Potete vedere meno mi muovo, meno mi si vede in videocast che ha appena mimato il
1: cioè,
2: modo
1: non capisco
2: di
1: se sia una cosa per non farsi vedere e dare meno nell'occhio, quindi io sto qui nel mio.
4: Non lo so, è una cosa che succede
2: gesto.
4: E basta.
2: Sì, economia del gesto, è così. Carlotta, tu riesci a leggere sotto l'ombrellone o devi leggere sotto l'ombrellone, che sono due cose diverse?
4: No, io a me piace proprio leggere sotto l'ombrellone.
2: Sì? Ce la fai?
4: Sì, poi vabbè, negli anni si sviluppano delle tecniche anche per riuscire a farlo, nel senso... in varie posizioni, quindi ho una mia angolazione preferita nello stare supina, se no poi tutti invece dei modi di attutire, diciamo, e rendere più morbidi gli spigoli della sdraio se mi metto di
2: pancia. A me piacerebbe trovare un modo per leggere di fianco, solo che
4: difficilissimo.
2: È difficilissimo perché una pagina riesci a leggerla bene, l'altra poi a un certo punto devi tirare un po' sulla testa per poter abilitare la lettura. Dovremmo inventarci e testare un metodo per la lettura
4: di fianco.
2: Ma poi
4: entra anche un altro problema, ovvero il fatto che in realtà il modo più comodo per leggere in queste situazioni estreme noi lettori che abituati alla poltrona è leggere sui supporti digitali, che è comodissimo, poi puoi regolare. Adesso poi è anche proprio l'effetto carta, mentre un tempo avevi una specie di retroilluminazione
1: perché
4: molto fastidiosa.
1: Perché copro il brand, c'è l'inchiostro, così dicono, mi hanno detto una volta.
2: Dov'è? Che
1: nei
2: cos'è
1: supporti
2: questo?
1: Digitali.
2: Ah, stai facendo vedere
1: supporto
2: un supporto digitale,
1: digitale di cui non dirò il nome, certo. Perché sennò diventa, credo, non si può dire.
4: No, se non ti danno dei soldi tu non devi mai dire il nome, ti insegno questa cosa.
2: Tra l'altro mi è venuta in mente una cosa, che nello Sbilico di Pierantozzi lui racconta di come cerca di scrivere, tornato in Abruzzo se non sbaglio, in spiaggia, nel suo bagno storico, dove da 20 anni la famiglia va, 30 anni la famiglia va.
1: Ha scritto anche la palla!
2: No, c'è diverso, perché sono i gestori del bagno che alla mattina, quando lui va appunto in spiaggia, mettono della musica tamarrissima ad altissimo volume, e lui in maniera anche composta e gentile chiede di poter abbassare, perché lui ci tiene proprio tanto a quel bagno lì, e i gestori non lo assecondano.
1: Scusate, non so se vi succede.
4: Ma a qualcuno piace la musica palla in spiaggia?
1: No, a me succede una cosa opposta, che quella musica copre, diciamo, parte anche del rumore e diventa tutto un grande magma di rumore. Io ho anche gli acufeni, quindi figurati. E meglio mi sento. Non me ne frega più nulla. Cioè, più c'è suono, più ci sono cose.
2: Buon per te.
1: Più io riesco a isolarmi e dire adesso leggo. Perché tanto fanno tutti così casino che si mischia tutto.
2: Io
1: no?
2: Mi distraevo in biblioteca, figurati, appena cadevo una penna. Ma questo è un problema
4: vabbè,
2: mio.
4: Ma poi, scusa, adesso l'unica cosa, adesso la musica mi dà fastidio. E poi anche questa cosa violenta della mattina, dove già l'accendono.
1: L'acqua gym, scusami, volevo...
4: Sì, l'attività, queste cose... No, non si fa. Però sono una grande fan dell'origliare, quindi...
2: Ah.
4: E visto che...
2: E il libro è un paravento in quel caso lì, fai finta.
4: Ma poi visto che gli ombrelloni sono sempre più vicini, perché le spiagge si ritirano e cercano comunque di mantenere
2: che
4: lo stesso numero
2: cosa,
4: di supporti sfruttabili... Io alla fine mi perdo nelle storie di
2: nelle vicende degli altri. Fantastico.
1: È meravigliosa. Farsi gli affari degli altri, che è un po', scusatemi, quello che ogni tanto hanno fatto nella storia gli scrittori e le scrittrici.
2: No, ogni tanto, spesso e volentieri. Carlotta, riusciamo a fare un identikit del libro da ombrellone? Mi sono segnato un po' di cose in maniera veloce. Copertina colorata o più morigerata, diciamo, un po' più...
4: Vabbè, però adesso non so se si può dare una risposta generica, perché secondo me ci sono due tipi di lettori da ombrellone.
2: Ah, okay.
4: Quelli che se ne fregano e decidono di leggere la cosa di intrattenimento anche che è uscita apposta per l'estate, che è il secondo momento dell'anno per l'editoria dove si pensa a vendere i libri dopo il Natale, e chi invece vuole
2: il mattone,
4: vuole trasmettere un messaggio anche quando sta unto in costume da bagno, quindi che sceglie titoli
2: Conte
4: pretenziosi
2: di Montecristo, insomma.
4: Sì, ma anche saggi, saggetti sul libercomunismo, queste cose che...
2: Ecco,
4: anche neanche all'ultima spiaggia di Capalbio.
2: Una cosa mi sono sempre chiesto: se è più comodo sotto la spiaggia avere la copertina rigida o il paperback, quindi la copertina morbida.
4: Allora, la cosa più comoda di tutte è il supporto digitale, ma
2: quello
4: mi
2: sì.
4: elimina il gioco di andare a vedere al bagno chi legge cosa. E quindi io direi che possiamo fare la fatica di portarci un librino. Secondo me è morbida. E poi bisogna fare pace col fatto che un po' si rovinerà.
2: Brava.
4: E che soprattutto se usiamo, che sono dei grandissimi libri all'estate, soprattutto i loro gialli, tipo un Sellerio, lo ricompriamo, cioè quello ne avremo una copia da spiaggia.
2: Bellissimo.
4: Se non ci va bene che
2: anche
4: si...
2: perché la copertina con l'acqua e il sole della Sellerio fa proprio quell'effetto che si imbarca in un attimo.
4: A me piace un po',
2: è bellissimo,
4: però...
1: anche
2: no,
1: a me piace tantissimo, tra l'altro, scusatemi, cioè una volta che si è fatto quel, diciamo, chiamiamolo danno, in realtà quella qualità in quel libro,
2: sì,
1: poi te lo tieni e che te frega, cioè quando è che lo riapri quel libro, cioè quante volte hai riaperto un libro tu?
4: No, vabbè, soprattutto questi qua, tipo io Una vita come tante l'ho letto al mare ed è tipo diventato largo, cioè occupa metà della libreria, a un certo punto magari si smonterà tra un trasloco e l'altro.
1: Magari un pezzo, però non è che dici adesso me lo devo rileggere un'altra volta in spiaggia e nel caso si romperà.
2: Io conservo con grande affetto delle macchie di acqua del mare della Grecia su un uomo di Oriana Fallaci che avevo portato proprio per leggerlo, perché dico ok, è il luogo giusto dove leggere questo libro, e ho delle macchioline di acqua sulla pagina e dico sono proprio belle perché ce le ho solo io quelle cose lì, cioè mentre quel libro ce l'hanno tantissime altre persone, quelle macchioline lì ce le ho io, quindi apprezzo questo
1: elemento.
2: Poi c'è
1: chi ha il control freak, io ho praticamente tutti i libri cartacei di tutti i libri che ho sul supporto digitale.
2: Ah, c'è il doppione?
1: Sì, perché
2: follia.
1: C'è una cosa per... no, voglio vedere, perché poi non, dico, non mi ricordo cosa ho letto. No, non mi ricordo cosa ho letto, quindi dico, adesso sto leggendo L'Idiota proprio in questi giorni, in realtà c'ho la mia copia dell'Idiota bella larga lì in libreria che la vedo e dico, sto leggendo L'Idiota, non so a che punto sono.
4: Ma come fai? Perché per me è troppo legato a segnare le cose.
2: Anch'io
1: No, qua le ritrovo, cioè in realtà quando sottolineo nel supporto digitale poi mi ritrovo le frasi che volevo.
2: Sarebbe bellissimo un sistema per cui sottolinei nel supporto digitale e magicamente si sottolinea sul supporto cartaceo.
1: Un suggerimento?
2: Non
1: è
2: lo
1: la
2: so.
1: Tua nuova startup.
2: Però
1: mi
2: volevo proporre ai nostri
4: ascoltatori. Uno schiavo, una schiava che
1: mi sembra un po' fallimentare.
4: A fine giornata.
2: Volevo chiedere ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di segnalarci a offtopic@radio24.it quale sarà il loro libro dell'estate.
1: Certo.
2: Così poi
1: lo
2: giriamo a Carlotta e facciamo una recensione semi live. A proposito di questo, Carlotta, BookTalker, apriamo questo capitolo gigantesco. Tu ti occupi anche appunto della parte social e PR del libraccio. Ormai i trend che ci sono sui social sono giganteschi, spostano anche acquisti nel mondo reale. Cosa ne pensi?
1: Acquisti o letture, scusami?
2: Acquisti.
1: Spostano acquisti,
2: no, no,
1: per,
2: acquisti.
1: Adesso, no?
2: Per adesso
4: no,
2: acquisti.
4: No, lì si legge anche.
2: Anche
4: però
2: si legge.
4: Spostano anche acquisti perché una cosa che non pensavamo è che si è tornati in maniera insistente al proprio il prodotto cartaceo e anche alle varie edizioni. Quindi cioè, magari l'hai letto in un'edizione, ma poi vuoi quella con la costa in edizione limitata. E...
1: l'edizione di Pasolini con l'acquerello famoso.
4: Esatto. Soprattutto sulle saghe, tutta una serie di varie, diciamo, di collane che sul BookTok hanno particolare successo, c'è anche questo aspetto del collezionismo.
2: E tu come la vedi dal punto di vista di chi vende libri questo fenomeno? Perché ci sono opinioni discordanti, alcuni dicono è una bulimia di lettura, altri dicono no, sta dando una spinta all'editoria gigantesca.
4: Sta dando una spinta in realtà insieme all'editoria per ragazzi, che è una cosa che un po' dimentichiamo e che comunque è cambiata a un numero di referenze molto più alto rispetto a quando ero una ragazza, nel senso ero il target primario di questa parte di editoria. È, diciamo, sì, dà una spinta. Secondo me bisogna avere un po' l'umiltà di osservare il fenomeno e capire come, anche in che direzione andrà e come serve a noi player che esistiamo già da tempo e cosa possiamo fare noi per completare degli spazi che questo fenomeno un po' apre, però magari non arreda, per esempio la comunicazione tra chi legge romance, fantasy e si avvicina così alla lettura e legge tantissimo in termini di quantità di pagine, ma magari non si sposta mai da quel genere.
2: Ah, okay.
4: Però non è che possiamo dire questi qua leggono solo quello. Bisogna capire come andare a suggerire il libro giusto al momento giusto anche a chi è concentrato su.
2: Ed è difficile portare fuori dalla bolla questi tipi di lettori. Me lo chiedo proprio se secondo te ci sono dei ganci che si possono
4: secondo
2: utilizzare.
4: Secondo me ci vuole anche tempo, nel senso che bisogna guadagnarsi la fiducia di un target per riuscire a influenzarlo veramente, che è quello che loro hanno fatto per anni con Wattpad, poi su TikTok, poi diciamo di contorno su Instagram, con le newsletter, con gli eventi in presenza, perché adesso sembra sempre che i giovani vivano nel mondo digitale e staccati dalla realtà, invece c'è un grande ritorno al volersi incontrare, al gadget, al partecipare all'evento che magari è a numero chiuso. e quindi ti certo. dà accesso a una cosa esclusiva.
1: Un meccanismo che si stava aprendo prima, scusate, lo voglio riaprire, del pregiudizio nei confronti di alcuni scrittori, alcune scrittrici e di alcuni generi letterari. E quindi la domanda che ti vorrei fare è se ti è successo nella vita chiaramente di avere questi pregiudizi e come sei riuscita a scardinarli, quindi a dire no, adesso mi fa, per esempio, io ho un grande problema con il fantasy, cioè faccio fatica a leggere fantasy, come hai fatto per tuffarti in un altro genere? Se l'hai fatto, magari non l'hai fatto.
4: Ma allora, io faccio fatica con tutto il... cioè faccio fatica a livello, non so, di miei pregiudizi, sono sempre stata convinta di non essere una lettrice da fantascienza, in realtà, o da distopia soprattutto. In realtà, per esempio, quando poi per caso, perché me l'avevano segnalato, eccetera, ho letto Ragazze Elettriche, ho capito che c'era... cioè, devo trovare la cosa giusta. A me è piaciuto tantissimo, aveva mille altre... diciamo mille altre estensioni poi su altri discorsi, altri libri da andare ad approcciare, ma quello era stato, per esempio, mi ricordo il primo caso in cui ho letto dopo no, guarda, cioè quando fanno è una distopia, lasciavo stare. Adesso invece esploro anche quella parte lì, dopo il Lynch un paio d'anni fa in italiano, cioè.
2: Vorrei dare uno strumento, Carlotta, a chi ci ascolta. Immagina, siamo al Salone del Libro, okay. Un editore si avvicina a te, un editore molto importante, ti dice: Carlotta, ma l'hai letto l'ultimo di... Ok, punti di sospensione.
1: L'ultimo di...
2: Metti quello che vuoi, tu non l'hai letto.
4: Ok.
2: Come se ne esce fuori? Cioè, come riesci a divincolarti e fare comunque una bella figura senza dire guarda, non
1: l'ho
2: minimamente...
1: Facciamo così, proviamolo, che forse...
4: Cioè, non si può dire no.
2: Allora, poniamo
1: che
2: tu non
1: l'ultimo di Carrer?
2: Ecco, no. Dai.
1: Non l'hai letto.
2: No, ho capito, ma
1: tu dici no
2: troppo...
1: subito.
2: Vabbè, se no,
1: allora... una cosa che non si può non aver letto, qual è? Tu che lavori in questo campo, qual è la
4: ma
1: cosa
4: non
1: che non si può non...
2: tutto si può
1: tutto.
2: Aver letto.
4: No, nel
2: tutto
4: senso si può non aver letto tutto.
2: Però per non fare questa figura, diciamo, con una persona molto importante, insomma, ti si avvicina a Barbero, poniamo, ok? E ti dice: hai letto l'ultimo di... Non lo farebbe mai,
1: ma professore. Hai letto l'ultimo dei Longobardi?
2: E tu come... Dacci una cosa, un modo per uscirne.
4: Ragazzi,
2: fuori con
4: ma
2: stile.
4: Allora, adesso poi purtroppo... mi spiace dirlo, ma è molto facile fingere di aver letto un libro per chi ci lavora.
2: Vabbè, certo,
4: certo.
2: Sì.
4: Di solito sono sempre gli stessi, per cui ci si può documentare un attimo su tre cose di trama. Tanto comunque dici che l'hai letto un po' di tempo fa,
2: sì,
4: non ti ricordi.
2: Ecco, giusto.
4: Però a me piace la cosa invece di dire no.
2: Ah, proprio così,
4: no.
2: Limpida.
4: Pollyanna. e allora, i maschi, poi di solito, maschi etero, piace anche questa cosa che tu non sappia. Quindi
2: così
4: di
2: poi
4: solito,
2: te la spiega.
4: Sì, tu flap flap ascolti un certo. po'. Il mansplaining sul libro forse lo posso anche quasi sopportare. se è un buon libro.
2: Certo.
4: E non è uno sempre gli stessi. Se no, c'è proprio anche un po' la cosa ogni tanto di ammettere di non sapere essere curiosi.
2: Mi piace.
4: Io sono un po' diventata... E arrivo da invece sudori freddi,
2: vero.
4: Ansia da prestazione,
2: tipo,
4: cioè non voglio
2: Prada
4: fare la cura
2: arriva...
4: di cuore che è sempre stata così serena con il non sapere.
2: Certo.
4: Ero sempre sotto esame, però ogni tanto fare, cioè è un mondo, devo dire che abbiamo l'alibi che è un mondo talmente sterminato,
2: sì.
4: Cioè magari io non ho letto La Montagna Incantata, però che ne so,
2: come
4: stavo leggendo,
2: non hai letto La Montagna Incantata,
1: no. di Proust, l'Ulisse di Joyce,
4: certo. Non so se si vede la mia palestra, sono Scusa. Molto giovane, non ho avuto tutto questo tempo.
1: L'hai finita la research, che è una domanda che torna sempre off topic.
4: È vero che poi ma sempre a me,
1: sempre, sì, certo. Ma a tutti, no, è una
2: te
1: domanda che torna.
4: Io no, non sono andata avanti per la sempre osservatore di mia mamma, che salutiamo anche lei, visto che siamo al saluto dei parenti. No, però La Montagna Incantata l'ho letto, lo vorrei rileggere, perché era quando facevo inizio università e me la tiravo, sentendomi intellettuale.
1: È un po' il Conte di Montecristo anche,
2: di adesso.
1: No? Che di adesso,
2: sì.
1: Che adesso c'è il periodo, non so se ti è successo, il periodo Conte di Montecristo.
4: Ma c'è già stato,
1: già
4: stato, siamo già in coda.
1: Non siamo nella bolla.
2: Allora, classificona, Carlotta, ti devo un attimo torchiare, perché vorrei che ci facessi la classifica degli autori che porteresti sotto l'ombrellone. Decidi se il libro
4: o
2: se loro fisicamente. Tu. Non sai chi verrà dopo, quindi devi posizionare dal primo al quinto posto.
4: Quinto, ok.
2: Ok, però vai. Anche in maniera randomica.
4: Va bene.
2: Walter Veltroni.
4: No, quinto.
2: Gianluca Gotto.
4: No, quarto,
2: no?
4: Dai.
1: Quarto,
4: ci conosciamo.
2: Attenzione, però, ti sei già giocata
4: vabbè,
2: quelli più
4: bassi.
1: Poi resta gli altri,
2: Carlo Cottarelli.
4: Ma, voglio dire, però non sto andando in ordine, perché ho l'ansia di cosa mi metti dopo. Terzo. Però,
2: è
4: bello, cioè, avrei delle domandine da fare a tutti e tre.
2: Attenzione, Carrer.
4: No, ho sbagliato.
1: Perché adesso, no, chi vorresti mettere sotto Carrer? Però ti rimane solo il 2 all'1.
4: No, no, sì, cioè preferirei, vabbè, mettiamo due, perché
1: due. E quindi allora mi sa che testa alla classifica.
2: Ti tocca stare sotto l'ombrellone con Federico Rampini.
4: Ma va bene.
2: Ah, va bene, ok, sì. Apposta.
4: Ma sono tutte persone. Allora, il problema è che tutti uomini.
1: Infatti, no, c'è la classifica delle donne adesso. Adesso la facciamo su Federico.
4: A cui vorrei fare un sacco di domande. Carrer sta già rispondendo in tutte le sue ospitate. Per cui è quello a cui devo farne di meno.
2: Ottimo.
4: Nel
2: quindi
4: 2026.
2: Puoi bere una birra con Carrer.
4: Esatto.
2: Fantastico.
4: No, no, siamo a posto.
2: Classifica donne.
1: Donne. Annie Ernaux.
4: Secondo.
1: Già al secondo. Simone de Beauvoir.
4: Ah, perché si può anche fare una seduta spiritica. Quindi.
1: Assolutamente, anche. Sì, ho viaggiato.
4: Primo, dai.
2: Bello.
1: Primo posto, Agatha Christie.
2: Sei giocata in primo posto.
4: Lui è stato più abile.
1: Sotto l'ombrellone Agatha Christie è perfetta. No, ma cioè, poi non so, io anni fa leggevo solo gialli
2: è
1: d'estate.
2: È stupenda.
4: Ma anche l'approfondimento di Rampini, ragazzi. Terzo.
1: Terzo posto, Virginia Woolf.
2: Ragazzi, però.
1: L'ho giocata
4: però
1: sporca,
4: lei questa. Spiaggia no, lei spiaggia sabbia, fastidio,
2: è
4: sì,
2: vero,
4: sì, lei è più, quindi quinto.
2: Gita il faro un
1: quinto,
2: pochino più.
1: Elena Ferrante rimane al quarto.
4: Perfetto.
1: È un buon quarto
4: va bene,
1: posto.
4: Sì,
1: un buon quarto
4: sì, posto. Va bene.
2: Carlotta, allora per ragazzi, chiudere questo episodio, te li porti tutti, sarà una grande festa sotto l'ombrellone, se ci dai uno, due, tre titoli che ci consigli per l'estate, anche uno solo.
4: No, no, ve ne do, allora, devo dire ci sono delle cose che ho scoperto, soprattutto due autrici, speciali. Uno è Caroline Dawson, che purtroppo è mancata qualche anno fa, ma è uscita con l'Orme Editore con Parlavo una lingua di neve, che è questo libro dolcissimo che racconta di lei e la sua famiglia che vanno via dal Cile e vanno a vivere in Canada, nel Canada francese, in Quebec. E praticamente non so come ha fatto, però è un diario che ha episodi scritto dal punto di vista di lei ragazzina, perché lei diciamo che quando partono ha il problema che pensa ma Babbo Natale in Canada mi troverà perché questo racconto,
1: io lo mando l'indirizzo,
4: questo esatto. Racconto molto puro e molto schietto, come cioè proprio che rende il filtro dei bambini, no? Quando un'altra cosa invece che mi è piaciuta tantissimo negli ultimi tempi, che consiglio, è una delicata collezione di assenze di Aline Bay per La Nuova Frontiera. Così facciamo anche degli editori che ogni tanto qualcuno si dimentica, che invece sono dei fiori all'occhiello della nostra editoria italiana. Ed è una storia che ha una storia di una famiglia, diciamo, matriarcale che si sposta di generazione in generazione, però sempre per la linea femminile. Che contiene tutto quello che in realtà le famiglie e le storie contengono, cioè violenza, amore, sentimenti, relazioni, rotture, eccetera, e lo fa con una lingua molto molto particolare, una traduzione stupenda dal portoghese, lei è brasiliana, che rende una poesia, proprio anche a livello grafico ogni tanto è un po' particolare, prosa, quasi musica, però non so, di solito quando cambia un po' la forma, come dicono i giovani adesso, ti cringi, mentre invece fila tutto e tu finisci questo libro e dici ma cosa ho appena letto.
2: Meraviglioso,
1: meraviglioso.
2: Grazie, grazie Carlotta di averci regalato questi due titoli, grazie mille,
4: grazie.
2: Buona estate.
1: Buona estate, leggete sotto l'ombrellone
2: sempre.
1: Non gridate in spiaggia.
4: Andate
1: se siete
4: in
1: ascoltatrici
4: anche.
1: Ascoltatori che gridano in montagna o in spiaggia, vi prego non lo fate, noi vorremmo leggere.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
5: SNP Assicura, con noi puoi.
6: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
5: SNP Assicura, con noi puoi.
6: Vorrei dare ai miei progetti basi

0: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30, ci sarà Come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
1: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 26 luglio. Una perturbazione temporalesca interessa il centro nord. La giornata sarà contrassegnata da una decisa instabilità, con tempo perturbato sulle regioni settentrionali, centrali e in Campania. Attesi quindi temporali con grandine e locali forti raffiche di vento. Temperature in diminuzione. Scarica l'app di ilmeteo.it.
3: Avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
4: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
3: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
4: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
3: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
4: Tutto inutile, tutto inutile.
5: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
12: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
13: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
14: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.

0: di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e occhio perché questa è l'ultima puntata della stagione, quindi finale con il piccolo botto, e qui solo Elvis può aiutarci. E poi capiamo, come sempre c'è la mia pagina Facebook, Instagram e l'email ultrapop@radio24.it e il podcast a fine puntata. Eccolo Elvis.

A Little Less Conversation, il singolo del 68 di Elvis Presley, brano conosciuto anche e soprattutto grazie al remix di Junkie XL, che anni dopo spedirà il pezzo in classifica un po' ovunque. Ultima puntata, come detto, della stagione di Ultra Pop, e qui, se uno volesse proprio un finale con il piccolo botto, beh, ci sarebbe voluto proprio Elvis, che aveva un orribile hobby: sparava agli oggetti che in qualche modo lo avevano deluso, capisci? Sì, come stava. E tra le cose prese di mira anche una Cadillac, macchina che negli Stati Uniti fino agli anni 80 era considerata l'auto di massimo lusso, che chi poteva si comprava per far sapere a tutti che si era appunto comprato una Cadillac. Elvis Presley andrà oltre: una volta all'apice del successo se ne comprerà un'intera flotta, tra cui una viola e due rosa. Quella presa di mira sarà il modello Eldorado color oro, macchina prodotta dal 52 al 2002. Ovviamente mica solo le macchine cadevano sotto i suoi colpi, i televisori ad esempio erano il bersaglio preferito se per caso capitava che qualche programma non gli piacesse, capito? Altro che cambiare canale, mirare e andare, che se da un lato tra gli amici era diventata una specie di consuetudine comica, dall'altro evidenziava anche e soprattutto una preoccupantissima mancanza di autocontrollo che negli anni

Brand New Cadillac, i Clash, e questa ci stava per forza dal London Calling, album e canzone omonima di cui si è parlato a lungo due settimane fa qui a Ultra Pop. Ne ho sentite tante di versioni del classico di Vince Taylor, artista al cuore dell'ondata rock and roll inglese di fine anni 50, totalmente ispirato da Gene Vincent e da Elvis, ma questa non si batte. Su Presley c'è Kino di Cadillac e televisori, poi torno, adesso resto un istante su Vince Taylor, un altro personaggino al pepe verde su cui due cose vanno dette. Era nato in Inghilterra, aveva vissuto in America, lì era impazzito per Elvis e poi era tornato a Londra. È stato uno degli artisti su cui David Bowie ha ricalcato, ad esempio, il personaggio di Ziggy Stardust, il messaggero alieno, la rockstar e figura messianica protagonista del suo storico album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Per Bowie nel disco la Terra aveva solo 5 anni di vita prima della fine. In questo scenario compariva appunto Ziggy, che sembrava arrivato dalle stelle o quantomeno diceva di essere in contatto con le stelle e che portava un messaggio di speranza attraverso la musica. Verrà trasformato rapidamente in un idolo e più cresceva la sua fama più Ziggy finirà per credere al proprio mito, al punto da esserne consumato. Con Vince Taylor più o meno è andata così. Tu pensa, lui e Elvis insieme per una sera, sarebbe stato l'inferno. Us 3, il nuovo singolo, Cool Cat. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Vi presenta Strade in diretta.
2: Bentrovati dalla nostra redazione. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo le autostrade italiane. Prestare attenzione sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e l'allacciamento con la direttissima in direzione Bologna sono presenti veicoli scortati da vetture di sicurezza. Vi anticipiamo che proprio sulla 1 dalle ore 23 di stasera alle ore 7 di domani mattina il tratto compreso tra Rio Veggio ed il bivio per la direttissima verso Milano rimarrà chiuso al traffico per lavori. Vi ricordiamo che sulla diramazione per Rosabettole, l'uscita e l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia in direzione della A26 dei trafori rimarrà chiusa per lavori fino alle ore 10 del 31 agosto. È tutto, buona serata e buon viaggio.
3: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.

New T-shirt, gli Yummy Fur, gruppo scozzese fermo dal 99, questa è la prima cosa che incidono da allora. Tornati dentro Ultrapop, qui su Radio 24, si è detto di Elvis cecchino, di televisori e Cadillac e di Vince Taylor, il rocker inglese scomparso nel 91, anche lui molto ma molto oltre. Non è conosciutissima la storia di Vince Taylor, la cosa certa è che negli anni 60 era molto apprezzato in Francia e che rispetto ai giubbotti e alle sue miss di pelle nera degli anni 50 comincerà a vestirsi completamente di bianco con catene e un look quasi spaziale. Poi a metà anni 60, tra alcol, tossicodipendenze varie e comportamenti instabili, si autoconvincerà anche di essere una figura messianica, raccontando di avere una missione spirituale e di avere contatti con esseri extraterrestri, e qui si capisce appunto perché Bowie resterà affascinato da Taylor e lo terrà bene in mente quando comincerà a delineare il personaggio di Ziggy Stardust. Eccolo Vince Taylor e questa è la sua brand new Cadillac, l'originale.

Vince Taylor Brand New Cadillac, l'originale del 59, rieseguito negli anni da una sfilza di artisti, inclusi anche i Clash ascoltati prima. E a proposito di Taylor Bowie, nel 97 verrà intervistato in radio dalla BBC in occasione dei suoi 50 anni e lì parlerà anche dell'autore di Brand New Cadillac. Vado a leggere perché spiega tutto. Diceva Bowie: l'ho incontrato un paio di volte a metà anni 60 e sono andato anche a qualche festa con lui. Era fuori di testa, completamente fuori di sé, si portava sempre dietro le mappe dell'Europa e ricordo che una volta fuori dalla stazione della metropolitana di Charing Cross a Londra ne aprì una, la appoggiò sul marciapiede e si inginocchiò con una lente d'ingrandimento e lì cominciò a indicare tutti i posti dove gli UFO sarebbero atterrati. Una sera poi in Francia era salito sul palco con un vestito bianco e aveva detto di essere Gesù. Lì per Vince è stata la fine della sua carriera e di tutto il resto. Tra gli artisti che lo hanno omaggiato nelle canzoni, Van Morrison e Adam Ant. Taylor è sepolto a Losanna e mentre viveva in Svizzera lavorava come meccanico specializzato in riparazioni di aerei. Dirà che quello era stato il momento più felice della sua vita. Ha avuto anche un figlio, Ty Holden, DJ della scena dance underground londinese. Adam Morg e Amin Bird. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultrapop qui su Radio 24.

0: still here.
1: Ultra Pop.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it. Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Sono le 22.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Scontri notavi in Piemonte, 50 agenti feriti, Meloni attacco allo Stato. Fakir in un nuovo video si vede il sangue dalla testa, i legali è stato picchiato. Incendi senza tregua in Francia e Spagna, evacuate 270.000 persone. Ben ritrovati con GR24 a Chiomonte. Dopo quanto accaduto a Bologna, ancora una volta donne e uomini in divisa sono stati bersaglio della violenza di delinquenti incappucciati. A loro va la mia solidarietà e quella del governo, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a proposito degli scontri tra manifestanti e polizia in Val di Susa. Centinaia di attivisti del movimento Notav hanno assalito oggi il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, una cinquantina gli agenti feriti. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate e sotto la testa una lunga chiazza di sangue. Fakir è stato picchiato, sostiene il legale dei parenti della vittima Fabio Anselmo. Il sangue arriva dalla ferita alla nuca che si è procurato strisciando per terra, replica invece il legale degli agenti Gabriele Bordoni. Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto tre volte, lo farò di nuovo, ha detto Trump, riferendosi anche alle elezioni perse nel 2020. Apocalisse di fuoco in Francia e Spagna, alle prese con incendi devastanti, 270.000 persone evacuate.
11: Non si attenua la portata dei roghi che stanno mettendo in ginocchio intere aree della Francia e della Spagna. Oltre Alpe si è deciso di accorciare di oltre 40 km l'ultima tappa del Tour de France per dare respiro alle unità di soccorso che da giorni stanno lottando contro le fiamme nei dipartimenti della Gironde e di Land, nel sud-ovest del paese, nei pressi di Bordeaux. Proprio Bordeaux è l'epicentro dell'emergenza, le fiamme sono alle porte della città metropolitana, 7 comuni sono stati evacuati. Complessivamente sono 167.000 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case, 40.000 gli ettari andati in fumo. Altre 30.000 persone sono state evacuate nel dipartimento vicino. 1.500 militari saranno mobilitati nel weekend per facilitare le evacuazioni ed evitare saccheggi nelle case abbandonate, e non è migliore la situazione in Spagna.
0: Vamos a tener unas horas complejas.
11: Ci aspettano ore complesse perché, sebbene le temperature siano scese, non sappiamo esattamente come si svilupperà il vento, quanto sarà forte, ha detto il premier iberico Sanchez, che ha visitato l'area di comando dei soccorsi. Qui due fronti del fuoco, uno nella comunità di Madrid, l'altro nei pressi della città di Ávila, in Castilla e León, si stanno avvicinando fino quasi a unirsi in un'area che supera i 40.000 ettari. 88.000 persone sono state evacuate o confinate in casa. La presidente della comunità madrilena, Ayuso, teme il peggio col previsto cambio della situazione meteo. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
9: È tutto, ci risentiamo alle 23.

0: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Let's Drive, gli Allergies di Bristol con la voce di Iso Fitzroy, ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Si è detto di Elvis e del suo emulo Vince Taylor tra gli ispiratori di Ziggy Stardust, uno dei personaggi più noti incarnati da David Bowie. Se Elvis e Taylor avessero passato insieme una serata, non so cosa sarebbe potuto succedere e soprattutto non so chi dei due avrebbe più influenzato l'altro. Se poi in particolare avessero deciso di farsi il girettino in macchina come suggerivano gli Allergies, cioè Let's Drive appunto, beh, lì tutto sarebbe stato possibile, come con la Cadillac Eldorado di cui sopra, una pistolettata e secca lì. Lo so, Elvis stava così. Il 28 dicembre 1967 l'artista la vede in una concessionaria di Memphis, perfetta, tetto apribile in vinile nero, finitura topazio, metallizzato, riflessi caldi, capirai esattamente la sua, una cascata dorata discreta come lui. Si ferma e la compra al volo, non essendo però la macchina ipercinetica e carica di ormoni del film Titan. Qui la Cadillac doveva solo servire come auto principale di Elvis, utilizzata regolarmente sia da lui che dalla moglie Priscilla, ma qualcosa non va.

Get Your Kicks on Route 66, grande versione di Sandy Shaw del classico della musica popolare americana, rieseguito da chiunque e inciso per primo da Nat King Cole. Il pezzo è un omaggio all'omonima strada statale, la Route 66, che attraversava l'America collegando Chicago alla California. Quindi un bel viaggetto se uno se lo fosse fatto con la Cadillac Eldorado giallo-oro di Elvis. Quella era una delle auto che Presley più amava e ne aveva avute tantissime di macchine, oltre 200 tra gli anni 50 e il 1977, l'anno della morte. In particolare la Eldorado, fuori produzione dal 2002, è stata negli anni 50 la risposta della Cadillac al mercato americano delle auto di lusso, e tra quelle non si batteva. Costava un'enormità, tra i 7.000 e i 7.500 dollari, più o meno uno stipendio medio annuo in America negli anni 60. Ovviamente questa era l'ultima cosa che poteva turbare Elvis, e per lui, oltre ad essere un mezzo di trasporto, era anche e soprattutto il prolungamento iconico della sua immagine, quasi un'estensione del personaggio pubblico Elvis, se tutto però andava bene, perché altrimenti anche quella macchina avrebbe potuto fare una bruttissima fine. Andy Croft's Blue.

Lou Andy Crofts, artista inglese ex Moons ed ex chitarrista del gruppo di Paul Weller. Il pezzo è da Melody Boy, l'album in arrivo a inizio agosto. Elvis compra quindi la super macchina e per 13 mesi ci va regolarmente in giro. Poi il giorno fatidico va ad accendere e la vetturina più cara del mondo non parte. Batteria scarica. Ora uno che fa? Telefona ai meccanici. Peppe, Andrea, non mi parte la macchina, sicuro che è la batteria. Venite per favore un momento a vederla. E loro, in perfetto calabrese: adesso non possiamo, arriviamo tra un'ora. E vabbè, Elvis no, prende la pistola e colpisce la Cadillac sul parafango anteriore destro. Lei assorbirà il colpo senza sussulti e nonostante il proiettile tornerà presto a marciare perché nessun componente meccanico vitale era stato compromesso. Vedi perché uno dovrebbe girare solo in Cadillac Eldorado? Non solo, nell'esatto istante in cui Elvis le sparerà, il valore dell'auto crescerà a dismisura, differenziandola per sempre da qualsiasi altro modello Eldorado. Elvis la guiderà fino alla nascita della figlia Lisa Marie il 1 febbraio 1968 e poi la regalerà al patrigno di Priscilla, che la utilizzerà pochissimo e la terrà quasi sempre in garage. Poi capiamo dove è finita. Latin Soul, Lalo Schifrin.

Latin Soul, brano spettacolare del compositore Lalo Schifrin, pezzo uscito come lato B del tema del film Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo. Schifrin aveva composto la colonna sonora del classico di Clint Eastwood, Snorky Walk.

Woman, altra botta di Latin Soul, stavolta di Snorky, vero nome Nick Bing, produttore e musicista inglese che negli anni ha lavorato come tecnico del suono per tantissimi gruppi, inclusi Charlatans, Black Sabbath e XTC. Tornando alla vetturina di Elvis, la Cadillac Eldorado, la macchina verrà acquistata nell'80 da Johnny Mac, un cantante australiano, grande fan di Elvis, e attenzione perché anche qui c'è una storia incredibile. Mac l'aveva comprata da un altro super fan di Elvis, perché alla fine quello è il giro, che a sua volta l'aveva acquistata dal patrigno della moglie di Presley di cui sopra. Nel 1982 ritira la Eldorado e la spedisce via nave in Australia a Port Adelaide. L'auto aveva una grossa ammaccatura sulla portiera lato guidatore, al che all'arrivo alcuni operai del porto gli si fanno sotto e gli dicono: ascolta, se lasci fare a noi ci inventiamo qualcosa con l'assicurazione e anche tu ci guadagni. Mac però rifiuta e li saluta. La sua idea era di far girare l'auto in occasione di mostre ed eventi vari e quindi decide di farla rimettere a posto per bene. Si affida a un carrozziere, anche lui super fan di Elvis, che gli dice che rimedierà lo stesso tipo di vernice dorata. Passano 4 mesi e l'auto però non si vedeva. Alla fine il carrozziere si fa vivo e gli dice che suo cognato, un sensitivo, aveva ricevuto un messaggio dallo stesso Elvis, senti che storia, che recitava: non dare quest'auto a Johnny Mac perché mi sfrutterà. Non solo, il carrozziere lavorando aveva lasciato un'impronta sul finestrino e però continuava a insistere che fosse del fantasma di Elvis. Vedi in che mondi siamo. Quando si tratterà però di farsi pagare, lì sarà lucidissimo e chiederà un bel po' in più rispetto a quanto concordato. Mac in ogni caso voleva chiudere e recupererà l'auto, pensando che le stranezze intorno a quella macchina fossero finite lì. Povero Mac, ancora non aveva visto nulla. Voodoo Village, Tony Joe White.

Voodoo Village, Tony Joe White, l'autore di Polk Salad, Annie Brano, rieseguito anche da Elvis. E qui chiudo con l'incredibile storia di questa Cadillac Eldorado e della sua seconda vita in Australia con il cantante Johnny Mac, nuovo proprietario, che quando la ritira dopo aver fatto riparare lo sportello si accorge che il carrozziere di cui sopra aveva stuccato e riverniciato anche il foro del proiettile. Già lì uno poteva impazzire. Verrà comunque poi ripristinato. Il tipo aveva anche cominciato a diffondere la voce che l'auto fosse un falso, per cui Mac dovrà iniziare a produrre vari documenti per provare il contrario, e nel frattempo però molti locali che volevano ospitarla per una serie di mostre cominceranno a sfilarsi, anche perché i proprietari avevano ricevuto minacce di morte. Capito che storia? Al che, stressatissimo, nel 1985 Johnny Mac decide di liberarsi dell'auto. Il fatto è che le voci continuavano a girare e di conseguenza le offerte non riuscivano mai a coprire i $70,000 spesi da Mac fino a quel momento. Poi finalmente riuscirà a venderla per $100,000 e in seguito verrà acquistata negli Stati Uniti da un collezionista tedesco per $300,000. Da allora è passata di mano diverse volte. E ora attenzione, siccome anche gli interni di pelle erano stati sostituiti con quelli originali che Mac si era conservato, se ne inventerà una bellissima. Li ritaglierà a forma di chitarra Martin, quella utilizzata da Presley, e li venderà. Genio assoluto. In seguito dirà di essere stato molto felice di essersi liberato di quella macchina, e ci credo. Auto che sicuramente non era la storica Cadillac rosa ora esposta a Graceland che Elvis aveva regalato alla mamma, che peraltro non aveva la patente e quindi se la terrà lui, ma è stata comunque una macchina fondamentale anche per capire uno dei lati più folli dell'artista, Mr. Charm, i Rolling Stones.

Mr. Charming, Rolling Stones, da Foreign Tons, il nuovo album appena uscito, Mick Jagger in massima forma, qui se la prende con Elon Musk, disco a tratti anche con una sua politicità e soprattutto che

0: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
4: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi andiamo in cucina e scopriamo un modo un po' diverso di mangiare.
2: Ecco arrivata Ilaria.
3: Ciao,
2: vieni,
3: ciao.
2: Ilaria, ti bacio. Devo dare i tuoi numeri prima di portarti in studio, ma diciamo che Ilaria ha abusato, si capisce subito di cosa parla sui social, perché la dispensa vegana.
3: Cucina vegetale,
2: molto interessante, 93.833 follower su TikTok in questo momento, 1,5 milioni di mi piace, non male, chissà come sono venute le ricette di quelli che ti hanno messo il cuoricino, ma adesso ne parliamo.
3: Grazie,
2: Ilaria,
3: grazie.
2: Andiamo.
4: Vuoi mangiare meno carne, ma non sai da dove cominciare? Inizia con questo polpettone. Iniziamo dalle verdure, zucchine e melanzane, e le tagliamo a pezzetti. Le rosoliamo in padella con olio e sale. Nel mixer frulliamo i ceci e le verdure già cotte. Questo è un trito di prezzemolo e cipollotto, ci sta benissimo. Patata già cotta, olio, sale e frulliamo. Trasferiamo il composto in ciotola e uniamo il pan grattato, l'amido di mais e i semi di chia. Carta forno e diamo forma al polpettone. Mi raccomando, lasciamolo riposare nel frigo. Inforniamo. Questa è un'emulsione al prezzemolo. Secondo me è un ottimo modo per far mangiare legumi e verdure a tutti.
2: Ilaria, ho un sacco di cose da chiederti, perché quando si parla di cucina io sono molto volenterosa, ma non tanto talentuosa, quindi voglio sapere mille cose da te.
3: Ok.
2: Intanto voglio capire come sei arrivata alla passione per la cucina. So che sei diventata vegetariana grazie a tuo papà,
3: sì.
2: Poi negli anni vegana, ma la passione per la cucina?
3: Allora, a me è sempre piaciuto cucinare, mia mamma ha sempre cucinato tanto e anche le mie nonne, però non è una passione nata dalle domeniche passate in cucina con la nonna.

0: è stata, è nata di più quando sono andata a vivere da sola, quindi un po' per sopravvivenza, diciamo. E circa 10 anni fa sono andata a vivere a Londra e lì ho iniziato a sperimentare la cucina, quindi ho iniziato a cucinare da sola, dai primi ai secondi. Contestualmente con la vita a Londra mi sono avvicinata alla cucina vegetale al 100%, quindi proprio la cucina vegana. Io ero già vegetariana, imperfetta, perché comunque ero molto giovane, e avvicinandomi alla cucina vegana ho iniziato a sperimentare da sola. Inoltre la scelta e la disponibilità degli ingredienti all'estero era chiaramente più ampia, anche le proposte nei ristoranti, e quindi la voglia di sperimentare era altissima e io ho iniziato a cucinare da sola e di conseguenza ad appassionarmi.
1: Diciamolo subito, quando si parla di cucina vegetale o cucina vegana, in tanti diventano un po'... si irrigidiscono un po'. Intanto io però voglio dire che mi piace molto il tuo approccio sorridente, tollerante, cioè tu ci consigli delle ricette e a noi viene voglia di farle senza che ci sia un approccio ideologico e aggressivo, e questa è una cosa che può avvicinare tutti alla tua cucina.
0: Esatto, esatto. Questo è il motivo per il quale ho scelto questo approccio, perché è un approccio che non esclude ma include e avvicina anche chi dice io non sarò mai vegano o io non mi sento pronto, perché ci sono passata anch'io. Io non sono nata vegana, ero una bambina che mangiava carne, pesce, uova e formaggi come tutti quanti. E poi nel corso della vita sono diventata più consapevole, sono stata pronta per questa transizione e quindi io sono passata al 100% vegetale. Ma non è detto che debbano farlo tutti, c'è chi non si sente pronto per un'alimentazione che esclude tantissimi alimenti, ma magari si sente pronto per avvicinarsi o semplicemente per ridurre o per aumentare il consumo di verdura e legumi.
2: Questa finta pizza facilissima è il metodo più geniale per far mangiare a tutti legumi e verdure. Partiamo dalla base: farina di ceci, sale, acqua e olio. Mentre riposa,
1: quindi variamo, scopriamo cose nuove. Devo dirti che io da onnivora invece ho cominciato moltissimo a mangiare cose vegetali da quando ho scoperto che possono essere buone, possono essere gustose e possono anche essere non complicatissime.
0: Spesso la cucina è un mondo che spaventa. Se si parla anche di cucina vegetale, che non è ancora così conosciuta in Italia, la paura aumenta ancora di più. Ma in realtà non è così, perché la cucina vegetale può essere fatta di ingredienti semplici e che abbiamo tutti quanti già in dispensa, io ne sono sicura, perché i legumi li abbiamo tutti, secchi, già cotti. L'hummus è facilissimo da preparare, la pasta ce l'abbiamo tutti, qualunque tipologia di cereale, la frutta, la verdura, non sono ingredienti strani. Cucinare vegetale non è sinonimo di tofu e seitan, cioè questa cosa bisogna dirla.
1: Sorrido perché l'avevo messo negli appunti, mangiare più vegetale senza ingredienti strani, perché
0: esatto.
1: È anche una cosa che ripeti spesso.
0: Sì, è il mio mantra.
1: Evidentemente tutti hanno paura di dire oddio, cosa dovrò mettere in queste ricette.
0: Esatto, sì, perché è una delle cose che spaventa di più. Vado al supermercato, cosa compro? Dove faccio la spesa? Cosa acquisto? Non so diventare vegana, mi scrivono a volte le persone.
1: Anche perché abbiamo paura di dover spendere tantissimo.
0: Esatto, e non è così, perché se fatta e seguita correttamente l'alimentazione vegetale può essere anche economica, perché i legumi costano meno della carne, la frutta e la verdura dobbiamo comunque consumarla tutti, qualunque sia lo stile di alimentazione che seguiamo, e il tofu e il seitan possiamo anche autoprodurli in casa. Decidiamo di non autoprodurli, li troviamo anche al supermercato oggigiorno. Io una volta diventavo matta per trovare alcuni ingredienti, dai formaggi vegetali a quelli più elaborati che abbiamo citato prima. Adesso, ad esempio, li trovo ovunque, li trovo anche nel supermercato sotto casa. Una volta era impossibile, dovevo addirittura ordinarli dall'estero.
2: Se vuoi mangiare più vegetale ma senza ingredienti strani, questo è il piatto che fa per te. Cremoso e pronto in 15 minuti. Iniziamo tritando il porro e lo cuociamo in una pentola con olio e sale. Ora uniamo anche le
1: quindi
2: patate,
1: passione per la cucina. Ma i social quando e perché?
0: Allora, i social diciamo che sono stati un po' il mio trampolino e sono tuttora parte del mio lavoro. Perché questo è un lavoro che è nato con la voglia di condividere. Qual è il primo strumento? Una persona si alza la mattina e dice: qual è il primo strumento forte con il quale posso condividere ciò di cui parlo, ciò che amo, le mie passioni? I social. E sono partita proprio da quelli, da tutti i social presenti sulle piattaforme web, e ho iniziato condividendo appunto le mie ricette vegetali e i miei consigli, questo successivamente poi, per organizzarsi in cucina, perché se si parla già di ricette vegetali e si pensa che siano difficili, figuriamoci se si parla di organizzazione. E quindi ho iniziato parlando di ricette adatte a tutta la famiglia, perché in famiglia ci sono gusti diversi, esigenze diverse, i tempi sono più stretti e quindi bisogna trovare una soluzione per accontentare tutti. E è possibile, perché può esserci un piano B per chi ha dei gusti più difficili, può esserci una ricetta che può mettere tutti d'accordo. E quindi ho iniziato condividendo questo.
1: Tu come crei le ricette? Perché alla fine ci vuole comunque una fantasia pazzesca da parte di chi le crea e ce le insegna.
0: Allora, molto onestamente, la maggior parte delle mie ricette sono le ricette della mia quotidianità. Quindi sicuramente quando ho iniziato, ormai 3 anni e mezzo fa, sono partita proprio con quelle, le prime ricette che ho iniziato a fare quando ho cominciato a cucinare vegetale per il mio bambino e per la mia famiglia. Quindi ho riportato quelle, chiaramente migliorandole. Poi chiaramente bisogna progredire, quindi bisogna fare delle ricette, non è facile perché bisogna alternare delle ricette un po' più semplici a delle ricette un po' più particolari, accontentando un po' tutti. Quindi si può fare un po' di ricerca all'estero, ad esempio all'estero sono molto avanti sulla cucina vegetale, però bisogna sempre contestualizzarla nel mercato italiano, perché ci sono delle ricette che in Italia funzionano meno. Una mamma italiana tende più a fare la torta di mele che il brownies, ad esempio,
1: certo.
0: Il pumpkin spice latte. O il pumpkin spice muffin.
1: Devo dirti che la ricetta del mac and cheese, che pure non è una cosa nostra, mi incuriosisce molto.
0: Sì, perché a me piace fare anche, mi piace alternare ricette basiche e semplici a delle ricette più particolari, il mac and cheese alla zucca, il brownie tiramisù o la lasagna più particolare, non sempre la solita classica, con una zucca e funghi.
2: Questo è il piatto più cremoso che vedrai oggi. Mac and cheese come non li avete mai visti. Iniziamo soffriggendo il porro.
3: Tagliamo la zucca cubetti
2: e la uniamo al soffritto assieme alle lenticchie decorticate e il rosmarino. Un bicchiere d'acqua
3: e lasciamo cuocere.
2: Per rendere tutto più cremoso, bevanda vegetale e frulliamo.
3: Buttiamo la pasta e via in teglia con tanto formaggio vegetale grattugiato. Non è mac and cheese se non c'è tanto formaggio.
2: Ed eccolo qua, in versione più leggera, un piatto unico che farà impazzire tutta la famiglia.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: TikTokers.
1: I tuoi video sono allo stesso tempo molto semplici ma anche molto complicati, perché immagino che creare una ricetta, pensarla, girarla, pulire la cucina dopo, perché
2: quella non, la è parte
1: poco,
2: più difficile.
1: Non è da poco. Quanto tempo ci metti per un video di un minuto, poco più, poco meno?
2: Allora, dipende dalla ricetta. Per una ricetta base posso impiegare, base parlo di una pasta e broccoli, posso impiegarci un'ora e mezza solo di registrazione, perché poi c'è tutta la parte di progettazione del video, quindi acquisto degli ingredienti, il procedimento, i passaggi, la scrittura della ricetta che andrà sui social e anche sul mio sito,
1: certo,
2: che curo io.
1: Parliamo del sito.
2: E poi c'è il montaggio. Al momento mi occupo di tutto io, quindi sono un po' una full stack.
1: Ecco, quindi lavoro a tempo pieno.
2: Assolutamente sì. A tempo pieno, ma barcamenandomi con due bambini, quindi
1: ecco,
2: insomma faccio un po' di tutto.
1: Mi piace molto questa tua scelta di mostrarli e non mostrarli, cioè riusciamo a vederli senza vederli?
2: Sì. Sono
1: ci
2: una
1: vuole
2: maga.
1: Sapienza, esatto, ci vuole sapienza in questo, perché noi li vediamo, dai, è come se li conoscessimo. Aspetta, mi sono segnata Tommaso e Federico.
2: Tommaso e Federico, noti per le chiome bionde. È
1: due biondini, 4 e 2 anni.
2: Sì.
1: E loro cosa dicono di, cioè, quando ormai per loro è una cosa fondamentale, cioè
2: sì,
1: basilare, vedere la mamma che fa video, che...
2: Sì, allora, con il primo figlio, cioè Tommaso, è stato più difficile sotto certi aspetti, perché era la prima volta che crescevo un bambino con un'alimentazione vegetale. Lui a casa mangia vegetale, la regola è che fuori è libero di scegliere. Essendo però abituato così, le sue scelte tendono a dirigersi sempre verso quelle più,
1: certo,
2: veg. Invece con il piccolo è stato un po' più semplice, perché chiaramente avevo già le spalle larghe dopo lo svezzamento del primo, e quindi insomma per questi aspetti è stato più semplice. Poi purtroppo non prevedo il futuro, quindi bisogna vedere come reagirà lui quando crescerà. Ma
1: mi piace che tu dia libertà,
2: sì,
1: di sperimentare.
2: Ma perché secondo me la libertà di scelte, di sperimentare, è quella che permette alle persone di sentirsi più libere e ci consente di portare a casa il nostro obiettivo. Cioè, se il mio obiettivo è quello di aiutare una persona a mangiare più vegetale, se io vado a pressarlo, divento pesante, è probabile che non faccia questa scelta. Cioè, noi tendiamo sempre ad allontanarci da quello che ci restringe, che ci obbliga, che non ci piace, un po' nella natura umana. Quindi anche con mio marito ho fatto così. Lui mangiava, cioè la sua dieta era a base di toast con prosciutto e formaggio, pizza con speck e non mi ricordo che tipologia di formaggio, perché io già non li mangiavo, e quindi non sarebbe stato possibile, noi siamo insieme da 15 anni, quindi non sarebbe stato possibile dirgli da oggi diventi vegano anche tu. No, uno dei due se ne sarebbe andato di casa sicuramente.
1: Certo.
2: Quindi ho fatto un passo alla volta, ho inserito più legumi che sapevo già che gli piacevano, perché la sua mamma li ha sempre cucinati tanto, e sono partita con delle paste, con dei condimenti più veg, fino ad arrivare alle polpette, addirittura all'arrosto di fagioli rossi, e adesso mangia come me.
1: Ah, vedi.
2: Non lo ammette, perché non dice io sono vegano, perché non vuole dirlo.
1: Ma lo però, capisco, ma lo capisco. A noi onnivori un po',
2: esatto,
1: ci consola a dire che non abbiamo cambiato abitudini.
3: Leggeri, senza impasto e senza patate.
4: E senza glutine.
5: Questi sono ancora più buoni.
3: Grattugiamo e se vogliamo frulliamo le zucchine.
6: Uniamo farina di riso e le zucchine, senza cuocerle.
7: Mescoliamo fino ad ottenere un panetto come questo, dal quale ricaveremo gli gnocchi, che possiamo mettere su un piatto o tuffare direttamente in acqua salata.
8: Quando arrivano a galla sono pronti.
9: Olio o burro vegetale, un po' di basilico e convincono anche chi fatica a mangiare verdura.
10: Non può metterlo.
1: Quello che cucini poi si mangia in famiglia.
2: Sì, sì, questa è una cosa meravigliosa, perché mi permette spesso di unire l'utile al dilettevole.
1: Hai già cucinato?
2: Sì, perché quando ho le settimane in cui registro i dolci, là sono problemi, perché non possiamo...
1: Perché tu magari dici di quella settimana faccio una spesa,
2: sì,
1: che prevede certi,
2: esatto,
1: ingredienti, quindi...
2: Ho la testa solo su quello poi,
1: certo,
2: quindi chiaramente non possiamo mangiare torte di mele tutta la settimana. Allora lì entrano in gioco le ricette più semplici, quindi dico oggi ho lavorato tutto il giorno, ho registrato dei dolci, per cena potremmo fare una pasta ai broccoli di cui abbiamo parlato prima, delle polpette veloci, anche un panino con l'hummus. Quando invece preparo delle ricette più elaborate, quindi i primi, i secondi, allora siamo a posto,
1: vabbè,
2: ce li mangiamo.
1: Dai, no, mi piace questa ottimizzazione della famiglia.
2: Sì.
1: I commenti, vabbè, la cosa che mi diverte di più in tutti i video di cucina di tutti i creator la percentuale di commenti in cui la gente chiede sostituzioni?
2: Posso fare il banana bread senza banane? Non è un banana bread.
1: Sì,
2: sì. Sì, allora la sostituzione è una richiesta che viene fatta spesso, sia perché può mancare l'ingrediente, sia perché non c'è la voglia di andare al supermercato ad acquistarlo, e tu mi capisci bene.
1: Sì, anche quello è nell'organizzazione familiare.
2: Oppure può capitare che quell'ingrediente non sia reperibile.
1: Oppure magari c'è qualcuno che dice: io devo mangiare senza glutine, cosa posso
2: fare? Esatto, spesso è un'intolleranza o un'allergia. Allora, io dove possibile cerco sempre di accontentare tutti, quindi a volte inserisco la sostituzione già nella descrizione della ricetta o nel sito, la metto già nei suggerimenti perché prevedo già le richieste della mia community.
1: Ah, certo.
2: Oppure rispondo dove possibile ai commenti. È chiaro che è molto difficile fare una torta di mele senza mele.
1: Posso capire. Poi ci sono quelli come me che dicono: non uso il forno perché si è rotto, posso farlo in friggitrice ad aria. Ma con quelli come noi devi essere abbastanza tollerante, perché ci abbiamo provato e poi siamo un po' pigri. Però dai, cerca di essere comprensiva anche per noi fan della friggitrice ad aria. Abbiamo citato il tuo sito, perché hai aperto un sito, ma hai anche pubblicato un libro, Ilaria Busato, La dispensa vegana, perché così ti trovano
2: esatto,
1: in libreria.
2: Esatto.
1: Vegan Famiglia, ricette vegetali e consigli pratici per una cucina adatta a tutta l'età, edito da Mondadori. Beh, è un bel riconoscimento quando comunque da creator riesci anche ad arrivare a un pubblico più tradizionale, che è quello che va in libreria a comprare il libro di ricette.
2: Sì, allora a me, io quando avevo 20 anni e ho iniziato a cucinare, e il mio sogno era scrivere un libro con Mondadori. Cioè io dicevo sempre: che bello che sarebbe, cioè avevo tanti sogni. E sì, è arrivato il primo 3 anni fa, e poi pian pianino siamo arrivati a Veggie in Famiglia. E è una bella soddisfazione, è bello vedere quando portano le mie ricette nella loro casa, quando fanno entrare la mia cucina nelle loro case,
1: anche
2: nelle vostre case.
1: Anche perché immagino quante famiglie, quante mamme e papà che cucinano abbiano bambini ai quali non riescono a far mangiare le verdure.
2: Sì, quello è sempre un tema molto battuto, sempre, che mette sempre molto in difficoltà le persone che mi seguono. E quindi appunto questo libro nasce dalla voglia di avvicinare tutta la famiglia alla cucina vegetale, dai più piccoli ai più grandi, fino alle occasioni speciali, ma anche di avvicinare chi non vuole per forza passare a un'alimentazione 100% vegetale, ma vuole semplicemente inserire più legumi e più verdure nella sua alimentazione.
1: Quanti ceci compri tu? Perché i ceci sono la base. Cioè, secondo me finisci tutti i ceci del fruttivendolo del supermercato.
2: Pacchi di ceci secchi. Io ho un metodo che si chiama organizzazione soft. Cerco di prendere una giornata durante la settimana in cui cucino tantissimi legumi secchi, tantissimi cereali, un'infornata di verdura, ortaggi di stagione, e poi li vado a conservare nei vasetti di vetro con la loro acqua di cottura, e li conservo nel frigorifero o nel freezer per l'intera settimana.
0: Queste le prepari oggi e ti salvano nei prossimi giorni. Legumi già cotti, quelli che volete. Anche questi negli scampi per il ghiaccio. Quando ci servono, scongeliamo il cubetto. Secondi vegetali, pupette, burger, ceci. Le verdure che preferite, con gli asparagi, spinaci.
4: E un cereale.
0: Diamo forma ai nuggets. E la cena è pronta in un attimo.
1: Questa cosa dell'organizzazione a me è piaciuta molto, perché io sono un disastro, ma ho bisogno di estrema organizzazione proprio per il mio ménage familiare.
2: Sì.
1: E quando tu mostri come conservare le basi, fare il soffritto, come conservarlo, cioè ci stai insegnando anche a essere molto pratici e molto organizzati. Questa cosa mi piace tantissimo.
2: Sì, perché alla fine quello che manca sempre, oltre alle idee, è il tempo. E se noi abbiamo già le basi pronte a casa, fatte da noi, diventa tutto più veloce e più facile. Alla fine gli ingredienti chiave per creare un piatto veg sono i legumi, i cereali e le verdure. Nel momento in cui quelli sono pronti, noi abbiamo già la cena o il pranzo sistemati.
1: Come vedi la tua evoluzione adesso, anche professionale, visto che appunto è diventato il tuo lavoro nel 100% del tempo, sito, libri, social, come sai quando dicono i colloqui, come ti vedi tra 5 anni, come pensi di orientarti adesso nella tua vita lavorativa, visto che quella familiare è correre dietro a due piccoli?
2: Sì. Allora sicuramente vorrei una crescita per Dispensa Vegana, sicuramente mi dedicherò ai corsi per avvicinare sempre più persone alla cucina vegetale, e il mio sito al momento contiene ricette e articoli e tanti consigli. Ma non sarà solo questo, quindi lo scopriremo nei prossimi anni.
1: Lo scopriremo solo vivendo, sì. Per fare una citazione del poeta. Dai, bellissimo, ti teniamo d'occhio, sperimentiamo tutte le tue ricette. Mi piace questo approccio sorridente alla cucina vegetale.
2: Alla vita, non alla cucina vegetale.
1: Ah, beh, approccio sorridente alla vita, allora questo è veramente il massimo. Grazie, Aria,
2: grazie.
4: Stasera c'è una speciale, di quelle che gli piacciono tanto.
11: E mi aiuteranno loro. Vediamo cosa ne esce.
12: Io voglio la pizza.
13: Io.
11: No, in testa. Guarda che sporco. Qui ci dobbiamo cucinare. Adesso la facciamo. Cosa faremo a fare questa pizza? Bravissimo. Che gioia per me. Diventare la pizza grande grande.
13: Ma che forte.
11: Sono forte. Il nostro pizzaio. Impastare la pizza. Non si vede, no.
13: Come
11: non dopo. A lavare le manine. Dormono. Le pieghe le faccio io.
1: Ilaria, io mi sono appassionata.
2: Sono contenta.
1: Voglio assolutamente imparare. Ti prometto che imparerò.
2: Okay, metterai in pratica i miei consigli.
1: Ma assolutamente.
2: Assolutamente.
1: Grazie. Grazie. A presto.
2: Ciao, alla prossima.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Sono le 23.
3: GR24, il Sole 24 Ore.
2: Giuseppe Conte rilancia le primarie di centrosinistra. Per la prima volta il Movimento 5 Stelle alle elezioni con alleati. Proseguono le ricerche del turista disperso nel lago di Como. Scontri no TAV in Piemonte, in centinaia assaltano i cantieri, 50 agenti feriti. Di nuovo buonasera e ben ritrovati con le notizie di GR24. Giuseppe Conte dunque rilancia le primarie di centrosinistra per la scelta del candidato premier. Io parteciperei alle primarie con spirito assolutamente aperto, non divisivo e conflittuale, ha detto Conte alla presentazione del suo libro a Vieste in diretta su Sky TG24. Sarebbe il modo più plausibile per affrontare quella che è la campagna elettorale dove per la prima volta il movimento andrebbe in alleanza e accetterebbe la sfida di misurarsi in una prospettiva di coalizione. Centinaia di attivisti del movimento No TAV hanno assalito il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa. Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, una cinquantina gli agenti feriti. Dura la reazione del centrodestra. Giorgia Meloni parla di attacco allo Stato, di guerriglia vergognosa e inaccettabile. Parla anche il vice premier Tajani. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro a Bologna. Nelle immagini il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate e sotto la testa una lunga chiazza di sangue. La prova per il legale della famiglia che Fakir sarebbe stato picchiato. Proseguono le ricerche del turista olandese disperso dal primo pomeriggio di oggi nel lago di Como. L'uomo di 45 anni si era tuffato verso l'ora di pranzo per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. Era in una barca presa a noleggio con gli altri due figli che hanno dato l'allarme e una barca di passaggio è riuscita a soccorrere il 16enne. Il padre invece risulta ancora disperso. Governo di nuovo al lavoro sul caro benzina, con i prezzi dei carburanti ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro.
4: Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti proprio alla vigilia del primo fine settimana di grande esodo estivo. Sulla rete autostradale la benzina self-service supera i 2 euro al litro e il gasolio arriva a quota 2,24. Per Confesercenti a luglio e agosto ci sarà una maggiore spesa per le famiglie di 700 milioni di euro, mentre Confindustria sottolinea come le aziende per sostenere il caro bollette siano costrette a chiedere prestiti in banca e le opposizioni incalzano e accusano il governo di immobilismo, questione che è sul tavolo del governo, assicura il ministro delle imprese Urso a TGcom 24.
5: Interverremo anche in questa fase in maniera tempestiva ed efficace, come abbiamo fatto sin dall'inizio di questa crisi, ulteriore crisi dovuta a un conflitto armato, in questo caso nel Medio Oriente, che perdura da 5 mesi.
4: Tra le misure allo studio, l'attuazione delle accise mobili, meccanismo che poggia sull'extra gettito IVA generato dagli stessi rincari al distributore, ma le risorse per finanziare lo sconto saranno disponibili solo ad agosto e la riduzione dei prezzi limitata. Per questo nelle pieghe di bilancio si cercano altre coperture per misure aggiuntive che potrebbero arrivare anche la prossima settimana. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
2: È tutto, ci risentiamo a mezzanotte.

0: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Ed eccoci, eccoci. Avere 20 anni di Angie è la nostra sigla di oggi per introdurre il nostro viaggio, quello dell'ultima puntata della stagione di Non Mi Capisci, il nostro appuntamento settimanale, ormai lo sapete, per esplorare il mondo delle ragazze e dei ragazzi, per raccontare i loro obiettivi, i loro modelli, le loro difficoltà, le loro piccole o grandi rivoluzioni. Io sono Matteo Bussola, oggi il mio socio e io non siamo in studio, dato che io sono qui, insomma, mentre Federico Taddia è in collegamento disperso su qualche isola. Ciao Fede!
2: Eccomi qua, insomma, volevo celebrare l'ultima puntata di Non Mi Capisci dal mare. Ho fatto bene? Mi sono portato avanti per ricordare che, insomma, che faremo le vacanze insieme quest'estate, perché appunto, rammentiamolo, da lunedì ogni mattina alle 10 ci sarà il meglio di Non Mi Capisci, quindi insomma faremo un agosto e qualche giorno in più tutti insieme. Sono molto molto contento, quindi sto così prendendo confidenza col clima delle ferie.
1: Tra l'altro quest'anno, ricordiamolo, meglio anticipiamolo, oltre alla selezione del meglio di, andremo anche in onda con tanti suggerimenti nuovi, fra cui quello in ogni puntata di un libro per l'estate. Suggeriremo infatti ogni volta una, diciamo così, una lettura per capire meglio il mondo dei nostri figli e figlie, cosa leggono, cosa piace loro, un modo, se volete, per tentare di accedere ai loro sguardi. Radio24.it, lo sapete, il sito da cui potrete scaricare il podcast di questa ultima e di tutte le altre puntate. Non Mi Capisci è radio24.it se volete contattare la nostra redazione, oppure ci trovate anche, ormai sapete anche questo, sulla nostra pagina Facebook. Ora cominciamo con la nostra puntata, come sempre andremo a toccare tanti temi diversi, ma oggi cominciamo parlando di Pokémon.
3: Ho visto un TikTok mentre mangiavo una TikTok.

0: maglietta. Mi sa che la voglia di fare.
1: Ehi, hey, It's OK di Sottovoce, uno dei brani selezionati dalla nostra Giulia Morini. Come sapete, come diciamo spesso, ci piace farvi ascoltare la musica che da altre parti non ascoltate o che ascoltate con maggiore difficoltà. Invece la nostra proposta musicale tenta di proporvi proprio quei talenti che ancora non sono conosciutissimi al grande pubblico. Dicevamo, cominciamo oggi parlando di Pokémon e cominciamo parlandone con un giocatore professionista di 22 anni che si è qualificato addirittura ai campionati mondiali che si terranno dal 28 al 30 agosto a San Francisco. Cresciuto tra cartoni, console, tornei online, insomma è uno dei protagonisti europei della scena competitiva dei Pokémon, con 3 titoli internazionali e il primo posto nel ranking europeo. E oggi parleremo di questo suo titolo, di questo campionato che andrà ad affrontare proprio con lui. Marco Silva, ospite qua con noi a Non Mi Capisci. Ciao Marco.
2: Ciao Matteo.
1: Allora Marco, partiamo dall'inizio? Da dove arriva questa tua passione per i Pokémon? Quando hai iniziato a giocarci?
2: Allora, io effettivamente al gioco ho cominciato a giocare da veramente molto piccolo, ovvero da circa gli 8 anni. Seguivo già prima il cartone animato, come penso la maggior parte dei ragazzi della mia età, appunto da piccoli abbiamo sempre guardato il cartone animato in TV. Poi da lì mi sono appassionato al brand in generale e poco dopo, appena ho avuto la possibilità, ho cominciato a giocare anche a videogioco. Ovviamente non ho giocato subito ai tornei, però già giocando al gioco normalmente mi è sempre piaciuto molto.
3: Ok Marco, ma adesso che hai 22 anni, quando i tuoi amici e le tue amiche dici che giochi a Pokémon quasi di professione, come reagiscono loro?
2: Allora, solitamente cioè, se qualcuno non mi conosce completamente e magari viene a sapere che gioco, ci sono delle reazioni abbastanza diverse. Solitamente cioè, nessuno, ad esempio, mi prende in giro o cose del genere, anche perché sanno che lo faccio di professione e comunque che riesco a ottenere buoni risultati ai tornei, però sono consapevole che solitamente avere un hobby del genere non è troppo ben visto.
1: Ascolta Marco, ma adesso al di là del fatto, insomma, ben visto, mal visto, poi ognuno ha le sue opinioni in merito, ci racconti invece come funzionano i mondiali di Pokémon? Cioè, prova a restituirci l'atmosfera, i meccanismi, cosa succede lì?
2: Allora, i mondiali di Pokémon sono l'evento più grande dell'anno e si riuniscono giocatori da tutto il mondo, quindi sia dall'Asia, sia dall'Europa, sia dal Latin America, sia dal Nord America. E appunto ci trovano tutti in una venue, appunto, in questo caso in America, San Francisco, con tutti i giocatori più forti. Ovviamente, essendo uno dei tornei più complicati, diciamo che è molto difficile fare bene, comunque arrivare alle fasi finali, dato che ci sono appunto giocatori di tutto il mondo e solamente i giocatori più forti riescono a qualificarsi, perché prima di questo torneo appunto ce ne sono tanti altri nel corso della stagione dove devi per forza piazzarti molto bene per appunto qualificarti, e solamente se ottieni dei buoni risultati durante la stagione poi hai l'accesso effettivamente al torneo, anche perché questo è l'unico torneo dove l'accesso è libero, dove non puoi semplicemente iscriverti al torneo ed andare, quindi il livello è veramente molto alto. Poi penso sia anche molto emozionante sia da giocare sia da vedere, anche perché proprio Pokémon come brand mette moltissime altre attività da fare durante il mondiale, comunque durante quei giorni. Ad esempio mi ricordo che al mondiale 2023 che è stato in Giappone hanno fatto anche uno show molto molto bello con i droni, diciamo molto simile ai fuochi d'artificio che abbiamo da noi, e in generale diciamo ovviamente uno va lì provando a vincere, però già partecipare a una competizione del genere è sicuramente molto appagante.
1: Marco, ascolta, secondo te perché il gioco dei Pokémon, ma mi verrebbe da dire come tu ci stavi illustrando, no? Il brand addirittura funziona così tanto secondo te? Cioè, guarda, io leggevo millenni fa da qualche parte, insomma da consumatore di anime nonostante la mia età, che la forza di Pokémon, in quel caso naturalmente si riferivano al cartone, è proprio il fortissimo rapporto di fiducia tra l'allenatore e il proprio Pokémon, quindi se vogliamo l'empatia anche, ecco, come tema. A te che cosa affascina di questo gioco?
2: Allora, a me penso, allora, in generale è molto popolare perché praticamente potrebbe essere adatto a qualsiasi generazione, quindi diciamo che l'audience, cioè il target comunque del gioco può essere letteralmente qualsiasi persona al mondo. Quindi oltre a quello, a me diciamo che sono molto appassionato anche proprio della strategia, e molto spesso, cioè se uno conosce bene il gioco competitivo di Pokémon, lo associa più o meno a quello degli scacchi, nel senso che ogni Pokémon viene considerato come uno scacco, quindi tu devi sapere esattamente come utilizzarlo, sapere bene in che situazioni dovresti muoverlo, per esempio, come appunto negli scacchi. E oltre a quello, cioè, diciamo che è più difficile avere i meccanismi, perché ovviamente ogni Pokémon ha delle mosse diverse, e poi mettere le mosse diverse, appunto, abilità diverse e altre cose, mentre gli scacchi possono solamente fare una punta, cioè possono solamente muoversi in una certa maniera. Però appunto è molto basato sulla strategia, e in generale io sono abbastanza un fan di qualsiasi gioco di strategia, dove appunto devi cercare di capire cosa vuole fare l'avversario e reagire di conseguenza.
3: Marco, ma come funziona la gara?
2: Per passare, cioè tutti i giocatori qualificati sono circa 300-400 giocatori, e per passare al giorno 2 puoi solamente, cioè ci saranno circa 8 round e devi vincere 6 partite o più. Quindi se fai un punteggio di 6 vittorie e 2 sconfitte, passi al giorno 2. Ovviamente anche se fai meglio, quindi 7 vittorie, 8 vittorie su 8. E una volta arrivato al giorno 2, devi finire al giorno 2, quindi altri 2-3 round, finendo proprio tutti i round in Svizzera, quindi quel giorno 1, quel giorno 2, con solamente 2 sconfitte. O anche di meno, ovviamente. Se appunto riesci a fare questa cosa qua, ti ritrovi poi in fase di azione diretta, e se appunto, cioè, a quel punto arrivi tipo agli ottavi di finale, devi vincere le ottavi di finale, vincere i quarti di finale, appunto fino alla finale. L'unica partita che si gioca, per esempio, la domenica, che sarebbe il giorno 3, e sarebbe la finale. E oltre a quello, un'altra cosa che hanno aggiunto già dallo scorso mondiale, la finale non viene giocata allo stesso posto dove viene giocato il resto del torneo, ma viene giocata in uno stadio che è praticamente attaccato alla venue.
1: Marco, a che dire? Innanzitutto grazie per essere stato con noi, per aver condiviso la tua esperienza, ma soprattutto a questo punto un grande in bocca al lupo per i tuoi campionati mondiali. Ciao e a presto.
2: Grazie mille, ciao. E lo so.

0: entriamo in questa nuova storia, introdotti da meno di pigro. La nostra però è una storia che di pigro non ha niente, perché è una storia di migrazione, una storia di speranza, ma è anche una storia soprattutto in cui un giovanissimo studente è riuscito a rivoluzionare la sua vita con la sua inventiva, creando uno strumento utilissimo per tutti i ragazzi nella sua condizione. Samir Seddiki, 22 anni, studente di economia e management all'Università di Trento, è infatti arrivato in Italia dall'Afghanistan come minore non accompagnato dopo il ritorno dei talebani nel suo paese, e ha da poco lanciato una piattaforma AI che dialoga in 42 lingue e accompagna appunto chi arriva nel nostro paese tra documenti, corsi e servizi vari. Samir è qui con noi a Non Mi Capisci. Benvenuto Samir.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ma grazie a te. Senti Samir, partiamo dall'inizio. Tu, lo dicevamo in apertura, sei arrivato qui in Italia come minore non accompagnato. Ci racconti un pochino il tuo viaggio, la tua esperienza, com'è stato il tuo arrivo qui?
1: Sì, allora sono arrivato in Italia dopo, quando sono tornati i talebani. E, cioè, quando sono venuto in Italia, diciamo che è stato bello quel primo periodo. Poi dopo, come magari avete letto il giornale, anche ci sono stati un po' di tempi peggiori che avevo passato il primo periodo.
0: E senti Samir,
1: sì.
0: Appunto ci stavi raccontando, no, che all'inizio l'impatto con l'Italia è stato abbastanza complicato, no? Ci sono stati dei tempi difficili. Quando ti è venuta l'idea per la tua piattaforma? Leggevo una tua dichiarazione in cui dicevi che questa piattaforma, con questa piattaforma il tuo desiderio era quello di voler sconfiggere la nebbia. Tra l'altro ricordiamo, la tua piattaforma si chiama Vita Avanza, che direi che è un nome già programmatico.
1: Sì, allora, cioè, diciamo che questo è il primo periodo dell'Italia, non è stato facile perché sono stato trattato molto male dal parte quei progetti che tenevano i migrati, cioè quel momento, perché anche la pausa dei documenti, la pausa di la burocrazia mi ha proprio... Ho perso un anno della mia vita, ero proprio nella nebbia, non potevo lavorare, non potevo studiare, non potevo fare niente, cioè proprio sono stato nella casa, nel fare niente per un anno, perché i documenti erano ritardati. La idea di Vita Avanza viene come il nome, diciamo che andiamo avanti con la vita, c'è qualcosa dopo la nebbia, no? C'è sempre la luce dopo di c'è sempre la luce, diciamo, nel fronte di noi, sì.
0: Ma i ragazzi che arrivano in Italia, ragazzi della tua età, che arrivano da altri paesi, da difficoltà come la tua, no? Insomma, tu ci stavi raccontando appunto, no? C'è stato nel tuo paese un cambio di governo radicale, il ritorno dei talebani che ti hanno costretto a emigrare. Ecco, i ragazzi come te sanno già orientarsi attraverso web, applicazioni, piattaforme?
1: Certo, i ragazzi della mia generazione, della mia età, già sanno come usare per esempio il cellulare, la tecnologia in generale. Poi anche abbiamo pensato di anche integrarlo alla piattaforma per anche gli adulti o quelli più vecchi che non sanno per esempio leggere o scrivere, quindi loro direttamente chiamano il nostro AI e cioè le domandano, chiedono le domande e lo risponde il nostro AI. Se poi va sulle cose legali, poi viene poi noi entriamo nel percorso.
2: Samir, ma te lo sei mai chiesto se all'arrivo della tua in Italia ci fosse già stata un'applicazione come Vita Avanza, come sarebbe stato per te, come sarebbe cambiato il tuo approccio con questa nuova vita?
1: Completamente diverso, perché potevo velocizzare o capire informazioni o capire la burocrazia come funziona, o fare cioè, i documenti più facile, o entrare all'università più veloce, perché diciamo che quando un immigrato viene in Italia, o un studente internazionale viene in Italia, quando andiamo a fare permesso giorno, a noi serve il codice fiscale. Quando vogliamo fare il codice fiscale serve la carta d'identità, vogliamo fare carta d'identità serve la residenza, quindi poi torniamo già indietro, no? Quindi se avevo questa piattaforma, il mio approccio sarebbe molto diverso.
0: Samir, allora innanzitutto ricordiamo il nome della tua piattaforma, si chiama Vita Avanza, è una piattaforma che dialoga in 42 lingue, credo che si possa, no? Sia disponibile per tutti, no? Chi vuole può accedervi, giusto?
1: Allora, il nostro business plan è di dare la piattaforma a istituzione, poi loro danno gli utenti, usano per gratis, perché già sappiamo che gli utenti non vengono per pagare un altro servizio, quindi loro vengono supportati dalle istituzioni, che può essere università, può essere il centro di immigrazioni o può essere il comune.
0: Perfetto, perfetto. Allora Samir, in bocca al lupo per questa tua avventura e soprattutto, insomma, per il tuo futuro nel nostro paese. Grazie per aver condiviso con noi la tua storia, la tua esperienza, e magari ci risentiremo in futuro, così ci aggiornerai sui progressi di questa tua bella applicazione. Grazie, ciao.
1: Grazie mille, ciao, buona giornata.

0: 13 anni di Barky Bay, e 13 anni che tra l'altro ci fa anche gioco, perché è quasi l'età del nostro prossimo ospite. Infatti la nostra prossima storia parla sempre di un giovanissimo sviluppatore appassionato di informatica, uno studente di grado che ha creato una piattaforma dedicata ai mezzi di soccorso nel Friuli Venezia Giulia, nata dalla sua passione per l'informatica, per le emergenze. E Francesco Vio, 14enne, appunto, ha creato questa piattaforma che raccoglie foto, notizie, allerte meteo, grazie anche al contributo della community, e Francesco è oggi qui con noi. Ciao Francesco, benvenuto.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, grazie a te. Francesco, senti, innanzitutto raccontaci, da quali esigenze o necessità o passione, appunto, nasce Friuli Emergenze? Cioè, mi viene da dire, com'è che un 14enne si mette lì e si dice: bene, adesso voglio realizzare una piattaforma sui mezzi di soccorso e sugli allarmi meteo?
1: Allora, questa piattaforma è nata da due mie passioni, che sono, insomma, mezzi di emergenza e informatica. Ho deciso di crearla perché volevo anche fare una documentazione di tutte le risorse che abbiamo nella nostra regione, anche per aiutare o per mostrare che comunque anche i ragazzi della mia età si impegnano, comunque si appassionano a questo genere di contenuti.
2: Francesco, ma a 14 anni come si fa ad avere la credibilità per coinvolgere altre persone in un progetto del genere?
1: Allora, sicuramente io credo comunque per il fatto di anche sponsorizzare un po' quello che faccio attraverso contenuti web, anche Instagram o Facebook, oppure anche TikTok, che comunque è una piattaforma che comunque dà visibilità in generale a qualsiasi tipo di contenuto.
0: Francesco, ma ce lo stavi raccontando prima, no? Questa tua passione, in questa tua passione c'è anche la consapevolezza che ormai, ahimè, questi fenomeni atmosferici, anche estremi, non sono purtroppo più eccezioni, no? Che dovremmo abituarci a vivere sempre più preparati a far fronte a queste emergenze. Cioè, in altre parole, un ragazzo della tua età, giovanissimo, ha già questa consapevolezza, forse anche più di molti esponenti del mondo adulto?
1: Beh sì, perché comunque io posso dire, parlo per me, conosco anche molte persone che lavorano nel settore dell'emergenza, quindi polizia locale, polizia, carabinieri, forze dell'ordine in generale, vigili del fuoco o comunque anche nella protezione civile della nostra regione, che comunque mi raccontano anche cosa succede all'interno di, diciamo, anche per far fronte a questi eventi atmosferici, anche come si sono mossi o come bisognerebbe muoversi anche in futuro.
0: Allora Francesco, guarda, lasciamo un contatto sui social Friuli Emergenze per trovarti, per contattarvi, insomma, per vedere più nel dettaglio che cosa fai. Io ti ringrazio per essere stato con noi, per aver condiviso con noi la tua storia, questa tua esperienza. Ti faccio il mio migliore in bocca al lupo per il tuo futuro, per questa passione, anche perché immagino che nel futuro avrai altri obiettivi legati a questa. Grazie Francesco.
1: Sì, esatto, grazie mille a voi di nuovo per l'invito.
0: E ora facciamo una piccola pausa e poi fra un minuto di nuovo qua con Non Mi Capisci.
3: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
4: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
5: Così?
4: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
5: Stai zitto!
6: Perché mi ha fatto riflettere.
5: Ah.
6: Ed è per questo che sono tornato.
5: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
6: Credo di averti violentato.
5: No, non mi hai violentata.
7: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
8: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
9: Senpi assicura, con noi puoi.
10: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
9: Senpi assicura, con noi puoi.
10: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
9: Senpi assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpi, si scrive CNP. Senpi assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
16: Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
18: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
19: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
20: Molto brave.
18: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però sei brava, sono brava. Arrivata.
19: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
21: In onda ogni domenica alle 6:30.
19: E in podcast con qualche contenuto in più.
21: Tante voci diverse, quindi.
19: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
21: E 2 che non cambiano mai.
19: Le nostre.
22: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6:30 su Radio 24.
23: Tempo in diretta.
24: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 26 luglio. Una perturbazione temporalesca interessa il centro nord. La giornata sarà contrassegnata da una decisa instabilità, con tempo perturbato sulle regioni settentrionali, centrali e in Campania. Attesi quindi temporali con grandine e locali forti raffiche di vento. Temperature in diminuzione. Scarica l'app di ilmeteo.it.
25: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
26: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli conto One di Fineco a zero canone e con la debit card.

0: Cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: Non mi capisci.

0: meraviglia, che meraviglia, che tiro questo pezzo, che groove, che groove. Bert più in alto. E come avrete capito, insomma, nella prossima storia parliamo di musica, finalmente, e ne parliamo proprio con la giovane cantautrice, autrice di questo pezzo, che non è solo cantautrice, è anche una produttrice toscana, e ha recentemente pubblicato Più in alto, per l'appunto questo singolo che completa senza fiato il suo primo album in italiano. E Bert oggi è qua con noi a Non mi capisci. Ciao Bert, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Che piacere averti, che piacere averti qua con noi. Veramente complimenti, questo pezzo per me è già il pezzo dell'estate, te lo dico. Spero che giri, wow, il più possibile, perché veramente ti mette i brividi addosso. Ascolta Bert, cominciamo parlando un po' del tuo percorso, no? Come e quando arriva la musica nella tua vita, se magari hai ereditato questa passione da qualcuno o se è una cosa che ti sei conquistata da sola, e anche, soprattutto, mi verrebbe da dire, quando hai capito che potevi farne un mestiere?
1: Allora, io ho avuto la grande fortuna di avere la musica come linguaggio che veniva parlato un po' ovunque in casa mia, sia da parte di mamma sia da parte di papà. Insomma, i miei genitori sono musicisti, insomma cantano. Io e mia mamma passiamo tantissimo tempo, quando siamo in macchina per esempio, a fare l'armonizzazione nei brani, no? E quindi già questa fortuna che ho avuto, insomma, di avere questo linguaggio, che poi ho capito molto presto, anche guardando mio papà ascoltare musica in macchina, che potesse essere anche un pochino un modo per comunicare qualcosa di interiore. E questo, appunto, come dicevo, sia una grande fortuna, perché poi mi ha portato anche ad esplorare, sia da ascoltatrice sia da musicista, molto presto il linguaggio musicale. Ma allora, in realtà, proprio perché ho iniziato così presto, io ho avuto questo momento, sono andata a vedere un film nel 2001-2002, si chiama School of Rock, sono uscita dal cinema e ho detto: papà, io voglio fare la batterista. Poi non sono mai diventata una batterista, sono diventata una chitarrista piuttosto, però diciamo che questa passione mi è rimasta, e devo dire che, nonostante questo, capire che avrei potuto fare questo il mio lavoro è una cosa che è accaduta molto molto più tardi, perché comunque, insomma, soprattutto quando è una passione da così presto, secondo me magari uno non pensa che possa anche essere il proprio lavoro, e quindi

0: In realtà è negli ultimi anni veramente che ho capito
1: Certo.
0: di poterlo fare come lavoro.
2: Poi Berta, insomma, hai viaggiato tanto, hai scritto tantissimo a New York, hai avuto una carriera negli Stati Uniti e poi appunto con Più in Alto si completa Senza Fiato, che è il tuo primo album in italiano. Come mai la voglia di scrivere e cantare in italiano? Come ti è tornato questo desiderio?
0: Ma esattamente come citavi tu prima, insomma, io mi sono trasferita a New York ormai 6 anni fa, anzi più di 6 anni fa, e io sono sempre stata molto esterofila come ascolti fin da quando ero bambina, appunto School of Rock come dicevo prima, e invece quando mi sono trasferita ho sentito proprio il bisogno di riscoprire la musica italiana, anche la musica italiana con cui sono cresciuta principalmente, quindi Mina, Lucio Battisti, Gino Paoli, e poi dopo ho riscoperto anche tutto, insomma, che adesso in questo momento c'è veramente non lo so, c'è proprio un fervore nell'industria musicale italiana che sento anche di artisti nuovi che poi ho scoperto appunto avvicinandomi all'italiano di nuovo. E proprio avvicinandomi agli ascolti mi sono anche avvicinata poi alla scrittura, perché io scrivo in freestyle, quindi diciamo che lascio che le parole mi escano dalla bocca, e sicuramente quando, insomma, gli ascolti influenzano molto quello che scrivi e come lo scrivi. Ho scritto una canzone in italiano che è proprio Senza Fiato, la title track dell'album, anche se non sapevo che sarebbe stato un album, e poi ne ho scritto un'altra ancora, fino a che non ho avuto un album. È stato un processo che mi ha molto emozionato e sono molto contenta di averlo fatto. Non è stato semplice, devo dire, perché il passaggio dall'inglese all'italiano, pur essendo madrelingua, ha avuto le sue sfide.
1: Bert, tu sei un'artista giovanissima, i tuoi brani nascono, credo, no, anche dall'osservazione delle passioni, delle ossessioni, dei sogni dei tuoi coetanei, insomma, esattamente come accade in Più in Alto, in cui parli di relazioni. Che cosa vede lo sguardo di una giovane artista come te quando guarda la sua generazione? Cioè, quali paure o quali ansie o quali bagliori?
0: Allora, io vedo sicuramente un sacco di disillusione. Penso che la mia generazione, la generazione dopo di me, abbia capito che magari alcune cose che prima venivano date per scontate di come si raggiunge la felicità, non so, prendi la laurea, poi dopo smetti su famiglia, hai figli, il cane, la casa. Adesso manco possiamo comprarcela una casa, insomma, è molto difficile anche pensare di comprare una casa, è difficile pensare di vivere da soli pagando un affitto, figuriamoci comprarsi una casa. Quindi sicuramente c'è molta disillusione su che cosa voglia dire felicità, magari perché alcuni di noi hanno anche visto i nostri genitori non essere felici nonostante quella vita, insomma, che si erano costruiti, che magari forse la felicità è una cosa più interna, una cosa meno basata su alcune scelte strutturali che vengono fatte, e sicuramente, insomma, è una cosa che vedo molto anche poi nel modo in cui ci relazioniamo con le strutture sociali, le strutture economiche in cui siamo cresciuti, però allo stesso tempo vedo anche tanta tanta voglia di vivere e non solo di sopravvivere, di un po', come posso dire, capire anche e riconoscere il fatto che la vita sia un dono preziosissimo e molto raro da avere, e che è bello passarla vivendo un po' di bellezza, vivendo dei momenti che ci diano qualcosa, una ricchezza interiore più
1: Certo,
0: forte. È una cosa che sento molto questa
1: certo.
0: con la mia generazione.
1: Berta, per parlare di vita e di bellezza interiore, andiamo ad ascoltarci un altro tuo nuovo brano, proprio per esprimere la varietà musica, che si chiama Inferno, non a caso.

0: Inferno di Bert. Bert, questa è questo brano ulteriore dimostrazione che sai fare praticamente tutto, perché sai anche rappare da Dio. Ti attende un lungo tour estivo, ricordiamo qualche data: il 30 luglio al Fritz Festival a Sala Consilina, il 31 al Viva Festival a Loco Rotondo, il 14 agosto a Festa Rossa a Lari in provincia di Pisa. Bert, grazie per essere stata con noi, è stato un piacere ascoltarti, ascoltare la tua voce sia cantata che parlata. Ti facciamo il nostro migliore in bocca al lupo per la tua carriera e per il tuo futuro, e grazie davvero di essere stata con noi.
1: Grazie mille, è stato un piacere, buona giornata a tutti.

0: Tempo scaduto, è il momento dei saluti e stavolta sono saluti che chiudono questa nuova stagione di Non mi capisci, perché questa è l'ultima puntata, quindi un grazie oggi a Carmelo Lauricella alla parte tecnica, a Giulia Morini che come sempre ha scritto con noi la puntata. Radio24.it, il nostro sito per scaricare il podcast di questa e tutte le altre puntate, Non mi capisci, et radio24.it per scriverci. Ma soprattutto ricordiamo che a partire dalla settimana prossima c'è il nostro appuntamento con il meglio di. Quindi Fede e io saremo in onda tutti i giorni per tutto il mese di agosto. Fede, qui si attende il tuo ritorno, ma nel frattempo buona estate.
1: Buona estate a te, buona estate a tutta la squadra di Non mi capisci, buona estate alle ascoltatrici e ascoltatori, ma soprattutto buona estate a tutte le ragazze e ragazzi che con noi hanno condiviso i loro vissuti e, come hai detto, il meglio delle loro storie. Le riascolteremo da lunedì mattina ogni giorno alle 10. Ciao Matteo!
0: Ciao Fede e buona estate a tutti!

0: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
1: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: A conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
1: Lo scorso 7 luglio si è svolto a Roma un dibattito nella sede del CNEL organizzato dalla Villa Mondragone Economic Development Association, gruppo dei 20, sul tema degli effetti della rivoluzione tecnologica sia sul versante economico e sociale che su quello della tenuta delle democrazie. Tema di strettissima attualità che si incrocia inevitabilmente con l'enorme concentrazione del potere nelle mani di poche elite tecnocratiche, oltre che con gli effetti in termini di aumento delle diseguaglianze causato dall'eccessiva finanziarizzazione della globalizzazione. Ne parliamo questa sera, cari ascoltatori, con il principale animatore del gruppo dei 20, l'economista Luigi Paganetti, che ha svolto la relazione introduttiva all'incontro svoltosi al CNEL. Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera.
3: La rivoluzione tecnologica in atto, con la crescente concentrazione della conoscenza e del potere economico, assieme alla polarizzazione delle competenze, ha messo in discussione l'equilibrio tra crescita, innovazione e redistribuzione. L'aumento delle disuguaglianze economiche e la percezione dell'esistenza di elite tecnocratiche, sempre meno controllabili, ha creato la sensazione che il processo economico sia assai difficile da governare dal punto di vista politico. È una situazione dovuta, oltre al cambiamento tecnologico, a fenomeni di lungo periodo, come la globalizzazione dell'economia e la sua finanziarizzazione. Ma non c'è dubbio che i loro effetti di divaricazione tra redditi da lavoro, ricchezza patrimoniale e disuguaglianze territoriali sono assai difficili da fronteggiare, anche perché determinano fratture rispetto al confronto democratico fondato su regole, autorità indipendenti e trattati.
1: Professor Paganetto, ci illustri più nel dettaglio i temi trattati nel corso dell'incontro che si è svolto al CNEL il 7 luglio?
2: Abbiamo iniziato a discutere della nuova fase del capitalismo, che dopo essere stato in passato un capitalismo commerciale all'epoca coloniale è diventato un capitalismo industriale all'epoca della rivoluzione industriale e poi è diventato un capitalismo che si è associato alla globalizzazione e oggi è un capitalismo sempre più caratterizzato dalla tecnologia, tanto che si tende a parlare di tecnocapitalismo, con un'espressione non particolarmente brillante, ma insomma il tema è questo, cioè intelligenza artificiale, sistemi digitali, semiconduttori, terre rare, sono diventati materia di competizione internazionale e allo stesso tempo di sicurezza. Ecco, questo è un punto importante. Insieme alla competizione va la sicurezza e questo lo si vede anche nel comportamento degli Stati Uniti, dell'amministrazione Trump, che ha seguito un'agenda in cui è prioritaria la politica industriale, i dazi e la difesa dei prodotti strategici. Questi sono tre punti fondamentali dell'azione loro. Io credo che a questo fatto si sia accompagnato due altre questioni, che sono la guerra commerciale, commerciali non, diciamo la verità, fondate su divieto all'export, controllo degli investimenti, esclusione degli appalti pubblici di imprese straniere, sanzioni dirette a tutelare le aziende nazionali. E a questo va aggiunto la fine delle catene del valore fondate sulla mera convenienza, perché sempre più si affermano le catene del valore in cui domina il principio della sicurezza e quindi un sistema che prevede una reazione al sistema fondato sulle regole delle autorità indipendenti, dei trattati che sono stati stracciati dall'America di Trump. E questo è un altro fatto importante perché cambia l'ordine economico internazionale, come è stato riconosciuto da autorevoli personaggi, e quindi non c'è discussione che oggi siamo in presenza di una rottura delle regole e delle istituzioni internazionali.
1: Per quel che riguarda il tema dell'aumento delle diseguaglianze, l'origine va ricercata negli effetti di una globalizzazione mal governata?
2: Beh, indubbiamente la globalizzazione ci ha messo del suo, ma io non ne farei un responsabile unico, perché la verità è che nel frattempo si è venuta affermando una rivoluzione tecnologica a cui, se guardiamo i dati degli Stati Uniti, che poi sono sempre quelli che guidano il cambiamento in questo momento, perlomeno ci accorgiamo che negli ultimi 10 anni, secondo i dati disponibili, il reddito da lavoro è aumentato al 10%, i profitti del 40%, che è una sproporzione veramente macroscopica, e questo significa che è cambiata la distribuzione del reddito, anche se bisogna dire che negli Stati Uniti questo è attenuato da una circostanza importante che bisogna tenere presente, che le famiglie, oltre che redditi da lavoro, in generale molto spesso hanno dei redditi da di tipo finanziario, cioè o perché risparmiano o perché sono retribuiti in parte non solo col salario ma anche con delle opzioni sulle azioni. Quindi fin tanto che il mercato tiene, questa sproporzione si attenua, ma certo che è una cosa in equilibrio molto difficile, perché nel momento che il mercato dovesse, e la borsa soprattutto, cadere, questo sarebbe un problema che accentuerebbe le disuguaglianze. Questo per dire degli Stati Uniti.
1: La concentrazione del potere a livello globale nelle mani di poche elite tecnocratiche pone evidentemente a rischio la tenuta delle democrazie. Come farvi fronte?
2: Beh, certo, questo è un punto importante, nel senso che è tanto più importante in quanto abbiamo una situazione in cui le aziende finiscono per essere aziende che fanno crescere poco il lavoro e molto i profitti. Ti faccio un esempio per dare un'idea di che cosa è successo. Nel 1985 la IBM aveva 400.000 dipendenti. Oggi una società analoga, sia pure con tecnologie diverse, che è molto nota, Nvidia, ne ha 40.000, pur valendo 20 volte di più e facendo 5 volte i profitti di IBM. È chiaro che questo cambia proprio il quadro, diciamo, delle opportunità che stanno sul mercato. I salariati si trovano in difficoltà se sono puramente salariati, e viceversa gli altri hanno un vantaggio assolutamente crescente. E questo naturalmente ha degli effetti che si manifestano con i populismi. Populismi sono reazione verso lo strapotere dell'elite, che finiscono per diventare dominanti, e soprattutto questo avviene negli Stati Uniti come anche in Europa. Attenzione che la stessa campagna elettorale di Trump è stata condotta all'insegna della necessità di combattere l'elite e il deep state, cioè lo stato profondo. Quindi stranamente uno capitalista come Trump è diventato il campione di quelli che volevano combattere le elite. Tanto è vero che lui si è impegnato a combatterle, non so come si possa pensare che l'abbia fatto, ma insomma certamente gli elettori lo hanno seguito, questo non c'è dubbio. E questo è un punto importante, perché per rispondere alla domanda io dico, è chiaro che fin tanto che il sistema istituzionale e politico non risponde ai cambiamenti e alla domanda che fanno quelli che sono esclusi da questa crescita di benessere, beh, insomma, è chiaro che non c'è la possibilità di trovare un equilibrio anche politico, ed ecco che la crisi della democrazia. Ecco.
1: Bene, grazie professor Paganetto per essere stato con noi questa sera. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia. Cari ascoltatori, a risentirci sabato 12 settembre dopo la pausa estiva. Buona estate a tutti. Grazie ancora professore, buona serata.
2: A voi, buon lavoro.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: È mezzanotte.
8: GR 24, il sole 24 ore.
7: Scontri in OTAV in Piemonte, 50 agenti feriti, Meloni attacco allo Stato. Fakir in un nuovo video si vede il sangue dalla testa, i legali è stato picchiato. Giuseppe Conte rilancia le primarie di centrosinistra, per la prima volta il Movimento 5 Stelle alle elezioni con alleati. Formula 1, Gran Premio d'Ungheria, Norris in pole davanti a Leclerc, beffa per Hamilton e Antonelli, penalizzati di 3 posizioni. Ben ritrovati con le notizie di GR24. Centinaia gli attivisti del movimento NoTav che hanno assalito ieri il cantiere da Torino-Lione a Chiomonte, in Val di Susa. Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, una cinquantina gli agenti feriti. Dura la reazione del centrodestra con Giorgia Meloni che parla di attacco allo Stato.
9: Tensioni e scontri durante la marcia NoTav in Val Susa. Alcune centinaia di persone appartenenti all'area più antagonista del movimento hanno lanciato pietre, bombe e carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Videro e Chiomonte. Dopo oltre un'ora di scontri, le forze dell'ordine hanno respinto gli assalti con il lancio di diversi lacrimogeni e l'utilizzo degli idranti. Durante le azioni di protesta sono state lanciate bottiglie incendiarie e pietre. Due camionette dei carabinieri sono state incendiate. La marcia verso i cantieri della devastazione, come è stata chiamata dagli organizzatori, è partita nel pomeriggio da Venaus. Il corteo è stato organizzato in occasione della 10ª edizione del festival Alta Felicità in Val Susa. Gli antagonisti appartenenti al cosiddetto blocco nero si stanno ritirando nei boschi da dove erano arrivati attraverso i sentieri per raggiungere e attaccare il cantiere. L'attacco al momento non è più in corso. La situazione resta monitorata dalle forze dell'ordine. Marco Spadavecchia, Radio 24, il Sole 24 Ore, Torino.
7: Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna.
10: Al Pilastro in serata una veglia per ricordare Abderrahim Fakir e poi nel tardo pomeriggio, ad una settimana dalla tragica fine del 42enne marocchino, un corteo attraverserà le strade del quartiere. Agli atti dell'inchiesta c'è un altro video, si riferisce agli attimi successivi alla morte di Fakir. Si vede un agente della polizia scientifica impegnata nei rilievi rimuovere il lenzuolo con il quale era stato coperto il corpo. È supino, si notano le caviglie legate e sotto la testa e sul volto tracce di sangue. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato, la cocaina non c'entra, sostiene il legale della famiglia. Per quello dei due poliziotti intervenuti domenica scorsa invece quell'immagine dimostra il contrario, quel sangue era collegato alla ferita che il 42enne marocchino si sarebbe procurato nella colluttazione con uno degli agenti, in particolare battendo la nuca nel tentativo di mordergli il polpaccio. E in questura il sindaco di Bologna Lepore ha presentato querela contro gli haters che sui social, tra minacce e ingiurie, lo hanno preso di mira dopo gli scontri di piazza di lunedì sera. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Giuseppe Conte rilancia le primarie di centrosinistra per la scelta del candidato premier. Io parteciperei alle primarie con spirito assolutamente aperto, non divisivo, non conflittuale, ha detto Conte alla presentazione del suo libro a Vieste in diretta su Sky. Sarebbe il modo più plausibile per affrontare quella che è la campagna elettorale, dove per la prima volta il Movimento 5 Stelle andrebbe in alleanza e accetterebbe la sfida di misurarsi in una prospettiva di coalizione. Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, ha detto il presidente americano, riferendosi anche alle elezioni perse nel 2020. Adesso invece facciamo il punto sulla situazione in Medio Oriente.
11: Dopo 13 notti consecutive di raid americani, Washington non ha condotto nuovi attacchi diretti contro obiettivi iraniani, ma Trump, in modalità vendetta, ha ribadito di essere pronto a colpire ancora Teheran e proxy se le minacce dovessero proseguire. L'Iran mantiene alta la pressione nel Golfo, una nave è stata colpita a Hormuz e attacchi sono stati effettuati in Bahrain e Kuwait. Si cercano spiragli diplomatici per riaprire i colloqui, ma il conflitto si allarga e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno rivendicato attacchi con missili e droni contro installazioni della società petrolifera Aramco nelle città saudite di Jizan e Yanbu. In risposta, Riyadh ha colpito obiettivi Houthi a Hodeidah e Kaman, facendo temere la fine della tregua che regge dal 2022. Resta critica la situazione nei territori palestinesi. Dopo gli scontri con 4 palestinesi e 2 israeliani morti, in Cisgiordania proseguono le operazioni militari e gli scontri dei coloni con i palestinesi, mentre a Gaza continuano i bombardamenti con un bilancio umanitario in costante aggravamento. Nell'ultimo raid è stato ucciso, tra gli altri, il capo della polizia e governatore di fatto di Gaza Nord. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
7: La polizia di Berlino ha reso noto che una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite a seguito dell'incidente che ha visto un veicolo, probabilmente un furgone, entrare nel parco cittadino di Tiergarten e scagliarsi contro la folla a margine delle celebrazioni del Gay Pride. E ora parliamo della situazione degli incendi, che resta sempre più drammatica in Francia e Spagna, con un totale di almeno 270.000 persone costrette all'evacuazione.
12: È un weekend di lotta disperata contro le fiamme in Francia e in Spagna. Oltre Alpe, vigili del fuoco e soccorritori stanno concentrando gli sforzi nei dipartimenti della Gironda e di Landes, nel sud-ovest del paese vicino a Bordeaux. Proprio Bordeaux è l'epicentro dell'emergenza. Le fiamme sono alle porte della città metropolitana. 7 comuni sono stati evacuati. Complessivamente 167.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Da ieri mobilitati altri 1.500 soldati, mentre un aereo da trasporto militare, l'Airbus A400M, è stato trasformato in aereo cisterna in funzione antincendio. La sua capacità di trasporto di liquido ritardante equivale a 3 Canadair. La prima missione è stata un successo. In serata il presidente Macron ha mostrato vicinanza alle popolazioni colpite. Ricostruiremo, ripareremo e saremo lì finché sarà necessario. Ma il premier Le Cornu ha avvertito: le prossime ore potranno essere difficili. In Spagna l'allerta è altrettanto elevata, perché qui abbiamo 2 maxi fronti che si stanno saldando tra loro, l'incendio di Avila e quello di Madrid. In serata lo stato di emergenza è stato esteso anche alla provincia di Toledo, con 88.000 persone evacuate o confinate in casa nel complesso. Ci aspettano ore difficili, perché non sappiamo esattamente come si svilupperà il vento, quanto sarà forte, ha detto il premier iberico Sanchez. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E ora la pagina sportiva con Giovanni Capuano.
13: Partiamo dalla Formula 1, dal Gran Premio di Ungheria, con le prove che hanno visto Lando Norris staccare la pole position in un sabato pieno di polemiche, penalizzazioni per Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, che avevano chiuso rispettivamente 2° e 4°. Partiranno dalla 5ª e dalla 7ª posizione. In prima fila con Norris ci sarà dunque la Ferrari di Charles Leclerc, poi Piastri, Verstappen, Hamilton, Russell e Antonelli, che scatta dalla 4ª fila. Il via alle ore 15. Il Tour de France con la penultima tappa e Carapaz che ha fatto il bis sull'Alpe d'Huez conquistando anche la maglia Poix avendo vinto 3 dei 4 Gran Premi di giornata. Pogacar ha conquistato il Tour de France, sarà incoronato sui Campi Elisi, per lui è il 5° Tour de France della carriera, così come prima soltanto Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Nella pallavolo l'Italia è stata battuta nella semifinale della Nations League femminile dal Brasile, partita che si è chiusa al 5° set 15-12 per le brasiliane azzurre che avevano conquistato le ultime 2 edizioni. E per chiudere il calcio, mentre impazzano le polemiche sul ruolo possibile di Andrea Pirlo come commissario tecnico della nazionale, l'ultima polemica è sulla sua presenza come sponsor di un sito russo di scommesse, diventato un caso per l'attacco di diversi esponenti politici. Si sono giocate alcune amichevoli, da segnalare la vittoria 1-0 della Juventus con lo Standard Liegi, rete di Miretti, il pareggio 2-2 del Milan con il Celtic Glasgow, doppietta di Camarda, la sconfitta della Fiorentina con il QPR e la vittoria del Bologna con l'Iraklis. Per lo sport è tutto, a te la linea.
7: Grazie Giovanni Capuano, è tutto anche per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Carlo Salvatore in regia, vi auguro un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.

0: flag in the future. But for now, we felt that it was really important for athletes to have the possibility of returning back to competition.
1: Un'altra decisione che farà discutere è quella del Comitato Olimpico Internazionale, presieduto da Kirsty Coventry. La Russia torna ai giochi. Il CIO ha infatti revocato la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vigore dal 12 ottobre 2023 come conseguenza dell'invasione dell'Ucraina, con le relative restrizioni sulla partecipazione di atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali. Sulla riammissione di inno e bandiera, ultima parola invece lasciata alle diverse federazioni. Ma in concreto cosa vuol dire questa decisione del governo dello sport mondiale? Cosa cambia rispetto a quanto accaduto finora? Proviamo a capirlo oggi a Olimpia con i nostri ospiti, a partire da una voce nota qui nella città dello sport e a Radio 24. Storico dello sport al Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, è uno studioso del rapporto tra sport e politica e membro della Società Italiana di Storia dello Sport. Professor Nicola Sbetti, bentornato a Olimpia, la città dello sport.
2: Grazie, è sempre un piacere.
1: Professor Sbetti, allora ci aiuti subito a capire cosa ha fatto in realtà il CIO e cosa cambia ora concretamente.
2: Ma allora, intanto quello che ha fatto il CIO è stato quello di togliere le sanzioni al Comitato Olimpico Russo e quello di cancellare le raccomandazioni che aveva fatto alla federazione internazionale di non invitare, cioè di non far partecipare gli atleti russi se non come neutrali o se non attraverso tutta una serie di passaggi che quindi dovevano dimostrare di non far parte delle forze armate, di non essersi mai espressi apertamente in favore dell'invasione. Quindi cosa cambia con queste decisioni? Da un lato tutto, da un lato nulla. Non cambia nulla perché in realtà già alcune federazioni da settimane, da mesi ormai, in particolare quella del judo, della ginnastica, della scherma, del nuoto, avevano già riammesso i bielorussi in particolare, ma anche i russi con le proprie bandiere e l'inno. Quindi in realtà per queste federazioni la decisione del CIO non cambia minimamente. E non cambia nulla anche per il fatto che, se leggiamo il documento del CIO, si legge che solo a tempo debito si dirà se i russi potranno partecipare alle Olimpiadi con la bandiera e l'inno e se la Russia potrà ospitare eventi sportivi internazionali. Tra l'altro, sulla questione degli eventi sportivi internazionali c'è da chiarire, da capire l'elemento della sicurezza, no? Quindi questo, l'elemento della sicurezza, rimane un grande punto di domanda. Però cambia tutto perché? Perché ora quelle federazioni che non sono esplicitamente antirusse, perché le federazioni che rimangono fortemente antirusse, l'IBU del biathlon, l'atletica, hanno già detto no, per noi non cambia niente, continuiamo a non ammettere i russi, però quelle un po' più prudenti, più neutrali adesso finiranno per allinearsi con la decisione del CIO. Ormai, diciamo, il nuovo normale è riammetterli, non escluderli. E devo dire che, appunto, io avendo scritto anni fa, nel 2020, un libro sul rientro dell'Italia nel consesso sportivo internazionale, vedo che le logiche sono esattamente le stesse. Cioè, nell'Italia, nel momento in cui, diciamo, il CIO riammette l'Italia o comunque decide di non escluderla, a quel punto tutte le federazioni che erano un po' incerte riammettono l'Italia. Quindi io penso che con la Russia vedremo nelle prossime settimane esattamente questo.
1: Quindi quella presa a Losanna è una decisione dal chiaro significato politico.
2: Eh sì, è un segnale politico molto forte, un segnale politico che è in favore della Russia e contro l'Ucraina, e credo che sia lecito chiedersi perché ora, visto che la guerra non è finita. E secondo me c'è una ragione, sia una motivazione sportiva, cioè adesso cominciano le qualificazioni olimpiche e quindi se si aspettava ancora si sarebbe arrivati al 2028 con un'esclusione de facto dei russi, e poi invece una motivazione politica, e qui chiaramente stiamo nel mondo più delle interpretazioni, però la mia impressione è che ormai legalmente, moralmente era sempre più difficile giustificare il trattamento verso la Russia rispetto a quello fatto verso Israele o gli Stati Uniti, che comunque avevano in qualche modo sia violato la tregua olimpica, sia invaso stati sovrani, e gli Stati Uniti nel 2028 organizzano le Olimpiadi, e quindi si voleva arrivare con un elemento ideologico risolto. Eppure io credo che adesso comincerà una nuova stagione di grande incertezza per lo sport internazionale, perché molti paesi, in particolare quelli diciamo più vicini all'Ucraina, dal Canada alla Polonia ai paesi baltici, stanno invece già dicendo che non ospiteranno eventi sportivi con gli atleti russi, e quindi avremo sicuramente dei momenti di fibrillazione. Alcuni li abbiamo già visti: tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, la prima volta che le russe sono arrivate sul podio, hanno vinto insieme a delle ginnaste ucraine sempre sul podio. Queste ragazzine ucraine, sentire l'inno russo come reazione sia politica sia umana, si sono tappate le orecchie e hanno fatto una forma di protesta sul podio. Ecco, simili proteste o proteste come quella di Olga Karlan qualche anno fa al Mondiale di Scherma di Milano saranno purtroppo all'ordine del giorno, ma il problema, ricordiamolo, non sono le decisioni politiche che vengono prese intorno allo sport, ma il fatto che ci sono queste guerre che rendono inevitabilmente lo sport anche un'arena politica.
1: Segnale politico, professor Sbetti, che si inserisce in una tendenza sempre più chiara da parte del CIO sulla questione russo-ucraina.
2: Ma credo di sì, nel senso che mi sembra proprio una tendenza da quando è arrivata Kirsty Coventry di aver visto sempre con un certo fastidio questo tentativo degli atleti ucraini di usare l'arena olimpica per rivendicare quello che stava succedendo nelle loro terre. Possiamo tenere alta l'attenzione del mondo sulla guerra in Ucraina. Non dimentichiamoci appunto il trattamento nei confronti di Raskevich, che voleva appunto scendere con questo casco con gli atleti ucraini a Milano Cortina, morti, uccisi dai russi a Milano Cortina, e non gli è stato permesso. Io trovo abbastanza fastidiosa questa retorica di Coventry, che dice proteggiamo gli atleti sono solo vittime. Gli atleti sono anche vittime, però se vogliamo proteggere gli atleti, allora cosa sta facendo il CIO per proteggere gli atleti iraniani sotto i bombardamenti, gli atleti di Gaza e di Cisgiordania, gli atleti ucraini? Cioè, sono tanti gli atleti di tante altre guerre che ci sono nel mondo che non possono allenarsi liberamente. Gli atleti sì, sono vittime in molti casi, ma in certi casi sono anche complici, perché gli atleti spesso, se hanno l'opportunità di avvicinarsi al potere per vantaggi personali, lo fanno, e nel caso di alcuni atleti russi questo è stato evidente. Non so se vi ricordate Kuliak, quel ginnasta russo che indossò la Z nell'ultima tappa prima che la Russia venisse sospesa a Doha di ginnastica, oppure tutti quegli atleti, non tanti in realtà, perché tanti atleti russi si sono anche schierati contro, sono stati molto silenziosi in questi anni, ma quelli che hanno partecipato alla parata pro invasione allo stadio Luzhniki, ecco, quelli con il vecchio metodo, con la vecchia scelta, molto problematica anche quella ovviamente di Bach, non avrebbero potuto partecipare alle Olimpiadi, invece oggi possono partecipare. È chiaro che questi atleti non sono completamente solo delle vittime, anzi mi sembra che abbiano cavalcato il nazionalismo russo per dei guadagni personali. Va comunque detto che molto abile è stato il presidente del Comitato Olimpico Russo, Mikhail Diegatiev, che ha cambiato lo statuto del Comitato Olimpico Russo, e questo ha permesso sul piano formale allo statuto del Comitato Olimpico Russo di adeguarsi a quelli che sono i criteri della Carta Olimpica, e per cui oggi formalmente diciamo che non esistono più i comitati olimpici locali russi, e quindi non esiste più un comitato olimpico della Crimea e dei territori occupati, però, e questo è stato rivendicato anche dallo stesso presidente del Comitato Olimpico Russo, dalla televisione russa, i russi continuano a fare attività sportiva nei territori ucraini occupati, però al CIO quello che è bastato l'elemento formale tolto dalla Carta Olimpica.
1: Le chiedo ancora una cosa, professore. Il CIO ha argini e fondamenta così solide da reggere come struttura diplomatica a tensioni di tale intensità?
2: Ma allora, vedendo il disastro del mondiale di calcio maschile, di come Infantino ha gestito la FIFA in questi ultimi anni, cedendo completamente a satrapi, a potenti, quella che erano l'ideologia e quella che era un po' anche la macchina della FIFA, possiamo sicuramente dire che il Comitato Olimpico Internazionale rimane molto più forte, molto più collegiale, anche perché non funziona in maniera democratica, cioè non funziona una testa un voto, ma funziona in maniera, funziona per cooptazione, e quindi è un ente molto più conservatore per certi versi, ma anche più pronto a gestire le crisi internazionali, più preparato, più adatto. Il fatto che comunque la sede in Svizzera lavori molto vicino alla diplomazia svizzera permette in qualche modo di stare nel mondo più neutrale possibile. Vedo comunque il Comitato Olimpico più preparato di tutte le altre federazioni a sopravvivere in un mondo così multipolare, così conflittuale. Detto questo, i primi passi della presidenza Coventry, non solo per questa decisione, mi sembrano meno convincenti del suo predecessore.
1: Professor Nicola Sbetti, storico dello sport al Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna e membro della Società Italiana di Storia dello Sport, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere.
3: Olimpia.
4: Rispettosi e perplessi, perché non solo permangono, ma si aggravano le condizioni di una situazione che non è assolutamente normalizzata, o meglio, non pensiamo che questa sia la normalizzazione alla quale dobbiamo tendere. La normalizzazione è verso la pace. Qui continuano a scansare bombe, e pensare che si possa tirare una riga dicendo che quello che è stato fatto fino ad oggi è ormai superato, mi sembra irrispettoso nei confronti del popolo ucraino. Mi sto coordinando intanto con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli Esteri, perché è il Presidente in prima persona che fa la politica estera, e quindi c'è una situazione che non riguarda solo l'Italia.
1: La perplessità del ministro dello sport Andrea Bodi è quella di molti nel mondo dello sport mondiale di fronte alla recente decisione del Comitato Olimpico Internazionale, che ha infatti revocato la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vigore, lo ricordiamo, dal 12 ottobre del 2023, in seguito all'invasione dell'Ucraina, con le relative restrizioni sulla partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali. Manca la reintroduzione di bandiera e inno, ma insomma il segnale che arriva da Losanna è chiaro, come abbiamo già visto, e apre a un ritorno definitivo di Mosca nel consesso a cinque cerchi. Stiamo provando oggi a capirne di più qui a Olimpia, e lo facciamo ora con l'aiuto di un altro membro della Società Italiana di Storia dello Sport, esperto di letteratura e cultura russa e dei rapporti russo-ucraini, accademico presso le università di Modena e Reggio Emilia e l'Ateneo Telematico iCampus. Professor Andrea Franco, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport.
5: Buongiorno dottor Ricci, un saluto anche ai suoi ascoltatori e alle ascoltatrici.
1: Professor Franco, le chiedo subito come è stata accolta a Mosca, lei che esplora quotidianamente i media, i forum, i blog russi, la decisione arrivata dal CIO.
5: Allora, grazie per la domanda, è molto interessante e credo che vada in qualche modo analizzata in una chiave diacronica. Le reazioni, per quanto io ne so, per quanto posso saperne, anche se ancora notizia abbastanza fresca, questa novità è fresca, è sicuramente stata accolta in modo positivo, perché era da molto tempo che in Russia, questo può piacere oppure può essere considerato legittimo oppure no da un punto di vista occidentale, ma era da parecchio tempo che si attendeva questa riammissione nell'agone sportivo internazionale. Per tanti motivi, ripeto, ci si può trovare d'accordo o meno, ma ovviamente per lo sport d'élite internazionale, la partecipazione alle grandi competizioni mondiali, olimpiche, europee, è un qualcosa di imprescindibile. E diciamo che negli anni scorsi si sono contrapposte delle retoriche molto, molto forti, molto dure in questo senso. Diciamo che più in generale, prima di arrivare magari all'attualità, lo sport può essere due cose molto diverse fra loro, come lo intendeva De Coubertin probabilmente, è quindi un luogo asettico, aperto a tutti, a prescindere dalle tensioni politiche, un luogo di una sorta di internazionalizzazione che è basata sugli stati nazionali tendenzialmente che fanno parte delle federazioni internazionali. Ma noi sappiamo che nella realtà lo sport è uno dei primi ambiti internazionali in cui si ripercuotono le tensioni politiche. In questo contesto, e ci avviciniamo un pochettino a noi, da un lato Zelensky si è fatto portatore di una retorica che è stata accolta con buon successo da parte delle istituzioni sportive, che si può riassumere in questi termini: non è possibile, non è lecito, non è morale ammettere gli atleti russi agli agoni sportivi internazionali nel momento in cui ci sono degli sportivi, degli atleti ucraini che muoiono al fronte. Dall'altra parte la retorica russa, specialmente negli ultimi anni, ha sostenuto che altri paesi che sono in guerra, potete immaginare voi quali, sono comunque ammessi, le loro federazioni sportive sono ammesse regolarmente nelle grandi competizioni internazionali, allora perché escludere solo la Russia? Quindi questo è stato un pochettino lo sfondo nel quale ci siamo mossi. Il problema è che la situazione internazionale non è cambiata in questi anni. Lo sport internazionale probabilmente pensava di esercitare una pressione sulla società russa, sul mondo dello sport russo, in chiave antigovernativa, escludendone gli atleti di elite dalle grandi competizioni. Questo sostanzialmente non è riuscito, perché per quanto ne sappiamo il sistema sostanzialmente ha tenuto, per quanto possiamo intuire, e quindi evidentemente si è ritenuto che non fosse più il caso di escludere gli atleti russi. Per quale motivo? Forse perché non era più tempo, perché ci sono altri paesi che sono in guerra, quindi non sarebbe stato giustificabile, come dicevo prima, escludere solo i russi, o forse anche perché in alcuni determinati sport, in alcune determinate discipline sportive, uno sport senza gli atleti russi, giudicano così gli stessi addetti ai lavori, in una chiave tecnica specifica, non ha senso senza gli atleti russi. Mi viene in mente lo sci di fondo, che è lo sport che io seguo più da vicino. Forse il discorso lo si può estendere all'atletica leggera, alla scherma, all'hockey, alla pallavolo, così me ne viene in mente.
3: Ecco, però professore, la scelta del CIO, vista la situazione internazionale, è sembrata almeno prematura, ecco.
5: Sì, certo, la situazione internazionale è molto complessa ancora a tutt'oggi. La presa di posizione delle federazioni sportive, degli organi del potere dello sport, come abbiamo detto, come sappiamo tutti, è stata orientata verso una chiave antirussa. Probabilmente adesso qualcosa sta cambiando, nella speranza che venga meno il motivo di contesa fra Russia e Ucraina, anche se non si intravede ancora minimamente un barlume in questa situazione molto complessa in cui ci siamo infilati. Naturalmente incalzano nuove competizioni internazionali, forse anche per motivi di business. È ritenuto opportuno che le prossime competizioni si possano avvalere della presenza di tutti i massimi sportivi mondiali, ivi compresi gli atleti russi. Evidentemente non ha soddisfatto i vertici dello sport internazionale quella scelta che è stata fatta, ad esempio, in occasione delle recentissime Olimpiadi invernali di Milano Cortina, laddove alcuni atleti russi alla spicciolata sono stati chiamati a partecipare, avendo dovuto dare prova di essere estranei a organizzazioni sportive militari, che sono abbastanza diffuse in Russia, anche se non così come in Italia, in cui la gran parte degli atleti dilettanti fa riferimento ai gruppi sportivi militari. Questi atleti hanno dovuto dimostrare di non aver mai esplicitato il consenso, un sostegno nei confronti del governo ucraino, e hanno dovuto pagare, non so se di tasca propria o se ne è preoccupata la si è occupata di questo la federazione, una quota di denaro che è stata versata poi nelle casse della FIS. In concreto nel fondo sono stati ammessi due soli atleti e pochissimi altri negli altri sport invernali, come Savelyi Karasteliov e Daria Nepriaeva, che sono arrivati nelle posizioni vicine al podio senza vincere, quindi probabilmente si ritiene che per il prossimo futuro si debba trovare un'altra soluzione, quindi a quanto pare ad oggi alla riammissione, benché sotto insegne neutrali, degli atleti russi e bielorussi.
3: Le chiedo ancora, professor Franco, com'è stata assorbita in questi anni sul fronte interno l'esclusione degli atleti russi dai grandi eventi sportivi mondiali? Com'è stata giustificata, ecco, agli occhi dell'appassionato russo medio, ecco, diciamo così?
5: Parto un po' da lontano per cercare poi di mettere a fuoco la risposta. Storicamente il rapporto fra la Russia e il resto dell'Europa si compone di una dialettica piuttosto complessa, anche contraddittoria, tanto da parte russa quanto da parte dei restanti paesi dell'Europa, e tendenzialmente si è, in qualche modo abbiamo assistito ad una sorta di pendolo che ha portato in diversi momenti a far sì che la Russia venisse considerata come parte dell'Europa o meno, o al contrario come altro rispetto all'Europa, e allo stesso modo anche la cultura russa, le élite russe si sono in epoche diverse considerate come parte della coinè, della famiglia europea, e in altre circostanze estranee. In questo momento storico l'uomo russo medio percepisce, a ragione o a torto, che questo ci faccia piacere o meno, che lo consideriamo naturale o meno, considera il resto dell'Europa e comunque dell'Occidente come ostile. Per tanti motivi che possiamo immaginare, per cui nella maggior parte dei casi la persona qualunque ha dato, secondo me, abbastanza come un dato di fatto scontato, sgradito ma scontato, l'esclusione, perché nella percezione media le grandi istituzioni sportive sono emanazioni dei potentati, o comunque insomma di ambiti politici centrati sulla cultura dei paesi europei occidentali, dell'Occidente in genere, e che quindi di conseguenza non avrebbero mai potuto ammettere la Russia in questo contesto internazionale, data la situazione internazionale. In concreto posso dire fare qualche riferimento agli ambiti, che conosco meglio, in particolar modo nell'ambito dell'atletica. Il suo presidente, che è Sebastian Coe, è percepito come fortemente antirusso nei suoi sentimenti, e così anche da un punto di vista, e qui parlo direi a ragion veduta, nel senso che conosco abbastanza dall'interno queste dinamiche, alla vigilia delle recenti Olimpiadi i tecnici della Federazione Russa speravano davvero che gli atleti potessero essere ammessi. Forse è stata un'illusione questa loro, e infatti l'allenatore in capo, l'ex atleta Yegor Sorin, ha denunciato, si è sfogato in una intervista che poi ha fatto il giro del mondo, ha denunciato l'atteggiamento, a lui, a suo parere, russofobico della Federazione Internazionale di Sci, soprattutto nell'ambito dello sci di fondo, ambito che in qualche modo è egemonizzato dagli scandinavi, che in questa fase storica hanno un atteggiamento abbastanza nettamente antirusso. Ecco, queste sono un pochettino le questioni che riguardano il recente passato. Di conseguenza, credo, proprio anche a quanto ho visto, che sia stato accolto con piacere questa riammissione. Immagino che la soddisfazione sia comunque relativa, perché comunque gli atleti russi non potranno partecipare sotto le proprie insegne. Immagino che qualche russo un po' più sospettoso possa immaginare che insomma non sia proprio così

0: mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo due posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
1: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
2: Molto brave.
0: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
1: Però
0: sei brava, sono brava. Arrivata.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
4: Zanzara Tour, avanti tutta.
5: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata e ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, in cui parleremo di mare e di economia del mare, o meglio di possibili cambi di passo nello sfruttamento delle risorse marittime, con maggior vantaggio per gli ecosistemi, ma anche con maggiore vantaggio per l'umanità, specialmente nel lungo periodo. Di questi temi si è discusso molto di recente nel Principato di Monaco, alla Monaco Blue Initiative, era ormai la 17ª edizione, cui è seguito poi anche il Blue Economy Finance Forum, e questo ci riconnette al tema della Blue Economy. Ne abbiamo già parlato in qualche occasione, anzi in particolare ne abbiamo parlato nella puntata del Vinitaly. La Blue Economy è un modello di economia dedicato alla creazione di un sistema economico sostenibile attraverso l'innovazione tecnologica, è quindi in sostanza un ramo della Green Economy. Nella declinazione di cui parleremo noi oggi, poi, la Blue Economy stringe attorno appunto alle risorse del mare. Quindi prendiamo un taglio più specifico, guardiamo ad una economia che è doppiamente blu, per così dire. Se ne è parlato, come dicevo, nel Principato di Monaco, in una occasione in cui era presente la collega che già i nostri ascoltatori ben conoscono, Giorgia Scaturro. Giorgia, benvenuta.
2: Ciao Laura e un saluto agli ascoltatori.
1: Allora, innanzitutto, com'è stata questa conferenza, no, che hai seguito nel Principato di Monaco? Immagino anche proprio per il luogo in cui eravate, che adesso tu ci dirai esattamente, insomma, affascinante, accattivante, trascinante anche, mi par di capire dall'entusiasmo con cui me ne hai parlato.
2: Sì, tutte e tre le cose che hai detto. Intanto, ebbene sì, il contesto, l'Istituto Oceanografico di Monaco, uno dei maggiori del mondo per quel che riguarda appunto l'oceanografia e la scienza del mare. E poi anche da un punto di vista di concretezza, perché sai, queste conferenze ambientali a volte possono sembrare un pochino statiche, tanto parlare e poca azione e butta un pochino giù lo spirito. Invece qui si parla di soluzioni concrete. È stato veramente come salire su una macchina con il motore acceso, perché c'era comunanza di intenti fra oltre 300 partecipanti, parliamo di rappresentanti del governo, istituzioni internazionali, fondazioni filantropiche, ma anche imprenditori e banche, quindi con l'aiuto concreto. E ci sono già le cornici normative, ci sono gli investitori interessati e quindi siamo andati un po' sul sodo. Ci sono state una presentazione di soluzioni, di problemi che hanno già in qualche modo uno sbocco

0: per appunto soluzioni che possono essere applicabili. E diciamo che a Monaco proprio si respira questa vocazione di lunga data per la blue economy. Ricordiamo che Alberto I di Monaco, io non lo sapevo, ma è conosciuto come il principe navigatore, perché era uno dei pionieri della oceanografia moderna.
1: Si impara sempre qualcosa.
0: Esatto, ci sono le sue immagini, le sue statue un po' ovunque, e poi ho capito perché tra l'Ottocento e l'inizio del Novecento ha finanziato e guidato proprio personalmente delle spedizioni nei mari, il Mediterraneo, l'Oceano Atlantico e l'Artico. E a differenza di molti sovrani, lui non ha dedicato risorse all'arte della guerra, ma alla scienza e all'esplorazione.
1: Meno male, almeno uno, dai. Alla scienza, un mecenate, ecco, almeno su questo, sì, su questo fronte.
0: Un mecenate del mare, sì. Esatto. E poi il suo pronipote, fortunatamente, il principe Alberto, che ho incontrato, era presente a entrambi la Blue Initiative e anche il forum sulla finanza, ha colto questa eredità e con la sua fondazione, Principe Alberto II, continua appunto a sostenere la tutela degli oceani, che ormai non è più solo una missione ambientale, ma è proprio una vera e propria strategia economica, perché gli oceani generano profitto, come ha detto lui, ma sentiamo direttamente dalla sua voce.
2: 2,5 triliardi ogni anno. Questo è il valore che l'economia blu genera ogni anno. La questione non è se investire nell'oceano, ma con quanta rapidità e con quanta determinazione. L'oceano è diverso da qualsiasi altro settore di investimento perché rifiuta di essere frammentato. Clima e commercio, alimentazione ed energia, salute e sicurezza. Tutti questi aspetti sono strettamente legati all'oceano. In un mondo che preferisce affrontare i propri problemi uno alla volta, l'oceano non lo permetterà. Consideriamo tre settori che dimostrano questo punto. Energia. Le energie rinnovabili marine offrono qualcosa di raro. Energia pulita, sovrana e sempre più accessibile. L'eolico offshore è passato dall'essere una promessa a diventare un'industria. Le tecnologie delle onde e del solare galleggiante stanno seguendo quella che 10 anni fa era una scommessa e oggi è un settore pronto a crescere. Alimentazione. Circa 3 miliardi di persone dipendono dall'oceano per il proprio sostentamento. Il vecchio modello, estrarre, esaurire, passare oltre, è ormai superato. Quello nuovo, sistemi a ricircolo, acquacoltura responsabile, gestione basata sui dati, non solo è più sostenibile, ma nel tempo si rivela anche più redditizio e resiliente. Trasporti. Circa 4/5 del commercio mondiale viaggia via mare. L'Organizzazione Marittima Internazionale ha tracciato una rotta per decarbonizzarlo entro la metà del secolo. Propulsione assistita dal vento, rotte più intelligenti. Un intero settore si sta reinventando per sopravvivere. L'oceano ha un costo e lo avrà sempre. Trattatelo come una risorsa e vi ripagherà. Ecco perché investire nell'oceano non è più filantropia né una nicchia. È un settore economico a sé stante. Questo è ciò che facciamo qui a Monaco con il mio governo, l'Istituto Oceanografico e la mia fondazione. Attraverso il Re Ocean Fund abbiamo investito il nostro capitale insieme a investitori orientati alla missione per dimostrare qualcosa di tangibile, che proteggere l'oceano e ottenere un rendimento reale non sono obiettivi opposti, sono lo stesso obiettivo.
1: E così era il principe Alberto di Monaco, l'abbiamo sentito nella fase, credo Giorgia, introduttiva insomma dei lavori. Giorgia Scaturro è sempre in collegamento con noi e ha ricordato sia quanto gli oceani ci danno, sia quanto noi dipendiamo da loro, sia quanto sia necessario mantenerli in buona salute, di mantenerli in vita, ecco, perché poi c'è anche questa questione, non si tratta di sfruttare, ma si tratta di continuare a tutelare un ambiente che è per noi fondamentale, voglio dire, è la maggior parte del pianeta, vero Giorgia?
0: Assolutamente, e se questo lo associamo al fatto che le nostre economie piangono, allora possiamo unire due missioni, quella di salvare una risorsa fondamentale, l'acqua, fondamentale per noi, per la nostra vita, ma anche per le nostre tasche. Quindi unire le due cose diventa un binomio virtuoso che sta già attirando finanziamenti anche a livelli alti, il gruppo della Banca Mondiale, per esempio, che abbiamo incontrato.
1: Adesso ci arriviamo, infatti ci sono appunto investimenti importanti che speriamo vengano mantenuti, perché la Banca Mondiale, Giorgia, te lo devo dire, ultimamente ci ha dato qualche delusione in ambito climatico, quindi speriamo che sugli oceani, anzi, che poi sarebbe da dire l'oceano, perché è uno solo per tutto il pianeta, ecco, che non ci tradisca su quello. Il principe ricordava i trasporti, l'energia, l'alimentazione. C'è anche una possibilità di lavoro, importante possibilità di lavoro nell'oceano, se gestito diversamente rispetto a quanto facciamo adesso. Ripeto, non sfruttamento, ma diversa gestione. Valerie Hickey, direttrice ambiente del gruppo Banca Mondiale, ha parlato così appunto nel Principato di Monaco.
3: Queste linee guida che abbiamo aggiornato l'anno scorso stanno davvero contribuendo a far crescere le emissioni di blue bond nel mercato obbligazionario, che sono passati da circa 3 miliardi di dollari nel 2022 agli oltre 18 miliardi di dollari di obbligazioni in circolazione oggi. Ciò che è davvero importante è che l'oceano genera posti di lavoro. Solo in Kenya quasi 2 milioni di persone sono impiegate grazie all'oceano. Sia nelle catene del valore della pesca e in quelle più ampie dei prodotti ittici, sia nel turismo naturale lungo le coste. Ciò che riteniamo importante è che se si vogliono creare più posti di lavoro e posti di lavoro migliori, è necessario coinvolgere il settore privato, poiché l'80% degli occupati è generato dalle piccole e medie imprese. Sappiamo che la domanda di prodotti ittici è in aumento e che il mercato cresce ogni anno, ma i pescatori che lavorano in mare hanno bisogno di un luogo dove sbarcare il pescato. Ciò significa che sono necessarie strutture di sbarco pubbliche che siano sicure, pulite e resilienti contro l'innalzamento del livello del mare. E ciò che stiamo vedendo a livello globale è il passaggio da una prospettiva di aiuto a una prospettiva di investimento che riteniamo assolutamente corretta. Riteniamo sia molto importante assicurarsi che non si tratti di dare ai paesi un sostegno economico passivo, ma dare strumenti che possano aiutare i paesi ad investire. C'è spazio per investimenti nell'oceano, sia nel settore del turismo, sia per i prodotti ittici e industrie come la catena del valore delle alghe. È un'enorme opportunità per costruire nuovi settori. In particolare quello delle alghe è un settore guidato dalle donne. Sappiamo che l'accesso a energia affidabile e a prezzi accessibili è importante. E spetta ai paesi capire quale sia il giusto mix di energia affidabile e a prezzi accessibili.
0: Ebbene, questa era Valerie Hickey e devo dire ha un entusiasmo e una determinazione che mi hanno convinta. Quindi, Laura, per tornare alla tua osservazione di prima, sono ottimista.
1: No, lei ottimista. ne ha lanciate tantissime in questa intervista di idee, di possibilità.
0: Esatto. Esatto, sono rimasta un po' però perplessa quando ha parlato di alghe come la nuova tendenza, perché di alghe si parla ormai da tempo, è una risorsa promettente che ha tanti vantaggi, però diciamo che in Europa non sono mai partite proprio alla grande, anche perché hanno tante criticità, ma da noi mancano le infrastrutture, ad esempio gli impianti di essiccazione, trasformazione, non ci sono. La domanda è limitata perché io non so te, ma dov'è che consumiamo le alghe per
1: No, al massimo ci capita quando andiamo in qualche ristorante asiatico, però dobbiamo pensare che noi siamo una piccola frazione nel mondo, Giorgia, e che i miliardi sono da altre parti del mondo che magari sono già abituati a mangiare alghe o ne possono fare un uso maggiore, ecco.
0: Non so. In Asia, ad esempio, dove i costi sono anche minori, le utilizzano tantissimo, ma la cosa interessante è che appunto le alghe noi pensiamo le mangiamo, ma ci sono metodi di utilizzo che sono svariati E a Monaco ho trovato un investitore, Mike Vellings, è il CEO di Aquaspark, che è un fondo di investimento che è proprio specializzato in acquacoltura sostenibile, che ha trovato delle soluzioni concrete, dei modi di applicazione concrete delle alghe su scala industriale. Lui ha investito già tanto, ancora i ritorni non sono lì, però è ottimista che siano vicini, e soprattutto ha aperto un po' il campo a delle applicazioni un po' più vaste. Ma direi, sentiamolo.
2: Abbiamo investito quasi 260 milioni di euro negli ultimi 10 anni nell'acquacoltura sostenibile e nell'intera catena del valore dell'acquacoltura e i nuovi ingredienti per mangimi, nuovi sistemi di allevamento, genetica e alternative agli antibiotici. Ci aspettiamo che gran parte della creazione di valore che speriamo di vedere si concretizzi nei prossimi anni. L'acquacoltura è un'opportunità davvero unica. Prima di tutto è il sistema più efficiente dal punto di vista delle risorse e più sano che abbiamo. Vengono allevate 700 specie diverse. Questo settore in Europa è in gran parte sconosciuto e ha una cattiva reputazione in generale perché presenta dei problemi, ma è più grande del settore della carne bovina a livello globale, più grande della pesca selvaggia e deve triplicare le sue dimensioni entro il 2050. Invece di allevare più mucche, polli e maiali, il futuro è nell'acquacoltura e deve venire dall'acquacoltura. E se guardiamo alle raccomandazioni di Lancet, per esempio, su quale sia la dieta migliore, ci dicono che è una combinazione di piante e pesce. Ci sono già alcuni miliardi di persone che dipendono dal cibo proveniente dall'oceano. Dovrebbe essercene di più, ma non dovremmo prenderlo dall'oceano. Dovremmo coltivarlo. Abbiamo un investimento nel più grande allevamento di alghe meccanizzato del mondo, un'azienda chiamata Sea Six, con sede in India. Coltivano alghe tropicali, possono migliorare l'agricoltura su suolo, eccetera. Ma ciò che rende questa azienda così speciale è che sono riusciti ad abbassare così tanto il costo della produzione di alghe che entro il 2030 si aspettano di essere in grado di produrre biocarburante completamente circolare, fondamentalmente petrolio greggio. Quando arriveremo a quel livello di prezzo, potremo trasformare, ad esempio, la Polinesia francese o il Mediterraneo nella prossima Arabia Saudita. In più, le alghe aiutano a decarbonizzare l'oceano, puliscono tutto, risolvono davvero molti dei nostri problemi. In Europa stiamo cominciando a muoverci nella giusta direzione, ma abbiamo un lungo, lungo viaggio davanti a noi. Dobbiamo riuscire a coltivare i nostri ingredienti alternativi strategici, come quelli per i mangimi animali, ad esempio, e per i mangimi dell'acquacoltura. Oggi li ricaviamo dagli oceani e li prendiamo dalla foresta pluviale brasiliana. Questo non è sostenibile.
1: Giorgia, io non so, ma conosco alcuni posti, diciamo, nel Mediterraneo, parliamo così, at large, che sarebbero altro che l'Arabia Saudita per via delle alghe, che già ci sono. Se poi ce le andiamo a coltivare, non so come, però in effetti è una risorsa, anzi forse una coltivazione organizzata e come dire, una trasformazione in qualcosa come un biocarburante, beh, invece di essere solo un fastidio diventerebbe a quel punto magari un piacere, ci sono.
0: E perché no?
1: E perché no? Allora, da questi invece, da questo esempio, ecco, che tu hai trovato, proprio per dire che si lavora su fatti concreti e su possibilità concrete di sviluppo di attività che riguardano l'oceano, andiamo a vedere qualcos'altro che si occupa, qualche altra attività che si occupa di qualcosa di molto piccolo. Le alghe, tra l'altro, possono essere gigantesche o possono essere piccolissime. Invece vogliamo parlare adesso di qualcosa veramente piccolo, il krill. Cos'è un microgambero, una cosa così?
0: È un crostaceo minuscolo. Io sono sincera, non lo sapevo, l'ho dovuto guardare. Immaginatevi un gamberetto di pochissimi centimetri.
1: Che è la base del nutrimento per un sacco di fauna marina.
0: Esattamente, da questa minuscola creatura vengono nutrite poi anche quelle, le creature più grandi.
1: Sì, per esempio io conosco un ristorante che ha questo nome, io sono una creatura grossotta che ama andare a quel ristorante che ha quel nome lì, però non mangia solo gamberetti. No, invece loro lavorano sul krill, ma non tanto per parlare poi dopo di nutrimento di altri animali, quanto per creare delle applicazioni che riguardano sia animali sia esseri umani, ma soprattutto nel campo medicale, credo di avere capito. Adesso ascoltiamo anche l'intervista che hai realizzato con Mats Johansen, hacker biomarine. Mats Johansen, eccolo qua.
2: Siamo l'azienda leader al mondo nel settore del krill, il che significa che peschiamo il krill in modo sostenibile. Estraiamo poi le diverse molecole presenti in quella biomassa per creare diverse applicazioni per animali ed esseri umani. È la più grande biomassa del pianeta ed è ancora inutilizzata, poiché si trova alla base della catena alimentare e contiene le molecole e i nutrienti necessari per tutta la vita sul pianeta. Si ritiene che vi siano molecole molto interessanti con utilizzi importanti, specialmente per la salute umana. Abbiamo una molecola su cui stiamo conducendo ricerche molto promettenti per l'Alzheimer. Abbiamo il primo trattamento per una malattia autoimmune, il lupus, derivato dalle molecole del krill. È una sorta di scrigno di nutrienti. Peschiamo nell'oceano meridionale. È considerata una delle attività di pesca più sostenibili al mondo, perché si può pescare solo l'1% della biomassa. Abbiamo un processo che ci permette di pescare evitando catture accessorie. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura ha valutato tutte le attività di pesca a livello globale l'estate scorsa e ha classificato la pesca al krill al primo posto. Il motivo è che le quote sono molto piccole. Si può pescare solo l'1% della cattura o della biomassa. La biomassa è sana e vasta e il sistema di gestione è molto trasparente ed efficace. Se si guarda a oggi, il 70% della superficie del pianeta è costituito da oceani, ma solo mezzo punto percentuale di tutti i nostri farmaci e medicinali proviene dall'oceano. Dobbiamo quindi guardare agli oceani per trovare alcune delle risposte ai grandi enigmi sanitari del pianeta. Inoltre, solo il 5-6% delle proteine delle calorie che consumiamo proviene dagli oceani. Dobbiamo cercare nuove fonti che possano essere raccolte in modo sostenibile e il krill è un ottimo candidato. Siamo qui per promuovere la creazione di una delle più grandi aree marine protette al mondo in Antartide e anche per un sistema di quote modernizzato in cui le quote vengono distribuite nel tempo e nello spazio. Ci sono 27 nazioni che devono essere d'accordo su questo: Russia, Ucraina, Cina, Stati Uniti, Argentina, Regno Unito. Tutti quei tipi di assi geopolitici. Ed è qui che l'industria può entrare in gioco e svolgere un ruolo, assicurandosi di costruire ponti, dialogare e arrivare a una soluzione comune.
1: Allora, questo era Mats Johansen di Hacker Biomarine. Tra l'altro ha un bel lavoro da fare non solo con il krill, ma direi anche, Giorgio, per mettere insieme tutte queste nazioni che ci hanno minato in questa sorta di alleanza che va fatta per poter tutelare in particolare quest'area dell'Antartide che a loro sta particolarmente cara, no? Quindi
0: esatto,
1: anche un grosso bocca al lupo, però anche lui, scusami, non ti lasciava mai parlare, era super casato.
0: Sì, perché la sua missione è importante. L'Antartico diciamo si sta riducendo in termini di ghiaccio e quindi questo, se questo succederà, le larve di krill non potranno sopravvivere, quindi dovrà davvero mettere insieme forze geopolitiche in questo momento poco probabili e per la sopravvivenza appunto del krill e ovviamente anche della salute dell'oceano.
1: Ed è tutto per questa puntata di Si può fare, per la quale ringrazio in redazione Michele La Serra e Silvia Bandelloni. In regia c'è Anna Elena Riva. Da Laura Bettini, buon ascolto, ci ritroviamo domani.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: GR 24 di mezzanotte.
6: Scontri in OTAV in Piemonte, 50 agenti feriti, Meloni attacco allo Stato. Fakir in un nuovo video si vede il sangue dalla testa, i legali è stato picchiato. Giuseppe Conte rilancia le primarie di centrosinistra, per la prima volta il Movimento 5 Stelle alle elezioni con alleati. Formula 1, Gran Premio d'Ungheria, Norris in pole davanti a Leclerc, beffa per Hamilton e Antonelli, penalizzati di 3 posizioni. Ben ritrovati con le notizie di GR24. Centinaia gli attivisti del movimento No TAV che hanno assalito ieri il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Val di Susa. 2 camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, 50 gli agenti feriti. Dura la reazione del centrodestra con Giorgia Meloni che parla di attacco allo Stato.
7: Tensioni e scontri durante la marcia No TAV in Val Susa. Alcune centinaia di persone appartenenti all'area più antagonista del movimento hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Videro e Chiomonte. Dopo oltre un'ora di scontri, le forze dell'ordine hanno respinto gli assalti con il lancio di diversi lacrimogeni e l'utilizzo degli idranti. Durante le azioni di protesta sono state lanciate bottiglie incendiarie e pietre, 2 camionette dei carabinieri sono state incendiate. La marcia verso i cantieri della devastazione, come è stata chiamata dagli organizzatori, è partita nel pomeriggio da Venaus. Il corteo è stato organizzato in occasione della 10ª edizione del festival Alta Felicità in Val Susa. Gli antagonisti appartenenti al cosiddetto blocco nero si stanno ritirando nei boschi da dove erano arrivati attraverso i sentieri per raggiungere e attaccare il cantiere. L'attacco al momento non è più in corso, la situazione resta monitorata dalle forze dell'ordine. Ordine. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
6: Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna.
8: Al Pilastro, in serata, una veglia per ricordare Abderrahim Fakir e poi, nel tardo pomeriggio, ad una settimana dalla tragica fine del 42enne marocchino, un corteo attraverserà le strade del quartiere. Agli atti dell'inchiesta c'è un altro video. Si riferisce agli attimi successivi alla morte di Fakir. Si vede un agente della polizia scientifica impegnata nei rilievi rimuovere il lenzuolo con il quale era stato coperto il corpo. È supino, si notano le caviglie legate e sotto la testa e sul volto tracce di sangue. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato, la cocaina non c'entra, sostiene il legale della famiglia. Per quello dei 2 poliziotti intervenuti domenica scorsa invece quell'immagine dimostra il contrario, quel sangue era collegato alla ferita che il 42enne marocchino si sarebbe procurato nella colluttazione con uno degli agenti, in particolare battendo la nuca nel tentativo di mordergli il polpaccio. E in questura il sindaco di Bologna Lepore ha presentato querela contro gli haters che sui social, tra minacce e ingiurie, lo hanno preso di mira dopo gli scontri di piazza di lunedì sera. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Giuseppe Conte rilancia le primarie di centrosinistra per la scelta del candidato premier. Io parteciperei alle primarie con spirito assolutamente aperto, non divisivo, non conflittuale, ha detto Conte alla presentazione del suo libro a Vieste in diretta su Sky. sarebbe il modo più plausibile per affrontare quella che è la campagna elettorale, dove per la prima volta il Movimento 5 Stelle andrebbe in alleanza e accetterebbe la sfida di misurarsi in una prospettiva di coalizione. Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, ha detto il presidente americano, riferendosi anche alle elezioni perse nel 2020. Adesso invece facciamo il punto sulla situazione in Medio Oriente.
9: Dopo 13 notti consecutive di raid americani, Washington non ha condotto nuovi attacchi diretti contro obiettivi iraniani, ma Trump, in modalità vendetta, ha ribadito di essere pronto a colpire ancora Teheran e proxy se le minacce dovessero proseguire. L'Iran mantiene alta la pressione nel Golfo, una nave è stata colpita a Hormuz e attacchi sono stati effettuati in Bahrain e Kuwait. Si cercano spiragli diplomatici per riaprire i colloqui, ma il conflitto si allarga e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno rivendicato attacchi con missili e droni contro installazioni della società petrolifera Aramco nelle città saudite di Jizan e Yanbu. In risposta, Riyadh ha colpito obiettivi Houthi a Hodeida e Kaman, facendo temere la fine della tregua che regge dal 2022. Resta critica la situazione nei territori palestinesi. Dopo gli scontri con 4 palestinesi e 2 israeliani morti, in Cisgiordania proseguono le operazioni militari e gli scontri dei coloni con i palestinesi, mentre a Gaza continuano i bombardamenti con un bilancio umanitario in costante aggravamento. Nell'ultimo raid è stato ucciso, tra gli altri, il capo della polizia e governatore di fatto di Gaza Nord. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
6: La polizia di Berlino ha reso noto che una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite a seguito dell'incidente che ha visto un veicolo, probabilmente un furgone, entrare nel parco cittadino di Tiergarten e scagliarsi contro la folla a margine delle celebrazioni del Gay Pride. Ora parliamo della situazione degli incendi, che resta sempre più drammatica in Francia e Spagna, con un totale di almeno 270.000 persone costrette all'evacuazione.
10: È un weekend di lotta disperata contro le fiamme in Francia e in Spagna. Oltre Alpe, vigili del fuoco e soccorritori stanno concentrando gli sforzi nei dipartimenti della Gironda e di Landes, nel sud-ovest del paese vicino a Bordeaux. Proprio Bordeaux è l'epicentro dell'emergenza. Le fiamme sono alle porte della città metropolitana. 7 comuni sono stati evacuati. Complessivamente 167.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Da ieri mobilitati altri 1.500 soldati, mentre un aereo da trasporto militare, l'Airbus A400M, è stato trasformato in aereo cisterna in funzione antincendio. La sua capacità di trasporto di liquido ritardante equivale a 3 Canadair. La prima missione è stata un successo. In serata il presidente Macron ha mostrato vicinanza alle popolazioni colpite. Ricostruiremo, ripareremo e saremo lì finché sarà necessario. Ma il premier Le Cornu ha avvertito: le prossime ore potranno essere difficili. In Spagna l'allerta è altrettanto elevata, perché qui abbiamo 2 maxi fronti che si stanno saldando tra loro, l'incendio di Avila e quello di Madrid. In serata lo stato di emergenza è stato esteso anche alla provincia di Toledo, con 88.000 persone evacuate o confinate in casa. Nel complesso ci aspettano ore difficili, perché non sappiamo esattamente come si svilupperà il vento, quanto sarà forte, ha detto il premier iberico Sanchez. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Era la pagina sportiva con Giovanni Capuano.
11: Partiamo dalla Formula 1, dal Gran Premio d'Ungheria, con le prove che hanno visto Lando Norris staccare la pole position in un sabato pieno di polemiche, penalizzazioni per Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, che avevano chiuso rispettivamente secondo e quarto. Partiranno dalla 5ª e dalla 7ª posizione. In prima fila con Norris ci sarà dunque la Ferrari di Charles Leclerc, poi Piastri, Verstappen, Hamilton, Russell e Antonelli, che scatta dalla 4ª fila. Il via alle ore 15. Il Tour de France con la penultima tappa e Carapaz che ha fatto il bis sull'Alpe d'Huez, conquistando anche la maglia Poix, avendo vinto 3 dei 4 Gran Premi di giornata. Pogacar ha conquistato il Tour de France, sarà incoronato sui Campi Elisi. Per lui è il 5º Tour de France della carriera, così come prima soltanto anche Thiel, Merckx, Hino e Indurain. Nella pallavolo l'Italia è stata battuta nella semifinale della Nations League femminile dal Brasile, partita che si è chiusa al 5º set 15-12 per le brasiliane. azzurre che avevano conquistato le ultime due edizioni. E per chiudere il calcio, mentre impazzano le polemiche sul ruolo possibile di Andrea Pirlo come commissario tecnico della nazionale, l'ultima polemica è sulla sua presenza come sponsor di un sito russo di scommesse, diventato un caso per l'attacco di diversi esponenti politici. Si sono giocate alcune amichevoli, da segnalare la vittoria 1-0 della Juventus con lo Standard Liegi, rete di Miretti, il pareggio 2-2 del Milan con il Celtic Glasgow, doppietta di Camarda, la sconfitta della Fiorentina con il QPR e la vittoria del Bologna con l'Iraklis. Per lo sport è tutto, a te la linea.
6: Grazie Giovanni Capuano, è tutto anche per questa edizione di GR24. Alessio Maurizi in studio, Carlo Salvatore in regia, vi auguro un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.

0: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
1: Studiare?
0: No!
1: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
0: Ma no!
1: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
0: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
1: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
0: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
1: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va de mecum per stupire con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
0: Vi aspettiamo dal 2 agosto, ogni domenica dalle 10 alle 11 su Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi.
3: Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, l'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, settimana ovviamente dominata negli incassi da Odissea di Christopher Nolan, il film di cui si parla di più, forse anche in assoluto di cui si è parlato di più anche sui social. Devo dire che anche ai tempi del Barbenheimer qualche anno fa non si era raggiunta questa vetta di commenti. Ognuno giustamente dice la sua, ma anche perché tanti, già più di 1,5 milioni sono andati a vederlo in sala. Il film continua a macinare tipo 2 milioni al giorno di incasso, veleggia serenamente verso i 20 milioni che supererà sicuramente in questo weekend, e quindi, come dire, su Odissea è stato detto di tutto di più anche qui da noi la settimana scorsa, ma continuiamo a monitorarlo come film perché è un film ancora assolutamente vivo. E quindi in questo scenario, con le sale militarmente occupate dal film di Nolan, spazi non ce ne sono molti, ma qualcuno ci prova anche in questo fine settimana di luglio. Per esempio Terapia di famiglia con Christian Clavier, classica commedia francese degli equivoci. Poi Deep Water, e qui siamo dalle parti di Rennie Harlin, quindi di uno specialista del cinema catastrofista d'azione, dove la corsa contro il tempo è importante. Un gioiellino che arriva dal Giappone, New Dawn, che arriva nelle sale italiane dopo essere passato al Festival di Berlino. E ancora parleremo del premio Amidei, che si è concluso proprio durante la settimana e che, come vi abbiamo raccontato la settimana scorsa, ha visto anche un premio alla Rosa Purpurea. Questo ci fa molto piacere, ma non ne parliamo per quello, ma perché durante quei giorni abbiamo incontrato Marco Tullio Giordana e gli abbiamo chiesto un po' di cose sul suo rapporto con la sceneggiatura, visto che il premio Amidei è un premio per la sceneggiatura, e anche qualcosa sui suoi prossimi progetti. E infine voglio segnalare, ne parleremo verso la fine della trasmissione, un omaggio che arriva dal Festival Magna Grecia, un omaggio, dicevo, a un grande della commedia italiana come Lino Banfi. E quindi, insomma, puntata piuttosto ricca, che comincia però con Terapia di famiglia.
4: Non deve saltare, Damiano.
5: I pompieri sono arrivati.
4: Ma perché li ha chiamati, Flavio?
5: Potrebbe cadere.
4: Sono 6 volte che fa questa scena, è un ricatto emotivo.
6: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute, no. Ma conto di rivederla.
7: E quando, allora?
6: Quando avrà deciso di trovare l'amore.
4: Ce ne siamo sbarazzati!
5: Sono così felice che Alice venga col suo nuovo ragazzo.
6: Anch'io.
5: No?
6: Ci penso io, vado a prenderlo.
4: Porca vacca!
7: Dottor Béranger.
4: Damian, cosa ci fa lei qui?
3: Beh, commedia degli equivoci, dicevamo, il dottor Olivier Béranger, interpretato da Christian Clavier, uno dei volti più popolari della commedia francese, psicanalista che ha in cura Damien, che è pieno di patologie. Tutte le volte che va da lui in studio tenta di buttarsi dal balcone, almeno minaccia di farlo, scomodando pompieri, eccetera, eccetera. Tutto questo puntualmente non succede. In qualche modo, avete sentito anche nella clip, lo psicologo riesce a disfarsene, a licenziarlo come paziente, ma se lo ritrova come possibile genero, perché diventa l'innamorato di sua figlia, proprio lui che gli aveva proprio detto: tu guarirai quando troverai l'amore. Beh, ha trovato l'amore nel posto sbagliato. E il film Terapia di famiglia procede proprio in questo senso, nella battaglia fra questi due personaggi che si conoscono ma gli altri non devono saperlo. Io saluto Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris.
7: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
3: Allora Boris, poche sorprese devo dire, no? In questo Terapia di Famiglia, i cliché della commedia francese, un pochino sopra le righe come sempre, ma insomma è un canovaccio che conosciamo. Ma forse la comfort zone di questi film è proprio quello di fare quello che ti aspetti, ma di farlo in una sala fresca d'estate, tutto sommato va giù come una bibita ghiacciata.
7: Sì, quando diciamo il beneficio di un film diventa l'aria condizionata non è mai un buon segno, però va bene lo stesso. E qui siamo oltre il prevedibile, perché contate che Christian Clavier è quel comico molto famoso in Francia, ma anche nel resto d'Europa per Non sposate le mie figlie. Quindi qui non è solo un comico abbastanza triviale, molto efficace, che sta facendo una commedia, ma è addirittura il comico che perpetra la sua maschera più efficace, cioè quella del suocero refrattario a ogni tipo di legame con le figlie. Qui la variante è: non c'è una gelosia innata, non c'è un odio pregiudiziale per il futuro genero alla sostanzialmente Robert De Niro di Presento i miei, ma c'è proprio una motivazione medica. Cioè Damien, che è il protagonista, tra l'altro forse la cosa più interessante del film, perché in un film che non ha molta grazia lui è l'unico forse ad affrontare il proprio personaggio con una certa grazia, è famoso in Francia per degli one-man show teatrali abbastanza efficaci, si vede che ha una pasta diversa. È un paziente del protagonista che appunto viene licenziato e che poi però, seguendo il suo consiglio, rientra dalla porta di servizio, anzi dalla porta principale, in realtà esce dalla porta di servizio e rientra dalla porta principale nella vita dello stesso dottore, perché appunto diventa il futuro sposo della figlia. E da lì inizia una commedia degli equivoci, degna dei nostri cinepanettoni, con tanto di vomiti, escrementi, tentativi di gag fisiche abbastanza infantili, in cui il suocero cerca di eliminare anche fisicamente il futuro genero. Allora bisogna essere onesti, Clavier è sicuramente un mestierante di alto livello, il film soprattutto in Francia sa toccare le corde giuste, perché appunto, come abbiamo detto, il giovane protagonista è uno che ha conquistato i teatri di tutta la Francia, un altro degli attori principali ha vinto il Ballando con le Stelle francese, cioè il casting è stato fatto in maniera chirurgica sia per quanto riguarda le maschere da coprire sia per quanto riguarda la fama, i social, l'efficacia al botteghino. Vero è che insomma, se noi ci trovassimo con un film del genere in Italia fatto da un regista italiano, probabilmente metteremo mano alla roncola, perché è un film scritto in maniera forse sì efficace, ma con una comicità anni 80 che porta su di sé tutta quella comicità che non ha nulla di raffinato, non ha nulla di particolarmente scritto, ma che è tutta di fisicità e di situazioni abbastanza stereotipate. Non mostra gli attori nel loro momento migliore. Clavier lo fa con la mano sinistra, poi effettivamente appena lo guardi ti dà l'aria del giovane suocero un po' cinico e pronto a tutto pur di proteggere la propria famiglia, ma soprattutto se stesso, perché in questo caso è vero che Damien non ha detto alla fidanzata di essere stato paziente di suo padre, ma anche il padre non ha detto né alla figlia né alla moglie di averlo avuto come paziente. Però insomma la regia è una regia a dir poco funzionale, ma in alcuni momenti presenta vette di mediocrità abbastanza imbarazzanti. Si ride 4-5 volte, una risata grassa, liberatoria con questo caldo. Ecco, fatemi essere onesto, questo è un film che poteva risultare passabile solo uscendo in questa settimana, cioè solo uscendo una settimana o due prima di andare in un lido a godersi il mare e dopo essersi visto almeno 2 o 3 volte non solo Odissea, ma anche forse Agent of Happiness.
3: Tutto quello che c'è, insomma, bisogna vedersi prima di abbandonarsi a Terapia di Famiglia, ma sono abbastanza d'accordo. Come dicevo, bevanda fresca, finisce lì. Ma insomma, il film è quello, Terapia di Famiglia. Boris, rimani con noi perché fra poco torniamo da te per un altro film che è veramente un altro prodotto dell'estate. Non passa estate nella quale nei cinema italiani non arrivi uno squalo da qualche parte, sott'acqua, nei supermercati, ne abbiamo visti di tutti, di squali che arrivavano da ogni dove. Succede anche in Deep Water, del quale parleremo fra poco con Boris Sollazzo. Adesso invece state ben attenti alla clip che stiamo per farvi ascoltare, perché vi ingaggiamo nella vostra cinefilia, dovete individuare questo film.
8: Beh, che c'è?
9: Questo signore...
10: Conosco tutte le bische che esistono fra Honolulu e Berlino. E se pensate che vi permetterò di proibirmi l'ingresso qui dentro, voi sbagliate di grosso.
8: Il vostro conto al bar è scoperto.
10: Come? Sapete chi sono?
8: Certo, e contentatevi di consumare al bar.
10: È un oltraggio, ricorrerò al mio giornale.
3: Beh, ci sono un paio di cose che già dovrebbero solleticarvi. Una è lo slang, il modo di porre le battute abbastanza d'antan, e l'altro è il riferimento a un bar. Quindi se avete già individuato questo film, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, perché ci sono due copie in Blu-ray restaurato 4K in altissima definizione che vi aspettano, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia.
11: Vorrai mica farlo partire con un dispositivo così vecchio.
12: Ti pare? Utilizzerò questo per il lancio, non preoccuparti. Qui non è rimasto quasi nulla, a parte la polvere da sparo per lo shuari. La curvatura del diagramma di Russell è l'unica pista che ho seguito. Una stella vagabonda blu presente nello spazio profondo. Questo è lo shuhari a cui sono finalmente arrivato.
3: E quello che avete sentito è una clip tratta dal trailer di A New Dawn, il film d'animazione giapponese di Yoshitoshi Shinomiya, spero di averlo pronunciato in maniera decorosa, che è stato presentato in concorso addirittura al Festival di Berlino lo scorso mese di febbraio, che arriva adesso nelle sale, tra l'altro con una programmazione speciale fino al 29 luglio, quindi insomma cercate di andarlo a vedere, è presente in numerose sale, soprattutto nelle grandi città, ed è veramente un gioiellino. Dicevo, presentato in concorso a Berlino, opera prima di questo regista che si rifà chiaramente all'animazione giapponese che abbiamo conosciuto, amato da Miyazaki in poi, per intenderci. Una storia tra l'altro interessante, perché è una storia di generazioni a confronto, una foresta nella quale c'è una piccola casa un po' fatiscente ed è sede di una azienda tradizionale, addirittura a conduzione familiare, di fuochi d'artificio, che come sapete da quelle parti sono un po' un'eccellenza, un ultimo baluardo di una storia che cambia, che non c'è più e che è sotto assedio anche territoriale, perché quella struttura deve essere rasa al suolo, deve essere abbattuta per farci un campo di pannelli solari, e lì si barrica di fatto giovane Ikomori di campagna Keitaro, l'erede di questa fabbrica, che rifiuta di andarsene e che punta tutto su un fuoco ad artificio. L'avete sentito nominare nella clip, lo shuhari, un artificio pirotecnico maestoso che rappresenta l'armonia dell'universo. Insomma, capite che ci sono tutti gli ingredienti di quella relazione con il mondo che l'Oriente ci ha insegnato ad amare, il cinema d'animazione giapponese particolarmente. Per parlarne siamo in collegamento con Giampiero Raganelli, critico cinematografico, firma di Quinlan, firma di Alias, l'inserto culturale del Manifesto, di grande esperienza anche su questo tipo di cinema dell'animazione giapponese, che il film ha visto a Berlino. Ciao Giampiero, ben ritrovato alla Rosa Purpurea.
13: Ciao a te e ciao a tutti gli ascoltatori.
3: C'è davvero un nuovo artefice di questa storia pluriennale, di questa vena inesauribile dell'animazione giapponese, perché questa è una bella storia raccontata bene, disegnata benissimo da parte di un giovane regista che fa un'opera prima.
13: Assolutamente. Sì, in realtà appunto questo giovane regista esordiente, che si chiama appunto, come detto, Yoshitoshi Shinomiya, ha una grande carriera come illustratore. Quindi addirittura lui, mi diceva a Berlino, dove l'ho intervistato, già dall'elementare aveva cominciato a disegnare e aveva anche un grande interesse verso l'illustrazione tradizionale, verso la pittura classica giapponese. Qui arriva poi tutta un'esperienza di background design, vale a dire disegnatore di sfondi. Ha lavorato con Makoto Shinkai, che forse qualcuno conosce perché è un po' il nuovo astro dell'animazione giapponese, un po' il nuovo Miyazaki in quanto popolarità, e aveva fatto una sequenza del film Your Name, che era un film che è uscito anche in Italia, di Makoto Shinkai, e un po' questo film è, come dire, pieno di una grande malinconia verso una cultura tradizionale che sta scomparendo, in nome della modernità occidentale. Quindi, detto bene, questa fabbrica di fuochi d'artificio viene soppiantata da una, come dire, un impianto di pannelli fotovoltaici, quindi per produrre energia, e una fabbrica che ha conduzione familiare esisteva da 330 anni, si dice nel film, Questo ci riporta una cosa importante, che sono i fuochi d'artificio, che fanno parte della tradizione giapponese fin dall'epoca Edo, quindi fin dal 600-800, e il termine giapponese è Hanabi, che ci ricorda ovviamente il film di Takeshi Kitano che vinse alla Mostra del Cinema di Venezia. E Hanabi, che vuol dire fiori di fuoco, hanno un'importanza in quanto in qualche modo incarnazione di quella sensibilità giapponese per la bellezza effimera. Un po' conosciamo i fiori del ciliegio, la fioritura del ciliegio, che è una cosa bellissima che però dura pochissimo. Così sono i fuochi d'artificio, che sono molto popolari soprattutto nella provincia. Ci sono tantissime cittadine piccole in Giappone che hanno dei festival estivi, cosa molto importante estivi, perché questo è un film sull'estate, dove l'estate è molto importante, e qui lo vediamo anche nel momento giusto, e appunto il film parla di questa tradizione che scompare. È un film che ha un livello grafico bellissimo, che addirittura mescola stili diversi di illustrazione. Ci sono delle parti acquarellate, dove appunto lui ha preso, fatto degli acquarelli, ha poi animati in digitale. C'è addirittura una sequenza molto carina e divertente che richiama la stop motion, quindi un'animazione con oggetti che vengono fotografati a passo uno e poi si creava in movimento mettendo insieme tutte le foto. E poi è un film davvero carico di appunto elementi del folklore, di animali del folklore, di situazioni così, fino ad arrivare a questo shuari, che dovrebbe essere il fuoco d'artificio definitivo, che è un termine che richiama l'apprendimento delle arti marziali, quindi il continuo miglioramento dell'apprendimento di un'arte marziale, che nel film appunto significa il continuo miglioramento del fuoco d'artificio, di una tecnica che sia sempre più spettacolare, sempre più affascinante. Il film, questo è, a mio parere, ha un po' questa attenzione, questa cura grafica che è davvero incredibile. È anche il limite del film, perché manca un po' la drammaturgia. Si vede appunto che l'autore viene dall'illustrazione, quindi l'illustrazione predomina a discapito di una trama, di una struttura narrativa magari avvincente, articolata. Però parliamo di un esordiente, è già tanto che sia stato messo alla Berlinale in concorso, nella competizione principale, e che venga poi distribuito in Italia adesso, quindi anch'io suggerisco di andarlo a vedere, piacevolmente un film estivo, direi, insomma.
3: E allora, questo è A New Dawn, fino al 29 luglio nelle sale sicuramente, poi qualcosa continuerà a circolare, però insomma approfittatene entro il 29 luglio. Grazie a Giampiero Raganelli che ce l'ha raccontato.
13: Sì, grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti.
9: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
14: Manchi da un po'.
15: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
16: Decollo autorizzato.
15: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
3: Saranno felici tutti quelli che devono volare da qui all'estate, perché questa volta nel trailer di Deep Water, Incubo dagli abissi, c'è appunto questo montaggio parallelo fra i consueti annunci e consigli delle hostess prima di partire con un volo, che ascoltiamo sempre un po' distrattamente, e quello che succede invece nel film. Volo internazionale Los Angeles-Shanghai, incendio nella stiva, comandante e primo ufficiale tentano un ammaraggio d'emergenza, ma l'aereo si infrange contro la barriera corallina, si spezza in tre tronconi e i sopravvissuti dovranno lottare per non annegare in mezzo al mare, ma anche perché da sotto arrivano gli squali. Ci sono tutti gli ingredienti, come dicevamo, del film d'azione estivo. Torno da Boris Sollazzo. Boris, anche qui nessuna sorpresa, ma alla regia c'è, e vale la pena segnalarlo, Remy Harlin, che adesso ha anche pure la sua età, ma che all'inizio degli anni 90, tra 58 minuti per morire, Die Die Harder, il seguito di Die Hard con Bruce Willis e Cliffhanger con Stallone, era diventato un po' l'artefice di un cinema americano muscolare che si porta dietro anche in questo film.
7: Ed è, si vede che è un uomo rimasto cristallizzato, incastonato negli anni 90 e nei suoi anni 90. Se uno va a vedere, insomma, i film che ha fatto, soprattutto nella prima mezz'ora, 40 minuti, ci sono tutti i suoi copi cinematografici, l'esplosione sull'aereo, l'acqua come pericolo, l'uomo solo che deve guidare una truppa improbabile alla salvezza in mezzo a morti e rovine. E questo, insomma, è abbastanza evidente fin dall'inizio che si tratta quasi di un'operazione nostalgia. Però ci sono tanti problemi in questa operazione nostalgia. Uno, che Renny Harlin non è più lo stesso. Due, che il pubblico non è più lo stesso. Quello era un pubblico che cercava fin dalla fine degli anni Ottanta quel tipo di action al limite del parossismo, in cui però si sceglievano dei protagonisti che avevano un'autonomia di fondo, non sempre dichiarata, ma che avevano una normalità al loro interno. Persino lo Stallone di Avenger, che è probabilmente lo stallone più parossistico di tutti, quello che era diventato l'esempio, l'emblema dell'uomo fortissimo, però avevano in sé l'improbabilità, cioè era un action che quando non ti faceva ridere ti portava al sorriso, quel sorriso che ti faceva godere dell'esagerazione. Questo si prende tremendamente sul serio, probabilmente anche per cause tecniche. Quello era un action che gli effetti speciali spesso li costruiva artigianalmente. Qui il CGI dà tutto una freddezza e una pesantezza che non ti fa sentire quell'artigianalità, non ti fa sentire quella normalità nell'eccezionalità, quella che insomma vedevi in Bruce Willis, no? Che arrivava e magari sbaragliava centinaia di terroristi, ma lo faceva arrivando almeno zoppicando, almeno, diciamo, graffiato in ogni parte del proprio corpo e con battute improbabili. Qui i protagonisti sono tutti nella migliore delle ipotesi delle maschere. È tutto in scrittura all'inizio, nei primi 30 minuti capisci immediatamente che quello è una sorta di armata Brancaleone triste, in cui tutti vanno in disaccordo, in cui tutti hanno i loro problemi, in cui tutti stanno combattendo una battaglia, si dice, no? E poi appunto Renny Harlin non ha quella briosità, non ha quella voglia, quella anche capacità un po' goliardica di costruire un action che metta insieme l'ottimismo di un'epoca, l'idea che ci possano essere eroi dietro ogni angolo, con il catastrofismo che allora era anche in scala più ridotta. E nel frattempo Renny Harlin non è più uno dei 3, 4, 5, 6 registi capaci di fare il salto di qualità nell'action, ma è uno dei tantissimi. Quindi il fatto di mettersi alla prova con diversi generi, il disastro aereo, il film acquatico in cui l'acqua è fonte di pericolo, l'animale prototipo del pericolo che è lo squalo, perché poi qua mette insieme tutto, appunto il disastro aereo, poi si arriva nell'acqua e si è preda di animali voracissimi, però pensi che sicuramente Sharknado, nel senso più ironico e grottesco del termine, e Piranha 3D di Alexander Zha hanno fatto meglio. Ecco, l'impressione che hai vedendo Deepwater è che tutto quello che hai visto da Blu Profondo in poi era comunque migliore di quello che è, nella migliore delle ipotesi, quando insomma il film va meglio, un'operazione nostalgia, nella peggiore un film totalmente fuori tempo, fuori scala, e in cui non solo il cast, non solo il regista, non sono in palla, ma forse neanche il pubblico che ci va riesce mai a essere in palla.
3: E questo è dunque Deepwater, altra proposta di questo fine settimana al cinema, con la regia di Renny Harlin. Ricordiamo, non è il cast, tra l'altro troviamo due nomi importanti come quelli di Ben Kingsley e di Aaron Eckhart. Grazie Boris, noi ci risentiamo la prossima settimana.
7: Alla prossima settimana e buon cinema.
14: Sotano, sciami da qua! Parla piano. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi. Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar. Alla fine ti sembrano come te. Salutiamo Zutano! I miei ossequi, Peppino! I miei ossequi, Giovanni! E invece sono loro i padroni di Cinisi! E mio padre, Luigi Impastato, gli lecca il culo come tutti gli altri! Non è antico! È solo un mafioso, uno dei tanti!
16: È nostro padre!
14: Mio padre! La mia famiglia! Il mio paese! Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda!
3: I 100 passi, lo sfogo declamato da Luigi Locascio in questa bellissima scena di un bellissimo film dell'anno 2000, diretto da Marco Tullio Giordana. Ve l'abbiamo fatto ascoltare perché Marco Tullio Giordana è stato uno dei centri della 45esima edizione del premio Amidei per la migliore sceneggiatura internazionale, che si è svolto a Gorizia ed è finito proprio mercoledì scorso, tra l'altro con la vittoria della sceneggiatura de Un anno di scuola di Laura Samani ed Elisa Dondi, il film tra l'altro che giocava in casa in qualche modo perché è tratto dal romanzo dello scrittore triestino Gianni Stuparic. Questo è il film che ha vinto il premio della migliore sceneggiatura, ma come dicevamo, all'interno di questa settimana di grande cinema, di grandi incontri dedicata alla scrittura per il cinema, alla sceneggiatura, e che ha visto anche, come vi dicevo prima, un premio per il nostro programma, per La Rosa Purpurea, che è il premio alla cultura cinematografica, ebbene, un premio importante lo ha vinto Marco Tullio Giordana, è il premio per l'opera d'autore e quindi premiata l'integrità della sua opera, è stata quasi una retrospettiva completa quella che ha investito Marco Tullio Giordana.

0: appunto I 100 passi, La meglio gioventù, Pasolini, Delitto italiano, Romanzo di una strage, eccetera eccetera. E allora ascoltiamo che cosa ci ha detto Marco Tullio Giordana, che ha parlato anche dei suoi prossimi progetti e delle problematiche che sta attraversando il cinema italiano. La clip adesso della meglio gioventù e poi Marco Tullio Giordana.
1: Lei ha una qualche ambizione? Ma... E allora vada via, se ne vado dall'Italia, lasci l'Italia finché è in tempo, qualsiasi cosa decida. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha la possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
2: Cioè, secondo lei tra un poco ci sarà un'apocalisse?
1: E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
2: E lei allora, professore, perché rimane?
1: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
0: Marco Tullio Giordana, un premio e un omaggio con tanti dei tuoi film qui a Gorizia per il Premio Amidei. Raccontaci un po' che significato ha ricevere un premio che riguarda soprattutto la scrittura del cinema.
3: Beh, innanzitutto io mi ricordo quando ragazzo ho conosciuto Sergio Amidei, che era già una figura leggendaria, uno dei padri del neorealismo. Mi aveva molto intimidito, io ero un ragazzino, lui era già un monumento nazionale, anche un uomo piuttosto brusco dai modi. Ecco, mi colpiva perché quell'epoca, sto parlando dei primi anni 70, gli adulti volevano piacere ai ragazzi, forse sull'onda del 68. Lui non aveva minimamente questo complesso. Erano i ragazzi che dovevano cercare di piacere a lui, non aveva quell'atteggiamento paternalistico, finto, amichevole. Io lo apprezzai questo, e quindi oggi ricevere un premio intitolato a questa figura così centrale per il cinema italiano è un grandissimo onore, mi fa molto piacere.
0: Quanto conta la scrittura nel tuo cinema? Tu sei sceneggiatore dei tuoi film, ma quanto nasce dentro il momento della scrittura, già nella tua testa, nella tua immagine, e quanto poi cambia sul set?
3: Ma per me è molto importante scrivere con accuratezza la sceneggiatura, esaminare tutte le piste, tutte le possibilità, tutti i dialoghi che eventualmente potrebbero esserci, anche alternativi a quelli che poi scrivi veramente nella sceneggiatura, perché così quanto giri non hai quei dubbi, ah, si potrebbe far così, allora proviamo così, e non perdi tempo. E scrivere i propri film ti dà anche la libertà di tradirli mentre giri, un po' perché conosci anche tutte le altre piste, e se viene qualcosa di nuovo, come spesso succede, perché il contributo degli attori, come dicono le battute, magari ti fa capire che sono troppo scritte, troppo letterarie, meglio come le dicono loro, e devi avere anche l'apertura mentale di prendere delle altre strade. Non è il Corano, non è la Bibbia la sceneggiatura che hai scritto. Allo stesso modo poi al montaggio devi avere anche la libertà mentale di tradire quello che hai girato, perché magari ci sono tante altre soluzioni nascoste che tu lì non hai saputo vedere e che si vedono dopo a bocce ferme, più tranquilli.
0: Qual è il film nel quale ti senti di esserti più staccato dalla scrittura?
3: Beh, il mio primo film, Maledetti e Vernerò, 1980, io ero un debuttante assoluto. Avrò scritto quel film per 2-3 anni, quindi mi sembrava che non si potesse fare che come l'avevo progettato. In realtà, quando poi finalmente trovai i soldi e il coraggioso Flavio Bucci, che accettando di interpretarlo mi ha reso possibile la realizzazione del film, e con tempi così stretti e mezzi così poveri che non potevo girare come l'avevo progettato, e quindi dovetti adottare soluzioni molto più spartane. Per dirne una, non avevo un dolly in quel film, avevo pochi metri di carrello, non potevo fare quelle cose che io invece sognavo, pensando a Max Ophüls, a Bernardo Bertolucci, a Orson Welles, cioè a quegli autori voluttuosi in cui la macchina da presa si muove da tutte le parti. Ecco, lì ho dovuto staccarmi per forza, e confesso anche che mi sentivo un po' frustrato da questa cosa, che però alla fine diede origine ha uno stile più asciutto, più, dico severo non nel senso che avesse irrigidito il film, ma lo aveva reso più essenziale, e anche quella fu una lezione importante.

0: importante. E invece il film che oggi riscriveresti alla stessa maniera, quello che ha retto di più nella scrittura al passare del tempo?
1: Ma non voglio riguardare mai quello che ho fatto con l'occhio di chi vuole migliorare. Cioè, è come prendere la carrozzeria di una stupenda automobile degli anni 50 e disegnarla oggi, ma non la rovini. E quindi un po' anche un film risente da questo. Io li guardo un po' quasi come opere di archeologia. Chi verrebbe in mente di ridipingere la Gioconda? Così, per prenderla in giro, disegnarla i baffi, ecco, ma questo non lo potrei fare su un film che ho fatto io. Non ho mai pensato ai miei film, li ho rivisti naturalmente nel tempo con una certa tenerezza, qualche volta con imbarazzo, pensando che non avevo fatto bene, che avrei potuto migliorare. Ma se mi avessero detto va bene, miglioralo, non l'avrei fatto, perché sarebbe una falsificazione.
0: Però provo a dirti cosa ne penso io. Secondo me i 100 passi è un film che oggi potrebbe essere rifatto alla stessa perfetta maniera, perché ha un linguaggio che insieme è storico e attuale. E penso anche che anche nella media gioventù tu hai aperto una strada in qualche modo, almeno per quanto riguarda il cinema italiano, cioè quel cross fra cinema e televisione, fra tempi della serialità e tempi del cinema.
1: Ma guarda, hai citato due film dei quali un'esperienza molto diretta e forte, perché sono due film che in tutti questi anni sono stati proiettati centinaia di volte, anche a scolaresche, anche a ragazzi multigiore, che quindi non avevano niente a che fare con i tempi di cui parlava il film, e ho visto ogni volta che ne erano conquistati, ne erano presi come se fosse qualcosa che li riguardava. Quindi se tu mi dici come hai fatto, non saprei rispondere. Ma è stato così, ed è stato un momento di gioia, di fortuna, di congiunzioni astrali molto favorevoli, per cui quelli non li potrei proprio toccare, perché mi sembra neanche più di averli fatti io, mi sembra qualcosa che ho trovato, capisci? Ho trovato un gioiello, l'ho preso, l'ho raccolto, faccio bella figura perché c'ho un diamante, ma non è mio. Effettivamente devo dire che non sono film invecchiati. Certi film che io vedo, anche che mi sono piaciuti molto al loro tempo, li riguardo oggi e dico, ma insomma, certe cose non reggono. Senti l'aria del tempo, senti che c'è qualcosa che è stato condizionato dalla moda. La moda, una volta Bernardo Bertolucci mi disse una frase che mi colpì molto, mi disse: un regista deve avere una grande concezione del tempo e puntini di sospensione, mi aspettavo che mi dicesse del movimento, della macchina e della moda. Ho detto, bella, un regista deve avere la sensazione del tempo e della moda, perché è un oggetto che parla al suo tempo e quindi deve capirlo, deve interpretarlo, non deve essere qualcosa di astruso, di lontano. Con tutto questo, se un film segue troppo la moda, poi invecchia. Certo. Perché la moda cambia ogni anno, ogni stagione.
0: Ti faccio l'ultima domanda, Marco, invece sul presente. A cosa stai lavorando? Ti rivedremo in sala? Come sarà?
1: Allora, io sono scaramantico, quindi preferisco non parlare, non dir quattro se non l'hai nel sacco. Sto lavorando a vari progetti, devo dire. Sono in fase di scrittura, fase di realizzazione. In questo momento è resa difficile dall'incertezza generale, dai pochi soldi a disposizione di qualsiasi attività produttiva in Italia, e non riguarda solo il cinema, riguarda purtroppo tutta la produzione italiana, dall'agricoltura all'industria alla sanità, non parliamo di tutte i soldi che mancano all'Italia e agli italiani. Quindi anche il cinema lo subisce, e quindi anche tutti i nostri progetti sono un po' appesi a un filo. Non voglio lamentarmene, perché non mi piace chi si lamenta di una condizione generale, così di che patiscono tutti, e aspettiamo che passi la nottata, come diceva Edoardo.
0: Grazie.
1: Prego, prego. Grazie.
0: Marco Tullio Giordana, La Rosa Purpurea, intervistato al Premio Amidei di Gorizia, vincitore del premio per l'opera d'autore. È arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del nostro capolavoro misterioso di oggi.
2: Ti rendi conto a che cosa andresti incontro se rimanessi qui?
3: Dici questo solo per farmi partire?
2: No, lo dico perché è vero, cara. Dove io vado non potresti seguirmi, non potresti essermi d'aiuto in ciò che devo fare. Ilsa, le pose da eroe non mi piacciono, ma tu sai bene che i problemi di tre piccole persone come noi non contano in questa immensa tragedia. Buona fortuna, bambina.
3: La rosa purpurea.
4: Io che tipo di zona uso? Che uso io? La? La B?
5: La Biro.
4: La Biro. Quindi uso la Biro, il signor De Sisti usa il pennarello, vero? Trapattoni invece uso la penna stilografica, senza inghiostro dentro, perché invece dell'inghiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore Zecol. Ma che vuol dire? Io sto parlando della bizona! Stiamo attenti! In che coscozzi questa bizona? 5-5-5. Mentre i 5, per esempio, della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedono. E così viceversa. Allora la gente pensa che c'ha 5 giocatori in più. Invece no. E durante questa confusione generale, le squadre avversarie si diranno che sta succedendo? E non ci capiscono niente. E
6: nemmeno noi.
7: L'allenatore del pallone, Lino Banfi, in questa clip tratta da uno dei film di culto delle commedie di maggiore successo, che continua negli anni, pur ormai essendo il film dell'84, quindi avendo compiuto abbondantemente i 40 anni. Perché ve l'abbiamo fatto ascoltare? Perché al Magna Grecia Film Festival di Soverato, che ha aperto la sua 23esima edizione proprio in queste ore ed andrà avanti fino al 1 agosto, in mezzo ai concorsi per il miglior film italiano, opere prime e seconde, oppure internazionale, a tanti bellissimi incontri con ospiti straordinari, e quest'anno c'è anche un omaggio proprio a Lino Banfi, che sarà presente a Soverato martedì 28 luglio, e l'omaggio verte appunto su una carriera strepitosa che ha visto la caratterizzazione del personaggio del pugliese che italianizza un po' il suo dialetto, ma poi anche una serie di ruoli che hanno reso Lino Banfi uno dei personaggi più popolari anche della televisione italiana. Per parlarne siamo in collegamento con Antonio Capellupo, che si occuperà anche di moderare la serata con Lino Banfi, ma che ha un po' anche lavorato alla sua costruzione. Un caro saluto, ciao Antonio, ben trovato.
8: Un saluto a voi e grazie per l'invito, bentrovati.
7: Sei pronto a giocare con la bizona?
8: Ma guarda, finale dei mondiali ne abbiamo viste di ogni, pur di tornare a giocarli secondo me potremmo ritornare, potremmo provarci con la bizona, con l'Italia.
7: Esatto, potremmo cercare un allenatore, un CT che metta il 5-5-5 in campo.
8: Assolutamente, assolutamente sì.
7: Allora Antonio, la grandezza di Lino Banfi è un personaggio che ha fatto un percorso che non è, se vogliamo, l'unico, ma in qualche modo forse sì, perché partito nella commedia più popolare, quella anche sexy, yeah, eccetera, e affermatosi con una serie di personaggi che sono rimasti nella storia, ma grazie a quella inflessione dialettale barese che lo ha sicuramente portato. Lui è canosino, è di Canosa di Puglia, è però diventato poi un beniamino del pubblico tout court, di tutte le latitudini e di tutte le tipologie, che fossero serie televisive, che fossero film, eccetera. Ecco, dove è stata secondo te la grandezza e la svolta? Cosa rappresenta nel cinema italiano Lino Banfi?
8: Allora, già hai centrato una questione, cioè il banfese, quel linguaggio che solo lui è riuscito a creare, no? Quel misto pugliese-italiano che gli serviva ad incazzersi nei suoi vari film, già quello, come dire, è stato un elemento. È chiaro che riuscire a costruire un vero e proprio linguaggio ti rende unico, ma soprattutto, ecco, la clip che avete lanciato inizialmente con il 5-5-5 di Oronzo Canà è solo uno, no, dei modi di dire, delle figure che abbiamo iniziato a utilizzare anche proprio nel linguaggio comune. Penso a, che so, alla filastrocca occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, oppure per venire, no, alla seconda parte di carriera, il detto di nonno libero, una parola è troppo e due sono poche. Cioè, quando nel linguaggio comune di ogni giorno noi iniziamo ad utilizzare qualcosa che è stato usato da un attore, vuol dire che quell'attore veramente ci ha segnati profondamente. Perché lo ha fatto? Perché, come le grandi figure comiche della commedia all'italiana, naturalmente hanno saputo attraversare i decenni e raccontare quelle che sono le storture, ma anche le bellezze dell'essere italiano medio. Ecco, diciamo che lui, secondo me, è riuscito dell'italiano medio a raccontare veramente una serie di elementi e di qualità e di caratteristiche che solo lui ha saputo restituire. Ed è per questo che se oggi, che ha appena compiuto 90 anni, e siamo a celebrarlo in una serata a lui dedicato con una masterclass, un incontro sulla sua carriera, sarà difficile riuscire in pochi minuti a fargli raccontare 90 anni di vita, ma soprattutto più di 130 produzioni tra cinema e serialità. E poi il bellissimo documentario che gli ha voluto dedicare Marco Spagnoli e che ha scritto poi di fatto Banfi, beh, sarà una sfida interessante, però credo che per il nostro pubblico, il pubblico del festival, potrà essere uno splendido ascolto. È stato un attore talmente intelligente anche nelle sue scelte, e sia chiaro, ricordiamo che ha lavorato anche con straordinari maestri del cinema, uno su tutti Dino Risi, ma ha saputo anche a un certo punto fare uno switch, cambiare, e da quello che è stato l'attore comico che conosciamo, entrare nelle case degli italiani attraverso una commedia dolce, quella che appunto, no, è stato Un medico in famiglia, e per 15 anni, se non di più, riuscire veramente a fare delle carezze ai telespettatori attraverso un personaggio che è entrato nel cuore di tantissimi italiani. Ecco, queste secondo me sono un po' i segreti che stanno dietro a questa carriera e alla vita straordinaria di Banfi.
5: Ecco, in conclusione, che ne?
6: In conclusione, Picchio desisti.
5: Picchio desisti si è espresso in modo molto favorevole nei confronti della sua squadra.
6: No, questa volta è lei che non ha ferretto. Io picchio desisti, lo dichiaro a tutta Italia. Io picchio desisti e gli spezzo pure la noce a capocollo. Chiaro?
5: Canà sempre imprevedibile.
7: Canà sempre imprevedibile, tra picchio desisti e picchio d'assisti, è un attimo, quindi ho anche un po' paura. Antonio, grazie per averci raccontato un po' in pochi minuti la carriera e la parabola del Lino Nazionale. E Lino Banfi, ricordiamolo, sarà al Festival Magna Grecia dal 25, da queste ore praticamente, fino al 1 agosto a Soverato. Grazie davvero, Antonio.
8: Grazie davvero, è stato un piacere.
7: Ed è arrivato il momento per le nostre visioni domestiche, per i film da vedere in casa fra un video e televisione. Cominciamo con l'home video, come sempre, tornando indietro di 7 giorni, ascoltando una clip con la quale avevate giocato.
9: La storia non cambia, mi trattano sempre come il presidente della Finlandia. Devono stare molto attenti, perché la capacità di mettere paura è l'unica arma che ha il povero quando difende la sua dignità. L'ho imparato dalla strada.
7: E allora, chi poteva odiare così la Finlandia, dire così con tanto disprezzo, sembro il presidente della Finlandia, insomma, è il film sulla ascesa di Vladimir Putin, è Il mago del Cremlino di Olivier Assayas, il film con il quale abbiamo giocato la scorsa settimana in questa bellissima edizione on video Blu-ray 4K ad altissima definizione. L'hanno indovinata per primi, la riceveranno Maria Novella Bucciarelli di Como e Maurizio Politi di Perugia, i nostri due ascoltatori che per primi lo hanno individuato. Ci facciamo raccontare questa edizione un video da Mauro Gervasini di Fil TV, che saluto. Ciao Mauro.
10: Ciao Franco. L'ultimo film di Olivier Assayas è stato presentato l'anno scorso alla Mostra del Cinema di Venezia e vanta due grandi interpretazioni, quella di Jude Law, che interpreta Putin, un giovane Putin, e il suo consigliere Vadim Baranov, che invece è interpretato da Paul Dano. È un film che consiglio caldamente perché è estremamente attuale, racconta con grande piglio realistico quelli che sono stati i primi passi da presidente e ancor prima da enfant prodige della nuova politica post-sovietica subito dopo Yeltsin, e naturalmente lo fa però guardando anche a elementi quali il lavoro sui media e il lavoro sulla costruzione del personaggio da parte del mago del Cremlino, che è appunto il personaggio interpretato da Paul Dano. Consigliatissimo.
7: Il mago del Cremlino, quindi, questa bellissima edizione on video. Mauro, torniamo indietro di qualche anno, di una quarantina d'anni in realtà, perché nell'83 John Badham dirigeva Matthew Broderick in War Games, in onda lunedì 27 luglio a mezzanotte notte 50 sulla 7 Cinema.
11: Quelli che sono?
12: Sono codici di lancio.
13: A cosa servono?
12: Joshua cerca di trovare il codice giusto per lanciare i missili da solo.
10: War Games di John Badham è un film del 1983, è diventato un film di culto di fatto, lo è stato fin dal primo momento perché ebbe un eco fortissimo. È la storia di un ragazzo che riesce a entrare come hacker nel sistema missilistico della NASA, creando naturalmente una serie di problematiche che si ebbero un riverbero anche nella vita politica americana, perché il presidente Reagan, quando vide il film, si spaventò talmente tanto che mise un atto esecutivo per aumentare i sistemi di sicurezza della NASA stessa. Non è per questo che è diventato un film di culto, ma lo è diventato per la storia di questo ragazzino interpretato da Broderick, che riesce da solo, Davide contro Golia, a in qualche modo mettere in difficoltà una superpotenza come quella degli Stati Uniti d'America.
7: Martedì 28 luglio invece, in prima serata alle 21:20 su Rai 4, c'è un film un po' da scoprire, si intitola Mea Culpa.
14: Spaccio di droga nei quartieri alti, stesso modo superandi di stamattina. La pallottola non c'è e la mano sembra la stessa.
11: E lei allora?
13: Sua figlia, 14 anni.
11: C'è qualcun altro?
13: No, un custode ha sentito dei colpi d'arma e ha visto fuggire un'auto nera.
10: Mea Culpa è la terza parte di una trilogia polar poliziesco-francese di Fred Cavaillé, interpretata da Vincent Lindon e Gilles Lelouch, che interpreta un poliziotto, mentre Lindon è un ex poliziotto traumatizzato da un incidente e insieme in qualche modo devono combattere contro una gang di rapinatori serbi, ma attenzione perché c'è una enorme sorpresa che rivelerà un mistero che sta intorno al rapporto di amicizia tra i due. È il tipico polar francese, notturno, con grande scene d'azione, con grandi personaggi. Soprattutto chi non conosce tanto questo genere, questo filone, il poliziesco francese, lo consiglio caldamente.
7: E allora grazie Mauro per le segnalazioni di Film TV, ci sentiamo la prossima settimana.
10: Ciao Franco, saluti da Film TV, ci sentiamo settimana prossima, grazie.
7: E siamo giunti alla conclusione della nostra ora di cinema qui su Radio 24. Resta da svelare il titolo del film misterioso di oggi. L'abbiamo chiamato il capolavoro misterioso perché era Casablanca di Michael Curtis con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, film che resta nell'Olimpo della storia del cinema. Nuova versione in Blu-ray disc 4K ad altissima definizione. I nostri ascoltatori che lo avranno individuato, i due ascoltatori che l'avranno individuato per primi, lo riceveranno a casa. Li annunceremo la prossima settimana quando ci risentiremo puntuali come sempre il sabato alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: English Bit di Giulia Crivelli.
2: Plea. Put the bill. Plea for government to ramp up and put a stop to military-style camps. It's a key issue. Un calcio alla legge, una richiesta al governo perché acceleri e ponga fine ai campi di vacanza modello militare. È un tema importante. Era il titolo di un articolo su questo tema, appunto, importante e molto discusso in Nuova Zelanda, quello dei campi dove si mandano preadolescenti e adolescenti maschi quando le scuole chiudono. La prima parola che ci interessa è plea, richiesta ma anche preghiera. She made an impassioned plea for help, fece una spassionata richiesta di aiuto. Many people are doing a plea to industries to stop polluting. Molte persone stanno chiedendo con forza al settore manifatturiero di smettere di inquinare. He refused to listen to her tearful pleas. Si rifiutò di ascoltare le sue preghiere fatte tra le lacrime. A plea of guilty or not guilty è una dichiarazione di colpevolezza o non colpevolezza. He was charged with murder but got off on a plea of insanity. Fu accusato di omicidio ma se la cavò grazie a una dichiarazione di infermità mentale. Notiamo l'espressione boot the bill. Boot significa stivale e il sostantivo viene usato per dire, in modo gergale e figurato, che qualcosa va respinto. Bill è uno dei modi per indicare una legge. Ricordiamo ad esempio la Big Beautiful Bill, fortemente voluta da Donald Trump a inizio della sua legislatura, che contiene, tra le altre cose, molti tagli fiscali. Tornando agli stivali, si può dire anche to put boots, letteralmente posare gli stivali, un'espressione che tutti associano agli stivali dei militari e spesso a un'invasione di terra o comunque alla pressione di soldati in un luogo, il famoso boots on the ground. To ramp up è un altro phrasal verb, regolare, to ramp up, ramped up, ramped up, che significa aumentare velocemente e in modo importante, specie in senso figurato. Ramp come sostantivo, in modo simile all'italiano, significa rampa o tratto di strada in salita. E poi c'è key, usato come aggiuntivo, a key issue, a key factor, a key point. Un tema, un fattore, un punto chiave, proprio come in italiano. He was a key figure in the campaign. Era un personaggio chiave della campagna. She played a key role in the dispute. Ebbe un ruolo fondamentale in quella disputa. Caution is the key word in the current situation. Nella situazione in cui ci troviamo, la parola chiave è prudenza.
1: GR24 di mezzanotte.
3: Scontri in ottava in Piemonte.